0: sul fatto che si dovesse far scattare il boicottaggio delle merci israeliane. Del resto, proprio in nome della tradizione di acquisti socialmente consapevoli, nel passato la cooperativa aveva boicottato i prodotti del Sudafrica dell'apartheid e del Cile di Pinochet. Una parte della COP non riteneva però il boicottaggio la scelta più giusta. La discussione è andata avanti appunto per mesi, intrecciandosi alla campagna democratica in vista delle elezioni di novembre, con i candidati democratici moderati, centristi, contrari al boicottaggio e quelli più progressisti invece decisamente favorevoli. È stato uno scontro straordinariamente teso. I membri della cooperativa si sono confrontati fisicamente, si sono lanciati insulti pesantissimi, sono volati epiteti antisemiti, antimusulmani, ci sono state lettere anonime, telefonate minatorie, strane sostanze inviate per posta. Alla fine, ieri sera, il risultato finale, con il passaggio della mozione a favore del boicottaggio, sostenuto appunto anche da molti membri ebrei della cooperativa. Il voto appare interessante anche e soprattutto per questo, cioè, a differenza di molte comunità ebraiche europee che si sono in larga parte allineate alle politiche del governo israeliano, la maggioranza degli ebrei americani, che con le donne nere sono il gruppo di voto più fedele ai democratici, appunto la maggioranza degli ebrei americani, soprattutto i più giovani, hanno assunto posizioni apertamente critiche delle politiche del governo di Benjamin Netanyahu.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso Riccardo Stoppa ci racconta la storia di Zoe Garbett, che è la sindaca di Hackney a Londra, una sindaca del partito ambientalista, Partito Verde. Sentiamo.
1: Today we start the fight back.
2: La battaglia di Zoe Garbett è appena iniziata. L'obiettivo? Restituire il borgo londinese di Hackney ai suoi abitanti. Alle amministrative di maggio la roccaforte laburista è caduta. Per la prima volta nella sua storia è stata eletta una sindaca di un altro partito, in questo caso del Green Party. Tra l'altro con uno scarto di 10.000 voti sulla laburista uscente Caroline Woodley.
3: Più volte ho parlato con persone frustrate e deluse, anche a livello nazionale, perché non gli vengono garantite le basi per vivere. Ed è per questo che ci hanno votato.
2: Con oltre la metà dei suoi abitanti appartenenti a una minoranza etnica, Hackney è uno dei borghi più variegati della City, ma è anche uno dei più poveri e uno di quelli in cui la gentrificazione procede spedita. Comunità storiche come quelle afro-caraibiche e a Redeem stanno venendo cacciate dai prezzi in costante crescita. Alcuni quartieri si arricchiscono, mentre i piccoli negozi sono costretti a chiudere e l'aspettativa di vita è sotto alla media nazionale. Secondo il governo inglese, il borgo è secondo in Inghilterra per la povertà infantile. I Verdi e i loro attivisti hanno costruito il consenso presentandosi ai picchetti e partecipando alle iniziative di solidarietà. Il programma è stato scritto assieme ai cittadini e il partito ha fatto vedere, sulla carta, di saper dare risposte concrete. Un anticipo di quello che potremo presto vedere anche a livello nazionale, secondo il leader dei Verdi, Zach Polanski.
4: È una vittoria storica. È la prima volta che i Verdi hanno un sindaco eletto direttamente. La politica dei due partiti non sta morendo, è già morta e sepolta. Lo vediamo in tutto il paese. È chiaro che la nuova politica sarà Verdi contro Reform.
2: Garrett si definisce una persona pragmatica. Rifugge dalle etichette e dalla politica urlata, come la chiama lei, ma soprattutto è appassionata dal lavoro amministrativo per l'impatto diretto che ha sulla vita delle persone. Il manifesto con cui si è presentata alle elezioni lo riflette in pieno. Priorità al costo della vita, ma soprattutto priorità al diritto alla casa, in un borgo in cui 3/4 dei residenti sono in affitto.
3: Un grande impegno del nostro programma è la rassegna degli spazi rimasti vuoti. L'obiettivo è di farli tornare a disposizione della comunità e delle associazioni locali che vorrebbero poter fare di più per i cittadini.
2: Ma riprendersi Hackney non sarà facile. Il municipio ha subito tagli per oltre 30 milioni di sterline e ha un deficit di oltre 150. Garrett sa che bisognerà farci i conti, per questo vuole partire da ciò che si può già fare, cioè applicare le norme sul mercato degli alloggi e sulle licenze dei locatori. A chi dice che il clima sembra lontano dalle proposte in programma, lei risponde che la giustizia climatica e la giustizia sociale sono connesse. Non nasconde l'ambizione di essere riconfermata in futuro, né la convinzione che è la volontà di cambiare davvero le cose il vero valore aggiunto della sua proposta. Come dice lei, non si parla di partiti vecchi contro partiti nuovi, ma di un sistema basato sulla paura contro un movimento di speranza.
1: It's not old parties versus new parties. This is about a system of fear versus a movement of hope.
5: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso l'intervista ai Niqab, il gruppo di Belfast che è uscito con un nuovo album, Fenian. Hanno pagato a caro prezzo la loro solidarietà per Gaza e per la Palestina. L'intervista integrale è andata in volume a cura di Niccolò Vecchia e Matteo Villacci. Sentiamo un piccolo brano, ma a tutti prima un caro saluto da Shawky.
1: Molte cose, come dicevo prima, sono successe intorno a voi negli ultimi 2 anni, anche a causa di quello che vi stava accadendo. Hai menzionato il tribunale inglese, ma anche la causa palestinese e tutto ciò per cui avete, possiamo dire, lottato. In questo periodo è evidente, che sia importante parlare di queste cose. Il successo che avete avuto negli ultimi 2 anni lo dimostra. Che tipo di periodo pensi sia questo per la musica, anche per quanto riguarda il suo coinvolgimento in cause politiche e sociali?
2: Yeah, I think whenever we were starting off and we were talking about what was happening in Palestine, it wasn't a very popular opinion to have, and
1: Yeah.
2: it stopped us traveling, and the people were trying to pull us off festivals,
3: Quando abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo in Palestina, non era affatto un'opinione popolare. Ci ha impedito di viaggiare, cercavano di farci togliere dai festival, di impedirci di suonare in certi paesi. Tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah, completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi il bilancio delle vittime tra donne e bambini. E non puoi guardare quelle cose e pensare che l'America e Israele stiano cercando di liberare quel popolo, di aiutarlo. Non è così. È un'occupazione. Vogliono cancellare quelle persone per insediarsi e costruire una loro versione distorta di libertà, qualunque cosa significhi. È importante che le band, soprattutto quelle che hanno una piattaforma, abbiano il coraggio di alzarsi e mettere in discussione tutto questo, perché hai visto cosa ci è successo. Il governo, con il processo, ha provato a zittirci. Questa è censura. E quando gli artisti e le band vengono censurati da primi ministri e capi di Stato, è un momento molto buio. Sono cose che abbiamo già visto succedere in passato e non vogliamo vederle succedere di nuovo. Quindi è importante contestare gli abusi di potere quando ti capitano davanti. Ed è quello che cerchiamo di fare. Però alla fine siamo una band. Non siamo una forza politica, non siamo un partito. Molte persone, per i motivi più diversi, hanno perso la fiducia nei politici. Perché tanti di loro vengono eletti per fare la volontà di chi li ha votati. Se non fai la volontà della gente, non dovresti stare in una posizione di potere.
4: Proprio parlando di questo tema, un brano come Liar's Tale in particolare affronta lo stato della politica britannica e parla della fiducia che le persone possono avere nei politici. Come avete voluto raccontare questo argomento nel pezzo?
2: Yeah, I think it's the Irish people are very good at satire and they're very good at, you know, making people who
3: Gli irlandesi sono molto bravi nella satira, sono molto bravi a far apparire ridicole le persone che stanno in posizioni di potere e che fanno cose stupide, anche se in realtà fanno tutto da sole. Noi non facciamo altro che portare avanti quella tradizione. Pensa a uno come Keir Starmer, che era un avvocato dei diritti umani. Adesso quello che fa, contribuendo a finanziare le aziende che producono armi e le mandano in giro a uccidere persone, è qualcosa di molto distante dai diritti umani. È importante mostrarli per gli idioti che sono. Lo stesso vale per uno come Benjamin Netanyahu, che è un criminale di guerra ricercato. La gente pensa che sia controverso definire criminale di guerra un criminale di guerra, ma non lo è. Per questo è importante mettere in luce queste cose che accadono nel mondo. Allo stesso tempo, il mondo è già abbastanza cupo di suo, quindi è importante farlo anche in modo giocoso, divertendosi, accendendo una luce. È una cosa molto irlandese. Ci piace l'umorismo nero, ci piace pure un bel funerale.
2: The world is kind of it's dark enough, so it's important to do it in a playful kind of way as well, you know, and to have a bit of fun and to shine a bit of light on it, but to do it in like a playful way. So the Irish people are like that naturally, you know, like we love dark humor. We enjoy a good funeral.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Le prime volte di Papa Leone XIV, potremmo intitolare così la trasmissione di questa mattina. Ieri è stata presentata, come sappiamo, in Vaticano la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un'altra prima volta è che non era mai accaduto che un Papa fosse presente nell'aula in cui viene presentato al pubblico un suo documento importante come è la lettera enciclica, e ieri è accaduto nell'aula del Sinodo in Vaticano. Altra prima volta, ieri è stata anche la prima volta che, oltre a cardinali e professori, accanto al pontefice si siano seduti esperti di tecnologia. Tra loro c'era Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, che il Papa ieri abbraccia, ha ringraziato a un certo punto, virgolette, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e benvenuto al nostro primo ospite, che è il professor Luigino Bruni. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, economista, storico del pensiero economico, interessi crescenti, leggo dal suo sito, professore, interessi crescenti per etica, studi biblici e letteratura, ed è autore, tra gli altri, di una introduzione alla economia civile. Buongiorno e benvenuta alla nostra seconda ospite, che è Irene Doda. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Scrittrice, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere, è autrice di un suo ultimo libro che è uscito di recente dal titolo Onnipotente, è un saggio pubblicato da Fuoriscena, coniugato al plurale, ovviamente. Allora comincio con lei, professor Bruni, che ci deve lasciare tra una manciata di minuti, diciamo così. Grazie. E quindi comincio a fare una prima domanda. Le chiedo se ha un significato particolare il fatto che il Papa ieri abbia scelto di presenziare alla presentazione di una sua lettera enciclica, la sua prima lettera enciclica.
1: Ma forse posso immaginare che, siccome nel testo uno dei passaggi fondamentali riguarda metterci la faccia in un mondo dove gli algoritmi sembrano prenderne il posto, cioè di metterci, uno dei passaggi più belli riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà ai rapporti umani, cioè che possiamo utilizzare gli algoritmi per fare una prima fase per decidere se licenziare o meno un lavoratore, ma l'ultimo miglio, l'ultimo passaggio, occorre che il direttore ci metta la faccia, ci metta le sue parole. Quindi questo è probabilmente un modo per metterci la sua faccia, la sua persona, nel presentare un documento così importante, perché è un documento importante, non è, io l'ho nel mio editoriale di oggi per Avvenire, l'ho definita una delle più importanti encicliche nel tempo moderno della Chiesa, cioè va ricollegata più che dare un novarum, che era un testo per me, diciamo, che non mi ha mai entusiasmato, un testo molto impaurito dalla modernità, dal socialismo, dal liberalismo, va ricollegato alla Gaudium et Spes, anche le stesse parole, Magnifica Humanitas, somiglia molto alle gioie, speranza, dell'umanità, sono le gioie e speranze della Chiesa, quindi una lettera d'amore all'umanità così come è, con i suoi limiti, ma con la sua grande magnificenza. Quindi è davvero un messaggio in un tempo di pessimismo, di paure che sono anche giustificate, che la Chiesa prenda posizione per un canto all'umanità, all'essere umano, all'Homo sapiens, nonostante le sue fragilità, nonostante i pericoli che ci sono anche dal punto di vista degli algoritmi, della tecnica, eccetera, ma che non si faccia prendere dalle paure, dall'angoscia e dal pessimismo, e dica che l'umanità è magnifica e rimane tale, e quindi deve rimanere tale. Per me è un messaggio stupendo.
0: E adesso poi veniamo anche al bivio a cui questa umanità magnifica si trova di fronte. Torno da lei tra un momento. Irene Doda, la domanda per lei a questo punto è, a proposito delle novità, delle prime volte di Papa Leone XIV, è se secondo lei perché il Papa ha voluto avere con sé il cofondatore di Anthropic, cioè una delle aziende che contribuisce a quei rischi che il Papa ha denunciato in questa sua enciclica, quasi come se esistesse buoni e cattivi nel mondo delle big tech. Che idea si è fatta lei di questo?
2: Allora, non sono nella mente di Papa Leone, quindi sicuramente non posso rispondere per lui. Su se le esistono buoni e cattivi nel mondo delle big tech, io non ragionerei con questa categoria, nel senso guarderei più al posizionamento di marketing che Anthropic ha avuto negli ultimi tempi, soprattutto nel suo scontro con la Casa Bianca, con il governo degli Stati Uniti, in cui si è sicuramente posizionato in una gara di quella che comunque è una gara commerciale, una gara verso l'accumulazione di profitto rispetto ad altre big tech, OpenAI, Meta e altre grandi aziende che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale, Anthropic sicuramente ha voluto assumere una postura pubblica anche con tutta la questione della costituzione, dell'etica, in cui si pone più come un'azienda etica che sviluppa intelligenza artificiale, tra virgolette, etica. Io personalmente non credo che questo sia necessariamente vero, nel senso veramente la vedo più come una mossa di marketing, anche perché non dimentichiamoci che comunque se parliamo di rischi, di limiti e di pericoli, diciamo di questioni sociali legate all'intelligenza artificiale, i modelli di Anthropic sono equivalenti a quelli di altre big tech. E comunque non dimentichiamoci sempre che Anthropic in passato, cioè fino all'anno scorso, i contratti col Pentagono milionari li ha fatti anche questa azienda, perché comunque nel mercato dell'intelligenza artificiale i contratti con la difesa, i contratti con l'intelligence e i contratti statali sono dove i soldi veri ci sono fondamentalmente, molto più che nella commercializzazione al grande pubblico. Ecco, quindi io terrei, poi appunto è quello che è stato fatto all'interno del Vaticano, probabilmente non sta a me commentarlo e non mi sento di esprimere una posizione pubblica su questa cosa in particolare, però sicuramente teniamo a mente che il posizionamento pubblico di Anthropic poi fa bene anche a loro, al loro marketing e al loro posizionamento pubblico.
0: E quindi dice lei trova una sua coerenza con quella presenza ieri in Vaticano. Torno
2: dalla parte di Anthropic, sì.
0: Certo, torno da Luigino Bruni, prima di salutarlo, ma un'altra domanda gliela voglio fare. La magnifica umanità creata da Dio di cui parla il Papa nell'enciclica si trova oggi, dice il Papa, di fronte ad una scelta decisiva, un bivio. Da un lato o torna ad innalzare una nuova torre di Babele, dove si impone una lingua in qualche modo, e una lingua che poi non permette a nessuno di capire se l'uno con l'altro, oppure l'altra alternativa è edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Luigino Bruni, chi e che cosa ci sta portando a questo bivio? E quindi di fronte a questa decisione tra la Torre di Babele e la comunità con Dio?
1: Ma se guardiamo il contesto, diciamo il contesto più ampio da dove tratta l'episodio della Torre di Babele, ci accorgiamo che il fondatore di Babele viene definito dal testo il primo potente della terra, quindi è un problema che ha a che fare con il potere. E il grande tema di Babele, che anche il Papa non esplicita perché non è una enciclica esegetica, il grande tema di Babele è la comunità dei simili, che si chiude con le mura verso il diverso, perché parlano tutti una stessa lingua e vengono dispersi, e lì nascono le molte lingue dell'umanità come una benedizione. Quella dispersione è benedetta, non è un'espressione negativa. Quindi il grande tema a cui stiamo assistendo, cioè per costruire delle mura buone e mura cattive, perché tutti costruiscono, tutti lavorano in entrambe le metafore, perché lavorano sia i costruttori di Gerusalemme bene che i costruttori di Babel. Il vero bivio è il tema delle mura, della comunitas come cumenia, mura reciproche che sudono, o della comunitas come comunus, come dono reciproco. Cioè, se noi siamo capaci di capire che non c'è una terra promessa buona, una terra buona escludendo il diverso in tutte le varie dimensioni della diversità, oppure continuiamo a immaginare, come dice anche il testo, un mondo diviso fra amici e nemici, noi e loro, a chiuderci dentro mura nuove. Io credo che il Papa faccia un enorme invito ad abbattere le mura sbagliate e a costruire quelle nuove. Poi chiaramente una lettera enciclica alla fine è un testo, non è che il mondo si cambia automaticamente scrivendo, anche se la parola è il grande tema dell'enciclica, l'importanza della parola umana. E poi non è un'enciclica molto religiosa, quindi io non enfatizzerei molto il fatto della comunità di Dio, perché se ho fatto una ricerca, la parola Gesù ricorre 9 volte, la parola lavoro ricorre 71 volte.
0: E allora, professore, la fermo su questo aspetto, perché qui mi voglio collegare, prima di ritornare da Irene Doda e salutarla, perché appunto deve lasciare la
1: convegno su economia e letteratura qui a Catania, Università di Lettere, sì.
0: A proposito di ricerche sul testo, stamattina l'ho fatta, non ieri, e mi dispiace di aver lasciato passare tanto tempo, ho fatto una ricerca per capitalismo. L'espressione capitalismo e tantomeno il neoliberismo in quella enciclica non viene mai utilizzata da parte del Papa. Allora le chiedo, Questa enciclica, che è quella che denuncia i pericoli, no, delle grandi società della tecnologia, di quanto quel dominio è un dominio che deve essere addirittura, dice il Papa, disarmato, in questa enciclica in cui si denuncia il peggio che oggi il sistema capitalistico può produrre, no, dal punto di vista dei pericoli per l'umanità, il Papa non usi mai l'espressione capitalismo. Perché, secondo lei?
1: Ma allora, in questa enciclica ci sono alcune cose, non ce ne sono altre. Ad esempio, io ho fatto notare molto vagamente che non si parla, siccome a lui sta molto a cuore, al Papa, l'umano, si parla poco delle creature non umane, si parla pochissimo di animali, piante, ambiente, che sono oggi, si parla poco di donne, eccetera. Però il capitalismo è diventata, parola capitalismo è una parola logora, perché cosa significa capitalismo oggi in un mondo dove l'alternativa, capitalismo è una parola che nasce praticamente con Marx, ed era legata ad un'alternativa che non fosse capitalista. Oggi il capitalismo è il nostro mondo, quindi una parola che in sé, anch'io la uso molto nei miei libri, ma dico sempre nella prima pagina la uso in mancanza di meglio. Quindi il Papa parla delle sfide di questo sistema economico. Se lei fa una ricerca dove mette la parola economia, lavoro, sistema economico, ne troverà molte. Chiaramente non usa capitalismo, che non è nel linguaggio, la prima pagina la uso in mancanza di meglio. Quindi il Papa parla delle sfide di questo sistema economico. Se lei fa una ricerca dove mette la parola economia, lavoro, sistema economico, ne troverà molte. Chiaramente non usa capitalismo, che non è nel linguaggio di chi ha preparato l'enciclica del Papa stesso, ma

0: hanno in un tempo di cambiamenti antropologici molto grandi e quindi anche di cambiamenti economici, ma bisogna cercarlo nei dettagli. Ad esempio, la sua critica che c'era in Cirica molto forte al commercio delle armi, a tutto il tema della guerra alimentata da grandi interessi economici. Che cos'è questo se non è una malattia del nostro capitalismo?
1: E su questo potremmo proseguire, ma non abbiamo più tempo. Luigino Bruni, grazie per essere stato qui con me e buona giornata.
0: Grazie per avermi invitato, grazie a tutti e a tutte.
1: Buona giornata, Luigino Bruni, economista, storico del pensiero economico. Torno da Irene Doda, che è ancora collegata con noi. Doda, sì. Non la sento
2: sì.
1: Più? Ah, eccola, sì, adesso
2: mi
1: la sento. Le ripropongo sostanzialmente questa stessa domanda, cioè che tipo di interpretazione si può fare? Ora, Bruni, avrei dovuto aggiungere anche e dirgli che in quel testo, se non si parla mai di capitalismo, si parla ripetutamente in almeno 8-9 passaggi del profitto. In uno di questi si dice: evitiamo la sindrome di Babele, cioè l'idolatria del profitto che sacrifica i deboli, l'uniformità che appiattisce le differenze, la pretesa di un linguaggio unico. E in altri passaggi appunto usa la categoria del profitto quasi come se fosse un sinonimo appunto del capitalismo, però questo è quello che penso io, che non ha molta voce in capitolo in questa storia. Chiedo invece a lei: che idea si è fatta di questo vuoto linguistico, se così lo possiamo definire, di Papa Prevost nella sua enciclica?
2: Allora, sono sostanzialmente d'accordo con lei e anche in parte con quello che diceva prima il professor Bruni, nel senso che si tratta comunque di una terminologia che magari non appartiene alla Chiesa cattolica e diciamo al modo di porsi di chi ha scritto l'enciclica. Detto questo, se vediamo al merito di quello che c'è scritto, sicuramente esiste una critica molto forte nei confronti della concentrazione del potere, della concentrazione della ricchezza, dell'idolatria del profitto o comunque della perseguimento del profitto a qualsiasi costo, e quindi credo che comunque il merito, diciamo, della critica del sistema economico ci sia al di là delle definizioni che usiamo. Io credo invece, d'altra parte, che invece concentrarsi su
1: non la sento più
2: tra chi accumula la
1: diceva
2: ricchezza,
1: concentrarsi invece... il segnale è sparito per 5 secondi, diceva concentrarsi su e poi l'ho persa per qualche secondo.
2: Concentrarsi sulla dialettica tra lavoro e capitale, tra chi detiene la concentrazione del potere, la concentrazione della ricchezza e chi invece è escluso da questa ricchezza, sia un modo di leggere i sistemi del potere della nostra contemporaneità che comunque è ancora utile. Ecco. L'altro punto su cui mi trovo d'accordo anche con quello che diceva il professor Bruni è un po' l'antropocentrismo di questa enciclica, in cui si parla magari meno di altri tipi di creature, altri tipi di diciamo, vogliamo chiamarle coscienze, intelligenze che non siano quella umana, quindi l'attenzione comunque alle piante, agli animali, alla natura, anche se comunque il Papa parla di impatti ambientali dell'intelligenza artificiale, che secondo me è comunque un grande tema tra i più importanti, insomma, della critica e dei limiti anche di questo, non solo di questo modello economico, ma anche di questo modello tecnologico.
1: Il Papa parla di disarmare, usa questo verbo e lo riferisce all'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che, se va disarmata, vuol dire che in qualche modo si è armata, qualcuno l'ha armata, chi questa intelligenza artificiale la sta costruendo come un'arma in qualche modo. Secondo lei è esagerato questa espressione che usa il Papa, oppure in qualche modo testimonia ciò di cui si tratta? Perché da quel mondo lì, il mondo, diciamo così, delle grandi aziende tecnologiche, almeno quelle appunto più ricche, multimiliardarie, da quel mondo lì a volte, non so se per convenienze o per strategie di marketing, si denunciano pericoli di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo stesso capo di Anthropic, no, ci ha raccontato più volte in questi mesi che i prossimi mesi potrebbero essere i mesi in cui l'intelligenza artificiale arriva ad eguagliare e addirittura forse anche a superare l'intelligenza umana. Disarmare è esagerato oppure è testimone del momento quel verbo?
2: Allora, sul disarmare mi trovo nuovamente d'accordo, nel senso che l'intelligenza artificiale è tuttora utilizzata come arma. Pensiamo alla Palestina, pensiamo alla repressione delle migrazioni all'interno degli Stati Uniti stessi, quindi sia in politica estera che in politica interna e questioni di sicurezza, l'intelligenza artificiale e i dati

0: vengono utilizzati come armi. E questo credo che sia un altro grande interrogativo di chi questi strumenti li deve comprendere, regolare e in qualche modo riportare all'interno del controllo democratico, quindi limitare gli usi dell'intelligenza artificiale all'interno di scenari di guerra, secondo me è un punto fondamentale di chi si occuperà della governance futura delle nuove tecnologie. E sulla questione della coscienza, dell'intelligenza umana, dell'intelligenza artificiale, invece mi trovo meno d'accordo con il capo di Anthropic o comunque con la posizione che riferivi tu riferiva lei prima, perché sostanzialmente al momento le intelligenze artificiali sono ancora sotto il controllo umano e non c'è nessuna indicazione se non appunto queste, mi viene da dire magari quasi esagerazioni da parte delle stesse aziende tech che però un po' vogliono diciamo farsi portatrici e dire guardate, noi stiamo sviluppando una cosa che è così potente che potrebbe superare l'intelligenza umana. Tutto il discorso sulla superintelligenza artificiale lascia un po' il tempo che trova e appunto in questo momento io la leggerei più come una strategia di marketing, come una visione un po', diciamo, un'esagerazione del futuro per non interrogarci sul presente. Ecco, facciamo attenzione a non farci distrarre da questo specchietto dell'allodole dell'IA cosciente per poi non pensare effettivamente a cosa gli strumenti di intelligenza artificiale, attenzione, in mano agli uomini e agli esseri umani e ai sistemi di potere che dominano il nostro mondo in questo momento, stanno causando, e tra questi c'è sicuramente la guerra e la violenza organizzata.
1: Sono le 11:19 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ricordo che queste tesi e questi ragionamenti che state ascoltando da Irene Doda, poi li potete anche ritrovare in questo libro di cui parlavo all'inizio del nostro collegamento, Doda, Onnipotenti, pubblicato da Fuoriscena, dove se il Papa come ricetta offre quella del disarmo dell'intelligenza artificiale, lei, Irene Doda, ragiona su quelli che definisce in quell'ultimo capitolo gli appunti di resistenza e in particolare la proposta di un'intelligenza artificiale comunitaria. Di cosa stiamo parlando quando usiamo quel termine particolare, ricchissimo di significati, che è resistenza?
0: Sì, sicuramente io nel mio libro parlo, nell'ultimo capitolo, appunto, dopo aver fatto una lunga pars destruens e lunga analisi, diciamo, di quali sono le storture di come la governance tecnologica sta impattando la nostra società, cerco di portare una parte un po' più positiva, ecco. E tra queste parlo proprio di riappropriazione degli strumenti tecnologici e anche di intelligenza artificiale comunitaria. Ecco, io credo che la tecnologia non è uno strumento, non è un'entità neutra, ma è profondamente plasmata dai sistemi di potere che ci stanno alle spalle e degli usi che viene fatto e dalle decisioni che vengono prese sulla tecnologia stessa. Quindi, una delle soluzioni, tra virgolette, anche se poi ovviamente non sta a me a proporre delle soluzioni, però una delle soluzioni che io propongo, citando degli esempi, è quella di strumenti tecnologici, anche intelligenze artificiali, che in qualche modo siano progettati da comunità, che possono essere comunità politiche, linguistiche o sociali, come modelli di sviluppo, governance, utilizzi della tecnologia in cui le comunità locali, le organizzazioni di base, i collettivi, chiamiamoli come vogliamo, non sono solo consumatori passivi o fonti di dati da estrarre, ma sono coloro che progettano e custodiscono gli algoritmi e le tecnologie stesse. Faccio ad esempio un esempio nell'ultimo capitolo del libro, che è quello di un progetto che si chiama LATAM GPT. GPT è come ChatGPT, insomma, il modello linguistico, che è una traduzione in pratica e anche su grande scala del concetto di riappropriazione tecnologica e anche di autonomia, sovranità digitale. È un progetto sviluppato dal Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale del Cile, che tra l'altro ha una storia di, diciamo, socialismo tecnologico, chiamiamolo, anche durante la presidenza di Allende, che è nata, diciamo, col sostegno del presidente, l'ex presidente cileno, Gabriel Boric, ed è un'alleanza che praticamente è pensata per addestrare questo grande modello linguistico interamente pensato, nella regione dell'America Latina, dell'America del Sud meridionale, e che vede, diciamo, al centro la custodia delle conoscenze culturali proprie di quel continente, la preservazione delle lingue indigene e soprattutto un modello di governance che è la tecnologia come infrastruttura pubblica sostanzialmente. Quindi questo è un esempio di riappropriazione tecnologica, intelligenza artificiale
1: Certo.
0: comunitaria che non fa riferimento alle grandi big tech, ma invece risponde a delle esigenze di comunità.
1: E quindi il riferimento a quell'infrastruttura pubblica evoca, come ha fatto lei anche prima, una prospettiva, diciamo così, di tipo socialista. E Prevost, il Papa, in qualche passaggio sembra avvicinarsi a quel tipo di ipotesi, perché c'è in quella enciclica un Papa che si preoccupa del fatto che gli stati tornino un po' a fare gli stati, cioè che dispongano di un loro potere di regolamentare, indirizzare l'economia, non solo la finanza, e quindi anche Big Tech, non fare gli spettatori. Scrive il Papa, un tempo erano soprattutto gli stati a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, non gli stati. Spesso sono attori privati transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. E quindi, in qualche modo, a fronte di questa diagnosi, il Papa dice: è necessario che gli stati tornino a fare gli stati, cioè che ci sia quella dimensione pubblica capace di dettare delle regole, definire delle regole. E questa prospettiva sappiamo che è una prospettiva odiata dalla stragrande maggioranza dei capi, dei padroni delle big tech negli Stati Uniti, soprattutto. È una prospettiva di rivalutazione, diciamo così, socialista, Irene Doda. So che forse uso termini forse inappropriati, ma mi interessa il suo giudizio, ovviamente.
0: E dal mio punto di vista sì, cioè, può essere una delle soluzioni, una riappropriazione socialista, una visione socialista della tecnologia e della sua governance. E non so se il Papa usa o userebbe queste espressioni, però sicuramente si può trovare, no, una corrispondenza in questa riflessione sul ruolo dello Stato. Una precisazione che ci tengo a fare, perché spesso viene fuori questo discorso, no, che quando si parla di infrastrutture pubbliche e di governance statale, bisogna sempre sottolineare il fatto che è uno Stato democratico basato sui diritti umani e lo Stato di diritto, quindi non si sta parlando della Cina, ad esempio, no? Che è sempre un po' il grande spettro che viene evocato in questo caso, quindi non di uno Stato che in qualche modo opprime i propri cittadini, che poi vediamo in realtà anche l'alleanza tra apparati statali negli Stati Uniti e i grandi big tech. In realtà anche lì c'è un ruolo dello Stato. Il punto è quale ruolo dello Stato e in che modo le decisioni vengono prese. Ecco, se le decisioni vengono prese in senso democratico, c'è sì il tema della regolamentazione, sicuramente, quindi quali regole e quali limiti si impongono all'espansione delle nuove tecnologie. E dall'altra parte c'è anche il tema della costruzione di infrastrutture digitali pubbliche sotto il controllo democratico, che quindi possano in qualche modo fare, tra virgolette,
1: E allora,
0: concorrenza a
1: concorrenza?
0: Big tech. Quindi immaginiamo, ad esempio, se l'Europa, con il suo potere regolatorio e anche il suo potere tecnologico, mettesse delle infrastrutture pubbliche, costruisse delle infrastrutture pubbliche che in qualche modo possano garantire un'autonomia digitale, una sovranità digitale contro l'influenza delle big tech statunitensi, potrebbe essere qualcosa che mette effettivamente molto in difficoltà gli oligarchi.
1: Vediamo se questo passaggio dell'enciclica del Papa si avvicina a questo ragionamento che lei sta facendo. Io penso di sì, ma voglio la sua opinione. Dice in
0: Prego.
1: uno dei passaggi dell'enciclica, Papa Leone XIV, è indispensabile che l'impiego dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando coinvolge beni pubblici e diritti fondamentali, sia accompagnato da criteri chiari e controlli effettivi. Le comunità e i corpi intermedi non possono essere ridotti a destinatari di decisioni prese altrove, ma devono poter contribuire al discernimento e alla vigilanza. E qui l'ultima riga e mezzo dice: inoltre, parla e scrive il Papa, la proprietà dei dati non può essere affidata solo ai privati, ma va regolamentata. Quindi qui il Papa prevede, no, un'opzione che quei dati in parte possano essere di proprietà pubblica.
0: Sì, e devo dire che questo passaggio mi trova d'accordo, nel senso che il Papa sarebbe d'accordo anche con tanti attivisti per l'open source che parlano appunto di portabilità dei dati, di capacità delle persone di agire sui propri dati e di intelligenze artificiali o comunque di tecnologie che siano in qualche modo aperte anche alle comunità, alle persone, e che non siano soltanto calate dall'alto, ecco. Quindi mi sembra una riflessione molto interessante e anche molto importante, che venga anche da una voce autorevole come quella del Papa, che magari parla a delle persone a cui magari il mondo dell'attivismo o il mondo, diciamo, più legato al socialismo non riesce ad arrivare. Quindi mi sembra positivo che comunque queste riflessioni vengano fatte anche a livello di Chiesa e a livello di, diciamo, mondo cattolico.
1: Undici e 28 minuti, pubblica Radio Popolare. Siamo arrivati alla conclusione della trasmissione di oggi. Un invito alla lettura non soltanto dell'enciclica del Papa, ma anche e soprattutto in questo contesto, perché del Papa se ne è parlato tantissimo in queste 24 ore, di Onnipotenti, è il titolo del libro di René Doda, di cui abbiamo anche attraversato alcuni passaggi nel corso di questa chiacchierata stamattina, pubblicato da Fuoriscena. Irene Doda, io la ringrazio per essere stata qui con me e le auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie a tutte le persone in ascolto.
1: Irene Doda è scrittrice, come dicevamo, collabora con diverse testate, scrive di tecnologia, diritti umani, lavoro, questioni di genere. Ricordo ancora il titolo di questo suo ultimo libro, Onnipotenti. È tutto, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani no, perché c'è la tappa del giro di Radio Popolare per i quartieri di Milano, quindi un pezzo del palinsesto sarà dedicato prioritariamente a quell'appuntamento e con pubblica ci risentiamo il giorno seguente, cioè a dire giovedì dopodomani. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Ed eccoci qua, e come ha annunciato il valente Massimo Bacchetta, il valente Roberto Maggioni, la valente direttrice Lorenza Ghidini, molte trasmissioni, anche questa volta, anche questo mese di maggio, saranno in diretta da fuori via Olearo 5, fuori dalla nostra sede abituale di trasmissione, perché Falla con noi, titolo creato da Massimo Bacchetta, il tour che ci porta in giro per la città di Milano. Quest'anno abbiamo scelto di visitare tanti quartieri e siamo in piazza Morbegno, il cuore della Camden Town milanese, come potrei definirla. Ci sono state tante definizioni, tanti raffronti, lasciano il tempo che trovano perché ogni città è diversa dall'altra, ma bisogna ammettere che qui da bici e radici, e dietro di me c'è Stefania, io mi sono, essendo anziana, già dimenticata, ma lei è leggiadra come i fiori che sta maneggiando da Bici e Radici, dove appunto ci sono tante bellissime piante. Qualcuno ci fa una fotografia segnaletica, forse, non so, però certo, foto. Ascoltori e ascoltatrici, venite a trovarci se abitate a Nolo, ma anche se abitate nei pressi, oppure se siete a Cinisello, a Sesto, sulle altre fermate della Metro Rossa. Qui ovviamente ci sono anche tante bici, come il nome di Chiara. Ci sono tante attività che hanno un concept alla base a Nolo, alcune le racconteremo nel corso di questa giornata, perché saranno molte le trasmissioni che vanno in onda da qua. Accanto a me, al nostro studiolo mobile, di cui i nostri tecnici vanno fierissimi, perché è stato messo a punto non molto tempo fa, insomma ci dà tante soddisfazioni. Dopo aver detto così, sicuramente succederanno degli sgangheri, tocco tutto il ferro possibile. C'è Zacca, non Zac, come dice Zamba, cambiamo anche il suo nome, sì, Zambattista, sì, possiamo chiamarlo così, nelle serate di stand-up comedy. Ma noi torniamo culturali e vi diciamo che questa è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che potete scriverci come sempre ai soliti numeri e che ci troverete in podcast sul sito di Radio Popolare. Quest'oggi vi parleremo del cinema Beltrade, come potevamo non farlo, insieme a Barbara Sorrentini in chiusura di puntata. Arriva anche Tiziana Ricci, che insieme a Cristian Cangitano, che è il cofondatore della Casa degli Artisti, ci parla però soprattutto della urban art di questa zona. Questo nella seconda parte. In questa prima parte avremo ospite Mariana Marenghi, creatrice a suo tempo della celebre libreria Il Covo della Ladra, che ora si è metamorfizzata in una casa editrice di cui parliamo spesso. Perché ridi? Cosa ho detto? È tutto bellissimo, va bene. Sei emozionata. No, perché Mariana è già qua. Di una casa editrice di cui abbiamo già avuto occasione di parlare alla sua fondazione e poi con molti dei suoi autori, cioè I Dobloni, che tuttora ha sede in via Scutari, che è insomma la via di elezione di Mariana, mi verrebbe da dire, insomma, cioè praticamente forse la intitoleranno a lei, ma molto, fra molto molto tempo. C'è anche un amico che poi vi presenterò, ma ce ne sono due soprattutto, lo abbiamo sentito recentemente, lo sentiamo molto spesso, anche perché davvero è un po' parte di Radio Popolare, Oliviero Ponte di Pino. Buongiorno.
1: Buongiorno a
0: benvenuto.
1: Tutte e tutti.
0: Benvenuto, tu conosci, sei di casa qua.
1: Sì, conosco, perché abito a 5-10 minuti a piedi da Bici e Radici in via Bolzano 29A dal 2018-2019 sostanzialmente. Sono un immigrato a Nolo, non sono un autoctono.
0: Tu sei di Corso Sempione.
1: Zona Corso Sempione, più o meno in centro a seconda dei redditi che avevo. Dall'altro capolinea dell'Uno, perché qui c'è il capolinea dell'Uno, l'altro capolinea è in piazza Prealpi, a lungo abitato in via Le Spinasse, che è vicinissima a piazza Prealpi.
0: Difatti, per tornare in radio è perfetto, noi da qua saliamo sull'Uno, arriviamo in piazza Prealpi o scendiamo anche prima e siamo in via Olearo, cioè dall'altra parte della città.
1: Ci vuole quel suo tempo, però è anche un bel giro turistico.
0: Sì, però è molto carino.
1: E devo dire che sono molto contento. Io avevo bisogno di uno spazio dove poter lavorare, incontrare gente, fare cose, come si diceva nei film di quando eravamo ragazzi, e qui mi sto trovando molto bene. Non faccio tantissima vita di quartiere, un po' sì, Mariana la conoscevo prima di trasferirmi qui e è stato un bel incontro, e la cosa affascinante è stato vedere cambiare il quartiere nel bene bene né il male nel corso di questi anni. È molto cambiata l'antropologia del luogo, sono cambiati i negozi, però resta ancora un aspetto popolare che il quartiere ha sempre avuto sostanzialmente.
0: Sì, allora hai anticipato, eravamo già d'accordo che volevamo sapere la tua, Nolo, mi hai detto una cosa divertente, cioè che si vede divertente, insomma, cioè significativa, che è stata in parte anche già accennata, cioè che cambia questa antropologia anche perché ci sono moltissimi che in zone più centrali non abitano più e sono venuti qui, cambiano le immobiliari, le offerte, insomma
1: cambiano. Allora alcuni dati, intanto se io vedo i cartelli delle agenzie immobiliari e t'accorgi che fino a qualche anno fa c'erano le agenzie più grosse, più popolari, diciamo così. Adesso cominciano ad arrivare anche i cartelli delle agenzie un po' più chic,
0: in qualche modo,
1: vuol dire che la riprova che i prezzi sono saliti e c'è un processo di gentrification che è abbastanza evidente. È anche evidente, mi hanno raccontato, alla scuola del Trotter, che era una scuola dove arrivavano tantissime persone, come si dice, con background migratorio. Adesso ci sono tantissimi bambini, figli di famiglie italiane, evidentemente sono persone che si sono trasferite qui a Nolo o da altre città o dai quartieri forse più centrali, perché qui era un pochino meno caro, si trovavano case un pochino più grandi, e poi c'è il Trotter, un polmone verde importante. Quindi vedere come giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, cambiano le vetrine dei negozi, anche quello è affascinante.
0: Allora, Bolzano 29 non è solo il tuo indirizzo, ormai lo sanno tutti, quindi possono lasciarti dei regali.
1: Posso dirti una cosa, sì, buffa, che a un certo punto abbiamo fatto una call, perché a Bolzano 29 hanno sede due associazioni, a teatro e Trova Festival, e abbiamo fatto una call che cercavamo dei collaboratori, e una sera tornando a casa ho trovato davanti alla porta un sacchettino con dentro un peperone, e chi mi conosce e che conosce a teatro sa che il peperone è il simbolo delle buone pratiche, quindi diciamo così c'è stato qualcuno che mi ha quasi stalkerato per segnalarsi a questa call.
0: È anche uno spazio aperto al pubblico, perché fate iniziative culturali da quando l'hai aperto.
1: Sì, in realtà l'abbiamo aperto, credo che fosse il 2018-2019, perché c'è stata la prima edizione di Biennolo, che era questa mostra d'arte che era nell'ex fabbrica dei panettoni, che adesso non c'è più, è diventato un immobile, appartamenti credo abbastanza di lusso, ma all'epoca era un capannone dismesso, e lì c'è stata una grande mostra d'arte, e alla sera era possibile visitare gli studi d'artista del quartiere, da quello di Emilio Isgrò fino a Bolzano 29, che stava iniziando ad aprire, era ancora un cantiere lo spazio, e lì abbiamo iniziato a fare attività, abbiamo fatto tantissimi incontri, dirette streaming eccetera, per esempio in questi giorni stiamo facendo il corso di formazione per il Tour Fest, vuol dire che ci sono 20-30 ragazze e ragazzi under 26 che quest'anno gireranno i festival italiani, e gli stiamo preparando a questa cosa. Domani pomeriggio alle 4 ospitiamo e facciamo la diretta streaming della conferenza stampa del Giardino delle Esperidi, il festival che c'è a Campsirago, quindi succedono cose. Io speravo di diventare, che Bolzano 29 diventasse famoso per le attività culturali, presentazioni di libri eccetera. In realtà le iniziative di maggior successo sono il karaoke, la serata dei duetti al Festival di Sanremo, dove la gente viene e si diverte, e questo però è un posto dove spero che la gente stia bene.
0: È un posto molto particolare, un seminterrato, insomma, in stile un po' britannico, diciamo così. Sarebbe un basement se fossimo a Edimburgo. A tua insaputa. Siamo noi che diamo poi, come dire, le etichette alle cose. Concludo questa nostra breve conversazione, ovviamente invitandovi ad andare sui social di Bolzano 29 per scoprire quali sono i prossimi appuntamenti aperti al pubblico, perché Oliviero mi ha portato l'almanacco di Trova Festival 2025, Festival e Società, a cura dell'associazione Trova Festival di cui sopra. In breve, di cosa si tratta?
1: Trova Festival fa da diversi anni questo Tour Fest che manda in giro ragazze e ragazzi, e tra le cose che fanno c'è un questionario sulla sostenibilità e l'accessibilità delle manifestazioni culturali, E quindi presentiamo i risultati. Ogni anno visitiamo 70-80 festival in tutta Italia per capire se effettivamente hanno pratiche interessanti su questo versante, e intorno a questo abbiamo costruito tutti gli anni un convegno. Quest'anno il tema era festival e società, perché i festival hanno la capacità di incidere sui territori dove si svolgono, soprattutto se si svolgono in territori piccoli, e quindi cercavamo un pochino di mettere a fuoco quello che può essere l'impatto degli eventi culturali sui territori, soprattutto, ripeto, zone periferiche.
0: Allora, questo volume, anche stavolta edito da Altre Economia, si trova anche in PDF e in
1: si può scaricare gratuitamente
0: sul sito di Altre Economia, altreeconomia.it. Allora, ti lasciamo tornare a Bolzano 29, non so se stai andando invece altrove, però...
1: No, torno.
0: Sali sull'uno?
1: No, adesso
0: quello lì è l'1 o il 19?
1: No, è l'uno.
0: È lui.
1: Qui
0: passa solo l'uno, è bellissimo. Guarda, poi ci sono capitate anche delle vetture molto, molto ben istoriate.
1: Altra cosa, forse, che si può raccontare è che con il Fringe abbiamo da sempre un grandissimo rapporto, e il 5 di giugno facciamo un pomeriggio che si intitola "I margini accadono cose", proprio per esplorare le attività culturali in zone in qualche modo difficili.
0: Anche noi abbiamo un rapporto molto stretto col Fringe Meet, tanto che il primo, in mezzo al ponte, sfidando quelli che i forzati dell'autostrada che partono il venerdì sera e ritornano domenica sera stando in coda anche poi nelle località dove vanno in vacanza, noi restiamo a Milano e il primo vi invitiamo tutti in auditorium per una serata Fringe Meet con tutti gli artisti che fanno gli showreel dei loro spettacoli, la musica, un aperitivo. Io metto la musica, faccio il DJ set.
1: DJ Ira.
0: Sono stata in passato, cioè, caro, è inutile che rivanghiamo cosa abbiamo fatto nei decenni passati.
1: Fa curriculum.
0: Perché fra te e me credo che ne abbiamo fatte più di Carlo in Francia, quindi io direi di guardare avanti. Cosa dici?
1: Guardiamo avanti. Primo giugno, 5 giugno.
0: Va bene, allora grazie Oliviero Ponte di Pino, come sempre, sempre interessante e soprattutto gentile a venirci, a raggiungerci spesso. Buon lavoro a tutti voi, grazie.

0: Bene, allora con Zacca ci stavamo orientando su come si sfumano gli stacchi, essendo tutti rispettosi, diciamo, della musica che fa da, non solo da contrappunto, ma insomma da protagonista delle nostre trasmissioni. Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, è in onda, come vi dicevo prima, da Bici e Radici. Siamo in Piazza Morbegno, praticamente, angolo, una via di cui non mi ricordo il nome, ma...
1: Io lo so.
0: Tu lo sai?
1: Via Nicola da Puglia.
0: Bravissimo, bravissimo. Allora, Enzo Fenomeno, alias Gianfranco Barambati, solo gli ascoltatori di lungo corso possono ricordare
1: molto lungo,
0: questo nome che ci riporta la Gialappa, insomma, a tante esperienze fatte in altre sedi di Radio Popolare. Ma tu vivi da un po' di tempo, tu sei il classico migrante dei quartieri, cioè... Tu, Susanna, che saluto, sì, abbiamo avuto ospite recentemente per un libro, Susanna Ripamonti, voi vi spostate, cioè eravate in Porta Genova, poi dopo siete passati a Isola, poi dopo siete andati, esatto, al quartiere Adriano, poi dopo
1: no,
0: siete...
1: No, Adriano no.
0: mi confondo con qualcun altro.
1: Siamo venuti direttamente qua.
0: Siete venuti direttamente qua, cioè voi andate dove il posto poi diventa figo.
1: E
0: quando diventa troppo figo ve ne andate, quindi bisogna guardare dove andate voi,
1: sì,
0: per investire sostanzialmente, sì, se uno se lo può permettere.
1: Sì, no, diciamo che quando siamo venuti qua noi costava 2000 euro al metro quadro, e adesso abbiamo le agenzie immobiliari che suonano ogni 2000
0: Oliviero,
1: a rompere il cito, cioè...
0: Benvenuti nel club. Io abito vicino a Piazza Piemonte, sono 20 anni che mi rompo i coglioni, ecco, per cui
1: non... come si dice, non volevo scendere fino lì, però è quella roba lì. No, noi siamo arrivati 10 anni fa, quando non era ancora Nolo.
0: Okay.
1: E l'anno dopo lo è diventato. E sono nate tutta una serie di iniziative che, con la scritta Nolo a seguire, quindi c'era il Cornolo, i Fotonolo. Io facevo il Giranolo, lo faccio ancora,
0: okay,
1: che è le gite turistiche all'interno del quartiere, dove noi raccontiamo le bellezze e i segreti di questo quartiere. Giusto che siamo in Piazza Morbegno, e giusto perché i Giranolo fanno questo di mestiere, il palazzo che si vede dall'altra parte è il palazzo realizzato da l'architetto Terragni e Lingeri. Terragni e Lingeri. Quella casa lì sull'angolo, che era stata costruita su una proprietà di uno che trattava legno, e aveva lasciato detto che voleva fare un palazzo, insomma. Poi lui muore, i figli chiamano Lingeri e Terragni, glielo fanno fare comunque,
0: e quindi si crea un palazzo iconico.
1: Iconico, così come la chiesa di Santa Maria Beltrade, iconica.
0: E ce ne parla poi molto,
1: infatti,
0: Barbara Sorrentini,
1: sentito,
0: che gentilmente ci sta facendo delle foto per i social, perché è importante, se vuoi voltarti verso Barbara.
1: Mi ha già immortalato,
0: va bene. Che poi ce ne parlerà, perché insomma il cinema Beltrade è parte importante del quartiere, così come Tiziana Ricci arriverà a parlarci di urban art nella seconda parte, proprio a Nolo. Ma c'è effettivamente quello che l'ex assessore alla cultura Filippo Del Corno definiva culo, con la Q, cioè quasi Nolo?
1: No, quello io non lo so, però mi sembrava carino, potrebbe...
0: sai che Filippo fa le battute senza espressione.
1: Anche il South of Lambrate sarebbe sola, quindi volendo si fa presto a farle quelle robe lì. L'unica cosa è che in tutto questo, sì, sono cresciuti molto le insegne nuove, come diceva Oliviero prima, alcune anche interessanti. Sarebbe carino se crescesse anche qualcos'altro, tipo, approfitto della presenza di fianco
0: Mariana,
1: con la quale ho collaborato per un sacco di progetti, almeno 3, sarebbe carino se fosse anche una libreria, ecco, invece per esempio dell'edicola chiusa al centro della piazza, una libreria sarebbe carino. È andato via un panettiere ed è arrivato un locale di aperitivi.
0: Tu dici, il problema è che c'è anche in altre zone,
1: certo,
0: c'è una sovraesposizione
1: chiude la Epli e arriverà un meraviglioso, non dico bed and breakfast, ma addirittura un hotel a 5 stelle. Ecco, quello è proprio quello che spiace un po'. Però, insomma, vabbè, il quartiere comunque è vivace.
0: Bene.
1: È vivace, il casino che c'è la sera è fatto all'80% da autoctoni, e quindi non
0: per, ora, sì, per ora, per ora non ci sono ancora, come dire,
1: le,
0: i turisti,
1: le migrazioni,
0: i turisti, cioè, che arrivano,
1: ci
0: per
1: sono
0: il
1: quelli
0: pacchetto,
1: che lasciano la macchina sui binari, quelli sì, sempre, però quello è un...
0: quello però c'era anche a Brera quando noi eravamo più giovani, mi ricordo che le spostavamo noi a mano,
1: ma perché
0: per far
1: via
0: passare...
1: dicevano no,
0: cioè... ecco, per cui... certo, guarda, ti do appuntamento quando vuoi, Gianfranco, per fare una puntata tutta su come erano le strade prima che voi vi spostaste.
1: Ah, è bellissimo, modo, cioè, accetto,
0: vabbè, facciamo
1: tu
0: una specie
1: puoi
0: di
1: coinvolgermi diari in qualsiasi cosa tu
0: facciamo
1: voglia,
0: quest'estate facciamo,
1: dai,
0: una cosa così, facciamo una cosa così, ogni settimana ti sentiamo per dire com'era una strada che eccetera,
1: come,
0: ti va?
1: Così era. Grazie.
0: grazie Gianfranco Brambati, Enzo Fenomeno e molte altre cose, un saluto, passo a Mariana, che abbiamo già citato più volte, ciao Mariana, bentornata, parlavamo della tua effettivamente eroica libreria quando appunto sei stata una delle pioniere di Nolo, e tra l'altro anche durante il Covid, in tante circostanze la tua libreria è stata importante, vi siete trasformati, in fondo todo cambia, e siete diventati i Dobloni e siete sempre in sede qua vicino, casa editrice indipendente, il resto ricordacelo tu.
2: Intanto grazie Ira, ma penso che sia la prima volta che io e te siamo sedute una a fianco all'altra.
0: Sì?
2: Sì, non so, abbiamo sempre fatto le cose telefonicamente.
0: Cioè, ci siamo evitate?
2: Non lo so,
0: non
2: forse
0: credo.
2: Io sono sempre chiusa in ufficio,
0: ma no,
2: secondo
0: ma
2: me
0: no,
2: sì,
0: no,
2: però
0: mi fa molto piacere.
2: Io quindi sono molto emozionata di essere qui accanto a te, di essere ancora una volta tua ospite. Eravamo sì casa editrice, scusatemi, libreria, oggi siamo casa editrice, ci occupiamo principalmente di gialli, noir e thriller, però insomma da quest'anno, come ben sai, abbiamo aperto questa nuova strada verso il romance, dando logicamente una sfumatura tutta nostra al genere, che
0: sì,
2: non,
0: cioè,
2: è
0: non è
2: quello che va per la maggiore, devo
0: con
2: essere
0: con tutto il
2: sincera.
0: Bene che possiamo volere a Sveva Casati Modignani, che abita non tanto distante,
2: esatto,
0: abita in via Padova e
2: esatto,
0: così via, non è quel genere lì,
2: no,
0: insomma,
2: assolutamente no. E appunto noi ci siamo evoluti, siamo dalla forma embrionale, io dico sempre che fino a qualche anno fa andavamo alle superiori e adesso stiamo andando all'università, insomma. È stato un passaggio un po' obbligatorio, non tanto da un punto di vista economico finanziario, giusto perché ne stavamo parlando poc'anzi con Gianfranco, però principalmente per una questione di evoluzione richiesta dai nostri stessi lettori. La casa editrice nasce in seno alla libreria insieme ai lettori che ci chiesero dei libri che non si trovavano più, che erano dei libri vintage, quindi passati fuori di diritto, quindi che nessuno più stava ripubblicando, e noi come libreria ci siamo detti ma sì dai, giochiamo a ripubblicarli, è solo che questo gioco da gioco è diventato un gioco un po' più serio e quindi a un certo punto ho dovuto fare una scelta, perché è vero che il covo era bellissimo però era piccino e proprio poco appetibile per qualsiasi altro investitore, e quindi ho dovuto fare una scelta tra l'uno e l'altro, e quindi
0: ma comunque
2: mi sono
0: la casa
2: lanciata.
0: Editrice va bene, se ne parla spesso, fate
2: sì,
0: tante cose,
2: vero? Sì, devo dirti, allora devo essere sincera, come in tutte le storie d'amore io ci sono dentro, quindi non riesco a vedere ciò che succede da fuori, però quando me ne parlano e sento altri che parlano dei Dobloni io sono sempre molto stupita della sensazione, della percezione esterna, e sono molto contenta più che altro per i nostri autori, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro nonostante le difficoltà del momento storico e del nostro settore.
0: Che sono, ci sono, spesso le raccontiamo.
2: Sì.
0: Però prima di chiederti i prossimi titoli o
2: sì,
0: quelli che vuoi segnalare, faccio la domanda che avevo fatto anche a Oliviero sottintesa. La tua Nolo, cioè inteso come i luoghi che ami di più, insomma quelli, puoi anche non citare quelli dove non vorresti che venissero tutti se preferisci, però non so, vedi tu.
2: No, in realtà la mia Nolo è un concetto molto diffuso, perché io vivo qui ormai da 20 anni quasi, da 18, sì, 18, da quando conosco il mio attuale compagno, quindi da parecchio, è il luogo dove sto crescendo i miei figli, e io e il mio compagno abbiamo deciso di crescere i nostri figli, perché è ricco di associazioni e di realtà che vengono incontro alle famiglie, organizzano eventi, incontri, dove non solo la socialità...
0: ci sono bambini.
2: Bravissima, ci sono tantissime scuole.
0: Tutto,
2: brava,
0: a Milano,
2: ci sono tantissime scuole ottime prima avete citato il trotter, ma ce ne sono tantissime che da qui vanno anche alle medie, insomma sono veramente un piccolo nucleo vitale dove i ragazzi possono, i bambini possono diventare ragazzi e possono diventare adulti circondati da un contesto molto vitale, molto aperto, molto anche ricco di confronti e anche non sempre positivi, cioè non è che le cose vanno sempre benissimo, bisogna dirlo, non è che è tutto rose e fiori, però anche quando ci sono le difficoltà è sempre un modo molto dal basso, se così vogliamo dire, di affrontare le difficoltà. Quando avevamo il problema delle zone 30, delle zone no smog, quindi senza i parcheggi, con tutte le battaglie tra virgolette che abbiamo fatto al trotter per togliere i parcheggi dall'ingresso di Giacosa, insomma ce ne sono e io sono contenta che i miei figli possano vivere in un luogo dove la cittadinanza è attiva, non è passiva, o comunque ci prova ed è viva e presente.
0: Non in
2: insomma.
0: Un museo, diciamo,
2: bravissima.
0: Oppure in una
2: in un dormitorio.
0: In una movida costante.
2: Esatto.
0: Anche. Dovete stare un po' attenti se riuscite, cioè nei quartieri, adesso che sappiamo come, ahimè, in altri posti la movida non è stata calmierata, bisogna un po' anche organizzare, forse auto-organizzarsi, insomma, cioè vedere come si può fare.
2: Io mi auguro che il background culturale, mi permetto di parlare di questo concetto, che è un background poliedrico, che è secolare, nel senso che l'immigrazione tra via Padova e via Le Monza non nasce oggi, una cosa che viene dagli inizi dell'Ottocento, quindi con le industrie di Sesto e così.
0: Gli operai.
2: Esatto, io mi auguro che questo background culturale ci permetta di resistere.
0: Di bene, resistere allora come noi siamo. No, perché il senso è non è impedire le cose a qualcun altro, è fare delle cose, occupare gli spazi per fare delle cose belle in maniera che ci sia della varietà e che non sia un, con tutto il rispetto, un bar di aperitivi dopo l'altro.
2: Una pacifica convivenza tra bambini, famiglie, adulti e nel rispetto e aperitivi. Quelli sono sacrosanti comunque.
0: Altre. Sì, sì, beh, insomma, già per carità. Allora, Mariana, avevo detto gli ultimi 2 minuti e mezzo per segnalarci alcuni dei vostri titoli più recenti.
2: Allora, il nostro ultimissimo titolo è uscito in occasione del Salone del Libro di Torino, dove abbiamo fatto la nostra primissima comparsata come casa editrice, ed è un romanzo noir ambientato a Gela negli anni della diatriba, diciamo diatriba tra Stidda e Cosa Nostra, e si chiama Mafiaville ed è di Gabriele Cantella, e è un romanzo bello tosto e duro, come piacciono a noi, è un romanzo di mafia logicamente, e ci fa vedere, ci fa leggere il meccanismo mafioso delle cosche dall'interno delle cosche, quindi una prospettiva ancora diversa rispetto a quella dei romanzi criminali o invece dei romanzi poliziotteschi, dove invece le parti in causa sono diverse. E poi ci stiamo preparando al nuovo romance che uscirà a settembre, che è Letizia Vicidomini. Questa volta ci spostiamo nel sud Italia, siamo a Napoli, e con un romanzo che è un romanzo d'amore, ma è un romanzo di tanti amori, perché è la storia di questa psicologa che affronta e aiuta le donne, le sue pazienti e i suoi clienti, perché ci sono anche gli uomini, ad affrontare le diverse prospettive, le diverse modalità di leggere l'amore, che non è sempre bello, non è sempre facile, alle volte bisogna sacrificare, alle volte bisogna decidere di non sacrificare perché non ne vale la pena, insomma un romance, come appunto dicevo all'inizio, un po' diverso rispetto ai soliti. E poi avremo l'esordiente del nostro anno, che esce a ottobre, lei si chiama Annelise Romanin, è di Bolzano e ci porterà tra le montagne con Silenzi Nascosti, e questo sarà il nostro primo thriller. Eh sì.
0: Beh, poi tra le montagne, insomma, in Trentino, oppure in
2: si
0: Alto
2: presta.
0: Adige, insomma, nei luoghi così si presta sicuramente. Allora, grazie davvero a Mariana Marenghi. Ogni bene ai Dobloni, che è una casa editrice che ci piace molto. Dove troviamo tutte le informazioni?
2: Le trovate sul nostro sito idoblonedizioni.it, e poi girate per le librerie, chiedete i dobloni, così i librai ci mettono a scaffale. Scusate se l'ho dovuto dire,
0: dirlo. No, insomma, chiedendo le cose ai librai, poi dopo ovviamente si crea anche una visibilità maggiore. Noi siamo arrivati allo spazio pubblicitario, ringraziamo Mariana.
2: Grazie,
0: ci risentiamo presto sicuramente, e fra poco, fra un minuto e mezzo, siamo di nuovo in onda da Bici e Radici a Nolo per altri ospiti, altre voci, e saremo in onda qui per tutto il giorno, quindi venite a trovarci.

0: Andrea Laso De Simone, uno dei grandi talenti del nuovo cantautorato, volendo dare delle definizioni a tutti i costi, in realtà una canzone, un brano pieno di speranza nonostante l'incipit, perché io me lo immagino sempre sotto un camera car che attraversa le strade di Milano per raccontarle, con tutto quello che c'è sui muri, insomma al di là tante diverse realtà che spesso quando camminiamo magari ci sfuggono. Devo dire che l'idea che ha dato Oliviero Ponte di Pino di salire sull'Uno e attraversare tutta la città e arrivare praticamente da Nolo a Radio Popolare è un buon sistema, perché stai un po' più in alto, no, sul vecchio tram, e vedi per esempio tutta la urban art di cui parleremo fra un attimo, vedi le nuove vetrine, le nuove attività, la velocità non è eccessiva, non sei sottoterra con tutta l'utilità di una metropolitana, e quindi fai proprio un viaggio, no? Mi sembrava un brano adatto ad ascoltare durante un viaggio del genere, e quindi il resto del viaggio ce lo facciamo raccontare da Tiziana Ricci, che ci ha raggiunti. Ciao Tiziana.
1: Ciao Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Tu non stai a Nolo, ma non stai tanto distante.
1: No,
0: stai appena fuori dal confine,
1: allora,
0: di Milano.
1: Ho fatto un viaggetto dalla metropolitana qui emozionante, perché queste zone io le frequentavo tantissimo quando la radio era in via Pasteur.
0: Già.
1: Mangiavamo in zona, venivamo qui a sbevazzare la sera, insomma. E ho avuto un moto di, erano anni che non passavo di qua, devo dire che sono emozionata.
0: A Marcord
1: abbiamo
0: un ospite molto gradito che salutiamo.
1: È Cristian Gancitano. Ciao Cristian.
2: Buongiorno a tutti e tutte, bello avervi qua in zona.
1: Allora, Cristian abitava qui e qui è nata la sua attività artistica, giusto Cristian?
2: Sì, diciamo che qui abbiamo sviluppato il processo creativo che ci ha portato alla prima galleria di arte urbana strutturata, e quindi ha avviato con i comitati di quartiere dal basso il percorso di rigenerazione. Quindi poi la mia sede storica di Spazio Expo dal Corvetto è andata in via Padova, e da lì è nata l'attività in questo territorio che è molto molto attivo.
1: Allora, Urban Art Specialist, giusto?
2: Sì, per usare l'inglese, farsi capire da tutti, però sono uno specialista di arte urbana, arte nello spazio pubblico, diciamo anche pioniere, perché dalla metà degli anni 90 mi sono preso la briga di scrivere, visto che ho studiato il DAMS, allievo di Barilli, ecco, e ero uno dei pochi a saper parlare, interloquire, a spiegare che non si trattava di vandalismo, di scappati di casa, e quindi da lì ho iniziato a supportare questa che ormai è una corrente d'arte contemporanea.
1: Senti, prima di farci raccontare i tuoi interventi, che sono numerosi, volevo chiederti, hai seguito questo percorso dell'arte, della street art, che poi l'hanno chiamata urban art, che all'inizio aveva questa spinta rivoluzionaria di ribellione, e poi pian piano le istituzioni l'hanno come un po' assorbita, e anzi hanno commissionato anche delle opere, dei lavori, ed è in parte, non tutta, ma diventata un po' decorativa, no? Cosa pensi di questo processo?
2: Penso che sia diventata il più delle volte decorativa. Penso che l'evoluzione dal street art, che era una massa critica potente che si è appropriata della strada e che ha unito poi il graffiti writing con quella che era l'arte figurativa in strada, quindi il neomuralismo, la corrente di Diego Rivera, tutto quello che c'è stato dopo, e ha creato questa grande opportunità di linguaggio della street art, che poi si è evoluta in urban art. È vero che
1: spiegaci la differenza, perché so che c'è una differenza nella concezione.
2: C'è una differenza sostanziale, perché la street art nasceva in modo spontaneo, ci si appropriava della strada, molti di noi del nostro movimento hanno anche preso belle multe e sanzioni salate. E quindi diciamo era un po' appunto una critica al sistema dell'arte, delle gallerie, del mercato, e quindi ci siamo appropriati di strade in quartieri iconici. Oggi invece chiediamo i permessi, lavoriamo con le scuole, lavoriamo col comune, con i municipi, per cui non è più la stessa cosa. Ma poi sai cosa, Tiziana? Dopo 30 anni finalmente una corrente artistica subisce un processo normalizzante, come è giusto che sia.
1: Senti, allora, cominciamo, intanto devo dire che io Cristian Gancitano l'ho anche incontrato, intervistato alla Casa degli Artisti, perché sei uno dei cofondatori della Casa degli Artisti, che avete salvato un luogo storico.
3: Io me lo ricordo, ci andavo dagli amici artisti quando era una casa occupata.
1: Sì, ai tempi dell'università io andavo a sentire le lezioni di Luciano Fabbro e di Nagasawali, figurati.
2: Hidetoshi Nagasawa.
1: Quindi avete salvato quel luogo dalla speculazione edilizia, diciamocelo.
2: Sono l'unico lì dagli anni
3: Torniamo
2: 90.
3: Torniamo a Nolo però.
1: Torniamo a Nolo qua da noi. Abbiamo poco tempo. Allora,
3: abbiamo 8 minuti.
2: Vai.
1: Ok, allora volevamo descrivere un pochino gli interventi qui, adesso io non so il nome delle vie perché so girare.
2: Allora, qui siamo poi c'è stata tutta la roba divertente, ridicola, quando fu coniato il nomignolo Nolo, che fece storcere il naso a molti. North of Loreto nacque da Studio Tigre, che si trovavano qui al Baretto, però ha creato un landmark, un marketing territoriale. Diciamo che all'inizio è nata dal basso, non ci aspettavamo tutta questa gentrification, che poi è una parola che non vuol dire molto, come dire maranza, cioè sono delle etichette che fanno comodo per coprire quelli che sono fenomeni diversi.
1: Tutto ma intorno iniziato... a voi c'era qualcuno che già pensava di farla diventare,
2: secondo me sì, però è iniziato veramente al Baretto, lì all'angolo tra via Crespi e via Termopili, col comitato Crespi, comitato di cittadini, che dal basso si sono appropriati del proprio territorio, hanno detto basta, perché Viale Monza era disastroso quando ci fu la giunta Moratti, condecorato, camionette e tutto. Allora decidemmo di prenderci noi la briga di sistemare il territorio e il quartiere.
1: E
2: siamo intervenuti con un comitato numerosissimo.
1: Allora, chi vuol vedere questi graffiti dove va adesso?
2: Allora, sono murale, ci sono anche alcuni graffiti, perché ti dicevo la differenza è sostanziale, e sono nel dedalo di vie che, partendo con la fermata Pasteur alle spalle, quindi a destra, prende via Termopili, via Crespi, via Giacosa e poi arriva dritto fino all'incrocio con via Padova, attraversando il Trotter e il grande progetto Tunnel Boulevard, dove si può vedere l'Hall of Fame dei muri liberi, che sono i graffiti, quelli sì, delle crew dei TDK e della DCN, che sono operativi dagli anni 90 in quel massello ferroviario.
1: Senti, raccontaci, un po' di anni fa, adesso io qui non mi ricordo bene le date, però c'è stato un intervento di un gruppo francese nei tunnel.
2: Sì, allora, nei tunnel, no, in che senso strutturato
1: non
2: da noi?
1: Francesi?
2: Noi abbiamo fatto dal 2019 un patto di collaborazione strutturato, e ci sono stati degli artisti
1: che si sono,
2: come dire, alternati su Artist Call. Il primo è stato Pablo Pinxit, che è un artista della nostra associazione, argentino. Poi c'è stata Coclicò Mafigli, che è un artista italo-francese, è stata anche in residenza alla casa, con un grande fregio molto, molto bello, campionato e realizzato nel territorio. Poi c'è stata di nuovo l'opera Almas, Voci di Coraggio, in collaborazione con il CESVI, quindi a favore, diciamo, noi leghiamo i progetti di arte urbana e di poster art
1: all'impegno sociale.
2: Per me è una cifra, come dire, inderogabile.
1: Sì.
2: Anche perché poi quello spot è vincolato, perché è degli anni 30 come infrastruttura, quindi degli architetti di Cagranda, e quindi non puoi fare opere permanenti, e quindi la poster art è gradita.
1: Bene, adesso che progetti hai, Cristian?
2: Abbiamo appunto fatto Almas, poi ho un progetto che non è qua Nolo, ma abbiamo rigenerato la cittadella degli archivi appena inaugurata, e poi abbiamo di nuovo un intervento per il tunnel, quindi la Tunnel Boulevard prende i sottopassi ferroviari del massello ferroviario della centrale, che uniscono via Padova a Viale Monza, via Padova, ci tengono da queste parti, e sono 2 chilometri, quindi rigeneriamo un nuovo tunnel, che è il tunnel che unisce Mosso a via Pontano.
1: Va bene, allora Cristian Gancitano, noi ti ringraziamo tantissimo, però vorrei chiudere questo spazio dedicato all'arte visiva facendo un grande augurio di buona salute, di guarigione a Emilio Isgrò, perché sapete che abita
3: abbiamo citato, l'ha citato lui Ruggero Ponte di Pino prima, sì,
1: sì. Abita proprio qui, e era stato invitato anche lui, ma non sta tanto bene, insomma c'è anche un'età, nonostante sia in gamba, fa mostre dappertutto, è appena tornato da Londra, così. E ha una fondazione bellissima con le sue opere, una sorta di museo, che magari ci sarà anche l'occasione di andarlo a visitare. E poi devo complimentarmi per il luogo che abbiamo scelto, perché mi sembra di stare dentro un'opera di Chiara Camoni, che è quella
3: vedi,
1: che cura il padiglione italiano alla Biennale di Venezia.
2: Questa è Stefania, Stefania e Marco, li conosco dagli anni 90, dal progetto Gero Arte, e adesso hanno fondato Bici Radici.
3: Gero
2: diciamo,
3: Arte?
2: Sì, te la ricordi?
3: Ecco,
2: un'icona per il quartiere.
3: Ecco.
2: Però Gero Arte era il progetto che diciamo ha fatto conoscere me con Spazio Expo al Corvetto, con Marco e Stefania del Gero Arte.
3: Gero Arte.
2: Intanto grazie a voi per l'invito.
3: Cristian, come si chiamano quelli che stanno a Nolo? Perché ho ricevuto tre versioni diverse.
2: Ti dico come si chiamano i Nolers.
3: Nolers, allora.
2: Assolutamente Nolers.
3: I 4 più 4.
2: Sì, mi sono spostato un po' più su verso Crescenzago, rigenerando anche lì, perché è qua dove la Martesana incontra via Padova, però diciamo ormai sono Nolers con la cittadinanza acquisita,
3: okay.
2: Perché l'abbiamo fatto partire noi, insomma, il riconoscimento.
3: Cittadinanza onoraria, cioè, quindi sei Nolers onorario.
2: Nolers a vita. Grazie, grazie a tutti.
1: E grazie anche a Cristian che ha fatto un volo per venire qui, perché era una conferenza.
3: Grazie davvero, grazie, a risentirci.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.

Bentornate, bentornati. Ultimo spazio di Cult, il quotidiano culturale in diretta da Bici e Radici in piazza Morbegno a Nolo. E questa è la tappa di maggio di Falla con noi, il tour di Radio Popolare nei quartieri della città di Milano. Bentornate, bentornati. Ultimo spazio di Cult, il quotidiano culturale in diretta da Bici e Radici in piazza Morbegno a Nolo. E questa è la tappa di maggio di Falla con noi, il tour di Radio Popolare nei quartieri della città di Milano. Come vi accennavo da sommario, non avrei

0: Mille motivi, anche perché poi di fianco c'è una chiesa e quindi stiamo parlando del Cinema Beltrade, con noi Monica Naldi che lo gestisce ormai da molti anni insieme a Paola Corti. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie per averci chiamate.
0: Noi
1: non siamo così sacre, però è vero che siamo di fianco alla chiesa.
0: Esatto.
1: A cui
2: però diciamo che è un luogo di pellegrinaggio cinefilo sicuramente per tutti coloro che
0: per
2: amano.
0: Per tutta Milano e non solo per il quartiere. Però noi restiamo anche un po' sul quartiere. Intanto prima chiacchieravamo un po' e ormai la memoria e l'età ci inganna, giustamente Monica mi ricordava che l'avete in gestione dal 2012, a me sembra da tutta la vita, però in realtà è così.
1: Sì, sì, dal 2012, in realtà conoscevamo già la parrocchia, il parroco e soprattutto i volontari del cinema, perché il cinema esisteva già prima di noi, ha una lunga storia come cinema parrocchiale e intorno al 2011 ci avevano già chiamati per aiutarli perché erano in crisi, perché si profilava il passaggio al digitale, poi comunque le monosale se non hanno un potere d'acquisto, diciamo così, fra virgolette, un po' forte, fanno molta fatica, facevano molta fatica e tuttora spesso fanno fatica, e soprattutto appunto con una gestione affidata ai volontari che ci mettevano tutto l'impegno che potevano, che però insomma era limitato, e quindi ci hanno chiamati per aiutarli e alla fine nel 2012, grazie a un bando Cariplo che permise un finanziamento, con un finanziamento di acquistare il nuovo proiettore digitale e di dare un po' impulso alle attività, decisero di affidarci la gestione. E all'inizio era una collaborazione con la parrocchia e con i volontari, scaduto il tempo del bando Cariplo, quindi dopo qualche anno, non proprio nel 2012, ma dopo qualche anno siamo diventati effettivamente gestori del cinema. In toto, nel senso
0: voi avete
1: che siamo
0: cambiato anche un po' il tipo di programmazione e soprattutto avete inserito le prime cinematografiche con tanto di ospiti, registi, attori, attrici o in collegamento, comunque avete sempre qualcuno che accompagni il film.
1: Sì, fin dall'inizio abbiamo deciso di non fare una programmazione classica stile cineforum come si faceva prima al Beltrade, con il critico cinematografico, con chi ti spiega il film, ma di cercare di avere effettivamente chi il film lo fa e chi ti potesse spiegare dal vivo o in remoto, però ti potesse rispondere alle domande e spiegare com'è il processo creativo del suo film. E quindi dall'inizio abbiamo cercato di avere sì delle prime visioni e dei registi in sala. All'inizio però, come ricorderai, erano film molto indipendenti, a volte anche autodistribuiti o di piccole distribuzioni indipendenti, perché le prime visioni dei film importanti assolutamente non Beltrade non le poteva avere, però la prima visione sì, e la multiprogrammazione, quindi tanti film al giorno, ampliando man mano gli orari. L'obiettivo era quello di arrivare, non dico 24 ore, che sarebbe in realtà il sogno di Paola, ma comunque una programmazione più ampia possibile, tutti i giorni dell'anno, tutti i giorni della settimana.
0: A che ora iniziate?
1: Iniziamo alle 10:40 e finiamo quando va bene, quando va male direi, a mezzanotte, quando va bene anche verso le 2, perché il venerdì e il sabato abbiamo anche il film di mezzanotte.
0: Sì, infatti ecco, questa varietà di film è una delle peculiarità di questa sala, anche perché è una cosa che fa molto Parigi, ma a Milano in realtà no, almeno anche in genere in Italia, forse a Roma. Questo vi porta file tutti i giorni, praticamente quasi a ogni ora del giorno. Che tipo di pubblico arriva, sia del quartiere che fuori dal quartiere? Tra l'altro avete anche una programmazione per bambini da un po' di tempo.
1: Sì, abbiamo ripreso la programmazione per bambini, che anche un po' perché siamo state sorprese dalla riuscita insomma della nostra programmazione, però i film per bambini erano un po' più complicati da inserire in questo tipo di programmazione. Adesso abbiamo deciso di rimetterli come era da tradizione al sabato mattina alle 10:40, però per il resto continuiamo con una programmazione che è rivolta a tutti, che non ha una linea editoriale fra virgolette, come si dice oggi, specifica, quindi molto varia, però che sicuramente richiama soprattutto un pubblico molto giovane, e questo è non solo per la varietà della proposta, ma soprattutto credo anche per la versione originale. che noi proponiamo. Poi magari anche il tipo di programmazione, noi non siamo tanto da film italiano di regista molto conosciuto, qualche volta sì, però non li facciamo tutti sistematicamente perché tanto sono già in molte altre sale.
0: Nelle multisala molto spesso appunto con i registi. Vi state dando un po' anche alla distanza.

0: distribuzione, che non è semplicissimo, immagino.
1: Sì, non è semplice, però è una bella avventura che facciamo, diciamo, è quasi un hobby che stiamo cercando di portare avanti, perché è cominciato nel 2017 con un piccolo film Alamar, un film italo-messicano che ci era molto piaciuto, che era passato nei festival ma che nessuno aveva preso, che era già vecchio e quindi ce l'hanno praticamente regalato, e allora eravamo in co-distribuzione perché dovevamo imparare. Poi dopo, poco a poco, siamo diventati distributori unici, però non siamo una vera distribuzione. Facciamo tutto quello che deve fare una distribuzione, a eccezione di alcune cose che permetterebbero forse di avere più potere mediatico, più potere di promozione dei film, che non ci possiamo permettere, ma distribuiamo, per dirti, circa un film all'anno.
0: Adesso quindi ne avete uno vostro?
1: Adesso ne abbiamo appena fatto uscire uno, che è Yalla Parkour, che è un film, diciamo, palestinese-svedese, di una regista di origine palestinese con produzione svedese, su dei ragazzi che fanno parkour a Gaza prima del 7 ottobre.
0: E che programmazione ha, quotidiana, come, così se qualcuno vuole venire a vederlo?
1: Non proprio quotidiana, perché già su da un po', però ogni settimana c'è qualche proiezione.
0: E poi comunque voi sui social, il sito, insomma, avete tutti gli orari, i programmi per cui vi si trova.
1: Sì, abbiamo
0: facilmente
1: questo sito molto semplice. Ogni tanto qualcuno è un po' disorientato dal fatto che gli orari cambiano tutti i giorni, oppure dal fatto che la programmazione c'è, è visibile per una settimana, poi quello che c'è dopo non si sa, ma perché questo è
0: così, la gente si affretta. Ti faccio ancora una domanda, se abbiamo ancora un po' di tempo, ma penso di sì, ed è proprio quella legata al quartiere. Voi che rapporti avete col quartiere? So che ci sono alcune iniziative che coinvolgono più realtà, se c'è qualcosa che Sannolo, per esempio, qualcosa a cui piace partecipare.
1: Ma noi abbiamo partecipato nel tempo a diverse iniziative extra cinema, per esempio un paio di volte al Festivalino, a Sannolo stesso, che all'inizio ha avuto, non il primo anno ma credo il secondo, il terzo, ha avuto sede da noi. Ci piace il quartiere, ci piace molto. Nello stesso tempo non riusciamo a partecipare a tante iniziative diverse, perché per noi, per come immaginiamo il Beltrade, per noi è prioritario il cinema, e anche per la difficoltà, la complessità più che difficoltà della sua programmazione, interrompere la programmazione per dare spazio a cose molto diverse per noi è difficile, e quindi preferiamo, diciamo, la routine quotidiana e continuare a proporre molto cinema piuttosto che appunto fare cose troppo diverse. Però quando riusciamo, appunto, se si tratta di cose che non interrompono troppo, partecipiamo volentieri ad alcune iniziative.
0: Voi, non so, è sempre difficile dire cosa è meglio, cosa è peggio, ma qualche ospitata che vi ha particolarmente divertito o infastidito, insomma qualcosa che per qualche motivo ti piace ricordare tra gli ospiti avuti magari nell'ultimo anno, negli ultimi tempi?
1: Ah, mi cogli un po' di sorpresa con questa domanda del tutto impreparata.
0: Dai, prima ricordavamo le musiciste di Kaurismäki.
1: Sì, quella è stata una cosa bellissima, e come tante cose che abbiamo organizzato è nata un po' per caso, perché Paola è spudoratissima e contatta la gente su Instagram, e abbiamo scoperto che all'estero, più che in Italia, personaggi anche famosi, poi in questo caso le Master Tito non erano famosissime, però ci è capitato di contattare anche dei registi famosi su Instagram, che ci rispondono e spesso ci dicono ok, e quindi riusciamo a volte a creare semplicemente dei videocollegamenti, e altre volte invece avere in presenza delle persone. In quel caso lì sì, c'è stato questo concerto in finlandese con le musiche appunto del film di Kaurismäki appena uscito, con il gruppo che aveva creato queste musiche, che è stata un'esperienza mistica, direi, perché nessuno capiva niente, però avevamo stampato i testi con la traduzione, e le canzoni erano tristissime, come devono essere delle canzoni per dei film di Kaurismäki, e la gente si è goduta un mondo. C'erano persone che volevano imparare il finlandese in seguito a questo concerto, è stato davvero molto intenso.
0: Sì, tra l'altro ricordo che io ero venuta a intervistarle per Radio Popolare, ed eravamo lì nel vostro ufficio di fronte con loro due, con quest'area aria appunto molto così, un po' triste,
1: sì, sì.
0: Però molto, alla fine avevamo parlato, non ricordo come avessimo tradotto, forse avevi tradotto tu, non ricordo comunque,
1: guarda,
0: era stata
1: sì,
0: un'esperienza
1: buffa. Avevo tradotto io sì, perché poi ovviamente parlavano in inglese,
0: sì.
1: In realtà erano anche molto simpatiche.
2: Io avrei una domandina un po' estemporanea, perché giustamente voi siete concentrati sull'attività di cinema e del quartiere, appunto abbiamo anche un po' parlato, ma se tu dovessi aggiungere una tappa prima di venire da voi o dopo essere venuti da voi, visto che ormai siete qui da tanti anni, quale sceglieresti tra le molte?
1: Ma qua c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ovviamente c'è il classico Che pensi mi, che però è sempre affollatissimo. C'è Silvano, che è uno degli ultimi arrivi, che sia nella scelta dei vini che delle birre, che anche nelle cosine che offrono da mangiare, fanno anche delle cose molto buone, fra l'altro. Però anche quello è un po' affollatino. Adesso che è caldo e si può stare fuori, magari è un po' più facile. Quella potrebbe essere una buona tappa.
2: Bene, allora...
0: anche Bici Radici,
2: certo.
1: Assolutamente, anche
2: Bici
1: Radici e anche in realtà il ristorante cinese italiano che c'è in piazza, che è uno dei baluardi che resistono da molti anni, è uno dei pochi che pratica dei prezzi popolari e si sta bene,
0: non
1: sono
0: diciamolo
1: simpatici.
0: Troppo forte.
2: Se no li alza subito,
0: esatto.
2: Ecco, infatti.
1: Non credo.
2: No, infatti. Va bene. Allora, noi siamo arrivati alla fine di Cult.
0: Grazie a Monica Naldi, grazie al Beltrade, forza, andate avanti così.
1: Grazie a voi.
2: E grazie a Barbara Sorrentini e a Zacca, entrambi qui in diretta, lo ricordiamo nuovamente, da Bici Radici. Ne approfitto per ringraziare Claude Bergonzi, che quando siamo in giro per la città fa mille cose per noi. E vi diciamo che ci sono tutte le trasmissioni del pomeriggio che andranno in onda da qua, l'Armadillo, Volume e così via. Quindi venite a trovarci, perché sappiamo che ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che vivono da queste parti o che comunque vivono nei quartieri vicini. Noi vi aspettiamo. Fra pochissimo restituiamo la linea alla nostra sede, alla sede di Via Olearo, per le notizie delle 12:30. Ricordate che potete ascoltarci in podcast e potete scriverci a cult@radiopopolare.it. Ne approfitto perché tutta questa settimana ricordiamo che lunedì e giovedì, quindi anche stasera, questa sera per esempio c'è la presentazione del nuovo libro di Pierpaolo Pardo con DJ set precedente e la possibilità di fare anche un aperitivo nella nostra sede di Via Olearo, così sarà anche lunedì prossimo, l'abbiamo già detto, con tra l'altro qualcosa che ha molto a che fare con Nolo, cioè il Fringe Me e quattro diversi artisti che si esibiranno sul nostro palco preceduti da un DJ set, l'aperitivo e così via. Lo faremo per tutto giugno, il lunedì sera e il giovedì sera. Un saluto da Bici e Radici, ma fra poco ritorniamo in diretta da qua. La linea torna in Via Olearo, un po' della nostra sigla. Un saluto da Ira Rubini.

0: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima.
1: Vero, tutto vero.
0: In studio, Davide Facchini.
1: Cazzata, non è vero.

Allora, la radio normalmente mente, è quello che è uno dei claim, uno di quegli slogan che hanno caratterizzato gli anni di lotta. La radio mente, Radio Popolare figurati, questa trasmissione poi dice un sacco di baggianate. Per cui sì, questa è musica leggerissima, ma no, non siamo in studio in Biollearo.

Come quasi tutte le trasmissioni di oggi, Radio Popolare trasmette di nuovo in esterna, falla con noi, il giro della città ci porta in questo ultimo mercoledì del mese a quello che si chiama Nolo, nord of Loreto, ma un po' nord, siamo appena dopo Loreto. Nella celeberrima via Piazza Morbegno, in pratica con angolo con via da Puglia, trasmettiamo anche musica leggerissima da Bici e Radici. Fino alle 18 venite a trovarci. I redattori della radio, i vostri amici, compagni, ascoltatori, i gadget, chi parla, i tecnici, tu abbracci il tecnico e dici: mio Dio, quante ne devi passare per lavorare? Esatto, per lavorare a Radio Popolare. Non solo la consueta musica leggerissima, ma anche le cazzate che raccontiamo noi. I contenuti oggi saranno portati da ospiti, appunto, che ci illustreranno dal loro punto di vista come vivere e lavorare in questo quartiere. La prima cosa di oggi è dei Madness, questa è musica leggerissima, Radio Pop.

Allora, il brano si chiama Our House, la nostra casa. Tra i più commerciali famosi, forse dei Madness, la nostra casa oggi è Bici e Radici, come abbiamo ampiamente annunciato nei giorni precedenti. Allora, anche più disattenti di voi possono intuire che tipo di attività sia. Le piante e la bicicletta. Beh, facile, insomma. La cosa, una delle caratteristiche, alcune caratteristiche di questo posto, magari non subito le prime. Numero uno, il profumo. Il profumo che senti anche quando passi davanti. Non ti devi per forza fermare, non devi per forza entrare. Numero due, il bike pump gratuito. Tu arrivi e pompi la gomma autonomamente, insomma, assistenza ai ciclisti della zona. Numero tre, capita che passi qua sotto, io, e c'è Radio, capita di sentire Radio Popolare. Che cacchia che sta sentendo? Ah, è Radio Popolare, siamo noi. Vedo gli ascoltatori, passano un po' durante tutta la giornata. L'ora di pranzo può essere di agevolazione per taluni, ma complicato per tal'altri, come orario per venire a trovarci. Stanno già arrivati anche qua in questo slot di musica leggerissima. State anche scrivendo i vostri commenti, come solito, pertinenti. Per esempio, Facchini, oggi sei esternissimo. Sì. Il numero è sempre quello, 331-6214013, via SMS e Telegram.

iniziative della radio. Vi ricordiamo sia l'iniziativa dei cori che si terrà il 23 di giugno in serata, sparso un po' in tutta la città, di cui parliamo in questi giorni in onda, nonché gli aperitivi di Radio Popolare con DJ set dei DJ di Radio Popolare il lunedì e il giovedì, in corrispondenza delle eventi in auditorium dei Metrostratos. Secondo brano e poi cominciamo con gli ospiti, qui a Nolo, dove oggi va in diretta Radio Pop.

0: Ecco subito che arrivate. 331-621-4013. È arrivata la quota tamarra di Radio Pop. Firmato Martesana, tamarra e antifascista. Allora, tra poco presento le ospiti di oggi. Musica leggerissima qua da Nolo. Come sapete è l'unico modo per avere dei contenuti seri e non le consuete cazzate del sottoscritto e avere degli ospiti. E una delle due in particolare ieri mi ha detto sì, però niente domande trabocchetto, niente cazzate, mi raccomando. Io sì sì, tranquilla, giuro, tranquilla, proprio saremo, sarà proprio una cosa facile. Do il benvenuto a Musica Leggerissima, Radio Popolare, in questa puntata di trasferta, alle ragazze di Noi Libreria, e questo me lo ricordavo, molto bello anche il sottopancia, spazio culturale di vicinato. Sono Alice e Silvia, ciao.
1: Ciao. Grazie per questa imboscata.
0: Esatto, no, ma è un attimo. Allora, cominciamo subito con le domande non concordate.
1: Ok.
0: Numero uno, la Martesana, in quanto tamarra antifascista, cioè, dal punto di vista proprio toponomastico, è all'interno di Nolo, e se sì, fino a dove?
1: Secondo me sì.
0: Fino
1: è
0: a?
1: All'interno.
0: Tutto, fino al lama?
1: È una questione di lato, secondo me. C'è un lato che è Nolo, un lato no.
0: Un lato che è Nolo e un lato che è
1: sì.
0: Greco.
1: Sì, o anche Quartiere Adriano.
0: Quartiere Adriano, ok. La seconda domanda è questa qua, per te, Alice in particolare, ti piaceva questa qua? Perché la ballavi?
1: Questa, sì. Io sono tamarra, infatti.
0: Tu sei un po' tamarra dentro.
1: Sì, una libraia tamarra. Sì.
0: Beh, giusto così. Lei, aspetta che ce l'ho qua, è un collettivo spagnolo che fa musica reggaeton, però femminista. Sai che il reggaeton spesso ha dei testi che invece tendenzialmente vanno da tutt'altra parte, per cui ci piace un po' meno. Invece il tamarro femminista comunque
1: ci sta
0: perfettamente.
1: Piace. Poi mi prendo il nome.
0: Beh sì, perfetto, esatto. Ah, a questo proposito potete riascoltare le puntate dal podcast da www.radiopopolare.it. Va bene, Noi Libreria quando nasce, come dire, a che punto della storia di Nolo, cambiata così tanto nell'ultimo periodo, si inserisce?
1: Vado?
0: Sì, come volete ragazzi, sentitevi allora libere.
1: Nasce ad aprile del 2019, quindi abbiamo fatto 7 anni qualche mese fa. E forse nasce all'inizio di quella che poi è diventata un po' la trasformazione con pro e contro di cui immagino parleremo di questi ultimi anni. Nasce da un'iniziativa mia, insomma, di Alice e di altri due soci che in realtà appunto sono soci non lavoratori. E nasce per un'esigenza di abitante. Io vivo in questo quartiere, in realtà sono nata in questo quartiere, quindi ho visto tutta l'evoluzione dagli anni 80 a oggi. E mancava una libreria e ho pensato di aprirla così, in modo un po' azzardato.
0: Allora, avrei 74 domande, però la prima deve partire dalla sottopancia che avevo appena, sottotitolo, spazio culturale di vicinato, sviluppo.
2: Sì, volevamo che fosse un luogo di aggregazione più che un semplice esercizio commerciale. Questa poi è la vocazione di tutte le librerie indipendenti, però insomma ci tenevamo a sottolinearlo e così è, nel senso che noi abbiamo un fittissimo programma di incontri, abbiamo due gruppi di lettura e insomma questa è l'anima della libreria, sono le anime della libreria e insomma vogliamo che sia un posto per tutti e tutte.
0: I momenti di aggregazione hanno, sì, ovviamente immagino saranno legati dal tema della lettura, delle proposte di libri o anche altro?
1: Allora, non siamo una libreria con bar.
0: Ah, con bar?
1: Non siamo una libreria.
0: Ah, non siamo, ah, infatti. Okay. Ah.
1: Quindi tutti ci chiedono quando ci vedono un po' in crisi, vabbè, apri un bar.
0: Sì, ce ne sono pochi, in zona.
1: I tuoi problemi. Noi ci ostiniamo a rimanere una libreria senza bar. In realtà i momenti aggregativi ruotano, sì, sicuramente intorno ai libri, ma declinati in varie forme di linguaggio, quindi ci sono i reading, facciamo anche alcuni spettacoli che si avvicinano a stand up, ci sono anche momenti musicali, quindi...
0: Quanto è grande?
1: 80 metri quadri. Beh, con un giardino di... non so definire. Un'altra ottantina, 100.
0: Fruibile, quindi, sì, cioè, sì, ampi, sì. Ampi spazi di ospitalità. È inevitabile, come si sopravvive se riuscite ad essere più sintetiche di me, non ci vuole molto. Uh-huh. Come si sopravvive ai franchising delle librerie?
1: Ma allora,
0: alle Mondadori del caso.
1: Allora, è un lavoro goccia a goccia sulle singole persone, perché quello che deve cambiare è il comportamento d'acquisto, che deve diventare un comportamento etico, e bisogna capire che ognuno di noi, anche nell'acquisto di un libro da 12 euro, può fare la sua parte per mantenere una certa configurazione della città. E quindi io vedo una grossissima differenza tra noi e i franchising.
0: Sì.
1: Noi facciamo un lavoro, cioè la nostra è una libreria di proposta, escono 80.000 libri l'anno e noi ne scegliamo 5.000 a scaffale, quindi decidiamo esattamente cosa proporre. È un lavoro di curatela, sia dal punto di vista di programmazione, ma anche la curatela del catalogo di lettura dei nostri clienti.
2: E poi si sopravvive con la relazione, esatto. Relazione stretta con le clienti che entrano,
0: quindi
2: che è duratura.
0: Come si sopravvive essendo differenti e facendolo sapere.
1: Sì, sì.
0: Oh, sintetico.
1: Bravo.
0: Hai visto? enormi passi in avanti. 13:34, noi ci ascoltiamo un brano e continuiamo a chiacchierare con Alice e Silvia. Questa è musica leggerissima, in esterno, siamo in Piazza Morbegno, venite a trovarci.

0: Allora, quella di prima era piaciuta di più ad Alice. Questa qua forse è piaciuta di più a Silvia. Anche se Silvia si agita un po' meno di Alice sulle canzoni.
1: No, beh, mi di meno me.
0: Beh, sì, ti di meno. Sì. Ah, perché l'agitazione ce l'hai dentro.
1: Ce l'ho dentro.
0: Beh,
1: sì,
0: su
1: sì,
0: questa canzone per più... forza, proprio sì. Tutto un gorgoglio.
1: Sì, esatto.
0: Va bene. Allora, andiamo da Alice. Ha detto che diceva prima, sono cresciuta in questo quartiere fin dagli anni Ottanta, inevitabilmente, come l'hai visto cambiare? E poi è cambiato tutto, perché riguardo a Nolo, credo che ci sia una narrazione collettiva di chi non è di Nolo e invece un vissuto di chi ci lavora e di chi ci vive, poi come te da un bel po' di anni. Per cui, per esempio, narrazione collettiva, Nolo è cambiata tutto in un colpo. Per chi ci ha vissuto? Vero?
2: Aspetta, perché c'è una persona che vuole intervenire. Ah, ok. Nolo è cambiato tutto d'un colpo? No, però è cambiato abbastanza velocemente, devo dire. Ed è stato appunto un po' un effetto boomerang, perché nel momento in cui hanno iniziato a aprire dei locali che sono diventati dei punti di riferimento, come Bici Radici, Gli Pensi Mi, questo ha chiamato l'apertura di altri locali e poi fortunatamente anche di servizi come le librerie. Noi abbiamo aperto ad aprile del 2019 e a dicembre aperto un'altra libreria in quartiere, e quindi abbiamo insomma in qualche modo pian piano ripopolato anche il quartiere di una serie di attività. Però nello stesso tempo questo ha fatto diventare più, non vorrei dire appealing, ma non mi viene la parola,
1: appetibile,
2: grazie mille, lei la raffinata, io la tamarra.
0: L'avevo sentito anche dal punto di vista musicale.
2: Esatto. E, appetibile per le agenzie immobiliari questo posto, quindi in realtà nel momento in cui sono nate una serie di attività ne sono morte anche altre. Nella In Via delle Leghe c'erano tintorie, c'erano botteghe anche di artisti, sono sparite, adesso sono tutti loft, e purtroppo è un po' il destino anche del nostro spazio.
0: Quindi il contro evidentemente è anche, voglio dire, quello che costa, poi il costo poi dell'abitare qui, ma non è solo quello nell'ambito appunto di questo cambiamento. Peraltro mi viene da dire, al di là di tutti i servizi, degli spazi, del vissuto, io sono un pelo più vecchio di te, visto che più o meno hai detto da che epoca arrivi. Io me lo ricordo da ragazzino, qui magari non ci venivi sempre serenissimo, e questo un po', come capita all'interno delle grandi città, piano piano è andato a cambiare da quel punto di vista, migliorando. La gente che vive a Nolo non sono più i vecchi abitanti, e era una domanda. Perché l'impressione che ho, io vengo da fuori, quando vengo qua mi sembra che sia tutta gente che viene da fuori alla sera. È un'impressione corretta?
2: Alla sera.
0: Sì, sì, alla sera, alla sera.
2: Basta farsi un po' di assemblee condominiali, cioè una quantità ancora di anziani che sono nati e cresciuti qui, quindi sì, c'è sicuramente un ricambio generazionale, ma non convivono i nuovi arrivati.
0: I nuovi arrivati sono serali e tendenzialmente arrivano da fuori Milano e sono all'inizio della loro carriera lavorativa o addirittura all'università. Sì. L'idea che mi sono fatto,
2: è
0: questa.
2: Sono abbastanza alto spendente.
0: Un'altra cosa, non so se avete una caratteristica intrinseca di paraculaggio, oppure siete è proprio una cosa naturale, bella, che viene da voi, frequentando le varie attività, non per forza quelle serali di questo quartiere, sono sempre sentito particolarmente accolto. È particolarmente facile, così, è facile venire qui in tessere relazioni. È un'impressione.
2: Beh,
0: perché sai, in altri quartieri un po' più magari meno alla moda, ma magari un po' più fighetti, un po' più difficile. Cioè, qua la bici radici ti fermi a parlare con la gente che non conosci. A Milano non succede dovunque, virgola, anzi.
2: È il bello, di, secondo me, del vivere qui. Io ho due bambini piccoli e sono molto felice che la città dei 15 minuti qui funzioni davvero. Cioè, io ho una rete di relazioni, di nodi che distano massimo 3 semafori, quindi è tutto... Cioè, i miei figli mi aspetto, adesso il più grande ha 8 anni, ma a 10 vorrei che andasse dagli amici, già un po' lo fa.
0: Da solo?
2: Sì, comunque, però... comunque, insomma, c'è un... hai la sensazione un po'... Io non ho mai vissuto in un contesto piccolo di paese, però... In alcuni...
0: Fa ancora paesello?
2: Sì, un po' sì. Poi dopo c'è il contro di dover salutare tutti sempre, di non poterti mai concedere. Sì, perché poi lavorando qui...
0: Certo,
2: appunto,
0: vi conoscete tutti.
2: E ogni 2 secondi, scusa, ti posso ordinare un libro? Lo so che è domenica, sono le 11, però per favore, poi... Quindi tu fai questa passeggiata, però... Ci sta.
0: Le librerie di franchising che citavamo prima non hanno questo, esatto, non hanno questo piacere.
2: Esatto.
0: Una delle domande che faccio quando vengo nei quartieri è la questione della vivibilità riguardo al verde, però da questo punto di vista possiamo sdoganarla con un enorme parco Trotter, che non mi sembri convinta?
2: Sì, no, è vero.
0: Che è qua, sì, è vero, da Via delle Leghe, poi sono due block, due... vie e poi arrivi al parco. Hai citato i bambini, vivibilità per i bambini, poi torniamo sulla libreria.
2: Ci vorrebbero in realtà più spazi pubblici in generale, perché a parte il parco e il verde, per esempio i due esperimenti di urbanistica tattica in via Beroldo e in piazza Arcobalena.
0: La piazzetta Arcobalena.
2: In qualche modo un pochino hanno funzionato dal mio punto di vista, cioè l'appassionare i bambini al ping pong viene da lì. Adesso una delle due piazze invece verrà trasformata, togliendo i tavoli da ping pong, rendendo meno accessibile a chi sta, perché poi l'obiettivo è quello di far permanere meno tempo possibile le persone, quindi un po'... È un peccato, però c'è, come ovunque in città, c'è un gran bisogno di piazza.
0: Tornando a Noi Libreria, Silvia, innanzitutto, se vuoi segnalare tra i prossimi appuntamenti qualcosa di particolarmente, come dire, come hai detto le prime? Appetibile, era il termine, e poi soprattutto se avete riferimenti per le informazioni.
2: Cosa? Non le letture estive.
0: No, t'ho detto che non... io consiglio che si va giù come La Città dei Ladri, dello stesso tipo che ha scritto La 25esima Ora, che va giù come un bicchiere di vino bianco freddo, estivo, via così, in 2 giorni te lo finisci. Così l'ho dato io il consiglio per l'estate.
3: Allora, sì. Allora,
0: e i riferimenti per tutte le vostre iniziative.
3: Sì, noi abbiamo un sito che è anche un e-commerce, quindi per farvi un'idea di che cosa proponiamo, nella sezione incontri si trova tutta la programmazione. In particolare a giugno sottolineerei, segnalerei, allora l'11 giugno c'è una scrittrice bravissima che si chiama Andrea Simionel, e presenta il suo libro La ragazza d'aria, ed è un appuntamento off di un festival letterario che curiamo. Noi siamo la libreria partner e i direttori creativi sono Matteo Bibianchi e Marco Rossari. Il festival si chiama Festivalino ed è un festival di quartiere, visto che per stare in tema con il discorso, questo è un appuntamento off, appunto, slegato dal festival, ma in qualche modo è una continuazione. E poi, per citare un appuntamento di natura diversa, più performativa, il 6 giugno ci sarà un concerto di un bravissimo cantante, autore, cantautore folk blues che si chiama Silva.
0: Quindi non ci avrete il bar, ma ci avete lo stand up, avete il giardino, avrete la musica, avete il legame con il festival, per cui non è solo una libreria, come dicevamo. Io ringrazio tantissimo Noi Libreria,
2: grazie,
0: nelle persone della Tamarra Alice e della musicalmente raffinata Silvia.
2: È finita malissimo.
0: Andiamo a trovarle, venite a trovarle, sosteniamo le attività di quartiere. Ragazze, ciao, grazie di essere state con noi.
2: Grazie.
0: Grazie per aver avuto la pazienza di sopportare le mie stupidaggini. Ciao, alla prossima.
2: Ciao.

0: Allora, a proposito delle mie stupidaggini, non mancano le notizie leggerissime di musica leggerissima. Allora, solo la Brianza regala certe soddisfazioni. Schiamazzi nel cortile, intervengono i carabinieri, ma è soltanto un gruppo di fedeli che recita il rosario. Madonna, cioè, sai che solo in Brianza possono fare due cose. Cornate d'Adda, tra l'altro, Monza. Numero uno, fare dei rosari in cortile dalla voce talmente alta che fanno sembrano schiamazzi. Numero due, mandare i carabinieri a... Con te ci sono gli schiamazzi, ma anche sono i rosari. Solo in Brianza. Tra l'altro, mi piace citare la fonte, Il Giornale di Vimercate. Poi, gli piace fare i fighi a Roma, ma non di niente di che. Sta girando su internet il video un'auto in sosta vietata. Ostacola il passaggio di un bus a Roma, via San Giovanni Laterano. Quindi, dopo un po', che crea un forte disagio, evidentemente, visto che l'ATAC, la linea 85, non riusciva a passare, dei nerboruti romani l'hanno alzata di peso e spostata in insomma in zona in cui non impattava con la circolazione dei mezzi pubblici. Sta roba è stata ripresa, ovviamente, siamo nel 2026, da un video, quindi andata sui social. Oh mio Dio, guarda qua cosa stiamo facendo. Solo noi un par di balle, perché questa roba qua, se lasci la macchina in divieto di sosta il giorno del mercato o in Bovisa o anche in Piazza Minniti, l'ho visto con i miei occhi, te la spostano a mano, e te la spostano a mano, va già bene se non ti fanno nient'altro. E sempre per quanto riguarda le rubriche di musica leggerissima Radio Popolare, tornano in tour, speriamo che vengano, anche se dal nord d'estate vengono meno in generale le band, arriva il caldo, come sa benissimo Elisa Graci.
1: Dai.
0: Ah, ma strano, hai un bicchiere in mano, come mai?
1: Bicchiere in mano.
0: Che cos'è, una limonata?
1: Allora, è del ottimo Grillo.
0: Ah, pensavo,
1: l'ottimo Grillo.
0: Pensavo fosse la tua solita tisana al finocchio.
1: Dall'amica
0: Cloda.
1: No, dall'amica Sara.
0: Ah, mica tua.
1: Mica mia, solo mia. Tua no.
0: No, decisamente no,
1: solo mia. Grazie Sara, e grazie a questo posto fantastico che offre anche del vino squisito come del Grillo.
0: Ti stavo dicendo, dica. Prima, purtroppo estate i concerti al nord diminuiscono e vanno tutti giù. Esattamente, c'è un festival molto bello in questi giorni a Roma, tra gli altri sul palco New Guinea.

0: Va bene, siamo quasi in chiusura, ma volevo prendermi lo spazio per la notizia, credo, dell'anno. Non sono io che l'ho trovata, devo ringraziare la collega Cinzia Poli. Prima però leggo al 331-621-4013 in merito ai rosari urlati. Vorrei vedere te con tutti quei fanatici sotto casa mentre ascolti Radio Popolare che cantano la loro nenia al loro credo monoteista. Mio Dio, adesso senti la prossima notizia per te, Francesco. Quest'altro mi scrive: così balla la Cinzia che non sta bene. Falla ballare che sta un po' meglio. Questa fosse, devo leggerla su bianco. Su bianco è quando non è la base, quando sotto c'è silenzio. Allora, non me ne prendo la responsabilità, trovata dalla collega Poli, da Il Giornale di Vicenza. Siamo a Valdagno, messa al bar e buoni confessione per chi bestemmia. L'idea è di Don Dino Rampazzo, ex carabiniere, attualmente sacerdote, dal 2009. Punta a coinvolgere i giovani e celebra messe itineranti fuori dalla chiesa. Dio è là dove ci sono persone, per cui soprattutto a Valdagno al bar, che è quello che dice lui: faccio la messa al bar perché lì c'è la gente, così mi tiro in mezzo i giovani. Poi il problema che hanno anche noi, poi se vogliamo, poi ci sono i buoni confessione per chi bestemmia e sono andati a Ruba. Sto leggendo un virgolettato del Don ex carabiniere. Sono gratuiti, ritornerò a proporli e vengono consegnati a chi, ad esempio, bestemmia e che deve offrire un bicchiere al bar. Un modo per toccare nel vivo e cercare di disabituare chi bestemmia, ma anche per far capire che chi sbaglia paga. Devo ristamparli, conclude, perché sono andati a Ruba. E se vogliamo un altro peccato. Cioè, se tu dici fai quella cosa che non si fa, cioè bestemmiare, prendi un buono, quindi vai a confessarti, però per prenderlo devi pagare un bicchiere di vino. E infatti guarda la Graci che c'ha un bicchiere di vino in mano. Con la sua consueta tisana al finocchio. Chi avete oggi a volume? Chi lo prende in mano il microfono? Dai che siete in due, solo che uno dei due non ha il bicchiere in mano.
1: Abbiamo, io sono senza bicchiere, qualcuno me lo porti subito, vi prego. Abbiamo Chulu Agency, vengono a parlarci. Bene. Appunto del loro ufficio stampa che si chiama così, Paolo Cerruto, Clara Acqua e quindi un sacco di artisti che ci hanno anche portato e ci porteranno. E poi alle 15 l'intervista in ICAP, probabilmente una delle interviste più attese dell'anno.
0: Ci siamo, sono sold out, li avete presi i biglietti?
1: Abbiamo...
0: Si è rimasto a piedi.
1: Noi li vedremo in un'altra situazione a Barcellona.
0: Va bene così,
1: quindi una sorta di anteprima sulla data italiana.
0: Mi tengo il mio caro vecchio Magnolia. Tra poco volume con l'intervista in ICAP. Musica leggerissima torna in diretta domani alle 13:15 circa dagli studi di Viole Aro. Ringraziamo i nostri ospiti, delle ragazze della Noi Libreria di Via delle Leghe, andate a trovarli qui a Nolo. E torniamo domani. Meno male che la notizia che ho appena letto l'ho letta alla fine, perché arrivano un sacco di messaggi che non posso riferirvi. D'altronde ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Ma spero per voi anche i conduttori che si merita. Infatti tra poco c'è volume. A domani.

0: Eccoci qua,
1: eccoci,
0: buongiorno.
1: Ci siamo.
0: Ciao, ciao Dario.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Sta succedendo? Siamo in trasferta da Nolo.
0: Esatto, da Nolo, dalla tua zona, Dario Grande.
1: Eh sì, è il mio quartiere, il mio quartiere.
0: È il tuo quartiere.
1: Sono anche passato più di una volta qui a farmi aggiustare la bici che aveva sempre qualche acciacco.
0: Oh, allora diciamo subito dove siamo. Buongiorno a tutti, Lisa Graci, Dario Grande, volume fino alle 16. Quest'oggi live, falla con noi, la trasmissione che l'ultimo mercoledì del mese ci porta in giro per i quartieri di Milano. Quest'oggi siamo a Nolo, a Bici e Radici, posto meraviglioso in piazza Morbello, che ho saputo ora, ho chiesto, ma cos'è Morbello?
1: Morbegno,
0: Morbegno. Vedi che sbaglio.
1: Cos'è Morbegno? Ecco, ti ho risposto.
0: È un paesino della Valtellina.
1: Sì, ok, lo sapevo. Okay,
0: lo sapevo,
1: vabbè, perché non sono della Valtellina.
0: Ovviamente io non lo sapevo e ho sbagliato anche il nome, Morbello, Morbegno, ma sapete, Morbegno. Per me sono tutte zone esotiche queste.
1: Vero.
0: Che sto imparando, le imparo con voi.
1: Cosa te ne pare? Prima impressione di questa, soprattutto poi questa piazzetta è super frequentata.
0: Allora, la piazzetta è molto bella, lo dico anche con l'accento giusto. La piazzetta è molto bella, molto accogliente, soprattutto questo, diciamo, spiazzo che si apre davanti a Bici e Radici con delle panchette.
1: Piazzetta è super frequentata.
0: Allora, la piazzetta è molto bella, lo dico anche con l'accento giusto. La piazzetta è molto bella, molto accogliente, soprattutto questo, diciamo, spiazzo che si apre davanti a Bici e Radici con delle panchette dietro un giardinetto con l'albero, l'ombra.

0: Qui fino alle 4, ma non ci siamo solo noi, poi ci sarà anche Giulia Strippoli e Alone Disma, fino alle 18 qui live da Bici e Radici in piazza Morbegno.
1: Ci rinfreschiamo Morbegno, sì, ci rinfreschiamo con musica e drink.
0: Allora, abbiamo tante cose, drink io ho già iniziato, tu Dario sei appena
1: ora
0: arrivato.
1: Ora me lo procuro anch'io.
0: Tra un po' vai, perché tra l'altro in questo luogo si può anche bere,
1: esatto.
0: Buonissimo vino grillo e altre cose buone qui a Bici e Radici, quindi ci sono le bici, ci sono i fiori, c'è la bella atmosfera. Sfera. Ci siamo noi di Radio Popolare, c'è la musica di volume, non vi preoccupate, anche oggi vi facciamo ascoltare della musica e tante cose di cui parlarvi. Sicuramente parleremo di ciò che riguarda il quartiere, la musica e il quartiere, con i nostri due ospiti, Paolo Ceruto e Clara Acquo, giusto?
1: Detto
0: bene? Acqua, no, vedi, sbaglio anche quello.
1: Vabbè,
0: e ci parlano della musica nel quartiere, loro si occupano da tanti anni di musica e quindi parleremo della musica qui a Nolo. E poi oggi è la giornata di un'intervista molto importante che Niccolò Vecchia e Matteo Villaci hanno realizzato a una delle band dell'anno, degli ultimi due anni.
1: Siamo emozionati perché ne parliamo dal primo giorno di questa trasmissione, di questa stagione dei Nikep, e quindi insomma bello aver avuto l'opportunità di parlarci, di averci appunto esserci fatti raccontare,
0: esatto,
1: tutte queste cose che gli sono successe anche negli ultimi due anni.
0: Tantissimo, una band di cui vi abbiamo parlato tanto, non solo per la musica ma per l'impegno anche civile, l'attivismo e tutto ciò che hanno detto senza paura, anche se minacciati, senza paura riguardo alla Palestina e ai popoli oppressi, e quindi Nikep, insomma, sono dei nostri e siamo felici oggi alle 15 di farvi ascoltare questa bella intervista. Ringraziamo Niccolò Vecchia e Matteo Villaci, ovviamente. Oggi musica un po' così, musica da trasferta. Vi facciamo ascoltare un po' di successi.
1: Assolutamente. Lasciamo i contatti.
0: Ah sì, certo.
1: Allora,
0: lasciamo i contatti.
1: Dov'è il numero? Non lo vedo.
0: Il numero
1: non
0: però
1: me lo ricordo.
0: Allora è 331-6214013.
1: Bravo,
0: che
1: è
0: non
1: memoria,
0: c'è scritto,
1: a
0: ma
1: memoria.
0: Lo so. Quello lo so. Allora
1: no, sì,
0: non
1: sì,
0: so
1: lo
0: le piazze
1: io,
0: di Milano, ma so i numeri di telefono.
1: E poi tra pochissimo arriva anche la diretta Instagram, se riusciamo ad attivarla, ma sì, abbiamo anche una,
0: tra l'altro, bellissima
1: inquadratura che spacca.
0: Niente male, con dietro dei fiori e delle cose bellissime. Qui da Bici e Radici con Volume.

0: dal quartiere di Nolo siamo live da Bici e Radici, qui Volume, Radio Popolare, Elisa Gracci, Dario Grande. Abbiamo iniziato con gli MGMT e questa Electric Feel, che è sempre una bella,
1: ottimo
0: pezzo,
1: mood per cominciare.
0: Pezzo per cominciare il nostro pomeriggio insieme qui da Nolo. Tra l'altro ho notato che passa il tram numero uno.
1: Passa un tram storico.
0: Ma molto
1: qua,
0: carino,
1: esatto, da Piazza Morbegno. E
0: sì, sì,
1: e super... ogni tanto bisogna fare attenzione a non essere a farsi investire, perché qua la gente si mette a bere anche sul marciapiede e a volte straborda sulla strada e però passa il tram.
0: State attenti, ragazzi, eh? Sì. Sempre safety first.
1: Vedrai verso sera come si riempie di persone,
0: che
1: questa
0: bello.
1: Piazzetta.
0: Noi siamo qui appunto fino alle 16, se volete venirci a trovare, a salutare, a far due chiacchiere, siamo qui dentro Bici e Radici. Tra l'altro ringraziamo per quest'aria fresca all'interno di questo meraviglioso negozio, ma anche fuori, come dicevamo, nella piazzetta si sta bene, coperti da questo bellissimo albero.
1: Un album di acacia.
0: Quindi faccio dei lapsus freudiani. Un album di acacia.
1: Un album di acacia, però anche all'interno, devo dire, oltre ad essere fresco, anche tutti, insomma, queste piantine, queste
0: aiutano.
1: Aiutano di brutto, super bello.
0: Allora, dicevamo, il concerto, no, l'intervista in NICAP alle 15 e il concerto di NICAP, prima anche Davide Facchini lo anticipava, sold out, finalmente è arrivata la notizia.
1: Sold out.
0: Quindi niente più occasione, a meno che non vi segnate nelle solite liste d'attesa, però il NICAP sarà tutto esaurito. Ce lo immaginavamo che questo tour sarebbe stato, questo concerto, unica data italiana a Milano, appunto per i NICAP, sarebbe stata esaurita. E quindi divertitevi se siete tra coloro fortunati che hanno preso i biglietti per il 15 di giugno al Magnolia, cioè ci sono i NICAP. Da pochissimo invece c'è stato il Miami. Ieri abbiamo ascoltato il tuo speciale, che tra l'altro, se volete, potete riascoltare sulla nostra app di Radio Popolare o sul sito, sì, radiopopolare.it, il tuo speciale dal Miami. Anche qui, insomma, una bella, proprio vicinissimo al Magnolia, una zona di Milano che si è affollata e popolata per tanti bei concerti, soprattutto uno particolare la mattina alle 8.
1: Esatto, quello di Cosmo. Appunto, nello speciale che è andato in onda ieri c'era un mini racconto anche di come è stato svegliarsi domenica mattina dopo un weekend comunque intenso dovuto anche alle altre giornate del Miami, insomma, che iniziavano da metà pomeriggio più o meno fino a notte fonda, e svegliarsi domenica mattina alle 8 per essere all'Idroscalo. Tra l'altro in realtà Cosmo iniziava alle 8, io sono arrivato più o meno un'ora in ritardo, però lui era già lì che suonava, ha iniziato con questo set un po' ambient e poi è partito. È andato in crescendo, era strapieno di gente comunque, faceva un caldo assurdo già a quell'ora, sole a picco sull'Idroscalo.
0: Ma nessuno si è tuffato?
1: Che io abbia visto, no.
0: Ci si può tuffare?
1: Però c'era tanta voglia, non lo so se c'è qualche piccola area dove si può fare il bagno balneabile, non lo so.
0: Beh, fatecelo sapere se volete al 331 621 4013. Questa è Ogni Giorno Ogni Notte

0: fatto un sogno.
1: Sai, Dario, una cosa che mi ha colpito è appunto vedere tutta questa gente lì all'idroscalo la mattina col sole cocente, appunto ballare, ovviamente ballare sulle note di Cosmo. Poi tra poco vi diciamo anche cos'altro ha fatto. Nel frattempo vogliamo ricordarvi che siamo sempre qui a Bici Radici.
2: Sì, sì, live da Bici Radici.
1: A Nolo,
2: Piazza Morbegno,
1: Nolo, North of Loreto. Giusto?
2: Sì, un po' alla newyorkese.
1: Che bello, Roberto ci ha mandato delle foto. Vi ricordo che siamo qui,
2: eccoci,
1: live appunto da Bici Radici. Alcuni ascoltatori e ascoltatrici ci vengono a trovare. Ringraziamo Roberto che ci ha appena mandato una foto che ci ha fatto fuori. Eravamo io, te, Gaia Grassi appunto e Roberto. Quindi grazie.
2: Grande.
1: Grazie a te Roberto. Salutiamo anche Cristina che ci è appena venuta a trovare.
2: Cristina è appena passata.
1: Storica ascoltatrice anche lei di Radio Pop.
2: Che abita qua dietro.
1: Dai, venite anche voi, venite a trovarci e ci facciamo così un paio di chiacchiere, di saluti qui a Bici Radici.
2: Venite a salutarci.
1: Allora, dicevo, mi ha colpito molto, Dario, vedere queste immagini, io non c'ero, tu c'eri, di tutti questi ragazzi che cantavano insieme a Cosmo una vecchissima canzone di Battisti.
2: Allora, c'è stato un momento più o meno a metà del suo lungo set che è durato 3 ore e mezza alla fine, dalle 8 alle 11:30, e verso metà, io ero arrivato abbastanza da poco, devo ammetterlo, ha iniziato un momento un po' acustico, sempre con vabbè qualche elemento elettronico di sottofondo, di accompagnamento. Comunque ha suonato un po' di alcuni suoi pezzi in chiave acustica e poi anche
1: con una chitarra,
2: cover molto di un pezzo molto famoso con una chitarra acustica di Battisti.
1: E la cosa che mi ha colpito è che tutti i ragazzi la sapevano.
2: Sì, esatto,
1: canzone.
2: Tutti a cantare questo pezzo.
1: Che bello, è molto rincuorante perché insomma è un brano di Battisti di molti anni fa che però evidentemente ancora tutti amano. Quindi se volete cantatela anche voi. Nel frattempo vi ricordiamo anche che se vi va di cantare abbiamo questa bella iniziativa per i 50 anni della radio, li ascolta cori, e magari questa potrebbe essere una canzone da cantare, non nel nostro coro purtroppo perché noi abbiamo canzoni solo dal 2000 in poi, però se volete cantare con noi ricordatevi c'è la possibilità di farlo il 23 di giugno, ci ascolta cori in varie parti della città di Milano, vi facciamo cantare delle canzoni a squarciagola, chissà se questa sarà una di quelle, la collina dei ciliegi, Giulio Lucio Battisti, e ovviamente cantata in questo caso da Cosmo nel live all'Idroscalo. Noi però ce l'ascoltiamo in versione originale.

0: Dario, questo mi ricorda i falò sulla spiaggia di quando ero piccola.
1: C'è un po' quel vibe, certo, certo.
0: C'era quella vibe con Cosmo all'Inter Sky.
1: Ma c'era e comunque il pubblico di Cosmo, sì, è molto giovane, ma in realtà raccoglie anche persone più, insomma, più grandi. Per esempio c'erano genitori con bambini piccolissimi in spalla che sono arrivati all'idroscalo così per passare la domenica, iniziando col set di Cosmo. E quindi sì, tutti a cantare, anche Battisti in quel momento.
0: Bello, bravo, bravo Cosmo.
1: Bello, bello.
0: Allora, ci scrivono già per l'intervista in ICAP, tutti molto ansiosi di ascoltare l'intervista in ICAP, che vi ricordiamo andrà in onda alle 15 quest'oggi. Wow. Che colpaccio, intervista in ICAP, li conoscevo ma li ho amati dopo aver visto il film con e su di loro proprio al Beltrade. Ne parlavate prima, ci vediamo al concerto. Anche Beltrade, altro luogo mitico di questo quartiere.
1: Che è proprio qui a tipo 100 metri.
0: Fantastico. Tutto,
1: è tutto
0: torna,
1: vicinissimo.
0: Tutto torna.
1: Bello il Beltrade.
0: Allora, adesso ci ascoltiamo un'ultima canzone, poi torniamo con il nostro album della settimana e poi con i nostri primi ospiti di oggi qui a Bici e Radici a Nolo. Andiamo dai Churches e We Sink.

0: Le atmosfere bellissime di Alela Dayan questa settimana ci accompagnano nel ritorno dopo la prima pausa pubblicitaria qui a Volume e su Radio Popolare. Bravissima cantautrice americana californiana che ci dà un po' l'idea di quella che è l'atmosfera del deserto californiano.
1: Esatto.
0: dei viaggi on the road in California. Bellissima.
1: Sì, continua
0: questa.
1: On the road, bellissimo.
0: Siamo tornati qui da Bici e Radici, Radio Popolare è in trasferta tutto il giorno qui dal quartiere di Nolo, che tu conosci bene, Dario.
1: Il mio quartiere.
0: Il tuo quartiere, io sto imparando a conoscere con voi e con i nostri ospiti, che bello che oggi ci hanno raggiunto e li ringraziamo tantissimo. Paolo Ceruto e Clara Acqua, ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Come state?
1: Benvenuti.
0: Avete fatto poca strada per arrivare.
2: Sì. Intanto è un'emozione enorme perché io ascolto Radio Popolare da quando sono nata, quindi
0: wow, che bello.
2: Era in tutte le stanze della casa, la televisione.
0: Quindi. Sei una figlia di Radio Popolare.
2: Esatto.
0: Ve ne conosci?
2: Sì, anche
0: e poi
2: tu,
0: Volume
2: tua famiglia. È uno dei miei programmi preferiti.
1: E sei mai stata in radio in sede?
2: Sì.
1: Anche
2: quando c'era l'Holly Party, tipo quadrato.
0: Allora proprio la storia, sì, sì. La storia. Che bello, allora ti aspettiamo, sai che da ora fino al metà giugno organizziamo anche degli aperitivi, magari venite,
2: sì,
0: la fate una trasferta nel quartiere di Bovì, no, non è il quartiere Radio Popolare, ma io non
1: il
0: so
1: quartiere
0: niente.
1: Ma è Ghisol, Magmaon, Ghisolfa, sì.
0: Esatto. Non so niente, ragazzi, scusa.
1: Vabbè, Viale Monteceneri.
2: Non l'hanno ancora nominato.
1: Magmaon.
0: Io imparo Milano con voi e imparo Milano appunto con Paolo e Clara della agenzia Ciullo. Grazie, ragazzi, di essere venuti qua. Voi vi occupate di musica da tanti anni e di musica qui nel quartiere. Allora, com'è a livello così di atmosfera il quartiere di Nolo? Immagino.
2: Allora, intanto
0: se ne parla tanto.
2: Questione che c'è una diatriba tra Nolo e Pasteur e Viale Monza.
0: Dici tu, okay. Dici
2: Nolo
0: della diatriba.
2: È un modo in cui è stato nominato questo quartiere, tra l'altro in America.
0: Eh sì, perché Nord è Nord Bloreto.
1: Sì.
2: Ed è diventato anche un po' un termine un po' gentrificatore, diciamo, di questa zona che a livello culturale così sta un po' scoppiando e quindi è servito anche un po' per... diciamo rinominarlo anche in chiave un po' appunto speculativa,
0: un po' cool.
2: Esatto, un po' cool, e poi
1: trendy.
2: Tutto quello che ne deriva, quindi speculazione immobiliare eccetera
0: per
2: eccetera.
0: Essere un po' più attraente,
2: sì. Però all'interno di questo quartiere ci sono tantissime anime e è veramente un quartiere in fermento già da tanti anni, però adesso appunto sta crescendo sempre di più sia da questo lato, che sarebbe il cuore di Nolo dove è nato Nolo, che dall'altra parte, che dove c'è il mercato,
0: okay.
2: Che è tra l'altro al centro di un tema enorme di gente, sì, lo vogliono diciamo dismettere e ristrutturare e quindi adesso c'è tutta una battaglia per difenderlo,
1: okay.
2: E poi dall'altra parte che appunto c'è tutta l'altra, cioè via Crespi dove ci sono altri locali che sono sempre le anime di questo quartiere, quindi poi adesso ne parliamo.
1: Certo, ma esatto, mi sto incuriosendo molto anche perché appunto abito in zona, ma da quando si può dire che c'è movimento, movida serale da queste parti? Perché ho sentito dire che in realtà fino a qualche anno
2: penso
1: fa
2: sì,
1: non
2: qua,
1: tanti, cioè tipo
2: anni,
1: nessuno veniva.
2: Però dopo il Covid è diciamo scoppiato tramite un po' questi, cioè il Gepensimi, alcuni luoghi,
1: sì,
2: che hanno fatto un po'...
1: Di
2: diciamo, sì, appunto di aggregatore iniziale per questa piazza che ha iniziato a riempirsi un po' di gente, che è diventata un po' le colonne del nord,
0: sì,
2: di Milano. E poi da lì appunto si è espanso anche più verso via Padova, dove invece era sempre stato un quartiere
0: un po' più difficile.
2: Sì, anche connotato diciamo più popolare.
1: Certo.
2: E mantiene ancora quest'anima,
0: sì,
2: diciamo popolare, multietnica, che è forse la sua vera vita.
0: Beh, certo.
1: Sì, alla fine il suo fascino.
2: Sì, diciamo che questa comunità culturale, artistica che si è innestata un po' dentro questa trasformazione è interessante perché sta coinvolgendo sia i vecchi abitanti che quelli nuovi, che anche popolazioni magari che derivano appunto, non so, da Latino America,
0: sì,
2: da Nord Africa, quindi per esempio anche noi, magari dopo lo raccontiamo, abbiamo fatto anche diversi eventi che hanno cercato di coinvolgere queste, cioè, comunità di diverse nazionalità, diciamo.
0: Beh, che bello, quello, sì, ovviamente è poi dà vita alla vera, così, al vero interesse di un quartiere, sì, multietnico, quello di, sì, coinvolgere tutti, non solo appunto i vecchi, i nuovi abitanti, ma,
2: esatto,
0: anche coloro che arrivano,
2: sì,
0: ad altri
2: cercare
0: luoghi.
2: Di non arrivare tipo alieni e trasformare tutto, sì, ma mischiarsi,
0: inglobare.
2: Esatto.
0: Bello, sì, dai, questo sì, ci piace tantissimo. E invece appunto riguardo alla vostra attività come operatori nel settore musicale, come come va in questo luogo e in tutta Milano, ovviamente, perché certamente parliamo del quartiere, ma parliamo anche insomma di tutta
2: allora,
0: la città.
2: Allora, noi in realtà siamo nati al sud di Milano, siamo nati al Ticinese, intorno al Cox.
0: Quindi,
2: la storia parte un po' prima. Siamo cresciuti, cioè nati intorno al Cox 18, che ci ha, diciamo, formato.
0: Beh, certo, grande conchetta.
2: Sì, come... anime culturali della città, e poi da lì abbiamo iniziato a organizzare i primi concerti e poi abbiamo iniziato al Bico e al Bellezza, quindi siamo partiti da lì. Poi siccome abitiamo qui, Paolo in realtà è proprio nato al Casoretto, adesso lo racconto,
0: qua nativo,
2: mio papà pure. Mio papà aveva una saletta prove nel primo Leoncavallo, proprio quindi, cioè, sono tornata qui, eravamo mille anni. E quindi da 3-4 anni, vabbè, da subito dopo il Covid abbiamo iniziato anche noi a far parte un po' di questa geografia e a fare un po' di cose qui, anche se la nostra, diciamo, agenzia continua a mantenere più livelli, quindi sia delle cose più di quartiere che anche delle cose più grosse, magari adesso.
0: Allora Paolo, raccontaci tu, nativo di
1: Casoretto.
3: Sì, mi diceva Clara, poi organizziamo anche in tutta Italia con Ciullo, anche all'estero. Adesso parte una rassegna in Tunisia di 5 appuntamenti da giugno a novembre, che porterà una serie di artisti appunto dall'altra sponda del Mediterraneo. E sì, in quartiere, va bene, come sapete è un quartiere ricchissimo di storia che non siamo qua a ricordare, però solo venendo alle ultime battute sul livello della musica, c'è stata l'orchestra di Via Padova che ha fatto tanto, credo, per l'educazione musicale dei più giovani. E poi i Selton in Piazza del Loreto, il Galdumen de Fariz e tanti, tanti altri. Sì, e
0: Mago
3: poi
0: adesso
3: il Mago Gelato, Dictameba, tanti gruppi che comunque gravitano qua, ancora i Brucheroni e i Pascoli.
0: Che adesso ascolteremo, tra l'altro.
3: Poi ce ne sono parecchi. E sì, in zona diciamo che proliferano i ristoranti, i bar, i poké, questi posti qua.
0: E, ma i poké ancora? Pokerie. Ma basta.
3: No, in effetti, no,
0: non è finito, ancora finito.
3: Adesso ci sono altre diavolerie.
1: Sempre nuove.
3: Però
0: come locali dove ascoltare musica, ecco.
3: Sì, esatto, su quello c'è un po' da reinventarsi perché cioè, nel senso, noi abbiamo fatto queste rassegne di cui poi magari parla meglio Clara, che sono state Perifoniche, Musica Randaggia, che hanno investito di musica dei luoghi che solitamente non la ospitano. E come sale concerto, sì, cioè, ci sarebbe Mosso, che non fa però una programmazione fitta, diciamo. C'è sicuramente Nama, che invece si sta difendendo, e dopo vi raccontiamo un po' di concerti che faremo lì prossimamente.
0: E come dicevi, la parola che hai usato, si sta difendendo, è sintomatica, perché sappiamo, insomma, che non è facile per i locali medio piccoli rimanere vivi e avere comunque una programmazione sostenibile. Questo anche nella vostra esperienza,
2: mancano i fondi, e poi in generale nel settore culturale c'è un problema anche di audience adesso, cioè le band vogliono dei cachet sempre più alti, il pubblico è sempre più povero, quindi è difficile sostenere tutte queste iniziative, perché comunque in una programmazione a Milano dove è ricchissima di cose ogni giorno, siamo un po' dentro questo grande frullatore. Però le cose che appunto resistono e vincono sono anche quelle che riescono a comunicare bene con una community o comunque un target. Cioè, noi per esempio siamo riusciti un po' a creare un po', diciamo, questo target. Noi ci occupiamo, cioè, diciamo, di world music, ma si chiama adesso global music, però vabbè, che vada, che attraversa diversi generi, però ci piace anche molto invitare artisti dai luoghi più remoti che suonano anche musica tradizionale dei paesi, magari anche in chiave contemporanea, quindi esploriamo tantissimi generi e facciamo principalmente live, e quindi siamo riusciti un po' a creare questo anche nuovo interesse per, diciamo, per i live, che è una roba che è proprio scoppiata tantissimo dopo il Covid. Paolo prima citava delle band che sono nate qua e sono scoppiate in questo quartiere e creano proprio una scena di riferimento. Poi vabbè, chi più chi meno,
1: la scena di Nolo.
2: No, Vabbè, Lambrate, Casoretto, Pastore, no, lo facciamo queste, così, così, intorno. Facciamo così contenti mettiamo... tutti.
0: Sì. Beh, sì. Mi piace che c'è sto campanilismo tra i quartieri anche a Milano, non solo in Toscana. E, allora, no, in effetti la cosa che è molto interessante è quello che proprio dicevi della creazione comunque di una scena che certamente viene da questo quartiere che comunque, come dicevate, è popolato da tanti giovani, non solo da... diciamo storici residenti, perché sì, sembra comunque una zona dove anche tanti ragazzi vengono ad abitare perché ancora in una città sono... insomma davvero così quasi inaccessibile, ancora qua qualcosa si riesce a trovare, e certamente anche probabilmente il fatto che ci sia questa scena culturale aiuta anche.
2: Assolutamente, infatti noi siamo anche dentro questo processo di cambiamento, perché appunto tutti si stanno trasferendo qui, perché ancora le case sono accessibili, anche se per poco, ci viene da dire, perché
0: spiegatevi.
2: Ci sono agenti immobiliari a tutti gli angoli delle vie. No?
0: Sì, ci dicevano addirittura prima, così giusto, eravamo qui fuori che chiacchieravamo, che chi abita in zona viene chiamato dagli agenti immobiliari per far sì che, per proporre delle compravendite, e mi sembra una roba
2: Sì, questo è un tema enorme per chi vive qui. Sì. Tanti ovviamente si sono trasferiti qui perché le case a Milano, negli altri quartieri, cioè chi ha già subito i processi di gentrificazione, certo, come Ticinese, Isola, adesso le case lì sono inaccessibili.
0: Sì. Certo.
2: Molti giovani si sono trasferiti qui.
0: E questo aiuta certamente anche la creazione di situazioni culturali e artistiche.
2: Poi è un quartiere dove, vabbè, ci sono tante cose, voi avete citato il cinema, ma c'è anche un luogo che per me è importantissimo, che è la scuola del Parco Trotter, che è un luogo veramente importantissimo per la creazione, cioè la tenuta di questa comunità.
0: Ecco, parlaci di questo luogo, per chi non lo conosce.
2: È la scuola elementare, tiene anche le medie dentro, però è un luogo veramente, innanzitutto è all'interno di un parco, quindi, ed è il parco del quartiere, quindi poi alle 4 quando aprono le porte tutti vanno
1: al parco.
2: Sì, e poi diciamo il preside in questi anni ha fatto un lavoro veramente importantissimo di questa appunto comunità che si è creata, soprattutto con le famiglie magari delle comunità migranti, però legandosi anche al quartiere, alle persone che abitavano qui, quindi è un luogo veramente interessantissimo dove c'è tantissima cultura, perché tantissimi festival sia di musica che arti performative che magari attraversano il quartiere fanno sempre tappa al Parco Trotter.
0: Wow.
2: Poi diciamo, adesso per raccontarvi un po' le piccole cose che sono nate in questi anni, diciamo ci sono tanti luoghi piccoli però storici storici adesso, che sono diventati dei punti di riferimento anche per le serate musicali infrasettimanali.
1: Tipo.
2: Prima vi ho citato il mercato, dove fanno ogni tanto delle iniziative musicali, DJ set tra gli stand. E poi è nato l'Enoteca La Botte, che è un posto bellissimo, che è un'enoteca di vini naturali.
1: È quella che dà sul parco?
2: Sì, da su Via Giacosa. E loro da un po' di tempo hanno iniziato a fare anche dei piccoli concertini dentro, delle live performance. Anche noi nelle nostre iniziative che abbiamo fatto, che ha citato Paolo prima, per Milano Music Week o per un altro piccolo festival che abbiamo messo in piedi a costi zero, che si chiama Musica Randagia, abbiamo attraversato un po' tutti questi luoghi facendo degli piccoli interventi nel quartiere. E sì, l'Enoteca La Botte è un bellissimo luogo dove ormai si è creata proprio una grande famiglia.
0: Che bello, quindi la risposta del quartiere c'è, voi la sentite?
2: Sì, assolutamente. Poi vi dicevo anche Leila, questo altro bar che aveva aperto l'anno scorso, diciamo è nato da tre ragazzi iraniani che hanno creato appunto questo luogo, un po' di riferimento della comunità iraniana, ma in realtà adesso è esploso.
0: C'è tutto.
2: Anche lì tutte le sere c'è una proposta musicale o di stand up, o comunque diciamo il giovedì, il venerdì, sabato c'è sempre musica,
0: c'è sempre
2: si balla anche dentro.
0: Wow.
2: E poi da poco insieme abbiamo messo in piedi questa radio Leila, che è una piccola radio bookshop che abbiamo fatto noi insieme con appunto i ragazzi di Leila, e adesso stiamo provando a
0: beh, ti vedo bene al microfono, devo dire che
2: è il mio sogno da tutta la vita. No, però in realtà per adesso è solo
0: ci fa concorrenza. No, scherzo, davvero. Che bello, sì, sono tantissime iniziative, tutte legate ovviamente non solo alla musica, comunque anche all'aggregazione, al condividerla, no? Questa musica. Sì. Quindi se venite a Nolo, di cose da fare ne avete tantissime. Raccontateci invece voi, in quanto ciulo, cosa sono le cose insomma, prossime che possiamo vedere.
1: Sì. Cosa arriva, cosa bolle in pentola?
0: Cosa fa, che cosa state lavorando, ragazzi?
1: Un sacco di cose, mi sa.
3: Sì, moltissime. Adesso i prossimi, a parte quelli in Tunisia, in giro per l'Italia, a Milano sono proprio appunto in zona, principalmente al Nama,
1: sì. Okay.
3: Questa domenica, per esempio, il 31 maggio, poi di nuovo il 12 con un artista a zero.
2: Faremo l'inaugurazione della Nama Summer Arena.
0: Ok.
3: Esatto,
0: okay.
3: Sì, faranno questo festival di un mese, quindi fuori da Nama, sotto i gradoni, monteranno un palco e aprirà questo artista che credo si pronunci Rehman Memmedli.
0: Ma sì.
3: Che è uno dei protagonisti della chitarra azera, cioè questa tecnica appunto dell'Azerbaijan di suonare la chitarra elettrica, che è diventato proprio uno strumento di culto.
0: Ah.
3: E farà la sua prima data italiana lì appunto il 12 giugno alle 20 al tramonto.
1: Bello.
3: E poi da lì in poi faremo 4 martedì, cioè il 16 giugno con Mille Punti, Esgal, 23.
0: Tutta memoria,
3: 30,
0: le sta dicendo. Non sta leggendo niente.
1: Sì, tutto qui.
3: No, sono una serie di concerti bellissimi il martedì sera dalle 19.
0: Il martedì
3: 20.
0: Sera, appunto, ricordiamo dove.
1: Al
0: così
1: Nama.
3: Al Nama, anche se poi tutto il mese, dal 12 giugno al 12 luglio, al Nama c'è qualcosa ogni sera.
1: Ogni sera ai 20. È molto bello. C'è l'anfiteatro,
0: sì.
1: C'è una bella atmosfera.
0: Bellissimo, quindi dai, qui.
2: Tutto accesso gratuito.
0: Ah, ecco, no, è importante dirlo.
2: Si sta appunto su. Wow. Questo scenario dell'anfiteatro, che è tra l'altro un altro luogo da difendere, e ragazzi poi tutto il mese faranno un'offerta culturale che è ricchissima, perché prevede circo, vabbè, vari tipi di attività musicali, poi cinema.
0: Che è in una città in cui tutto costa un occhio della testa, avere delle offerte culturali così di valore gratuitamente in questo bel quartiere vi fa onore,
2: sì.
0: Quindi grazie ragazzi,
3: dimenticato
0: organizzare
3: cosa.
0: Tutto questo.
3: Il 17 e il 18 giugno al Teatro Noma, che è qui vicino, diciamo,
0: sì.
3: In Piola, ci saranno i Fulumi Ziki, che sono un gruppo,
0: okay.
3: Congolese incredibile.
0: Cioè gente dietro che annuisce, gente dietro che sì.
1: Teatro Noma questo.
3: Esatto.
1: Nama e Noma, ok. Facile.
0: Ragazzi, ovviamente sono tantissime le cose, spero che gli ascoltatori si siano segnati tutti, nel caso non l'avessero fatto ci sono dei luoghi online dove possono andare a vedere tutte
3: sì,
0: le date.
3: C'è il sito di Ciullu, Chullu, o le pagine Instagram, Facebook.
0: Dai, dateli
1: Ciullu
0: a cercare.
1: Agency.
0: Andate a cercare Paolo e Clara e l'agenzia Ciullu. Ragazzi, ci salutiamo con un brano che avete scelto voi,
3: sì.
0: E ora ci spiegate perché, visto che ormai siete dei conduttori radiofonici.
1: Dai, venite a fare
0: perché,
1: con
0: allora,
1: noi.
0: Innanzitutto la band Brucherone Pascoli, c'è un motivo.
2: Allora, la band è una band che è nata proprio in questo quartiere,
0: sì.
2: Proprio del quartiere. Sono amici di Paolo di vecchia data, dal parchetto, dalle case.
0: Da quando eravate piccoli, sì. Che uscivate fuori dopo scuola.
2: Sì. Ha iniziato a fare musica, poi uno di loro è anche appassionato di cinema, quindi è anche un animatore, anche lui del quartiere, perché ha una rassegna fissa al Cinema Beltrade che si chiama Indocili.
0: Okay.
2: È una rassegna bellissima di registi under 35 indipendenti, e quindi vabbè. Inizia questa cosa, noi insieme a loro abbiamo fatto concerti ovunque, fino a che li abbiamo portati al Miami.
0: Okay.
2: E si è stretto questo legame, diciamo, con Pastore, che ha creduto in loro, nella loro anima mega punk.
1: Confermo.
2: Fino in fondo. E quest'anno hanno aperto giovedì al Miami.
0: Grande.
2: Quindi ci stava a ricordarli. Ma poi abbiamo altro tempo?
0: Ci abbiamo tante cose da dire. Allora, in realtà no, perché abbiamo i Nicap che ci... Però dai, no, abbiamo due minuti adesso.
1: Vabbè, ma venite a trovarci
2: cose,
1: anche domani a volume.
0: Dici.
2: Perché
0: dici.
2: Non ho parlato di tutte le cose.
0: No, abbiamo sicuramente altri 2-3 minuti, okay. Quindi parliamone adesso, prima dei Brucherone,
2: okay.
0: Pascoli.
2: Allora, no, volevo solo raccontare che poi parallelamente a questo è nata anche tutta una scena di clubbing
0: wow.
2: Qua in quartiere, nelle discoteche latine.
0: Ah.
2: Che sono tipo mezze segrete, quindi...
0: Sì, tipo degli spichisi latini,
2: esatto.
0: Nel quartiere di Nolo.
2: Esatto.
1: Tante cose, io non so niente di queste,
2: sì.
1: Cose.
2: Vedi, una si chiama Bahia e una si chiama Tropical.
1: Uh-huh.
2: E abbiamo iniziato a fare appunto queste serate con vari mix di generi. E noi e quest'altra realtà che si chiama Ishan, che volevo citare appunto perché,
0: certo.
2: È un altro nostro collaboratore
0: del quartiere.
2: E sì, stiamo un po' animando anche lì. stiamo portando delle sonorità magari
0: diverse,
2: velocizzate, non concerti.
1: Club
2: però
1: in latino alla Tresca e Tigre.
2: Esatto.
1: Qualcosa del genere.
2: No, vabbè, diverso, però comunque.
0: Comunque
2: abbiamo
0: ritmo.
2: Portato di
0: della
2: da Colombia, dal Messico.
1: Ok.
2: Sì, comunque stiamo viaggiando un po'. E sono nate anche delle crew fighissime di comunità di DJ latine. Una si chiama Salsodromo, sono tutte ragazze.
0: Ah, wow.
2: Che organizzano anche loro delle serate bellissime. Poi c'è un'altra che si chiama Salvaismo. E come dicevo prima, all'interno poi di questa geografia si sono create tantissimi sottocollettivi e scene.
0: Che bello.
2: E quindi a volte la cosa bella è che collaboriamo, cioè tutto il giorno ci sentiamo, mettiamo in piedi questa cosa, mettiamo in piedi l'altra.
0: C'è del grande entusiasmo. Sì. Ma mi avete quasi convinto a trasferirmi qua,
2: sì,
0: ragazzi.
1: Vieni
0: mi sa che vengo, mi sa che vengo qua. No, bellissimo, davvero, grazie soprattutto di tutto quello che fate, dell'entusiasmo che ci mettete, della grande passione che si vede, si sente, quindi grazie ragazzi di Ciullo, grazie
1: grandi
0: a Paola, grazie a Clara, grazie. E dai, vi aspettiamo a Radio Popolare per altre cose, ora che ormai ci siamo sbloccati.
1: Ci si vede in giro per il quartiere.
0: E ci rivediamo qua. Qui a Nolo, ci ascoltiamo i Brucheroni Pascoli, ciao ragazzi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao, alla prossima.

0: Questi erano i Brucherone Pascoli. Abbiamo ascoltato i Brucherone Pascoli perché ne abbiamo parlato con i nostri ospiti. Grazie di essere venuti a Paolo Ceruto e Clara Acqua di Ciullu, che ci hanno raccontato tantissime cose. Ciao Davide Facchini, arrivederci.
1: Ciao anche a Davide Facchini.
0: Abbiamo un disturbatore, Davide Facchini, che ha pranzato qui fuori, ora se ne va. Qui siamo a Piazza Morbegno, ricordiamo.
1: Bello pranzare qua, eh?
0: Bello pranzare qua, anche io ho mangiato qua, qui c'è un ristorantino.
1: E cosa hai mangiato?
0: Ho mangiato delle patate arrosto e
1: buono.
0: Delle zucchine, ma mi sono tenuta abbastanza leggera.
1: E poi vino.
0: Allora ragazzi, siamo pronti, siamo contentissimi perché è il momento finalmente di ascoltare l'intervista ai Nicap, molto molto attesa. Nicola Vecchia e Matteo Villacci li hanno raggiunti e quindi andiamo, dai, immergiamoci nel mondo dei Nicap.

0: Partiamo da Finian e dal percorso che vi ha portato a questo disco, perché molte cose sono cambiate negli ultimi 2 anni, da Fine Arts all'arrivo di questo secondo album. Si dice appunto che il secondo sia l'album più importante perché bisogna confermare ciò che si è già dimostrato nel primo. Ma che tipo di periodo è stato questo? Come sono stati questi 2 anni di lavoro su Fenian, anche in una realtà che cambiava così rapidamente intorno a voi?
1: Yeah, it's been a whirlwind, really. But you know, we went into the studio at the start of the year and we were working on a second album. You know, and we started working with Todd Lattee on a second album.
2: È stato un turbine, davvero. All'inizio dell'anno siamo entrati in studio per lavorare al secondo album insieme a Todd Lattee, che aveva prodotto Fine Art. Avevamo una quindicina di pezzi, ma c'era qualcosa che non quadrava. Forse era il momento sbagliato, forse stavano succedendo troppe cose intorno a noi. In ogni caso, non sembrava un disco dei Kneecap, sembrava più una raccolta di canzoni. C'era materiale ottimo, magari ci torneremo prima o poi, ma per qualche ragione non funzionava. Capita. È stata anche una specie di catarsi. A volte hai bisogno di produrre una pila di roba e toglierla di mezzo per riuscire a passare allo step successivo. Avevamo sentito il lavoro che Dan Carey aveva fatto con i Fontaines D.C., che adoriamo, e quando si è presentata la possibilità di lavorare con lui ci siamo buttati. Dan ama lavorare con i sintetizzatori analogici. È venuto al nostro concerto a Wembley, ha ascoltato quello che facevamo dal vivo e ha cominciato a ragionare su come costruire qualcosa che funzionasse nei grandi palazzetti. In questi ultimi 2 anni, come dicevi, c'è stato anche il processo. Ci hanno trascinati davanti ai tribunali britannici, che con gli irlandesi hanno una lunga storia. Da sempre provano a metterci in galera per un motivo o per l'altro. Stavolta è toccato a noi e hanno provato a incastrarci con accuse di terrorismo. Ma li abbiamo battuti 3-0 sul loro stesso terreno. Tutto questo bagaglio di esperienza lo abbiamo riversato nel disco e per fortuna Dan è riuscito a tirare fuori musicalmente quello che serviva ad accompagnare quelle sensazioni. Ci sono pezzi come Irish Goodbye, che è un brano molto personale, e poi c'è Carnival, che ti dà la sensazione di essere finito in mezzo a un baraccone con le telecamere puntate addosso, usato come distrazione rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, come il genocidio in Palestina. È un album più maturo, in alcuni punti più cupo, ma conserva la satira, la giocosità, il feeling dei Kneecap.
1: You have stuff like Irish Goodbye, which is like a real personal track about personal tragedy, and then you have Carnival, which is like it feels like you're caught on this carnival act, and there's all these cameras around you, and you know, it's just you're being used as a distraction from things that are happening in the world, like the genocide in Palestine and other things, you know. So yeah, there's a it's kind of this album's a lot more mature. It's a bit darker in some places, but you know, it's still got that satire. It's still got the playfulness. It's still got that the Kneecap feel.
0: Hai appena menzionato la Palestina. C'è una canzone nell'album intitolata Palestine con Fozzy. Quanto è stato importante collaborare con Fozzy durante la creazione di quel brano che parla di una questione così importante per voi?
1: Yeah, well, we've been talking about Palestine, like we were raised with solidarity for the Palestinian cause, you know, because
2: della Palestina parliamo da sempre. Siamo cresciuti con la solidarietà alla causa palestinese, perché vediamo questi atti di aggressione ed è una storia successa a tanti paesi. L'Irlanda però ha un legame particolare con la Palestina e da tempo raccontiamo la condizione di quel popolo e il genocidio in corso. Però siamo irlandesi che parlano dei palestinesi e ci sembrava fondamentale avere una voce palestinese nel pezzo. Così senti raccontare cosa sta succedendo da chi quell'esperienza la vive in prima persona. Va bene se siamo noi a dirti che sta succedendo questo o quell'altro, ma dare a un palestinese la piattaforma per esprimere il punto di vista del suo popolo, dal suo punto di vista, ci sembrava decisivo. Non siamo ancora riusciti a incontrarci di persona, perché è a Ramallah, ma speriamo di poterlo fare presto. Ci piacerebbe moltissimo fare un concerto con lui e portarlo sul palco.
1: We would love to do a live gig with him and bring him on stage. That would be ideal.
0: Molte cose, come dicevo prima, sono successe intorno a voi negli ultimi 2 anni, anche a causa di quello che vi stava accadendo. Hai menzionato il tribunale inglese, ma anche la causa palestinese e tutto ciò per cui avete, possiamo dire, lottato. In questo periodo è evidente che sia importante parlare di queste cose. Il successo che avete avuto negli ultimi 2 anni lo dimostra. Che tipo di periodo pensi sia questo per la musica, anche per quanto riguarda il suo coinvolgimento in cause politiche e sociali?
1: Yeah, I think whenever we were starting off and we were talking about what was happening in Palestine, it wasn't a very popular opinion to have, and it stopped us traveling, and it people were trying to pull us off festivals. And
2: quando abbiamo iniziato a parlare di quello che stava succedendo in Palestina, non era affatto un'opinione popolare. Ci ha impedito di viaggiare, cercavano di farci togliere dai festival, di impedirci di suonare in certi paesi. Tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi tante reazioni negative. Adesso la marea è girata a favore dei palestinesi. Con i social oggi vedi esattamente quello che sta succedendo. Vedi una città come Rafah completamente cancellata, ridotta a macerie. Vedi il bilancio delle vittime tra donne e bambini. E non puoi guardare quelle cose.

0: soprattutto quelle che hanno una piattaforma, abbiano il coraggio di alzarsi e mettere in discussione tutto questo. Perché hai visto cosa ci è successo? Il governo, con il processo, ha provato a zittirci. Questa è censura. E quando gli artisti e le band vengono censurati da primi ministri e capi di Stato, è un momento molto buio. Sono cose che abbiamo già visto succedere in passato e non vogliamo vederle succedere di nuovo. Quindi è importante contestare gli abusi di potere quando capitano davanti, ed è quello che cerchiamo di fare. Però alla fine siamo una band, non siamo una forza politica, non siamo un partito. Molte persone, per i motivi più diversi, hanno perso la fiducia nei politici, perché tanti di loro vengono eletti per fare la volontà di chi li ha votati. Se non fai la volontà della gente, non dovresti stare in una posizione di potere.
1: Proprio parlando di questo tema, un brano come Liar's Tale in particolare affronta lo stato della politica britannica e parla della fiducia che le persone possono avere nei politici. Come avete voluto raccontare questo argomento nel pezzo?
2: Yeah, I think it's the Irish people are very good at satire and they're very good at, you know, making people who
0: gli irlandesi sono molto bravi nella satira, sono molto bravi a far apparire ridicole le persone che stanno in posizioni di potere e che fanno cose stupide, anche se in realtà fanno tutto da sole. Noi non facciamo altro che portare avanti quella tradizione. Pensa a uno come Keir Starmer, che era un avvocato dei diritti umani. Adesso quello che fa, contribuendo a finanziare le aziende che producono armi e le mandano in giro a uccidere persone, è qualcosa di molto distante dai diritti umani. È importante mostrarli per gli idioti che sono. Lo stesso vale per uno come Benjamin Netanyahu, che è un criminale di guerra ricercato. La gente pensa che sia controverso definire criminale di guerra un criminale di guerra, ma non lo è. Per questo è importante mettere in luce queste cose che accadono nel mondo. Allo stesso tempo, il mondo è già abbastanza cupo di suo, quindi è importante farlo anche in modo giocoso, divertendosi, accendendo una luce. È una cosa molto irlandese. Ci piace l'umorismo nero, ci piace pure un bel funerale.
2: The world is kind of it's dark enough, so it's important to do it in a playful kind of way as well, you know, and to have a bit of fun and to shine a bit of light on it, but to do it in like a playful way. That's the Irish people are like that naturally, you know, like we love dark humor. We enjoy a good funeral.
3: Tornando alla vostra musica, sono molto felice in realtà di avere la possibilità di parlare con te, che sei il produttore della band, perché il vostro rap è molto particolare, c'è molta musica elettronica nelle produzioni, e quindi la prima domanda che volevo farti a riguardo è: da dove arrivi?

Questa puntata è dedicata a tutte le persone sbruffone, quelle che vogliono tutti i riflettori puntati anche per un ruolo da comparsa, quelle che sanno fare tutto e meglio di chiunque altro, quelle che hanno domato kayak sulle rapide mentre componevano endecasillabi, quelle che quando viaggiano non hanno bisogno di mappe e navigatori perché loro le città le sentono, quelle che hanno fatto radio anche loro, ma prima, e loro sì. Questo giovedì 28 maggio è tutto per voi, ma siamo sicuri che ne avete avuti di più complicati e anche di più belli.

0: Ah, guarda, io quando facevo radio...
1: Sì, ma ai miei tempi, cioè non è come adesso.
0: No, vabbè, ma... cioè, ma non hai l'idea.
1: Noi sì che facevamo.
2: E invece, sempre chi a favola la scimmia?
1: Tutti i giorni.
2: Con la pianola. Io e la Cinzia, sempre qua.
1: Sempre chi? Buongiorno Claudio Iampaglio.
2: Buongiorno, buongiorno. Giovedì 28 maggio.
1: Giovedì sbruffone,
2: sembra luglio, però è maggio. State calmi e calme, non è successo
1: nulla. Ho deciso che fino alla fine di giugno non mi lamento del
2: caldo.
1: No,
2: adesso un po'. Arriverà qualche temporale, cambierà, poi il caldo tornerà. Sarà una lunga estate.
1: Sì, questo di sicuro. Che prime pagine abbiamo, così? Cosa si dice?
2: Guarda, gran confusione.
1: Confusione.
2: Ma tanta confusione. Abbiamo un po' di... Abbiamo, diciamo, ti ricordi che l'altro giorno leggevamo come l'Europa cattiva che non ci permette di fare
1: niente?
2: Ecco, diciamo, oggi l'Europa è molto buona perché noi siamo i più bravi di tutti a fare il PNRR.
1: Non mi pare.
2: No, infatti non è così, però ieri Giorgia l'ha detto, cioè la presidente del consiglio,
1: ecco,
2: ovviamente
1: Giorgia,
2: il... No, perché i giornali dicono Giorgia, allora sto facendo,
1: certo,
2: il verso, sto facendo lo stupidino. Esatto. Sto facendo la stupidina. Detto questo, ci sono delle cose interessanti. È arrivato anche il Fondo Monetario, ci ha detto: ragazzi, non si possono fare i conti così.
1: Sono venuti in missione.
2: Sì, Giorgetti ha detto: no, ma loro stanno scherzando.
1: Leggete bene, dice che andiamo bene.
2: Andiamo fortissimo. Quando si è in queste condizioni, c'è una quantità di violenze e bombardamenti sul Libano completamente senza senso, a cui rispondono stamattina dei droni di Hezbollah nel nord di Israele, fanno un morto e due feriti, quindi direi che andranno avanti ancora di più, forse la cosa più grave che c'è, il resto lo leggiamo. E allora cosa possiamo fare?
1: Niente.
2: Spostarci.
1: Sì, andiamo in Africa. Va.
2: Aprire qualche riflessione necessaria, tipo...
1: Patapata.

0: No, perché quando eravamo con Nelson Mandela,
1: sì,
0: vicino a Soweto, no, gli sbruffoni presenti.
1: Certo, sì, sì. Invece, prima segnalazione, diciamo, delle pagine culturali di oggi è un'intervista che trovate su Repubblica di Concita Sannino a Andrea Carandini, l'archeologo, che ha scritto un libro, una sorta di saggio, di memoir, che si intitola Alla mia età. L'archeologo Carandini ha 89 anni. Scrive: il corpo va coltivato come la memoria, come le parole o il latino. Di scatto lascia il candido divano e in piedi con cauta perizia carica il busto in avanti, lungo le gambe tese le dita, scivolano come inesorabili zampe di ragno. E a testa in giù Andrea Carandini, archeologo di fama, tocca il parquet con i palmi delle mani a 89 anni. Fibra d'orgoglio, faccio yoga, a freddo viene così così, di mattino meglio. Tutto quello che è vivo è fragile, va allenato. E l'anima, professor Carandini, come si allena? Vede molte anime in giro? Ho avuto le mie carenze e cadute come tutti. Credo che l'anima si coltivi in un solo modo, frenando l'odio, sempre, il più possibile. Ma puoi farlo con gli orizzonti ideali e umani che hai costruito, riconosciuto, grazie ai maestri che hai incontrato, ai legami tesi con loro, vivi o morti, alle madri e ai padri di rinforzo, intendo quelli che tu ti scegli, poi, nel corso della vita. Ha appena scritto per la terza Alla mia età, diario, pamphlet, che sembra nostalgico, ma invece fiotti di vis polemica, passione politica, ironia. Infatti, Alla mia età non allude solo ai pensieri del mio vissuto, significa anche rivolto a oggi, all'età presente. E cosa dà un archeologo nato nel 1937 ai ragazzi di domani? L'inutile, forse. Una carezza è utile? No. Un bacio è utile? No. Tanti aspetti della vita sono essenziali all'umanità e non utili. La tecnica, contro la quale non ho nulla, ho introdotto l'informatica nella mia archeologia, sta sotterrando mondi interi, esteriori e interiori. Infatti, a dispetto della maggiore agiatezza, è aumentata a dismisura l'infelicità di tanti giovani. La colpa è della tecnologia, chiede la Sannino? No, del dominio assoluto che le abbiamo concesso. Un cellulare non ti abbraccia, non ti emoziona. Per questo lei ritiene che stiamo entrando in un alto medioevo? Quando le famiglie sono così destrutturate, la scuola è smantellata, il superio è distrutto, sì. A meno che non ci sia una forte reazione. Dei segnali che lasciano sperare, io li vedo. Me ne dica uno. L'esito del referendum, la partecipazione dei giovani, se si ribellassero anche all'incapacità dei padri di fare i padri, a una scuola che promuove tutti e non insegna niente, forse ne usciremmo, anche da una società che riesce a passivizzare le persone. E poi si entra nel tema della politica, e dice Carandini, l'azione della destra da noi è inficiata dalle sue stesse origini, viene da una storia che la mia famiglia ha sempre avversato. Tuttavia mi chiedo, se uno vuole uscire fuori da una fogna, cosa fai? Gli pesti le dita sul bordo della fogna o gli dai una mano? Io preferisco che escano e assumano una forma di conservatorismo decente. Vale anche per il ministro Giuli? Sull'archeologia mi pare Giuli sta facendo bene, ha una sua sensibilità. Ecco, Giuli mi chiede un consiglio, glielo do. Cerco di non mandare nessuno a sbattere. E sulla Biennale chi aveva ragione? Giuli o Buttafuoco? No, non si invita. La Russia, è come se Churchill avesse permesso a una mostra sui nazisti. Dice, ma Londra era sotto le bombe. E perché? L'Ucraina non è sotto il fuoco e non è parte della nostra Europa. Ma la crociata per l'egemonia culturale non è fallimentare, chiede Sannino. Perché questa classe al governo è incerta e contraddittoria, non sanno muoversi, guardano troppo agli amici, al gruppo. Andrebbero incoraggiati ad abbandonare un certo retroterra, ma attenzione, anche la sinistra va incoraggiata a uscire dagli schemi. Insomma, un po' di indicazioni su vari fronti, in particolare, ragazzi, il segreto è sapere amare le cose inutili. Concita Sannino, oggi su Repubblica, intervista Andrea Carandini e parla anche del suo libro Alla mia età.
0: Comunque, I won't let you down, sappilo.
1: No, perché?
0: No.

0: Hai voglia di dire non ti deluderò, non ti deluderò.
1: Era la mattina dello sbruffone, avevamo detto.
0: Ah, ok.
1: Cioè, meglio lo interpreto io, non è la mattina della sbruffona.
0: Ah, ok, vai tu allora.
1: Beh, ancora un pochino, poi tocca a te.
0: Poi dopo tocca a me, va bene. Sai che cosa non delude di solito mai? Un buon classico. Allora, questa mattina parliamo del Conte di Montecristo. Ne scrive Luca Ricci, lo scrittore, sulla Stampa, e ci dice che durante l'ultimo Salone del Libro di Torino l'editore La Terza ha lanciato il sondaggio "Un libro che ha cambiato la tua vita", e al primo posto si è classificato Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che è stato capace di sbaragliare Umberto Eco e Marcel Proust.
1: Bello un libro che ti ha cambiato la vita.
0: Bello come tema.
1: Molto bello.
0: Insomma, ha sbaragliato anche Dostoevskij e Gabriel García.
1: Tu cosa avresti risposto? Sono dispettoso.
0: Adesso non riesco a pensarci, sto leggendo.
1: Dopo,
0: non riesco
1: dai.
0: A fare due cose contemporaneamente. Per capire le ragioni della vittoria di questo che appare il più classico tra i classici, può tornare utile soffermarsi su ciò che potremmo definire il suo assoluto narrativo. Per assoluto narrativo intendo un nucleo d'azioni precise che muovono i protagonisti della letteratura universale. Nel Conte di Montecristo l'assoluto narrativo è la vendetta. Un uomo subisce un'ingiustizia e trascorre il resto della sua vita tentando di vendicarla. Il Conte di Montecristo, tuttavia, smette di essere una storia universale, una situazione piuttosto comune, per non dire prosaica, nel momento in cui il protagonista del romanzo, il giovane marinaio Edmond Dantès, rinviene il tesoro grazie al quale può dare seguito ai suoi progetti di vendetta. L'architrave del libro, tutta quanta la sua peculiarità romanzesca, è data dall'espediente del tesoro. A fine lettura è curioso fare questo gioco: togliamo il tesoro e tutto crollerà, rimettiamo il tesoro al suo posto e tutto tornerà a tenersi. Impossibile non citare almeno due autori ottocenteschi che hanno trafficato con tesori nascosti almeno quanto Alexandre Dumas: Emilio Salgari e Robert Louis Stevenson. Non importa se l'Isola del Tesoro nel 1883 e il Corsaro Nero nel 1898 siano venuti dopo il Conte di Montecristo. Anzi, importa è come. Un classico è quel libro che non solo ha il passato, ma sa appropriarsi anche del futuro. Noi comuni mortali, persone vere, subiamo un'ingiustizia e tentiamo una vendetta, ma raramente abbiamo la sfortuna sfacciata di trovare un tesoro. Questa è la differenza capitale tra noi e il personaggio romanzesco Edmond Dantès, ed è anche il motivo principale per cui siamo noi a leggere lui e non viceversa, anche perché attraverso di lui riusciamo a compiere quella vendetta che nella vita vera, nella cosiddetta realtà, non potremmo mai compiere. Il Conte di Montecristo è anche, e forse soprattutto, un romanzo d'appendice. Uscì a puntate tra il 1844 e il 1846 sul Journal des Débats. In questa definizione non c'è nessun intento denigratorio, visto che buona parte della letteratura europea del XIX secolo venne pubblicata in prima battuta con la medesima modalità. Dai Miserabili di Victor Hugo a David Copperfield di Charles Dickens uscirono parcellizzati, in questo prefigurando quello che sarebbe successo un secolo dopo con la serialità televisiva. Persino Madame Bovary di Gustave Flaubert, vertice mondiale dello stile, uscì a puntate sulla rivista Revue de Paris. Il romanzo moderno diviene un manufatto granitico che deve essere recepito come un intero, solo a posteriori, ma almeno inizialmente non era la scalata dell'Everest paventata sui nostri banchi di scuola, ma un divertimento. Il Conte di Montecristo ebbe un enorme e istantaneo successo, le copie del Journal des Débats andavano a ruba e i lettori attendevano con ansia la pubblicazione della puntata successiva per conoscere lo sviluppo delle avventure. Nel XIX secolo non c'erano la radio, il cinema, la televisione, men che meno i telefoni, i videogiochi e internet. La scrittura era l'unico medium utilizzato possibile per veicolare delle storie. Quando la narrazione aveva dei lettori senza nessuna retorica pedagogica, leggere non era giusto, ma necessario, un misto di utilità e di piacere. L'aspetto conoscitivo non era disgiunto da quello ludico. È in questa temperie culturale che va inquadrato e messo a fuoco il Conte di Montecristo, dentro a un tempo in cui la letteratura era talmente performante da poter ignorare il suo nome, da poter soprassedere alle sue imperfezioni e financo sulle sue sciatterie. Le ridondanze linguistiche, le incongruenze della trama non riuscivano a depotenziare la presa sull'immaginario collettivo, sull'entusiasmo della gente. L'arte ha cominciato ad affinarsi troppo quando è diventata debole, quando le sue ragioni di fruizione hanno smesso di essere autoevidenti presenti dinanzi agli occhi del grande pubblico. I romanzi popolari, come il Conte di Montecristo, sono stati grandi perché i motivi della loro esistenza non avevano bisogno di essere dibattuti. Ci si chiede il perché di un comodino, di una forchetta o un rotolo di carta igienica? No, è una domanda retorica, rispondo no. Questo era Luca Ricci che parlava dell'eterno fascino di Montecristo oggi sulla Stampa.
1: Vuoi mettere l'eterno fascino della macchina Kodak?
0: No, non mi permetterei mai.
1: Questo è Willy Peyote.

0: aride.
1: E non mi basta dire che passa anche senza di te.
2: C'è simpatico questo Willy, io non lo conoscevo tanto, ma grazie a te lo sto imparando a conoscere. Infatti siamo andati a vedere se quando vai in concerto, che magari lo andiamo a sentire, se non è durante la settimana.
1: Ah già, è vero, beh magari d'estate non possiamo andare.
2: Non lo so, dopo lo cerchiamo bene. Ultima segnalazione.
1: Sai che d'estate puoi anche svegliarti tipo alle 7:30 del mattino, eh?
2: Non lo so. Ultima segnalazione che mi è piaciuta molto oggi dal Manifesto, Alessandra Pigliaru intervista la scrittrice Tara Menon, è nata a New Delhi e questo è il suo romanzo di esordio che si intitola Vita sommersa. L'esistenza di Marissa viene travolta in due momenti diversi, quando nel 2004 fa esperienza dello tsunami thailandese e quando nel 2012 si trova a New York durante l'uragano Sandy. Nel primo caso è una ragazzina che non può immaginare che cosa le stia per capitare, nel secondo caso invece è una giovane donna che sa. Si intitola Vita sommersa, il romanzo di Tara Menon, Feltrinelli, Gramma, un esordio attualmente in traduzione in 34 paesi. Nata in India e cresciuta a Singapore, Menon è docente ad Harvard. Le chiede a Pigliaru, il suo romanzo è diviso in due parti, intrecciate e implicate, due luoghi, due giorni precisi, ma anche due fasi differenti della crescita di Marissa. Risponde, per me era importante che le due metà del romanzo avessero toni differenti, quasi contrastanti, volevo che i capitoli ambientati sulle spiagge incontaminate della Thailandia del 2004 risultassero luminosi e belli, mentre quelli in cui Marissa, devastata dal lutto, vaga per le strade di New York nel 2012, fossero oscuri e pesanti, giorno e notte, alba e crepuscolo, in senso letterale ma anche simbolico. Un'altra ragione per dividere il libro in questo modo era permettere che i due eventi spettacolari e catastrofici, lo tsunami e l'uragano, arrivassero entrambi alla fine. Nella parte dedicata allo tsunami nessuno sa cosa sta per accadere. Lo tsunami non può colorare lo sguardo della narratrice perché non esiste alcun preavviso, come hanno raccontato molti sopravvissuti. Il 26 dicembre 2004 era una giornata perfetta, mare turchino, cielo azzurro, e poi all'improvviso si è trasformata in un orrore assoluto. Al contrario, nella linea temporale dell'uragano Sandy, Marissa è ormai sintonizzata su questo tipo di disastro, anche perché ha già vissuto qualcosa di simile. Diversamente dai newyorkesi intorno a lei, blasé e negligenti, è ipervigile e si aspetta il peggio. Ho trascorso l'infanzia nel sud-est asiatico e sono stata spesso esasperata dal comportamento dei turisti occidentali, dice Tara Menon. In paesi come Thailandia e Indonesia, soprattutto dal senso di possesso che sembravano provare. Questi visitatori desiderano spesso luoghi incontaminati, intatti, selvaggi, senza rendersi conto che la loro stessa presenza invalida quelle definizioni. Inoltre, oggi è ancora più evidente che le parti più belle del pianeta siano accessibili solo ai super ricchi. Il romanzo cerca di esplorare i diversi modi in cui gli esseri umani si rapportano alla terra che condividiamo. Poi c'è il dolore della perdita di Ariel, che all'origine della sofferenza di Marissa. Lei scrive che il lutto per un'amica non viene socialmente riconosciuto. Risponde, una delle esperienze di lettura più profonde della mia vita è stato il primo incontro con In Memoriam di Alfred Lord Tennyson, un lungo poema sul dolore di Tennyson per l'amico Arthur Allam. Ne rimasi incantata dal modo in cui prendeva sul serio il lutto per un amico e da quanto sia stato difficile, lo sia ancora oggi per i lettori, credere che Tennyson e Allam fossero solo amici. Tennyson mi ha portato verso altri grandi scrittori del lutto come Auden, Lewis e la Didion, ma quasi tutti scrivevano di amanti. E se invece pensavo una donna fosse consumata dal dolore per un'amica, proprio come Tennyson. Allo stesso tempo volevo scrivere dell'intensità e della bellezza dell'amicizia tra donne. Ho l'impressione che molte amicizie femminili nella narrativa siano costruite sulla competizione, spesso in modo quasi feroce. E lo volevo raccontare, io volevo raccontare qualcosa che mi sembrasse più vero rispetto all'amicizia femminile ordinaria. Un legame fondamentalmente solidale, amorevole, pieno di gioia, il tipo di amicizia che la maggior parte delle donne conosce. Vita sommersa affronta il cambiamento climatico. Molte persone, lei scrive, pensano che quando arriverà sarà qualcosa di fenomenale, come se fosse una performance. La maggior parte del tempo la devastazione invece è silenziosa, discreta, monotona. Per molti aspetti il mio romanzo è una risposta al genere talvolta definito cli-fi, narrativa distopica, apocalittica, futuristica. Io volevo che Vita sommersa fosse diverso. Innanzitutto mostrare il cambiamento climatico non come una certezza futura, ma come una verità già passata e presente. E poi, in modo controintuitivo, rappresentare i mutamenti irreversibili e devastanti provocati dall'essere umano come qualcosa di ordinario e di quotidiano. Ho rimandato i due grandi disastri naturali alla fine del libro affinché ciò che li precede potesse mettere in primo piano quello che spesso viene chiamata violenza lenta, un danno che avviene gradualmente e per lo più fuori dalla vista, come lo sbiancamento di una barriera corallina o l'introduzione di una specie invasiva di tartaruga in uno stagno di Central Park. Volevo richiamare l'attenzione sui molti tipi di perdita silenziosa che stanno avvenendo a noi proprio adesso. Questo romanzo è quello di Tara Menon, mi sembra molto interessante, si intitola Un'intensa amicizia che va oltre la fine, l'articolo di Alessandra Pigliaro, il romanzo è Vita sommersa, lo trovate oggi sul Manifesto. Ma adesso sono arrivate le 6:29, il momento di passare alla linea a Omar Caniello e Sara Milanese per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e vediamo un po' che tempo fa.

0: 18.30.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per loro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano. Gli ordigni sarebbero stati però tutti intercettati, e aprendo il fuoco contro 4 imbarcazioni straniere che volevano attraversare Hormuz. I Pasdaran affermano di aver anche preso di mira una base statunitense nella regione. Al momento su questo non ci sono conferme.
0: E a questi attacchi corrispondono dichiarazioni diplomatiche contrastanti sullo stato dei negoziati. Washington ha smentito la bozza di accordo svelata ieri da Teheran, e in serata la Casa Bianca ha negato l'ipotesi di un allentamento delle sanzioni. L'Iran sta negoziando allo strebo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, ha dichiarato Donald Trump. Di fronte a questo ennesimo allontanarsi di un possibile accordo, le borse asiatiche stanno registrando dati negativi.
1: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazioni di Hezbollah. Nel mirino in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno colpito almeno un edificio e un caffè. Non è chiaro se ci sono vittime. L'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia. 7 le vittime a Gaza City ieri sera. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver colpito 2 importanti leader di Hamas.
0: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra alla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, stabilisce che il 26 giugno nell'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%, il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione, in modo da non raggiungere i 2/3. Andrà indicato il nome del candidato premier, non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una forzatura inaccettabile per cambiare le regole del gioco in corsa a colpi di maggioranza.
1: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza al passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state invece proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
0: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno 2 serate speciali. Il 7 una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20 il sostizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre 10-19. Villacarlotta.it.

0: Ho imparato la lezione, Claudio. Ho imparato la lezione.
1: Cioè, non guardi più le nuvole.
0: Non guardo più le nuvole, non me ne lascio così, diciamo. Non mi lascio infinocchiare da quattro nuvoloni che vedo al mattino, perché tanto so che poi vanno via. Questo è quello che mi ha insegnato il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. In

0: questi giorni.
1: Vediamo se ti smentisce.
0: Vediamo se mi smentisce.
1: Perché loro ogni giorno imparano.
0: Questo è vero, questo è vero. Buongiorno Camilla Galli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono... Allora, sì, è vero che quelle del mattino vanno via, però poi a volte ce ne sono altre che ritornano nel pomeriggio. Ecco, nel pomeriggio in serata, come oggi, cioè adesso questa mattina abbiamo appunto della nuvolosità irregolare che tenderà poi a dissolversi velocemente. Nel corso però del pomeriggio avremo formazione di cumuli che daranno origine in serata a dei rovesci, a dei temporali che si formeranno in area prealpina, ma poi si porteranno velocemente verso la fascia di pianura e poi scenderanno verso gli Appennini e saranno anche localmente di forte intensità. Oggi le temperature massime restano ancora alte, saranno comprese tra 31 e 35 gradi, poi dalla giornata di domani le temperature inizieranno ad abbassarsi, soprattutto le temperature massime. Avremo nei prossimi giorni sempre possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale, anche se un peggioramento come instabilità più intenso sarà a partire dalla giornata di domenica sera e poi lunedì. Insomma, l'inizio della prossima settimana.
1: Ci aspettiamo anche un po' di ribassi consistenti di temperature più avanti?
2: Sì, si abbassano già dalla giornata di domani di un 4 anche 5 gradi.
1: Ah, vede. Interessante.
0: Non torniamo in primavera, però insomma pre-estate, diciamo, ancora torniamo.
2: No, sì, no, sarà ancora caldo, ma non questo,
0: non quello,
2: questo così,
0: non da bollino
2: con temperature
0: rosso
2: così elevate, sì.
1: E allora non possiamo far altro che dedicare una canzone.
0: Sì, a Camilla Galli.
1: Sì, stamattina sì.
0: Che cosa le dedichiamo?
1: Le dedichiamo una canzone che si chiama Cacciatori di nuvole.
0: Bene, mi sembra una buona dedica. Grazie mille,
1: cantata
0: Camilla Galli.
1: Cantata da una grande autrice.
0: Grazie Camilla Galli, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ma io volevo tenerla qua con noi.
0: Adesso lei ci ascolta, però salutiamo.

0: Non c'è niente di meglio di Kate Bush per parlare della nuova legge elettorale di Galeazzo Bignami, eh?
1: Signor!
0: Lo senti questo, eh? Questo marciare trionfa.
1: Ah, è vero, sotto c'è la marcella. Senti, anche il coro. Vabbè, che si dice allora?
0: Beh, vi leggo qualche titolo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Si torna a parlare di legge elettorale, c'è il nuovo testo, ma c'è anche la lite tra la maggioranza e l'opposizione. Il centrodestra accelera, il 26 giugno se ne parlerà in aula a Montecitorio. La replica è ridicolo e gravissimo. C'è poi un'intervista proprio a Galeazzo Bignami, che ha scritto lui il testo, questo sarebbe il Bignami bis, e lui ridice: non è il Bignami Bignamicum, è un sistema.
1: E neanche il Bignamino.
0: No, tra l'altro l'avevano chiamato all'inizio Stabilicum, poi Melonellum, adesso il Bignamicum. È un sistema per garantire la governabilità al paese, dice Galeazzo Bignami. L'opposizione dica
1: la loro governabilità al paese.
0: Esatto, mentre poi c'è un'intervista, sempre nella stessa pagina del Corriere, ad Angelo Bonelli, il co-portavoce di AVS. È un blitz sconcertante per rimanere al potere, ora se la voteranno da soli, dice. Pensano a questo e non ai problemi veri. E poi sul Corriere della Sera sempre c'è tutta una scheda in cui si dice soglia, premier, che cosa cambia, c'è l'indicazione del nome del candidato per Palazzo Chigi che diventa obbligatoria, e per il premio al tetto ai seggi si passa dal 40 al 42. Ecco le novità.
1: Questa cosa del nome obbligatorio è proprio il passaggio forzato verso il premierato, eh? Cioè loro evocano tutte le loro riforme. Allora, queste riforme, da pagina 11 della Stampa, oggi molte discussioni sulle riforme mancate. Qua c'è l'autonomia svuotata, il grande progetto del Carroccio si è svuotato, quel che rimane è qualcosa di profondamente diverso dalla rivoluzione annunciata 4 anni fa, fa uno strano effetto scorrere i desideri iniziali dei presidenti della regione e della Lega, leggere le preintese che avevano firmato solo qualche mese fa con Calderoli e poi leggere il testo delle intese preliminari che è arrivato in Parlamento. L'autonomia è stata silenziosamente depotenziata a partire dalla salute, dalle assunzioni, dalla capacità di spendere, dai dispositivi, insomma si è trasformata in una concessione di discrezionalità condivisa tra Stato e Regione. Come slogan più autonomia forse funzionava, ora i leghisti padani dovranno sostituirlo con più discrezionalità condivisa. Il loro sconforto in effetti è comprensibile. Più discrezionalità condivisa, non viene nemmeno come...
0: un po' troppo complesso.
1: No, viene meglio Antonietta sì, viene bene.
0: Viene bene, sì. Invece Flavia Perina sulla Stampa si occupa più di Fratelli d'Italia e ci parla del bivio di Meloni. Da un lato la destra di Vannacci, dall'altro l'area moderata di Calenda, e questo è il bivio, vedi un po' tu. Si organizzi un dibattito Vannacci-Calenda, si dia al centrodestra una bussola per capire in quale forno infilare la sua pagnotta in vista delle prossime politiche, ma soprattutto della tornata 2027 per i sindaci delle grandi città: Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino, Varese e non solo. Dice Roberto Vannacci: a Roma e a Milano ci saremo, e se vogliono sterilizzare la nostra concorrenza ricordino che le alleanze si fanno prima del voto. Dice Carlo Calenda: valutiamo i candidati e studiamo i programmi, scambi e appoggi esterni non ci interessano. Insomma, entrambi, da punti di vista antitetici, rifiutano l'accordicchio sottobanco o la desistenza. Entrambi mettono Giorgia Meloni davanti a una decisione complicata, perché la scelta di un forno a discapito dell'altro presenta al momento notevoli controindicazioni. Ma si può che siamo ridotti a scegliere tra Vannacci?
1: No, loro sono ridotti a scegliere tra Vannacci.
0: Sì, però poi di conseguenza.
1: Noi siamo il campo largo in versione still life, scrive il Foglio. Stare insieme, certo, ma per fare cosa? Bello questa cosa, stare insieme, certo, ma per fare cosa? L'opposizione ha scelto di entrare in modalità natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa rischia la sinistra a scommettere sulla formula yes weekend e non yes weekend? Sul Foglio vi segnaliamo anche Porchetta Azzurra. Forza Italia le prese in Umbria con una disfida che passa dalla sagra del maiale, ve lo lasciamo leggere a voi.
0: Porchetta Azzurra. Invece dalla porchetta passiamo alla bisteccheria, perché il caso appunto del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia. I PM di Roma chiedono alla Camera: fateci usare le chat sulla bisteccheria. La Procura di Roma chiede di poter acquisire alle indagini sul riciclaggio del clan senese tutte le conversazioni avute dal prestanome Mauro Caroccia con l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Una richiesta in questo senso è stata già inoltrata martedì sera alla giunta.
1: Si è abbassato il tuo volume di colpo? Cosa è successo? Ah no, non si è abbassato.
0: Lo sentivo bene. Una richiesta in questo senso è stata già inoltrata martedì sera alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e riguarda tutti gli scambi avuti dal parlamentare di Fratelli d'Italia con il ristoratore che sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per intestazione fittizia di beni. La giunta procederà ora a nominare al proprio interno un relatore per l'esame del caso. Trapela però già che l'orientamento della maggioranza di centrodestra, sono 14 membri su 22, è quella di negare l'autorizzazione. Se non ha nulla da nascondere, perché Delmastro non consente ai PM di vedere quelle chat? Chiede polemico Angelo Bonelli di AVS. Meloni non aveva detto che non avrebbe coperto più nessuno, rincara Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD. Da un partito come Fratelli d'Italia, che dice a chiacchiere di fare la lotta alle mafie, ci si aspetterebbe che Delmastro fornisse spontaneamente questi messaggi, dice il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. E invece vedremo.
1: Il Fatto Quotidiano, zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici, è proprio Delmastro in copertina, dove vuole arrivare il Fatto Quotidiano a segnalazioni, ovviamente il primo è quello che riguarda proprio il caso del sottosegretario della bisteccheria, delle chat, che allarga l'immunità extra large, pronto lo scudo pure per Delmastro, e poi la vendetta referendaria è un bavaglio dopo l'altro, non è bastata neanche la vittoria al no del referendum sulla separazione carriere per fermare il governo dei bavagli. Nonostante la bocciatura alle urne, la lunga guerra della maggioranza all'informazione giudiziaria va avanti, l'ultima stretta approvata stamattina, cioè immaginiamo ieri oppure vaticina, comunque vabbè, se no sarà stamattina, dall'aula di Montecitorio, è quella che impone ai giornali di pubblicare le sentenze di assoluzione, proscioglimento o archiviazione con rilievo adeguato. Il via libera arriverà con lo scontato voto delle destre la sorprendente astensione di una parte dell'opposizione, soddisfatta dopo aver ottenuto l'emendamento che cancella almeno le sanzioni ai giornalisti. Liana Milella intervista Margherita Cassano, che è ex presidente della Corte di Cassazione, su magistrati e avvocati giornalisti incombono i bavagli non solo del governo, dei parlamentari di centrodestra, ma pure dal CSM. Attraverso che cosa? Le nuove linee guida sulla comunicazione. Insomma, alla fine, scrivere dei politici e dei loro affari diventa sempre più pericoloso. Meglio occuparsi di scrivere di altro. I politici no.
0: Politici no, ok.
1: No, i politici no, sono suscettibili.
0: Suscettibili?
1: Sono molto suscettibili.
0: Suscettibili.

0: francese, si intende, di anni, sì. Non danea, la milanese, come soldi.
1: Quindi non dei milioni di soldi, dei milioni
0: di anni. Ma... invece adesso parliamo di danè, perché quelli ce li avevamo e a quanto pare
1: tu dici che ci siamo sbagliati
0: bene.
1: Invece che dei milioni di non mi viene neanche da dirlo.
0: La Stampa titola: aiuti ai giovani, l'ultimo flop, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Penultimo posto in Unione Europea per occupazione tra i 20 e i 29 anni, un bacino di NEET, cioè non impiegati neanche che stanno studiando, il secondo più grosso a livello europeo. Il buco dei ricercatori arruolati attraverso il piano. In Italia il PNRR non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui livelli della media continentale, lo dice un rapporto della Fondazione ETS. Intanto il governo di Giorgia Meloni e Bruxelles polemizzano sull'energia. Poi all'interno: non è un PNRR per giovani, il nostro paese ha speso solo il 2,5% dei prestiti per gli under 35 contro l'11% della Spagna, i nodi irrisolti delle risorse rimodulate e la poca competitività delle iniziative proposte. Gli under 35 sono stati considerati un problema piuttosto che una opportunità di investimento in capitale umano e si tratta di una occasione persa. Cito sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera l'analisi da questo punto di vista su questo tema di Serena Sileoni: l'alibi della burocrazia UE per nascondere le difficoltà del governo, norme e divieti aggiuntivi, l'esecutivo Meloni non ha aiutato la crescita. Se si deve parlare a una platea di imprenditori, si riferisce all'incontro che ha avuto con Confindustria, se si deve parlare a una platea di imprenditori, prendersela con la burocrazia è vincente. Ce lo chiede l'Europa, è l'altra faccia della medaglia del ce lo impone l'Europa. Però insomma i dati sono che abbiamo lo 0,5% sono le stime del PIL della crescita dell'Italia, la crescita resterà così bassa anche nel 2027 e il 137% è la percentuale del debito pubblico dell'Italia sul PIL prevista nel 2026.
1: A pagina 8 del manifesto, al martedì attacca l'Europa dicendo che dovrebbe fare meno cose, al mercoledì applaude il piano nazionale di ripresa e resilienza che viene dall'Europa e ha salvato l'economia italiana, il PNRR che lei 5 anni fa non voleva quando è partita l'avventura. Le parole della Presidente del Consiglio sono il manifesto dell'opportunismo, quando qualcosa va bene poco è tutto merito di quei geniacci al governo e quando invece qualcosa va così male o parecchio male è tutta colpa dell'Europa che non permette nulla, burocrazia eccetera, è tutto un successo all'italiana. Insomma, abbiamo mantenuto nel tempo il primato europeo nella attuazione del piano, ha detto ieri Giorgia Meloni. In realtà non è così vero, ha ereditato il piano dal governo Conte 2 e dal governo Draghi. Che cosa ha fatto essenzialmente? Dalle varie analisi ci sono altri 3 rapporti citati oltre a quello che citavi tu Cinzia dalla Stampa, qua ce ne sono altri 3 la cui morale è: oltre ad avere un terzo delle risorse che non ha ancora assegnato, oltre ad aver impedito assunzioni stabili, oltre ad aver i paradossi dell'università che potrebbe avere qualche posto eletto in più ma molti soldi in meno per stabilizzare i dipendenti, molti soldi in meno per la ricerca e così via, il governo Meloni ha abusato dello strumento della revisione del PNRR per rispondere all'inflazione e ai costi delle materie prime, cioè l'ha usato come pronta cassa, dai, così ci capiamo, riscrivendo oltre il 60% dell'impianto originario e appunto utilizzandolo per la sua tenuta politica più che per lo sviluppo del paese.
0: E oltre insomma a questi dati ci sono anche quelli del Fondo Monetario Internazionale che boccia le scelte italiane, scrive Francesco Manacorda su Repubblica, un cartellino giallo da Washington. Al termine della consueta missione sullo stato di salute dell'Italia, il Fondo Monetario punta sulle misure contro il caro energia che dovrebbero essere neutre dal punto di vista del bilancio, temporanee, ben mirate e non vanificare gli incentivi alla riduzione dei consumi energetici. Lo sconto delle accise uguale per tutti alla pompa costa, aiuta anche chi non ne ha bisogno, scusate, e rischia di diventare l'ennesima misura provvisoria con il vizio italiano della permanenza. Ricorda che il debito resta elevato e il paese rimane esposto agli shock esterni, da qui l'invito a un aggiustamento più rapido fondato sull'allargamento della base imponibile, sul contrasto all'evasione e su una maggiore efficienza della spesa. Lo sappiamo che il debito è alto, non mi sembra una novità, dice il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando ricordando che sui conti continua a pesare l'eredità del superbonus. Abbiamo fatto l'incontro e è andato tutto bene. Tutto bene, dice Giorgetti.
1: È andato tutto bene. Navi e droni, mancano 4 giorni alla scadenza, scrive Giacomo Salvini a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Il governo Meloni non ha ancora deciso cosa fare del Security Action for Europe, il programma di prestiti per la difesa a cui l'Italia ha chiesto l'estate scorsa 15 miliardi di euro. Da settimane il ministro Crosetto chiede spiegazioni a Giorgetti senza ricevere risposta. Giorgetti ha detto a più riprese che il prestito non è a costo zero e quindi tendenzialmente non vorrebbe farlo. Il problema è che entro il 31 maggio il governo deve decidere, perché ci sono i contratti da firmare, che cosa? Per la produzione di droni con la joint venture con l'Ucraina e la Polonia e poi con le navi fregate di Fincantieri, l'acquisto dal Canada di aerei M346. Meloni sulla stessa linea di Giorgetti, non vorrebbe aumentare le spese sulla difesa senza che come ci sia anche un compenso sull'energia, diciamo così, ve la sintetizzo perché è molto lungo il ragionamento, rischierebbe quindi di danneggiare il consenso in questo momento, sapete la strada, non si spende in difesa se non si può aiutare, tra virgolette, le famiglie con i bonus, l'accisa, le benzine, quella roba lì, insomma hanno 4 giorni per decidere che fare.
0: E vedremo, ne parliamo quindi la settimana prossima. Nel frattempo sono arrivate le 6:58, noi restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio e torniamo tra poco con le prime pagine invece dei quotidiani.
2: Serbia o Sardegna?
3: Altro che dubbio amletico.
4: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
2: Invece, dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danimarca, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
4: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
5: Giovedì sera alle 21:30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, 3 delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21:30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza di intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro nel mirino di Israele, a poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid. Colpiti edifici residenziali e un caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Israele rivendica l'uccisione di 2 leader di Hamas. Sull'Ucraina, nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca, no della Lega, ma Tajani ribadisce: Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, depositato il nuovo testo e imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera. Le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Vertenza Electrolux, la multinazionale rompe gli impegni presi solo 2 giorni fa con sindacati e regioni, aveva garantito la sospensione dei 1700 licenziamenti, invece da ieri ha iniziato a spostare parte della produzione in Polonia. Oggi manifestazione dei lavoratori dei siti trevigiani. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
0: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di giovedì 28 maggio, qui a Presto Presto. Finora abbiamo parlato soprattutto di questioni interne italiane, invece parliamo adesso dei quotidiani che aprono con gli esteri. Il Corriere della Sera titola: Trump gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader USA dice falso.
1: Anche il Messaggero dice: ostacolo Hormuz per l'intesa, c'è la bozza d'accordo, dice l'Iran, Trump li gela, gli USA falso, e poi tutta la questione dei nodo carburante e l'energia sul Messaggero, che riprende le debolezze dei mercati.
0: Greta Privitera, nelle pagine interne del Corriere della Sera, ci parla di questo accordo che secondo gli Stati Uniti sarebbe una totale invenzione, e scrive: di solito siamo abituati al contrario. Donald Trump annuncia che l'intesa è a un passo, che manca un soffio, che sarà un grande accordo, e poi qualche ora dopo da Teheran arriva la smentita. Questa volta i ruoli si sono invertiti. A muoversi per primi sono stati loro, gli iraniani, la TV di Stato, l'immensa macchina di IRIB, l'unica emittente considerata legale nel paese, ha illustrato quella che viene presentata come l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Nella versione raccontata al pubblico iraniano impegnato, gli Stati Uniti si impegnano a ritirare le forze militari schierate vicino al territorio della Repubblica Islamica, a revocare il blocco navale sui porti, a togliere quella cinghia che da 3 mesi strozza Hormuz. In cambio Teheran dovrebbe riportare entro un mese il traffico commerciale nello stretto ai livelli di prima della guerra, garantendo che petrolio e gas tornino a scorrere. E il passaggio delle navi verrebbe gestito insieme all'Oman, partner presentato come garante regionale di una nuova normalità. Poche ore dopo, però, Washington fa la sua smentita e dice: è una completa invenzione.
1: Due altre, diciamo, segnalazioni su l'Iran. Avvenire apre la sua apertura i due laboratori segreti. Ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare. Si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone e nel complesso militare di Parkin, accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica, ma è riuscito a raccontarli da Teheran Pier Giorgio Pescali. A sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, sorge una montagna chiamata la Montagna del Piccone. Non è alta né pittoresca, è divenuta il più monitorato sito la geografia nucleare iraniana, perché qui potrebbe trovarsi parte dell'uranio arricchito. Insomma, ci racconta tutti i siti, dove si svolgono e cosa ci potrebbe essere al loro interno. È un racconto di fatto. L'extraterrestre, il settimanale Manifesto, invece: buco dell'ozono, sistema agricolo alle corde, la guerra all'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno paralizzato i fertilizzanti azotati da cui dipende l'agricoltura convenzionale. In Italia 300.000 tonnellate all'anno, l'allarme della FAO, rischio all'agricoltura, vuol dire rischio di crisi alimentare mondiale, salasso per gli agricoltori e per i consumatori. L'Unione Europea riconosce l'utilità di un maggiore ricorso ai concimi naturali, ma non sposa la lotta di indipendenza dai composti chimici fossili.
0: Il Manifesto è l'unico quotidiano ad aprire sul Libano, parlando dell'emergenza sfollati senza precedenti dell'avanzata di Israele nel sud del Libano. Il titolo è sotto tiro, tiro maiuscolo, inteso come città. Nelle pagine interne Pasquale Porcello scrive: questa volta non si tratta di villaggi o di quartieri, ma di una delle città più importanti del sud del Libano, Tiro, circa 200.000 abitanti. Sono le 4 del pomeriggio del giorno di Eid, è la Adà, la festa del sacrificio di Isacco da parte di Abramo. Alle 6 l'esercito israeliano lancia le prime bombe sul quartiere industriale di Mazaken al-Shabieh. Poi i bombardamenti si susseguono mentre la gente è ancora in fuga. Gli ordini di evacuazione escludono soltanto il piccolo quartiere cristiano a nord della città. Le ambulanze e i mezzi della protezione civile passano con gli altoparlanti avvertendo la popolazione. Molti scappano a piedi verso Mina, il porticciolo della città vecchia, zona cristiana, e aspettano i bombardamenti. La unica via di fuga verso nord è la stretta strada costiera. Si intasano in poche decine di minuti. Tiro, una delle città abitate in maniera continuativa da più tempo al mondo, ricca di storia, con siti archeologici patrimonio dell'UNESCO come l'ippodromo romano del secondo secolo d.C., è anche uno dei luoghi dove Hezbollah è più egemonico, e dunque l'attacco di ieri, per giunta nel giorno di festa, assume anche un carattere fortemente simbolico. È un terzo del paese ad essere sotto assedio adesso, un paese di appena 10.000 chilometri quadrati con una popolazione stimata tra i 4 e 5 milioni di abitanti. L'ultimo censimento è del 1932. Gli ordini di evacuazione erano arrivati nel pomeriggio anche per l'intera città di Nabatieh, altro importante capoluogo interno.
1: Su Avvenire segnalazione da Gaza, se solo farmaci scaduti, troppo cari gli altri, Francesca Ghirardelli firma un pezzo, col cessate il fuoco e i medicinali hanno ripreso a entrare nella striscia ma solo sui camion commerciali a prezzi molto alti, non esiste l'accesso gratuito ai trattamenti, mancano le terapie anticancro, cardiopatici, asmatici hanno costi inaccessibili, solo farmaci scaduti, sono troppo cari gli altri, i prodotti più richiesti sono quelli contro i parassiti e la scabbia.
0: Di Gaza, continua a parlare di Gaza il reportage di Fabio Tonacci con Sami Abu Salem su Repubblica, l'insostenibile linea gialla, Israele erode le terre di Gaza. Giallo a Gaza è il colore del grande inganno, la linea è mobile, non dovrebbe esserlo, si sposta verso ovest di notte, metro dopo metro, restringendo ancora di più lo spazio vitale. I movimenti sono annunciati dalle milizie che collaborano con l'esercito di Israele, entrano nelle case ed emettono loro, palestinesi, ordini di evacuazione per altri palestinesi. In alcuni punti la linea, che da nord a sud misura 45 chilometri, ha invaso metà carreggiata della Salah ad-Din, l'arteria principale. Il traffico si paralizza per paura. Doveva essere una riga temporanea, sta diventando un nuovo confine. Netanyahu ci sta spingendo piano piano in mare, dice Mohamed Shbair, tassista di Khan Yunis. Si tiene lontano dalla rotonda di Bani Suaila, deserta. Hanno spostato la linea gialla proprio lì, rendendola il bordo precario della nostra vita. Una volta ci parcheggiavamo i taxi in attesa dei clienti, adesso è un simbolo dell'asfissia, della costrizione. Avvicinarsi significa automaticamente entrare nel mirino di un fucile. Attraversarla è morte certa. È pericoloso anche solo guardarla, quella retta spezzata tracciata sulle macerie di Gaza e segnalata di tanto in tanto da blocchi di cemento dipinti di giallo, un metro cubo ciascuno. Se una telecamera o un telefonino riprendono quello che c'è oltre, verso ovest, dove sono acquartierate le truppe di Israele e il lavorio delle gru solleva nuvole di polvere, un drone recapita dall'altro una granata esplosiva. Non si può sapere cosa sta succedendo di là.
1: Pier Battista Pizzaballa e la sua lettera pastorale tornarono a Gerusalemme con grande gioia, è pubblicata sulla Stampa. Dice così: no al culto della guerra, i popoli travolti dal 7 ottobre dal conflitto, divisi tra chi ha il potere e chi lo subisce, ma quando la forza militare domina sul diritto è l'umanità solidale la soluzione. E quindi se volete leggerla sulla Stampa, ce n'è un estratto, è un librettino.
0: Citazione dal Fatto Quotidiano: ricostruzione di Gaza, bluff del Board of Peace, solo macerie, non è stato stanziato un solo dollaro. E Alessandro Parente ci dice che gli stati membri, tra quali l'Italia che risulta osservatrice, hanno promesso 7 miliardi e nonostante questo, insomma, non è entrato ancora nessun denaro.
1: La Repubblica: Kiev nella UE, il governo è diviso, a giugno via l'iter di adesione all'Ucraina, dal 16 giugno in realtà. Prima di occuparci della politica, vediamo l'accelerazione della UE, la proposta di Merz di avere un'adesione temporanea, almeno le più grandi decisioni, in attesa di un'adesione formale che non potrà avvenire che in anni, è prevista fra un bel po' di tempo. E poi la contrarietà di Salvini, l'apertura di Meloni che dice però prima l'adesione dei Balcani, insomma, le magagne nel governo.
0: Sì, ricordiamo, ne abbiamo parlato anche prima, che adesso una delle priorità è la legge elettorale. Su questo apre Il Giorno: legge elettorale in aula ma è scontro sui tempi. Dal 26 giugno il via alla discussione, si parla di premio di maggioranza contro l'instabilità, ma la minoranza dice temono di perdere, ora niente forzature e il PD chiede il rinvio. Su molti quotidiani oggi c'è la foto di Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo che è stato ucciso a 22 anni dalla gang. Il sindaco Sala dice più rigore, è stato ucciso alla fermata del treno.
1: Il Sole 24 Ore, ristoranti. Fermata Certosa. Sole 24 Ore, ristoranti, concessionari, auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione frena l'affidabilità di agenti, ambulanti, tabaccai e avvocati, migliorano molte altre categorie.
0: Assortimento di titoli per i giornali della destra, La Verità titola Socialisti con i soldi degli altri, che disastro i miti della sinistra italiana, Il Campo Largo in versione Still Life è invece il titolo del Foglio, Libero titola Sotto scorta vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Secchi,
1: degli anarchici.
0: A Secchi, mentre il giornale titola L'Italia che verrà, anzi che c'è già, le prove dell'invasione, polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio.
1: Mentre il Fatto Quotidiano si rioccupa dei bavagli alla stampa del caso di Del Mastro, domani invece titola insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia, il caso che ha sollevato domani ieri sulle chat
0: di Del Mastro.
1: No, sulle chat di Fratelli d'Italia in Trentino, ma vi volevamo segnalare soprattutto questo. Prima Missini, poi stragisti, anatomia di una bomba nera, l'attentato di Ordine Nuovo in Piazza della Loggia Brescia, oggi è il 52esimo, 28 maggio 74, diversa dalle altre, colpì chi protestava contro il fascismo, il mandante condannato era stato nell'MSI che in quegli anni fu anche finanziato dagli USA, c'è un documentario, c'è un racconto, è una storia, quella di Piazza della Loggia, diciamo che è una storia a sé per certi aspetti, ma ovviamente dentro tutto quello che fu la strategia d'attenzione, Daniela Preziosi ci racconta anche gli ombrelli possono raccontare silenzi e depistaggi, a Brescia la Casa della Memoria sono esposti gli oggetti custoditi nel cavò del tribunale sequestrati quel giorno della strage, oggi in piazza la commemorazione ed a quegli oggetti si capisce anche un pezzo e si ricorda della nostra storia.
0: Sono le 7:14, è arrivato il momento della prima edizione di Metro Regione, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
3: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
2: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it. Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti. 800 08 94 82.
4: Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Si cercano i responsabili dell'omicidio del 22enne accoltellato e ucciso alla stazione di Milano Certosa. Le indagini cercano conferme agli indizi che portano verso le bande della criminalità sudamericana. Polemiche della politica, la destra alza il livello dello scontro, ma il governo va avanti a operazioni d'immagine sulla sicurezza. Urbanistica, sindacati in piazza per chiedere più tutele per il personale degli uffici del Comune di Milano. I lavoratori non possono continuare a essere l'anello debole, dicono a proposito delle inchieste giudiziarie che vanno avanti da anni. Stamattina ci sarà un presidio in Piazza della Scala. Un flash mob per chiedere di riaprire e tenere pubblica la piscina Scarioni. Stasera alle 18:30 l'allegra protesta dell'associazione Sai che puoi e degli abitanti del quartiere Niguarda. Il comune vuole privatizzare il centro balneare, chiuso da anni. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: A tutti buongiorno, questa mattina cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio e in serata formazione di cumuli con locali rovesci e temporali in graduale spostamento verso la pianura, fenomeni localmente intensi, ancora molto caldo con temperature massime tra 31 e 35 gradi.
4: Si cercano i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato e ucciso martedì sera lungo i binari della stazione di Milano Certosa. Le indagini cercano in particolare conferme agli indizi che portano verso le bande della criminalità sudamericana di Milano. Il padre della vittima ha detto di aver riconosciuto in uno dei possibili aggressori un capo dell'organizzazione criminale MS-13. Attorno all'omicidio si è scatenata la polemica politica, la destra milanese è tornata subito a parlare di città fuori controllo e ad attaccare l'amministrazione comunale. Giuseppe Sala ha provato a smorzare i toni, nessuno sminuisce la situazione, la criminalità è diffusa non solo a Milano ma nel paese, il problema è di tutti, ha detto il sindaco. Dall'opposizione, il capo del Movimento 5 Stelle, Conte, ha invece parlato di fallimento delle politiche del governo sulla sicurezza. Tra i primi a strumentalizzare la vicenda, ieri c'era stato, come prevedibile, il ministro Matteo Salvini. Segretario della Lega ha additato come responsabili bande di stranieri e ha aggiunto: siamo al lavoro per raddoppiare la presenza di militari, polizia e personale di FS Security sui treni e nelle stazioni, luoghi che in realtà da anni sono abbandonati nonostante le reiterate proteste ad esempio dei lavoratori del trasporto ferroviario. Sulla sicurezza la destra alza il livello dello scontro, parla ogni giorno di pene più severe e repressione, ma il governo va avanti a operazioni d'immagine. Questa è l'opinione di Roberto Cornelli, che insegna criminologia all'Università Statale di Milano.
6: Innanzitutto questo ultimo contributo di chi della destra utilizza questo episodio per proseguire una campagna allarmistica mi sembra davvero controproducente per la stessa destra, perché penso che innalzare il livello dello scontro su questi fatti dimostra semplicemente che non c'è una grande idea su come gestire la sicurezza nel nostro paese, tanto nelle stazioni quanto in molte altre zone della città. Pensano che aumentando le pene, pensano che introducendo norme come il decreto Caivano si possa affrontare le questioni che riguardano la vita di una città, e in realtà poi scoprono loro stessi che queste cose non funzionano e ogni volta fanno il rialzino, perché ogni volta che c'è un decreto sicurezza, appena viene approvato, dicono che ce ne sarà uno nuovo successivamente. Questo ovviamente non fa onore all'intelligenza di molti cittadini, che mi pare capiscano che sono un po' loro allo sbando in questo momento, è un po' la politica allo sbando, perché non sa che pesci pigliare.
4: Sono trascorsi 52 anni dalla strage di Piazza della Loggia. Oggi Brescia ricorda le vittime dell'attentato neofascista che provocò 8 morti e oltre 100 feriti. Manifestazioni e iniziative rinnovano l'impegno per la memoria e per la giustizia. Alle 10:12, l'ora in cui esplose la bomba il 28 maggio 1974, anche quest'anno le campane rintoccheranno 8 volte. A seguire ci sarà la commemorazione ufficiale della strage di Piazza della Loggia. I lavoratori degli uffici del Comune di Milano non possono continuare a essere l'anello debole, lo dicono i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori di Palazzo Marino a proposito delle inchieste giudiziarie e del dibattito politico che da oltre 3 anni e mezzo riguarda l'urbanistica milanese. Stamattina lavoratori e lavoratrici della Direzione Rigenerazione Urbana si riuniranno in assemblea alle 11, faranno un presidio in Piazza della Scala. Ce ne parla Giovanni Molisse della FPCGL di Milano.
7: All'amministrazione comunale dice: non abbandonateci mai da un punto di vista legale, dateci la possibilità di spostarci di direzione se non ce la facciamo più a stare lì, assumete più personale, dateci una valorizzazione economica ulteriore visto quello che stiamo patendo da 3 anni e mezzo, e soprattutto dateci anche un sostegno psicologico che vada a continuare un percorso che si è già cominciato ma che va migliorato. Siamo arrivati a questo presidio dopo diverse assemblee che abbiamo fatto per i colleghi e le colleghe della rigenerazione urbana. Sono assemblee unitarie che abbiamo fatto come CGL, CISL, UIL, CSA e la RSU tutta, proprio per sostenere e aiutare nei momenti di difficoltà che stanno vivendo da oltre 3 anni le lavoratrici e lavoratori di quella direzione, perché molti di loro sono stati accusati di aver fatto costruire degli edifici secondo una metodologia che non è corretta. Dal canto loro le lavoratrici e lavoratori vogliono ricordare che invece hanno eseguito semplicemente quelle che erano le direttive del piano di governo del territorio e quindi quelle che sono le direttive tecniche e urbanistiche, hanno fatto semplicemente il loro lavoro con professionalità e con il massimo dell'impegno che gli veniva chiesto, ecco.
4: Il post elezioni di domenica e lunedì scorsi agita il centrodestra lombardo, e non solo per il grande successo di Roberto Vannacci a Vigevano e la nascita del gruppo di Futuro Nazionale in consiglio regionale. In vista delle elezioni a Milano previste per l'anno prossimo, le differenze tra alleati si fanno sentire sempre di più. Il servizio di Alessandro Braga.
8: Se Roberto Vannacci è pronto per le elezioni milanesi del prossimo anno, con una lista di Futuro Nazionale e un possibile candidato sindaco, altrettanto non si può dire per il centrodestra, che da mesi rimanda qualsiasi discussione su Milano. Non è servito nemmeno l'appello sottoscritto da tutti i vertici cittadini dei partiti della coalizione a smuovere qualcosa a livello nazionale. Ora i risultati dell'ultima tornata amministrativa riportano a galla le divergenze nel centrodestra. Ad alzare in qualche modo la voce è stato Alessandro Sorte, segretario lombardo di Forza Italia, il partito che sul territorio è andato meglio, e guardando a Venezia ha rilanciato l'idea di un candidato civico per Milano, cosa che, è nota da tempo, non piace a Fratelli d'Italia, che vorrebbe puntare su un politico, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che non a caso è stato uno dei bersagli di Vannacci, che ha parlato di latrati di partiti dell'1%. I prossimi mesi saranno decisivi e non saranno per nulla facili, anche perché la destra dovrà confrontarsi con le novità in regione, dove, dopo l'ingresso di due consiglieri in Futuro Nazionale, per il prossimo futuro si aspettano nuovi adepti per Vannacci. Le nomine dei nuovi presidenti delle commissioni saranno un buon banco di prova per ristabilire equilibri nella coalizione, evitando fuoriuscite dovute magari a scontentezza da nomina mancata. Intanto Vannacci e i suoi gongolano e sotto traccia si muovono per capitalizzare il momento.
4: Questa mattina, in concomitanza con la seduta della commissione regionale chiamata a discutere del futuro dello scalo di Bresso, il comitato difesa del Parco Nord no aeroporto commerciale sarà in presidio davanti al Pirellone. Cittadini e politici dei territori interessati dal progetto di Regional Air Mobility, promosso dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, manifestano ancora una volta per ribadire la loro contrarietà all'ipotesi di aprire lo scalo anche ai voli commerciali. Alberto Galli è un cittadino di Cinisello Balsamo che fa parte del comitato.
9: Saremo sotto al Pirellone per manifestare quello che abbiamo fatto fino adesso in questo lungo percorso. Noi vorremmo che quello che sta facendo ENAC, che è questa ente nazionale per l'aviazione civile, si fermasse su Bresso. Alle ore 11 ci troviamo nella piazza, quella sotto Palazzo della Regione. Porteremo ovviamente i nostri cartelloni, i nostri striscioni, ma soprattutto porteremo le nostre ragioni. Essenzialmente sono tre gli obiettivi che a nostro avviso la risoluzione toccherebbe. La prima è bloccare questo progetto che è stato voluto dalla stessa ENAC, che si chiama RAM, che ha come obiettivo proprio il potenziamento degli scali minori presenti sul territorio nazionale, con però la differenza che lo scalo di Bresso è in un contesto che poi negli anni si è densamente urbanizzato e poi è insediato all'interno del Parco Nord Milano, che è un presidio ambientale importantissimo, si trova anche vicinissimo all'ospedale Niguarda. Un secondo obiettivo però è anche quello di riportare lo scalo, diciamo, alla sua dimensione originaria, perché nel 2007 un protocollo d'intesa regolava e limitava, diciamo, l'ampliamento di quell'aeroporto proprio per tutelare i cittadini. E poi la terza cosa che noi pensiamo possa fare questa risoluzione è anche permettere, diciamo, di ottenere maggiore chiarezza sui dati rispetto all'impatto ambientale dei voli, rispetto ai numeri, all'impatto acustico. Quindi adesso la palla ce l'hanno le istituzioni.
4: Un flash mob di allegra protesta per chiedere di riaprire la piscina Scarioni in zona Niguarda, ormai chiusa dal 2018. Questa sera alle 18.30 l'associazione Sai Che Puoi organizza un presidio di fronte al centro balneare che rischia di essere ceduto per 42 anni alla società GoFit. Il progetto della società spagnola prevede biglietti d'ingresso più cari rispetto a quelli di Milano Sport, la costruzione di una palestra e di un parcheggio, la riduzione delle vasche. Attivisti e attiviste chiedono di rivedere il progetto, che la Scarioni rimanga pubblica e con prezzi che permettano anche a chi ha meno disponibilità economica di sfuggire al caldo. L'associazione ha lanciato una petizione online che ha raccolto oltre 11.500 firme. Michela Cella fa parte di Sai Che Puoi.
10: Quello che faremo sarà portare all'attenzione della cittadinanza, del comune e anche del municipio che c'è una porzione di milanesi assolutamente contraria alla privatizzazione per 42 anni del centro balneare Scarioni. Ci saranno dei manifesti col progetto, dei giochi per bambini, un po' di bibite, occasioni per farsi foto con cartelli, piscine gonfiabili. Insomma, vorremmo creare un'occasione divertente per protestare appunto contro il progetto di GoFit sostenuto dall'assessora Riva in particolare. esattamente circa un anno fa, quindi all'arrivo della stagione calda, anche se l'anno scorso non era neanche così calda come è in questi giorni, avevamo fatto un flash mob davanti alla piscina Argelati e dopo poco l'assessore Conte e l'assessora Riva hanno deciso di ristrutturare con i soldi del comune, mantenere Argelati un luogo pubblico con la vasca scoperta, quindi anche centro ricreativo, cioè perché il problema di Milano sono proprio i centri balneari dove la gente non deve fare sport, deve socializzare e rinfrescarsi nelle estati e nelle giornate torride. Rendendosi conto che la piscina Lido ormai è stata privatizzata, ci siamo mossi per evitare che la stessa fine accada per Argelati e Scarrioni.
4: 7:28 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole?
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Popolare Network.
22: Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro... Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington...

0: Prendono i raid colpiti edifici residenziali e un caffè per Tel Aviv, erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Sull'Ucraina nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca, no della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, è depositato il nuovo testo, imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera, le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Torna dunque a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per l'oro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano e aprendo il fuoco anche contro altre 4 imbarcazioni straniere che cercavano di attraversare Hormuz. Nessuna delle navi risulta essere stata colpita. Questi attacchi arrivano dopo l'ennesima giornata di dichiarazioni contrastanti sulle trattative diplomatiche. Ieri Teheran ha rivelato i dettagli di quella che ha presentato come la bozza di accordo, ma da Washington sono arrivate secche smentite. Sentiamo Farhan Sabai.
1: La televisione di Stato iraniana ha riferito di una bozza di accordo quadro con gli Stati Uniti che include l'impegno di Washington a revocare il blocco navale, notizia che la Casa Bianca definisce una completa invenzione. Un fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, da settimane Teheran e Washington cercano di finalizzare un accordo per mettere fine alla guerra. Gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a revocare il blocco navale contro l'Iran e a mettere fine agli attacchi alle navi in viaggio da e verso l'Iran. In cambio, secondo la bozza d'accordo, l'Iran consentirebbe la ripresa del traffico marittimo commerciale attraverso lo stretto di Hormuz entro un mese. La bozza prevede che l'Iran continui a gestire le rotte di navigazione, a ispezionare le navi, a imporre tariffe di servizio alle imbarcazioni, misure messe in atto dopo l'inizio della guerra. Gli impegni iraniani non si applicherebbero però alle navi militari e Teheran non ha consentito a riaprire incondizionatamente lo stretto. Per quanto riguarda il ritiro delle truppe americane dalla regione, la bozza specifica che Washington ha preso impegni su questo tema con Teheran, ma senza specificare quali forze siano coinvolte, quelle già schierate durante la guerra o quelle di stanza nel Golfo. Una volta raggiunto un accordo quadro, Teheran e Washington dovrebbero dare avvio a negoziazioni per 60 giorni, senza specificare l'oggetto delle discussioni. L'accordo dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU, stabilisce la bozza. Bozza che la Casa Bianca smentisce. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazione di Hezbollah nel mirino, in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio Sara Milanese. Sara.
2: Sì, buongiorno Omar. Allora, nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno di nuovo colpito Tiro, danneggiando edifici residenziali e anche un caffè. Non è ancora chiaro se ci sono delle vittime. Nel frattempo il portavoce dell'esercito israeliano hanno reiterato anche questa mattina l'ordine di evacuazione per il Libano meridionale. Alla popolazione viene indicato di andare a nord del fiume Zaarani, poiché, dice Israele, tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zone di combattimento. Sono migliaia i civili costretti ad abbandonare le proprie case in queste ultime ore, si aggiungono ai tantissimi altri sfollati interni. Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi ripresi dal 2 marzo scorso è salito a quasi 3.300. L'esercito israeliano giustifica le sue recenti operazioni militari con quelle che definisce ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, che come sappiamo non è coinvolto nelle trattative in corso a Washington tra Tel Aviv e Beirut, e ha sempre dichiarato di non voler rispettare nessuna tregua. In effetti dal sud del Libano continuano a registrarsi attacchi verso Israele e proprio

0: Nelle ultime ore una soldatessa è rimasta uccisa, altri due militari sono stati feriti sempre in territorio israeliano. Un'ultima annotazione, l'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia, 7 le vittime a Gaza City ieri sera, per Tel Aviv sono stati colpiti due importanti leader di Hamas.
1: Grazie, grazie Sara Milanese. In Ucraina è durata tutta la notte l'allerta aerea diramata nella tarda serata di ieri a far scattare l'allarme, il decollo di caccia russi vicino al confine. Intanto Bruxelles accelera sull'ingresso di Kiev nell'Unione, se ne parlerà il 16 giugno al Consiglio Affari Generali. Con l'uscita di scena del primo ministro ungherese Orban è caduto infatti il più grande ostacolo alla candidatura ucraina. Domani il nuovo primo ministro ungherese vedrà fondamentalmente Von der Leyen per cercare di sbloccare i fondi per Budapest, il servizio da Bruxelles.
2: Qualcosa inizia a muoversi su uno dei file più delicati a Bruxelles, tenuto a lungo in stallo dal veto dell'Ungheria di Orbán e ora il più atteso dopo il cambio di governo a Budapest. Come confermano diverse fonti UE ed extra-UE a Radio Popolare, la Commissione è pronta a presentare ai 27 Stati membri la proposta di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina il prossimo 16 giugno, in occasione del Consiglio Affari Generali. Anche se rimane in attesa della conferma da parte del nuovo premier Magyar che il veto ungherese è definitivamente cessato. Si tratta di una condizione essenziale, perché l'apertura dei 33 capitoli negoziali richiede l'unanimità dei 27. In Italia la Lega spacca la maggioranza di governo con il suo no all'adesione di Kiev, ma a Bruxelles non c'è alcuna paura che Roma possa cambiare posizione. Quando arriverà l'ok all'Ucraina, sarà automatico lo sblocco anche dei negoziati per la Moldova, il cui percorso di adesione per ora è collegato a quello di Kiev. Entrambi i paesi avevano presentato la candidatura pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e avevano ricevuto l'ok 2 anni fa dai leader UE, incluso Orbán, per poter iniziare i negoziati. Da allora però tutto si è congelato per l'opposizione intransigente proprio dell'ex premier ungherese. La notizia che è iniziata a circolare nella giornata di ieri non sembra comunque casuale. A Bruxelles è atteso domani il premier Magyar per cercare l'intesa definitiva con la presidente della commissione von der Leyen sullo sblocco di circa 10 miliardi in fondi europei per l'Ungheria. Il semaforo verde ai negoziati con Ucraina e Moldova è una delle leve negoziali della Commissione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra, la conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, ha stabilito che il 26 giugno nell'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi l'adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento ieri e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%. Il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione della legge. Andrà indicato il nome del candidato o candidata premier e non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una scelta gravissima, quella di cambiare le regole del voto a colpi di maggioranza. Il centro-sinistra ora però è chiamato a compattare il campo largo con un programma chiaro e condiviso. Ascoltiamo Alessio Vernetti di Utrend.
3: Secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. Nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati. Però se noi consideriamo da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e dall'altra PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, quindi centrodestra e campo largo, sono abbastanza allineati. Sicuramente una coalizione il più ampia possibile aumenta sicuramente le chance, no, di vittoria, no, e nel caso di una nuova legge elettorale superare il 40%, però è evidente che, e questo vale soprattutto per il campo largo, in politica uno più uno non fa due, cioè un elettore di un partito non è detto che voti davvero quel partito se è in coalizione con un
4: Certo,
3: altro.
4: certo.
3: I 5 Stelle magari non vanno bene a tutti gli elettori riformisti.
1: Insulti antisemitai in una chat di dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Il caso è stato sollevato dal quotidiano Domani e nasce da una foto pubblicata su Instagram da un militante di Fratelli d'Italia che si fa ritrarre accanto alla giornalista David Parenzo. La minoranza del partito a quel punto si lancia in insulti antisemiti. I deputati di PD, 5 Stelle e AVS hanno chiesto a Meloni di riferire immediatamente in Parlamento, di condannare quanto accaduto, di prendere provvedimenti. La Presidente del Consiglio per ora tace e ha affidato la risposta a Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione del partito, che nega si tratti di una chat di Fratelli d'Italia e attacca le opposizioni. Non accettiamo lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
4: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
1: L'avvertenza Electrolux. Oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto però gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Ex Silva, secondo il quotidiano Il Domani, ci sarebbe l'interesse di una cordata italiana composta da Arvedi ed Eni. Cauti i sindacati anche per il caos al governo sulla gestione della vertenza. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Sulla carta la notizia di quelle che potrebbero comportare una svolta. Arvedi, gruppo cremonese già attivo nell'acciaio e la forse più importante partecipata di Stato, l'Eni. Di Arvedi si era parlato già in passato, ma considerato troppo piccolo per farsi carico del carrozzone Ilva. La novità sarebbe Eni, non solo a fornire il gas per alimentare i forni elettrici, ma che vorrebbe dire appunto un ingresso dello Stato. L'ipotesi sarebbe arrivata sul tavolo di commissari e portata al governo venerdì, poco prima dell'approvazione del nuovo prestito ponte. Non si sa altro di come, quando e quanto, ma sarebbe comunque difficile mantenere le dimensioni e la forza lavoro attuale, così come restano le incognite su salute e ambiente. Certo, sarebbe una soluzione che piace a tutti, o quasi. La cordata italiana, lo Stato, un soggetto industriale del ramo. Ambiente e Confindustriale hanno già dato il loro apprezzamento, che arriva anche dai sindacati, ma con cautela. Fiome e USB sottolineano a Radio Popolare che di ufficiale non c'è nulla, già in passato in discrezioni di stampa si sono rivelate vuote, anche perché ad oggi lo stabilimento è praticamente fermo, con un solo altiforno che funziona a singhiozzo. Le possibili acquisizioni del gruppo finanziario statunitense Flaxo dell'Indiana Jindal finite nel nulla, dopo che il ministro Urso aveva promesso una chiusura entro aprile. Ecco, qui sta l'altro tema. Chi gestisce la vertenza nel governo? Quella del ministro dell'industria è stata disastrosa. I commissari, infatti, quando si è trattato di chiedere il nuovo prestito per pagare stipendi ai fornitori, sono andati dal ministro dell'economia Giorgetti, saltando Urso. La vertenza resta dunque nel caos, al di là delle voci ad oggi. Sul tavolo, di concreto continua a non esserci niente.
1: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
6: Popolare Network. Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistenza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
10: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
11: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte e musica per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
12: Cos'è Coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, Coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arcs e alle 21 QFVFQ, videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
13: Presto, presto!
14: Le notizie appena sveglie.
13: Here we go!
15: Sono le 7.48 di giovedì 28 maggio, questo è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Questi sono i titoli dei quotidiani di oggi. Molti di questi si concentrano sulle... si parlava di trattative tra Stati Uniti e Iran. Corriere della Sera, ad esempio, titola Trump gela l'Iran sull'intesa. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione di Open Hormuz, ma il leader degli Stati Uniti dice è falso. Il Messaggero titola ostacolo Hormuz per l'intesa, Iran c'è la bozza d'accordo ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. E abbiamo poi sentito dalle notizie del giornale radio che ci si spara.
16: No, non tossire perché abbiamo ancora bisogno di te. Allora guarda, anticipo la lettura di che cosa è stato lo scontro a parole, perché stamattina appunto ai noi ci sono le bombe da una parte e dall'altra, stanno riprendendo gli attacchi tra Iran e Stati Uniti. Avvenire, i due laboratori segreti, Avvenire va lì dove ci sono i super bunker, dove l'Iran arricchisce l'uranio, è proprio l'apertura, il titolo per Giorgio Pescali a sud di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano, va a vedere quella che si chiama la Monte del Piccone e va a vedere i siti più monitorati della geografia nucleare, quelli dove dovrebbe trovarsi proprio l'uranio arricchito al 60%, una parte insomma dell'uranio detenuto dagli iraniani. Se vi interessa è abbastanza uno scoop, lì da in Iran è riuscito a diciamo fare questo racconto.
15: Su Repubblica Fabio Tonacci con Sabi Abu Salem ci parlano dell'insostenibile linea gialla, Israele erode le terre di Gaza. Giallo a Gaza è il colore del grande inganno, scrive Tonacci, la linea è mobile e non dovrebbe esserlo, si sposta verso ovest di notte, metro dopo metro, restringendo ancora di più lo spazio vitale. In alcuni punti la linea, che da nord a sud misura 45 chilometri, ha invaso metà carreggiata della Saladin, l'arteria principale. Netanyahu ci sta spingendo piano piano in mare, dice Mohamed Shbayer, tassista di Khan Yunis. Hanno spostato la linea gialla proprio lì, rendendone il bordo precario della nostra vita. Avvicinarsi significa automaticamente entrare nel mirino di un fucile. Attraversarla è morte certa. Se una telecamera o un telefonino riprendono quello che c'è oltre, verso ovest, dove sono acquartierate le truppe di Israele, un drone recapita dall'alto una granata esplosiva. Non si può sapere cosa sta succedendo di là. Se non è ancora un muro, è già un tratto esistenziale.
16: Il manifesto, sotto tiro, immagini di una donna in mezzo alle macerie, l'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti, tra ordini di evacuazione bombe, emergenza sfollati senza precedenti, così Netanyahu prova a sabotare un'eventuale intesa Iran-USA che includa anche il paese dei cedri. Da Beirut Pasquale Porcello ci racconta come nel giorno della Eid el-Hadha, la festa del sacrificio, una delle più importanti, alle 6 l'esercito israeliano, mentre la gente ancora in fuga, emana il suo ordine di comincia a bombardare. Aveva emanato 2 ore prima l'ordine di evacuazione per 200.000 persone. Le uniche vie di fuga sono verso nord, si intasano in poche decine di minuti e così tutti i sobborghi si riempiono e cominciano a cadere le bombe. Tiro, la città storica abitata dalla nascita, insomma, dell'umanità, però è un terzo del paese in realtà essere sotto assedio, un paese di 10.000 km quadrati, un paese piccolo con una popolazione di 5 milioni di abitanti, ma chissà quanti sono perché l'ultimo censimento è del 32. Insomma, il racconto di come ben oltre il fiume Litani la guerra di Israele continua bombardando tutto il sud del paese.
15: Apertura sugli esteri anche su Per Repubblica, però dedicata all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Governo diviso, scrive Repubblica nelle pagine interne. Accelerazione dell'Unione Europea a giugno, via al dossier sull'adesione di Kiev verso una proposta della Commissione al Consiglio e ai leader. C'è stata prima la recente proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz di prevedere una sorta di associazione per l'Ucraina. Si trattava di una escamotage per stringere un'alleanza più strutturata, soprattutto sul piano militare. La risposta di Zelensky è stata però negativa e la Commissione ha deciso di avanzare per non interrompere il dialogo. C'è poi, invece, venendo all'Italia, riguardo a questa proposta, c'è la contrarietà di Salvini, l'apertura di Meloni che dice: ma prima i Balcani. La Lega dice: siamo pronti a dire no, e ci sono anche i timori di Giorgia Meloni per il disimpegno USA nella NATO. Si va quindi verso un vertice a Berlino con Macron, Starmer e Merz.
16: Prima, insomma, dell'adesione dell'Ucraina, però mancano 4 giorni, scrive a pagina 4 del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, 4 giorni alla scadenza, il governo dovrà decidere cosa fare del SAFE, cioè il programma di difesa, per cui abbiamo chiesto 14,9 miliardi di prestiti. Da settimane il ministro Crosetto chiede spiegazioni, ma Giorgetti tace. Ha detto a più riprese il ministro che il prestito costa, non è un prestito gratuito. Entro il 31 maggio ci sono i contratti per la produzione di droni, per le fregate, per gli aerei d'addestramento, insomma 15 miliardi di armi. Meloni però la pensa come Giorgetti: aumentare le spese della difesa senza avere dei compensi sull'energia rischia di minare il consenso.
15: Altri problemi per l'Italia in apertura della Stampa: aiuti ai giovani, l'ultimo flop. Sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Penultimo posto in Unione Europea per occupazione tra i 20 e i 29 anni, un bacino di NEET ancora elevato, il secondo più grosso a livello europeo. Il buco dei ricercatori, c'è anche il buco appunto dei ricercatori arruolati attraverso il piano. In Italia il PNRR non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui livelli della media continentale, lo dice un rapporto della Fondazione ETS. Intanto il governo di Giorgia Meloni e Bruxelles polemizzano sull'energia. Riguardo all'uso del PNRR per i giovani, c'è poi un commento di Chiara Saraceno: generazione beffata pagherà pure i debiti.
16: Pagherete caro, pagherete tutto. Il giorno, legge elettorale in aula, ma è scontro sui tempi. Dal 26 giugno il via alla discussione, manca un po' se è il 26 giugno. Premio di maggioranza contro l'instabilità, la minoranza dice temono di perdere, ora niente forzature, la minoranza sarebbe l'opposizione. Il PD chiede il rinvio su molti quotidiani, anche sul giorno, ucciso a 22 anni dalla gang il sindaco Sala, più rigore il caso sicurezza a Milano.
15: Il Fatto Quotidiano titola: zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici e gli intoccabili. I PM vogliono i colloqui sulla bisteccheria, che riguarda appunto Delmastro, ma le destre pronte al no. Nelle pagine interne Vincenzo Bisbiglia e Laria Proietti scrivono: immunità extra large, pronto lo scudo pure per Delmastro. E Giuseppe Pipitone scrive che la vendetta referendaria è un bavaglio dopo l'altro.
16: Domani, insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna la chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di domani sulle frasi dei dirigenti meloniani in Trentino contro gli ebrei, insorge l'opposizione. Schlein dice messaggi gravissimi, AWS e 5 Stelle chiedono un'informativa, Donzelli dice non prendiamo lezioni da nessuno, insomma questi sono un po' il confronto, ma da domani volevamo segnalarvi qualcosa che è necessario ricordare. Oggi 28 maggio sono 52 anni dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia, l'attentato di Ordine Nuovo, prima Missini, poi stragisti, anatomia di una bomba nera, scrive Davide Conti, che poi ricorda il grande lavoro fatto in tutti questi anni di memoria, ricordo, e per tessere una delle stragi di cui forse oggi sappiamo davvero molto di più. L'esplosione del 28 maggio del 74 è diversa dalle altre perché colpì chi protestava contro il fascismo di quel momento, il fascismo già della strategia della tensione. Il mandante condannato, Maggi, era stato nell'MSI in quegli anni, il suo gruppo Ordine Nuovo fu anche finanziato dagli Stati Uniti, e c'è un documentario, La Loggia del Silenzio, sulla strage, che viene raccontato. Accanto Daniela Preziosi ci dice che anche gli ombrelli possono raccontare silenzi e depistaggi. A Brescia, alla Casa della Memoria, saranno esposti gli oggetti custoditi nel caveau del tribunale, sequestrati il giorno della strage. Vi ricordiamo, c'era un comizio sindacale in piazza, oggi in piazza la commemorazione, tre ombrelli strappati, lacerati, brandelli di ombrelli, e comincia così il racconto anche molto bello di Daniela Preziosi su Domani.
15: Passiamo ai titoli della destra. Libero parla della minacce al direttore Mario Secchi, sotto scorta vogliono ammazzare il direttore di Libero, minacce a Secchi per gli articoli sugli anarchici morti fabbricando bombe, il caso dei due morti a Roma. C'è già anche l'editoriale Come si vive prigioniero da uomo libero di Mario Secchi.
16: Il giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già, prove di invasione, polemiche sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio. Oggi nuovo sciopero, il paese è fermo per Gaza. Io sono notizie che non ho visto, ma evidentemente guardo altre
15: cose,
16: altre news.
15: Apertura del Sole 24 Ore, ristorante, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Nelle dichiarazioni 2025 la fedeltà fiscale media delle partite IVA è cresciuta anche grazie al concordato, ma non per tutti. I dati pubblicati dal MEF mostrano che fra ristoratori, concessionari di auto e tassisti la quota di contribuenti affidabili resta intorno al 30% e fra panettieri, agricoltori, officine e bar oscilla fra il 35% e il 40-41%. Peggiora rispetto all'anno scorso il quadro delle farmacie, ma pesa il post-Covid, migliorano avvocati, alimentari, psicologi, geometri e architetti.
16: Sul Manifesto e su altri quotidiani abbiamo vari bilanci del PNRR, perché sapete Giorgia Meloni si è lamentata dell'Europa proprio nei giorni scorsi più e fortemente, poi l'Europa viene buona invece quando bisogna festeggiare i propri risultati. C'era una volta il PNRR, Meloni gli inganni dell'ultimo miglio, martedì attacca l'Europa dicendo che deve fare meno cose, il mercoledì applaude il PNRR. Insomma, le parole della Presidente del Consiglio sono il manifesto dell'opportunismo, quando qualcosa non va bene tutto merito di quei geniacci del governo, quando qualcosa va male è tutta colpa dell'Europa. Dall'analisi però del PNRR, c'è su vari quotidiani, emerge che il governo ha abusato dello strumento della revisione per rispondere soprattutto all'inflazione e ai costi delle materie prime. Il 60% dell'impianto originario del PNRR è stato rivisto e doveva superare i divari di genere, ridurre le disuguaglianze territoriali, ma in realtà è stato usato come occasione di opportunità. Su Repubblica invece, sulla Stampa scusate, segnaliamo Giorgetti e il Fondo Monetario che tira le orecchie all'Italia perché deve fare di più e meglio sui conti, ma Giorgetti dice è andato tutto bene.
15: È andato tutto bene, quindi chiudiamo con il titolo dell'Extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto, che titola Il buco dell'azoto. Il sistema agricolo dominante è alle corde, la guerra all'Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz, oltre al petrolio e al gas, hanno paralizzato anche i fertilizzanti azotati dai quali dipende l'agricoltura convenzionale. Solo in Italia se ne impiegano ogni anno 300.000 tonnellate. C'è l'allarme della FAO, c'è un rischio di crisi alimentare mondiale, salasso per agricoltori e consumatori, l'Unione Europea riconosce vagamente l'utilità di un maggiore ricorso ai concimi naturali, ma non sposa la lotta di indipendenza dai composti chimici fossili, e c'è quindi la giusta causa dell'agroecologia. Nel frattempo sono arrivate le 8, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la sua rassegna stampa internazionale, noi torniamo tra 10 minuti.
17: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
18: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
17: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
18: Affitti brevi, tranquillità lunga.
19: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
20: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
21: Buongiorno, Washington Post. Le forze statunitensi colpiscono una base di lancio di droni mentre Trump mantiene massime richieste nei confronti dell'Iran. Le dichiarazioni del presidente durante una riunione di gabinetto differiscono dalle sue affermazioni del fine settimana, secondo cui un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran era vicino. Allora si complica, se possibile, diciamo, la questione dei negoziati con l'Iran per arrivare alla fine della guerra. Allora, da un lato, ieri le forze americane hanno condotto attacchi di autodifesa, dicono, nei confronti nel sud dell'Iran per la seconda volta in 3 giorni. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni d'attacco che l'Iran aveva lanciato sullo stretto di Hormuz. Successivamente, prima che l'Iran potesse lanciare un 5° drone, le forze armate americane hanno condotto attacchi aerei contro una stazione di controllo a terra nella città portuale di Bandar Abbas. L'Iran avrebbe però reagito, cioè le guardie della rivoluzione affermano che una base aerea statunitense è stata presa di mira dopo l'attacco vicino a Bandar Abbas. Le guardie rivoluzionarie non specificano quale sia questa base statunitense attaccata. In base però all'attivazione dei sistemi di difesa aerea in Kuwait, si deduce appunto che l'attacco iraniano abbia colpito una base americana in Kuwait. E poi ci sono le dichiarazioni di Trump che diciamo cambiano in continuazione. Allora, ieri il presidente ha affermato di non sentire, di non provare alcuna pressione per raggiungere un accordo con l'Iran. Non mi importa del midterm, ha detto Trump, che ovviamente vuole mostrare agli iraniani che in nessun modo le imminenti elezioni di metà mandato e gli alti prezzi, l'alto prezzo della benzina negli Stati Uniti, dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz, abbiano aumentato la pressione su di lui. Non mi interessano le elezioni di metà mandato, guardate cosa è successo ieri sera, ha detto. Il commento era un evidente riferimento alla vittoria martedì sera in Texas di Ken Paxton, il candidato sostenuto da Trump, contro il veterano, il senatore repubblicano da 3 mandati, John Cornyn. C'è stato il ballottaggio alle primarie, appunto ha vinto, nonostante sia come dire rincorso da molti scandali, Ken Paxton, che era stato appoggiato appunto da Donald Trump. Il presidente, tra l'altro, in questa sua nuova veste, diciamo così, più combattiva, ieri, magari oggi cambia, ha minacciato anche di far saltare in aria l'Oman, alleato degli Stati Uniti, se non si comporterà bene. Trump ha lanciato la minaccia dopo le notizie di colloqui tra l'Iran e l'Oman sull'imposizione congiunta di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Lo stretto sarà aperto a tutti, ha dichiarato Trump martedì, nessuno lo controllerà. Quindi, diciamo, appunto, la situazione si complica. Trump non vuole dare l'impressione di trattare, sotto minaccia incombente delle elezioni di midterm, con gli americani arrabbiati per il prezzo della benzina. Intanto, appunto, la crisi va avanti, con conseguenze pesanti, soprattutto a questo punto in Iran. Allora, ecco il pezzo che apre il Guardian questa mattina, è molto interessante. Questa non è libertà. Rabbia, ansia e lacrime mentre internet in Iran torna a funzionare a tratti. Allora, dopo 88 giorni di blackout quasi totale di internet in Iran, messaggi, immagini e poesie a lungo attese hanno inondato telefoni e feed dei social media intorno alle 17 di martedì, quando la connettività ancora limitata è comunque tornata a funzionare a tratti. Le prime reazioni tuttavia non sono state di festa. Molti nuovi post erano intrisi di scetticismo, di ansia e di rabbia. Ellie è un nome di fantasia, 42 anni, artista di Teheran, è riuscita a connettersi per la prima volta dal 28 febbraio. Ho acceso una sigaretta, ho ascoltato SoundCloud e la nostra musica preferita, ha detto. Io e Ali, suo marito, abbiamo trattenuto le lacrime, poi abbiamo pianto e ci siamo convinti che questo fosse un piccolo assaggio di una libertà ben più grande dopo la caduta di questo regime, e ci crediamo davvero. La parziale restaurazione appunto di internet ha fatto notizia in tutto il mondo, con molti sostenitori del regime che hanno applaudito il governo. Mariam, altro nome di fantasia, una fotografa di Teheran, ha affermato che era nauseabondo assistere ai festeggiamenti e agli applausi. Che farsa assoluta, ha detto Mariam. È stato davvero assurdo vedere i media occidentali celebrare la parziale restaurazione come se fosse un traguardo per cui applaudire il regime. Internet è un nostro diritto fondamentale. In effetti, una delle cose più diciamo terribili che questa guerra americana ha fatto è stato proprio distogliere dal fatto che quello iraniano è un regime appunto sanguinario, dittatoriale, e che di fronte però alle falle, agli errori, alla mancanza di una strategia chiara da parte dell'amministrazione americana, ora tratta da una posizione di forza. Chissà per quanto tempo ora continuerà a segnare, a reprimere le vite degli iraniani, e anche diciamo la guerra americana non ha fatto altro che far sorgere anche un sentimento di paradossale simpatia o appoggio al regime degli Ayatollah. Allora vado a qualche altra notizia. Una riguarda ancora Trump in funzione interna, ecco un titolo, New York Times, il Dipartimento di Giustizia avrebbe aperto un'indagine penale su E. Jean Carroll per le cause intentate da Trump. Allora, la signora Carroll, che ha vinto una causa civile dopo aver accusato Trump di abusi sessuali, è l'ultimo bersaglio, scrive New York Times, della campagna del Dipartimento di Giustizia contro i presunti nemici di Trump. L'indagine si concentra sulla possibilità che la signora Carroll abbia appunto commesso falsa testimonianza nelle cause civili contro Trump. Carroll ha ottenuto un risarcimento di 5 milioni di dollari in una causa civile contro Trump per abusi sessuali, per diffamazione, sentenza che il presidente ha chiesto alla Corte Suprema lo scorso novembre di annullare, e ha inoltre ottenuto un risarcimento gigantesco, 83,3 milioni di dollari, in un'altra causa civile per diffamazione. Trump se l'è segnata questa cosa, e adesso il suo Dipartimento di Giustizia l'ha fatto in tante altre occasioni, se la prende con i suoi nemici o con i suoi percepiti nemici, e ha aperto un'indagine contro Carroll. Questa indagine rappresenterebbe, diciamo, l'ultimo capitolo della campagna di ritorsioni di Trump, da parte di Trump, condotta appunto dai funzionari del Dipartimento di Giustizia. Ci sono stati James Comey, c'è stata Letizia James, ci sono stati insomma altri avversari del presidente che usa la giustizia americana in modo ormai chiaro, palese, sfacciato, per colpire i suoi nemici. Ad alimentare però le tensioni americane interne ci sono anche le proteste, lo sciopero della fame che scuote, travolge il carcere dell'ICE nel New Jersey. Questa struttura dell'ICE a Newark è gestita da GeoGroup, una delle più grandi società private di gestione carceraria negli Stati Uniti. Secondo attivisti e detenuti, tra le 400 1400 persone stanno partecipando a questo sciopero, sono migranti, chiedono cibo, chiedono ventilazione, chiedono assistenza medica migliori, oltre al proseguimento delle loro pratiche di immigrazione. Allora vado al Financial Times, titolo: l'Ucraina sta ribaltando la situazione, lo sforzo bellico del paese era al suo punto più basso, ma la produzione di massa di droni è venuta in soccorso. Allora, in effetti, secondo questo pezzo, i droni starebbero trasformando la controffensiva dell'Ucraina contro la Russia, colpiscono quotidianamente obiettivi russi, hanno svolto un ruolo fondamentale nel recente miglioramento delle sorti della guerra per l'Ucraina, insieme ad altre innovazioni, no, nella guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è intanto fatto appunto più baldanzoso, qui insomma prendo notizia da diversi giornali, cioè ha scritto una lettera a Trump al Congresso americano, esorta Washington a eliminare l'ultimo grande vantaggio di Putin, cioè lui vuole i Patriots, Zelensky, che neutralizzerebbero i missili balistici russi e costringerebbero la Russia a negoziare. Intanto c'è un'intervista interessante a Reuters di un generale di brigata ucraino, si chiama Andriy Biletsky, del terzo corpo d'armata ucraino. Dice che l'Ucraina ha una finestra di 6 mesi per strappare l'iniziativa alla Russia e rafforzare la sua posizione per i colloqui di pace. Intanto c'è una nuova stima sulle perdite russe, quasi 500.000, pensate, 500.000 di soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione di Vladimir Putin. Ci sono stati soltanto 30.000 tra morti e feriti russi durante lo scorso mese di aprile. Quindi diciamo questo rafforza in qualche modo la posizione ucraina. La Russia non è riuscita a dare il colpo che sperava, la guerra continua e la situazione per Putin è sempre più impopolare all'interno, si fa davvero pericolosa. Finisco con Le Monde, che ha questo titolo in apertura: ondata di calore, il governo criticato per la mancanza di risposta e l'impreparazione di fronte al caldo estremo. È tutto con la rassegna stampa internazionale, ovviamente succede in Francia. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Sono le 8 e 13, presto presto, Radio Popolare. Nei nostri approfondimenti direi che partiamo da una constatazione. Fa caldo, eh?
1: Beh, questo è indubbio, specialmente caldo. Poi è maggio, non è proprio luglio.
0: Esatto, è strano che faccia così caldo, ma non lo fa soltanto a Milano, lo fa in tutta Italia, direi che sì, lo fa un po' in tutta Europa, anzi è un fenomeno mondiale. È pure tornato il Niño, che non è che torni proprio tutti gli anni. Per capire che cosa sta succedendo siamo al telefono con Lorenzo Tecleme, che è un giornalista ambientale e che è anche una voce del Giusto Clima, che viene da tutti mercoledì dalle 20:30 alle 21:30. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, come state?
0: Noi abbastanza bene, dai. Tu come stai? Sei con l'aria condizionata o
2: come voi?
0: Come noi.
1: Che poi tra l'altro dentro gli studi un po' è uno dei posti dove si è un po' obbligati, no? Nel senso che
0: anche
1: altrimenti è una camera, sì, è una camera a gas, io patisco enormemente.
0: Fa freddo?
1: Io patisco, patisco l'aria condizionata in una maniera terrificante, non mi abituo, non c'è niente da fare.
0: E sì, solo che appunto tantissimi accendono l'aria condizionata, insomma, il cambiamento climatico, come possiamo inquadrare il caldo anomalo di questi giorni, Lorenzo?
2: È la domanda che si stanno facendo i climatologi e i meteorologi. Ovviamente è presto per dire questo caldo eccezionale per il periodo dell'anno, appunto perché siamo a maggio e non ad agosto, è colpa della crisi climatica. Non lo sappiamo ancora, è sempre difficile saperlo, ma diciamo ci sono un po' di considerazioni che possiamo fare. E la prima riguarda quel simpatico fenomeno col nome spagnolo che citavi, il Niño. Il Niño è un fenomeno ciclico, è una cosa naturale, ogni qualche anno torna ed è un complesso fenomeno meteorologico che nasce dalle acque calde del Pacifico. Il Niño lo chiamavano i pescatori del Perù, che si accorgevano che l'acqua era eccezionalmente calda ogni tanto e poi coinvolge tutto il mondo riscaldandolo. Che succede? Che quest'anno sembrerebbe che sta tornando il Niño. Alcuni scienziati ipotizzano che torna in una forma eccezionalmente calda, ma siccome c'è anche la crisi climatica, ormai fatichiamo un po' a distinguere se fa un caldo eccezionale per ragioni naturali, se fa un caldo eccezionale per ragioni umane, cioè perché noi stiamo cambiando l'atmosfera, o addirittura, questa è l'opzione peggiore, se le cose quest'anno si stanno sommando, cioè se sta tornando il Niño, che è un fenomeno naturale che ci fa soffrire di più il caldo, e se il Niño si sta aggiungendo a un'estate particolarmente calda per la crisi climatica e quindi, come dire, stiamo tutti cuocendo a fuoco lento.
1: Stiamo cuocendo a fuoco lento, questo non c'è dubbio, è una cosa che riguarda non solo noi, perché noi, Lorenzo, la cosa interessante è che nel nostro minuscolo osservatorio, no, nella mattina scherziamo con i meteorologi del centro geofisico prealpino, li facciamo raccontare qualcosa in più, diciamo, della meteorologia e del rapporto, però se tu allarghi lo sguardo al clima, allarghi lo sguardo al mondo, siamo in una condizione complicata, ci diceva la collega Sara Milanese, dei picchi di caldo nel sud-est asiatico, insomma, condizioni mondiali.
2: Assolutamente, pensate che nei famosi accordi di Parigi, no, quelli del 2015, 10 anni fa, si diceva, cioè i governi del mondo tutti assieme si dicevano, vabbè, terremo l'aumento della temperatura media globale sotto questa famosa soglia del grado e mezzo in più rispetto a quando abbiamo iniziato a modificare il clima. E 10 anni fa sembrava una cosa ragionevole, sembrava un obiettivo alla portata. Ecco, quel grado e mezzo l'abbiamo grosso modo superato. Dopo solo 10 anni gli scienziati già dicono, guardate, quell'obiettivo che ci siamo dati a Parigi, più o meno lasciamolo perdere perché abbiamo già perso. Da un po' l'idea, no, di quanto il pianeta si sta riscaldando velocemente e di quanti effetti possiamo vedere. E c'è una cosa che è controintuitiva, ma è importante ricordarci già da ora, in vista dell'estate, poi della fine dell'estate. Quando l'atmosfera è più calda, succedono un sacco di cose tendenzialmente spiacevoli. D'estate succede che arriva un caldo della Madonna e stiamo tutti dentro casa con l'aria condizionata.
0: È l'espressione tecnica, caldo della Madonna, il modo in cui voi climatologi definite. È proprio così.
2: Io sto citando proprio, esatto. Ma quando l'estate passa, tutta quell'energia accumulata, il caldo alla fine è questo, no? È energia accumulata, poi si sfoga. In Spagna, vi ricorderete, 2 anni fa si sfogò con la Dana di Valencia che ammazzò 300 persone. E quindi ci stiamo un po' abituando a questa dinamica, no? Che arriva un caldo terribile ad agosto e poi magari arriva la tempesta tipo tropicale a settembre. È un fenomeno globale che però poi sentiamo anche vicino a noi, sentiamo anche nei nostri territori.
1: Lorenzo, o il 25 luglio, giusto di qualche anno fa, no? Mi ricordo il nubifragio su Milano, gli alberi caduti, la città bloccata per una mattina, la gente andava in giro a piedi guardando tutti questi alberi che erano
0: Il tronco
1: caduti a
0: enorme.
1: centinaia, bloccando le strade, e che fu forse un campanello d'allarme evidente, no? La chiara dimostrazione di questa cosa, e poi si ricomincia a vivere, ci si dimentica e ci si rilamenta per il caldo, fondamentalmente. Punto.
2: Sì, devo dire non che manchino i campanelli d'allarme. Nel 2003 io ero piuttosto giovane, ma i miei genitori hanno passato gli anni a raccontare della terribile estate del 2003. Ecco, già all'epoca i scienziati dicevano: occhio, che la terribile estate del 2003 forse non è così naturale, forse c'entra un po' i gas che buttiamo in atmosfera bruciando petrolio, gas e carbone, ed era ormai una ventina d'anni fa abbondante, ma in tempi più recenti, e per restare al nord Italia, pensate alle alluvioni in Emilia-Romagna, no? Ci sono zone della Romagna che sono state frenate praticamente 4 volte nel giro di un anno, gente che non faceva in tempo a ricostruirsi la casa o l'orto, l'azienda agricola, che subito arrivava la nuova tempesta e la distruggeva. Ecco, non è che ci mancano i segnali, è che li ignoriamo un po' per umane comprensibili ragioni, anche un po' per un po' di sano lobbismo delle aziende del fossile, che sono molto contente se li ignoriamo questi segnali.
0: Noi cerchiamo di non ignorarli e di parlarne il più possibile. Grazie mille Lorenzo Teclema, ricordiamo anche il tuo programma Il Giusto Clima, tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 21.30. Grazie per essere stato con noi Lorenzo, buona giornata.
2: Grazie a voi, godetevi l'aria condizionata.
0: Grazie, grazie Lorenzo. Andiamo avanti?
1: Assolutamente,
0: E continuiamo a
1: no, perché
0: parlare di
1: parliamo
0: clima.
1: di cosa appunto si può fare, no? Dopo questa ciclicità del rapporto tra allarme, esasperazione della percezione di tutti noi, insomma, della condizione di vita, e poi allarme e non risposta, qualcosa bisogna fare.
0: Qualcosa bisogna fare e ne parliamo insieme a Stefano Caserini, che è ingegnere ambientale, insegna mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Padova e
1: Di
0: che è anche
1: Parma.
0: di Parma, scusate, ed è anche l'assessore all'ambiente e all'azione sul clima del comune di Lodi. Buongiorno Caserini.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ecco, in lei abbiamo riunita la figura perfetta. Abbiamo sia lo scienziato sia poi l'assessore che deve in qualche modo mettere in pratica quello che l'ingegnere ambientale sa, cioè deve trasferirlo in una pratica quotidiana, perché è quello che bisogna fare. Lei nel comune di Lode deve in qualche modo cercare di arginare
1: Mitigare
0: mitigare,
1: e
0: ecco,
1: adattare.
0: queste bombe di caldo e poi di acqua. Che cosa si può fare e quali sono i limiti?
3: Allora, innanzitutto la prima azione da fare è cercare di prepararsi per il futuro a gestire questi fenomeni di caldo che saranno, come è stato detto, sempre più frequenti. Quindi l'aumento delle temperature medie inevitabilmente porta all'aumento della frequenza di questi eventi estremi.
0: Scusi
3: Prepararsi
0: Caserini,
3: vuol
0: lei per
3: dire.
0: caso ha il viva voce?
3: No, non ho il viva voce, purtroppo sono in treno, come
1: Ah,
3: avevo
1: ecco per
3: detto.
1: questo.
0: Ecco,
1: Ok.
0: la si sente un po' male, però vabbè, cerchiamo di capirla.
3: E dicevo appunto che inevitabilmente crescerà la frequenza di queste ondate di calore, saranno anche un po' più intense nel futuro, sicuramente per i prossimi 2 o 3 decenni. Quindi prepararsi prima, sapendo cosa bisogna fare, sia a livello personale che a livello di istituzioni a diversi livelli, è fondamentale. Anche soltanto le buone pratiche sanitarie sull'idratazione, sulle persone particolarmente più anziane, non uscire nei momenti di maggiore caldo, sono qualcosa che veramente può evitare di avere il pronto soccorso intasati, come succede in queste giornate. Poi ci sono azioni strutturali che però richiedono investimenti, richiedono risorse, perché si tratta di fare qualcosa che non è maquillage, ma che è proprio agire sulla forma della città, sulla struttura, su come si costruisce. Quindi questo richiede più tempo. Poi ci sono le azioni invece di mitigazione, che sono quelle per rimuovere la causa del problema, quindi cercare di ridurre e poi più velocemente possibile, poi fare a meno dei combustibili fossili, quindi cambiare il modo sostanziale con cui noi riscaldiamo le nostre case, le raffreddiamo, con cui ci spostiamo, con cui produciamo l'energia elettrica. Quindi È una grande operazione industriale, sociale, che durerà nei prossimi sicuramente 2 o 3 decenni, che ci siamo già impegnati anche a fare a livello di Unione Europea e di un po' degli stati di tutto il mondo.
1: Che cosa nella sua esperienza, diciamo come amministratore locale, vede più evidente? Cioè i primi passi fatti e quello che manca, facciamo così, i due lati?
3: No, penso che la stragrande maggioranza dei comuni fanno molto prima a dire quello che manca, che sono sicuramente risorse e personale. In questo momento c'è una crisi, una criticità che di cui si parla poco, che andrebbe approfondita a livello generalizzato sui comuni, in particolare quelli di medie e piccole dimensioni, di accesso alle risorse per fare queste misure, che sono, ripeto, misure strutturali, quindi non si tratta di fare una cosetta e poi la finisce lì con un bando, ma si tratta di cambiare anche soltanto nel patrimonio pubblico il modo con cui tu scaldi, fare efficienza energetica. Se noi guardiamo lo stato delle scuole, se guardiamo lo stato delle infrastrutture pubbliche, dei marciapiedi, vediamo che ormai almeno 5 anni, 10 anni che c'è una criticità nei bilanci che fa sì che le città non sono gestite come dovrebbero. Questo è legato anche oggi a un problema di personale che non c'è, che serve anche per le politiche sul clima. Cioè, se si vogliono fare delle politiche sul clima strutturate, con prima cosa ci vogliono le persone che le portano avanti, perché accedere a un bando europeo si può fare, ma non servono persone anche interne all'amministrazione. Le grandi città ce la fanno, se prendiamo Milano, Roma, hanno sicuramente delle risorse umane, delle capacità anche di attrarre risorse. Se prendiamo città di medie dimensioni e poi quelle piccole, quello che stiamo vedendo, che abbiamo visto negli ultimi 15 anni, insomma, di fatto il fallimento di tutte le iniziative, di quasi tutte le iniziative del patto dei sindaci, che non hanno mantenuto le promesse. Quella cosa di cui si parla poco, che io, insomma, per quanto ho potuto fare in questi anni, ho cercato di discutere anche con i colleghi di altri comuni, il fatto che insomma, si danno alle municipalità delle responsabilità senza dargli gli strumenti per poi agire. E quindi questo è un problema a livello regionale innanzitutto, e poi a livello nazionale, perché ci sono anche a livello nazionale che poi vengono trasferiti ai comuni senza dare le risorse effettive per portarli avanti. Su questo ci sarebbe una quantità di esempi da fare molto interessanti.
0: Caselini, parlo a lei adesso come assessore. Quello che ho letto che si cerca di fare il più possibile, dove è possibile, dove sia il personale, dove si hanno i fondi, in qualche modo è come fare dei passi indietro per poter fare dei passi avanti, ovvero per cercare di ridurre le isole di calore, togliere la pavimentazione, rendere i terreni più permeabili, mettere delle aree verdi, quindi togliere cemento, togliere asfalto perché la natura in qualche modo torni a fare il suo lavoro di mitigazione.
3: Sì, ma rendiamoci conto che se si guarda quant'è il costo al metro quadro di una cosa del genere, si capisce che sono cose che non possono avere un impatto del tutto limitato. Bisogna innanzitutto agire nel non cementificare cose nuove.
0: Okay.
3: Quando si fanno nuove infrastrutture, cercare di non mettere nuovi parcheggi che comunque vengono fatti, non mettere più l'asfalto, mettere materiale drenante. Già riuscire a non fare più le cose sbagliate del passato sarebbe già un grande passo avanti. Poi se si fanno i conti di cosa costa veramente in una città togliere l'asfalto, mettere un'altra pavimentazione, e si confrontano con le risorse che hanno i comuni, si vedono che se si fanno i conti, parliamo veramente di un numero di quantità di metri quadri che nelle città si fa fatica a vedere, quindi non abbiamo in questo momento assolutamente le risorse per fare quelle azioni. Ripeto, sono azioni, la mia esperienza appunto da studioso, poi avendo a che fare adesso con i bilanci comunali, con quelli che sono le realtà concrete poi dell'agire, si fa vedere che si rischia di far diventare questi qua degli slogan, delle cose che si potrebbero fare, ma che poi se si va a vedere quanti sono i dati dei metri quadri non si fanno, e bisogna chiedersi a questo punto perché non si riescono a fare, e la ragione è semplice: sono interventi che non sono alla portata di questo momento dei bilanci comunali per essere fatti in grandi dimensioni, perché è ovvio che le persone prima chiedono di avere dei marciapiedi in cui non inciampano, prima di fare la depavimentazione, cioè questo è, come dire, certo, sarebbe stato il contrario. E per cui queste sono azioni che vengono messe con una priorità più bassa rispetto a riuscire a dipingere le pareti delle classi, degli asili o delle scuole, o avere dei marciapiedi decenti. E questo fa sì che queste azioni in questo momento non vengono fatte, penso, tranne qualche eccezione, poi ci sono i casi. dire, ma sono, rimangono comunque in un contesto di eccezioni.
1: Purtroppo sì, e lo vediamo anche, diciamo, abbastanza a occhio nudo, e quindi ogni anno siamo nel circuito che prima raccontavamo con Lorenzo Tecleme, per cui siamo sempre qua a ridirci da capo che c'è bisogno di più attenzione, adattamento e così via, ma riusciamo a farne poco poco ogni anno. Questa è un po' la realtà che ci sta anche testimoniando lei.
0: Noi la salutiamo, allora la ringraziamo per essere stato con noi. Buon viaggio in treno. Stefano Caserini, ingegnere ambientale che insegna mitigazione dei cambiamenti climatici all'Università di Padova. Padova è Parma, perché continua a dire Padova? Ed è anche assessore all'ambiente e all'azione sul clima del comune di Lodi. Ecco, buona giornata, Caserini. È caduto.
1: Mi sa di sì. Perché a Padova sono tutti granddottori, secondo me è per quello.
0: Dici, mi veniva la citazione così automatica, inconscia. Assessioda, dice.
1: Ah sì, si chiama Il Nino questa canzone.
0: Vedi.

Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran rivendicano anche un raid contro una meglio identificata base militare americana, ma non ci sono al momento conferme. La ripresa degli scontri ostacola il già difficile negoziato in corso. Washington ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri da Teheran e questa mattina ha annunciato sanzioni americana, ma non ci sono al momento conferme. La ripresa degli scontri ostacola il già difficile negoziato in corso. Washington ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri da Teheran e questa mattina ha annunciato sanzioni nei confronti dell'organismo iraniano creato per gestire il

0: che si trattava di una misura temporanea.
1: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. La vittima, una 32enne, riuscita a fuggire, a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati arrestati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. Altre 11 persone di origine straniera sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenuti presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
0: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
1: Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta in una palazzina in un paese dell'Alessandrino. L'uomo ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Torino, ancora da accertare le cause dell'esplosione provocate forse da una bombola a gas. A Milano, invece, nella notte è andato a fuoco un ascensore esterno in un palazzo della periferia ovest. 4 mezzi dei vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio. 18 persone sono state intossicate in modo lieve, sono state portate in ospedale per essere curate. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Resto presto.
12: Sono le 8:36, ci spostiamo in Sud America con Presto Presto, perché questa domenica la Colombia va al voto per scegliere il presidente della Repubblica, quello che succederà a Gustavo Petro. Questo è il primo turno. Per noi Luisa Nanni Pieri.
13: Gustavo Petro, primo presidente di sinistra della Colombia.
12: Sì, primo presidente di sinistra della Colombia, giusto, hai fatto bene a sottolinearlo. Per noi Luisa Nanni Pieri ha intervistato il professor Paolo Vignolo, professore di storia e studi sociali presso l'Università Nazionale della Colombia a Bogotà.

0: Che aria si respira in questi giorni di fine campagna elettorale lì nel paese e in città?
1: Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Il 31 maggio ci sarà il primo turno e quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Della Spregia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che diciamo in questo momento sta crescendo nei sondaggi e promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno. E non è per niente detto che il candidato di sinistra la spunti.
0: Ci sono stati anche degli episodi di violenza, c'è timore per il ritorno della violenza che forse non si è mai subita veramente in Colombia.
1: Il clima è molto polarizzato ed è diciamo, intriso di una violenza politica che sta infiammando molte regioni del paese. Ora, la violenza politica è una costante nella storia colombiana, però ha alti e bassi. Dalla firma degli accordi di pace del 2016 tra le forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC e l'allora governo Santos, a oggi non si era mai vista tanta violenza che si esprime in massacri, assassinati selettivi di leader e leaderesse ambientali e sociali, minacce e attentati a attivisti che stanno facendo campagna elettorale. Questo è uno dei temi più delicati e più inquietanti della campagna.
0: Dicevi che Abelardo Della Espella sta guadagnando consensi, su cosa lui fa leva in questo momento?
1: È un personaggio mediatico che arriva un po' sulla scia dei vari Bukele in Salvador, Milei in Argentina e ovviamente Trump, con un discorso Dio e patria, un discorso fortemente misogino e machista, molto caricato di simboli militaristi, un'ultradestra brutta e cattiva, direi, senza tante sottigliezze. È una campagna che è una campagna fortemente mediatica, molti video di intelligenza artificiale, molte fake news, un lavoro, diciamo, basato sugli influencers. Ivan Cepeda, che viene dal movimento dei diritti umani, dalla sinistra militante, suo padre è stato assassinato, era un importante dirigente comunista, sta facendo una campagna tutta basata sulla militanza, niente grandi spese, poco internet, molto discorsi in piazza, però questo purismo è accompagnato dal fatto che invece il governo Petro è schieratissimo al limite della legalità con il candidato e sta spendendo un sacco di soldi pubblici in velato appoggio al candidato di sinistra.
0: A proposito di Cepeda, provo a farti sentire una cosa.
2: La lucha contra la corrupción. Que nos oigan, por favor, las familias poderosas de la costa Caribe. La lucha contra la corrupción.
0: Questo, cioè questa cosa della corruzione, è una parola d'ordine che fa leva sul pubblico colombiano in questo momento, anche le persone intorno a te.
1: Sì, la questione della corruzione è insieme alla questione della violenza politica, sono due dei grandi temi che influenzano e preoccupano l'elettorato, non c'è dubbio. In questo senso Ivan Cepeda naviga tra molti paradossi. Lui personalmente è una persona integerrima, rispettata, con un profilo di militanza e di attivismo che non lascia nessun adito a dubbi. Il problema è che gran parte dei suoi votanti votano per continuare il governo Petro, e il governo Petro invece diciamo che è stato molto lasso su temi di corruzione, coinvolto in vari scandali, e anche nel processo elettorale diciamo che sta utilizzando soldi pubblici per appoggiare il candidato.
0: Ma abbiamo iniziato questa conversazione dicendo che l'atmosfera nel paese è molto tesa. Tu hai delle aspettative o dei timori per il giorno dopo il voto?
1: Al di là della congiuntura politica, io credo che quello che è in gioco è la costruzione di paese. La costruzione di paese che è cominciata con la Costituzione del 91, in cui Colombia è passata a essere un paese che si dichiarava confessionale cattolico, consacrata al Sacro Cuore di Gesù, con una sola lingua, il castigliano, e con una tendenza a costruire una retorica del meticciato, però in cui diciamo era chiara la vocazione a essere più possibilmente bianchi europei, a un paese plurietnico, multiculturale, dove ci sono più di 70 lingue, dove le popolazioni indigene e nere sono riconosciute nei loro diritti, dove il movimento LGBTI è potuto prosperare e essere riconosciuto come una parte fondamentale della popolazione. Questo è quello che è in gioco, e questo sarebbe drammatico se si perdesse il cammino che ha tracciato la Costituzione, che adesso, dopo qualche decada, si cominciano a vedere i risultati.
3: Ringraziamo Luisa Nannipieri allora per questa intervista al professor Paolo Vignolo, che insegna storia dell'Università Nazionale all'Università Nazionale della Colombia a Bogotà, e ci ha parlato delle imminenti elezioni presidenziali in Colombia.

0: Abbiamo iniziato i nostri approfondimenti parlando di clima e insomma partendo dalla dichiarazione inconfutabile che fa caldo. E quindi quando fa caldo, il primo desiderio qual è, Claudio? Spogliarsi.
1: Sì, come diceva l'ascoltatore, basta tutta questa presenza di tessili.
0: Torniamo al nudismo.
1: Un po' di nudismo.
0: Adesso, nudi non si può, però insomma nelle piscine in costume sarebbe piacevole stare, se fossero aperte le piscine comunali e se soprattutto ci si potesse entrare a prezzi ragionevoli. È da tempo che c'è questa polemica, mi ricordo l'anno scorso, lunghi servizi di metro regione, un po' sullo stato dei centri balneari a Milano. È anche una campagna di Sai che puoi, la campagna della Milano Balneare, che continua e in questo caso si concentra sulla piscina Scarioni, dove questa sera ci sarà un flash mob. Noi ne parliamo con Maria Aldera, che fa parte dell'associazione Sai che puoi e che organizza appunto questa sera il flash mob davanti alla piscina. Buongiorno Maria.
2: Buongiorno, tutto verissimo. Facciamo questo flash mob alle 18.30 davanti al centro balneare Scarioni, che è in via Valfurva 9, in zona Niguarda, perché si scambia sempre con un altro centro sportivo Scarioni e non vorrei...
1: Sì, dove si gioca più a calcio, meno piscina.
2: Esatto.
1: Sta proprio dalla parte opposta di Milano.
2: Esatto.
0: Come sta messa la piscina Scarioni? In che condizioni è? È chiusa ancora, giusto?
2: È chiusa e abbandonata, sì, gli ultimi accessi sono stati nel 2018, cioè l'ultima estate attiva, quindi ormai un bel po' di anni fa. Si tratta di un centro balneare, quindi diciamo una piscina devota al tempo libero, allo svago, al raffrescamento, insomma alla socialità, non una piscina sportiva, che sono altrettanto importanti ma sono una cosa diversa. È chiusa da diversi anni, adesso c'è un progetto, anzi da un po' di anni c'è un progetto in fase di negoziazione col Comune di Milano, che diciamo, è proposto dalla stessa società spagnola che ha preso in gestione il Lido di Milano, trasformando enorme vasca da 50.000 persone ogni estate in una fontana non balneabile, e la stessa società vorrebbe la demolizione dell'edificio, la perdita di due vasche su tre e l'aumento delle tariffe a 18 euro al giorno, quindi insomma diciamo una riduzione del servizio notevole, uno stravolgimento della struttura in favore di un parcheggio multipiano e di un centro sportivo, di una palestra, e diciamo la negazione di un'infrastruttura così importante per le persone in un quartiere che, insomma, tra i vari, forse più di molti altri, la necessiterebbe.
1: Ma adesso mi viene da dire una cosa un po', come dire, populista, mi perdone, ma così sono capaci tutti, cioè nel senso c'è un bene storico, perché poi c'è anche un'architettura di questi centri balneari, non so, io mi ricordo negli anni scorsi, ormai tanti anni fa, Via Argelati, un altro dei complessi, il Lido, un altro dei complessi, io da bambino andavo in Via Botta, che per carità quella è stata ristrutturata in maniera anche sopraffina dai Bagni Misteriosi, peccato che è praticamente privata, cioè è un'altra cosa, è bellissima, ma è privata.
2: Solo che costa 25 euro al giorno.
1: Cioè nel senso i centri balneari, come diceva lei, erano i luoghi per tutti noi milanesi del sogno, quel sogno un po' da Paolo Conte, quel sogno acqua e piastrelle blu che tutti hanno diritto ad avere. Non c'è più niente.
2: Ce n'è uno e basta.
1: Via Ponzio.
2: Come Milano, esatto, la Ponzio in zona Piola, fermata della metropolitana Piola, che è altrettanto meraviglioso, però è uno.
0: Ma quindi la Cardellino,
2: il servizio.
0: La Cardellino, la Romano, non ci sono
2: la
0: più.
2: La Romano sarebbe la Ponzio.
0: Ah, è sempre
2: sono
0: quella.
2: Due nomi che si invertono, esatto, ma sono la stessa. Cardellino senz'altro, però è una piscina, quindi non è
0: un centro.
2: La stessa cosa. Non è un centro balneare, cioè non ci vanno le famiglie con i bambini che magari non sanno nuotare, a sguazzare, cioè è una cosa diversa, che va benissimo, è importantissima e siamo felicissimi di averla, ma non è la stessa cosa.
0: E l'idroscalo? Che punto è l'idroscalo?
2: L'idroscalo è fondamentale, esiste, è fuori dal recinto, diciamo dal perimetro del Comune di Milano e nella città metropolitana di Milano, ad ogni modo è senza ombra di dubbio una grandissima salvezza, però non è sufficiente ed è comunque, come dire, molto spostato in una zona di Milano, cioè la città di Milano nasce dotata di queste strutture. Ora ce n'è un'attiva, dovrebbe esserci in futuro l'Argelati, è partito un percorso di partecipazione, quindi dovrebbe riaprire l'Argelati, la Scarioni è fondamentale, ma non. E poi se confrontiamo Milano con le altre città, grandi città europee, insomma il confronto non regge, Vienna ne ha 22, insomma, poi hanno anche i fiumi balneabili, noi non abbiamo la Darsena balneabile, per dire non ancora, perché anche quello è un progetto. Insomma, da considerare in un futuro sarebbe meraviglioso, però al momento non, no.
0: Ma proprio la piscina Argelati aveva avuto una sorte, diciamo, un po' simile a quella della Scarioni, perché anche per quella si aspettavano, diciamo, dei fondi privati da uno sponsor. Poi c'era stata anche su quella una forte mobilitazione, della cittadinanza, dei cittadini di Milano, perché era chiusa dal 2022. A quel punto il comune, la giunta Sala, ha dovuto fare un po' un passo indietro e cercare di puntare su dei fondi pubblici per ristrutturarla. Quindi è un po' quello che ci si auspica. Anche per
2: Esatto,
0: la
2: è la stessa
0: Scarioni.
2: campagna, Milano Balneare che l'anno scorso ha avuto questo, insomma, successo, siamo riusciti per i cittadini milanesi, il comune è stato molto, insomma, propenso a riprendere l'Argelati e vorremmo che accadesse lo stesso con la Scarioni, cioè c'è proprio un'urgenza. E non è con queste giornate di 30 gradi non è, come dire, non è un tema. Un secondo,
0: Non
2: terzo, è proprio
0: no, indifferente.
2: è prioritario per il benessere dei cittadini, è proprio necessario che chi non ha la fortuna di uscire da Milano il weekend o in queste giornate così torride possa avere un luogo dove andare a rinfrescarsi.
0: Quindi questa sera alle 18:30 in via Valfurva al 9 davanti al centro balneare Scarioni con l'infradito, l'asciugamano, come ci si
2: Con
0: presenta.
2: l'infradito e l'asciugamano, gli
0: Gli
2: occhialini, un
0: occhialini.
2: sacco di.
0: La cuffia.
2: Sì, vuole essere la cuffia, esatto, no, vuole essere un'allegra protesta, cioè vuole essere un momento di aggregazione collettiva, non vuole essere una protesta arrabbiata, vuole essere proprio propositiva, un momento propositivo.
0: E ricordare che lì c'era una piscina.
2: Lì c'era una piscina e per chi si stesse chiedendo in questo momento, magari qualcuno che vive sul mare, non ha mai frequentato questi posti, com'era la Scarioni, può andare a vedere Boccaccio 70, il film di Mario Monicelli, che è girato in questa architettura splendida, splendida, ovviamente alcune scene, però se si scrive su YouTube Scarioni Monicelli esce subito l'estratto. E si vede, vabbè, l'architettura meravigliosa di Egizioni Kelly, che era comunque uno dell'ufficio tecnico del comune, insomma, quindi di una bellezza strepitosa, un esempio di architettura moderna che si perderebbe, e poi quanto era vissuta e quanto era un luogo di aggregazione orizzontale, cioè per tutti.
1: Tra l'altro ricordiamo sul sito Sai che puoi c'è ancora attivo l'appello da firmare per Milano Balneare, saichepuoi.it, 12.000 firme praticamente raggiunte, potete unirvi, potete leggere, potete vedere tutto il report sullo stato di balneazione, le foto e così via, ma se non sbaglio Maria Aldera, lei è anche una dottorando, magari, chi lo sa, magari è anche, come dire, migliorata la sua posizione, non so, comunque è una ricercatrice del Politecnico e quindi si occupa, no, di urbanità, di urbanistica e quindi il vostro è anche uno sguardo non soltanto, diciamo, sia contemporaneamente sull'architettura, sulla funzione sociale, ma anche sugli equilibri necessari in questa città che ci sembra di capire non ci sono più da questo punto di vista, no? Non ci sono equilibri territoriali, equilibri di quartiere. Questo è un po' il grave peccato, oltre a la dismissione, cioè che non c'è una logica.
2: No, esatto, infatti, tra l'altro, forse quello che mi ha fatto innamorare di più di questa campagna è che parte da dei dati, cioè dei professori del Politecnico insieme all'associazione hanno redatto ormai quasi 3 anni fa un report che restituisce una fotografia di Milano, cioè com'è Milano, dove sono questi centri balneari, dove sono le piscine, quali sono le infrastrutture dell'acqua, del raffrescamento, in quali quartieri sono situate, cioè un quadro, le tariffe, il confronto con gli altri paesi, cioè un quadro, una fotografia della situazione balneabile milanese. A partire da questa fotografia precisa e carica di dati è partita la campagna Milano Balneare, la raccolta delle firme e comunque 12.000 firme, quasi 12.000 firme è un numero
0: Beh, sì,
2: altissimo.
0: testimoniano un'attenzione, ecco, da
2: E
0: parte
2: quindi
0: dei
2: non
0: cittadini.
2: possono, non, insomma, non possono non essere ascoltato
0: Notate.
2: e Eh sì.
0: E quindi allegra protesta questa sera via Valfurva 9 davanti alla piscina Scarioni alle 18:30. Infradito, asciugamano e molta fantasia. Grazie mille Marina Aldera.
2: Grazie
0: e grazie
2: a voi, grazie a voi.
0: All'associazione
2: Ci vediamo
0: Sai che
2: questa
0: puoi.
2: Sera. A presto.
1: A presto.

0: Oggi ovviamente vi ricordiamo il 28 maggio di 52 anni fa, la bomba messa dai fascisti di Ordine Nuovo che esplode in Piazza della Loggia, gli 8 morti e poi tutto quello, i tanti feriti e tutto quello che è seguito, la bomba nascosta nel cestino dei portarifiuti alle 10:12 in piazza. Stanno già andando a Brescia, come dire, a presidiare, a ricordare, a essere sempre lì, insomma, dove si deve stare. Ci piaceva ricordarlo, poi ovviamente altre trasmissioni lo faranno. Vi abbiamo citato in rassegna stampa su Domani sia il bell'articolo di Daniela Preziosi sulla mostra che c'è sugli oggetti della piazza che erano stati sequestrati all'epoca, che oggi vanno in mostra alla Casa della Memoria di Brescia. Davvero molto interessante, ovviamente documentari, molte iniziative che ci sono.
1: Ricordo anche alle 14 verrà presentato un podcast di Benedetta Tobaggi, Era di maggio, vite intorno alla strage di Brescia. Benedetta, che aveva già scritto il romanzo Una luce incoronata di buio,

0: rullo di tamburi, sono rimaste in infradito, in ciabatte, come sono rimaste?
1: Col ventaglio che si
0: Bello.
1: Sventolano, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Ad un convegno su Italia e Africa, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha sostenuto che il suo cognome, Tajani, deriva da Tijani, un profeta dell'Islam molto noto in Africa. E per scacciare le perplessità del pubblico ha eseguito un ballo molto ritmato.
0: Quello suo solito che salta.
1: Sì, sì, sì. Alcuni dicono che non è vero, che deriva da Ottaviani, però vabbè, lui insiste su questa cosa.
0: Vabbè, magari Ottaviani a sua volta deriva.
1: Non lo sappiamo, però a lui piace molto questa cosa. Durante la commemorazione di Giacomo Matteotti alla Camera, con una targa sul suo storico scranno da cui denunciò i crimini del fascismo, i banchi di Fratelli d'Italia erano semivuoti. Si vede che lo aspettavano fuori.
0: E mi viene a dire boom boom.
1: Boom boom. Ma vedi, chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi inzigano ma poi vi deludono, come quello di Corriere.it. Invito a cena? Ecco cosa portare per non sbagliare. No, non è il vino. Allora, no, l'ho guardato, non è neanche la schiscetta con una porzione di risottino solo per voi, no. Pare che sia scicchissimo invece portare una bottiglia di olio d'oliva extravergine, solo che sono consigli che arrivano da gastronomi americani o inglesi, cioè in Italia come minimo il vostro ospite ha lo zio pugliese che ogni anno gli manda taniche di leccina, Quindi vabbè, una scatola di cioccolatini e non se ne parla
0: più. E la facciamo finita.
1: E la facciamo finita, i cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
0: Stiporido, anche un bel blocco di ghiaccio da grattare potrebbe essere interessante.
1: Fare la granita?
0: La grattachecca, come che si diceva a Milano?
1: A Roma la grattachecca.
0: A Milano?
1: La granita.
0: Lo sbalda?
1: Lo sbalda. Vabbè, allora ricordiamo che per chi volesse in qualche modo celebrare il calore milanese tutti insieme, questa sera, prima del bellissimo live pop di Pier Giorgio Pardo nel nostro auditorium dedicato a matrilineare la musica italiana nelle parole delle cantautrici.
0: Bellissimo matrilineare,
1: bellissimo,
0: bravo Pardo.
1: Bellissimo disco anche dei CCCP. Prima di quello ci sarà, da partire dalle 20, anche il DJ set con la possibilità di fare l'aperitivo qui
0: con lui.
1: Davide Facchini,
0: il Facco.
1: Musica leggerissima si trasferisce qui in cortile, per cui insomma vi aspettiamo se avete voglia di stare belli caldi tutti insieme. Noi ci rivediamo, risentiamo domani mattina alle 6.
0: Buona giornata. A tutti
1: e a tutte.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino, per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
5: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Val Sassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
6: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
7: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: Due minuti dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetti e da Tutto Score, benvenute e benvenuti a... Partiamo subito, grazie per tutti quelli che sono venuti a trovarci ieri a farla con noi nel tour di Radio Popolare, lì da dove abbiamo trasmesso. E un saluto a tutti quelli di Bici Radici che ci hanno ospitato per tutto il giorno ieri. Avete già giocato la vostra lotteria, il vostro Gratta e Vinci quotidiano? C'è una questione in Italia che rimane lì, che ci accompagna, che tutti sappiamo che c'è, e tutti sappiamo che c'è tanto quasi da non vederla più. Un po' come l'evasione fiscale, no? Che tutti sappiamo che c'è, tanto da quasi non esserne più colpiti. Ecco, quella cosa è il gioco d'azzardo. Un giro di soldi clamoroso, cioè oltre 150 miliardi più o meno all'anno. Un po' come l'evasione fiscale, insomma, le quote sono quelle. Ora, una vicenda che rimane lì tanto da non vederla quasi più, che poi va da sé, nelle situazioni di crisi economica, ma non soltanto, poco futuro, all'orizzonte, eccetera, anche psicologicamente tende ad aumentare. È esperienza di tutti voi, immagino, di tutti noi, lascia perdere i bar del centro, quelli altolocati, poi tutti gli altri bar che si frequentano, periferie, eccetera, mi capita, no, di vederle sempre persone lì che o stanno consegnando dei tagliandi o stanno guardando lo schermo, o state guardando lo schermo con i numeri che escono, sono alle slot machine, eccetera. Niente di moralistico, nel senso che poi ogni comportamento è un comportamento e va da sé, non per forza è complicato, però c'è una situazione che quel comportamento sappiamo bene
1: scorre,
0: che può degenerare molto molto facilmente, degenerare, questo riguarda i comportamenti personali, tra un vezzo, un divertimento, un'abitudine e qualcosa di ben peggiore, nel suo complesso, non soltanto appunto nel disturbo da gioco come patologia, ma anche nel suo complesso delle abitudini. Il giro d'affari è quello, e va da sé, quando c'è un giro d'affari di questo tipo nel gioco d'azzardo particolarmente, credo che almeno chi ascolta Radio Popolare non si stupisca se di fianco c'è quella definizione pronta all'uso e alla presenza, che è la criminalità organizzata. E quindi benvenuti a questa trasmissione che potrebbe essere crisi, gioco, criminalità organizzata, bingo.

Allora, in questi giorni più di un rapporto annuale viene presentato sulla dimensione, e meno male che viene presentato, insomma, salutare per tutti noi quel promemoria periodico che viene fatto sulla consistenza, sulle implicazioni, sui retroscena di una voce economica così colossale come in Italia è il gioco d'azzardo. Ovviamente già nella premessa c'erano le moltissime possibilità, no, con le quali noi, tutti voi che state ascoltando, possiamo incrociare quella vicenda e quell'abitudine, ripeto, dal singolo comportamento quando perché sta con Gratta e Vinci quando mi è successo qualcosa di strano o di curioso nella giornata, quando mi deve succedere qualcosa e quindi quasi un esorcismo, un piccolo rito, gioco un tagliando, da chi invece ce l'ha come abitudine quotidiana di inizio giornata o di punteggiatura della giornata, da chi si accorge che sta diventando qualcosa di più, da chi non si accorge che sta diventando qualcosa di più, ma magari se ne accorgono i suoi familiari. Mi chiamate 02 33 00 001 per telefonare in diretta, oppure 331 6214 013 e potete scrivere SMS, WhatsApp, Telegram, le mail, diretta @popolarenetwork.it.

fa parte del capitolo quei temi e quegli argomenti che ci sono, che ci portiamo dietro e che ci accompagnano, di cui sappiamo quasi tutto, no? Adesso mi ha scritto un ascoltatore subito dicendo: al governo va bene gente drogata da gioco, TV spazzatura, internet fake, eccetera. Fa parte, diciamo, del capitolo della lettura dei fenomeni. Ma in questo caso, come sempre, ci indirizziamo un po' di più a mettere sul tavolo i comportamenti, cioè quei fenomeni da quali comportamenti sono composti. Per cui, se mi chiamate 02 33 001 001, c'è bisogno di pensarsi come una trasmissione di giocatori anonimi, no? Perché lo sappiamo di che cosa è composta, ripeto, possono essere comportamenti molto semplici, molto occasionali. Però il meccanismo psicologico che ci porta a farlo forse è interessante condividerlo. E non a caso, infatti, tutte le pubblicità che ci sono delle varie lotterie, eccetera. No, noi a Radio Popolare non le facciamo, a proposito delle polemiche sulle pubblicità che si fanno. Si chiudono sempre dicendo: giocate poco, giocate con responsabilità, guardate che vengo lì e tutti i grandi testimonial, no? Guardate che vengo lì e vi vi tolgo il telefono se esagerate, eccetera eccetera, che 9 volte su 10 vuol dire far capire bene che il tema è scivoloso. 02 33 001 001. Le telefonate, chi di voi ce l'ha come abitudine non quotidiana? Non so, me la raccontate voi. Se vuole poi mi chiama anche quelli, qualcuno che può raccontare agli altri cosa rischia di diventare un'abitudine di quel tipo, o quale demone ti può prendere nell'abitudine di quel

0: Lo so, la tentazione dell'analisi è molto forte, quindi mi scrive Silvano, l'azzardopatia è un problema purtroppo che viene alimentato dal sistema per rafforzare se stesso fin da bambini, per esempio con il fantacalcio, l'avallo divertito di noi adulti complici di questo sistema. Un altro che mi scrive, sarebbe da esaminare anche in quali paesi vengono stampati i Gratta e Vinci, chi gestisce in massima parte i locali, le attività che vendono i Gratta e Vinci. Tutto giusto, e poi ce ne occuperemo nella trasmissione. Il punto è che tutto quel sistema viene popolato da noi. Sempre popolato da comportamenti talmente vergognosi da non poterli neanche dire, cioè traduco nella pratica, tutti voi a cui capita di giocare, di fare gioco d'azzardo, ripeto, in tutte le sue forme, che sia il Gratta e Vinci da lì in su, insomma, tutti voi ne percepite la delicatezza? Tanto da non dire che lo fate? È tutto un comportamento così nascosto, ne sarei abbastanza sorpreso, però può essere, non mi scandalizzerei più di tanto, però se volete 02 33 001 001 per telefonare, magari c'è qualcuno che l'ha già addirittura fatto stamattina, per molti è l'abitudine di inizio giornata e non è detto poi che qualcuno non voglia dirlo. Intanto saluto, vi dicevo che in questi giorni, in queste ore, più di un rapporto, diciamo, sul gioco d'azzardo viene presentato, uno si chiama Azzardo Mafie, e io saluto Maria Josefava, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per questo invito e per questa opportunità.
0: Buongiorno, che è coautrice di questo rapporto, Azzardo Mafie di Libera, non è solo Libera che lo firma, vero? O è solo Libera che firma questo?
1: No, è firmato da Libera, l'abbiamo curato appunto con altri tre colleghi, poi naturalmente Libera collabora ed è dentro a varie reti che si occupano di gioco d'azzardo patologico.
0: Senta, su queste frequenze nelle scorse ore ne abbiamo già un po' parlato, oggi tra l'altro viene presentato anche a Milano nel pomeriggio, se non ricordo male, alle 18.
1: Esatto, alle 18, sì,
0: sede provinciale dell'ACLI, no? In via della Signora, esatto. In pieno centro di Milano. Questo Azzardo Mafie 2025, io permettevo il giro generale economico. E mi veniva automatico quasi il collegamento con l'evasione fiscale, nel senso che è uno di quegli argomenti, come l'evasione, no? Che sappiamo tutti che c'è, talmente tanto lo sappiamo che quasi diventa così, tendiamo a farlo diventare un po' trasparente come argomento, e anche come giro d'affari non è mica tanto lontano, anzi è superiore, insomma, facevo una cifra sugli oltre 150 miliardi di euro all'anno, che insomma, se si parla del giro d'affari dell'evasione fiscale non è tanto distante. In Lombardia quanto fa girare questo settore?
1: Allora, nel 2025 appunto le cifre di livello nazionale parlano di 165 miliardi di euro, una cifra enorme come stavi dicendo appunto tu. Per quanto riguarda la Lombardia, quest'anno la cifra è arrivata a 26 miliardi di euro, siamo sopra 2 miliardi di euro rispetto allo scorso anno e la Lombardia si attesta di nuovo tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda il gioco, con una media pro capite, contando anche i minorenni, quindi che sappiamo che non dovrebbero giocare, diciamo, fino ai 18 anni il gioco è vietato, con una media pro capite che dà circa 2.500 euro a persona.
0: Allora, è un tema molto delicato, nel senso che a seconda che lo si guardi dal punto di vista individuale o dal punto di vista generale, collettivo, di sintesi, fa vedere cose diverse, cioè dal punto di vista del comportamento individuale può far vedere il singolo comportamento del tutto tranquillo e episodico e consapevole, oppure invece può far vedere situazioni molto più complicate di patologia, di difficoltà, o quantomeno un patologico di gioco, e quindi quello è una vicenda, e dal punto di vista di sintesi collettivo può far vedere un'altra cosa, appunto un giro di soldi così enorme e chi ci gira intorno a questo giro di soldi, e il collegamento con la criminalità organizzata è abbastanza immediato, già solo se non si è scemi completamente, per l'enorme quantità, per l'imponenza, no, di un numero del genere dal punto di vista di soldi che circolano e delle tante possibilità che ci sono per la criminalità organizzata di metterci mano. In che modo?
1: Allora, naturalmente, come stavate dicendo, quando si parla di cifre così importanti, le organizzazioni criminali hanno degli interessi enormi. Contiamo, l'abbiamo visto nelle regioni del nord, in Lombardia e in Piemonte, che hanno interessi anche quando le cifre sono molto più basse. Figuriamoci quando si parla di una cifra di questo
0: appunto.
1: Tipo. Le organizzazioni criminali sfruttano il gioco d'azzardo in varie modalità, e da una parte naturalmente lo usano per fare soldi. Contate che nel nostro dossier raccontiamo di un'intervista fatta a un magistrato nel quale lui ci dice che per un euro investito in narcotraffico si ricavano 5-6 euro, per un euro investito in gioco d'azzardo si arriva a ricavarne fino a 7-8 euro. Quindi si ricava di più per le organizzazioni criminali attraverso il gioco d'azzardo che attraverso il narcotraffico, che è la loro principale attività finanziaria, lo sappiamo bene, il business principale, con dall'altra parte delle pene molto inferiori, perché quando parliamo di narcotraffico sappiamo che si parla di pene che possono arrivare anche a 20 anni di carcere, pene veramente importanti. Quando si parla di gioco d'azzardo, se non ci sono dei collegamenti chiari in operazioni della magistratura proprio sulle mafie, si arriva a delle sanzioni pecuniarie oppure allo staccare gli apparecchi dalla rete elettrica, quindi delle sanzioni molto molto inferiori. Dall'altra parte il gioco d'azzardo è utilissimo per riciclare, e guardate, sia per riciclare ai grandi livelli, quindi attraverso anche il gioco online, il dark web, le microvalute, eccetera, ma anche per riciclare a livello molto molto più semplice e molto più basso. Ci sono operazioni delle forze dell'ordine che dicono che il riciclaggio si fa attraverso l'acquisto di un gratte vinci. Quando qualcuno riesce a prendere un gratte vinci, quei casi rarissimi ed eccezionali, perché sappiamo che con il gioco o si perde o si riprende il proprio, è difficilissimo vincere, ma quando qualcuno magari riesce a prendere un gratte vinci con una certa somma di denaro, le organizzazioni criminali vengono informate e acquistano da quella persona il gratte vinci, anche pagandolo di più, perché tanto ne hanno talmente tanti di soldi che pur di riciclare sono pronti anche a perderne qualcosa. Dall'altra parte, attraverso l'ultimo elemento secondo me molto importante, attraverso il gioco d'azzardo c'è un controllo del territorio, un controllo degli esercizi commerciali, un controllo degli apparecchi. Attraverso il gioco d'azzardo oggi si fa estorsione, perché sappiamo che le forme di estorsione di pizzo sono cambiate negli anni. Attraverso il gioco d'azzardo si tiene alto il livello di usura, perché spesso proprio i giocatori d'azzardo patologici che non riescono a pagare i propri debiti si rivolgono a qualcuno che può aiutarli dandogli subito delle somme di denaro, ma poi dopo impiccandoli e rendendogli la vita molto molto difficile con dei tassi altissimi, e se sono degli operatori economici con l'obiettivo non tanto di riavere dei soldi ma di prendere le attività legali sempre per riciclare.
0: E lì si torna a quel confine delicato appunto tra il comportamento individuale e l'effetto collettivo, no? Cioè, lo traduco, è ovvio che uno può avere la percezione di sé che se tramite il gioco come dire, si infila in un guaio dal punto di vista di soldi che mancano, debiti, eccetera, e si rivolge ai prestasoldi, gli può essere abbastanza evidente che si sta affidando o mettendo nelle mani di persone che vivono nella illegalità e quindi realisticamente anche di criminalità organizzata, eccetera. Ma chi invece ha un comportamento, ma appunto anche, insomma, dal punto di vista individuale più così, più saltuario, più consapevole, cioè che va nel bar, gioca al gratta e vinci, fare anche lì si deve fare lo scrupolo che sta alimentando un colosso illegale, cioè è necessariamente così?
1: Allora, diciamo che dobbiamo fare l'attenzione di non generalizzare, nel senso
0: è per quello che glielo chiedo, no?
1: Certo, lo capisco. Non tutte le sale da gioco, non tutte gli apparecchi che troviamo nei bar, nelle tabaccherie sono collegate alle organizzazioni criminali, anche se si vede sempre di più da parte delle organizzazioni criminali anche una commistione tra gioco d'azzardo legale e gioco d'azzardo illegale, e quindi magari nello stesso luogo, nella stessa sala da giochi o nello stesso bar ci sono macchinette collegate all'agenzia e quindi legali, diciamo, e macchinette invece scollegate che entrano dentro i circuiti illegali. Quindi sicuramente non si può generalizzare. La cosa però importante da dire a tutti, anche a chi gioca saltuariamente, nel nostro dossier vedrete nella prima pagina che abbiamo fatto il calcolo, abbiamo provato a fare un calcolo che è la punta dell'iceberg tra i giocatori patologici, che nel 2024 si è contato sono state 1.800.000 persone, e quelli di secondo livello, quindi non ancora nella patologia forte ma comunque in pericolo di entrare nella patologia, che erano un altro 1.300.000 euro. Quindi parliamo di più di 3 milioni di persone che sono toccate da questo problema a livello di inizio di dipendenza o di dipendenza vera e propria. La cosa importante che noi dobbiamo fare quando parliamo appunto anche di comportamenti più sporadici è ricordare a tutti che si perde, cioè è questo il problema, oltre alla possibilità di dare questi soldi alle organizzazioni criminali. Dobbiamo ricordare a tutti che comunque si perde, e anche quando hai la sensazione di vincere, tu stai perdendo. Io faccio sempre un esempio molto semplice: compro un gratta e vinci da 1 euro, lo prendo, lo gratto e vedo che c'è scritto 1 euro, penso di aver vinto. Io non ho vinto, io mi sono soltanto ripreso i miei soldi. Questo è un elemento importante. Quindi se ti va bene riesci magari a riprenderti quello che stai giocando in un periodo di tempo, ma il più delle volte tu perdi, perché a vincere in questi giochi c'è lo Stato, che comunque vince sempre meno, perché vediamo che negli anni aumenta il gioco ma non aumenta, diciamo, l'entrata erariale, e poi soprattutto lo Stato non calcola quali sono i costi sociali, economici, politici, culturali del gioco d'azzardo. Quindi non vince lo Stato, non vincono i giocatori, vince la filiera dei giochi fatta dalle concessionarie, dagli esercenti e dai gestori, e vincono le organizzazioni criminali.
0: Solo che questo racconto ovviamente è molto facile da capire per chi non ha quell'abitudine. No? Poi appunto è per quello che mi sto continuando a muovere nel confine di che tipo di abitudine uno ha, perché è più difficile per chi c'è dentro. Adesso e anche lì, e nel chi invece c'è dentro, bisogna vedere la modalità. Mi scrive molto carinamente un ascoltatore, Salvatore, che dice: allora io ho il vizio di giocare 2 euro ogni giorno a un gratta e vinci, e con la scusa che non fumo e non bevo, cioè, come dire, è il mio, lo dice quasi, dice, è diventato la mia abitudine, quasi come bere il caffè al mattino, e però contemporaneamente dice: ma me ne rendo conto che a volte anche quando non gioco ci penso, e quindi la vede, e contemporaneamente lui dice, mette sul tavolo della sua vita 2 euro al giorno, quindi lontanissimo da quella modalità del mi sto rovinando. È per quello che credo che su un tema del genere bisogna andarci sempre molto cauti, perché le motivazioni sono sempre tante, eccetera, ed è utile fare la sintesi generale a volte per dire: ok, di quel gioco lì che tu stai facendo con te stesso, sappi anche, cioè, che cosa succede intorno. Ma dicevo all'inizio, poi non mi stupisco.
1: Sì, ricordarsi comunque come succede con le sigarette, come altro. Poi
0: esatto.
1: Credo che più di me possano parlarne i SERD, operatori che si occupano di questo, che in qualche modo, se diventa una dipendenza, piccolo o grande, diventa almeno, diciamo, la consapevolezza di che cos'è, esatto, quello che stai vivendo. Questo è un elemento importante, e dall'altra parte la consapevolezza che è appunto di non farlo perché pensi di poter vincere e di cambiare la tua vita.
0: Questo, ecco, perché quello ci porta a un altro tema. Io dicevo, ma non mi stupisco a pensare che nelle situazioni di crisi, che siano crisi economiche o anche crisi proprio un po' di orizzonte, esattamente come quello che stiamo vivendo noi in tutto questo lungo periodo a livello generale, mondiale e italiano, eccetera, non mi stupirei se mi dicessero che lì il gioco, cioè l'ammontare del gioco, aumenta. Però lo chiedo a lei, è così? Cioè sta aumentando?
1: Allora,
0: c'è un collegamento?
1: Abbiamo pensato, allora, le prime ricerche che abbiamo fatto anche come Libera, c'era un collegamento e continua a esserci un collegamento tra situazioni di economiche di difficoltà e utilizzare il gioco come speranza per cambiare la propria vita, e quindi vedere soprattutto, diciamo, il gioco in situazioni, in territori, sì, in quale magari le difficoltà economiche sono maggiori.
0: O del dire, si sa mai, magari mi viene una botta,
1: esatto,
0: di fortuna.
1: Però devo dirle che a noi capita, noi come Libera abbiamo un servizio che si chiama Linea linea libera, che è un accompagnamento alla denuncia per le vittime di estorsione, di usura e di reati della criminalità. Negli ultimi tempi abbiamo accompagnato a denunciare delle persone che erano finite nei gangli dell'usura a causa della patologia di gioco d'azzardo, e non erano delle persone in difficoltà. Abbiamo accompagnato imprenditori che si sono giocati tutto, operatori commerciali, negozianti che appunto con questa dipendenza dal gioco a un certo punto hanno perso pure la loro attività, senza contare i pesi familiari, non avevano detto a nessuno, il grande anche senso che si può immaginare di aver paura di deludere i propri familiari, la umiliazione nei propri confronti, eccetera. E anche lì appunto quello che noi abbiamo notato, poi su questo ancora meglio possono dire i SERD, è una trasversalità, soprattutto quando la questione diventa una dipendenza, perché come altre dipendenze è una forma di cercare di coprire e di risolvere altre questioni
0: più complesse, ma certo,
1: che possono avere sia chi ha difficoltà economiche sia chi non ce le ha.
0: Quello che appunto laicamente guardandolo adesso, sempre che funzioni, e in effetti in molti casi funziona come il collegamento con le tossicodipendenze, uno può dire sì, vabbè, però non è che se mi faccio una canna divento tossico per forza, e allo stesso modo ci sta che qualcuno sappia che il suo comportamento non è di per sé destinato a diventare patologico, ma insomma sa che si muove su un tema certo, delicato. Quello che mi chiedevo è se nelle situazioni come queste si vede, c'è un aumento proprio di importo economico che circola attorno al gioco d'azzardo.
1: L'aumento dell'importo economico è dato da un aumento della offerta, cioè è questo, okay, che fa aumentare, al di là delle questioni economiche.
0: E adesso quello che esplode è l'online, vero?
1: C'è una forte gioco online, il gioco online ha superato il gioco fisico, però per esempio non in Lombardia. In Lombardia quei 26 miliardi di euro che vi dicevo prima, 22 sono online e 24 sono fisico. Questo per dire che ci sono ancora tante persone che, soprattutto io ho notato nei comuni più piccoli, giocano più fisicamente che online. Quindi anche su questo l'analisi ci dice che il gioco online ha superato il gioco fisico, ma in realtà ci sono situazioni anche dove le medie sono diverse e sono molto interessanti da analizzare. Noi quando facciamo le presentazioni del dossier io cerco anche di portare qualche dato aggiornato e lasciarlo ai comuni perché possa essere anche un elemento di riflessione. E poi ci tenevo a dire ancora una cosa, il fatto che noi come Libera non crediamo non pensiamo nel proibizionismo, proprio perché quello che dicevi prima tu, certo che una persona può giocare ogni tanto sporadicamente, non è tanto questa la questione vietarlo. Noi vorremmo che ci fossero dei paletti a livello nazionale, che è fondamentale, a livello sovranazionale quando si parla di gioco online, perché non basta una legislazione che lo controlli soltanto a livello nazionale, perché sappiamo che questi siti, questi casino online, non sappiamo nemmeno dove sono, diciamo, collocati. E poi per quanto riguarda la norma nazionale per gli apparecchi, per le distanze, per i luoghi sensibili, perché vogliamo soprattutto aiutare le persone più in difficoltà, più sensibili, cioè mettere dei paletti che possano regolarizzare in modo che possa diminuire l'offerta, e così poi diminuisce la domanda. L'abbiamo visto per esempio con una legge piemontese del 2016 che poi è stata cambiata, che diminuendo tantissimo l'offerta è diminuito il gioco, è diminuita la perdita, e poi soprattutto per difendere le persone più in difficoltà. E mettere dei paletti al gioco legale vuol dire mettere dei paletti alle infiltrazioni delle mafie, perché non è assolutamente un assunto, anche se a volte ce lo vogliono far passare, che diminuendo il gioco legale aumenta il gioco illegale. No, le organizzazioni criminali certo continuano a fare gioco illegale, bisco clandestine, calcio scommesse, alcuni fatti li abbiamo letti su tutti i giornali, ma il loro interesse è infilarsi sempre di più nel gioco legale, e le operazioni della magistratura questa cosa la rappresentano molto molto bene.
0: Esatto, è per quello che ho fatto quella specifica, perché poi conoscendo Libera sapevo il modo in cui vi muovete e ragionate. Maria José Fava, grazie mille di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie, lo ricordo, la coautrice del rapporto Azzardo Mafia 2025. La linea alle notizie, 5 minuti e torniamo. I vostri messaggi stanno arrivando.
2: Una città cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Popolare Network. Popolare Network.

0: quale è in corso anche in questi minuti un nuovo attacco e dalla quale sono in fuga appunto migliaia di cittadini. Nonostante le continue violazioni israeliane del cessate il fuoco, formalmente la tregua resta in vigore. Dal 2 marzo, giorno della ripresa dell'offensiva, sono quasi 3.300 le vittime libanesi.
1: E nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia intanto di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati.
0: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, che ha sempre duramente criticato gli attacchi di Israele su Gaza. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva subito precisato che si trattava di una misura temporanea.
1: Questa mattina c'è stata una vasta operazione antimafia coordinata dalla DDA di Palermo. 3 persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 200 milioni di euro. L'operazione di polizia, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del rimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico dal capomafia Matteo Messina Denaro. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10:30.
2: Popolare Network.

Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotate via prenotazioni@radiopopolare.it.

0: tutto scorre.
1: Cinque minuti dopo le 9:30. Radio Popolare, tutto scorre, seconda parte della trasmissione. Chissà se nei 200 milioni del tesoro, ha detto tra virgolette, sequestrato di quello di Matteo Messina Denaro, c'era dentro anche dei proventi da gioco d'azzardo. Di questo sto parlando, del gioco d'azzardo. Questa mattina, ripeto, uno di quei temi che tutti sappiamo che c'è, più di quante volte se ne è parlato, e contemporaneamente, così come l'evasione fiscale, continua a esserci. Ma uno di quei temi molto interessanti, perché mette a confine comportamenti individuali che possono essere dai più tranquilli e consapevoli a quelli invece più demoniaci all'interno, cioè proprio di patologia, e un settore che può essere da quello legale a quello mangiato dalla criminalità organizzata. È quell'acqua qua, direbbe qualcuno. Allora, dei messaggi vostri stanno arrivando, e capisco anche che arrivino messaggi più che telefonate in questo caso, come quello di questo ascoltatore o ascoltatrice, no, dice, che dice che dal 2015, quindi più di 10 anni, ha iniziato per gioco, dice, all'otto, e dice mia mamma giocava, così mia sorella, quindi non cerco giustificazioni, ma insomma era una cosa un po' familiare, e questa cosa mi ha portato a una serie di incubi, tristezze, sensi di colpa, poca stima verso di me oggi, che è emerso tutto il casino che ho fatto. In famiglia mi stanno aiutando a uscirne con molta fatica, però mi sento più libera, anche se i debiti ce li ho. Ma mi sento sempre molto stupida per essermi persa in questa maledizione. Però un altro messaggio di un ascoltatore che racconta similmente che tanti anni fa aveva preso anche lui l'abitudine, vizio lo chiama, del lotto, dice non mi svenavo coi soldi, però giocavo spesso, mi facevo anche i grafici delle uscite, dei numeri, ed ero

0: bel esercizio di matematica e statistica che poi non serve a niente, le probabilità restano le stesse per tutti i numeri e ho smesso da solo. Poi c'è Andrea che invece è carino, ma dal punto di vista così dell'ironia, che dice: io sì, mi gioco ogni giorno un euro sulla ruota di Radio Popolare, perché dice che è abbonato per 365 euro all'anno e dice fate come me, ma questo adesso non voglio mettere a paragone, il gioco d'azzardo, l'abbonamento a Radio Popolare non è un gioco d'azzardo. Sto guardando sugli altri messaggi che arrivano, alcuni sono un po' generalizzati, che dicono però tutti i bar che allora sono in mano a cinesi, dice lui, allora da chi prendono i soldi? Dalle loro mafie, insomma. Poi a volte i messaggi sono un po' così, un po' tranchant. E Adriana che scrive: non ho capito se stiamo demonizzando anche il lotto, perché lei dice: io due o tre volte all'anno mi è capitato di andare a giocare i numeri che mi sono stati suggeriti da coincidenze nel quotidiano. E un altro messaggio che dice però 2 euro al giorno, quell'ascoltatore che ne gioca 2 euro al giorno sono più di 700 euro all'anno. Sì, e lui infatti lo definisce il suo caffè quotidiano. Più che giudicare i comportamenti altrui, trovo interessante, diciamo, se li raccontiamo, ma più di uno, anche con l'ospite di prima, faceva un riferimento anche alla dimensione o al rischio della dimensione patologica su una cosa del genere. Allora vi faccio ascoltare una chiacchierata del nostro Alessandro Braga con Gian Maria Zita, che è il direttore della struttura complessa dipendenze della SST Fate Bene Fratelli Sacco, e appunto mette un po' di puntini sulle i di per cosa si intende, come si tratta, cos'è la ludopatia, la dipendenza, eccetera.
1: In realtà preferiamo chiamarla disturbo da gioco d'azzardo, perché più che una malattia del gioco, ludopatia, è proprio una dipendenza comportamentale. Quanto dipendenza comportamentale, noi la trattiamo esattamente come le altre dipendenze, per cui i servizi che trattano questo tipo di patologia sono i vecchi SERD e anche i nuovi SMI, servizi multidisciplinari integrati, sia pubblici che privati. Diciamo che il paziente, che la persona che ha un problema di gioco d'azzardo e percepisce di avere perso il controllo sul proprio gioco d'azzardo, può riferirsi ai servizi per le dipendenze. I servizi per le dipendenze, ricordo, hanno sempre un accesso diretto e gratuito, quindi un accesso che non è a pagamento e non serve l'impegnativa per arrivare ai nostri servizi. Quindi i nostri servizi sono pronti ad accettare le domande del privato cittadino sia dai numeri telefonici, dall'email, che direttamente arrivando, proprio giungendo fisicamente ai servizi. I nostri servizi funzionano appunto nello stesso modo in cui noi offriamo aiuto alle persone che hanno problemi di dipendenza, e quindi all'interno di questo troviamo molte figure professionali che possono aiutare il paziente.
2: Ecco, quanti e quali specialisti lavorano in questo servizio?
1: Gli specialisti che lavorano in questi servizi variano solitamente da quanto il servizio è grande, diciamo importante, anche dove è ubicato. Tipicamente a Milano i servizi sono mediamente grandi rispetto ai servizi per le dipendenze in Italia e hanno di solito un numero tra i 10 e i 15 in media professionisti che vi lavora. I servizi per le dipendenze solitamente hanno un profilo multidisciplinare, perché poiché la malattia deriva da diversi fattori, c'è sempre necessità che diversi professionisti approccino in modo differente la patologia, per cui sicuramente in questi servizi si trovano medici, medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica e via via, a seconda della specializzazione poi del servizio, anche altre figure professionali che possono aiutare paziente con problemi di disturbo da gioco d'azzardo.
2: Qual è l'approccio che avete con i pazienti?
1: L'approccio che abbiamo con i pazienti cambia molto a seconda della patologia, della gravità di patologia, degli anni in cui il paziente ha sviluppato questo disturbo. Per cui insieme al paziente noi quello che facciamo è primo mese o comunque fino a 30 giorni, li prendiamo per valutare insieme quello che è le sue problematiche. E le problematiche del paziente, come dicevo prima, sono tanti tipi, per cui la valutazione deve essere su tutte le aree che possono essere portate come disfunzionali del paziente. Quindi sicuramente l'area medica, come anche l'area psicologica, ma molto molto spesso ci sono delle problematiche nell'area sociale, educativa, quindi la riabilitazione deve essere, come dire, ritagliata sul paziente e sulle problematiche che ci porta. Per questo noi inizialmente approcciamo il paziente con una serie di interviste, questionari, test che ci aiutano a delineare anche se, per esempio, la persona porta, oltre che un problema di gioco, magari anche un'altra patologia che va insieme alla patologia principale. È frequente avere problemi di ansia, insonnia, depressione e ovviamente dobbiamo portare un trattamento anche per queste condizioni, altrimenti non sarebbe efficace il nostro intervento.
0: Allora, questo per quanto riguarda appunto il disturbo del gioco d'azzardo. Era Gianmaria Zitta, appunto il direttore della struttura complessa dipendenza SST, fate bene fratelli, Sacco. Quindi a proposito della questione proprio patologica, medica, chiamatela come volete,
3: tutto scorre.
0: I messaggi che cominciano ad arrivare, i messaggi quelli sinceri, allora ci sono dei messaggi che questionano su quant'è il livello quasi fisiologico di gioco, no? Cioè uno scrive, no, ma ragazzi, 2 euro al giorno sono 700 all'anno, ma anche 1 euro al giorno è tanto, e dice, va fatto capire che non è poco indipendentemente dallo stipendio, se poi hai figli bisognerebbe far dire agli psicologi che non si dovrebbero mai superare i 100 euro di giocate all'anno. Non so, ci sono le definizioni, però credo che la questione sia quanto quella roba lì ti mangia o non ti mangia. E per esempio uno scrive lapidario, dice, beh, io mi gioco una media di 200 euro mensili, il 3% delle mie entrate. Altri messaggi che diventano un pochino più consistenti, un ascoltatore per esempio appunto che parla di una sua amica che convive con uno e lui dice butta via tutti i suoi soldi nel giocare sperando di fare il colpaccio nonostante lavoro fisso e a tempo indeterminato e poi non paga la sua metà d'affitto, migliaia di euro di debiti pregressi e per colpa sua e rischiano di essere sfrattati e sono anni che va avanti così e chiede sempre più prestiti e ha paura che finisca male e a lui non gli si può neanche dire niente perché nega la ludopatia e si incazza pure e dice io sono schifato, dice questo ascoltatore, che lo Stato, la politica permettano l'esistenza stessa di questi giochi, non devono esistere, punto. E lì c'è quel confine sempre molto delicato tra il vorrei che non esistesse e poi l'esiste ugualmente. Ma su questo saluto Sabrina Molinaro, benvenuta.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Che fa? La ricercatrice al CNR coordina un progetto che si chiama ESPAD-U.
4: Si chiama solo ESPAD.
0: Ah, ok. Che fa ricerca appunto sui comportamenti a rischio degli adolescenti. Già prima li citava diciamo la coordinatrice del rapporto Azzardo Mafie di Libera 2025. Cioè, c'è poi una questione ovviamente che il settore degli adolescenti diventa un settore diciamo così più esposto, dove le questioni delicate possono affondare un po' di più come il coltello nel burro, no? Cioè, c'è un livello di delicatezza ulteriore che si pone. Qual è la relazione adolescenti e gioco d'azzardo?
4: È una relazione interessante, anche perché diciamo che...
0: Interessante è la categoria classica dei ricercatori.
4: Questo facciamo,
0: giusto.
4: Devo dire che rispetto al gioco d'azzardo, quello che abbiamo visto accadere negli ultimi anni è stato una sorta di training dei giovanissimi che hanno fatto un vero e proprio salto dai videogiochi, dal gaming. In molti giochi, molto gaming è stato gamblificato, ora perdonate il gioco di parole, sì. Quindi molti videogiochi all'interno hanno delle cose che succedono, tipo le loot box, che sono degli eventi all'interno del gioco, che sono delle vere e proprie azzardi dentro il gaming, ovvero io sto facendo il mio giochino videogioco, a un certo punto mi compare questa loot box e mi dice bravo, hai vinto il passaggio, adesso o puoi vincere 7 vite, oppure insomma gratta questo oggetto e vinci 7 vite, oppure non vinci niente. Questo è azzardo. Quindi io praticamente fin da piccolini gli insegno tutto questo azzardare, mettere a rischio. Il salto da lì al gioco d'azzardo vero e proprio è piccolissimo, anche perché molte piattaforme dell'azzardo, soprattutto l'azzardo online, sono invece gamificate, cioè sono fatte uguali a quelle dei videogiochi, per cui i ragazzi si muovono fra il gioco d'azzardo e il gaming in maniera molto molto fluida. E perché gli adolescenti sono più fragili? Perché gli adolescenti, diciamo che per loro natura, mettono in atto più facilmente tutti quelli che sono i comportamenti a rischio, cioè una fase dell'adolescenza, e lo abbiamo fatto tutti, ognuno per la propria epoca, e hanno più fragilità anche a tutte quelle che sono le dipendenze e i rischi, tanto che dallo studio ESPAD, che è European School Survey on Alcohol and Other Drugs, che ha anche una declinazione italiana, che è ESPAD Italia, quello che leggiamo è che il 5% degli studenti ha già un profilo problematico per il gioco d'azzardo. È tanto.
0: Adesso mi rendo conto che su queste cose qua il rischio di semplificazione e banalizzazione è altissimo, però mi faccio capire, cioè quella cosa che, quella frase fatta che ci si porta dietro dalla notte dei tempi e che ha anche una sua sensatezza, cioè che la vita è anche un po' una lotteria in alcuni momenti, gliela stiamo dando in maniera molto molto massiccia e massiva, quasi da far pensare come contesto che la vita è solo una lotteria.
4: Diciamo che visto quello che ci sta succedendo intorno e visto tutta la violenza, le guerre, le difficoltà che ogni giorno quotidianamente vediamo noi, ma percepiscono in maniera forte anche i giovanissimi, insomma una botta di fortuna in qualche maniera sembra che ci possa svoltare la vita.
0: Perché l'unico orizzonte è quello, il caso.
4: Un po' sì, e poi gli diamo anche fin da piccoli piccoli, perché quando io parlo di queste loot box, ci sono anche nei giochi per i bambini di 4, 5, 6 anni, quindi glielo insegniamo fin da quando sono piccolissimi, no? Mettiti in gioco, scommetti sulle tue abilità e vedi se poi ti si semplifica la vita. È un meccanismo abbastanza automatico che gli inculchiamo fin da piccolissimi. Loro hanno sicuramente una fragilità superiore a noi, e poi non ci dimentichiamo che vincere E ci fa star bene, cioè ci aumenta la dopamina, ci fa provare piacere, e immaginiamoci queste sensazioni in dei bambini che in qualche maniera sono un po' lasciati a loro stessi, vorrei dire un po' annoiati da quella che è la normalità dello stare davanti agli schermi.
0: Mi scrive un ascoltatore citandomi virgolettato una definizione, il quanto te la rischi, che significa tanto nel linguaggio, nelle abitudini, quasi anche nelle relazioni adolescenziali, eccetera. C'è proprio il concetto del quanto te la rischi che sta molto dentro nel tema che stiamo
4: assolutamente
0: trattando.
4: Assolutamente, ma c'è un altro orizzonte che a me ha spaventato molto. Nello studio ESPAD Italia abbiamo inserito l'anno scorso per la prima volta una domanda sul trading online. Uh-huh. Ora io mediamente colta del trading non ne so niente, eppure faccio l'epidemiologa, quindi mi occupo di numeri, statistiche, percentuali. E invece abbiamo trovato che il 15% dei ragazzi minori ci dicono che fanno trading online, e anche lì è un salto diretto da gaming, gambling, trading, cioè il prossimo pezzo sarà metto in gioco le scommesse. E anche lì le piattaforme di trading online, se andiamo a vederle, io sono andata un po' a studiarmele, sono molto simili alle piattaforme del gioco d'azzardo online e dei giochini online. Quindi è un'industria che si sta muovendo massivamente e sta conquistando sempre di più un mercato che è un mercato molto sensibile, quello dei giovanissimi.
0: Cioè, mi sta un po' sconvolgendo, cioè mi sta dicendo che il concetto dell'azzardo sta diventando quasi uno dei concetti più diffusi, che poi vada, che sia gioco d'azzardo con dei soldi, che sia la sfida con un rischio personale, che sia appunto il challenge, eccetera, cioè che comunque la dimensione dell'azzardo, in tutto quello che significa, sta diventando il pane quotidiano.
4: Molti ragazzi ne sono esposti e ce ne sono tantissimi che fanno anche altro, però insomma sì, sul gioco d'azzardo noi abbiamo...
0: Sì, senza che per forza diventi, clamoroso o patologico, però che il concetto si sta diffondendo culturalmente molto molto più di prima, insomma prima erano settori della vita,
4: e normalizzando, cioè questo tanto il concetto, no, che si sta normalizzando, sta entrando a far parte degli skill che io metto in atto ogni giorno come giovanissimo. Quindi invece di fare la corsa su una ruota in bicicletta, magari mi metto lì e faccio trading online e sono il più ganzo di tutti i miei amici. Ecco, è un po' cambiato sono cambiati i tempi, però è un po' cambiato il modo di anche stare in relazione.
0: Senta, ma l'ultima cosa, prego.
4: Volevo dire, rispetto al gioco d'azzardo e anche al gaming, è un interesse forte che noi vediamo da parte immagino dell'industria, sulle ragazze, perché quelli che vediamo crescere anche a livello europeo, ma a livello italiano in maniera importante, sono le ragazze che si espongono sia al gioco d'azzardo sia al gaming e anche chiaramente alle fragilità, al gioco problematico e al gaming problematico. Quindi è come se il mercato maschile si fosse un po' saturato e oggi invece fossero sviluppati giochi che magari attraggono di più le ragazze, che sono un mercato molto molto più vergine da questo punto di vista, perché è sempre stato qualcosa di molto maschile.
0: Senta, voi fate i ricercatori e quindi indagate e fotografate poi le situazioni, ma contemporaneamente lavorandoci vi imbattete, cioè abbiamo delle evidenze tali per cui vi è anche chiaro come bisognerebbe intervenire, cioè se è possibile intervenire in qualche modo, o è solo un fenomeno di cui prendere atto, quello della gamizzazione, come dice lei, della vita?
4: Dobbiamo assolutamente intervenire.
0: Perché su quello che dice lei c'è poco da pensare a leggi, eccetera, se si sta gamizzando, adesso uso sto termine tremendo, la visione della vita.
4: In realtà... politica, dal punto di vista legislativo ci sono paesi dove sono state messe in atto delle politiche di welfare differenti, cioè si danno delle alternative a costi raggiungibili per le famiglie. C'è un bello studio proprio sul gaming problematico dove abbiamo comparato attraverso lo studio ESPAD tutti i paesi europei. Abbiamo visto che in quei paesi dove lo Stato metteva a disposizione dei giovanissimi delle alternative fisiche plausibili e raggiungibili, ma banalmente non il classico, solo il classico corso di teatro, ma una scuola per sviluppare videogiochi, una scuola per fare reel sui social media, quindi cose che attraggono i giovanissimi e non magari vengono considerate un po' demodé e noiose. Ecco, in quei paesi, che erano paesi nord europei chiaramente, dove si investiva molto nelle alternative fisiche, si dava ai ragazzi la possibilità di fare sport gratuitamente, le famiglie potevano avere dei luoghi dove farli stare senza doverli accompagnare continuamente, ecco che lì si sono abbassate moltissimo le percentuali di ragazzi che sviluppano problematicità rispetto a dipendenze comportamentali, mi perdoni se le chiamo dipendenze, in realtà sono fragilità comportamentali. E invece nei paesi dove tutto questo non c'è, ahimè anche l'Italia non ne fa tanto, ma soprattutto parliamo di paesi come la Romania, l'est europeo, il gaming cresce moltissimo. Quindi sì, qualcosa si può fare anche dal punto di vista normativo / legislativo. E la cosa che invece potremmo fare noi adulti è cercare di ricreare un clima differente di relazioni fra i giovani, quindi farli stare insieme in maniera non eterodiretta, non soltanto per fare sport competitivo, non soltanto per fare delle attività scolastiche, ma ritornare un attimo a quelli che erano il muretto, stiamo tutti quanti insieme, magari ci facciamo anche male, litighiamo.
0: Ma infatti forse su questi temi enormi poi la semplicità a volte rischia la banalità, ma aiuta, perché per stare nel gergo giovanile che citavo col come te la rischi, ce n'è un'altra di frase fatta, no? Cioè del fatti una vita, ecco, forse sarebbe quello potrebbe essere il contesto in cui anche gli altri gliela danno una vita, cioè fare delle cose per cui le persone che crescono ritrovino delle possibilità, che non sia soltanto star chiusi nel loro mondo e rischiarsela ognuno a modo suo. Sabina Molinaro, la ringrazio moltissimo di questa chiacchierata e di questo racconto.
4: Grazie a voi.
0: Grazie a lei, ripeto, ricercatrice CNR, coordinatrice del progetto ESPAD, proprio ricerca sui comportamenti a rischio degli adolescenti. I messaggi che stanno arrivando e che continuano ad accompagnarli vanno da quelli che fanno la diagnosi, per esempio un ascoltatore che scrive: la prima causa della dipendenza, e già parte subito dicendo della dipendenza dal gioco d'azzardo, è il lavoro e la vita di merda che tanti lavori ti fanno vivere. E però anche lì i racconti che stanno facendo, che faceva poco fa Sabina Molinaro eccetera, non raccontava solo questo aspetto come causa diretta, no? Forse la cosa è un po' più larga. Paolo, che conferma la questione dei target, dice: nelle pubblicità del gaming e del trading stanno usando sempre più donne che uomini il target, dice lui. Mi sembra a questo punto chiaro di quale sia, di quale stia diventando. E poi Emma, che scrive che il meccanismo del bravo gratta e vinci era presente già decenni fa, scartando le cicche, le gomme da masticare, dice: ricordo ancora la speranza allora di vincerne 10. E anche lì forse quello che ci stiamo raccontando tutti, che ci stanno raccontando tutti, è quanto diventa pervasiva l'idea dell'azzardo che ci accompagna, che sia, ne rimanga sempre di più quasi l'unico orizzonte che noi abbiamo. Forse lì c'è un punto nevralgico da guardare. Sono le 10 in punto, ci fermiamo un minuto e continuiamo.
3: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapore d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
5: A Cesano Maderno, via Santa Eurosia 29. Info su ampimonzabrianza.it. Venerdì 29 maggio, ore 21, concerto Walter Tiraboschi e Lorenzo Monguzzi, Neanche fossimo Gaber.
6: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
7: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
6: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Un minuto dopo le 10, tutto scorre grattando e vincendo o non vincendo, giocando alla lotteria, quel comportamento individuale che può andare nella graduatoria da essere episodico e divertito a diventare invece disturbo, in un campo che è quello del gioco, dell'azzardo, che nella sua generalità invece muove più di 150 miliardi in Italia ogni anno e che può andare dalla formula legale alla formula completamente mangiata dalla criminalità organizzata. Insomma, è uno di quei settori dove i confini sfumano tra semplice e complicatissimo. C'è una telefonata, la prendo. Pronto?
1: Sì, buongiorno Massimo, sono Fabrizio da Sesto Fiorentino.
0: Ciao, benvenuto.
1: Vorrei condividere con te e con gli ascoltatori una riflessione. In Italia, quello che penso è che si intrecciano chiaramente tre dimensioni: il gioco, la sfida e il riscatto economico sociale. Le prime due ci stanno, e la seconda, cioè che fanno parte anche della vita sana, sì. Coltivate correttamente, e anche la terza lo sarebbe, però poi tutto questo porta a una situazione in cui la riflessione faccio, che è molto triste, è che poi quelli che hanno più bisogno di riscatto economico sono quelli che subiscono le conseguenze peggiori, quindi il danno economico va a carico di nuovo delle categorie più fragili.
0: Cioè, tu dici, la voglia del colpo di fortuna può riguardare tutti, chi ne paga di più le conseguenze invece è che in quel tutti sono quelli più deboli.
1: Sì, non solo, cioè, credo che siano poi più attratti quelli.
0: No, questo i dati non lo, questi dati non lo raccontano, è da quello che ci dicono quelli che se ne occupano, cioè che quella tentazione possa attrarre indipendentemente dalla tua situazione economica. Certo, la può condizionare, immagino, perché può, come dire, può, chiedo scusa per il come dire, per l'intercalare, ma può dargli una forma diversa, magari che sia il piccolo Gratta e Vinci piuttosto che il grande gioco d'azzardo, eccetera, eccetera. Può dargli una forma diversa, ma forse la spinta, l'indole, la sofferenza e il disturbo sull'azzardo può riguardare indipendentemente dalla situazione economica.
1: No, forse sì, perché c'è anche un altro livello, è stato anche menzionato dagli ospiti che ha avuto, cioè il disagio anche sociale, nel senso che
0: appunto
1: lì allora praticamente ci si investe emotivamente per coprire qualche altra cosa non risolta, e allora mi torna che a quel punto tutto si è aperto in tutte le categorie economiche. Comunque io in conclusione lo volevo dire che di nuovo lo Stato va a arricchirsi, a attingere economicamente dalle persone più fragili, anche economicamente, di nuovo, ecco. Cioè questa è l'idea che mi resta in mente. Ora non so quanto questo possa essere avvalorato dai dati, effettivamente, ma ho questo sospetto. Ecco.
0: Ti ringrazio, vado a verificarlo, grazie Fabrizio, vado a verificarlo subito, perché è inevitabile che quello sia un punto di riferimento, cioè lo Stato, quanto ci guadagna, eccetera, eccetera. Le tocca. Benvenuto Stefano Vaccari.
2: Buongiorno a voi.
0: Che a proposito di Stato, è un parlamentare, un deputato del Partito Democratico e coordina l'intergruppo parlamentare per sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo. E lì siete dentro, Vaccari, in un tema delicatissimo, perché ovviamente sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo, si parla di comportamenti individuali, ma voi fate parte di un Parlamento che diventa anche l'obiettivo di tutti quelli che dicono sì, ma tutto sto giro qua, poi lo Stato che cavolo fa e quanto poi ci guadagna da questo giro colossale di soldi, perché è un giro colossale di soldi quello del gioco d'azzardo.
2: Allora, diciamo che ci guadagna poco in rapporto alla raccolta complessiva, che nel 2025 è stata di 164,6 miliardi
0: appunto
2: di euro. Ne guadagna 11,4, da diversi anni più o meno la stessa somma, 11,2-11,4 miliardi.
0: Quindi cominciamo, mi scusi, le chiedo se è vero o no, cioè cominciamo già a portare a casa una cosa, che non funziona come frase fatta, quella che si diceva e si dice sui tabacchi, cioè sì sì fate le campagne contro il fumo ma poi lo Stato ci guadagna. Qui è inferiore, diciamo, il tasso di rendita per lo Stato?
2: Sì, diciamo che non c'è proporzione all'aumento esponenziale che ha avuto la raccolta rispetto a quello che ha guadagnato in prospettiva, in progressione lo Stato. L'aumento della raccolta è stato del 200, 300, 500% dal 2008 in poi, lo Stato ha aumentato al 45% il proprio introito, e quindi questo è il primo tema. Il secondo tema riguarda il fatto che da tanti anni gli operatori, gli enti locali, le regioni e quant'altro hanno chiesto una riforma organica di questo settore, perché nel corso degli anni si sono stratificate varie leggi che hanno prodotto anche un po' di guai, nel senso che hanno consentito alla criminalità organizzata di infiltrarsi in modo molto pervasivo in questo ambito. E allora era stato fatto un tentativo nella legislatura che è finita nel 2018, poi c'è stata una pausa fino al 2022, poi si è ripreso e oggi, anziché nella delega fiscale era stato scritto che si doveva fare una riforma tra l'online e il gioco fisico assieme, invece hanno fatto prima una riforma del gioco online che ha portato un aumento esponenziale della raccolta con il gioco online negli ultimi due anni, e adesso siamo alla vigilia di una riforma del gioco fisico, stiamo parlando delle AVP, delle macchinette, ecco, per chiarire ai più, le slot machine, questa riforma però non arriva perché c'è c'è un problema dentro la maggioranza di governo per come impostarla, e soprattutto non è stato fatto una discussione, una consultazione di tutti gli operatori del settore come si faceva e come si fa su tutti gli ambiti di riforma che prevedono dei cambiamenti importanti, e quindi siamo molto probabilmente alla vigilia di un'altra proroga perché la delega fiscale scade il 29 di agosto. E quindi probabilmente ci sarà un'altra proroga perché non si è trovato una quadra. Questo però porta a una prorogatio di una situazione che rischia di peggiorare la condizione di tanti milioni di italiani che nel gioco d'azzardo purtroppo cadono e non ne vengono più fuori, ecco.
0: Però mi scusi, Vaccari, lei che diagnosi fa di questa cosa, cioè di questo comportamento nella maggioranza? La maggioranza e questo governo è il governo che sul proibizionismo in sede sostanze ci fa annunci generali dal primo giorno. Allora, questo rischio di proroga continuo, lei che diagnosi fa? Cioè è inefficienza nel fare il lavoro che dovrebbero fare o lei intravede qualcos'altro? Cioè degli interessi? Me lo spiega dal suo punto di vista?
2: Guardi, io provo a leggere i comportamenti che ci sono stati in questa legislatura. Avevano approvato su nostra proposta dentro la delega fiscale che i dati, quindi la conoscenza del fenomeno, che è fondamentale per capire come va a finire, dovessero essere dati a tutti coloro, cioè i comuni, i servizi sociali, gli operatori del settore, bla bla, che hanno a che fare con le conseguenze del gioco e quindi con la ludopatia, dovessero essere dati a richiesta, no? E messi a disposizione. Bene, se non fosse perché io e un altro collega abbiamo fatto delle interrogazioni per averli questi dati non sono mai stati messi a disposizione, perché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto una circolare che dice alle sedi territoriali di non darli perché ci sono problemi di privacy, e quindi contravvenendo a una legge dello Stato. Non solo, questa maggioranza ha tolto con la legge di bilancio dell'anno scorso l'Osservatorio Nazionale sul Gioco d'Azzardo ha ridotto i soldi a disposizione delle attività di cura e prevenzione dei servizi sociali. Terza questione, la pubblicità. In un decreto di qualche anno fa era stata introdotta una norma che vietava la pubblicità degli operatori dell'azzardo, sì, in qualche modo nelle attività sportive, no? Questa cosa è stata via via aggirata, semplicemente mettendo un punto it o punto eu a fianco dello sponsor di betting qualsiasi sulle maglie delle squadre sportive. E non solo, siamo arrivati al fatto che nella maglia della società Lazio di Serie A, certo, è stato messo uno sponsor del Polymarket, che non è, certo, neanche un operatore autorizzato ad operare nel nostro paese, perché non è un operatore di scommesse, è una roba che in Italia non è normata, è fuori legge, perché sostanzialmente in questa piattaforma si acquistano delle probabilità quotate relative ai vari eventi.
0: Polymarket è quello coinvolto, lo dico per tutti, a proposito di bombe e di guerre, anche nelle scommesse, dico tra virgolette, sulla guerra in Iran, sui minuti di bombardamento, eccetera, c'è una roba micidiale.
2: Il figlio del presidente degli Stati Uniti è uno degli soci maggioritari, ok? Su cui si scommette su tutto, a partire da quello che può succedere nelle guerre, nelle cose anche molto gravi.
0: Però sta facendo la descrizione di una politica completamente disarmata, se basta un punto it e un punto eu per aggirare anche mesi di lavoro.
2: Esattamente, e quello che diciamo noi stiamo, io e altri colleghi del Partito Democratico stiamo denunciando, è una diciamo atteggiamento della maggioranza molto contraddittorio, che rischia di non affrontare per quello che è questo fenomeno, che non è solo una questione economica, ma è una questione, diciamo, che ha risvolti sociali, culturali, che riguarda la vita di milioni di persone e la protezione di queste persone, soprattutto quelle più fragili, che lo dimostrano i numeri dei servizi sociali in giro per l'Italia, sono in aumento, e soprattutto con l'uso degli smartphone, le piattaforme, soprattutto quelle illegali, spopolano e trascinano dentro meccanismi di dipendenza patologica molti minori. Allora, o lo Stato prova ad affrontare seriamente questo tema, e noi abbiamo proposto per mercoledì prossimo alla Camera una discussione su una mozione proprio su questa su questo tema, e mi auguro che ci possano essere convergenze anche con la maggioranza per trovare dei punti d'intesa che diano indirizzi diversi da quelli che sono stati usati fino adesso, altrimenti il tema è un'inerzia che porta purtroppo a un peggioramento delle condizioni, lo ribadisco, di milioni di italiani di fronte a questa a questo fenomeno.
0: Abbastanza impressionante, sembra un combattimento a mani nude. Stefano Vaccari, grazie mille di questa presenza.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata. Parlamentare, Partito Democratico, coordinatore intergruppo parlamentare su sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo. Alla faccia.

Allora, i messaggi che stanno arrivando, ce n'era uno che mi ero tenuto via, spero di ritrovarlo, che fa riferimento a un eccolo qua, a un'esperienza passata. È Cristina, dice: lei lavora in un supermercato, dice, da noi li vendiamo i Gratta e Vinci. E episodio che racconta una sua collega, diceva un po' di tempo fa, sperando di dare una svolta alla vita, grattava quelli che andavano invece venduti, e ovviamente, dice, dopo un po' l'hanno beccata, l'hanno licenziata, e 3.000 euro di ammanco per lei. E a proposito delle motivazioni, no? Che poi ti possono muovere in quel confine dove poi ognuno di voi lo sa se si sta muovendo nella difficoltà, nel disturbo, o invece anche in quella voglia di gioco e di leggerezza che poi nella vita ti può far fare anche delle sciocchezze, ma ogni tanto, eccetera. Franco che scrive: io sogno di vincere 1.000.000 di euro, continuo a sognarlo e ogni tanto gioco anche, e dice: l'adrenalina che porta alla rovina delle persone, dei giocatori, credo che abbia motivazioni non legate soltanto alla vincita, ma evidentemente a qualcos'altro e a qualcosa di diverso e di più, ed è molto molto possibile. Sono le 10:15, passate da poco.

0: perché vi dico l'orario? Perché alle 10 e 12 sono passate da pochi minuti, ma nello stesso giorno di oggi, ma nel 1974, era proprio quello l'orario, le 10 e 12 minuti dell'esplosione della bomba in Piazza Loggia a Brescia. Nella sintesi brutale, quella piazza esplose nel corso di una manifestazione antifascista per mano fascista, la condanna per strage di uno dei capi di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, gli 8 morti, centinaia di feriti, non so esattamente quanti, ma poi i numeri dicono poco, i nomi e i cognomi delle persone direbbero molto molto di più. Allora, in questi minuti sono contento di salutare Daniela Preziosi, benvenuta Daniela.
1: Ben trovato, grazie, 102 i feriti.
0: Ecco, vedi, 102, e se poi uno pensasse di dire di tutti il nome e il cognome, si sentirebbe addosso tutta l'ondata, diciamo, che a volte i numeri non riescono a trasmettere. E dicevo, sono contento per una volta di averla in onda, non solo per rompere le scatole, ma per poter ricordare un lavoro che invece voi avete fatto e che dentro la vicenda, direi, di Piazza Loggia, o di chi è rimasto di Piazza Loggia, si muove. Ce lo dici? Ce lo ricordi?
1: Sì, intanto grazie, e anche io sono contenta di raccontare per una volta una storia che riguarda molto la nostra vicenda italiana e che un passato che non passa, ecco, che bisogna ancora ricordare. Sì, il documentario si chiama La Loggia del Silenzio, Manlio, memoria di una strage. Si parla di Manlio Milani, che è il marito di Livia Bottardi Milani, che era sua moglie, e Manlio si è trovato a pochi metri di distanza da lei, l'ha persa per un caso, ed è sopravvissuto alla strage. Livia con gli altri 8 caduti invece no. E con Tommaso De Lia, Simone Pallicca e Elena Caronia, siamo una crew, lavoriamo insieme su alcune cose ogni tanto, e abbiamo cercato di raccontare questa storia. È un documentario copy free, si trova su Arco Iris liberamente, lo stanno proiettando, se lo stanno vedendo i ragazzi nelle scuole. L'abbiamo presentato a Brescia negli scorsi giorni, lo presenteremo alla Camera l'11 giugno, ed è una storia. Manlio, che è un grande testimone, un grande combattente, ha trasformato questo dolore in una battaglia civile per la verità. Noi senza i familiari dei caduti delle stragi non avremmo tanti pezzi di verità, ecco, se non ci fossero stati loro a intignare per tutti noi, per tutte noi, per tutta la Repubblica. E quindi abbiamo cercato di raccontarlo con parole semplici, che sono le parole però di Manlio, dello storico Davide De Conti, di Benedetta Tobaggi e di Ilaria Moroni, che è la presidente dell'archivio Flamini, e dei giornalisti. Abbiamo trovato un giornalista che era lì in piazza, e anche lui è scampato perché un professore, Gianluca Barca si chiama, perché era ragazzino, un professore gli ha detto vai a casa a studiare, e gli ha salvato la vita. E oggi, adesso mentre noi parliamo, ci sono le commemorazioni, esattamente il minuto in cui, sono i minuti in cui 52 anni fa è scoppiata la bomba. E la cosa però bellissima nella tragedia è che Brescia non ha mai dimenticato, Brescia è sempre rimasta lì sul punto. E l'altra cosa invece brutta è che nessun rappresentante della destra di governo ancora è riuscito a dire una parola sulla strage di Brescia.
0: Sì, questa che ha a che fare con la politica, devo dire che a volte è impressionante, cioè in questo tentativo di, così, nel governo, di dire ancora ci rompete le palle con chiederci se siamo antifascisti o non antifascisti. E poi basterebbe ricordare che qualche anno fa, cioè in una piazza come Brescia, nel giorno delle commemorazioni, il capo dello Stato Mattarella ci è andato, e purtroppissimo la Presidente del Consiglio non si è ancora mai vista. Cioè ci sono poi dei fatti che alimentano delle domande molto legittime.
1: Certo, ma c'è un fatto particolare su Brescia. Brescia è una strage, appunto, contro gli antifascisti. Quella è una manifestazione antifascista, perché c'erano state già delle bombe che non avevano ancora fatto vittime a Brescia. E c'è anche un altro particolare, che uno dei condannati, come mandanti, condannati in via definitiva, era un ordino a vista, ma era subito prima un dirigente del Movimento Sociale Italiano. In questi giorni in cui sentiamo dalla destra di governo il peana di Giorgio Almirante, ecco, secondo me questo ha a che vedere col fatto che la destra di governo non ricorda Brescia. Però noi non disperiamo, perché la verità ha la testa dura, e penso che fare i conti significa fare i conti per tutti, insomma, per questa parte di politica, di società che non si vuole guardare dentro. Non c'è, diciamo, voglia di vendetta, c'è il bisogno di verità, anche perché ci sono anche tanti apparati dello Stato. È una storia di silenzio, noi abbiamo intitolato il silenzio della loggia, perché è stata una storia di depistaggi fortissimi. Pensate che la piazza, appena dopo la bomba, a parte che i manifestanti furono caricati dai carabinieri, e appena scoppiata la bomba fu lavata per cancellare ogni traccia, lavata.
0: Sì, devo dire che mai come in questo periodo storico poi quella frase, spesso che suona come frase fatta per non dimenticare, invece acquista un suo significato. A proposito di quello che dicevi, poi ti saluto, nel dire no, ma questo documentario poi si può scaricare tranquillamente e lo possono vedere, lo stanno guardando i giovani, eccetera. E negli ultimi mesi sempre più volte si è visto quanto faccia riferimento a Giulio Regeni, eccetera, quanto invece produrre cose, video e racconto, eccetera, che possa circolare e sia proprio utile, perché c'è un sacco di gente che magari le cose non le ha vissute direttamente, ma sorpresissima ha voglia di saperle, ha voglia di guardarle, ha voglia che gli vengano raccontate. Quindi meritorio questo lavoro, e sono contento di averne parlato anche questa mattina insieme a te. Si chiama La Loggia del Silenzio, giusto? O il silenzio, okay. La Loggia del Silenzio, Maglio Milani, memoria di una strage. Daniela Preziosi, complimenti da una parte e grazie di avercelo raccontato.
1: No, grazie a te, grazie a tutti voi e a tutte voi di Radio Popolare, veramente grazie.
0: Questo è. Grazie mille, buon lavoro, buona giornata Daniela.
1: A voi.
0: Ciao Daniela Preziosi, del Domani ovviamente.
2: Tutto scorre.
0: La Loggia del Silenzio, Maglio Milani, memoria di una strage. Lo trovate tranquillamente in rete. Grazie a tutti per l'ascolto. Scusa del ritardo. Note dell'autore, Giornale Radio. Ci sentiamo domani. Ciao.
3: NDA. Note dell'autore.
4: Nicola Tanno, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia, Mimesi Sedizioni.
5: Storicamente l'esercito ha sempre avuto un grande potere nell'Indonesia, sin dall'indipendenza degli anni 40, sotto Sukarno, soprattutto sotto la dittatura di Suharto, e si pensava che con la Reforma ASI, cioè il processo di democratizzazione del paese di fine anni 90, inizio anni 2000, questo ruolo in qualche modo non fosse più così marcato. Ora in questo momento ci troviamo di fronte proprio a un passo indietro, cioè ovvero a quello di ricollocare gli ufficiali militari in posizioni civili e addirittura a fianco di sindaci o di rappresentanti del popolo indonesiano. Quindi ci troviamo proprio di fronte ad uno Stato militare che affianca quello politico. E quindi diciamo, ci troviamo di fronte a un arretramento. Poi si è di arretramento diciamo, dei diritti democratici. Poi vi è stato un nuovo codice penale che ha in qualche modo ha sanzionato in modo ancora più duro le manifestazioni non autorizzate e un aumento del budget dell'esercito. Quindi ci troviamo di fronte insomma, a una pericolosa deriva insomma, della democrazia indonesiana.
4: Una pericolosa deriva che, lo dicevi, suscita molte perplessità, sicuramente preoccupazione, ma anche un movimento di protesta unitario?
5: Sì, questo è un po' il paradosso. In Indonesia vi sono grandi manifestazioni ormai da più di un anno in cui diciamo, le rivendicazioni sono diverse. Da un lato sono quelle appunto di contrastare diciamo, questa militarizzazione della società, però soprattutto le mobilitazioni che sia nel febbraio scorso che nell'autunno scorso si sono generate sono contro diciamo, una possiamo dire una sempre più marcata distanza tra l'oligarchia politica politica, militare, economica, che acquisisce sempre più poteri, e invece una popolazione che insomma, vive una situazione, non gode dei frutti di questa crescita economica di cui si vanta il governo. Però appunto, come dicevi tu, qual è il problema? Se da un lato ci troviamo di fronte a un forte attivismo per i diritti umani e anche antioligarchico per certi versi, d'altro canto però non si riesce a costruire in Indonesia un movimento politico che riesca in qualche modo a rappresentare un'alternativa vera al sistema di potere oligarchico. La chiave del perché in Indonesia non si riesce a costruire un partito politico di vera alternativa sta nel genocidio anticomunista del 1965, di cui parlo nel mio libro. Nel 1965-66 il più grande partito comunista del Novecento non al potere, il Partito Comunista Indonesiano, venne distrutto completamente dall'esercito, causando la morte di una cifra che va dal 500.000 al 1.000.000 di persone. E in quel modo quindi l'unico partito d'alternativa, che appunto proponeva un cambiamento di società, è stato un partito impegnato nella battaglia per la decolonizzazione, nella costruzione dell'identità nazionale, perché tu pensa che l'Indonesia è un paese con migliaia di isole e centinaia di lingue, quindi la costruzione del paese è stata un'opera politica, istituzionale, e il Partito Comunista è stato un partito patriottico che si è impegnato nella lotta anticoloniale contro i Paesi Bassi, poi contro i giapponesi e poi nel sostenere le battaglie antiimperialiste di Sukarno. Per via di questo ruolo, appunto, del 1965, l'esercito di Suharto sterminò questo partito, che non ebbe la forza di reagire, e nel libro appunto parlo di questa storia che è assolutamente sconosciuta in Italia e in Europa.
4: Era Nicola Tanno, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia, Mimesis Edizioni.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
10: Oi, oi.
9: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'esercito israeliano ha confermato il lancio di nuovi attacchi nel Libano meridionale e afferma di aver preso di mira infrastrutture di Hezbollah. I raid aerei si sono concentrati su Tiro, una delle città più grandi del Libano, che da ieri è sotto ordine di evacuazione, il più esteso dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso 17 aprile. Ci sono diverse vittime, 8 finora quelle accertate, ma il numero è destinato a salire. Nell'escursione il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione delle operazioni di terra. E nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto. Israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione delle operazioni di terra. E nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro

0: droni che sono stati quasi tutti intercettati. Nella tarda serata di ieri su tutto il territorio ucraino era entrata in vigore un'allerta aerea a farlo scattare il decollo di caccia russi. Mosca afferma intanto di aver distrutto più di 60 droni ucraini sparati contro diverse regioni russe. È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, si è svolta in collaborazione con magistrati e polizia di diversi paesi e ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro. Il Tribunale di Torino ha disposto all'amministrazione giudiziaria del Casinò di San Vensane il decreto, il primo, applicata a una casa di gioco, è stato notificato oggi. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Aosta e riguarda un sistema di riciclaggio con al centro il Casinò di San Vensane. Nel dicembre scorso erano già state indagate una trentina di persone e sequestrati 5 milioni di euro. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
1: Popolare Network.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
8: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
7: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danima, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio slow food a base di rakia.
8: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
9: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10: Buongiorno, bentrovati e bentrovate da Sara Milanese. A come Atlante, come ogni giovedì, oggi va in Africa. L'attenzione a livello continentale è molto concentrata sulla diffusione dell'Ebola, cresce chiaramente la preoccupazione per la diffusione del contagio. Dalla Repubblica Democratica del Congo, infatti, i contagi hanno ormai raggiunto prima l'Uganda, poi anche il Sud Sudan. In questi giorni in Repubblica Democratica del Congo c'è il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Ieri ha lanciato un appello per un cessate il fuoco, in particolare nelle regioni dell'est del Congo, dove il conflitto in corso tra ribelli ed esercito regolare sta di fatto impedendo l'accesso alle cure e mettendo a rischio la vita dei medici. L'Uganda nel frattempo ha chiuso il confine con la Repubblica Democratica del Congo. Occhi puntati anche sull'Etiopia, si vota il 1° giugno, la situazione è tesa, ne parleremo sicuramente la prossima settimana commentando appunto come sono andate le elezioni. Oggi invece parliamo della crisi politica che è scoppiata in Senegal, lo faremo tra poco. La nostra prima pagina però ci porta in Sud Sudan, dove da oltre un anno le tensioni etniche, politiche e anche sociali sono di nuovo deflagrate in un conflitto aperto. Nonostante di questa guerra infatti non si parli davvero, a scontrarsi sono diverse realtà, diverse forze. Da una parte c'è il governo del Sud Sudan, dall'altra c'è l'esercito di liberazione del popolo Sudan, ci sono anche vari gruppi armati, ci sono anche altre milizie. Ad accendere i riflettori sulla grave crisi umanitaria

0: Sono spesso, lo sappiamo, lì abbiamo ospiti qui in trasmissione gli operatori umanitari che lavorano in queste aree di conflitto e questo è il caso per esempio di Medici Senza Frontiere che proprio qualche giorno fa ha pubblicato un rapporto con i dati delle varie attività che sono state condotte in questa regione dall'inizio del 2025, che è identificata proprio come la ripresa del conflitto. In questo rapporto sono state raccolte delle testimonianze davvero drammatiche, lo trovate ancora in rete se lo volete cercare. La popolazione fugge dai combattimenti in corso che sono abbastanza diffusi e gruppi armati sparano anche sulla popolazione in fuga. I racconti dei testimoni parlano appunto di civili freddati per la strada, senza nessuna distinzione nemmeno per bambini o donne incinte, con poi i sequestri anche di donne e di bambini. Il titolo del rapporto è eloquente, li hanno uccisi mentre scappavamo e riprende proprio alcune delle testimonianze che sono state raccolte. Siamo partiti da qui per questa chiacchierata con Vittorio Pizzi, che è direttore delle operazioni di MSF in Suda e in Sud Sudan.
1: Con questo rapporto vogliamo dare voce a quelli che sono i pazienti che abbiamo ricevuto nelle nostre strutture sanitarie e il nostro staff locale. Sono testimonianze agghiaccianti che rappresentano però e testimoniano un aumento di violenza in Sud Sudan che abbiamo registrato nell'ultimo anno. Medici Senza Frontiere ha circa 13 progetti in Sud Sudan, quindi lavoriamo in diversi stati del Sud Sudan. Nel 2024, per avere un'idea, abbiamo ricevuto 4.000 pazienti vittime di violenza, nel 2025 6.000, quindi un aumento del 50%. E quando parliamo di pazienti vittime di violenza intendiamo vittime di bombardamenti aerei, vittime di colpi di arma da fuoco e vittime di violenza sessuale. Nel 2024 in Sud Sudan sono stati registrati due bombardamenti aerei, nel 2025 138, quindi un aumento drammatico e le testimonianze della popolazione testimoniano proprio questo. Con questo aumento dei bombardamenti abbiamo avuto anche molti attacchi su infrastrutture civili, sono in aumento in molti stati del Sud Sudan, specialmente nello stato di Jonglei e Upper Nile. Dall'altro lato sono incluse in queste strutture civili anche le cliniche e gli ospedali, comprese alcune di quelle supportate da Medici Senza Frontiere. Noi da un lato chiediamo delle garanzie al governo e alle forze armate dell'opposizione, perché come sappiamo il personale medico, ovviamente la popolazione civile, quindi le infrastrutture civili devono rimanere strutture protette anche durante una guerra. E comunque gli attacchi alla popolazione civile e agli ospedali non possono diventare la norma del Sud Sudan.
0: Hai ricordato più volte il periodo del gennaio 2025, è quello in cui un conflitto che in realtà è rimasto a bassa intensità per gli anni precedenti è di nuovo tornato in maniera evidente con queste conseguenze che ci stavi raccontando. Sono in campo diverse forze, è un conflitto anche complicato da raccontare.
1: Purtroppo il Sud Sudan e la popolazione soffre violenza per diversi motivi, come abbiamo visto anche nel rapporto, la violenza non è concentrata solo in alcune zone del paese, dove è vero che nell'ultimo anno si è intensificato il conflitto armato tra forze governative e forze di opposizione, ma c'è violenza a livello locale. In diverse parti. Ricordiamoci, il Sud Sudan è la nazione più giovane in Africa, ha avuto l'indipendenza dal Sudan nel 2011. Dal 2011, nei primi 10 anni di esistenza del paese, ci sono state due guerre civili. La seconda è finita nel 2018 con un accordo di pace che ha dato poi origine a questo governo di transizione dove a livello politico i ministeri erano divisi tra governo e opposizione. Quello che abbiamo visto dal 2018 è un graduale deterioramento della situazione politica, in cui il governo ha preso sempre più spazio rispetto all'opposizione, anche contravvenendo questo accordo. Ma quello che è successo da appunto l'inizio del 2025 è che da una lotta politica si è trasformata in una lotta armata e le opposizioni armate, come ricordavi tu, sono diverse e concentrate in alcune zone del paese che sono quelle che hanno visto il livello di violenza di fatto più alto. Abbiamo visto il numero, la cifra che ricordavo prima di 130 bombardamenti aerei rispetto a due dell'anno precedente, quindi una lotta armata che ha aumentato l'intensità, costringendo, ca causando vittime, ma anche costringendo migliaia e migliaia di persone a lasciare il proprio paese, il proprio villaggio, la propria casa, le proprie terre.
0: Resta anche un ulteriore elemento di instabilità che arriva invece dal conflitto in Sudan, che si è spostato gradualmente sempre più a sud, non lontano proprio dal confine. Questo va ad aggravare la crisi umanitaria.
1: Assolutamente. Dall'inizio del conflitto in Sudan c'è più di 1.300.000 persone che hanno attraversato il confine verso il Sud Sudan. Di queste, una parte sono cittadini sudanesi di origine sudanese, appunto, che quindi stanno vicini al confine in campi rifugiati, ma la stragrande maggioranza sono popolazione di origine sud-sudanese che viveva in Sudan, come abbiamo ricordato, si trattava di un paese solo fino a soli 10 anni fa. E queste persone, quindi, una volta attraversato il confine, cercano di tornare alla propria zona d'origine. La popolazione del Sud Sudan è di 10 milioni all'incirca, quindi immaginiamo che in 3 anni c'è stato un aumento del 10% della popolazione. La popolazione sud-sudanese, come ricordavi, soffre già di mancanza di servizi pubblici, pensando prima di tutto da parte nostra alla sanità, quindi immaginiamo cosa vuol dire un aumento ancora della popolazione su dei servizi che sono già inadeguati e insufficienti per la popolazione locale. Sicuramente questo ha peggiorato la situazione umanitaria nel paese.
2: Mem vai, mem viei, mem cai, mem fei, mem cinema, mem schema, mem promesse elettorali, mem brada di litoral, reumi kawa total, nyari at nyepu doyal, tiku at nul collectivité locale, numite Senegal, asagaru prezi, apprenti gorgi, mbadu pai tasi topon sengor nyojiti reumi, walandausi.
0: Ci porta in Senegal questo brano, si intitola Diogufi, che in lingua Wolof si traduce letteralmente con Non è cambiato nulla. Denuncia il fatto che, nonostante i cambi di governo, nel paese, i problemi fondamentali del popolo, povertà, disoccupazione e corruzione, restano gli stessi. È un brano di una decina di anni fa, resta uno dei brani più celebri e politicamente più impegnati del gruppo rap senegalese Kheoor Gui, che sono stati anche tra i fondatori del movimento di protesta civile Yenamma.

0: Dobbiamo dire che in Senegal la musica ha storicamente avuto un ruolo di denuncia, ha accompagnato vari cambiamenti sociali e ci immaginiamo che non resterà indifferente nemmeno di fronte a queste ultime crisi e politiche. Veniamo allora a cosa è successo. Sabato sera il presidente della Repubblica Bassirou Diomaye Faye ha di fatto licenziato il primo ministro Ousmane Sonko. Non è stato un fulmine a ciel sereno perché i due ormai erano ai ferri corti, nonostante abbiano condiviso più di 10 anni di lotta politica fianco a fianco, a partire dalla fondazione del partito PASTEF e poi dalle ultime elezioni in cui si erano praticamente candidati in tandem. La coesistenza si è rivelata veramente difficile. Quella che ho fatto è stata una sintesi davvero estrema. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio allora come siamo arrivati a questa situazione. Lo facciamo con la nostra ospite che ci ha già raggiunto al telefono, Sofia Shaloya, che conosce il paese da vicino, che di questa vicenda ha scritto per il Manifesto e che è anche dottoranda della Scuola Normale Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuta Sofia e grazie.
1: Grazie, ciao, buongiorno.
0: Allora, come sono passati questi due dall'essere uno il braccio destro dell'altro a una rottura così pesante? Quanto c'entra anche la crisi economica?
1: Allora, sì, per capire quello che è successo, a mio avviso si deve risalire al 2024, ovvero alle elezioni dove appunto Bassirou Diomaye Faye diventa presidente per in qualche modo volere diretto del suo, come hai detto, mentore e carissimo amico Ousmane Sonko, che non poteva presentarsi alle elezioni a causa di diverse vicende giudiziarie. Poi Sonko viene nominato subito dopo come primo ministro dallo stesso Diomaye, dopo la vittoria del PASTEF alle elezioni, e diciamo appunto che questa rottura dopo 2 anni di questa coppia di alleati, di amici stretti, era forse in qualche modo prevedibile un po' sin dal primo momento, dato che sin dal primo momento esisteva questo squilibrio, diciamo, istituzionale, dato dal fatto di avere da un lato un presidente, diciamo, semi sconosciuto, nonostante fosse anche lui ai vertici del PASTEF, ma comunque con una bassa legittimità e autorità politica, e dall'altro con una carica di rango costituzionale più bassa, ovvero come suo primo ministro, il vero leader politico del partito al potere. Quindi questa è sicuramente un primo assetto, certo, iniziale, che è stato sin dall'inizio
0: non facile.
1: No, non facile, o comunque insomma difficile per qualsiasi caso umano, diciamo, di due persone che poi si devono relazionare a una situazione di potere. Dall'altro, come hai detto, appunto, quello che è successo venerdì non è un fulmine a ciel sereno, dato che i diverbi fra i due iniziano già nel 2025, nei media senegalesi e non senegalesi ne parlano da più di un anno, e come hai detto sono diverbi che sono anche legati a questioni sostanziali e alla situazione economica del paese, ovvero in primis alla gestione del cosiddetto debito nascosto, che è sicuramente l'attuale principale criticità a livello economico del Senegal, dato che appunto Sonko a novembre scorso aveva annunciato pubblicamente l'esistenza di questo debito di 7 miliardi di dollari, imputandolo all'amministrazione precedente, quindi quella di Macky Sall. Quando l'ha fatto con i media, eccetera, Diomaye si trovava a Washington, fra l'altro proprio con il Fondo Monetario, mettendolo quindi sin dall'inizio in una situazione imbarazzante, certo, con il fondo. Quindi questo è il primo punto della gestione, diciamo così, pubblica e non diverse vedute fra Sonko e Diomaye. La seconda è su come negoziare e la proposta di ristrutturazione del debito che proviene dal fondo, dove anche lì hanno degli approcci diversi, con Sonko che ha un approccio molto più sovranista e non incline, diciamo, alla negoziazione con il Fondo Monetario. Poi ovviamente ci sono anche altre tematiche legate a rinegoziazioni di contratti con enti stranieri, eccetera, però diciamo che a livello sostanziale, ideologico, puramente politico, si trovano per lo più in accordo su una maggior parte delle cose, dato che ovviamente fanno parte dello stesso partito e quindi la vedono, seguono entrambi quello che è il programma del PASTEF. E infatti, come ha detto abbastanza ironicamente Sonko nel suo discorso di insediamento come presidente del Parlamento martedì, quindi l'altro ieri, è la prima volta nella storia del Senegal, se non della storia del mondo, in cui ci si trova in una situazione in cui l'opposizione, ovvero il PASTEF in Parlamento, la pensa uguale al
0: presidente.
1: Governo.
0: Ecco, anticipavi un passaggio veramente importante perché dopo appunto il licenziamento, io l'ho definito così, ma insomma, per rendere l'idea che si è appunto sviluppato nel fine settimana, ci sono stati ulteriori sviluppi con cambi di cariche, il presidente del Parlamento si è dimesso proprio in contrasto con il presidente della Repubblica e quel posto è andato poi a Sonko, che quindi è tornato di fatto, no, nell'arena e ora rappresenta, per quanto non sia più primo ministro, c'è un nuovo primo ministro già nominato, ma ora rappresenta comunque una figura importante a livello istituzionale. Ha questo nuovo ruolo. Ha la possibilità, che poteri ha, che cosa potrebbe, insomma, fare in questo suo nuovo ruolo?
1: Sì, no, come dici, c'è vari cambiamenti di ruoli, c'è la nomina del nuovo primo ministro, tale Amadou Alaminolo, che è un tecnocrate fondamentalmente, con anni e anni di esperienza alla Banca Centrale degli Stati dell'Africa dell'Ovest e che da questo punto di vista, che era anche ministro con il PASTEF negli ultimi 2 anni, seguendo fondamentalmente il piano di azione e di sviluppo del programma del PASTEF che si chiama Senegal 2050 e che sicuramente è più incline di Sonko a dei negoziati con il Fondo Monetario. Dall'altro, appunto, Sonko è stato subito reintegrato come deputato PASTEF e poco dopo votato all'Assemblea Nazionale come nuovo presidente dopo le dimissioni dell'ex presidente dell'Assemblea Nazionale. Cosa che lo rende appunto la seconda carica suscettibile di diventare presidente nel caso di dimissioni di Bassirou Diomaye Faye. Questa cosa, sia la reintegrazione come deputato che l'elezione in quanto presidente dell'Assemblea Nazionale, è giudicata incostituzionale da quelli dell'opposizione al PASTEF, quindi altri partiti che non sono il PASTEF, e come insomma un po' una forzatura a livello istituzionale. È stato dall'altro lato acclamato da tutti i suoi colleghi come il guardiano della rivoluzione e ad esempio guardando il suo discorso di insediamento, che citavo anche prima, ha ribadito più volte in questo discorso che i suoi dissensi con Diomaye non sono una questione di ego, poi vabbè, questo insomma uno può essere d'accordo o meno. È un discorso, e questa è una cosa interessante, che ruota principalmente attorno al concetto di morale, dato che diciamo che la sua principale caratteristica e principale motivo di carisma e di seguito è proprio il fatto di presentarsi come persona di principio nonostante le sue vicende
0: Certo.
1: giudiziarie, esatto. E cita anche tutta una serie di altre cose, fra cui, ad esempio, cita anche Aristotele e Sant'Agostino, però fra i vari cita Mamadou Dia, che è il primo ministro del Senegal con Songo, che poi era stato arrestato con l'accusa di colpo di Stato, e diciamo che questo riferimento è un po' un riferimento di una narrazione storica alternativa del Senegal a quella senghoriana, contro l'iperpresidenzialismo, e anche contro Senghor stesso, il che appunto lo pone. Pone, diciamo, come Parlamento con più potere rispetto, cioè non più potere, però più potere di prima rispetto all'esecutivo, che poi detto da uno che insomma palesemente vorrebbe diventare presidente a tutti i costi, può essere visto anche un po' in modo
0: Sì.
1: strano, però,
0: Strumentale.
1: però diciamo che dice in modo esplicito in questo discorso che l'Assemblea nazionale controllerà l'azione governativa, e sottolinea l'importanza dell'Assemblea nazionale appunto come organo di espressione della sovranità popolare, che fra l'altro è in linea in qualche modo con quello che rappresenta il PASTEF, cioè un partito popolare, eccetera. Quindi buttarsi, diciamo, sul Parlamento è una mossa politica, in linea con la retorica, diciamo, del suo partito.
0: Di certo con questo discorso, come ci stavi raccontando, ha voluto lanciare tutta una serie di messaggi anche al presidente. Chissà se i senegalesi sono riusciti a cogliere tutti anche i significati nascosti di questo suo messaggio. Che cosa, in sintesi, che cosa secondo te potrebbe succedere a breve? Questi sono giorni di festa in Senegal, forse non è un caso, no, che la rottura si sia consumata proprio alla vigilia di questa festa. Abbiamo ancora una manciata di secondi per provare a dire che cosa potrebbe succedere nell'immediato futuro. Ci aspettiamo degli altri bracci di ferro, diciamo così, degli altri scontri tra queste due figure?
1: Beh, allora, il fatto che Sonko adesso sia presidente del Parlamento in realtà rende lo scontro molto più esplicito di prima, che non nel suo ruolo da primo ministro. Quindi quella che era stata definita prima negli ultimi mesi una coabitazione dolce diventa molto meno dolce, diciamo. Poi i prossimi appuntamenti, appunto adesso c'è la Tabaski, quindi non ci saranno manifestazioni o cose, magari nel peggiore dei casi nei prossimi mesi. Però diciamo che la situazione diventa abbastanza ingovernabile da un lato, dall'altro ci sono vari appuntamenti che potrebbero cambiare. Sicuramente il prossimo appuntamento al congresso del PASTEF il 6 giugno, in cui Sonko verrà rieletto sicuramente presidente del partito, e poi delle elezioni locali che saranno all'inizio del 2027, però insomma da
0: Comincia ad
1: capire se
0: essere
1: poi gli
0: un po' lontano.
1: appuntamenti. Sì, esatto.
0: Allora abbiamo un po' tutto il tempo anche per vedere come si svilupperà questa nuova situazione istituzionale. Sofia, ci dobbiamo fermare qui. Grazie per essere stata nostra ospite. Magari ci risentiremo proprio per raccontare e commentare i prossimi sviluppi. Grazie mille intanto e buona giornata.
1: Grazie a te, ciao.
0: Con Sofia Scialoia abbiamo appunto raccontato, cercato di raccontare questa complicata situazione in Senegal. Per il momento però ci fermiamo qui. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto. La linea a pubblica con Lele Liguori.

0: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
1: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo, via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno. Info su ampimonzebrianza.it.
2: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
3: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
2: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi al posto di Pubblica ascoltiamo la sintesi dell'ultima puntata del ciclo di incontri intitolato Autoritarismi in democrazia. È un ciclo che si è svolto alla Casa della Cultura qui a Milano, è iniziato a fine settembre scorso e si è concluso appunto con l'incontro della settimana scorsa. Autoritarismo in democrazia è un ciclo, come dicevamo, che è stato organizzato da diversi soggetti, la Casa della Cultura, l'editore Castelvecchi, il Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall dell'Università Statale di Milano, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e a Libertà e Giustizia, e Radio Popolare di questo progetto è stato media partner. Questo ciclo ha raccontato un po' le mutazioni di segno autoritario che hanno preso piede, stanno prendendo piede all'interno delle democrazie, dagli Stati Uniti all'Europa, in generale in Occidente. Ha scritto qualche tempo fa Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia: dagli Stati Uniti all'Argentina, dall'Ungheria all'Italia, assistiamo, ha scritto Padoan, allo strutturarsi di un discorso populista che addita il capo come soluzione, la dialettica parlamentare come intralcio, i poteri di bilanciamento, a cominciare dalla magistratura, come nemici da neutralizzare. L'ospite del settimo incontro, che si è svolto alla Casa della Cultura venerdì scorso, 22 maggio, e la cui sintesi appunto ascolteremo questa mattina, l'ospite è stato Jean-Claude Monod, professore di filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Il titolo dell'incontro, Il capo in democrazia, che è anche il titolo del libro scritto da Monod e pubblicato da Castelvecchi. Cristina Guarnieri, che è direttrice editoriale di Castelvecchi, ci introduce al pensiero e al lavoro di ricerca fatto dal filosofo Jean-Claude Monod.
1: Jean-Claude Monod è un filosofo politico francese, studioso in particolare della filosofia tedesca e francese del XX secolo, è professore di filosofia all'École Normale di Parigi e direttore di ricerca al CNRS. Tra l'altro, per la casa editrice Seuil dirige una collana filosofica molto prestigiosa, l'Ordre Philosophique. Da anni Castelvecchi sta pubblicando le sue opere, sono uscite per esempio Pensare il nemico, Affrontare l'eccezione, Riflessioni critiche sull'attualità di Carl Schmitt nel 2023, poi L'arte di non essere eccessivamente governati, dove Monod si confronta con il concetto di crisi della governamentalità di Michel Foucault. E invece all'interno del nostro ciclo sull'autoritarismo presentiamo Il capo in democrazia, politica e carisma, che è un libro veramente drammaticamente attuale in quest'epoca di forti spinte autoritarie e di oligarchie tecnologiche, e dove Monod si concentra sul rapporto tra la figura del capo politico e la democrazia e si interroga sulle ambivalenze del leader, del carisma politico e di questi leader che possono trasformarsi in caricature demagogiche, e quindi smaschera una certa mistica del leader ponendo a tutti noi una domanda fondamentale: è possibile un leader democratico?
0: Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Andiamo alla Casa della Cultura, dunque venerdì scorso, 22 maggio, l'inizio dell'intervento di Jean-Claude Monod. Un'avvertenza per l'ascolto di questo intervento: il professor Monod ci ha fatto la cortesia di parlare in italiano, cosa che necessita all'ascolto di un po' di più di attenzione, ma niente di impossibile. Venerdì 22 maggio, Casa della Cultura di Milano, Jean-Claude Monod.
2: Grazie mille alla Casa della Cultura per l'invito e per queste presentazioni. Questo libro, Il capo in democrazia, tratta delle patologie del capo e del carisma, al stesso tempo e nella stessa misura che della possibilità forse, di un leader democratico. E le due dimensioni sono legate. Il mio libro non è assolutamente un'apologia del capo in generale, però una riflessione sui rischi e sui possibili benefici dei leader politici e sociali, non solo politici, e di varie forme di carisma alla democrazia. Questa espressione capo democratico è forse un ossimore, sì. Che ruolo svolge il carisma di fatto o inevitabilmente nei sistemi elettorali democratici e competitivi o in quelle che Max Weber chiamava le moderne democrazie di massa? Democrazie di massa. Ci ha citato Max Weber, è vero che il punto di partenza del libro era una riflessione che attraversa il pensiero del grande sociologo tedesco, sia nella sua sociologia del potere, sia nella sua sociologia storica delle moderne tendenze di sviluppo, sia nel suo contributo politico, in particolare all'indomani della prima guerra mondiale. Ovunque Weber identifica accanto a un elemento tradizionale e un elemento legale, razionale, giuridico, normativo, un'altra componente del potere, un elemento personale legato al carisma. Come definisce il carisma? Come la fede, non proviene questo vocabolario religioso, come la fede, la credenza nel carattere straordinario, nel senso letterale, che esce dall'ordinario di una persona che per questo motivo trascina dietro di sé un gruppo di partigiani, di sostenitori, suscita adesione, eventualmente entusiasmo, fede, anche fede religiosa. Del resto Gesù è un esempio paradigmatico di carisma per Weber, poiché lo stesso stile della sua predicazione contrappone l'adesione personale al dominio della tradizione. Vi è stato detto, io vi dico, il dominio carismatico si oppone al dominio tradizionale, per vedere, e al rispetto dell'eterno ieri, e presenta così un aspetto rivoluzionario. Vi è stato detto, era l'antica legge, la tradizione, la legge del talione, eccetera. Io vi dico, è una nuova legge, l'amore, porci l'altra guancia, eccetera, una legge al quale io vi chiedo di aderire, perché io ve lo dico, la dimensione personale. Anche se, aggiunge Weber, alcune imprese religiose contribuiranno in questo caso a rafforzare la fede nel carattere straordinario di chi detiene il carisma, così come per un lungo periodo della storia, che senza dubbio non è ancora del tutto concluso, le imprese o successi militari costituivano una grande fonte di legittimità e di carisma politico statale. Quello che Weber dice che l'origine del Stato è un'organizzazione militare. Tuttavia, al presente, per Weber si poneva la questione di se il carisma fosse tendenzialmente destinato a scomparire, a svanire, sotto l'effetto della secolarizzazione, come una fede, e sotto l'effetto della razionalizzazione di tutti i settori della vita sociale, che favorisce un potere più anonimo, più regolamentare, burocratico, il potere legale, razionale. E la democrazia liberale non favorisce procedure regolamentate, norme, forme di deliberazione collettiva, piuttosto che un dominio personale di cui si teme il carattere arbitrario e irrazionale. È vero, ma Weber osserva anche che la democrazia di masse si trova di fronte al problema di una selezione competitiva dei governanti, dei leader, e in cui non si fa più ricorso a modelli aristocratici, questa famiglia, questa o monarchi, e in cui proprio per questo motivo l'elemento personale, la forza di persuasione, l'eloquenza, la capacità di trascinare, giocando un ruolo cruciale. E Weber suggerisce che questo elemento possa svolgere un ruolo positivo nella trasformazione sociale, fungendo da espressione delle aspirazioni delle classi popolari, c'è il problema del populismo, forse, in contrapposizione sia alla burocrazia che agli interessi economici dominanti.
0: State ascoltando Radio Popolare, una sintesi dell'intervento del filosofo Jean-Claude Monod alla Casa della Cultura venerdì scorso, 22 maggio, per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia.

0: Proseguiamo l'ascolto di Jean-Claude Monnot sulla falsariga di quello che è il suo libro che ha ispirato l'incontro alla Casa della Cultura della settimana scorsa, del 22 maggio scorso, Il Capo in Democrazia, questo è il titolo. Torniamo appunto alla Casa della Cultura, venerdì 22 maggio, Jean-Claude Monnot.
1: Queste esperienze catastrofiche, naziste, fasciste, staliniste, hanno indotto Raymond Aron ad affermare: noi abbiamo imparato a temere le promesse dei demagoghi più della banalità dell'organizzazione razionale. Un critico di Weber. Tuttavia, proprio queste esperienze possono fornire anche criteri negativi che consentono di distinguere un capo democratico da un capo autoritario o totalitario. Il capo democratico sa di essere sotto la legge, sotto la Costituzione, e accetta questa dimensione. Non pretende di essere egli stesso la fonte della legge o la legge incarnata, rispetta anche i limiti che inquadrano e limitano il suo potere. Il capo democratico non pretende di essere diverso per natura o per essenza dai concittadini, è un uguale che solo per un certo tempo è investito di responsabilità, ma è essenziale per una struttura democratica che il potere circoli e rimanga sempre condiviso, che non sia detenuto da nessuno, né da un gruppo né da un individuo, che sia un luogo vuoto, come diceva un filosofo francese, Claude Lefort, democrazia come luogo vuoto. Il leader democratico cerca di agire puntando sulla persuasione, non sulla violenza o sull'ostilità, il che non significa che debba evitare ogni forma di conflitto, ma il conflitto democratico si basa sulla razionalità e non sull'odio, o sulla demonizzazione dell'avversario o di una minoranza. Nella democrazia il principio è evidente, però non è tanto evidente oggi, sì? Nella democrazia il principio di legittimità del potere rimane il popolo, e l'azione del leader democratico deve quindi mirare all'interesse del popolo e non al solo interesse di un gruppo. Ma il popolo non è insignificante, stabile e univoco. Può indicare l'insieme del popolo, ma anche la parte più popolare di esso. Il popolo contrapposto ai grandi, secondo Machiavelli, sì, e si può ritenere che proprio questa vaghezza, sì, renda necessario un lavoro di costruzione politica del popolo. E aggiungo che è un principio di circolazione del carisma, questo non è concentrato esclusivamente ai vertici dello Stato o del governo, ma circola in tutta la società, nei contropoteri giudiziari, sindacali, artistici. Non c'è democrazia senza questa circolazione, penso.
0: Jean-Claude Monnot alla Casa della Cultura, il filosofo francese era la settimana scorsa a Milano, venerdì 22 maggio. Vi ricordo che tra l'altro sia la sua lezione, il suo racconto di venerdì scorso, così come gli altri incontri che abbiamo fatto nel corso di questi mesi alla Casa della Cultura, da settembre fino appunto all'ultimo di venerdì scorso, li potete ascoltare sul sito della Casa della Cultura nella versione video, oppure sul sito di Radio Popolare, andate a cercare autoritarismo in democrazia nel motore di ricerca interno al sito di Radio Popolare, lì troverete tutti i 6 episodi, 6 racconti che hanno tenuto insieme questa lettura del pericolo autoritario all'interno delle democrazie, soprattutto delle democrazie occidentali. E allora torniamo ad ascoltare adesso Jean-Claude Monod, sono le parti, diciamo, conclusive del suo intervento.

0: Allora, prima domanda.
1: Qui devo spiegare il perché di questa voce femminile. E tra le persone che hanno organizzato questo ciclo di incontri c'era anche la costituzionalista Marilisa D'Amico, che insegna alla Statale di Milano, e nell'incontro con Jean-Claude Monod lei era presente ed era tra le persone che hanno presentato il pensiero di Monod. E qui, a un certo punto, verso la fine dell'intervento di Monod, Marilisa D'Amico pone una questione, fa una domanda al filosofo francese. L'ascoltiamo e poi sentiamo anche la risposta di Monod.
0: Allora, prima domanda, che comunque emerge anche un po' già dalla spiegazione. Cioè, il professor Monod distingue appunto il carisma democratico da quello demagogico, in base anche alla capacità del primo, cioè di quello democratico, di costruire istituzioni che sopravvivono al leader. Cioè il carisma demagogico è un carisma che inizia e finisce con quel leader in carne ed ossa. Quello invece democratico è quel carisma che poi costruisce appunto istituzioni, mira, diciamo, a sopravvivere proprio attraverso la costruzione di determinati valori. Nella fase attuale però noi vediamo che molti leader populisti in realtà non è che si liberano, diciamo, a parole o a fatti delle istituzioni, ce le lasciano sopravvivere, però poi le svuotano dall'interno. Allora le può appunto chiedere un approfondimento su questo punto, cioè come possiamo collocare questo ragionamento rispetto a quello a cui stiamo assistendo oggi. E stiamo assistendo, secondo me, non solo a livello personale, cioè c'è un determinato leader che svuota le istituzioni dall'interno, ma a livello anche di quello che è un mutamento costituzionale che ci porta dal modello che mette al centro il Parlamento con un modello in cui ormai da 30, 40, 50 anni in tutto il mondo e nelle democrazie occidentali noi vediamo anche nelle forme di governo parlamentari. Quindi in Francia hanno scelto il semipresidenzialismo, negli Stati Uniti abbiamo il presidenzialismo, quindi è ovvio che il potere esecutivo è scelto direttamente ed è in qualche modo fa fare un passo indietro, se vogliamo. In Francia no, secondo me, comunque anche al legislativo, però in realtà non è proprio così, mentre invece è proprio nella democrazia parlamentare come la nostra che si svuota dall'interno il Parlamento. E alla fine il governo assume comunque un ruolo nettamente predominante con tutta una serie di aspetti. Quindi volevo chiedere una prima riflessione su questo punto.
2: Sì, sì, grazie sulla distinzione tra carisma democratico e demagogico. Potrei ricorrere a una analogia con una tipologia molto famosa nella storia del pensiero politico, quella che Aristotele elabora sui diversi regimi politici e nella politica, e dove ogni tipo politico che li distingue, la democrazia, la monarchia, ha una sua versione degradata, sì? E anche una sua versione invertita. Una versione degradata e una versione invertita. E la versione degradata prepara, sposo il rovesciamento della prima nella versione invertita, sì? E caso per la democrazia della demagogia che secondo Aristotele prepara il suo rovesciamento nella tirannia, democrazia, demagogia, tirannia, per Aristotele, queste degradazioni e inversioni, sì. Il carisma di fondazione che io distingo ha esso stesso un'inversione democratica e un'inversione totalitaria, ma va notato che le esperienze totalitarie mostrano una grande ambivalenza nei confronti della fondazione, sì? Ad esempio, Hitler pretendeva di instaurare un Reich millenario, sì, ma allo stesso tempo il regime nazista non si è mai dotato di una costituzione, perché questa avrebbe limitato il potere assoluto del Führer, e la perpetuazione, la trasmissione del potere è molto complessa in un contesto carismatico totalitario, quasi impossibile. E in questo senso, come aveva intuito Max Weber, esiste un'opposizione tra il potere carismatico e il diritto inteso proprio come un sistema di norme valide a prescindere dalle persone. È vero che attualmente alcuni leader mondiali hanno teorizzato e messo in pratica una forma non di distruzione diretta delle istituzioni liberali, ma di aggiramento, sì, o di smantellamento progressivo. Ciò avviene spesso attraverso una messa in discussione demagogica dello Stato e delle élite culturali e intellettuali.
3: E questo smantellamento poi porta a quello che noi diciamo è una democrazia illiberale, che anche questo è un stimolo, perché alla fine diciamo è una democrazia che, non so, svuota la centralità del Parlamento, rende il Parlamento una specie di cassa di risonanza con la società.
1: E questa era la parte conclusiva dell'incontro di venerdì scorso alla Casa della Cultura con Jean-Claude Monod. Il dialogo era quello tra Marilisa D'Amico, costituzionalista alla Statale di Milano, e lo stesso Monod. Vi ricordo che sul sito della Casa della Cultura potete trovare la versione integrale dell'incontro, anche su radiopopolare.it alla pagina di pubblica troverete le sintesi che abbiamo trasmesse dallo scorso settembre fino a quella di oggi, di questa mattina.

Il ciclo autoritarismo in democrazia per ora si ferma qui, quella di oggi è stata l'ultima puntata. Quello che gli ospiti hanno cercato di indagare appunto è il pericolo autoritario all'interno delle democrazie, in particolare le democrazie occidentali. Restate all'ascolto di Pubblica per tutti gli eventuali aggiornamenti su queste come su altre questioni. Grazie alla Casa della Cultura, Libertà e Giustizia, all'Osservatorio Autoritarismo, agli Human Hall della Statale di Milano, alla Castelvecchi Editori, e grazie anche a Radio Popolare che è stata media partner di questa esperienza. Con Pubblica ci sentiamo lunedì prossimo, 1° giugno, alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12:30. Abbiamo avuto un inizio un po'... Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12:30. Abbiamo avuto un inizio un po', come dire, un po' scossoni, me ne scuso con gli ascoltatori.

0: nostro sommario, poi saremo subito da lui. Come sempre, di giovedì dopo la puntata, tra l'altro estremamente partecipata dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che abbiamo fatto in esterna per il tour che facciamo in città una volta al mese da Nolo, l'ormai leggendario quartiere North of Loreto. Abbiamo infatti scoperto un sacco di cose, soprattutto con voi che ci abitate. Siamo ritornati in sede dunque per le nostre trasmissioni consuete, e quindi ritroviamo quest'oggi, che è giovedì, Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica e di classica. Sarà nostro ospite invece Darcy Rugamba, che arriva alla Biennale Teatro fra breve con un suo spettacolo che parla di assenze e parla del Ruanda e di tutto ciò che è accaduto a lui personalmente, alla sua famiglia. Da lì è nato un libro e successivamente una performance che Willem Dafoe ha invitato appunto alla Biennale Teatro, che prossimamente si inaugurerà a Venezia. E recuperiamo la rubrica del mercoledì, proprio perché ieri eravamo in esterna, Ore d'ozio, la nuova rubrica di Cult firmata dalla nipponista e scrittrice Francesca Scotti. Barbara Sorrentini ci parla di un libro con la sua autrice, la sentirete tra breve, mentre il nostro primo ospite, come dicevo, è già arrivato qui nei nostri studi. Ci faceva piacere tornare ad ospitarlo, era stato già ospite più volte del Suggeritore Night Live, ma dato che il palinsesto sta per terminare e che lui debutta proprio questa settimana con questa volta uno spettacolo che non è un suo lavoro espressamente comico come siamo abituati, è un'altra cosa. E quindi diamo il benvenuto a Paolo Faroni. Grazie di essere con noi, Paolo. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Allora, sei venuto fino al McMahon, non so se tu stai lontano, ma noi apprezziamo sempre lo sforzo, perché
1: una mezz'oretta da qui
0: è un po' difficile da raggiungere questo posto, perché è collocato in un punto preciso di via McMahon, che è quella più complicata da raggiungere coi mezzi,
1: esatto,
0: per tanti motivi. Ce ne sono tanti intorno di mezzi, ma in genere poi hanno problemi, li sospendono.
1: Sono venuto con l'auto, quindi ho abbattuto la problematica.
0: Perfetto,
1: perché quest'ora è buona la situazione.
0: Certo, infatti, allora, in questo caso forse non è stato così traumatico, grazie di esserci venuto a trovare.
1: Grazie,
0: allora,
1: a
0: diciamo subito, quando debutta lo spettacolo al Teatro Gerolamo?
1: Allora, lo spettacolo è sabato 30 maggio alle ore 20 al Teatro Gerolamo, che è in piazza Cesare Beccaria 8, è la piazza che c'è dietro il Duomo.
0: Sì, ci andiamo spesso.
1: Esatto,
0: salutiamo con l'Aprico, Piero Rapico che lo dirige.
1: Insomma, siamo lì con questo spettacolo che si intitola Soli con tutto.
0: Che è la storia, no, di una coppia.
1: È una coppia in cui un datore di lavoro di una azienda stile Amazon, che ovviamente sono io, per fronteggiare uno sciopero assembla una squadra alle prime armi con degli operai, insomma, per abbattere la questione dello sciopero, soltanto che uno di questi operai ha un incidente, e si dà il caso però che questo operaio sia il figlio. E quindi c'è
0: una sorta di contrappasso.
1: Sì, poi c'è un conflitto con la moglie per una questione che non posso rivelare, perché non dico che non è ovviamente né un giallo né un thriller, però non voglio spoilerare troppo. C'è una complicazione fra di loro legata a una richiesta che l'azienda fa a lui e che crea, diciamo, un conflitto all'interno della coppia con una risoluzione molto, diciamo, in qualche modo molto cinica, anche se vogliamo dire, però in linea, diciamo, con il tema dello spettacolo, che è non tanto le morti sul lavoro o comunque gli incidenti sul lavoro, ma come questi influenzano poi anche le relazioni familiari.
0: E diciamo si fanno i conti con la propria coscienza.
1: Esatto, sì,
0: se
1: esatto,
0: esiste la coscienza, poi ognuno può chiamare come vuole.
1: E soprattutto a livello anche social, perché questo incidente viene ripreso e mandato in giro, e quindi questa cosa ovviamente oggi ha delle ripercussioni diverse quando capitano queste cose, perché questa pièce, che è tratta da un drammaturgo russo, da una pièce di un drammaturgo russo che si chiama Alex Gelman, degli anni 80, che si chiamava Soli con tutti, parlava di un incidente in

0: Una fabbrica però sovietica dell'epoca dove tutto poi terminava diciamo nel privato, ecco. E perché erano gli anni 80, ovviamente, poi comunque sapete, noi in Russia ovviamente all'epoca la questione certe cose non venivano dette, bisognava insabbiare o meno. Adesso invece viviamo
1: Adesso invece dicono tutto, cioè,
0: adesso
1: però
0: invece viviamo nell'opposto, e come questo opposto, come la relazione familiare di fronte a questo tipo di conflitti o di problematiche, si muta in relazione al fatto che ormai è tutto, in piazza, no? O almeno possibilmente in piazza,
1: Beh,
0: perché è
1: sì.
0: chiaro che qualcuno, insomma, in quel caso hanno ripreso questo incidente, quindi è avvenuta questa cosa. Però, volevamo ragionare, su questo. Però l'idea è di, no, come dire, loro due sono come due galli, da combattimento, nel senso, poi alla fine, quello che di cui vogliamo parlare è qual è il Deus ex machina che ci mette in questa arena, nel senso che non c'è un colpevole reale, nel senso all'interno della coppia, ecco. Ma
1: Certo.
0: come spesso accade oggi, il colpevole è fuori, nel senso che è ciò che ci induce a trovarci in determinate situazioni, anche a volte mascherate dietro al fatto che dovrebbero farci stare meglio, quindi lavorare, lavorare, lavorare per essere più performativi, e poi però ci troviamo, come dire, nell'arena senza accorgercene perché non ci hanno detto che era un'arena, ecco. Questo è un po' il tema dello spettacolo, ecco.
1: Il tema mi sembra molto chiaro, anche molto interessante, dunque tratto da questo libro,
0: Era una pièce, sì.
1: da questa pièce che appunto risale a quell'epoca, ma che voi avete riscritto,
0: Sì,
1: tu,
0: sì, sì, sì.
1: Elisabetta Misasi che è in scena con te e Massimo
0: Canepa che si
1: Canepa,
0: occupa delle luci e delle scene anche.
1: esatto, con cui avete fatto appunto un lavoro di costruzione di questa sorta di duello verbale, di confronto
0: Sì,
1: continuo, insomma, fra lui e
0: esatto.
1: lei, a
0: Assolutamente, sì.
1: seguito di questo fatto così grave, così paradossale, appunto, il fatto che appunto ci sia una vittima che in realtà è sia figlio che dipendente, insomma, dello stesso
0: Esatto.
1: personaggio, e quindi inevitabilmente mi immagino ci sia anche un, come dire, nel personaggio femminile ci sia un rebound continuo di quello che il personaggio
0: Assolutamente,
1: maschile dice come meccanismo,
0: sì,
1: no? Cioè, per cui,
0: certo, sì.
1: ecco, ma quando ti è venuto in mente di farlo, di scriverlo questo
0: Allora,
1: testo?
0: in realtà avevo recuperato, nel desiderio di fare una cosa due, diciamo drammatica anche, avevo recuperato questo testo perché è stato pubblicato dalla mitica Guanda,
1: Ah sì, che
0: quella casa editrice.
1: c'è
0: Eh
1: ancora,
0: sì, che c'è ancora, sì, che
1: c'è
0: faceva
1: ancora,
0: una volta quei
1: ce ne
0: libretti
1: occupiamo,
0: rossi e grigi, credo, non so se li
1: sì.
0: fa ancora di quel formato. Comunque, pubblicarono questo testo che però abbiamo, insomma, di fatto non è mai stato praticamente messo
1: In
0: in
1: scena.
0: scena. Ci è piaciuto moltissimo, però evidentemente aveva bisogno di essere collocato in una contemporaneità perché le questioni che poneva all'epoca erano, come dire, a livello, diciamo, concettuale. Sono sopravvissute all'interno come anima, diciamo, però andavano ricalibrate sugli accadimenti, cioè su come oggi accadrebbe una cosa del genere in un contesto
1: Certamente.
0: più contemporaneo, in cui non c'è un'azienda sovietica, in cui non ci sono certe dinamiche di potere, ma ce ne sono altre, e in cui ci sono, e poi in cui c'è anche la questione del pubblico ludibrio che internet ci regala, e quindi che era una questione che non si poteva, come dire,
1: Ignorare.
0: ignorare, sì. Anche perché è una delle ragioni che alimentano questo conflitto, tra l'altro, quindi comunque non è solo un espediente, ecco, ma fa parte
1: Certamente.
0: della natura del conflitto. Quindi, e allora poi abbiamo, insomma, ne abbiamo fatto un pezzo a Festival in Divenire, nel 2023 a Roma. Ne avevamo fatto avevamo fatto un tempo di questo spettacolo, il secondo tempo, tra l'altro, cioè quello finale. Avevamo pensato di fare perché così c'era una chiusa forte, visto che portavamo solo mezz'ora. Poi, dopo, abbiamo scritto interamente il primo atto, e il secondo lo abbiamo ricalibrato su il primo. Perché nel primo abbiamo posto delle cose e poi abbiamo capito che non
1: Certo.
0: poteva più essere come prima, quindi è stato poi un lavoro di riscrittura, diciamo, di entrambe le parti, ecco.
1: Allora, credo che Paolo Faroni abbia potuto, ci abbia detto tutto quello che poteva dirci
0: Sì.
1: senza sciuparci il piacere di vedere lo spettacolo, che lo ricordiamo, sarà al Teatro Gerolamo il prossimo 30, cioè fra due giorni, di maggio alle ore 20, è una data secca, quindi sapete che il Gerolamo, bellissimo, un gioiello restaurato, insomma da un po' di anni è tornato in attività, è piccolino, quindi vi consiglio caldamente di prenotare. Grazie Paolo per essere venuto a raccontarci questo tuo spettacolo, che speriamo possa poi andare in scena anche altrove. Buon debutto a te e a Elisabetta Misasi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: A risentirci. Ciao. A risentirci. Ciao.

0: E adesso veniamo a un libro che sarà presentato proprio quest'oggi, ce ne parlerà nella prossima intervista Barbara Sorrentini. Il libro si intitola Celeste, sarà presentato quest'oggi alle 19 alla libreria Ubic al Lorenteggio e con l'autrice che è Valentina Peretto dialogherà Isabella Garanzini, psicologa, autrice e poetessa. Ne ascoltiamo la stessa autrice parlarne proprio, appunto, come dicevo, con Barbara Sorrentini.
1: Si intitola Celeste. L'autrice è Valentina Peretto, al suo secondo libro. Buongiorno Valentina, benvenuta a Radio Popolare.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
1: Edizione La Gru di questo libro. Il titolo, appunto, dicevamo, è Celeste. Valentina, dunque, un nome, si intitola con un nome, per cui ovviamente c'è una protagonista che porta questo nome. Ed è una storia che segue un po' la vita di questa donna. Da dove sei partita? E se vuoi raccontarci qualcosa senza naturalmente svelare troppo, perché poi è un libro che si dipana in più piani, passato, presente, e quindi si mescolano un po' queste vicende.
2: Sì, Barbara, allora Celeste è una giovane donna che qualcuno ha definito, secondo me, molto bene con l'aggettivo sospesa. È un po' al centro della sua vita quando inizia il racconto ed è in un momento di crescita e di inevitabile confusione. Come tutti i momenti di passaggio e di crescita a volte comportano, quindi non sa bene chi è, non sa bene chi vuole essere. Le radici di questa sua confusione nascono sicuramente dal suo passato di bambina, dalla sua famiglia e dalle sue esperienze, dal suo vissuto. Quindi la sua storia ripercorre un po' tutti i momenti salienti della sua vita fino a portarla appunto alla maturità. Quella che dovrebbe essere la maturità, ma che lei non sente come una vita piena.
1: È una donna sola che si è separata da poco e quindi tutta la sua vita si svolge in prima persona, ma intorno a lei ci sono diversi personaggi, dalla famiglia a persone che incontra quando cambia casa, tipo questa signora anziana che si chiama Esther, che diventa un po' una sua maestra di vita o zia.
2: Sì, è un incontro fortuito, ma che a volte possono essere risolutivi. Questa donna decisamente diversa da lei, perché Celeste è una persona molto per bene, molto misurata, molto in linea, insomma, con un bon ton che le viene richiesto anche dalla sua famiglia. In realtà questa donna che incontra è l'opposto, è eccentrica, è politicamente scorretta, è tutto quello che non è Celeste. E queste due personalità, anche se hanno età completamente diverse, perché essere una donna anziana mentre Celeste è una ragazza giovane, la commissione di queste due età, di queste due donne, riesce a creare un'alchimia perfetta che porta e traghetta tutte e due verso un percorso di crescita.
1: Lo stile, tu appunto hai scelto di passare dal passato a presente e poi arrivare a un certo punto in cui è soltanto il presente. C'è una famiglia acquisita, ci sono vari personaggi, c'è una sorellastra, se si può dire così, che ormai è fuori moda, chiamata così, però
2: Però
1: insomma
2: rende bene.
1: rende bene anche perché lei diventa una sorta di Cenerentola quando è con questa sorellastra e la matrigna per l'appunto. E mi chiedevo, ecco, lo stile, a che cosa ti sei ispirata?
2: Guarda, io mi sono divertita tantissimo a scrivere questo libro e soprattutto a dipingere tutti i vari personaggi minori, che in realtà minori non sono perché come in tutte le storie ognuno riesce a portarti qualcosa di diverso e di originale. Quindi sono tutti personaggi che vanno a costruire un mondo in cui Celeste e Esther si muovono e che hanno secondo me dei colori dai più accesi a quelli più tenui che rendono la storia credibile perché mi sono ispirata sicuramente a persone comuni come nel mio modo di essere e di scrivere, a storie che possono essere il più reali possibili e dove io in prima persona, ma anche chi lo legge, possa ritrovarsi.
1: Nel libro precedente, Fai a modo, avevi parlato di storia, c'era un contesto storico. Invece qui siamo proprio più nell'attualità, nella contemporaneità. Come mai hai fatto anche questo salto di epoche?
2: Perché secondo me Celeste è una donna dei nostri tempi, è una donna che ha bisogno di trovare trovare se stessa e ha bisogno di farlo attraverso l'aiuto di un'altra donna. Ecco, questa è una cosa che secondo me nel libro è un po' un motivo ricorrente, cioè il fatto
1: la sorellanza,
2: che la famosa sorellanza, ma anche intergenerazionale, Barbara, cioè il fatto che le donne che hanno trascorso, siano passate attraverso un dolore, l'abbiano superato e ne siano uscite vincitrici, possano passare la loro testimonianza a donne più giovani che stanno per attraversare magari dei momenti non sempre facili. Secondo me è un tema molto attuale che poteva essere calato e raccontato in un'epoca più recente.
1: Il libro è Celeste, Valentina Peretto, Edizioni La Gru. Grazie e a presto.
2: Grazie a te, Barbara, grazie a tutti.
0: E noi ricordiamo che Valentina Peretto sarà ospite di un incontro alla libreria Ubic in via Lorenteggio 31 proprio quest'oggi alle 19 e dialogherà con Isabella Garanzini, psicologa, autrice e poetessa. E adesso è il momento di recuperare la nostra nuova rubrica che di solito va al mercoledì, Ore d'Ozio, a cura di Francesca Scotti. E allora noi l'ascoltiamo.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Come credo vi sarete già accorti, o forse ve ne accorgerete col tempo, fiori, insetti e piume ricorreranno abbastanza spesso in questa rubrica. Oggi tocca le lucciole, anche se è ancora un po' presto. Mi sono sempre piaciute moltissimo. Da bambina, nelle sere d'estate, era sempre la mia amichetta del piano terra ad avvistarle per prima. Veniva a chiamarmi e insieme ad altri del palazzo scendevamo in cortile. Le catturavamo con delicatezza per metterle in un barattolo di vetro col coperchio forato e poi restavamo lì a guardarle lampeggiare per un po' nel buio prima di liberarle, lucciole per lanterne. Anche in Giappone le lucciole, Hotaru, sono creature di inizio estate e la loro bellezza porta con sé una sottile malinconia. Un'amica mi ha raccontato di una vecchia abitudine dei bambini giapponesi: catturare le lucciole e posarle dentro un fiore violetto noto come Hotaru Bukuro, sacchetto delle lucciole. Vedere la luce pulsare attraverso il calice delicato della campanula doveva dare una sensazione magica. E mi dispiace non aver avuto una simile intuizione da bambina, anche se non sono certa che nel mio giardino crescessero i fiori adatti ad accogliere quei piccoli bagliori. Tra le 72 microstagioni del calendario tradizionale lunisolare giapponese ce n'è una che mi piace sempre molto e che riguarda questo luminoso insetto. La piccola stagione è quella in cui l'erba marcia si trasforma in lucciole. L'immagine probabilmente nasce da un'antica credenza popolare secondo la quale la vegetazione ormai passata si tramutava nell'insetto. Le lucciole in effetti passano molto tempo nel buio umido della terra e delle foglie per poi illuminare giusto qualche sera d'estate. Comunque quella suggestione appunto mi piace, perché ciò che ha esaurito il suo ciclo genera qualcosa che ne inizia uno nuovo. Sono diversi i fotografi giapponesi che dedicano la propria ricerca alle lucciole, anche perché sono sempre più rare: l'inquinamento luminoso, la perdita di habitat, i pesticidi e il cambiamento climatico. Uno di questi fotografi, che combina sensibilità ambientale a ricerca poetica, è Kazuaki Koseki e la sua mostra, Summer Fairies, è visitabile fino a fine maggio a Reggio Emilia. Lui si occupa in particolare delle foreste di Yamagata, nella regione del Tohoku, nel nord del Giappone, dove fotografa le Himebotaru, letteralmente lucciola principessa, una specie giapponese dal bagliore rapido e intermittente. Per immortalarle lavora nel buio con lunghi tempi di esposizione e così riesce a mostrarci le traiettorie luminose degli insetti mentre attraversano boschi, radure. Sembrano costellazioni, fili di perle, trame luminose. Il risultato, al di là del fascino dell'immagine, mi colpisce soprattutto per un altro motivo. Quelle fotografie assomigliano non tanto a ciò che ho visto quanto all'emozione che ricordo di aver provato davanti alle lucciole della mia infanzia. Qualcosa di simile mi è successo anche qualche giorno fa, ascoltando il brano Fireflies del compositore, pianista e produttore italiano Alessandro Sgobbio. Il ricordo è riemerso con tutta la sua fragile delicatezza attraverso il suono. C'è qualcosa di fatato, ma anche di antico e spirituale in quei bagliori sospesi nel buio che diventano musica. E allora penso ai Kodama del folklore giapponese, spiriti degli alberi più antichi, spiriti che abitano le foreste. Ed è come se le lucciole mettessero in scena uno spettacolo per loro, al quale anche noi, se siamo fortunati, se siamo nel posto giusto,

E allora, Alessandro Sgobbio, Fireflies era il suggerimento che ci dava Francesca Scotti nella sua rubrica di quest'oggi. E allora noi lo ascoltiamo. Niente, non siamo fortunati quest'oggi. Ve lo faccio ascoltare appena riprendiamo la nostra trasmissione, fra pochissimo perché abbiamo un blocco pubblicitario e quindi adesso ci pigliamo un secondo per recuperare il brano che ci suggeriva Francesca Scotti.

0: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. Due giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
1: Cos'è Coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, Coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arx e alle 21 QFVFQ, videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
2: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.

Siamo riusciti a farvi ascoltare il brano che suggeriva Francesca Scotti nella sua rubrica Ore d'Ozio, che abbiamo recuperato quest'oggi perché ieri, mercoledì, il suo giorno, noi eravamo in esterna. Alessandro Sgobbio, Fireflies from l'album Piano Music, e quindi insomma ci tenevo a farvelo ascoltare per intero. Tra pochissimo noi abbiamo un ospite in diretta.

insomma, ci sarebbe piaciuto, come vi avevo detto da sommario, parlare con l'artista Dorsi Rugamba, che porta un lavoro molto importante, come vi accennavo da sommario, alla Biennale Teatro che si aprirà prossimamente. Ma dovremo rischedulare l'intervista perché non riusciamo a raggiungerlo. La sua è una linea internazionale e sappiamo che spesso è in viaggio, dato che non è ancora arrivato il momento, insomma, della sua performance alla Biennale, che sarà in giugno, e quindi abbiamo tentato, vi abbiamo fatto ascoltare buona parte della nostra library musicale di Cult nel tentativo di raggiungerlo e non ci riusciamo, quindi ci ripromettiamo di farlo al più presto. Invece quello che mi ero ripromessa di fare prima di chiamare il nostro Giovanni Chiodi per la sua rubrica di lirica, scusandomi ancora con gli ascoltatori perché questa è stata una puntata un po' dal percorso un po' accidentato, quindi scusatemi, ogni tanto capitano delle connivenze di difficoltà, che è in corso una delle nostre media partnership più consistenti, che è quella con il Fringe Me. Questo festival di cui vi abbiamo già parlato con il suo direttore artistico Davide Verrazzani, torneremo a parlarvi con alcuni artisti che sentiremo anche domani. Vi ricordo che nel corso del ponte, per tutti coloro che non partono, non vanno lontano o non possono farlo, noi vi aspettiamo il primo di giugno nel nostro auditorium per una serata veramente molto scoppiettante, fatta con tantissimi artisti che faranno estratti dai loro spettacoli. Ci sarà musica dal vivo, apriamo i battenti, se andate poi sul nostro sito, sui nostri social, lo vedete. Alle 20, come sempre, ci sarà un DJ set, ci sarà un aperitivo per voi prima dell'inizio della diretta alle 21:30, ma al di là dell'appuntamento che riguarda Radio Popolare e che sarà appunto il primo di giugno, sono parecchi gli spettacoli che mi piacerebbe segnalarvi. Uno proprio questa sera, perché all'Ambretta c'è Young, Gifted and Black, che parla di seconde generazioni, con performer italiane di seconda generazione che prendono spunto da Audre Lorde. È una prima regionale che crea un gemellaggio fra la rassegna Luci della Rivolta dell'Ambretta e il festival Fringe Me. E giustamente le ragazze ci scrivono: vorremmo tanto riempire il posto e vedere ascoltatrici e ascoltatori. Lo spettacolo è gratis, come molti spettacoli del Fringe Me, che ha un programma ufficiale con biglietti, però sempre a prezzi molto contenuti, e moltissime cose gratis. Al calar del sole, tra l'altro, si evita quindi anche il caldo, cenetta gustosa, soli 5 euro dalle 20, spettacolo ore 21 circa. Questo questa sera, oggi, giovedì 28. Spettacolo appunto si intitola Young, Gifted and Black, cioè giovani talentuosi e neri, o giovani talentuose e nere. Sono appunto delle performer. Per il Lambretta basta andare cercare Luci della Rivolta, o più facilmente cercate Fringe Me e lì prenotate il posto, mentre l'appuntamento a Radio Popolare, torno a dirlo, è lunedì primo, proprio in mezzo al ponte, anche un po' per festeggiare insieme in modo alternativo la festa della Repubblica. Invece vi dico anche un'altra cosa, ci sono altri spettacoli che mi piacerebbe segnalarvi, che appunto saranno al Fringe Me, il cui programma è davvero molto interessante, perché ci sono per esempio degli spettacoli musicali, degli spettacoli comici come quello di Greta Cappelletti, Gli Ultimi Strilli, è un racconto di Greta Cappelletti in forma di stand-up comedy che sarà dal 2 al 6 di giugno al Birrificio alla Ribalta, quindi l'ultima parte del Fringe Me. È un'ora di sfighe in Sassa Millennium per una seduta di analisi collettiva, case precarie, traslochi infiniti, pranzi da singoli, improbabili lezioni di Zumba. E questa è una delle cose che appunto vi segnalo per quello che riguarda il Fringe Me. Tornerò a farlo anche domani,

0: Allora, siamo riusciti a rimetterci in contatto e sono contenta che ce l'abbiamo fatta con Dorsey Rugamba, che volevamo appunto con grande piacere avere nostro ospite. Welcome to Radio Popolare. Thank you very much for being with us, Dorsey.
1: Thank you. It's a pleasure.
0: It's a pleasure. We just made an introduction to your show that you're bringing to the Biennale, your performance, which is based on a book in which many of the things that you have personally experienced are written, and now it has become a performance. Why did you decide to bring it on stage? Perché ha deciso di portare il libro da cui è tratta la performance sul palco?
1: Yeah, it's first because I am an artist from theater, as an actor, as a stage director, and this is my main expression. And I like the stage when you share a story. You share with too many people in the same time. It's a kind of ceremony. And for this performance, the ritual, the spiritual aspect is really important. And it's, yes, it's the same story, but with a book. With a book, you speak to just one person.
0: Yes.
1: And the relationship is not the same. And on theater, these aspects of ceremony, of ritual, of the spiritual bond between all the people, artists and the audience, it's more strong and more necessary, I think.
0: Yes. Dice Dorsey Rugamba che certamente il libro è importante, ma il suo mondo è quello di un regista, di un performer, il teatro è il suo linguaggio principale, quindi per questo motivo il testo You Are Wanda, Letter to the Absent, questo è il titolo, è diventato una performance, una sorta di lascito, di memoriale che viene consegnato alle future generazioni, ma anche a un pubblico che non è un solo lettore, come invece accade con un libro. Quindi è quasi un meccanismo spirituale, un rituale, quello che attraverso il teatro porta le testimonianze del genocidio dei Tutsi del 94 che si intersecano con la performance e il libro. Can you tell us more about your work with Majnun, the polyinstrumentist you're performing with?
1: Yes, the Majnun. We shared this the stage, the story with different mediums. I use words, and Majnun use music, but it's not like. It's intertwined, really, the words and the music. And Majnun is there singing. He's from Senegal, which is a language I didn't understand. It is really important to say because it's like beyond words. It's beyond understanding with the brain. And he's playing guitar, electric guitar. And the part of music on stage in this performance is really, really deep and very important for this ceremony.
0: Yeah. Dice giustamente io uso le parole e invece la musica di Majnun è il suo linguaggio, tra l'altro un linguaggio che viene utilizzato con grande maestria e che io non possiedo, mentre le due insieme diventano per esempio la chitarra che lui suona e le diverse sonorità che ci sono nello spettacolo diventano un linguaggio importantissimo per restituire ciò che vogliamo attraverso questa cerimonia, la chiamiamo proprio così. You said many times that this doesn't want to, you didn't want this to be a performance in which you only commemorate the dead and the violence and all the things that you, your family, and so many other people have lived, and that you wanted to be a kind of hymn to life. Is that true?
1: Yes. Mm. Yeah, that's true. That's true. I think it's the right place. The state of a theater is the whole, since the beginning, is there for just to reinstall it in the society, the taboos to protect the life, and also to remind us how life is precious, how life is sacred, and we are there on stage in front of the audience, in the middle of the audience, to share something which is common to all of us since the beginning of the world. We share the hymn of life. We talk about love. We talk about filial love, about family. And this is common to all of us in all culture. It's sometimes very interesting not to harm the audience, not to warn them, but just also to remind how we are, life is beautiful, the family values, and all those beautiful things.
0: Dice giustamente, sì, è proprio un inno alla vita. Dobbiamo renderci conto che nella nostra società talvolta ci sono dei tabù che bisogna infrangere, e che anche esperienze terribili come quelle di cui si parla nel libro e nella performance possono essere un punto di partenza per ricordarci quanto è preziosa, quanto è sacra la vita. E quindi penso che ciò che portiamo in scena sia comune a tutti dall'inizio del mondo. Si parla degli amori più elementari, quelli più consistenti, quelli dovuti anche ai legami familiari, all'amore, e quindi questi sono temi che sono comuni a tutte le culture. Non vogliamo spaventare o ammonire gli spettatori, vogliamo semplicemente ricordare loro quanto è bella la vita. Dorsey, thanks very much for being with us for these minutes. And looking forward to see the performance in Venice. Thanks you.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much. Take care. Bye bye. Bye. E noi salutiamo Dorsey Rugamba, che come vi ho detto l'11 e il 10 di giugno sarà alla Biennale Teatro con il suo spettacolo Letter to the Absent, lettera all'assente, di cui ci ha appena parlato.

0: Abbiamo riacciuffato Dorsi Rugamba per una telefonica in diretta e andiamo subito da Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni.
1: Ecco Mira. Allora, parliamo del Valle Maschera a Firenze, che è stato molto bello. Regia, incomincio questa volta dalla regia di Valentina Carrasco, liberamente ispirata a Kennedy e a, ovviamente alle novità che questo presidente ha rappresentato come carisma, propaganda, diritti umani e anche ovviamente attrazione per le donne, quindi Riccardo Amelia. L'idea non è assolutamente nuova, ad esempio Damiano Micheletto alla Scala, pur senza averlo identificato in Kennedy, era quella, però la Carrasco è una vera regista, ha il vero mestiere dell'artista, le masse sono mosse molto bene, non è mai banale e soprattutto c'è una grande attenzione ai caratteri e alla psicologia. La vicenda attualizzata agli anni 60, Oscar è la segretaria tuttofare naturalmente innamorata di Riccardo, compare perfino la First Lady, perché anche Riccardo in questa produzione è sposato con i due figli e perfino nel finale, quindi c'è una contrapposizione tra l'amante e la moglie. Ulrica è una sorta di Luther King in ambiti maschili e Lord Ocampo è un sobborgo malfamato. Mi ha colpito la recitazione, che è sempre naturale, ma mi ha colpito anche il dissenso del pubblico, che io come cronista devo registrare ira. In tutti i casi in cui si attualizza una vicenda, il pubblico può non essere d'accordo. Io invece non disapprovo Valentina Carrasco proprio per questa capacità di far recitare le persone, proprio per la profondità psicologica. Musicalmente invece siamo a un esito entusiasmante, indiscusso, prima di tutto perché c'era il debutto molto atteso di Emanuel Cech Navorian, che è già un grande direttore nel Ballo in Maschera, sì, di Verdi, è la sua opera di esordio, coro eccezionale e cantanti molto bravi. La migliore è Chiara Isotton, voce molto bella, timbrata e piena, Antonio Poli un grandissimo, Riccardo e anche gli altri, devo dire, mi hanno pienamente convinto, perché sento che siamo in chiusura.
0: Purtroppo sì, è stata una puntata complicata e come sempre l'ultimo chiude la porta e quindi un po' ci siamo mangiati dei tuoi minuti, chiedo scusa ai tuoi molti fan. E dimmi, no, cosa volevi aggiungere?
1: Che poi mi ridai qualche minuto la prossima volta.
0: Assolutamente. E volevi segnalarci comunque qualcosa?
1: Sì, vi segnalo che questa sera c'è il concerto di Cecilia Bartoli al Monteverdi Festival, che è l'anteprima ormai graditissima e solita del Monteverdi Festival, naturalmente con il suo complesso Les Musiciens du Prince, diretto da Gianluca Capuano, e che poi continuano le recite, di cui parlerò la prossima volta, del Tancredi al Teatro dell'Opera di Roma, Rossini naturalmente.
0: Bene, grazie Giovanni, sempre molto elastico, disponibile e insomma se non ti avessimo dovremmo inventarti. Ciao Giovanni, a risentirci ciao. Con più calma. Ciao ciao. E allora, puntata che termina qui, adesso ci sono le notizie, noi torniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Popolare Network. Nel Golfo Persico riprendono i raid, gli Stati Uniti colpiscono un sito militare nel sud dell'Iran, Teheran risponde aprendo il fuoco contro 4 navi nello stretto, i mercati rallentano ma il rischio di un'escalation è lontana, nessuna delle due parti vuole tornare in guerra. Israele continua a bombardare il Libano, nel mirino la città di Tiro, colpiti diversi edifici residenziali, almeno 12 le vittime. Da questa mattina erano soprattutto civili in fuga, Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di interi quartieri. Meloni punta su Bruxelles, immigrazione, in un'intervista a TV attacca la sinistra che vuole i migranti per interesse elettorale e i magistrati che li fanno arrivare. Sull'energia il messaggio è inaccettabile la flessibilità per le armi e non per le bollette. Noi non dimentichiamo 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia, questa mattina a Brescia il ricordo delle vittime. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati. Sulla carta formalmente la tregua sottoscritta in aprile regge, secondo Luigi Toninelli, analista e ricercatore ISPI, non c'è per ora il rischio di una nuova escalation. Ascoltiamolo.
12: Ma al momento non sembra che questo possa deflagrare in qualcosa di più violento, diciamo, di quanto già in realtà non sia stato, ma non sembra che ci debba essere un'escalation all'orizzonte, anche perché le parti hanno tutto l'interesse a evitare un'altra guerra e a risolvere quanto prima la situazione, perché i danni all'economia mondiale, ma anche quindi all'economia iraniana e all'economia statunitense, poi arriveranno e il prezzo da pagare sarà molto alto. Quindi questi attacchi non sembrano essere destinati ad aumentare la sfiducia tra le parti, che è già alta, ma è già alta non per questa guerra, non per la guerra dei 12 giorni. Un banco di prova potrebbe esserlo lo scongelamento dei fondi all'estero iraniani, laddove gli Stati Uniti dovessero riuscire a sbloccarli velocemente e a dimostrarsi capaci di dare in qualche modo seguito a una promessa, beh, questo potrebbe leggermente migliorare i rapporti tra le due. Ecco, al di là del fatto che all'estero iraniani, laddove gli Stati Uniti dovessero riuscire a sbloccarli velocemente e a dimostrarsi capaci di dare in qualche modo seguito a una promessa, beh, questo potrebbe leggermente migliorare i rapporti tra le due. Ecco, al di là del fatto che saranno 12 miliardi, 20, 25 miliardi di dollari, sembrano tantissimi, lo sono.

0: rimaste uccise erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo degli attacchi israeliani di oggi. Tra le vittime ci sono anche dei bambini e un soldato libanese. Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, ha visto ieri sera i due attivisti italiani della Sumud Flottiglia detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali di migliorare le loro condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità. Le autorità della Libia orientale hanno acconsentito alla possibilità per i detenuti di effettuare docce, avere cambi d'abito e una sistemazione migliore. Il console non ha avuto però ancora informazioni sulle procedure per una possibile espulsione. Attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo ha coltellato tre persone gridando all'Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in grave condizioni. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8:30. L'attentatore è un cittadino svizzero di 31 anni ed è stato arrestato. Veniamo alla politica italiana. Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista a TV ha rilanciato una delle questioni più urgenti per il governo, quella delle risorse per le bollette e del rapporto con Bruxelles. Un'intervista che poi è andata su altri cavalli di battaglia della Presidente del Consiglio. Sentiamo Alessandro Principe.
1: Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per le armi e non per l'energia. L'ha messa giù a slogan, uno slogan indubbiamente efficace: soldi per le armi, soldi per le bollette. Un parallelo politicamente comprensibile, ma troppo semplificato. Del resto lo si è visto all'assemblea di Confindustria, il bersaglio di Bruxelles nell'asse Meloni Industriali. Il governo italiano ha comunque un effettivo problema di risorse. Meloni ha scritto a von der Leyen ed è in attesa di risposta alla richiesta di poter allargare i cordoni della borsa. La risposta dovrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima. I rumors di Bruxelles la danno per negativa. Per il resto Meloni nell'intervista punta sulla campagna che da prima delle amministrative sta risuonando sui media di area: immigrazione, presunti rapporti della sinistra con ambienti islamici radicali, così li chiama. Fidelizzare gli immigrati, sostenere quelle masse, dice Meloni, per poi fidelizzarne il consenso. Ancora sull'immigrazione, per una frecciata ai magistrati che si mettono di traverso. In campagna referendaria non aveva funzionato evidentemente, oggi siamo in un'altra fase, torna buona. Ci si aspetta che chi deve fare rispettare le leggi non lavori in senso contrario, dice Meloni. Lo abbiamo visto accadere per l'Albania.
0: Nessun commento, nessuna condanna invece da parte della Presidente del Consiglio agli insulti antisemiti pronunciati in una chat da alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire in aula, di condannare l'accaduto. L'unica risposta è arrivata da Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha attaccato le posizioni affermando di non accettare lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata del PD di Trento.
2: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
0: È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo è andata oltre i confini nazionali e ha portato a sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco per un valore complessivo di 200 milioni di euro.

0: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, nonostante solo 2 giorni fa al tavolo con i sindacati si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti per Paolo Pullini della FIOM di Ancona.
1: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
2: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
1: Sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse è anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40% ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40% il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40% il governo non può agire la Golden Power.
0: La Commissione europea contro Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, è stato di accusa per la mancanza di controllo sui prodotti in vendita. Crescono infatti in tutta Europa segnalazioni di beni contraffatti, illegali o addirittura pericolosi. La multa è di 200 milioni di euro e potrebbe ancora salire in servizio.
3: Finisce sotto la scure della Commissione europea anche Temu per la mancata identificazione, analisi e valutazione dei rischi di vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il danno per i consumatori europei. Per questo motivo il colosso cinese di e-commerce ha ricevuto una multa da Bruxelles di 200 milioni di euro, che potrà aumentare ancora o diventare periodica se Temu stessa non si adatterà alla legge UE sui servizi digitali. Più nello specifico, il gabinetto von der Leyen ha valutato le risposte dell'azienda cinese come non all'altezza delle rilevazioni delle richieste di adeguamento inviate tra il 2024 e il 2025 su una serie di questioni. Prima di tutto, l'aver gravemente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori europei si imbattono in articoli illegali e non sicuri, compresi giochi per bambini che contengono sostanze chimiche oltre i limiti e piccole parti staccabili con cui possono soffocare. Ma anche il fatto che i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati alla piattaforma possano amplificare i rischi di diffusione di questi prodotti illegali nel mercato unico. A questo punto, Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano d'azione alla Commissione, con misure adatte a rimediare alla violazione degli obblighi ed evitare un ulteriore inasprimento della multa inflitta. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi è il 52esimo anniversario della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, celebrata questa mattina con gli 8 rintocchi dell'orologio della torre per ricordare le vittime della bomba piazzata da Ordine Nuovo in un cestino dei rifiuti durante una manifestazione sindacale che denunciava proprio la violenza neofascista e la strategia della tensione. Noi non dimentichiamo, era scritto sullo striscione dei sindacati. Ascoltiamo alcune delle voci raccolte in piazza.
4: Abbiamo sfilato come tutti gli anni portando i fiori, perché l'omaggio floreale è un'altra delle caratteristiche della piazza. Alle 10:12 sono suonata la campana dell'orologio di Piazza della Loggia a segnare il momento dello scoppio della bomba. Questa piazza segna la nostra storia, ha segnato le nostre biografie personali.
5: Personalmente sono viva per miracolo, perché sono arrivata in ritardo quel giorno in piazza. Ero per strada mentre è scoppiata la bomba. È sempre un momento drammatico.
6: Sono la maestra del coro clandestino, che ormai c'è da 20 anni, e siamo in piazza tutti gli anni, molto commossi, molto emozionati.
5: Siamo qui come gruppo di Emergency. Quest'anno insieme a noi c'erano davvero tante scuole, scuole primarie, scuole medie e scuole superiori. Testimonianza una giornata così, ma non è solo ricordo.
7: Anche se la giornata è calda, c'è una grande partecipazione. Ormai per noi questo è un appuntamento a cui non rinunciamo e che continueremo a portarlo avanti.
8: Io sono Liliana, faccio parte del collettivo Onda Studentessa, quindi abbiamo partecipato al corteo insieme all'associazione diritti per tutti, magazzino 47, qua abbasso. E noi come studenti, qui anche per condannare un governo che ha diretti eredi dello strafismo che ha portato all'esplosione della bomba in Piazza Loggia, ma anche sull'Italico e anche in Piazza Fontana.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
9: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
10: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. villacarlotta.it.

0: Bentrovati e bentrovate Armadilli e Armadille, bentrovati da Federica Giordani. Allora, oggi come sentite è una puntata particolare perché Cecilia è in viaggio in questo momento, sta andando a Roma e è una cosa un po' misteriosa, in realtà sta andando a ritirare un premio che riguarda anche gli armadilli e l'armadille, quindi mi raccomando, insomma, è una cosa che riguarda tutti noi che insomma, ascoltiamo, considera l'armadillo, domani però vi diamo più dettagli, promesso. Io nel frattempo già in linea il mio ospite di oggi, ma prima di parlare con lui di un argomento super interessante, vedrete, insomma, parliamo di carne coltivata, abbiamo dato l'anteprima sulla nostra pagina Instagram, qualche segnalazione per la giornata di oggi. Intanto una cosa bella, se avete voglia di andare al cinema, questa sera esce Anne, storia di una gallina, ne avevamo già parlato, è un film nuovo di un regista ungherese, Györgyi Palafi, spero che la pronuncia sia corretta. Corretta, mi scuserà, ed è il film che ha come protagonista il punto di vista di una splendida gallina bruna che racconta storie di ingiustizia, resilienza ed emarginazione, ma appunto dal punto di vista animale, quindi vale la pena, insomma. Domani invece, 29 maggio 20:45, alla biblioteca di Lambrugo, ci sarà la presentazione del libro Come l'acqua il lupo, scritto dal guardiaparco Vincenzo Perin. È un libro molto particolare e interessante perché racconta il monitoraggio sul campo del lupo tornato ad abitare le Alpi centrali lombarde. Ma soprattutto il punto che ci piace qui a Considera l'armadillo è che insomma, l'aspetto principale è il riconoscimento reciproco fra specie e in una prospettiva, come dire, di accettazione e soprattutto di convivenza. Infine, notizia molto bella perché Genova ha approvato nel piano regolatore il depaving, cioè la depavimentazione, tra l'altro incentivata per i costruttori privati, cioè semplicemente togliere l'asfalto e mettere aiuole, prati, insomma, sia privati che pubblici, cosa che sta succedendo anche a Milano in realtà, perché sapete che insomma, tra il 2022 e il 2024 quasi 60.000 metri quadrati sono stati depavimentati e nel nuovo piano aria clima, ci sono 27 cantieri aperti proprio su questo fronte. Non male, non male. Allora, io adesso do il benvenuto al mio ospite perché l'ho fatto aspettare anche già abbastanza, direi. Benvenuto a Vito D'Alessandro, ricercatore senior dell'Università di Trento e del Dipartimento CBio. Buongiorno, Vito.
1: Ciao Federica, buongiorno e mando un saluto a chi ci ascolta e chi ci ascolterà in differita e grazie per il graditissimo invito.
0: Ma grazie a te della disponibilità, perché con te parliamo di una cosa veramente interessante e che ha tanti collegamenti con l'attualità. Io adesso ti do qualche gancio perché insomma, il tema è insomma, molto vasto, che è quello della carne coltivata. Partiamo da una ricerca che è appena uscita insomma, qualche settimana fa della Physician Committee for Responsible Medicine, che ha messo, come dire, a confronto la scelta vegana con quella onnivora, dimostrando, non che ce ne fosse bisogno, ma erano già usciti altri studi, ma è l'ennesimo questo, che l'alimentazione appunto a base vegetale, quindi meno carne, ha un impatto decisamente positivo sulle emissioni di gas serra. Per esempio abbiamo un dato che è 57% di emissioni di gas serra in meno con la dieta vegana rispetto a quella onnivora. Insomma, quindi una cosa importante. Dall'altra parte, da pochissimo Andrew Cunningham, che è uno dei ricercatori più importanti della Zoological Society of London, ha parlato anche lui del tema della carne e dell'impatto sull'ambiente, ha detto la crescente domanda di carne e latticini è la ragione per cui consumiamo così tanta terra. Se questa domanda non esistesse e le persone si alimentassero solo con prodotti vegetali, potremmo restituire alla natura un'area grande quanto gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Cina e l'Australia messi insieme, quindi insomma, un bel po' di terra, diciamo. Vito, tu lavori appunto appunto all'Università di Trento sul tema della carne coltivata, che ovviamente è, come dire, una delle possibili soluzioni a questo problema. Intanto io ti chiedo, per i nostri ascoltatori armadille e armadilli, di raccontare bene che cos'è la carne coltivata, perché in questi anni l'abbiamo sentita chiamare in tantissimi modi: carne finta, carne chimica, secondo me c'è un po' di confusione. Che cos'è la carne coltivata, Vito D'Alessandro?
1: Allora, tante cose in ballo, e sicuramente tutto quello che hai detto all'inizio è vero, e poi possiamo anche tornarci se rimane un po' di tempo, perché certo, L'argomento è molto molto ampio. E dunque, carne coltivata, sì, c'è tanta confusione effettivamente, tante persone anche con le quali parlo spesso la confondono con le alternative ad oggi a disposizione disponibili di carne, per così dire, impropriamente vegetale, quindi quei gli hamburger per esempio che ricordano molto il sapore della carne, no? Per esempio certo, stampati in 3D o altro, e molti mi dicono: ah sì, la carne coltivata, io l'ho provata, non so, a Milano. Quindi non hai provato la carne coltivata, hai provato un hamburger sicuramente simile come gusto eccetera, ma non è carne coltivata. Perché? Perché banalmente oggi non esiste la carne coltivata, in Italia sicuramente non si può consumare perché non si può importare e produrre e commercializzare, su questo torneremo senz'altro dopo,
0: certo,
1: ma in altre aree del mondo sì. Ora, che cos'è la carne coltivata? Carne coltivata è carne a tutti gli effetti, tanto la carne convenzionale è fatta da cellule, tanto la carne coltivata sarebbe appunto fatta da cellule, infatti spesso viene usato il termine carne cellulare, a base cellulare, quindi in certo, buona sostanza il principio alla base è piuttosto semplice, perché funziona così, mm-hmm, fondamentalmente si preleva un campione, spesso una biopsia, da un animale vivo,
0: okay,
1: e queste cellule vengono poi fatte crescere fuori dall'animale in contesti controllati e utilizzando soprattutto tecniche che sono consolidate da decenni, quindi quelle che sono le tecniche usate nella ricerca per esempio di base, ma non solo, anche biomedica, perché appunto da sempre, negli ultimi decenni perlomeno, abbiamo appunto prodotto questo tipo di tecnologie per diciamo assistere le persone, per esempio modellizzare patologie umane e altro. Oggi certo, questa cosa sta cambiando, oggi ci si rende conto che questo tipo di tecnologia può essere riconvertita però per fini alimentari, quindi appunto per produrre cibo.
0: Perfetto, quindi insomma da questo punto di vista la ricerca, questo ci fa anche piacere, in Italia comunque sta continuando anche appunto attraverso il vostro dipartimento. Voi tra l'altro lavorate, io dico voi perché tu sei uno dei ricercatori, ma con te ci sono anche il professor Stefano Biressi e Luciano Conti, che sono, insomma, ci siamo sentite tante volte, è sempre un piacere parlare con loro di questi argomenti. E state lavorando anche con una fondazione che si chiama Save the Chickens, che fa una cosa molto particolare, perché voi state lavorando alla possibilità di produrre biomassa, anche ovviamente a scopo poi alimentare, partendo dalle piume di pollo. Cioè, come funziona tutto questo?
1: Assolutamente vero, e noi stiamo lavorando attualmente, in realtà è da un po' di tempo che stiamo portando avanti questa linea di ricerca, e ad oggi peraltro i risultati sono più che promettenti. In buona sostanza quello che si fa è appunto ottenere queste piume di polli, anche qui vivi, quindi una procedura minimamente invasiva, e dall'interno, diciamo, della piuma prelevare quelle che sono le cellule vive,
0: okay,
1: che sono all'interno, perché la piuma è ovviamente un'area che deve contenere per forze di cose delle cellule al suo interno ancora vive e proliferanti, quindi quelle cellule vengono prelevate, messe in coltura e poi selezionate, perché chiaramente una cellula in condizioni normali, come anche quelle del nostro corpo adulto, a un certo punto va in senescenza, si dice smette di replicare, quindi da un singolo prelievo nel giro di qualche settimana non si ha più nulla in
0: okay,
1: mano. Questa cosa non è compatibile chiaramente con una scalabilità del prodotto, con uno scaling up, si dice in gergo tecnico.
0: Certo.
1: Quindi quello che si prova a fare è selezionare quelle cellule che invece bypassano, si dice, la senescenza, quindi riescono a proliferare ben oltre il limite che sarebbe quello naturale. perché appunto non possiamo pretendere che le cellule in un organismo vivente chiaramente replichino all'infinito.
0: Certo,
1: però in un
0: certo
1: contesto, diciamo, laboratoriale, controllato, questa cosa si promuove, la si ottiene, e questo porta quindi alla produzione anche di grandi biomasse di cellule che possono poi essere appunto convertite, per così dire, in muscolo o in grasso, no? A seconda di quelle che sono le condizioni sperimentali che vengono a queste applicate.
0: Certo, Vito, tra l'altro un nostro ascoltatore Paolo ci chiede, ma con cosa viene nutrita la carne prelevata da un animale vivo, appunto le cellule, perché insomma affinché si accresca, come funziona poi il processo? Ovviamente insomma, spiegacelo per noi che insomma non siamo tanto avvezzi con la scienza.
1: Certamente, allora in realtà dipende, perché ogni cellula ha le sue esigenze di base, quindi questa deve essere una premessa chiara. Dopodiché quelle che sono le condizioni di crescita standard più comuni comprendono l'uso di mezzi, si chiamano mezzi basali, che contengono al loro interno amminoacidi, vitamine, sali inorganici, tutto quello di cui la cellula ha bisogno per replicare, per esempio per riprodursi, e anche fattori di crescita molto spesso che appunto inducono le cellule a replicare. E tutto questo però cambia di composizione in composizione. Spesso per esempio si sente parlare del siero, il cosiddetto siero fetale bovino, che è uno dei, diciamo, punti che più di altri si vuole superare per un numero notevole di ragioni. Le principali,
0: certo,
1: sono i costi.
0: Okay.
1: Il siero fetale bovino è molto costoso ad oggi. E poi ovviamente l'etica che c'è dietro. Il siero fetale non viene estratto nel modo più, diciamo, etico che esista.
0: È tutto il contrario, insomma.
1: Esattamente, è una procedura invasiva per l'animale che lo subisce, per il feto in particolare, qualche cosa che si realizza all'interno dei macelli, perché appunto ci sono poi delle vacche gravide che al loro interno contengono feti, e da questi si estrae il sangue. Poi il sangue viene processato, lavorato, la parte cellulare viene isolata e scartata, quella non cellulare viene poi utilizzata per dar da mangiare alle cellule, e questa contiene al suo interno appunto fattori di crescita e molto altro.
0: Certo, però insomma mi dicevi si sta cercando appunto di superarlo, e il vostro, insomma, la vostra ricerca punta proprio in quella direzione, proprio anche attraverso questa collaborazione con la fondazione. Tra l'altro stanno arrivando un po' di domande, ovviamente, perché è un tema che suscita,
1: immagino,
0: chiaramente curiosità, come inevitabile che sia, e anche giusto, meno male. Per esempio Franco dice: ma questa carne eventuale, che ripetiamo ancora non è come dire sul piatto in tutti i sensi,
1: non nelle nostre prossimità, però altrove si può trovare, magari ne parliamo anche.
0: Certo, ma in eccesso fa male come quella vera? Perché qui si apre un tema interessante, perché
1: certo,
0: chiaramente la produzione fatta in questi termini permette, dimmi se sbaglio, di andare a intervenire ed eliminare probabilmente delle, come dire, colesterolo, il grasso, cioè le cose che
1: certo
0: di solito fanno male, il ferro eme, eccetera.
1: Sì, assolutamente. Allora, la carne ovviamente può portare, se consumata in eccesso altro, a dei rischi concreti per la salute umana. Infatti l'invito in generale è quella di ridurne drasticamente il consumo, e comunque, come abbiamo visto, anche eliminarlo non sarebbe certo un problema per la salute umana, intendo.
0: Certo.
1: Però il discorso è sì, noi lavorando ovviamente più a stretto contatto con la materia prima, no, della carne, che poi sono appunto le cellule, possiamo dare loro delle istruzioni, possiamo anche modulare per esempio il quantitativo di grasso e il contenuto dello stesso. È una peraltro delle linee di ricerca che portiamo avanti qui al Cibio, e ci siamo resi conto appunto che per mezzo di un sistema che comunque fa leva su meccanismi molecolari naturali delle cellule è possibile modulare tramite impulsi fisici, nel nostro caso la temperatura, anche la quantità di grasso contenuta all'interno delle cellule che noi coltiviamo. E questo è un lavoro peraltro che noi portiamo avanti con una startup del posto, è Bruno Cell,
0: sì,
1: di cui appunto ha il brevetto per questo tipo di tecnologia, quindi è già da qualche anno insomma brevettata, e noi puntiamo appunto a realizzare linee cellulari che siano per esempio in grado di far questo. Ma appunto io ho parlato di quantità di grasso, ma lavorando sul brodo, no, come dicevo prima, il
0: okay
1: mezzo di coltura che si utilizza, noi possiamo mettere all'interno di questo brodo anche grassi buoni, comunque una serie di sostanze che promuovano un tipo di crescita e differenziamento che a noi piace. Quindi non soltanto più meno grasso nel prodotto finale, ma anche di un tipo di un certo tipo o di un altro, ecco, in base appunto a quelle che sono quelle esigenze, le specificità di ciascuna company che lavora in questo ambito.
0: Certo, alle richieste. Senti, ma ne parlavamo qualche giorno fa quando ci siamo sentiti per insomma preparare questa chiacchierata. C'è una questione anche legata ovviamente all'impatto ambientale, no? Tutto questo rispetto alla carne coltivata, essendo la ricerca ancora all'inizio, è difficile da valutare, però ci sono come dire, delle prime valutazioni su quanto meno potrebbe impattare. Ti chiedo, Vito D'Alessandro, effettivamente sono delle valutazioni sensate da fare in questo momento? Impatterebbe di meno la carne coltivata rispetto ovviamente a quella animale?
1: Certo, allora dipende da cosa stiamo guardando. Intanto bisogna essere molto onesti quando si parla di proiezioni di questo tipo. La carne coltivata, come dicevo, è un qualche cosa che viene ampiamente studiato e comunque ad oggi in certi contesti anche valutato da un punto di vista di sicurezza alimentare, a livello microbiologico, a livello di profilo nutrizionale, anche quindi si sta studiando, però non c'è ad oggi un sistema così consolidato di produzione su scala industriale da poter trarre delle conclusioni che siano solide, che abbiano senso. Quindi banalmente, se io fossi voluto essere un po' disonesto intellettualmente, ti avrei potuto citare, no, degli studi che ne parlano benissimo sotto ogni aspetto. Viceversa, fossi stato contrario alla carne coltivata, ti avrei potuto portare all'attenzione altri studi. Uno studio in particolare ha fatto un po' di clamore, per cui invece sarebbe più impattante. Poi anche lì dipende da che cosa stiamo guardando.
0: Certo.
1: La verità appunto è che, essendo un tipo di tecnologia ancora non consolidatasi, è difficile fare delle stime, però si possono fare delle, appunto queste stime sono difficili da fare, ma si possono fare e si fanno di fatto. E ora quello che si sa che cos'è, in buona sostanza, che in ogni caso se si partisse per esempio anche da energia, perché poi è un processo energivoro come ce ne sono tanti altri, quindi parliamoci molto chiaramente, un sistema energivoro che però il suo impatto è ovviamente dipendente dal tipo di fonte che si utilizza, sia essa fossile o rinnovabile, quindi
0: chiaro.
1: Ci sono delle variabili importanti da tenere in considerazione in questi studi, che sono in questo caso nel campo della carne coltivata degli ex ante LCA, Life Cycle Assessment, quindi un qualche cosa che cerca di valutare il ciclo vitale, diciamo, del prodotto, più o meno dall'inizio della sua formulazione eccetera, fino alla fine, fino anche allo smaltimento. Ecco, in questo caso noi abbiamo varie proiezioni, quelle più ottimistiche fanno leva sull'uso di energie rinnovabili, fonti di energie rinnovabili, quelle meno ottimistiche su altro, però di base la carne coltivata a livello anche di emissioni e di impatto sull'ambiente è sicuramente più vantaggiosa rispetto a tanti altri tipi di carni convenzionali che si consumano ad oggi. Può essere quella del bovino, può essere quella del maiale anche. Sul pollo ci sono teorie discordanti, o quantomeno esiti di queste analisi discordanti.
0: Okay.
1: Va da sé però che il pollo magari è il più efficiente tipo di carne, anche se possiamo parlarne dal punto di vista anche di conversione calorica, comunque gli animali vanno nutriti in qualche modo, quindi bisogna produrre mais, soia anche per nutrire i
0: certamente
1: polli. Però è anche il tipo di allevamento più impattante da un punto di vista etico, perché le condizioni di vita dei polli sono forse le più
0: terribili, forse,
1: mettiamola così, esatto, e poi anche da un punto di vista sanitario, perché il sovraffollamento degli allevamenti spesso è fioriera di per esempio diffusione di patogeni.
0: Certo.
1: virale, per esempio penso all'influenza. E tra l'altro è notizia recente, ma in realtà succede spessissimo, ci sono tanti focolai di aviaria che comportano l'abbattimento di milioni, per esempio tra il 24 e il 25 quasi 4 milioni di polli sono stati abbattuti per contenere questo tipo di epidemia, quindi parliamo anche di costi importanti anche per la collettività. Comunque sono animali che non verranno mai consumati, quindi tutto ciò che è stato dato loro come, diciamo, risorsa, come caloria vegetale per nutrirli, viene poi di fatto buttata, persa, perché non se ne mangeranno di polli.
0: Certo.
1: Perché vengono abbattuti.
0: Sì, poi c'è una questione anche di consumo del suolo, insomma, di tanto altro. Vito D'Alessandro, che appunto lo ricordiamo è ricercatore senior all'Università di Trento e che sta lavorando insieme ai suoi colleghi sul tema della carne coltivata. Non possiamo non parlare di un tema che è quello della legislazione italiana a riguardo, perché insomma se ne è sentito parlare tanto della legge Lollobrigida, del fatto che fin dall'inizio di questa legislatura diciamo la carne coltivata è stata quasi immediatamente al centro di una battaglia ideologica rispetto al potenziale pericolo, eccetera. Lollobrigida ai tempi, sono nel 2023, disse: noi dobbiamo tutelare il nostro cibo, il nostro sistema di alimentazione contro il sintetico, che è lontano dalle nostre tradizioni. C'è un tema che dimmi se sbaglio, ma l'Italia ha sostanzialmente legiferato su un non tema. Com'è la questione della legge sulla carne coltivata vista dal punto diciamo dall'osservatorio dei ricercatori?
1: Allora, questo è l'argomento preferito, penso, no? Anche comunque sì, è chiaramente una legge che fa acqua da tutte le parti, è una legge più che imperfetta, mettiamola così, è molto ideologica, come anche dicevi poco fa. E cosa implica? Allora, intanto a livello di non è attuabile se non oggi, perché di fatto non c'è un prodotto di cui vietare la produzione e la commercializzazione, quindi diciamo lo si può tenere in piedi questo sistema normativo, ma di fatto è vuoto perché non c'è nulla su cui di fatto legiferare. Certo. È stato invocato un principio di precauzione, è stata invocata anche la volontà a difendere la salute dei consumatori, lo stesso ministro però non si è mai diciamo speso sull'etichettatura, per esempio penso agli alcolici, a mettere anche in guardia rispetto al consumo di alcolici, paragonando peraltro il consumo di alcolici col consumo eccessivo d'acqua, insomma.
0: Che è già un tema reale, già una, come dire, un dolo già effettivo, quello dell'alcol. Insomma.
1: Esattamente. Peraltro il principio di precauzione si applica laddove ci sono comunque delle evidenze scientifiche, mettiamola così, dubbie, che certo. Non sono concordanti, in cui si dice qualcosa ma se ne dice anche qualcosa altro. Allora, per precauzione uno Stato può dire: io questa cosa non la vorrei sul suolo nazionale, però in questo caso non c'è, perché
0: esatto.
1: È in corso la valutazione di eventuali possibili rischi, quindi questa cosa non esiste, e per di più appunto nel caso in cui si dovesse continuare su questa strada qui, il principio di precauzione è un principio comunque adattabile e modulabile nel momento in cui venissero fuori evidenze che rasserenano, tranquillizzano rispetto alla sicurezza di questo tipo di alimento, la legge va modulata, quindi certo. In ogni caso è una legge un po' vuota. E cosa comporta questo? Sicuramente che il governo attuale non ha dei fondi dedicati per promuovere questo tipo di ricerca, questo
0: chiaro.
1: È piuttosto evidente, perché appunto per ragioni anche elettorali deve comunque mantenere una certa linea.
0: Non è la priorità, ecco, questo mi sembra evidente.
1: Assolutamente sì. Però ci sono comunque ad oggi imprenditori nei comparti più diversi che credono che è un tipo di tecnologia che ha del potenziale e quindi investono comunque, e anche le fondazioni, per esempio animaliste, penso a Save the Chickens, che comunque si è diciamo interessata a questo tema, quindi per ragioni magari diverse, quindi non una ragione squisitamente economica di profitto, ma per ragioni altre, comunque da entrambi questi mondi il sostegno arriva. Poi bisogna capire appunto a livello più governativo, più politico nei prossimi anni, se questa cosa potrà cambiare, quindi se anche fondi, però in generale la ricerca è sempre un po' in Italia sacrificata, mettiamola così.
0: Questo purtroppo lo sappiamo.
1: La carne coltivata, esatto, che ne risente, ma la carne coltivata ne risente per una ragione ben precisa, ecco, mettiamola.
0: Certo, sappiamo perché.
1: Esattamente, sì.
0: Senti, Vito D'Alessandro, io ti chiedo un'altra cosa, perché giustamente prima ne abbiamo fatto cenno, nel frattempo stanno arrivando tantissime domande e sarà difficile rispondere a tutte, ma magari ci torniamo su questo argomento insieme fra qualche tempo. Parliamo proprio, come dire, mi verrebbe da dire, parliamo della ciccia. Allora, facciamo, come dire, in questo momento nel mondo, se noi volessimo assaggiare la carne coltivata, è possibile farlo? C'è qualcuno che la produce, già la vende, oppure no?
1: Si può fare in realtà, come dicevamo in realtà all'inizio della trasmissione. Per esempio Singapore in questo caso è stata l'apripista, se vogliamo, per quanto riguarda la regolamentazione, quindi a Singapore si può in effetti consumare, è stata peraltro una startup americana, Eat Just, a diciamo, sbarcare a Singapore, esiste. Il problema è che è una carne ovviamente ancora agli esordi, per così dire, non è completamente coltivata, c'è una piccola percentuale di carne, circa il 3% di pollo, quindi cellule biomassa di pollo, però si può vendere, quindi si può provare. Per esempio, invece, rimanendo un po' più vicini a noi, quindi Singapore, peraltro per tanti motivi anche geopolitici, Singapore vuole rendersi anche autonoma rispetto all'import, ma appunto magari una trasmissione a parte.
0: Cioè, abbiamo bisogno di più ore, più ore, più ore.
1: Un bel po', però perché l'argomento è vastissimo, come si diceva. Però per esempio, restando più vicini, quindi in ambito sul suolo europeo, il governo olandese, quindi diciamo di segno e di prospettive completamente opposto rispetto a quello italiano, ha permesso ad alcune start-up, alle start-up che vi lavorano sulla carne coltivata, di organizzare delle degustazioni sperimentali.
0: Okay.
1: Quindi per anche valutare l'impatto che ha, no, il prodotto finale sul gusto.
0: Sì, sul consumatore, com'è, insomma, certo.
1: Per capire quanto è buona, quanto devono migliorare quell'aspetto, quell'altro e così via, a livello di appunto profilo organolettico più che altro, perché certo, a livello nutrizionale eccetera, là, ovviamente sono altri discorsi che si possono intavolare, però in questo caso sì, quindi se si volesse provare magari si può contattare una di queste startup olandesi e chiedere come volontari di, no, così non si devono fare viaggi intercontinentali.
0: Esatto.
1: Per farlo, però sì, insomma, e poi anche negli Stati Uniti c'è stato un via libera da parte dell'FDA, anche se alcuni stati un po' più ostili sempre ideologicamente a questo hanno detto di no, penso alla Florida, all'Alabama, però di fatto c'è la possibilità, e poi sì, insomma, anche Israele, per esempio, ultimamente ha sempre per un discorso di autosufficienza, perché qua bisogna essere anche un po' pragmatici quando si parla di certi argomenti, perché
0: certo,
1: va bene difendere un immaginario bucolico e idealizzato appunto dell'allevamento, però anche noi come paese siamo molto dipendenti dall'import, noi importiamo tantissima carne già come carne o come animali che poi vengono macellati in Italia, ma noi come settore zootecnico dipendiamo già dall'import, ecco,
0: certo,
1: carne coltivata e anche visti i tempi burrascosi che ci attendono, che sono alle porte, è anche importante ragionare in quest'ottica, quindi
0: sì, sì, c'è anche questo aspetto, certo. Allora, manca un minuto alla fine del nostro appuntamento e del nostro tempo insieme con Vito D'Alessandro, appunto ricercatore dell'Università di Trento. Questi ultimi secondi io ti faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo, che è facile, okay, promesso, non ti preoccupare. Se fossi, avessi la possibilità di essere un animale, che animale avresti scelto di essere?
1: Accidenti, quella dovevo prepararmela.
0: Difficile, allora. Dai, così vai al volo.
1: Sì.
0: Di pancia.
1: Vediamo un po', va un bradipo.
0: Bello, bello, bello, quindi
1: vive nella lentezza, sì, sì, no.
0: Quindi lentezza e ricerca, quindi sono concentrazione sostanzialmente.
1: Assolutamente sì, dai.
0: Bene, bene. Perfetto, senti, allora io ringrazio tantissimo Vito D'Alessandro di essere stato con noi e ne approfitteremo e parleremo ancora di questi temi. Grazie mille per la tua disponibilità.
1: Grazie a te e grazie a tutti per aver ascoltato.
0: A presto. Allora, noi siamo praticamente alla fine della trasmissione e io vi ringrazio di essere stati con me. Noi ci sentiamo anche domani e domani vi svelo dove è andata Cecilia, perché questo è molto importante. A presto!

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Allora, la premessa è che arriverà un giorno in cui sul grande schermo o sul piccolo schermo vi spiegherete, vi darete una ragione dei problemucci di onda di questi giorni. Alla radio occupata per delle riprese. E quindi passaggi di testimoni piuttosto veloci tra una trasmissione e l'altra. Detto questo, aprirei il pre-puntata di oggi con il ritorno della rubrica Cose che ci sono scappate di mano. Secondo me è facilmente intuibile che cosa ci è scappato di mano in questi giorni in questo paese: la questione dei pavoni. E non sarò certo io a rubare il tema alla trasmissione che ci ha preceduto, la pluripremiata trasmissione che ci ha preceduto, perché il tema in questo caso non sono i pavoni, ma è il racconto che ne fanno i media di quello che sta accadendo a Punta Marina. Il racconto di un anziano di Punta Marina aggredito da tre pavoni che hanno invaso la frazione di Ravenna. Me li sono trovati in casa, in cucina. Uno di loro ha volato e mi ha anche colpito sul naso. L'ho spinto, se no mi portava via un occhio. I pavoni fanno la cacca di notte, salgono sui tetti e danno delle botte che sembrano bombe. Questa l'abbiamo già sentita. Ma nel mio piccolo, avevo una mamma delle elementari l'altro giorno, parlavamo di cosa fai del ponte, cosa non fai nel ponte. Giuro, porto i miei figli a vedere i pavoni. Cose che ci sono scappate di mano. Potete scriverne anche voi. 331-6214-03, SMS, Telegram e WhatsApp.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta, poi...

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

suspense. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

Dai, adesso ti stai pavoneggiando un po'. Questo è il messaggio più bello. Beh, non è inutile che mi fate le domande che andavano fatte la trasmissione precedente alla mia. Tipo, ma la ruota dei pavoni e All Seasons? Non lo so, però tendenzialmente quando fa caldo sì. Oh, guardalo qua, Enrico. Cose sfuggite di mano. Cose che ci sono sfuggite di mano? Per esempio la decerebrata musica trap. Oh. Che secondo me questa mica era trap. C'aveva un po' di autotune, ma non era trap. Gali cuore, come al solito vi dividete. Bello, mi piace questa roba. Ciancicati e francamente madidi di sudore. Madidi. Diamo il via alla nuova puntata di Musica Leggerissima. Bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici. Una quarantina di minuti di musica per chi ha voglia di un ponte, per cui non noi. Noi ponte no, noi ci piace star qui, saremo in diretta sia lunedì che martedì in versione extended, ma ne parleremo con tutti.

State scrivendo, ho bisogno dei WhatsApp perché non sono sicuro che vadano. Allora, prima di farmi dare la mano dei pronti tecnici, vi chiedo un messaggio via WhatsApp. Uno, non tutti, uno. 331-621-4013, che funziona anche per Telegram, SMS e alla diretta mail diretta@popolarenetwork.it. A posto, è arrivato il primo WhatsApp. Fermi tutti, grazie Guglielmo, grazie Beppe, basta, a posto così. Silvia. A posto, a posto. Cose che ci sono sfuggite di mano: il caldo, fuck cambiamento climatico. Dove fuck è scritto non come Facchini, ma nell'altro modo. Ah, visto che oggi è il giorno del DJ set in auditorium, o meglio, nel cortile della radio, possiamo partire con questo pezzo, la seconda cosa di oggi.

va bene essere convinti del testo di questo, di un brano che scrivi, ma va bene dopo 4 minuti? Troppo leggerissima, troppo da venerdì. 3316214013. Cose sfuggite di mano? Oh, Enrico. Ah, Enrico oggi è particolarmente ficcante puntuto, eh? Guarda, ti leggo, per amor di polemica. Con i tuoi colleghi ascoltatori, cioè, che alimentino. Oblio. Cose sfuggite di mano? Oblio per quel genio di Prince. No, questo è Enrico, scusate. Pat, invece, le sbandate senili di De Gregori e di Harry De Luca. Cattiva, eh? Inizia la frase con sbandate senili, vai di proprio scivoli, scivoloso. Allora, io francamente non ho un'idea chiarissima di come andrà sta puntata, negli spazi che avrò. Sicuramente ci sarà lo spazio florileggio, questo è sicuro. Magari dal prossimo brano. Continuiamo però con la rubrica, prima di introdurre la prossima, di cose che ci sono sfuggite di mano. In questi giorni dicono tutti fuck Aldo, non capisco perché Aldo cosa gli ha fatto di male. Cose che ci sono sfuggite di mano, gli studenti che si lanciano dell'acqua per rinfrescarsi e fanno un bel gavettone alla LIM. Anna, ci metto un quarto d'ora a ricordarmi che cos'è la LIM, perché qualcosa mi dice. E la lavagna luminosa, elettronica, è la lavagna moderna, non c'è più il gessetto, c'è la lavagna moderna, o meglio, ci sono tutte e due. Cose che sfuggono di mano: le promozioni. Senti questa cosa qua. Bar di Firenze offre il caffè ai residenti, poi ritira la promozione perché la gente si spacciava per fiorentina.

0: Allora, funziona così: un bar di Firenze, appunto, ha lanciato il caffè fiorentino. Ha lanciato il caffè regalato ai residenti. Peraltro, normalmente costa 1,80 euro a tazzina. Mamma mia, Firenze, non si smentisce mai. Perché hanno dovuto smettere di offrire il caffè ai residenti? Perché c'era gente che si spacciava per residente e residente non era. Troppe polemiche in cassa. C'era chi dichiarava chi si dichiarava fiorentino ma non voleva mostrare la carta d'identità. C'era chi pretendeva di essere riconosciuto dalla parlata, che è il mio, che è il mio preferito. Cioè, mi offri il caffè. Senti, fai, adesso non sto a imitare il un accento, perché è una delle cose peggiori da fare in assoluto. Però è il mio preferito tra le polemiche lanciate da questo caffè. A seconda posizione, chi polemizzava perché è residente in un comune vicino. Quindi se sei di Sesto Fiorentino devi pagare il caffè, a Firenze no, magari solo per 50 metri. Peraltro è 1,80 euro di caffè, quindi tutto sommato due polemichine le butterei dentro. Chi c'è in tour in questo momento in Italia? Tra i nostri preferiti? Per la rubrica, oh, sai chi c'è in tour?
1: Sì.
0: Ido Vegliana, questa è Ecco la Notte.
1: Un giorno ho conosciuto una ragazza, un'amica di Ottavia, che ha barato tutta la notte. Ci sono casse dove ci sentiamo bene.
2: Troppo bello.
1: Troppo bene. Senti?
2: Troppo bello.
1: Arriva la notte più calda di Palermo. Ah, aveva un bel sorriso e capelli corti.
2: Troppo bello.
1: Arriva la notte più calda di Palermo. Ah, aveva un bel sorriso e capelli corti. Ci sono delle lenzuola?

Va bene. Dove cacchio li trovi sti pezzi facchini? Gli ascoltatori che sono gli ascolti notturni di solito. Questione del caffè. Purtroppo non avevo con me un dispositivo per fare foto, ma qualche anno fa ho visto in un bar di Brescia, affisso dietro il bancone, un cartello che recitava così: un caffè 5 euro, un caffè per favore 2 euro, buongiorno, un caffè per favore 1 euro, e poi una cosa che assolutamente non si può leggere: ti davano il caffè gratis. Commenti al brano che abbiamo appena messo. Pseudo Pop X, che cosa vuol dire? Ciao Davide, oh, ma sai che tutti i pezzi che hai messo oggi non sono niente male? Sei sicuro? Tutti un po' fancheggianti, che ricordano vagamente la disco music. E poi Manuel, e poi c'è Claudia che ne ha scritto un'altra bella. Davide, devi farci star bene. Che cos'è sta roba? Sai riconoscere un bel pezzo? E Fede, questo è un pezzone assurdo. No, vi leggo tutti per farvi sapere che non siete soli, né se avete dei gusti da un lato né dall'altro. Poi saluto Luca, che per... la rubrica Facchini Explaining, cioè spiegare le cose a Facchini, mi dice...

proposito di live, c'è Laurie Anderson domani alla Triennale. Dopo un po', la moglie di Lou Reed, eccolo qua. Facchini splaining, cioè le cose spiegate a Facchini, che tutto sommato non è neanche male, eh. Ultimo pezzo figo, ma sono in giro. Sì, erano poco fa al Idovegliana, erano al Miami nel weekend appena passato e rimangono qui. Ma un po' più in giù, non proprio qui, ma non un po' più in giù. Questa non si può dire. Cose che ci sono scappate di mano, i documentari di Walter Veltroni. Come non si può dire? Ragazzi, è Radio Popolare. Cioè, dai. Poi, Adriano, cose che sono scappate di mano, e mi manda una mail di 24 righe. Ecco, praticamente il dono della sintesi non ce l'hai proprio più. Va bene, pezzo, poi florilegio e poi la rubrica della notizia del giorno.

0: Mi rendo conto che è venerdì, però per favore conteniamoci.
1: Non è venerdì,
2: è giovedì.
0: Oh Gesù, ma veramente?
1: Non è venerdì, Davide Facchini, è giovedì e tu hai il DJ
0: ma
1: set.
0: Ma il percepito!
1: E tu hai il DJ set.
0: Va bene, è con enorme felicità che do il benvenuto in studio a Giulia Strippoli.
1: Yeah!
0: Incontenibile e ha sempre più, come dire, nel suo ruolo di chi mi corregge, bacchetta e mi contiene, Lady Elisa Graci.
1: Un po' una suocera.
0: Una sorella maggiore. Dà l'idea.
1: Una sorella maggiore.
0: Allora,
1: di poco, ma
0: in studio per una rubrica di cui Elisa è a conoscenza, Giulia no, ma lo scoprirà ora. La rubrica si chiama Florilegio, ossia parole forbite usate a cazzo e l'eccessivo numero di iniziative di Radio Popolare di questo periodo. Perché cominciamo.
1: Io non ci sto più dentro, ve lo dico.
0: No, che non ci stiamo più dentro.
1: Ci sto proprio più dentro.
2: Parole forbite utilizzate a cazzo.
0: Sì, florilegio.
2: Florilegio.
1: Bella?
2: Beh.
1: Sì. Dall'idea, dalla mente di
0: Davide.
1: Alla geniale mente.
2: Ne ho una.
0: Allora, vai.
2: Ginepraio.
0: Ginepraio. Esatto, sei un ginepraio di
1: Io ce n'ho pure un altro.
0: Vai.
1: Intergenerazionale.
0: Ale, va bene. Allora, per quanto riguarda le iniziative di Radio Popolare, cominciamo dalla fine.
1: Da oggi?
0: No, dalla fine.
1: Ah.
0: Ok, in ordine cronologico, dalla fine.
2: Arriviamo.
0: Cosa succede il 4 luglio?
2: C'è la Silent Disco a Rob the Mat. Ecco, questa la so. Ci sono i DJs e le DJs di Radio Popolare, organizzata da Davide Facchini. Visto che non c'è la festa quest'anno, facciamo comunque la Silent a Rob the Mat.
0: Costa?
2: No, perché siamo dei
1: babbi.
0: Va bene.
1: Fessi.
2: Volevo dire, aspetta, ciula significa
0: ciula,
2: coglioni, no?
0: Ciula, va bene, ciula, ciula,
1: okay. Ma non è una parola.
0: O ciula andare, no, come scemotto.
2: Ok.
0: È milanese, ciula è milanese.
2: Ciula.
0: Ciula, okay. Perché il ciula a volte credo che sia anche il bigolo, però questa è un'altra storia.
2: Però tant'è non è colui che ruba.
1: Il bigol?
0: Bigolo.
1: Ah.
0: No.
1: Il cane.
0: Raga, aspettate un attimo. Sbaglio o la Chiara ha aperto la bottiglia? Ecco, c'è il compleanno della Chiara.
2: C'è il prosecco.
0: Adesso mi spiego. Va bene, poi a ritroso, 23 giugno.
1: I cori, ascolta cori, tutte le trasmissioni, i programmi di Radio Popolare hanno un proprio coro che si esibirà in giro per la città di Milano e si esibirà in canzoni di varie categorie, tipo la tua categoria è la più facile, Davide.
2: Infatti sì.
0: Jukebox e cosa?
1: Successi.
2: Hit Parade.
0: Va bene.
2: La mia è la più difficile. La grande Milano.
0: A te l'ha data.
2: Esatto.
0: Con grande ironia.
2: Esatto. E ho anche capito, mi diceva Bachi, che ho anche la parte straniera.
0: Ma credo che fosse una sorpresa.
2: No,
1: oggi spoileriamo sorprese. Cioè il nostro ruolo oggi è spoilerare delle sorprese.
0: Va bene.
2: Spoilerare va bene per florileggio.
0: Sì, è un neologismo, però sì. Secondo me si può usare un neologismo per florileggio.
1: Okay.
0: Va bene. Questo allora 23 di giugno sul Far della Sera. Organizziamo i cori, 5 li organizziamo noi, uno per trasmissione.
1: Sì.
0: Potete farli anche voi? Sì. Quanti dovete essere? Tanti.
1: Tanti.
0: Almeno perché sennò siete 4 ciula che cantate, no?
1: No.
0: Cinquantina.
1: Almeno 50 persone e vi segnate a cori@radiopopolare.it.
0: Precedentemente al 23 luglio si arriva al 23 giugno, chiedo scusa. Si arriva al 12 giugno. Chi è pronto sulla festa di
1: giugno? Non lo so.
2: Cosa c'è? Io non lo so. Non lo so.
1: Nessuno lo sa.
0: La grande festa di Poveri ma Belli.
2: Ok, giusto.
0: Venerdì 12 giugno allo ZAM.
2: Ma ci hanno invitato?
0: È gratis.
1: Senza invito.
0: È gratis. Senza con tre, non uno, non due, ma tre band. Tra cui Junior Sprea e gli Señores.
2: Hai capito?
0: Vado col bambino. Andiamo col bambini?
1: Vai.
0: Io tuo figlio ormai ti manda a cagare.
1: Io ormai vado solo a vedere dei concerti.
2: Trovare un bambino di compagnia, scusa.
1: Proviamo un bambino alla Giulia, dai.
0: E poi
2: oppure ho un
1: padri single.
2: Esatto, voglio dire, portati i vostri.
0: Poi dai, precedentemente
1: precedentemente ci sono gli aperitivi. Vedi, io quella sono preparata.
0: Vai.
1: Gli aperitivi al giovedì, il giovedì sera qui nel nostro cortile di Radio Popolare, aperitivi con noi DJ DJs di Radio Popolare. Questa sera il grande DJ Davide Facco Facchini alla console dalle 8 dalle 20 alle 21:30. Prossimo giovedì c'è Matteo Villacci e quello prossimo giovedì c'è Pardo, quello dopo Matteo Villacci e quello dopo ancora Dario Grande. Quindi dai, venite, c'è la musica, c'è da mangiare e poi ci sono gli eventi di Radio Popolare questa sera, tra l'altro imperdibile, con tre musiciste bravissime. C'è anche Pier Giorgio Pardo che presenta il suo libro Matrilineare.
2: Vabbè, questa è l'iniziativa nell'iniziativa.
0: Non solo, ma so per darvi una bella notizia di cui sarete contentissime, mica è finita falla con noi, eh.
2: Ah, davvero?
0: L'ultimo mercoledì di giugno saremo ancora in giro per la città. Non lo so, ma ho fatto la proposta.
2: Ma quante cose?
0: Io ho proposto zona McMahon.
1: Esatto.
0: Io ho proposto zona McMahon.
1: In effetti non ci siamo mai stati in zona McMahon.
0: Io ci provo su zona McMahon. Vediamo come va.
1: Vai.
0: Va bene.
1: Sei pronto? Hai portato i dischi per stasera?
0: Sì. Ho portato la chiavetta.
1: La chiavetta.
0: Va bene.
2: Ma tu mettevi i dischi in analogico? Cioè proprio
0: la
2: valigetta in CD? Sì. Davvero?
1: Sì, assolutamente. Wow. Borse piene di CD con cui ti distruggevi la schiena, però era bello.
0: Va bene, ce ne siete anche voi due questa sera all'aperitivo?
2: Sì, c'è certo, anche noi, certo, ovvio.
1: Io devo allestire, sai.
0: Devi allestire, non piove.
1: No, piove alle 3 del mattino.
0: Piove alle 3 del mattino, però farà un po' più fresco. Speriamo. DJ set, l'aperitivo dalle 8 alle 9 e
1: c'è
0: mezza.
1: C'è anche il compleanno di Chiara.
0: Esattamente, il compleanno di Chiara che mi ha chiesto sta canzone qua.
1: Ah, quale? Ah, beh.
0: Mi ha chiesto sta canzone qua.
1: Beh, Chiara, auguri Chiara Manetta.
0: Esatto.
2: Grazie
0: del prosecco.
1: Prego,
2: Che se siamo bevute noi.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Si sentiva. Ciao.
2: Ciao.

0: No, ma guarda, complice il fatto che ci sia qua la Graci, che non possiamo fare il cambio di studio volante, cioè sì, dobbiamo fare il cambio di studio volante.
1: Allora, dobbiamo andare in onda dallo stesso studio, di solito ci alterniamo oggi a causa di forze maggiori.
0: Esattamente. Non preoccupatevi che non abbiamo finito le cose da dire. Allora, parliamo di calcio e rivalità. Allora, cominciamo due notizie. Allora, ieri c'è stata la finale di Conference League, io avevo anche lanciato l'idea di un viaggio, andare a Madrid a vedere la finale in un bar. Non sono stato seguito, è un vero peccato.
1: Ma chi ha vinto?
0: Allora, c'era il Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid, sì, contro il Crystal Palace.
1: Esatto.
0: Ha vinto il Crystal Palace 1-0.
1: Okay.
0: Sono andato a vederla io, Cegna, Gattuso e Pumé.
1: Io ho visto solo il primo tempo.
0: Allora, uno spettacolo calcisticamente penoso.
1: Sì.
0: Penoso.
1: È un po' noioso.
0: Veramente scarsi.
1: Però io ho notato una cosa.
0: Ti favamo il Rayo Vallecano.
1: Sì.
0: E i cui tifosi ieri hanno sventolato le bandiere della Repubblica Spagnola,
1: addirittura,
0: cioè del pre regno spagnolo, cioè ragazzi, compagni veri proprio. Dimmi, dicevi?
1: No, la cosa bella quando vedi le squadre straniere è che comunque va, anche se è noioso, è sempre meno noioso perché van più veloci comunque.
0: Ieri a me spiace perché gli voglio un bene dell'anima, rimarrà una delle mie squadre del cuore. Però il Rayo Vallecano sono veramente scarsi.
1: Vabbè,
0: veramente
1: una
0: scarsi.
1: Finale però se la son beccata, al contrario delle squadre italiane quest'anno, no?
0: E poi, questo è basket, ma è più che altro rivalità. Allora, due delle squadre più importanti della storia del basket europeo sono le due squadre di Atene, il Panathinaikos e l'Olympiakos.
1: Mm.
0: In casa del Panathinaikos, peraltro campione d'Europa in carica fino all'altro giorno, si è tenute la finalissima, che sono due partite, Final Four. Ha vinto però l'Olympiakos nella loro casa, nella casa del paese. È come se il Pisa vincesse la Coppa Italia in casa del Livorno. Senza che Livorno giocasse, capito?
1: Wow.
0: Cioè il Livorno si gioca a Livorno, c'è cioè il Pisa, va a Livorno.
1: Disastro.
0: La stessa roba.
1: Disastro.
0: Va bene, il Panathinaikos, la società, ha pubblicato le immagini in cui viene disinfettato lo stadio. Cioè ci sono quelli con il tutone bianco, il disinfestante. Hanno pubblicato le immagini in cui disinfettavano lo stadio proprio dopo che l'Olympiakos, la squadra rivale della città, aveva vinto la Coppa Campione.
1: Non prendono le cose sul serio da quelle parti.
0: Perché invece dalle tue.
1: No, io pensavo che il campanilismo fosse un'esclusiva delle cittadine toscane. Invece vedi?
0: Per cui la parola del giorno è mani pulite, che in inglese tu mi insegni si chiama dirsi.
1: Clean hands.
0: Hands clean.
1: Hands clean.
0: Che è anche un pezzo Alanis Morissette.
1: Oh.
0: Con cui chiudiamo questo giovedì, che ero convinto fosse un venerdì. Tutto bene. Tra poco c'è volume.
1: Sì.
0: Dopo il pezzo, fammelo sentire, dai.
1: Certo.
0: Quasi tutto.
1: Tutto.
0: A domani.
1: Ciao.
0: A dopo.
1: Io a dopo.
0: E
1: tu a domani.
0: Tu a domani.
1: Anzi, a stasera.
0: È vero. DJ Set della radio.

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Volume.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti all'ascolto di Radio Popolare. Bentornati all'ascolto di Radio Popolare e benvenuti all'ascolto di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno, ciao Elisa Graci. Ci siamo pronti a cominciare con Volume.
0: Di nuovo dagli studi di Radio Popolare dopo la nostra trasferta di ieri. Salutiamo ovviamente tutti coloro che sono venuti a trovarci, i nostri ospiti e tutta la crew del Bici e Radici ieri. Una gran bella giornata in quel di Nolo. Ci siamo divertiti e grazie ovviamente dell'accoglienza. Le nostre trasferte tornano tra un mese ancora a località
1: da definirsi.
0: Vedremo.
1: Mistero.
0: Siamo tornati qui nei nostri studi oggi e molto molto felici anche di tornare a trasmettervi della musica dal vivo dai nostri studi.
1: Torniamo con un bel mini live oggi dalle 15 in studio con noi Raresh, un artista che vi abbiamo già fatto ascoltare perché è uscito da pochi giorni il suo nuovo album. Tra le altre cose ha fatto anche un bel concerto al Miami, qui a Milano, la scorsa settimana, che mi sono praticamente perso perché ero in giro a cercare di intercettare altri artisti a cui fare delle domandine, e quindi per fortuna insomma viene a suonarci qualche pezzo appunto da questo nuovo disco. Lui è nato in Romania, ha una storia particolare, poi si è trasferito a Venezia, poi Bologna dove ha studiato, adesso vive a Milano. Insomma è uno dei nomi più interessanti del nuovo cantautorato indie italiano della nuova generazione, quindi un bel mini live alle 15 da goderselo.
0: Siamo proprio ansiosi di vederlo e di ascoltarlo, soprattutto voi potete ascoltarlo dalle nostre frequenze, dalla nostra app, dal nostro sito, ovunque ci stiate ascoltando. Anzi, è sempre molto interessante capire da dove ci ascoltate, perché ovviamente la maggior parte di voi ci ascolta dalla Lombardia, ma spesso arrivano anche messaggi da lontano. Quindi dai, oggi ci riferiamo a voi, fateci sapere dove siete, da dove ci ascoltate.
1: A volte ci scrivono dal Texas.
0: Sì.
1: A volte ci scrivono che ci ascoltano all'alba.
0: Vero.
1: Quando Volume, sì, vero. La replica va in onda all'alba.
0: Adesso invece andiamo subito, poi non vi abbiamo ancora detto, ovviamente è giovedì e quindi ci sarà con noi anche il nostro Pier Giorgio Pardo, che stasera tra l'altro sarà, e ve lo ripeteremo anche più tardi, protagonista di Live Pop nel nostro auditorium per la presentazione del suo libro, e quindi siamo contentissimi, saremo anche noi sul palco, ci sarò io, ci sarà Niccolò Vecchia, quindi vi aspettiamo numerosi questa sera qua, sia all'aperitivo dalle 20 che poi nel nostro auditorium dalle 21:30, tutto a ingresso gratuito. Dicevo, iniziamo subito a girare un po' il mondo e ce ne andiamo in Cornovaglia. Eravamo già stati lì la scorsa settimana, ci torniamo da questa band che si chiama Man and Tall, che è proprio uno dei siti megalitici più enigmatici della Cornovaglia, un posto veramente particolare e ovviamente molto molto affascinante nell'estremo ovest della regione inglese. Si letteralmente significa la pietra del foro, ed è così che hanno deciso di chiamarsi anche loro, i giovani Man and Tall, che ascoltiamo con questa Not Ideal.

0: I Men and Tall sono inglesi e il frontman Bill Jefferson, pur essendo avendo formato questa band a Londra, lui è cresciuto in Cornovaglia, proprio tra sessioni folk nei bar locali, da lì che ha preso queste influenze. Si sente infatti sia nei testi che nell'uso del mandolino, che forse
1: avrete
0: sentito in questa canzone Not Ideal, prima canzone di volume di oggi.
1: Forte, forte.
0: Dove ascoltiamo musica di vari generi musicali, anche oggi spaziamo un po', vero?
1: Esatto, si spazia, ma rimaniamo abbastanza in zona. Andiamo in Irlanda, da una band, direi, sul post-punk. Loro sono i Garriers, molto, molto diretti, insomma, anche con testi un po' riguardanti frustrazione sociale e tensioni politiche che si respirano da quelle parti. Stanno arrivando con un secondo album e, tra l'altro, ha attirato la mia attenzione il fatto che sia anche prodotto da Mark Bowen, chitarrista pazzissimo fuori di testa degli Idols. Veramente un personaggio.
0: Quello che si, veste in tutti i modi, si lancia sul pubblico.
1: Hai dei baffi, delle basi come anni 70. Esatto. Si lancia sul pubblico con delle gonne, mentre non so come riesce comunque a continuare a suonare la chitarra.
0: Molto agile.
1: Molto agile. Mark Bowen, ma non stiamo parlando di lui, stiamo parlando dei Garriers. Li andiamo ad ascoltare con il nuovo singolo che anticipa il nuovo album, Nobody's Coming to Save You.

0: Carriers a volume con il loro ultimo brano, me li immagino belli potenti dal vivo e tra l'altro spasseranno anche in Italia, bisogna aspettare il 17 novembre al Circolo Magnolia, ma c'è già una data disponibile.
1: Attenzione, già si parla di concerti dell'autunno, io sto male,
2: è vero, voglio
1: solo pensare ai concerti dell'estate, ecco. Anche perché in effetti in autunno ce ne sono di band che arrivano, già sappiamo degli Strokes, però insomma.
0: Sì, sembra lontanissimo.
1: Ci penseremo a settembre.
0: Come lo era l'estate, sembrava lontana, invece qua ci siamo.
1: Ci siamo. Allora, continuiamo più o meno nella stessa zona, anche se adesso torniamo in Inghilterra, da una giovane musicista che abbiamo già ascoltato una volta, se non sbaglio. Lei è Ellur, che è una cantautrice inglese di Halifax, nello Yorkshire. Lei in realtà si chiama Ella Megan McNamara e fa un po' parte della nuova ondata indie pop britannica che appunto mescola chitarra e sensibilità pop, diciamo, contemporanea. Certamente molto interessante questo suo album, che è il suo album di debutto, che ha avuto delle gran belle recensioni nel Regno Unito, At Home With My Mind, e quindi la riascoltiamo e la riscopriamo con questa Missing Kid, e lei è Ellur.

0: Allora, questa è Missing Kid, l'hanno un po' così paragonata a altri musicisti che stanno avendo grande successo nel Regno Unito, ad esempio Sam Fender, un po' la versione femminile di Sam Fender. Comunque molto interessante, certamente, molto radiofonica. E Lur con Missing Kid.
1: Andiamo
0: Avanti,
1: avanti
0: sì.
1: con direi un sound completamente diverso. Un disco che è uscito lo scorso venerdì, di cui si parla molto bene. Lei è Aya Monet, è una musicista, anche scrittrice statunitense. È nata a Brooklyn, però la famiglia è cubana e in parte anche giamaicana, quindi questo mix di origini. E si è fatta conoscere in realtà nella scena poetry americana, che era ancora giovanissima, neanche ventenne, e ora, diciamo, dopo qualche anno, è una figura sempre rilevante di quel mondo. Un po' appunto sempre spoken,
0: Spoken word.
1: esatto, mescolato con elementi un po' di jazz e anche tanta musica appunto afroamericana e attivismo nero presente nei suoi testi, motivo per cui è sempre molto molto apprezzata. Interessante anche, diciamo, il carattere un po' quasi rituale, diciamo comunitario dell'album. Lei ha invitato un sacco di ospiti, musicisti e amici di vecchia data, per cui andiamo ad ascoltare una di queste tracce contenute nel disco The Color of Rain. Lei è Aya Monet e questa si intitola Working Class Musicians.

0: Si intitola The Color of Rain, il nuovo disco di Aya Mone. Abbiamo ascoltato uno dei tanti brani, molto particolare nel suo stile, anche molto quasi gospel, spiritual, sembra di stare tipo un po' in una, anche una chiesa di Harlem a tratti. E insomma, si parla molto bene di questo disco, se vi interessa potete approfondirlo, The Color of Rain.
1: Stiamo così affrontando un po' di diversi modi di declinare la musica al femminile in questi ultimi minuti, e lo faremo anche più tardi con Pier Giorgio Pardo, perché anche con lui parleremo di musica al femminile, in particolare di musica italiana al femminile, e di questo parla anche il suo libro e la presentazione del suo libro questa sera nel nostro auditorium. Quindi tante donne oggi, e continuiamo con un'altra ragazza, anche ancora torniamo in Inghilterra, da Gretel Heinlein, anche lei col suo album di debutto ha avuto un gran bel successo nel Regno Unito, soprattutto con questa canzone, che è una bella canzone d'amore, che si chiama Squish.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Eccoci qua, siamo tornati con il nostro album della settimana, Lela Diane. Questa era Dusty Roses, a Lela che stiamo imparando a riconoscere dopo averla persa un po' di vista per alcuni anni, una delle figure più eleganti dell'indie folk americano.
1: Molto.
0: Lei che è nata a Nevada City, anche se Nevada City si trova in California, vive da molti anni in Oregon, in Portland, Oregon, sempre comunque nella costa ovest degli Stati Uniti, ed è tornata con questo disco che ci sta incantando ogni giorno.
1: Esatto, un brano in questo caso che parla, come in realtà diversi degli altri del disco, un po' del tempo, della consapevolezza, diciamo, del tempo che sfugge via, e imparare sempre di più, cercare di cogliere l'attimo, vivere il momento, e anche senza lasciarsi distrarre troppo dalla tecnologia di oggi, che a volte ci ruba il tempo. Dice un po' queste cose, chiaramente in forma metaforica, nei suoi brani. In questo caso anche un brano che parla un po' di un'amica che ha avuto, insomma, un passato difficile, e lei dice:
0: la vecchia, insomma, cara Dusty Roses.
1: Sarà Dusty Roses. Insomma, un brano appunto in cui parla di questa sua amica e, diciamo, sulle difficoltà anche della salute mentale.
0: Bello, bello. Lela Diane che ritroviamo domani per un ultimo ascolto dal nostro album della settimana. E ora tutte donne, anche
1: ancora,
0: da qui alla prossima mezz'ora, fino a quando non sarà il momento di incontrare Raresh dal vivo nei nostri studi. Perché ci ascoltiamo un'ultima canzone prima di collegarci con Pier Giorgio Pardo.
1: Allora, è un brano, esatto, di una band per metà femminile, in realtà per metà maschile. La voce è appunto femminile, e poi lei ogni tanto, spesso nei testi, parla di un certo Craig, che è poi il chitarrista della band, e proprio appunto lo chiama per nome. Siamo parlando per metà femminile, in realtà per metà maschile, la voce è appunto femminile, e poi lei ogni tanto, spesso nei testi, parla di un certo Craig, che è poi il chitarrista della band, e proprio appunto lo chiama per nome. Stiamo parlando dei King Gunn. Loro sono di Liverpool, ma almeno nell'ultimo disco, Big Swimmer, di

0: sono abbastanza d'accordo con King Hannah. È molto bello andare a New York, stare lì senza fare niente.
1: Già.
0: Solo guardarsi intorno.
1: Let's do nothing. New York.
0: È già una bella attività.
1: Mi mangio le mani ogni volta che li riascolto, perché appunto sono passato in Italia un paio di volte. Una volta qui a Milano Triennale, una volta nelle bellissime campagne venete, credo in provincia di Padova, e avevo visto delle immagini, dei video il giorno dopo.
0: Bravi, bravi.
1: E non sono mai riuscita ad averli.
0: Sono stati anche i nostri ospiti, tra l'altro, in un'occasione, mi sembra proprio l'anno scorso. Se volete andateveli a ricercare sul nostro sito radiopopolare.it. Tante cose di cui parlare invece che accadono questa sera con il nostro Pier Giorgio Pardo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oddio,
2: buongiorno.
0: Pier, come
2: Ciao.
0: Stai?
2: Voce.
0: Dov'è la tua voce?
2: Giù.
1: No.
0: Allora,
2: vabbè, stasera ci voleva comunque, visto lo spirito intersezionale, da trans.
0: Un po' di voce sexy, vero Pier?
2: Esatto.
1: Piace.
0: Allora,
2: conto
0: Pier,
2: molto sull'amplificazione, è l'effetto dell'aria condizionata.
0: Sì.
2: Di questo uso copioso.
0: Lo so, questi sbalzi di temperatura hanno colpito anche te, Pier.
1: Ti piacciono i 18 gradi?
0: Senti Pier, ma tanto sei pronto per questa sera, ora ti riposi un po' la voce, sì, e poi non sarai da solo sul palco.
2: No, ci sei tu.
0: Ci sono anch'io.
2: No.
0: Ci siamo anche noi.
2: C'è Miglio, c'è Anna Carol, c'è Francamente, Nicolo Vecchia che conduce, e poi spero anche voi zeccherosse arriverete, no?
0: Sì, siete tutti invitati ovviamente nel nostro auditorium, l'ingresso è gratuito come sempre, quindi venite numerosi. Prima, come sapete, c'è l'aperitivo e quindi si sta un po' insieme, si beve qualcosa e poi ascoltiamo non solo le parole ma anche la musica delle tue tre ospiti, vero?
2: Sì, delle nostre.
0: Delle nostre, sì.

0: le nostre ospiti.
1: Sì, saranno accompagnate da chitarra e suoneranno anche
0: Che bello.
1: qualcosa tra una chiacchiera e l'altra. Anche
0: Meraviglioso, perché appunto
1: per
0: il
1: riempire i
0: tema.
1: buchi vocali che lascio io, ecco.
0: Esatto, così, cioè, siamo coperti in ogni caso, ma l'argomento principale ovviamente è il tuo bellissimo libro Matrilineare, che
1: Grazie.
0: finalmente presentiamo anche qui a Radio Popolare, e ne siamo davvero felici. Appunto è un libro in cui
1: Grazie.
0: tu hai, ne parleremo stasera, hai sentito tante musiciste, tante cantatrici
1: Sì,
0: italiane, fai
1: sì.
0: proprio un percorso da quel famoso Matrilineare per arrivare al giorno d'oggi, e quindi tante amiche, tante persone
1: Anche
0: con cui hai
1: prima,
0: parlato.
1: cioè, ho utilizzato quello come spartiacque, quindi pre-matrilineare, post-matrilineare.
0: Esatto,
1: E
0: quindi
1: quello è un po' da spartiacque, poi stasera spiegherò perché.
0: esattamente
1: Se no,
0: 30
1: me
0: anni
1: lo
0: fa.
1: dico nell'orecchio, glielo
0: No, no,
1: dico.
0: non spoileriamo troppo, non spoileriamo troppo. Però ci hai portato delle canzoni e direi che già ci danno un'idea dell'atmosfera che ci circonderà
1: Sì.
0: questa sera, vero?
1: La prima è Le ragazze di Gauguin di Grazia Di Michele, che è una delle interviste che ho fatto nel libro, bellissima. E questa è una canzone che ho scelto perché racconta come gli uomini dovrebbero guardare le donne, cioè come Gauguin.
0: Eh sì,
1: Questo è lo
0: caspita.
1: spirito.

0: Cavalieri, io me la ricordo benissimo questa canzone, invece Dario Milo,
1: un po' meno.
0: Gliel'abbiamo fatta conoscere perché parliamo di alcuni anni fa, giusto?
2: Era l'83.
0: Sì.
1: 83, 83. Ci sta.
0: Caspita, davvero?
1: Sì, ha quel vibe da 83.
0: Accidenti. Grazie di Michele, una delle tue ospiti, cosa ti ha colpito particolarmente?
2: Non è un ospite stasera, ma
0: no.
2: È una delle
0: libro.
2: Autrici che ho intervistato. Mi ha colpito tantissimo la sua ricostruzione proprio degli anni del femminismo e poi dei femminismi culturali. Quando, superati gli anni di piombo, il movimento tendeva a conquistare nuovi spazi anche mainstream. E poi lei è adesso organizzatrice di eventi culturali lavora anche nella musicoterapia, è un personaggio veramente interessante e ti consente anche di vedere il meccanismo dei social dall'interno, perché lei è stata coach per tanto tempo.
0: Sì. Di
2: ad amici,
0: esatto, sì, infatti magari tanti ascoltatori più giovani probabilmente la conoscono per questo. Allora, vedo in scaletta un'altra nostra cara amica, è stata davvero una delle protagoniste anche della nostra festa l'anno scorso, grande amica di Radio Popolare, la meravigliosa Cristina Donà.
2: Non riesce ad esserci perché ha un impegno, sì, credo a Lione, e non è riuscita, ma comunque l'avevamo invitata ovviamente.
0: Certo, stiamo parlando di Cristina Donà, l'ascoltiamo un pochino.
2: Esatto.

0: Pier, ti devo ringraziare perché questa, vabbè, oltre ad essere una canzone meravigliosa, mi ricorda proprio i miei 20 anni. La Cristina Donà certamente è stata una di quelle donne per me, appassionata di musica e più o meno generazione X, che ha rappresentato la donna dell'alternative italiano, comunque di un certo tipo, e per me lei era veramente una delle mie preferite, che mi ricorda proprio quegli anni in cui mi appassionavo di musica, ascoltavo PJ Harvey e Cristina Donà.
1: Esatto, e lei infatti ha aperto quello spazio, nel libro lo racconta benissimo, tutto il momento in cui lei faceva parte della Pantera, ha fatto l'occupazione, invitato gli After Hours, e poi piano piano in matrilineare, infatti lei è una delle voci che si riconnettono col canto di lavoro delle Mondine.
0: Sì.
1: La sua intervista è bellissima davvero, anche perché lei è mamma anche,
0: sì.
1: Quindi veramente ha parlato di tante cose che sono legate alle sensazioni, come alle difficoltà, come al desiderio di prospettiva, che fanno parte dell'universo femminile. È un dialogo molto bello.
0: E di tutto questo comunque un po' parleremo anche questa sera, perché anche i nostri ospiti sono più giovani, comunque certamente questi sono temi universali che tu affronti appunto in matrilineare. Andando avanti con la carrellata di musiciste che ci stai portando quest'oggi, andiamo da Margherita Vicario.
1: E anche lei è una pioniera della scena anni 90 e della scena anni 2010, è sicuramente una che ha aperto degli spazi che poi persone come Dito Nella Piaga, per esempio, o la stessa Madame, non dimentichiamoci, sono andate ad occupare. E questo è un brano che si chiama Orango Tango, e che è come gli uomini non dovrebbero guardare le donne.
0: Il contrario delle ragazze di Gauguin, giusto?
1: Esatto, sì.

0: piace il Family Day di Margherita Vicario? Un Family Day decisamente bello, diverso, no?
1: Ci prepara il Pride di cui vi parlerò settimana prossima.
0: Ecco, ottimo, fantastico. Prossima settimana allora parliamo di Pride che si avvicina. Allora, negli ultimi 5 minuti, Pierre, poi ti lasciamo riposare la tua voce e parliamo delle tre protagoniste insieme a te di questa serata qui all'Auditorium. Sono tre tra le musiciste, giovani musiciste che anche noi insomma apprezziamo di più e che stasera ti raggiungono sul palco. Partiamo da Anna Carol. Che ne dici?
1: Anna Carol, che è una voce ironica, disincantata, nata a Bolzano ma cittadina del mondo, e questo brano si chiama Colla, è uno dei suoi singoli che amo di più.

0: un'occasione unica di vedere queste tre musiciste dal vivo nello stesso palco, è veramente più unica che rara. Anna Carola è una di queste, e adesso vi svegliamo anche le altre due, vero Pier? La seconda, che è stata tra l'altro nostra graditissima ospite in un bellissimo mini live un mese fa, Miglio.
1: Sì, è vero. Sì. Stasera, come le altre, sarà con la chitarra, ma è soprattutto bello quello che hanno da raccontare, no? Sentirle dal vivo parlare di sé e parlare anche di quello che è fare musica in Italia, in questo momento, quando dovremmo ritenerci salvi dal patriarcato, ma ne siamo assolutamente intrisi ancora.
0: Già, proprio vero. Tra l'altro tre artiste tutte diverse l'una dall'altra, quindi ancora più interessante da vederle tutte sul palco. Ci ascoltiamo un pochino di Miglio.

0: Quando è stata nostra ospite Alessia Zappamiglio in Arte Miglio, davvero ci ha colpito tantissimo, una bravissima,
1: è molto brava,
0: brava, brava, brava, vero, questo era Tecno Pastorale,
1: sì,
0: questa sera però non con la sua, con le sue marchingegni tecnologici, ma con una chitarra, quindi ancora più speciale sì, la serata di stasera. Sì. Allora, prima di salutarci e di farti fare dei fumacchi caldi, mi raccomando, con del bicarbonato, ti consiglio, ti consiglio in diretta, Pier. Ma tu sai già.
1: Vai.
0: Allora, stasera appunto l'appuntamento, ricordiamo, con te e con queste tre artiste, Anna Carol, Miglio e francamente che ascoltiamo tra poco, Niccolò Vecchia
1: e Niccolò
0: anche
1: e te
0: sul palco e il tuo bellissimo libro Matrilineare, quindi
1: grazie,
0: si parla di ottima musica e di grandi musiciste con te che sei un bravissimo giornalista e artista, Pier, quindi siamo contentissimi. Questa sera alle 21.30 in diretta, tra l'altro anche alla radio, ma venite, venite in auditorium che è più bello, è sempre più bello.
1: Vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo, Pier, ci vediamo alle 21.30 questa sera, se volete anche alle 8, prima c'è l'aperitivo, così ci beviamo qualcosa e ci scaldiamo la voce e ci lasciamo con francamente. A stasera, Pier.
1: A stasera.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ehi, gli eventi dal vivo e quest'oggi qui a Radio Popolare si moltiplicano. Questa sera, come detto, c'è Pier Giorgio Pardo, la presentazione del libro Matrilineare. Siamo in tanti sul palco, soprattutto sono in tante le bravissime artiste che abbiamo ascoltato francamente adesso, Anna, Carol, Emilio. Ma non è tutto, perché anche tra pochi secondi diamo la linea al nostro basement giù a Radio Popolare, perché c'è musica dal vivo anche il pomeriggio qui a volume. Dario Grande, a te la linea.
1: Grazie Elisa, grazie, esatto, hai detto bene, siamo scesi nel basement, pronti a dare il benvenuto al nostro ospite tanto atteso di oggi e quindi benvenuto a volume Raresh, ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuto a Radio Popolare, come stai, tutto bene?
2: Sto molto bene, un po' rintontito dal caldo che è arrivato, ma
1: come tutti.
2: Appena preso un magnesio, quindi sto molto
1: magnesio bene. Power per cominciare. Certo. Ti ringrazio davvero per essere qui a suonare appunto qualche pezzo dal tuo nuovo album. Sincero, purtroppo l'altro giorno, so che eri dal vivo al Miami, sì. Venerdì scorso, pochissimi giorni fa, sono riuscito a vedere proprio un frammento del tuo live, ho detto... Purtroppo ero preso tra altre intervistine che dovevo fare lì all'Idroscalo,
2: certo.
1: Per cui vabbè, mi sono un po' mangiato le mani, ma cerchiamo di recuperare adesso.
2: Super.
1: Allora, sei qui in versione super minimal, chitarra, è una chitarra elettrica, vedo,
2: chitarra,
1: sì,
2: elettrica.
1: E voce, la tua voce. Benissimo. Allora, sono passati 3 anni dal tuo precedente disco, Femmina, raccontaci un po' cosa è successo nella tua vita da allora fino a questo nuovo album che è uscito poche settimane fa, Sincero.
2: Tra Sincero e Femmina sono successe tantissime cose. La cosa più divertente per me è stata che ho scelto che succedessero. Sincero è il pezzo che dà il nome al disco, è nato che Femmina doveva ancora uscire.
1: Ah, ok.
2: Sì. E sapevo che in qualche modo era l'inizio di un lungo percorso. Quindi sia nella mia vita quotidiana, affettiva, musicale, sono successe tantissime cose, tantissimi incontri che hanno dato vita poi a Sincero in quanto disco, in quanto compendio di cose belle e brutte della mia vita degli ultimi 3 anni, fra Femmina e Sincero.
1: Certo, quindi prima di iniziare a lavorare a questo disco, cioè eri già proiettato su questo disco prima di pubblicare il precedente.
2: Sì, sì, sì.
1: Pazzesco. E appunto questo bisogno, c'era un bisogno di sincerità quindi maggiore?
2: C'era sicuramente il bisogno di metterlo a...
1: in musica.
2: Sì, sì, sì, e poi farsi un bel bagno di umiltà, onestà e sincerità con me stesso nella vita reale, che
1: in
2: poi
1: generale
2: è diventata musica, sì.
1: Ok, ok, va bene. Allora, il disco racconta tra l'altro un po', diciamo, da diversi punti di vista la fine di una relazione d'amore. Tra poco ne parliamo un po', però direi di introdurci un po' alle atmosfere di questo bell'album Sincero, proprio con un brano, per cui che cosa ci suoni per cominciare, Raresh?
2: Per cominciare suono Giorni di Sole, che è un brano che ho scritto con un artista che amo tantissimo, che è Iaco.
1: Perfetto, tra poco ce lo racconti un po', iniziamo ascoltando con questo brano Giorni di Sole, Raresh.

0: Giorni di sole, suonata dal vivo a volume da Raresh, oggi nostro ospite di volume. Raresh, grazie ancora per essere qui, ma è già un programma, un tour anche solo chitarra e voce?
1: No.
0: Non ci hai mai pensato?
1: Ci ho pensato e lo sogno tantissimo.
0: Lo stai sognando.
1: Arriverà, secondo me.
0: Arriverà.
1: Intanto bisogna fare il rock.
0: Prima il rock. Ho visto che appunto per quel poco che ho visto sul palco del Miami il rock è stato fatto.
1: Sì, è stato fatto e ci piace tantissimo fare queste cose suonando con gli amici. Penso sia parte dell'esperienza, almeno per me sul palco.
0: Certo.
1: E esatto. Poi ha una risonanza bellissima sotto, è stato commovente il Miami.
0: Grande risposta, sì, da parte insomma di tutte le persone che erano lì sotto palco a vederti. Allora, Giorni di sole, una delle tracce di questo nuovo album, raccontaci un po' come è nato il pezzo e soprattutto anche questa collaborazione con Iaco, che è presente nella traccia.
1: Beh, intanto lo saluto, chissà se ci sta ascoltando. Iaco è un artista veneziano come me, quindi in realtà è da quando siamo piccolini che ci conosciamo, o perlomeno ci teniamo d'occhio, diciamo così. Negli ultimi anni abbiamo scritto diverse cose insieme, questa è la prima e l'unica che per adesso ha visto la luce, e trovo siano tutte delle canzoni a me piacciono tantissimo, quindi sono super contento, ho insistito tantissimo perché chiudessimo questo brano in tempo per il disco. La canzone è nata con le sue prime due strofe, scritte da lui, e insieme abbiamo scritto tutto il resto. Mi piace molto il fatto che io canto nel brano del disco, le prime due le canto io ma le ha scritte lui.
0: Okay.
1: L'ultima la canta lui, ma l'ho scritta io. È come una bella stretta di mano metaforica musicale.
0: Esatto.
1: E il brano parla di, credo sia abbastanza esplicito, parla di una persona che non c'è.
0: Certo, e appunto non è in realtà l'unico ospite, l'unico amico che hai invitato appunto in questo album. Tra poco, se riusciamo, parliamo anche degli altri presenti. In termini proprio di così tematiche esplorate, c'è appunto immagino molto di autobiografico nel disco, ma solo autobiografia, oppure appunto c'è anche vita magari di persone che ti hanno circondato, nel senso ti circondano, nel senso le loro storie?
1: C'è tantissimo del vissuto mio, della mia famiglia e delle persone che mi hanno accompagnato negli ultimi anni. Direi una bugia se ti dicessi che non è parzialmente autobiografico, ma c'è tantissimo del vissuto della mia famiglia con l'altro grande protagonista del disco, che è questa vocina di bambino che c'è nell'intro, nell'auto, eccetera. È una, diciamo, è una nuova aggiunta della mia famiglia.
0: Sì.
1: Ci sono tantissime fotografie di storie mie e di storie di persone a me care. Sì.
0: Bellissimo, esatto, una bella fotografia. C'è una specie di skit, almeno.
1: Sì.
0: Linguaggio rap da rapper, ma.
1: Noi li chiamiamo skit internamente, solo che sai, con un bambino non mi sembrava il caso di chiamarli skit.
0: Esatto, bellissima trovata. Allora, direi, tra poco ascoltiamo un altro brano. Un'altra cosa che ti volevo domandare, ricollegandosi magari a questa cosa un po' dei temi trattati nel disco, la copertina dell'album è un disegno di una faccia che, descrivicela tu, perché credo che si ricolleghi appunto.
1: Stavo per dirti, descrivamela tu, perché ho avuto tantissime risposte diverse su che cosa fosse quel disegno, che cosa rappresentasse, che cosa facesse la testa. Intanto è un movimento dinamico.
0: Allora, è un movimento,
1: ringraziamo Zuzu tra l'altro per la copertina incredibile che mi ha dato.
0: Ciao Zuzu,
1: illustratrice spaziale di poco, ha curato tutte le copertine di questo lavoro. Per me, io ti dico cos'è per me, quella è una testa che fa di no.
0: Ok, sì, il movimento è, esatto, perché si vede, allora il naso molto lungo, c'è qualche, appunto, è legato al titolo del disco, Sincero.
1: Sì, quel naso tagliente mi fa pensare a... it's a stretch, come si direbbe in inglese, è un po' una tirata, però quel naso tagliente, tra l'altro tipico dei disegni di Zuzu, mi fa pensare al coltello della copertina di Robina.
0: Altro brano.
1: Esatto, che è un altro singolo di questo disco, e in qualche modo questa testa che fa di no, con questo naso affilato che rischia quasi di far del male, di tagliare, nel fare di no con la testa, io ci vedo una piccola una tensione verso la verità, però è un dire di no, è un'omissione, una bugia, è un piccolo promemoria, no? Su che cosa fare nella vita, per me, io quello che ci vedo. Poi vale tanto quanto la tua opinione o l'opinione di chiunque.
0: Certo.
1: Insomma, ho sentito tantissime cose, mi hanno chiesto se fosse un movimento, se fossero tre teste, se fossero tre
0: nasi. Sì, esatto, potrebbero essere anche tre teste, però in realtà poi se guardando bene è la stessa faccia,
1: sì,
0: diciamo,
1: che si muove
0: in direzioni diverse, quindi sicuramente interessante anche comunque che è assolutamente aperto a interpretazioni.
1: È molto bello questo.
0: Per quanto riguarda appunto, insomma, adesso che i brani sono finiti, ti senti arrivato alla fine di questo processo di che dicevi all'inizio, hai iniziato quando hai iniziato a pensare a questo disco di purificazione, chiamiamolo così.
1: La cosa bella che mi piace di avere queste conversazioni, come per esempio quella che stiamo avendo noi, è che rispecchiano molto le conversazioni che ho nella vita reale. Una mia carissima amica mi ha fatto la stessa identica domanda ieri e ti rispondo come ho risposto a lei: no.
0: No,
1: assolutamente no. È un invito, è un programma, è un monito a me stesso. Sono ancora su quella via lì. Ed è per quello che secondo me continua a commuovermi suonando queste cose, continua a viverle, continua a esplorarle, perché c'è ancora delle cose che io stesso sto imparando da me stesso o dal lavoro che ho fatto.
0: Certo, c'è grande, insomma, comunque introspezione, e la vivi un po' come un rifugio la musica, immagino.
1: Sì, a volte come uno specchio, a volte è un posto dove metto le cose che non voglio vedere, dopo un paio d'anni inizio a vederle.
0: Varia.
1: È una storia d'amore, è una storia d'amore. Diciamo che il primo innamoramento dei primi anni di voler fare la musica così è passato. Adesso è una cosa che mi accompagna quotidianamente ed è importantissima, non saprei fare diversamente. Però è più una presenza stabile che un rifugio, un grande amore, una cura. È quasi una figura, una presenza molto fisica.
0: Certo. Abbiamo ascoltato un brano poco fa, quello appunto Giorni di sole, insieme a Iaco. Qual è il prossimo che ci suoni?
1: Vi suono Gatti, il secondo singolo di Sincero.
0: Allora ti ascoltiamo, Gatti dal vivo a volume di Raresh. Yeah.

0: Questa Ragatti, un altro brano suonato dal vivo a volume da Raresh, oggi
1: sì.
0: È nostro ospite. Allora, sono brani che funzionano benissimo anche così, chitarra e voce, nel disco però ci sono un sacco di strumenti in più e soprattutto la presenza, ho sentito, di tanti fiati. Quanti fiati diversi ci sono?
1: Allora, c'è un sax, c'è un clarinetto, c'è un flauto traverso e poi tantissime voci, in realtà poi modellate, processate,
0: sì?
1: Perché sembrino dei sax, delle trombe, così.
0: Ah, ok, che non sono veri.
1: No, non sono veri, sono tantissime take, sì.
0: Ok, come sei arrivato a pensare, diciamo, una strumentazione di questo genere? Arriva da qualche parte questa idea, questa ispirazione?
1: Sì, arriva intanto perché volevo fare un disco di canzoni e renderle più semplici sia strutturalmente che a livello di tavolozza di colori possibile, e quindi in realtà la ricerca di questo disco era un po' più astrusa. Volevo usare i metronomi al posto delle percussioni, volevo fare una cosa un po' elettronica, però ho detto: sai cosa, facciamo un disco facile una volta tanto e divertiamoci a farlo. E quindi è nato così. La cosa, come l'ho cantata questa canzone, è nata, cioè c'è il bisogno di questo temino che risponda,
0: sì.
1: Esatto, quella roba lì l'ho sentita, allora ho detto: non posso farlo con la voce, è scomodissimo. Facciamo uno strumento, un fiato. E da lì è nato, questa è stata la prima che aveva questo giochino, e poi ce l'ho messo in tanti altri: Robina, Sincero, Bella Giornata.
0: È vero, è diventato un po' il fil rouge di questo brano. Percorso di brani. La cosa interessante, tra l'altro, è che arrivi da un percorso particolare, cioè il tuo primo album, Curriculum Vitae, era suonato, però molto... forse più verso il qualcosa di cantautorale,
1: sì.
0: E poi ha avuto una parentesi in mezzo con il secondo album, Femmina, invece strettamente elettronica,
1: sì.
0: Cosa ti ha fatto tornare a questa voglia di suonare gli strumenti analogici?
1: Non ho mai smesso, è solo che ho fatto un disco totalmente impulsivo,
0: okay.
1: E fatto in una maniera molto rapida, nonostante la gestazione sia lunga, tantissime sono prime take, tantissime sono improvvisazioni, tantissime sono cose rimaste lì, tali e quali è la prima volta che le ho messe giù.
0: Mm-hmm.
1: Ed era un disco che aveva delle esigenze completamente diverse, molto più violento, molto più fisico in un certo senso, talmente fisico da diventare mentale, era molto difficile da comunicare dentro ai parametri di quel disco. Nasce questo perché volevo tornare a parlare, come stiamo parlando io e te, ma con la musica.
0: Certo, quindi esigenze diverse, e una cosa che... ho letto in giro, tu hai detto quando è stato pubblicato questo ultimo disco, è che è stato difficile da chiudere, perché continuavi a aver voglia di perfezionarlo,
1: certo.
0: Aggiustarlo. Ti è successo più in questo caso rispetto ai precedenti dischi?
1: No, succede sempre allo stesso modo. Diciamo
0: okay.
1: Che c'è una versione finale, ma non una versione definitiva. Questo succede molto spesso. Dici: vabbè, dobbiamo chiuderlo, e lo chiudiamo.
0: Prima o poi bisogna darsi una deadline.
1: Esatto, funziona tantissimo quella cosa. E potrei dirti tutte le cose che non mi piacciono, ma alla fine basta non guardarci e rendersi conto che non è che puoi continuare a mettere la mano sempre agli stessi dettagli per mesi e anni.
0: Certo. Allora, parlavamo prima appunto di Iaco, uno degli ospiti di questo disco. Non è l'unico, ce ne sono tanti. Alcuni ti hanno raggiunto anche sul palco del Miami,
1: sì.
0: Per esempio Faccia Nuvola,
1: sì.
0: Per esempio Giorgio dei Delicatoni,
1: sì. Lui è quello che ha suonato tutti i sax.
0: Che ha suonato tutti i sax. C'è anche Ok Giorgio.
1: C'è anche Giorgio Pesenti, Ok Giorgio. C'è Giovanni Truppi, con cui ha scritto una bellissima canzone.
0: Ti volevo chiedere in particolare com'era nata questa collaborazione, e anche ho l'impressione quasi che lui sia apprezzato più da quasi questa nuova generazione che non strettamente la sua. Lui è un po' più grande, anagraficamente.
1: Sì, è un po' più grande, ed è una collaborazione nata da una... credo che qualcuno gli abbia fatto sentire il mio vecchio disco, dove dentro una canzone il ritornello, chiamiamolo così, dice... dove cazzo è Truppi? Non so se posso dire questa parola.
0: Assolutamente sì.
1: Dove cazzo è Truppi quando serve Truppi? Questo era il ritornello. Allora mi scrive su Instagram: tipo, ciao, posso usare complimenti? Sai?
0: Sample.
1: Posso usare la tua canzone come intro dei miei concerti?
0: Addirittura.
1: Sì.
0: No,
1: e io ero completamente, cioè, comunque
0: a bocca
1: aperta. Per me, lui mi ha cresciuto musicalmente, mettiamola così. Quindi poi quando ci siamo trovati in studio, sentivo di volergli portare una mia cosa bellissima. bellissima da finire insieme.
0: Certo.
1: Avevo le prime due strofe di Strappacuore, che è il brano che poi abbiamo chiuso insieme, e la primissima cosa che abbiamo fatto, nonostante adesso continuiamo a vederci, a scrivere, eccetera, è stata Strappacuore. Quindi chissà, magari vedrà la luce anche qualcos'altro. Nel frattempo è nata una bellissima amicizia e un affetto sincero.
0: Partita in modo incredibile a quanto ci hai raccontato. Allora, il tempo stringe di brutto, ma se ti dovessi chiedere un'ultimissima cosa, qualcosa che... insomma, immagino le cose che ti hanno influenzato all'interno di questo disco siano tantissime e arrivino da tanti mondi diversi, non solo quello musicale. Se ti dovessi chiedere una cosa che più di altre, più di forse tutte le altre, ti ha influenzato alla fine ed è entrata in questo disco sincero.
1: Credo che non sia né una forma d'arte né un oggetto d'arte né... ma credo, perché mentre dicevo queste cose mi venivano in mente delle bellissime conversazioni che ho avuto con delle persone della mia vita prossima. Tante volte questo disco lo stavo mollando per strada, tante volte volevo lasciarlo lì perché è stato un disco molto molto difficile, quindi penso ad alcune conversazioni di persone che sono ancora nella mia vita e mi hanno spronato tantissimo, degli amici importantissimi, e quindi se c'è una cosa che secondo me ha scolpito questo disco e si sente sia nel suono, sia come l'abbiamo registrato, sia come lo portiamo in giro, è letteralmente l'amicizia, che magari è un po' cringe detta così, però... ho scoperto il valore dell'amore disinteressato nelle
0: conversazioni tra amici.
1: Sì. Quindi se c'è una cosa che ha dato il là a questo disco è parlare con i miei amici e le mie amiche.
0: Bellissimo, direi che possiamo chiuderla qui. Andremo avanti a parlare in realtà ancora per tanto, ma il tempo stringe. Abbiamo giusto quello per ascoltare un altro brano. Questo lo ascoltiamo da disco, così si può apprezzare anche un po' tutto il lavoro musicale, certo. Ben oltre la chitarra e la voce. Ti avrei chiesto anche un sacco sulla voce, perché comunque hai un modo di cantare molto particolare. Però sarà per la prossima, Raresh.
1: Certo.
0: Nel frattempo ci sono un sacco di date dal vivo quest'estate.
1: Tantissime.
0: A partire dal 10 luglio Modena e poi via con un
1: sacco
0: di date.
1: In realtà ce ne sono tante ancora da annunciare nei prossimi giorni,
0: quindi
1: sono raddoppiate, quindi
0: ok, restate sintonizzati sui canali di Raresh e noi ci vediamo alla prossima intervista e al prossimo concerto.
1: Grazie
0: grazie, bella giornata Raresh qui a Volume.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Popolare Network.
11: Dice 30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
12: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Shuifat, nella periferia sud della capitale, un quartiere diverso da quelli colpiti dagli attacchi di Tel Aviv in passato. Secondo il quotidiano maronita locale L'Orient Le Jour, si tratterebbe di un solo raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. Lo stesso IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Ad essere colpita però è di nuovo appunto Beirut, una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Nonostante cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta, questa settimana Israele ha intensificato gli attacchi sul sud del paese e ampliato l'azione di terra oltre la cosiddetta linea gialla, un'area occupata da Tel Aviv. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo militare di oggi.
11: Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere ancora sotto attacco contro il paese. Sono stati sparati droni e missili, tutti intercettati. Sulla carta la tregua formalmente sottoscritta in aprile per ora regge, resta lo stallo nelle trattative.
12: A Gaza il Ministero della Salute parla di almeno 16 morti nelle ultime 48 ore. Sono più di 72.800 le vittime totali dal 7 ottobre 2023. Israele ha detto oggi di aver ucciso 2 comandanti militari di Hamas in un attacco su Khan Yunis della giornata di ieri. Sempre ieri l'IDF aveva dato notizia della morte anche di Muhammad Odeh, capo delle brigate al-Qassam, l'ala militare del gruppo armato palestinese.
11: Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, è quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima, attesa la risposta alla richiesta italiana di margini di flessibilità, arriverà il 3 giugno in occasione delle cosiddette pagelle della Commissione sui conti pubblici dei paesi dell'Unione.
12: Ancora segnali negativi dall'economia degli Stati Uniti. L'inflazione continua a salire ed è ora al 3,8%. Rivista al ribasso anche la stima di crescita del PIL. Salgono invece le richieste di sussidi di disoccupazione.
11: Forza Italia ha ritirato l'emendamento al piano casa che secondo l'opposizione avrebbe introdotto un condono come quello del 2003. L'emendamento era stato presentato a titolo personale dalla deputata Narita Patriarca.
12: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni. Assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione.
11: L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A deciderlo è stata l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, la GESCI, nel documento Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo approvato dal loro consiglio. 15:34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, la prossima alle 17:30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.
13: La lavatrice ha allagato il salotto.
14: Evviva!
13: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
14: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
15: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
16: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
17: A Cesano Maderno, via Santa Eurosia 29. Info su ampimonzabrianza.it. Venerdì 29 maggio, ore 21, concerto. Walter Tiraboschi e Lorenzo Monguzzi, Neanche fossimo Gaber.
18: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it. Dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info @lafrancesca.it.

0: Eccoci qua, Radio Popolare Volume, per l'ultima mezz'ora insieme. Elisa Graci, Dario Grande, dallo studio 2 di Radio Popolare. E dopo il nostro bellissimo mini live di Raresh, che bravo!
1: Bellissimo, bravissimo. Veramente anche bravo. Solo con la chitarra, quei pezzi rendevano di brutto.
0: È vero.
1: E adesso che freschezza a rientrare con i team in sala. Rinfrescano proprio.
0: Sì, è vero, poi danno proprio questa sensazione di stagione estiva, sì. di stare fuori. Anche se siamo usciti un attimo a fare una foto con Raresh, morivamo.
1: Un forno,
0: una diciamo differenza di temperatura non indifferente.
1: Sbalzi.
0: Quindi state freschi là fuori anche voi.
1: Fresh.
0: Cercate di trovare degli angoli d'ombra come noi ieri sotto la caccia.
1: Ombreggiatevi
0: davanti a Viscera di Cianolo.
1: Esatto, e idratatevi anche.
0: Esatto, idratatevi. Noi abbiamo appena bevuto un bel bicchierone d'acqua. Fate lo stesso, anche perché ora è il momento di cantare. Allora, lo sapete, stiamo

0: Organizzando gli ascoltacori, ogni trasmissione, 5 trasmissioni di Radio Popolare, tra cui noi di Volume, siamo così responsabili di un coro che si formerà da qui appunto al 23 di giugno per cantare in giro per la città di Milano canzoni a squarciagola. Ora, la nostra categoria è la categoria di Volume e quindi una categoria di canzoni belle, italiane, che ci piacciono, che ci va di cantare, quindi meno nazional popolari forse, ma sicuramente
1: sì.
0: Delle belle canzoni. Quindi confidiamo in voi, ascoltatori e ascoltatrici di Volume, nell'aiutarci a far parte di questo coro per portare anche della bella musica, no?
1: Esatto.
0: In mezzo alle strade di Milano.
1: Dal 2000 ad oggi.
0: Dal 2000 ad oggi, anno più, anno meno, dai.
1: Sì.
0: Ci hanno dato anche la possibilità di fare 98-99.
1: Volendo sì.
0: Quindi se avete canzoni da proporre, fatelo, perché già da domani, dopodomani, comunque sul sito vedrete, potrete votare le canzoni giuste, le canzoni che vorrete cantare anche voi, se volete far parte del coro. Ci saremo anche io e Dario a cantare con voi, più o meno zona San Siro, stiamo ancora perfezionando esattamente
1: però
0: il luogo.
1: La fermata della metro sarà quella. Avremo per fortuna degli insegnanti.
0: Esatto.
1: Ci daranno delle dritte
0: persone
1: necessarie.
0: Preparate,
1: sì?
0: Quindi ci daranno delle dritte, ci faranno, ci istruiranno su come cantare al meglio le canzoni che saranno quelle appunto scelte da voi. Una delle canzoni probabilmente che potremmo mettere nella lista di quelle da votare è questa canzone degli After Hours, che si chiama Non è per sempre.

0: ma sì, dai, questa bella. Si canta. Io l'ho cantata tutta.
1: Beh, sì, cantabilissima.
0: L'ho cantata tutta mentre andava in onda Non è per sempre degli After Hours, una delle canzoni che potremmo cantare tutti insieme, forse. Poi vi diremo come votarla, se votarla, se volete votarla, appunto, sul nostro sito. In ogni caso, siete ancora in tempo per proporre delle canzoni anche voi.
1: Certo.
0: Ascoltatrici e ascoltatori, come fa il nostro Ivan, che ci dice: da cantare in coro ci vedo bene Valvonauta.
1: Beh,
0: attenzione, ciao. l'avevamo selezionata. Magari domani l'ascoltiamo.
1: Vediamo.
0: Beh, in effetti. Vediamo, dai ragazzi, fateci sapere a cori@radiopopolare.it. Ivan, scrivi a cori@radiopopolare.it. Se riesco a dirlo, magari. Adesso però c'è un momento molto bello in cui vi diamo l'occasione di sfoggiare la vostra sapienza cinematografica grazie al nostro quiz cinema.
1: Eccoci.
0: Allora, adesso ci ascoltiamo 57 secondi di breve, devo dire.
1: Più breve del solito.
0: Di estratto audio, vediamo se riconoscete il film che si cela dietro questo audio. Se ce la fate, scrivete immediatamente al 331-6214013, perché in palio c'è il pacco di volume per voi.
2: In ogni aspetto della vita, dell'universo, si nasconde un numero. Fra tali materia, c'è sempre un numero. Un numero che ci urla qualcosa nelle orecchie. La sto annoiando?
3: No. No! Scusa.
2: Quello che cerco di far capire ai miei studenti è che i numeri danno accesso alla comprensione di un mistero che è più grande di noi. Come accade che due sconosciuti si incontrino? C'è una poesia di uno scrittore venezuelano che comincia così. La terra girò per renderci più vicini. Girò sul suo asse e su di noi, finché finalmente ci ricongiunse in questo sogno.
3: Molto bella.
2: Ne devono accadere di cose perché due persone entrino in contatto fra loro.

0: Sai, ci sono stati i Nick Piari da noi a Radio Popolare.
1: Eh sì, un'intervista molto attesa e la potete ancora recuperare, chiaramente, sul sito, sull'app di Radio Popolare.
0: Oh yes.
1: Intervista ai Nick per l'album Finian.
0: Ringraziamo sempre Nicolo Vecchia, Matteo Villaci e se volete ieri appunto riascoltarla andate sul sito, la nostra intervista è andata in onda ieri per i Kneecap dall'Irlanda. Allora, veloci, il film, non l'avete indovinato, quasi
1: difficile,
0: nessuno,
1: difficile.
0: A parte il solito Simone che davvero ormai non so più come,
1: cioè,
0: dai dobbiamo fare un monumento.
1: Si ricorda a memoria
0: tutti
1: i film. Dialoghi soprattutto.
0: 21 grammi, era 21 grammi il film del 2003, ma tu hai indovinato pure che era della trilogia, Dario.
1: Era di una trilogia,
0: e anche tu te la cavi bene, mi sa che hai studiato cinema.
1: Però era quello che... No, mi ricordo appunto meglio gli altri due, Babel e Amores Perros.
0: Amores Perros, esatto. Alessandro González Iñárritu, un bel film, molto triste. 21 grammi, siamo nel 2003, quindi complimenti Simone, anche coloro che hanno tentato comunque di indovinarlo. Domani torniamo con il nostro quiz cinematografico. Attenzione,
1: ci riproviamo.
0: Adesso festeggiamo un disco mentre vi salutiamo, perché tra poco c'è Giulia Strippoli e Vieni con me, un disco che compie 35 anni.
1: Un disco pazzesco.
0: E tutte le volte che possiamo fare un compleanno dedicato agli Smashing Pumpkins, lo facciamo. E lo facciamo adesso con Ryan Isaros, che è una delle canzoni tratte da Gish, il primo album degli Smashing Pumpkins, pubblicato nella giornata di oggi del 1991.
1: Me lo devo comprare questo disco.
0: È bello, bello. Vi lasciamo così, ci sentiamo domani qui a Volume. Ciao Dario.
1: Ciao Elisa, ciao a tutti.

0: Serbia o Sardegna?
1: Altro che dubbio amletico.
2: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
0: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in Danima, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
2: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.
3: Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotatevi a prenotazioni@radiopopolare.it.

Buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, come sempre, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Siamo insieme dalle 16 alle 17 con le vostre iniziative, gli appuntamenti che mi raccontate, quelle che avete voglia di raccontare in onda, in diretta, quelli a cui prendete parte e dei quali volete allargare il giro. Così facendolo conoscere a tutti e a tutte, chiamandolo 02 33 001 001. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni? Se avete voglia di invece mandare un messaggino, vi ricordo che il numero da comporre è 331-6214013. Via email invece vi leggo a diretta@popolainetwork.it. Come sempre parto io, ovviamente. Oggi vi racconto, intanto, l'estate si avvicina, che cosa facciamo? Soprattutto nei lunghissimi, caldissimi mesi estivi. Perché no? Perché non pensare ad un bel campo estivo all'estero, magari con delle associazioni che si occupano di supporto all'educazione, diritti, scuola, eccetera, eccetera. Tra poco vi faccio raccontare tutto da Lavinia di Associazione BIR. Poi ancora, come sapete, lo

sapete già i diversi appuntamenti consueti e le tantissime iniziative della radio che abbiamo da costruire, da mettere su insieme.

0: tante, quante cose. Io però ovviamente aspetto sempre le vostre telefonate, perché vorrei parlarvi, perché vorrei raccontaste voi quegli eventi, quelle iniziative che, secondo la logica per cui piace a me, piace anche a chi è all'ascolto di Radio Popolare. Allora, che cosa aspettate? 02 33 001 001. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Marco da Milano, come
0: Ciao.
1: State?
0: Bene, Marco da Milano, tu?
1: Io sto bene, volevo invitare tutti, un invito diciamo nazionale e internazionale, non in un luogo fisico ma in un luogo più concettuale.
0: Ah.
1: Questa sera sul canale ufficiale YouTube di Dante Bus Edizioni ci sarà la premiazione del concorso per artisti emergenti per il 2026. Ci sono 4 categorie: poesia, pittura, racconti e fotografia, ed è una piattaforma, un network vero e proprio che consente a chi non fa dell'arte la sua occupazione principale, ma nella vita fa tutt'altro, di potersi esporre, esprimere anche di fronte a una platea numerosa. Ci sono migliaia di artisti che partecipano sia dall'Italia che dall'estero.
0: Bello, molto interessante. Va bene, poi tra l'altro libero, gratuito, immagino, no? Ovviamente.
1: Assolutamente sì, questa sera alle 19 ci sarà anche la presentazione di un vero e proprio cortometraggio che porterà poi alla presentazione degli artisti. È secondo me un'occasione molto bella per poter parlare di arte in maniera anche trasversale.
0: Decisamente sì. Bene, grazie Marco da Milano.
1: Grazie a te, buona continuazione.
0: Ciao, grazie. Apre la playlist di oggi.

0: una rosa, pure una tonomma, tenesse sempre lo stesso attore. Radio Liberato.
1: E beh, che bello, Radio Liberato, ultima uscita, l'ultimo album di Liberato che talvolta abbiamo condiviso su queste frequenze, oggi ad aprire la nostra playlist e tra l'altro a introdurre un po' anche la prima ospite di oggi, Marta, che ci racconta di un evento musicale. Ciao Marta, ben arrivata, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao. Allora, parliamo del Solidar Rock, che è un festival che ha un sacco di... In realtà che va avanti anche parecchi giorni. È partito in questi giorni, ieri mi sembra, e si prosegue fino a quando?
2: Fino al 7 di giugno, l'ultimo giorno di chiusura.
1: Direi che quindi c'è, insomma, occasione per chi anche fosse un po' più lontano da Cassano d'Adda, perché è lì che si svolge il Solidar Rock, giusto?
2: Esattamente, Cassano d'Adda, da Martesana.
1: Ok, quindi anche per chi fosse magari un po' più lontano, anche sia da Cassano, sia ma anche magari da Milano, però avesse voglia di farsi una bella giratina da quelle parti, si può venire fino al 7 di giugno. Ci sono tante offerte, tante proposte, tante iniziative. Raccontaci un po' di quelle più centrali, anche di quelle che magari quelle a cui tieni di più, ecco, a cui andrai tu. Immagino te li farai tutti, perché facendo parte dell'organizzazione hai questa necessità magari di star lì. Però ecco, se dovessi invitare chi è all'ascolto ad andare ad uno dei concerti, ad una delle proposte, quale sarebbe?
2: Allora, io vi invito a venire tutte le sere, ovviamente, e vi dirò una cosa in più, non solo ed esclusivamente per i concerti, che ovviamente sono la parte fondamentale del festival, abbiamo nomi importanti o comunque molto famosi e conosciuti, come magari sono gli Uzeda e Blue Brigade. Nelle prossime serate, gli Zeta il 29, Blue Brigade il 6, abbiamo tante date importanti, tanti gruppi sia locali che internazionali, ma nel nostro festival è importantissima anche la parte di aggregazione e di cucina. Abbiamo anche la nostra cucina è molto forte, quindi abbiamo un'ottima scelta di piatti sia tipici sia etnici e pizze e una buona quantità di birre e di cocktail da offrire a tutti quanti.
1: Quindi si mangia e si beve, direi che le caratteristiche basi per fare un evento di ottima riuscita ci sono. Poi ecco, le persone, la musica pure, mi sembra che insomma tutto torni. C'è un gettone da dover pagare, si deve prenotare, spiegaci un po'.
2: Assolutamente no, il festival è interamente gratuito, i concerti sono gratuiti, appena si arriva a Cassano d'Adda, diciamo che è un po' nella zona esterna, si vede subito la nostra festa e ci sono tutte le indicazioni per le varie postazioni, però tutti i concerti sono assolutamente gratuiti.
1: Liberi, gratuiti, come ci piace a noi, si mangia, si beve, vi dovete pagare solo quello, il resto lo mettete voi. Benissimo, allora Marta, hai nominato i Bull Brigade, io direi che sopra i muri ce la ascoltiamo, perché i Bull Brigade sono tra l'altro questa sera in concerto qui a Milano e poi prossima data, anzi questa sera a Milano, domani a Piacenza, so che c'è un gruppo d'ascolto di Radio Popolare anche nel Piacentino, e poi appunto il 6 di giugno a Cassano d'Adda per il Solidar Rock. Ti ringrazio molto Marta, ciao!
2: Ciao!
1: Ciao!

Sopra i muri, Bull Brigade in concerto questa sera a Milano, domani nel Piacentino, poi il 6 di giugno al Solidar Rock, il festival che vi raccontavo poco fa, mentre invece mi arriva un'altra segnalazione da LT di Morbo Rock, il Free Rock Festival, ingresso gratuito, 29, 30, 31 di maggio, trovate tutte le informazioni su Morbo Rock, festival super rocchettaro. Ah, tra l'altro, wow, domenica 31 di maggio alle 21:45 suonano i Modena, così per dirvene un paio delle varie, dei vari headliner che ci sono, i Pancreas, insomma, bello, grazie LT della segnalazione, sicuramente un parterre così di artisti che sono per le nostre orecchie. Intanto invece abbiamo ascoltato appunto i Bull Brigade e il link viene facile: Bull Brigade più Giancane, Giancane più Zero Calcare. Oggi qualcuno di voi l'ha già vista questa serie, l'ultima serie, due spicci di Zero Calcare che avete visto ha riempito Circo Massimo la scorsa domenica, oltre 10.000 persone a giocare ai videogiochi per sbloccare le anteprime dei primi tre episodi. E però insomma, se avete feedback, ieri è uscita questa nuova serie, se avete feedback magari scrivetemi al 3316214013. Intanto, prima di raggiungere un'altra Marta, anzi no, Marta dopo, un'altra Marta che arriva dopo, adesso andiamo da Lavinia dell'associazione BIR, appunto per raccontarvi questi campi estivi all'estero per poter svolgere durante l'estate delle attività che siano legate appunto al supporto all'educazione, allo sviluppo, alla cooperazione e allo sviluppo in diversi paesi tramite questa associazione che probabilmente molti di voi già conoscono. Ci ascoltiamo appunto mentre io vado a raggiungere Lavinia il pezzo colonna sonora firmato da Giancane di Due Spicci che si intitola Non ti riconosco più. Un po' più lentone, per chi fosse abituato alle sonorità di Giancane, però ha senso.

0: Non ti riconosco più, Giancane, dall'ultimo album che ha dato praticamente suono alla serie Due Spicci di Zero Calcare, già appunto disponibile sulle varie piattaforme. Se l'avete vista, magari scrivetemi che cosa ne pensate. Intanto, segnalazioni appunto non solo di iniziative, di attività, ma anche di cose da fare, come siamo generosi da queste parti, mentre invece cosa fare questa estate, ve lo faccio raccontare da Lavinia di Beer. Ciao Lavinia, ben arrivata.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao, grazie a te. Allora, raccontiamo velocemente per chi non avesse avuto modo di conoscerla già, intanto che cos'è e che cosa fa Beer.
1: Sì, certo. Allora, noi siamo un'organizzazione di volontariato, quindi oltre ad avere attività di volontariato a Milano, tutte le estati organizziamo dei campi di volontariato estivo di circa 2 settimane, tra diciamo metà luglio e metà agosto e verso fine agosto inizio settembre. Sono iniziative aperte a tutte e tutti dai 16 anni in su, sono sia esperienze di volontariato internazionali, che sono i campi di volontariato, sia esperienze di volontariato nazionali, perché organizziamo anche un cammino estivo quest'anno sul Cammino di San Benedetto, quindi
0: che
1: d'Italia.
0: Bello. Wow. Allora, mi arriva subito una domanda, perché in realtà io ho aperto questa puntata di Vieni con me proprio dicendo questo, ovvero che cosa avete intenzione di fare quest'estate e soprattutto, a maggior ragione, perché non pensare di fare qualcosa che sia legato all'attività di volontariato, al supporto scolastico, allo sviluppo, alla cooperazione, eccetera, eccetera. E mi scrive un ascoltatore che mi dice: io sono un ascoltatore non vedente da qualche mese, cosa potrei fare quest'estate? Hai per caso un'associazione a cui potrei rivolgermi? Ci chiede Angelo, in provincia di Milano. E quindi magari, ecco, voi siete nella disponibilità anche di poter aiutare persone come Angelo?
1: Allora, sì, nel senso che il cammino inclusivo che facciamo quest'estate lo facciamo in collaborazione con un'organizzazione umbra che si chiama Camminare Guarisce, che organizza esperienze anche con persone ipovedenti o non vedenti, quindi è un cammino che permette a tutte e tutti di venire a fare un'esperienza di 2 settimane, però, e non è sulla città di Milano, perché appunto, come dicevo, quest'anno faremo 11 tappe, partiamo da Rieti e arriviamo a Monte Cassino. Il cammino però è strutturato anche per accogliere appunto persone con lievi o gravi disabilità, che comunque permettano di camminare, perché l'idea del cammino è proprio quella, che è un'attività che chiunque, se ha voglia, può provare a sperimentare, a fare.
0: Certo,
1: quindi non è proprio su Milano, però è un'attività dove, se lui ha voglia di mettersi alla prova, noi siamo pronti ad accoglierlo, ecco.
0: Suggerirei, Lavinia, diamo qualche contatto ad Angelo. Intanto io sono molto contenta, perché ti devo dire la verità, l'ho buttata un po' lì e non mi aspettavo ci potesse essere davvero un aiuto concreto o comunque una risposta, ecco, affermativa da poter dare a questo ascoltatore, quindi evviva, ottima notizia.
1: Bene.
0: Diamo qualche riferimento e come ci si iscrive, qualche indirizzo, se c'è una pagina, dove andare, chi contattare.
1: Assolutamente. Allora, il nostro sito internet è associazionebeer.it e nella sezione partecipa c'è un form dove chi vuole iscriversi alle esperienze estive insomma lo compila e ci arriva l'iscrizione. Noi poi le persone che si iscrivono tramite il form le ricontattiamo per organizzare un colloquio conoscitivo. Altrimenti possono contattarci anche via mail alla mail volontariato@associazionebeer.it. Uh-huh. Diciamo che le iscrizioni per le esperienze estive, che sono i campi di volontariato, quindi sono ancora aperti quelli in Repubblica Moldova e in Romania, a Bucarest, al Donorione, chiuderanno il 31 maggio. Okay. Sono delle esperienze in cui facciamo attività animative per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che frequentano i centri di, insomma, delle associazioni con cui collaboriamo. In Moldova sono ragazzi e ragazze che frequentano per esempio gli oratori, a Bucarest al Donorione invece sono persone sempre minori, però con lievi o gravi disabilità, che sono accolte in questa struttura del Donorione. E qui le iscrizioni chiudono il 31 maggio. Invece per il cammino inclusivo l'iter è lo stesso, quindi sempre tramite il form sul sito o scrivendo alla mail volontariato@associazionebir.it. Le iscrizioni qui chiudono il 21 giugno. La cosa importante quest'anno, che è un po' una novità, che abbiamo voluto, come dire, inserire, è il fatto che tutte queste esperienze sono completamente gratuite, quindi ci occupiamo noi di tutti i costi, dai viaggi ai trasporti al vitto e all'alloggio, e sono esperienze di gruppo, quindi si parte insieme a un gruppo di persone, non si parte da soli o da sole. Prima della partenza organizziamo due weekend di formazione. Il primo è il 20 e il 21 giugno e l'altro invece è il 4-5 luglio. Comunque tutte queste informazioni ci sono sul sito, e eventualmente le diamo anche via mail.
0: Certo. Associazionebir.it, mi hai dato un sacco di belle notizie, Lavinia, ti dico la verità, perché anche la gratuità, la collettività, il modo di, insomma, delle alternative per non essere soli e fare qualcosa di bello, di buono, molto, insomma, è sempre è quasi qualcosa che succede in estrema scarsità ormai, motivo per il quale mi sembra, insomma, sia da dover sostenere. Ti ringrazio. Grazie. Moltissimo, ovviamente, per quello che fate in generale, anche a nome di tutti e tutte. BIR si scrive così, scrive Emanuela, sì, BIR, sì. Quindi Bologna, sì. Imola, Roma, così come
1: Roma,
0: lo sentite,
1: esatto.
0: Pronunciare, trovate tutte le
1: info. C'è anche la pagina Instagram, che mi sono dimenticata, che è Associazione BIR, dove anche lì ci sono anche testimonianze di volontari e volontarie che sono già partite.
0: Bene, ti ringrazio molto, Lavinia.
1: Grazie a te, davvero.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Un pezzo prima della pubblicità.

0: e 30 secondi prima della seconda parte di Vieni con me. Voi rimanete all'ascolto. Le segnalazioni, le iniziative, gli appuntamenti, le cose a cui volete estendere il giro. A tra poco!
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Vieni con me, seconda parte. Buon ascolto.
9: Ho conosciuto una ragazza che si chiama, non mi ricordo. Aveva un nome corto, gli occhi azzurri,

0: va dove ti esplode il cuore sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:36 minuti, io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me e squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi parla? Da dove chiami?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Mario Gazzola e chiamo da Milano medesima.
0: Ciao Mario, che cosa ci racconti? Ciao. E dove? Sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me e squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi parla? Da dove chiami?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Mario Gazzola e chiamo da Milano medesima.
0: Ciao Mario, che cosa ci racconti? Ciao. E dove ci inviti?
1: Allora, io vi inviterei

0: autore del libro Andrea Carlo Cappi,
1: okay.
0: Presenteremo l'antologia Fantasmi di oggi e leggende nere dell'età contemporanea,
1: okay.
0: Che è lo pseudo Biblion di Profondo Rosso.
1: Hai capito? Ah, va bene, ti stavo chiedendo
0: capito?
1: Appunto. Ti stavo
0: esatto.
1: chiedendo per l'appunto che una reference, se appunto. Bene, l'hai anticipata.
0: Allora, chi di voi si ricorda bene il film Profondo Rosso si ricorderà che il protagonista, pianista jazz, quando sente quella tremenda canzoncina cantile che ha turbato gli incubi di un paio di generazioni.
1: Credo di sì.
0: Si prova a parlare con l'espertone di antropologia Glauco Mauri, che gli dice che quella canzoncina lì è citata anche in un libro. Il libro si chiama Fantasmi di oggi, eccetera, eccetera, e lo troverà alla Biblioteca delle Tradizioni Popolari.
1: Ok, da cui poi tutto insomma l'evento, mi sembra, no?
0: Da cui il fatto che noi abbiamo dato vita a questo libro che non esisteva. Nel senso che il libro che viene sfogliato dall'attore David Hemmings è un libro immaginario. Creato per la scena del film. Nel film ricorderete che lui vede l'inizio del racconto, la villa del bambino urlante, strappa la pagina senza farsi sentire dalla guardia, poi esce e andrà a indagare nella famosa villa che nelle scenografie del film è stata fatta con Villa Scott a Torino.
1: Bene, voi quindi avete ricreato, Mario, adesso non raccontiamo tutto, magari lasciamo qualche cosa così da scoprire per chi verrà a Spazio Pontano il 5 di giugno, no? Dicevi, giusto?
0: Certo.
1: Ok, 5 di giugno magari richiama per quando, insomma, con l'approssimarsi della data, in modo che puoi
0: certo.
1: anche ricordare l'appuntamento, però figata, cioè bello il fatto che voi abbiate creato un pezzo di scena, una parte. Più che altro di una scena molto molto interessante.
0: Facendo il fermo immagine si vedevano i titoli immaginari pensati da Dario Argento per il film.
1: Figato.
0: E quindi noi 10 autori hanno realizzato ognuno il racconto immaginario di un titolo a sua scelta.
1: Evento molto originale, quindi il 5 di giugno a che ora?
0: Alle 19 allo Spazio Pontano, ma
1: Spazio
0: ci
1: Pontano.
0: Troverete tra l'altro nel calendario degli eventi off del Milano Film Festival, essendo il nostro libro molto connesso con un classico
1: certo.
0: del cinema.
1: Ci si poteva arrivare. Va bene,
0: ecco.
1: Grazie Mario.
0: Grazie a te, Giulia.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: A presto.
1: A presto. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Mattia.
1: Ciao Mattia, da dove chiami?
2: Ciao, sto chiamando da Rozzano ora.
1: Ah, Rozzangeles.
2: Milano Sud.
1: Che si,
2: esatto.
1: che si dice da quelle parti?
2: Bene, bene, fa caldissimo.
1: Pure a Milano.
2: E infatti, no, ero a Milano poco fa perché infatti volevo invitarvi che stiamo organizzando con Lungolinea uno spazio espositivo situato in via San Martini 23. Stiamo organizzando per domani sera una proiezione al Cinema Beltrade di un film storico sulla cultura graffiti che è Wall Train. È un film tedesco che per la prima volta dopo 20 anni sarà rimasterizzato con i sottotitoli in italiano in versione 4K e domani abbiamo appunto l'onore di presentarlo in esclusiva al Cinema Beltrade alle 10 di sera.
1: Bene, bene. Alle 10 di sera bisogna prenotare, si trovano già i biglietti disponibili sul sito del Beltrade, come ci sono?
2: Allora, guarda, sì, esatto, allora i biglietti si trovano online sul sito di Beltrade o su Dice, oppure se qualcuno non riesce a prendere online c'è sempre la possibilità di prenderli alla porta.
1: Alla porta, ah ok, avevo capito, alla
2: sì,
1: posta, vabbè.
2: No, no, alla porta.
1: Alla
2: quindi,
1: porta.
2: Una cosa molto interessante è che noi siamo riusciti a invitare il regista e ospitarlo da noi e quindi sarà presente il regista in sala e dopo la proiezione
1: sarà
2: con noi e risponderà alle domande, faremo un breve talk esatto sulla storia di questo film che appunto è stato molto uno dei film più importanti della cultura europea a livello di graffiti perché fa un po' racconta un po' la scena dall'interno e fa vedere tanti tante cose interessanti, tanti aneddoti che possono arrivare.

0: tutti, quindi invitiamo sia il pubblico appunto più insider dentro il mondo dei graffiti, ma ci piacerebbe anche che venisse gente fuori da questo mondo per appunto per conoscerlo meglio.
1: Ci sta, ottimo, ci sta. Grazie mille. Ciao Mattia.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona giornata, ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao. Allora, un po' dei vostri messaggi al 331-6214013. Mi scrive Alessandro per segnalare la festa delle Ampi di Colli Verdi Barzi Zavattarello e Val di Nizza in Oltrepò Pavese, con ospite Tiziana Ferrario e musica con Icamo e Bata Quercia. Panini, cocktail e birra, e poi ci sarà ovviamente la moderazione della serata affidata alla presidente più giovane d'Italia delle Ampi, Giada Pellegrini. Tutto questo ovviamente martedì 2 giugno, visto che si parlava appunto dell'ottantesimo della Repubblica, 80 anni di Repubblica antifascista, di libertà e democrazia, di voto alle donne. Ecco, tra l'altro colgo l'occasione per anticipare che anche Radio Popolare sta preparando un palinsesto speciale per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, e proprio appunto per ricordare, ragionare insieme con voi anche su questa ricorrenza del voto delle donne. Paola ancora che mi segnala invece il prossimo evento alla Casa delle Donne di Desio, che sarà il 30 di maggio, quindi dopodomani alle ore 14 a via Lampugnani 80. L'ingresso è libero ed è aperto a tutti, e si intitola Titola Profumi d'Africa, un pomeriggio di festa, musica e condivisione per conoscerci e fare comunità. Appunto, bello, anche questo è perfetto, in perfetta linea con Vieni con me. Alle ore 14 ci sarà il benvenuto e il gioco del passaporto, si romperà il ghiaccio e si ritirerà il passaporto all'ingresso imparando una nuova parola e incontrando nuovi amici. Che bello, grazie Paola per questa iniziativa, per questo invito. Continua a scrivere ogni volta, anzi chiamaci però allo 0233 001 001. Infine, prima di salutarvi con un altro pezzo e poi andare dall'ultima ospite di oggi, Marina Ladduca, che vi presenta Zuma, un festival che forse molti e molte già conoscono, ma che mancava tanto perché torna dopo diversi anni di assenza, Carlo invece rilancia che a Bologna c'è Giro Bussola, un'associazione che organizza tour inclusivi proprio come quelli che vi presentava poco fa Lavinia di Beer. Andate su girobussola.com oppure associazionebeer.it. Intanto, viva la fête!

0: sembrava perfetta questa per introdurre Zuma. Che dici, Marina? Ciao, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie Giulia per l'invito, grazie che ci sto ascoltando.
0: Il Festival dell'Alleanza Galattica mi sembrava in perfetta linea con Nuit Blanche.
1: Sì, perfetto.
0: Ti dico che appena ho detto
1: Festival dell'Alleanza Galattica.
0: Ti dico che appena ho detto Zuma sono arrivati già 2-3 messaggi che hanno detto Zuma con diverse A, quindi c'è fermento, c'è emozione per questo grande
1: che bello
0: ritorno. Infatti
1: siamo tutti quanti in preparazione. Sì.
0: Allora, quando si riparte,
1: dimmi.
0: Quando si riparte, allora, dove, come ci si organizza?
1: Allora, Zuma inizia domani, si aprono le porte alle 5, hanno detto, è a Cascina Cappuccina, è a Melegnano, alle porte di Milano, si apre domani alle 5 e va avanti fino a domenica a mezzanotte.
0: Ok, ci sono...
1: C'è musica per tutti e tre i giorni, domani chiudiamo alle 2, ci sono un po' di artisti, tra cui Tana delle Pigri, Femina Riddens, Ago Trans Group, Oiro Pena, un gruppo molto bravo che arriva dalla Finlandia, perché a Zuma c'è musica un po' da tutto il mondo, quindi insomma ci sono anche nomi che non è facile incontrare, diciamo, in giro. E poi si andrà avanti sabato, si ricomincia alle 11 con un DJ set, e sabato sarà la notte, il giorno più lungo, perché la musica andrà avanti fino alle 5 di mattina con una performance un po' a luci basse.
0: Vogliamo dare qualche spoiler? Dai, qualche spoiler.
1: Allora, sabato ci sono Bobo e Behaja, che è un gruppo che arriva dal Madagascar. Svitlana Gnagno, un'artista molto brava ucraina. Ray Berry, anche loro mezzi ucraini e mezzi polacchi, se non sbaglio. Wow. Ionico, gruppo punk che insomma gravita qui intorno. Paddy Spear from England, Movie Star Junkies che arrivano da Roma. Ci saranno anche Tresca i Tigre. E poi domenica ci sono gli Onda Keiki, che sono milanesissimi, e loro sono dentro Zuma anche, insomma, come amici, fanno parte di tutto questo collettivo. E ci sarà anche Sami Galbi. E beh, insomma, te l'ho detto già.
0: Parecchio, insomma,
1: quasi
0: tutto
1: completa.
0: Quasi tutto. Tutto questo accade a Cascina Cappuccina e, appunto, vi ripeto, 29, 30, 31 di maggio. Mi sembra anche che sia un festival molto dai linguaggi ibridi, no? Si incrocia DJ set, band live, installazioni, teatro.
1: Sì, quindi... ci saranno anche, come si può vedere anche sul sito, tutta la sezione situazione, ci sono anche delle cose, insomma, a lato che accadono, tra cui spettacoli per bambini curati da Volta, che è una costola delle ragazze del collettivo di C3. Sabato ci sarà anche un laboratorio per bambini curato da Maria Malalla, che farà anche DJ set tutta la notte sabato, e se non la conoscete, insomma, conoscetela, perché è una super guapa. E ci sarà anche la sala massaggi.
0: Bello, bellissimo.
1: Si potranno fare che tutti
0: per rilassarsi,
1: massaggi
0: giustamente
1: galattici. Sì. E poi ci sarà anche Jonathan Colombo, che è questo artista visionario, che se ne andrà in giro per Zuma a fare questi ritratti un po' psichedelici.
0: Così avete anche il ricordo da portarvi a casa.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Esattamente.
0: Marina, ti ringrazio, l'appuntamento è...
1: Grazie per avermi ospitata.
0: L'appuntamento è a Cascina Cappuccina, 29, 30, 31 maggio. Trovate tutte le informazioni su zumafest.it e anche, come al solito, sulla pagina Instagram @zuma_, ovvero _fest. Ciao Marina, grazie.
1: Ciao, grazie Giulia.
0: Ciao. Adesso invece l'ultimo appuntamento, lo sapete, è sempre lo stesso, si va in Piazza Duomo con il presidio permanente per Gaza.

0: Ciao Riz.
1: Ciao.
0: Ciao, mi senti Ciao. Bene, forte e chiaro?
1: Sì, sì, sento bene, sì, certo.
0: Allora, di questi quasi 365 giorni in Piazza Duomo, tu quanti ne hai seguiti? In quanti sei andato?
1: Sì, allora, ma io non l'ho scoperta subito questa cosa, nel senso che io vivo a Milano, ma vivo anche parte del mio tempo fuori Milano, per cui diciamo che la mia presenza non è costante, però i periodi in cui sono a Milano veramente cerco di esserci il più possibile, perché veramente questa cosa per me ha una potenza incredibile. Guarda, io ho 68 anni, sono 50 anni che seguo iniziative, partecipo a manifestazioni per i diritti del popolo palestinese, giusto per dire che tutto non è iniziato quel famoso 3 ottobre, ma penso che questa iniziativa ha una potenza, veramente forte, anche l'idea che di questa costanza quotidiana, perché sono belle le manifestazioni, sono importanti e tutto, ma questo impegno quotidiano dà anche molto forza a noi che ci siamo, infatti è una cosa che facciamo proprio volentieri, insomma.
0: Assolutamente sì, eh? Sicuramente anche il ribadire, no? Che non perché se ne parli di meno, non perché non sia davanti gli occhi, non significa che stia succedendo, insomma, quel presidio credo abbia questa forza e questa potenza qui. Lo ricordiamo, è un presidio permanente che ormai si è costituito come tale, è nato come un iniziale flash mob che ha portato cittadini e cittadine in Piazza Duomo per un'ora al giorno silenziosamente, così a stare lì con delle bandiere della Palestina, con un cartello nel quale si può esprimere un pensiero e ritrovandosi tutti e tutte insieme. Nel frattempo questo movimento si è allargato, è diventato più grande e sta tra l'altro gemmando anche in altri luoghi, in altri posti, e questo, insomma, ne siamo molto felici. E Riz,
1: sì,
0: tu anche
1: questa rete di comunicazione, di contatti con diverse realtà, con varie città, perché insomma in quella piazza ci passa il mondo veramente, e questa è la nostra presenza, proprio non è indifferente, è una cosa molto potente. Questo rito, guarda, ha una sacralità quasi importante, e infatti si vede anche dalla reazione della gente, veramente è una cosa molto forte, guarda.
0: Decisamente, ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30, perché adesso ovviamente è arrivata la bella stagione, fa un po' più caldo, quindi
1: caldo,
0: va bene resistere, ma anche
1: però,
0: evitare il colpo di calore forse va bene, e niente Riz,
1: però
0: io
1: ti dico, guarda, vai. Anche per fare un esempio, l'altro giorno sono passati due ragazzi che dopo averci ringraziato, salutato e così via, hanno detto: ma c'è molto caldo, come fate a stare qui? Insomma, sono andati via, sono tornati dopo una ventina di minuti con due buste piene di bottigliette d'acqua fresca che hanno distribuito a tutti. Cioè, succedono anche cose magiche in quella piazza, guarda, è veramente un'esperienza molto forte, è importante.
0: Ti ringrazio della tua testimonianza, Riz, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buona resistenza.
1: E buon proseguimento, forza e coraggio, Palestina libera. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao. Cari, care, sono le 16:58 minuti, anche oggi, vieni con me, giunge al termine. Ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze. Grazie dell'ascolto. Un abbraccio a tutti e a tutte, da Giulia. Ciao!

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
6: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
5: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.

0: Appello. Veri e belli.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: uè, ci siamo. Siamo qua, Alone, Disma, due miti assoluti, come ogni giorno, impostazione.
1: Allora, Disma, devo fare ammenda, perché io sono mito a metà oggi.
0: Cosa è successo?
1: A un certo punto sgommerò.
0: Sgomma a metà puntata
1: perché lo devo dire?
0: No.
1: Sono dati sensibili questi.
0: Allora, se vuoi provocare quel sentimento misto di pena e solidarietà negli ascoltatori, dillo.
1: Allora, vi ricordate quella volta che non sono stato presente in tutta la trasmissione perché avevo, come dire, fatto un grosso passo indietro rispetto alla mia posizione di maschio alfa cadendo con lo scooter?
0: Sfigato!
1: Vabbè, vado a fare una...
0: Sei proprio un babbo!
1: Allora...
0: Babbo di minchia!
1: Sembrava che non ci fosse niente di rotto.
0: Invece?
1: Invece è tutto rotto, tutto,
0: in mille pezzi.
1: E vado a fare, dopo una risonanza magnetica che ha decretato i mille pezzi, vado a fare una TAC che misurerà la grandezza millimetrica di questi mille pezzi.
0: Sei fatto di vetro.
1: Praticamente.
0: Sei un maschio C.
1: Ti piace il mio nuovo tutore?
0: Molto bello.
1: È anche legale?
0: Sembra un fascismo.
1: Ma non è vero, perché mi tiene la mano tesa?
0: Un po'
1: ma anche da karate, Brianza.
0: Non farlo.
1: No, non lo faccio.
0: No, sei veramente un
1: sono uno sfiguzzo.
0: Un maschio, ma neanche beta gamma.
1: Ma no, ma omega.
0: Omega, cioè sei veramente
1: Il numero zero, l'ultima ruota del carro.
0: Che è il galletto adesso? Kikiriki.
1: Di smacchione. Cosa devo dire, Disma?
0: Le pupe tutte da dismacchione da oggi in avanti, carolo. Senti, a parte le cazzate, ma dobbiamo ricordare, anzi dire, che abbiamo chiuso il pre-order delle magliette di Poveri Maribelli.
1: Abbiamo chiuso il pre-order, in realtà... Hai chiuso il form?
0: No, però non ce ne frega un cazzo, perché abbiamo fatto il file con...
1: Quante? Quanti preordini?
0: 130.
1: 130 preordini. Sì. Allora, tenete presente che essendo 130 preordini ci saranno anche delle magliette che faremo in più.
0: Sì.
1: Che saranno sicuramente disponibili alla festa del 12 di giugno.
0: Sì, disponibili ed edibili, perché come avete sentito ieri sono di un cotone.
1: Sì.
0: Molto
1: vero, organic.
0: E dopo tanti anni sotto la terra sparisce.
1: Sì, dopo pochi giorni, praticamente dopo due lavaggi, maglietta sparisce.
0: No, non è vero.
1: Dovete infilarla in una fossa sulle Ardenne.
0: Sì.
1: Altrimenti solo lì sparisce.
0: Sì.
1: Perché voi dovete sapere che i cotoni spariscono sottoterra solo nel loro paese d'origine.
0: Certo, perché arriva dalle Ardenne.
1: E vengono dal Belgio queste magliette.
0: E nasce l'albero delle magliette.
1: L'albero delle magliette. Se voi avete dei jeans che c'è scritto Made in Turkey.
0: Yeah.
1: Allora, potete andare a Ankara.
0: Sì.
1: Prendere un vaso.
0: O a Smirne.
1: O anche a Smirne. Prendere un vaso. Mettere dentro dei jeans sopra della terra e dopo poco non ci saranno più.
0: Questo funziona,
1: Quindi in Turchia devono comprare i jeans fatti in Vietnam. Perché tanto comunque
0: li
1: fanno in giro.
0: Fanno un viaggio, dici?
1: No, perché sennò si...
0: Sì, mentre cammini si smaterializzano.
1: Si smaterializzano e rimani in mutande.
0: No,
1: e se le mutande sono fatte in Turchia anche quelle è un problema. È un problema.
0: Senti, abbiamo fatto questa cosa, abbiamo chiuso l'ordine, poi ne faremo delle altre, eccetera. La cosa che voglio sottolineare è che abbiamo già mandato una mail a tutti quelli che l'hanno acquistata.
1: Sì, in questo infinito passaggio burocratico che ci siamo inventati.
0: Sì, dicendogli grazie per l'acquisto. Tra poco ti arriverà un'altra mail nella quale ti spiegheremo come pagare.
1: Sì.
0: Se invece vuoi la spedizione, rispondici. La cosa che mi manda ai matti completamente.
1: La cosa curiosa.
0: Curiosa?
1: Diciamo,
0: sì. No, ma perché proprio mi manda ai matti per picchiare i pugni sulla. Quelli che rispondono e dicono: sì, voglio la spedizione. E mettimi l'indirizzo!
1: Calma.
0: Ma cazzo, ma sì. Devo.
1: Allora.
0: Come fai? Vivo a Napoli. Ho capito che vivi a Napoli, ma non è che scrivo Napoli, a massimo a Napoli sulla busta. Devi darmi l'indirizzo, sennò io a chi la mando?
1: È così, ragazzi. Allora, ragazze, se volete la spedizione perché abitate a Salerno, a, alla Puglia, a Pisa, eccetera eccetera, all'estero non ve la mandiamo, dateci un indirizzo milanese o italiano di qualche genitore, fratello, figlio che abita in Italia. Se volete la spedizione, dovete darci l'indirizzo, noi vi mandiamo un bottone, voi pagherete online, pagherete caro, pagherete tutto, ci mettete dentro 10 euro in più. Se avete comprato, quindi, non so, due magliette, sono 15 più 15 più 10. Tre magliette, 15 più 15 più 15, sì, più 10 comunque. Sì. Cioè, una sola spedizione.
0: Mille magliette.
1: Beh, mille no, no, no. Fino a 3-4 magliette, sono poco.
0: Con quello che spendono di magliette, sono 15.000 euro, potremmo anche... Esatto. Fargli la spedizione.
2: Tony Gorgonzola, il king della discarica.
0: Il king della discarica, benvenuto
1: Tony.
3: Live oggi, bello natura live.
0: Uè, dove Tony, sei?
3: Sull'albero delle ciliegie da due ore.
1: Cioè sei appollaiato lì?
3: Sì, a un certo punto avevo finito di raccogliere le ciliegie, però dico, cioè adesso aspetto perché voglio fare la live. Quindi mi sono seduto sulla...
0: Ma scusa, scusa, tu parli come un influencer, voglio fare la live?
3: Ma sì, ma sono
0: rilassato. Che re della discarica sei che fai la live? Ma la live è la telefonata con noi o su TikTok?
3: Ma no, solo con voi, solo.
0: Ok. Va bene. Vabbè, facciamo sta live, allora, che cazzo fai sull'album? Non ti annoi da solo?
3: Io ho mandato anche prima, ho mandato anche il video del bello natura.
0: Ce lo siamo perso.
3: La raccolta delle ciliegie, quello immenso, quello grandissimo, tipo quanto un condominio, ne abbiamo raccolto 10 kg, 8 kg, dagli 8 ai 10 kg.
0: Madonna,
1: però...
0: Ma sono buone?
3: Buoni, sono come si chiamano, i duroni?
0: I duro.
1: Wow!
0: Io al supermercato trovo solo ciliegie cattive.
3: Cattive di carattere o cattive?
0: No, cattive che non sanno di nulla, che è come mangiare dell'acqua con una buccia.
3: Perché compri quelle scadenti, quando compri quelle di 4 euro, 4,90 euro.
0: Vabbè, certo, sono povero.
3: Niente, sono quelle un po' così.
0: Ce ne porti un po' a Zam?
1: Secondo me è ora di Zam.
3: Tra quanti giorni?
1: Ma no, il 12 giugno è un po' troppo in là. Mi sa.
0: Andate.
3: Sì. Quanti giorni mancano? Vabbè, oggi è l'1, il 2. Boh. Può darsi. Vabbè. Riesco, sì, una chilata la riesco a portare.
1: Vabbè, dai. Comunque, sì, mi hai fatto venire in mente che anch'io, io sto weekend
0: ponte.
1: Faccio il pontalone.
0: Ma
1: trasmissione da remoto con microfono.
0: Che...
1: Te l'ho già detto, Isma, ma non ti ricordi niente, sei più rinciulito di me.
0: Ci complica solo la vita.
1: Non mi vuoi?
0: No, ti voglio, però...
1: Finalmente hanno messo la fibra là sui bricchi.
0: Vabbè,
1: fammela usare,
0: va bene,
1: una volta, insomma. E proverò, spero che siano già pronte, proverò a raccoglierle anch'io.
0: Le ciliegie, se sono pronte a guardare.
1: Tra con questo braccio qua.
3: Che qualità, Iron.
0: Vabbè. Dai. Ma senti, ma tu adesso quindi sei appollaiato su un ramo con il sole che va a calare e la gente che passa fa con la macchina.
1: No, ma lui dice fare una live, il sole va a calare nel senso che va a prendere le paste.
0: Sì, esatto.
1: Va fuori poi?
0: Sì. Sale non fa male. Ma tu sei sotto effetto dopa in questo momento? Sempre.
1: Ha detto di sì.
0: Lo so, c'è il cerotto con l'oppio. Va bene.
3: No, abbandonate il cerotto con l'oppio, adesso vado solo dei cannabinoidos.
0: Va bene.
1: Cannabinoidos, va bene. Ciao Tony.
0: Ciao.
1: Occhio non cadere dall'alberos, va.
0: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ma te lo vedi, è l'appollaiato.
1: Io me lo vedo

0: E questo era il jingle di Tony, quindi non mettiamo anche quello di Dindini,
1: no,
0: perché
1: troppo.
0: Sennò andiamo per le lunghe. Dindini della Cedola, benvenuto.
2: Ti spolpa l'osso e poi ti consola.
0: Ah, vedi, hai imparato il testo, bravo. Allora, Dindini sì, della Cedola, ci siamo lasciati settimana scorsa con una promessa. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, Gilberto Maria Dindini della Cedola è il nostro esperto di finanza personale, finanza per baraccati e semi nullatenenti, perché purtroppo per i nullatenenti come me non c'è ancora nulla da fare.
2: Si dice piccoli risparmiatori.
0: Ah, non baraccati, non è la dicitura. No. Quando compilate i moduli in banca non c'è scritto baraccati.
2: No, c'è no. Scritto piccoli risparmiatori.
0: Ah, vabbè, che ipocriti. Senti, no, ci hai promesso che oggi ci avresti parlato dei BTP. Sì!
2: Esatto.
1: Italia sì!
2: Sì. sì, Italia sì, sembra la canzone di D'Elio e del nome che hanno dato a un BTP innovativo, perché è un BTP legato all'inflazione. Allora, facciamo un passo indietro e spieghiamo brevemente cos'è un BTP. Un BTP è un titolo di Stato, un'obbligazione emessa dallo Stato, che come qualsiasi obbligazione è configurato dalla struttura di un prestito, cioè tu presti i tuoi soldi, in questo caso per 5 anni allo Stato, lo Stato graziosamente te li ridarà fra 5 anni, ma nel frattempo, per ringraziarti della disponibilità che gli hai fornito, ti paga un interesse sotto forma di cedola, cioè ti mettono dei soldi sul conto corrente. Facciamo un esempio pratico: io do i miei 10.000 euro per 5 anni allo Stato, più o meno ricevo lordi, poi c'è la tassazione del 12,5%, ma facciamo lordi il 3%, quindi mi prendo 300 euro all'anno, che sono la remunerazione per questo prestito che io ho concesso allo Stato.
0: Oh.
2: Questo è il BTP.
0: Okay.
2: Ora, qual è il problema del BTP in questo frangente? Cioè in questo frangente economico, in questo momento storico, in quello che volete? Che noi temiamo tutti che, viste le trampate, e visto la guerra, e visto tutto quanto, temiamo tutti che l'inflazione salga. Se io oggi sottoscrivo un BTP al 3%, poi l'inflazione mi va al 4%, il BTP mica sale.
1: Eh sì.
2: Normalmente, perché il BTP normale e a tasso fisso. Allora cosa si sono inventati? Il BTP Italia sì, che è un BTP che non è proprio fisso, perché ha un minimo fisso e una componente che segue l'inflazione. Quindi potrebbe essere una scelta in questo momento difensiva, se uno teme, e due motivi per temerla potrebbe anche avere, che l'inflazione vada a salire. Quindi non sarebbe neanche una cattiva scelta. Funziona così: il BTP dura 5 anni, partirà a metà di giugno, avrà cedole semestrali, quindi se l'interesse fosse il 3%, non lo è, poi lo vediamo dopo bene l'interesse, ma se l'interesse fosse il 3% vuol dire 1,5% dopo 6 mesi e poi un altro 1,5% dopo 6 mesi. Nell'esempio che ho fatto prima sarebbero 150 ogni 6 mesi, totale 300 all'anno. Chiaro fino qua?
0: Guarda, crystal clear.
2: Crystal clear, perfetto. Allora, diciamo le particolarità di questo. Innanzitutto è un BTP riservato solo ai privati, non lo possono fare banche, istituzioni di altre...
0: solo private, è chiaro, solo privati.
2: Solo privati. È previsto, se voi lo sottoscrivete a giugno, in sottoscrizione avete due vantaggi: primo, non pagate le commissioni bancarie, 0,20, 0,30 a seconda della banca, però li tenete in tasca.
0: Questo e è sempre poi... così con i BTP, quando li fai all'esordio.
2: Bravissimo.
0: O no?
2: Esatto.
0: Vedi quando che ho imparato delle cose.
2: Sottoscrizione non paghi commissioni. Questo rispetto agli altri invece ha un piccolo premietto finale dello 0,6, attenzione, non 0,6 per ogni anno, ma 0,6 alla fine. Quindi gli avete dato 10.000 euro, ve ne ridaranno 10.060 se siete stati così bravi da
1: tenercelo,
2: più naturalmente gli interessi.
0: Ok.
2: E qui veniamo alla questione Spinoza, perché
1: dai,
2: le mie bestemmie le hai già sentite. L'interesse, allora loro dicono facciamo una componente fissa,
0: okay,
2: più una componente variabile che però poi non può mai incidere su quella fissa. Tradotto, e questo se andate sul sito del ministero proprio, ve lo spiega con degli esempi pratici. Il tasso non si sa ancora qual è, verrà pubblicato il 12 giugno, quindi se volete poi lo riprendiamo.
0: È normale?
2: È normale, sì. È normale, sì, perché è un momento in cui i tassi si muovono, quindi uno rischia di dire guarda, la componente fissa è il 2% e poi non se lo compra nessuno perché si sono alzati i tassi negli ultimi 15 giorni, quindi aspettano alla fine a dire.
0: Dindini, posso dire una cosa? Scusi,
2: Sì.
0: Allora, Dindini per Glasnost, un'ora prima di andare in onda mi ha detto io di questo BTP non ci capisco un cazzo.
1: Vabbè, ho capito, ha studiato e sa tutto.
0: Adesso sta fingendo?
1: No,
0: ha
1: è un
0: davvero?
1: Mito assoluto, scusa, la finanza personale è praticamente un king, scusa, è ovvio che l'ha studiato.
0: L'ha capito?
1: Sì.
2: Sì.
1: Così così.
2: Sì, allora voi provateci. Io un pochettino d'esperienza, si misura cazzo in decenni, ce l'ho. So di cosa parlo,
0: sì.
2: Però voi provate ad andare sul sito e a vedere esempi di cedola del BTP Italia SIS. Se voi googolate BTP Italia SIS, entro il terzo o quinto risultato vi viene proprio l'esempio pubblicato sul sito del ministero, quindi non è che uno se lo inventa,
0: non è proprio,
2: hanno gli esempi loro, e l'esempio è questo. Allora, attenzione che c'è un possibile equivoco. Loro dicono, noi ti diamo una componente fissa di cedola, ipotizziamo il 2%, e poi ci aggiungiamo l'inflazione. Col cazzo, non aggiungono l'inflazione, ma la variazione dell'inflazione. È diverso.
1: Ah, ebbè.
2: Perché tu dici, guarda, c'è il 2% di base, ed è fisso. Poi mi aggiungi l'inflazione, cos'è l'inflazione? 3%? Prendo il 5%. Col cavolo, tu prendi la variazione dell'inflazione, quindi se quel 3 diventa 3,3, allora è cambiato, è aumentato del 10% e ti fanno, lì fanno un esempio del 5%, ok? Che in un semestre l'inflazione aumenti del 5%, peraltro non ti dicono se in assoluto o su base annuale. E questo non mi sembra un particolare, perché sarebbe metà su base annuale.
0: Eh beh, certo.
2: Ma va bene, facciamo finta di averlo capito. Per questo dico che non ci ho capito abbastanza, perché non sono chiari.
0: Vabbè, ma
1: io mi aspetto, scusa, il messaggio di Carlo adesso. Che, dove Carlo, dove sei? 3316214013, il nemico di Dindini.
0: Arcinemico.
1: Arcinemico, sì.
0: Dindini, ma mi scusi, adesso le chiedo un giudizio politico però. Ma è normale che un ministero dell'economia...
1: Cioè, gli stai chiedendo di diventare tribunale del popolo?
0: No, ma scusa, è normale che a pochi giorni dalla pubblicazione di un BTP uno come lei, che è una volpe della finanza, non capisca che diavolo è, cioè che mancano dei pezzi.
2: Allora, questo mondo procede con il fatto che tu, se la banca ti dice no, è buono, guardi, tranquillo, tu lo fai.
0: Vabbè, ma non è bello.
2: Secondo me contano su questo, perché veramente è un casino capire cosa ne è. Di fatto, quello che si può dire è che questo BTP renderà, facciamo l'esempio che hanno fatto loro, 2% fisso, e il BTP quinquennale in questo momento paga il 3%, quindi io sono sotto di un 1%. Quell'1%, se l'inflazione continua a salire nei prossimi anni, prenderò di più di quel 3% che prenderei comunque. Ok? Se invece l'inflazione poi salisse per 6 mesi, 12 mesi, ma poi mi ritorno uguale, faccio un anno che guadagno delle cedole anche interessanti e poi basta, si inchioda lì, perché comunque meno del 2%, che è l'ipotesi che fanno loro,
0: Quindi una scommessa.
2: Che fanno loro adesso e che confermeranno, smentiranno il 12 giugno, è la base del 2%. Più, pensate che l'esempio che fanno è Allora, cosa succede? Se io la base fissa per 1000 euro investiti sono 10 euro a semestre, 20 nel corso dell'anno, quindi 10.200, insomma il 2%, ok? Questi 10, se l'inflazione sale del 5%, diventano 60, quindi tantissimo. Se l'inflazione sale ancora del 3%, ne aggiungiamo altri 20 ai 10. Se l'inflazione scende, ti diamo solo i 10, ok?
0: Sì.
2: Se l'inflazione dopo essere scesa, ed è qui che mi perdo, se l'inflazione dopo essere scesa ma risale ancora, noi ti diamo la differenza però rispetto a 100, ma prima era sceso a 98 e poi bisogna ricalcolare tutto e quindi ti ridiamo ancora qualcosa. Insomma, questo BTP serve per non rischiare di avere un BTP che ti rende meno dell'inflazione, ma d'altra parte se l'inflazione non sale ti renderà senz'altro meno di un BTP normale. Quindi metterlo in portafoglio o no? Io ho dei grossi dubbi perché...
0: Perché l'inflazione... Ma l'inflazione sale sempre però, scusa.
2: Non ho capito, scusa.
0: L'inflazione in Italia negli ultimi anni è sempre salita però.
2: No, beh, dal 2022 è salita, ma prima abbiamo fatto quasi 10 anni con l'inflazione nulla e in discesa praticamente. Adesso ha raggiunto certi livelli che però tenete conto che più o meno un'inflazione del 2% è l'inflazione normale, l'inflazione cosiddetta fisiologica.
0: Sì.
2: Ok? Quindi se in questo momento stiamo andando a grandi passi verso il 3, adesso credo che siamo intorno al 2,7, siamo un po' sopra, quindi in teoria quando le cose si mettono un po' meglio dovremmo scendere verso il 2 e quindi questo BTP non sarebbe un affare, ma le cose si mettono al meglio con la situazione e fatemi indovino che vi faccio ricco.
0: Vabbè. Quindi come al solito niente da...
2: Non riesco a prendermi la responsabilità di dire no, tranquilli che l'inflazione scende, che ne so.
1: Beh, saresti Trump a dire una roba del genere, eh? Sono quelle trampate
2: esatto. Lì. Lui lo sa perché la manovra si promette anche prima.
0: Sì, più che altro sa qua, esatto, quando salgono i dividendi delle sue delle aziende in cui investe. Senti, Dindini, faccio una domanda molto secca per vedere se ho capito. Il BTP è al 2%. Se l'anno prossimo l'inflazione sale del 3, va al 5? No, non ho capito un cazzo.
2: Non hai capito un cazzo.
0: Vedi? Va bene, fa niente. A casa avranno capito, dai.
1: Speriamo.
2: Allora, invito a provare a vedere l'esempio che c'è sul sito. Io vi dico, io che ci mastico, ho fatto fatica a capirlo e nel totale mi riesce difficile fare una valutazione. Quindi, se uno ha già un portafoglio tutti di BTP a cedola fissa, ce lo può buttare dentro per variare il portafoglio, per differenziazione. Se uno deve mettere tutto lì, non lo so, non sono convintissimo.
0: Va bene, e comunque aspettiamo ancora i consigli per diventare ricchi investendo pochi soldi, Dindini, che sono quelli che...
1: Certo, perché noi vogliamo investirne pochi e farne tanti, così.
2: Ma no, ma poi se voi diventate ricchi ve li spendete, io ho interesse che voi risparmiate, quindi vi tengo bassi.
0: Va bene.
2: Vi tengo nella povertà. Senta,
0: ultima cosa, ma in generale... Qual è adesso lei mi dirà no, dipende dal caso singolo, perché bisogna valutare le esigenze, eccetera. Ma in questo momento una buona rendita investendo dei soldi, che cos'è, rischiando poco, diciamo, cos'è il 3%, il 4%, il 5%, cos'è che si può ambire?
2: Sì, beh, il 3% in questo momento sta... Tra il 2,5 al 3 porti a casa l'inflazione, che è la primissima cosa da fare. Primo non prenderle, come si dice nel calcio.
0: Ma comunque è una fregatura, perché cioè io, bene che vada, pareggio.
2: Pareggi col potere d'acquisto, ma se le lasci sul conto ci perdi. Quindi inizia a non prenderle. Punta al 2,5-3. Poi diversificando, cercando, puntando a tempi un po' più lunghi, così il 4 e il 5 non sono cose impossibili, accettando un po' di volatilità.
0: Di volatilità.
2: E mettendosi in testa dei tempi lunghi e poi rispettandoli.
0: Va bene, Dindini.
2: Io faccio un BTP a 10 anni, poi non te lo posso disinvestire dopo 3 e pretendere di aver guadagnato la stessa cosa che avrei guadagnato. Potresti guadagnare di più, potresti guadagnare di meno, e solo il mercato lo dirà.
0: Grazie. Intanto ci suggeriscono un libro che si chiama Padre ricco, padre povero, per diventare ricchi, fottutamente ricchi. Ciao.
2: Proprio papà.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Allora, salutiamo Nicoletta che è così convinta del BTP Italia Sì, che dice: quest'estate mi spendo tutto in opere liriche che sono il mio equivalente del Barolo. E parla di Barolo perché sa che noi siamo dei beoni, evidentemente.
1: Allora, ci chiedono se usiamo Suno. No, noi registriamo analogicamente tutti i giorni con una big band da 48 elementi di cui la crema, diciamo la punta di diamante, sono i Tirol Crew.
0: Alla festa dei Poveri Ma Belli ci sarà in edizione limitata anche l'album dei Tirol Crew. Torniamo dopo il GR.
1: No, io non torno, vado.
0: Ciao.
1: Ci vediamo domani.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Popolare Network.
12: Le 17:31 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum di intesa, cui mancherebbe soltanto il via libera finale di Donald Trump, così riporta la testata americana Axios, secondo cui il presidente statunitense avrebbe chiesto ancora qualche giorno per dare la sua risposta definitiva. Nel testo ci sono 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, durante cui si discuterà anche dell'allentamento delle sanzioni contro Teheran e dello sblocco degli asset iraniani congelati. Non dovrebbe esserci inoltre nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz. Queste le anticipazioni sul memorandum. Nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran aveva risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di avere intercettato droni e missili.
13: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Shuifat, nella periferia sud della capitale. Si tratterebbe di un solo raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Per il momento però sono confermate 2 morti, quella di una donna e della sua bambina. Ad essere colpita di nuovo Beirut, una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Infatti questa settimana Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano e ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla. Nelle ultime ore sono almeno 12 le persone uccise, soprattutto civili in fuga, dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo militare di oggi.
12: Quanto a Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha detto che vuole espandere di un altro 10% il controllo dell'esercito di Tel Aviv sulla striscia. Ad oggi controlliamo il 60%, eravamo partiti dal 50%, il mio obiettivo è arrivare al 70%, ha detto Netanyahu durante una conferenza stampa nella Valle del Giordano. Le operazioni dell'esercito israeliano a Gaza non si sono mai fermate, non è chiaro se questo annuncio implichi una ripresa dei raid su larga scala.
13: La crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è. I fondi di coesione non sono un bancomat. È la replica delle regioni destinatarie dei fondi alla lettera del vicepresidente della Commissione UE, Raffaele Fitto, lettera inviata ai ministri dei 27. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta alla richiesta italiana di margini di flessibilità.
12: La Cassazione critica espressamente le fonti, tutte di origine israeliana, sulla cui base era stato arrestato Mohammad Hannoun, attivista architetto palestinese di 64 anni, accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Fonti aperte, utilizzate in modo generico, senza verificarne l'attendibilità, definite inutilizzabili. Così scrivono i giudici per motivare l'annullamento col rinvio delle ordinanze del riesame di Genova che avevano confermato gli arresti, esclusi i documenti di provenienza israeliana. Il quadro indiziario osserva la Corte si fonda su intercettazioni, dati informatici e appunto fonti non adeguatamente qualificate.
13: Un soldato mercenario italiano sotto contratto nelle forze speciali di intelligence ucraina è stato ucciso da un drone nel Donbass. È accaduto, a quanto si apprende, 5 giorni fa, ma la notizia è stata diffusa solo ora. L'uomo si chiamava Alex Pineschi, era un ex alpino e aveva 42 anni. In passato aveva combattuto anche in Siria e Kurdistan.
12: Ora è ufficiale, la stampa cambia proprietario. Il gruppo SAE ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano L dei rami di azienda collegate. A fianco del gruppo SAE, che detiene la maggioranza del capitale, a cui spetta la responsabilità editoriale e industriale del progetto, ci sarà un gruppo di azionisti piemontesi con il 42,33%.
13: Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria a Casino di San Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi e è stato emesso in relazione alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco Valdostana, questo nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, e sequestrati 5 milioni di euro.
12: 17:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima con gli aggiornamenti alle 18:30. Grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
11: Popolare Network.

Giovedì sera alle 21.30 a Live Pop parleremo di cantautorato al femminile. Lo faremo con Pier Giorgio Pardo, che nel suo nuovo libro Matrilineare, edito da Minimum Fax, ha tracciato la storia del cantautorato femminile italiano attraverso 70 anni di musica. Sul palco con l'autore, tre delle protagoniste più interessanti degli ultimi anni, con le loro chitarre per parlare e suonare della creatività delle donne. Francamente, Anna Carol e Miglio. Giovedì 28 maggio dalle 21.30 in onda e dalle 20 aperitivo e DJ set nel cortile di Via Ollearo. Prenotate via prenotazioni@radiopopolare.it.

Qua da solo, come avete sentito, il sodale, il collega, il giornalista, nonché entertainer Alessandro Diegoli mi ha mollato, così come farà con il Pontalone lunedì 1 giugno. E vabbè, però la vita va avanti lo stesso, anche se vi devo dare una brutta notizia. Là alla festa di Poveri Mabelli del 12 giugno a ZAM, festa di cui ricordo il programma, si parte alle 17 con la diretta live dal tetto con le due star, Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, e con i tecnici, ci sarà l'intero team di tecnici per una diretta di questo valore. Poi alle 18.30 si stappa la birra occupata autogestita, la boa, e poi dopo la musica dalle tipo 21. La notizia brutta è che la musica dalle 21 ha un orfano, insomma una delle band si è tirata indietro, ma non perché sono delle persone orribili, ma perché la batterista ha avuto un problema e quindi non può esserci, e quindi ciao Atrox. Però rimangono Junior Sprea and the Seniors, gli Scabomber e i Rap Caverna, che poi è il laboratorio rap di ZAM. Quindi in sostanza sono il Coachella sta diventando un po' più piccolo, però insomma ce n'è di roba. E soprattutto c'è la boa, la birra occupata autogestita. Quindi insomma segnatevi la data, il 12 giugno venite a trovarci, e ovviamente ci sarà un ingresso libero ma con sottoscrizione obbligatoria, come ci insegna la storia, la sottoscrizione obbligatoria è qualcosa di

0: l'intero ricavato dell'ingresso resterà a ZAM. Noi, Radio Popolare, con le magliette invece di Poveri Mabelli, si porterà a casa quello che incassiamo con le magliette di Poveri Mabelli. Questo per grandissima chiarezza e comunicazione nei confronti di tutti voi che verrete lì e piazzerete i 5 euro all'ingresso. Andiamo dal campione del Giro d'Italia, o meglio del Guido d'Italia, Guido Foddis, sempre numero uno, la nostra maglia rosa del giornalismo. Ciao Guido.
1: Ciao, ciao, grazie mille, ma io ho visto essere maglia nera, è un marchio a cui non voglio rinunciare.
0: Lo
1: ricordiamo,
0: so,
1: per chi segue solo di rado ciclismo, che il nero del ciclismo non ha connotazioni politiche, bensì connotazioni di lentezza, ecco, quindi
0: non è fascismi,
1: è quello che arriva ultimo, magari qualcuno non segue e si allarma, pensa, così, diventa il Foddis.
0: Allarmi, siamo fascisti? No, non è quello, è un'altra cosa.
1: No, esatto.
0: Allora, Guido, oggi stiamo arrivando più o meno alla conclusione del Giro d'Italia, oggi una tappa che si è guadagnata solo 2 stellette nel ranking della Gazza, ed è la tappa della Paganella, da Paganella a Pieve di Soligo.
1: Soligo,
0: dove cazzo siamo?
1: Allora, Pieve di Soligo, pochi chilometri da Val d'Obbiadene, quindi Prosecco a manetta, anche che esce dalle Fontanelle, e anche una rinomata località per i formaggi. Il Soligo Oro è uno dei formaggi più strepitosi che si producono in Italia, lo consiglio l'assaggio a tutti coloro che ne hanno la possibilità di non pagarlo come me e quindi di provarlo, però è una terra ricca anche di tradizioni ciclistiche, perché quando si entra da queste parti con il Giro d'Italia, non importa se il Giro è in recessione, se anche chi l'ha visto a Milano l'ha trovato un po' sgonfio, con meno pubblico, quando si arriva nella marca trevigiana, il ciclismo è molto più popolare del calcio e lo sport nazionale da queste parti. E poi c'è una salita mitica che è stata percorsa pochi chilometri dal traguardo, si chiama il Muro di Ca del Poggio, che è diventato un'istituzione un po' come per i francesi l'Alpe d'Huez. Oddio, non è niente di inscalabile, è anche una salita molto corta, ma proprio in mezzo ai filari di viti del Prosecco si snoda questa salita corta e ripidissima, su cui da che mondo è mondo gli amatori si scannano per tentare di rubarsi la ruota, e quindi oggi sono a corsa in grande quantità per vedere cosa facevano i professionisti, che tempo facevano i colleghi professionisti. In realtà niente di epocale dal punto di vista degli attacchi in classifica. La domanda era: riusciranno gli scalatori a non staccarsi sul Muro di Ca del Poggio, visto che pesano 80 kg, 20 kg in più degli altri? Ma è una salita corta, lo dicevamo. Sì, la risposta è sì, ce l'hanno fatta, hanno preso talmente di petto che l'hanno superata di inerzia e si è andati alla volata finale. Milan se l'è giocata di nuovo per la terza volta con Magnier, e anche questa volta pive nel sacco, ragazzi, ha vinto il francese, quest'anno non ha sbagliato una volata al Giro d'Italia, sempre più leader della classifica a punti, ma soprattutto degli sprint. Milan ancora becco asciutto, soprattutto si è fatto superare dal giovane Edoardo Zambanini, trentino, quindi una tappa abbastanza di casa per lui, che gli ha soffiato il secondo posto. Questa è la classifica, diciamo, per la testa. Ma volete sapere la coda?
0: Ehi!
1: La coda, perché ormai ci siamo, ragazzi, mancano, diciamo, due.
0: C'è Tarozzi? Tappe. C'è Tarozzi?
1: Ma che, sai che Tarozzi è troppo forte per arrivare ultimo. Tele Tarozzi in realtà è un fugaiolo, ma non è un lento, è un vilico iote. Quest'anno è venuto fuori, l'avevamo pronosticato domenica come uno tra i favoriti, ma in effetti è venuto fuori la grandissima Matteo Mallucelli, che è conterraneo di Tarozzi, anche lui romagnolo, sarebbe velocista, però oggi si è arrivato in volata e lui è arrivato di nuovo ultimo, sta inanellando una strisciata di ultimi, penultimi, terzultimi posti, che l'ha portato davvero un passo dal sogno della maglia nera. È stra ultimo con un buon vantaggio, A questo punto cosa lo può fregare? Il tempo massimo nella tappa di domani, per esempio.
0: Ma più che altro potrebbe essere che se arrivi troppo ultimo ti cacciano via proprio, o no? Non ricordo male.
1: Esatto. Questa regola, lo ricordiamo sempre per fare un po' di radio popolare story, è stata istituita ai tempi di Malabrocca e Sante Carollo perché, esagerando nel cercare di accaparrarsi i soldi che valeva l'ultimo posto in classifica, si arrivò a delle farse per cui tagliavano il traguardo quando il traguardo non c'era più alle 2 di notte. Allora, per mettere un limite anche organizzativo e assicurativo a questa farsa, si decise di stabilire in base alla percentuale di percorrenza della tappa, la tappa dura 5 ore, in base a quello si calcola il tempo massimo oltre il quale sei squalificato dalla corsa. Quindi la maglia nera ha tre nemici da combattere: la propria forma fisica scadente, gli avversari che vogliono rubare questo scettro, ma anche l'orologio, perché se fai troppo il furbo ed esageri sei fuori. Ecco, diciamo che Malucelli deve guardarsi più che dagli avversari, proprio dal tempo massimo. Domani è una tappa durissima con tanti passi delle Dolomiti e quindi per i velocisti sarà davvero una questione di cronometro, occhio alle lancette per arrivare nel tempo giusto.
0: Scusa una cosa, all'estero io, colleghi, giornalisti, insomma, che incontri frequenti durante il Giro d'Italia, c'è qualcun altro che è così appassionato dalla maglia nera? O siamo rimasti gli unici a seguire la maglia nera?
1: Posso dirti la verità? No, non c'è tradizione all'estero, perché è sempre considerato un po' poverina la maglia nera. Cosa che io mi batto da una vita per ribaltare questa visione scadente dell'ultimo posto in classifica, che invece è un'occasione di divertirsi molto più dei primi. Ma non solo all'estero, ma anche in Italia, posso dirti che ormai è solo Radio Popolare segue questa gara desueta nel senso che gli stessi organizzatori
0: l'hanno cancellata,
1: e negli ultimi anni ho riscontrato anche un tasso di permalosità dei ciclisti stessi quando li intervisti, gli chiedi, dici: ma allora sei terz'ultimo, ci fai un pensierino? Questi mi guardano come se mi dovessero tirare un pugno, offesi dalla calunnia. Ma in che tempi stiamo vivendo, ragazzi? Io non so, non vivo bene quest'era, stavo meglio una volta.
0: Senti Guido, prima di salutarci, due domande classiche. Dove hai dormito la scorsa notte e quanto hai pasteggiato a scrocco oggi?
1: Allora, il pernottamento di questa notte è stato gentilmente offerto dall'hotel Contà di Pieve di Soligo, che credo che sia un 4-5 stelle, perché essendo fans delle nostre rubriche, dei nostri filmati, mi hanno contattato proponendomi un pernottamento gratuito.
0: Vabbè, ma è fantastico.
1: Ci ho pensato su, perché non è da me accettare, ci ho pensato su, perché io ho un'etica, non è che dico di sì a tutti. Poi ho detto sì, okay. E quindi sono finito all'hotel Contà, che ringrazio vivamente. Per il pranzo ci siamo affidati agli alpini, quelli che sporcano, no? Qualcuno dice che sporcano. In realtà oggi, oltre che pulire la città perfettamente, perché in provincia di Treviso gli alpini sono veramente un'istituzione, oltre che seria, molto folta, sono tanti, anche donne alpine, signore, mogli di alpini, hanno preparato uno spiedo rosa gigantesco che hanno offerto tra fiumi di prosecco, merlot. Poi hanno messo in palio il tiramisù, che ricordiamo è stato inventato a Conegliano nel 800, nel secolo, due secoli fa.
0: È molto dibattuta la cosa, eh?
1: Io so che è stato inventato in un albergo di Conegliano, che si facciano avanti anche gli ascoltatori.
0: C'è chi parla, c'è chi dice che è stato inventato a Udine, insomma, ci sono molte scuole di pensiero.
1: E comunque abbiamo spangato talmente alla grande che in questo momento ho la lingua bianca impastata, devo continuamente bere prosecco,
0: certo,
1: per fortuna
0: devo.
1: Non manca, me lo offrono un po' da tutte le parti.
0: Va bene, stanotte dove vai? Invece il formaggio che citavi prima, il Soligo d'oro, Soligo oro, lo hai degustato ampiamente?
1: Allora, il Soligo oro, io sono stato chiamato per la ricognizione festa del Comitato Tappa il 24 aprile scorso, sono venuto qua e devo dire che mi hanno regalato una forma intera, il valore è veramente alto e quindi non ho portato a casa un buon cachet, ma ho portato a casa una forma di Soligo oro che dovrebbe valere tra i 300 e 400 euro.
0: Allà.
1: Perché è invecchiato davvero tanti mesi, ne fanno pochi in un anno, è davvero il top di gamma.
0: Tu sì che hai capito come vivere.
1: Esatto. La mia stella polare rimane sempre Claudio Agostoni, che saluto attraverso il vostro programma.
0: Ovviamente. Senti, dai, ti lasciamo stanotte, hai già trovato dove dormire gratis?
1: Allora, stanotte vado dall'allenatore del Cencenighe Calcio, a cui ho raccontato di essere un cronista che sta scrivendo un libro sulle storie di calcio di provincia, e quindi ben lieto mi ospiterà nella sua baita, promettendomi anche che nella colazione di domani potrò gustare la marmellata di Ribes fatta in casa con i Ribes autentici del bosco, offerte appunto dalla mamma Rosella. Quindi ho un duro lavoro da fare ancora per la tappa di domani.
0: Povero allenatore che non vedrà mai l'uscita di quel libro. Ciao Guido,
1: a presto, ciao,
0: buona serata, ci sentiamo domani con Guido Foddis dal Giro d'Italia.

0: Blur in chiusura di questa puntata semi solista nella fattispecie con il povero Alone che ci ha lasciato in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Noi ci sentiamo domani sempre alle 17 con Poveri Mabelli. Vi ricordo, oggi non ne abbiamo parlato, però vi ricordo che il 23 di giugno ci sarà la serata dei cori della radio, in particolare quello più importante, quello da segnarvi sul calendario, quello in Piazzetta Capibara, già nota come Piazza d'Ergano, con Poveri Mabelli e il suo repertorio sanremese. Ma voi direte, ma quali canzoni, non ce l'hai detto, quali canzoni dobbiamo cantare? Le sceglierete voi tramite un sondaggio che sarà online a brevissimo, credo domani, online sul sito di Radio Popolare, un sondaggio sia per le nostre che per anche gli altri quattro cori, ma comunque insomma il nostro è il coro più rilevante, ecco, diciamo. Ci sentiamo domani, un saluto a tutti, tra poco l'Orizzonte con Luigi Ambrosi, un saluto, ciao.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Cos'è Coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, Coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arx e alle 21 QFVFQ. Videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle Cosmi Comiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque. Ecoinformazioni.com.
4: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
5: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

Sono le 18, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. In questa prima parte cominciamo a occuparci della Presidente del Consiglio Meloni e della maggioranza impegnati su più fronti. Uno è la legge elettorale.

0: E l'altro invece è, come la possiamo definire, la campagna elettorale, visto che questa mattina Meloni ha rilasciato una serie di dichiarazioni a una TV Mediaset che vanno nella direzione, insomma, di preparare il terreno per le elezioni. In particolare, insomma, ha voluto fare capire che non vuole spendere troppo in armi e che vuole chiedere invece una deroga, ma questo lo sapevamo, al patto di stabilità. Ci occuperemo anche di quello che succede sul fronte della NATO, visto che Germania e i Paesi Bassi hanno annunciato che uniranno i comandi tattici delle truppe NATO nell'Europa dell'Est. Questa sicuramente è una novità, poi vedremo di che impatto nel momento in cui invece gli Stati Uniti si smarcano e annunciano un ritiro parziale delle truppe. Questo nella prima parte, poi nella seconda parte ancora la politica con Vannacci, che cresce molto, ahimè, in consiglio regionale in Lombardia, e poi altre notizie varie le sentirete, mentre questa sera tra le 20 e le 20:30 ancora una volta si annuncia che un accordo tra Iran e Stati Uniti è vicino, addirittura secondo il sito statunitense di informazione Axios, che di solito è bene informato, un accordo sarebbe stato raggiunto. Manca però, diciamo, un dettaglio, cioè la firma del presidente Trump, e sappiamo di chi stiamo parlando. Parliamo tra le 20 e le 20:30. Adesso invece in studio, eccezionalmente per una volta, perché è a Milano con noi, Anna Bredice. Buonasera Anna.
1: Sì, buonasera, buonasera.
0: E con noi invece in collegamento il professor Gianluca Passarelli. Buonasera professore.
2: Buonasera a lei, radioascoltatori.
0: Il tema, allora, lo dicevamo, è la legge elettorale, perché Anna, ci sono delle proposte, diciamo, diverse, nuove da parte della maggioranza.
1: Sì, esattamente, è cambiata un po' questa proposta di legge elettorale, ma il dato importante è la fretta che la maggioranza ha per approvarla, perché vuole arrivare in aula già il 26 giugno, facendo delle audizioni proprio in due giorni, tra cui appunto i costituzionalisti, tra cui il professore che sentiremo proprio adesso, quindi che ci dirà un po' la sua opinione. È cambiato un po', togliendo gli elementi, diciamo, che erano chiaramente forse più a dubbio di costituzionalità, tra cui appunto la soglia del premio, cioè prima era il 40%, ora il 42%, e il numero di seggi, che quelli in più, diciamo, con il premio di maggioranza, che non consentirebbe alla maggioranza di avere i due terzi poi per eleggere da sola il capo dello Stato. Insomma, questo aspetto è cambiato. Ci sono degli elementi ancora un po', diciamo, incerti, anche perché sono temi di discussione anche all'interno della maggioranza, cioè
0: tipo
1: delle preferenze.
0: Poco fa Centinaio, leghista, ha detto: noi assolutamente non le vogliamo. Sappiamo che è conflitto proprio tra Meloni e
1: Salvini. Esatto, perché invece Fratelli d'Italia li vuole. E invece la maggioranza sembra certa su un aspetto, cioè quello di la richiesta di indicare il premier, il candidato premier, che è una questione, diciamo, un po' difficile in questo momento per il campo largo. Insomma, questi sono gli elementi nuovi di questa proposta di legge elettorale, che sembra avere il turbo, diciamo, per essere approvata entro l'estate.
0: Quando Anna dici difficile per il campo largo, mette in difficoltà il campo largo l'indicare nella legge, per legge, il nome del candidato premier, perché sappiamo quali sono un po' le miserie di quella coalizione, però è anche vero che questa idea un po' presidenzialista appartiene alla destra da Berlusconi in poi, insomma, un vecchio pallino. Professor Passarelli, allora, una soglia, un premio di maggioranza più basso, questo nome del premier indicato per legge, e però c'è di mezzo un presidente della Repubblica con le sue prerogative, come la mettiamo?
2: Beh, diciamo che il sogno presidenziale non era solo di Berlusconi, era anche del signor Giorgio Almirante, che
0: sì.
2: Tanto viene celebrato in questi giorni. Il punto è proprio questo, cioè questa destra che non riesce a capire che dovrebbe avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e dire: noi vorremmo una riforma presidenziale. Ora, posto che la riforma presidenziale non avrebbero la forza di portarla avanti, e dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia il popolo probabilmente non la sosterrebbe, fanno delle alchimie che sono, dal punto di vista proprio tecnico, logico, politico e costituzionale, sono dei mostri. Quindi se io ho un mostro, gli faccio un po' di make up, gli metto un po' di ombretto, non è che ne sto mutando la natura. Cioè, noi parliamo di legge elettorale, che è la procedura legislativa, ma in realtà la legge elettorale approva un sistema elettorale, e qui di sistemico non c'è nulla, non c'è nessuna logica. Io non posso dire: aumento, diminuisco la soglia, tolgo le preferenze, metto le preferenze. Cioè, ciascun elemento va in una logica. Qui la logica non si vede, o meglio, è una logica quella di inserire surrettiziamente una forma di centralizzazione nelle mani del capo del governo, che appunto loro chiamano capo del governo, come le leggi fascistissime del 1926. Siccome siamo in un sistema parlamentare, i governi li fa e li disfa il Parlamento. Quindi, in questo sistema elettorale è una proposta non emendabile, non si può aggiustare, va semplicemente rigettata, anche perché ci sarebbero tutti i deputati e tutti i senatori nominati da noi tre che stiamo parlando qui alla radio, cioè da tre segretari di partito, da quattro segretari di partito. Questo penso che sia inaccettabile.
1: Certo, quindi così come in questo momento ha profili di incostituzionalità questa proposta?
2: Profili di incostituzionalità, intanto perché come dire, va a fagocitare le prerogative del capo dello Stato, primo. Secondo, quelle del Parlamento, perché il Parlamento, tenendo conto delle indicazioni popolari del risultato elettorale, evidentemente, ma è il Parlamento che è sovrano. E terzo, ci sono una serie di discriminazioni dal punto di vista territoriale, perché ad esempio il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta non vengono incluse nel conteggio dei voti per stabilire se la coalizione o la lista ha accesso al premio. Poi anche il premio stesso, nella logica del premio, il premio non esiste in nessun paese al mondo. Ora, ci sarà un motivo, capisco che noi siamo geniali, però ci sarà un motivo se non esiste un sistema del genere in nessun posto al mondo. Quindi aumentare la soglia è paradossalmente ancora più sbagliato, perché se una forza ha già il 42-43% e con gli effetti, diciamo, disproporzionali del sistema elettorale comunque arriverebbe al 48-49%, beh, sarà una necessità del Presidente del Consiglio indicato raccogliere maggiori consensi. Non ci deve essere una forzatura, però questo vizietto la destra ce l'ha, lo fece con la legge truffa, il relatore Scelba
0: nel 53, se non sbaglio,
2: il 53, che era democristiano, però insomma con tendenze un po' strane, e lo fece Calderoli con la legge del 2005. C'è quest'idea di mettere un'imbragatura di acciaio su un sistema politico fragile. Se i partiti sono deboli, sia di centrosinistra che di centrodestra, beh, si devono dare una regolata. Non possiamo consegnargli un potere che non corrisponde al loro sostegno elettorale. E poi soprattutto, ripeto, senza preferenze, senza collegi uninominali, senza niente, noi avremmo fino a 70-60 deputati e la metà di senatori che non avrebbero nemmeno necessità di presentare il loro nome e cognome.
1: Nominati.
2: Vivrebbero nell'ombra. Nominati, ma senza nemmeno trovare la decenza di presentarsi e dire: guarda, io sono candidato. No, li mettiamo lì e poi dopo entriamo noi tre, a un certo punto escono da un sacchettino. È una cosa veramente obbrobriosa. Cioè, per aumentare la stabilità, posto che tra l'altro questo è il governo più stabile dopo quello Berlusconi nella storia repubblicana, quindi non c'è bisogno del premio, se vogliamo aumentare la stabilità basta introdurre il voto di sfiducia costruttiva che esiste in Germania e in Spagna. Si fa una legge, ci si mettono 2 settimane, voto di sfiducia costruttiva, cioè puoi sfiduciare il governo, ma solo nella misura in cui tu sei in grado, entro 24-48 ore, di proporre un'alternativa che abbia la fiducia in Parlamento. In questo modo si disincentivano tutti, diciamo, i trasformismi esistenti.
0: Eh sì, anche questa, perché professor Passarelli, lei, professor Passarelli, aggiungiamo anche un elemento, diciamo, più nel merito politico. Lei ha detto decidiamo in tre, nel senso di Salvini, Meloni e Tajani. C'è il rischio che decidano in quattro e il quarto si chiami Vannacci, insomma andiamo in una direzione un po' pericolosa.
2: Assolutamente pericolosa, anche perché Vannacci, ne approfitto per segnalarvelo come scoop, Vannacci crescerà tantissimo a danno della Lega e di Fratelli d'Italia, e quindi ci sarà un aumento della radicalizzazione dello scontro politico, perché sfidati sulla destra loro dovranno dimostrarsi più realisti del re e quindi dire delle cose molto, certo, più dure, certo. L'hanno già dimostrato sulla chat antisemita, sul non andare alle celebrazioni, alla commemorazione, all'intitolazione del banco numero 14 della Camera intitolato a Giacomo Matteotti. Cioè c'è una schizofrenia, cioè mentre Meloni ha provato a normalizzare la destra, bisogna darle atto che in alcuni passaggi ha tentato di fare degli spostamenti, il corpaccione non la segue perché è sfidato da Salvini e da Vannacci, cioè, quindi ne vedremo delle belle.
1: Sì, sì, ma probabilmente già oggi, ad esempio, questa intervista di Meloni di questa mattina va già in quella direzione, cioè di una campagna elettorale che è già iniziata con questi argomenti, quella dell'immigrazione, quello di dire dobbiamo parlare alla gente, dobbiamo parlare non solo di difesa ma anche di energia, ma soprattutto puntare tutto sull'immigrazione, sui magistrati ancora una volta, riprendendo quegli argomenti del referendum. E quindi la stessa Presidente del Consiglio mi sembra che abbia capito la minaccia, diciamo, data da Vannacci, che tra l'altro in qualche modo devono far rientrare nella coalizione, se i sondaggi lo daranno in crescita, e farlo rientrare per poter vincere.
2: Sì, assolutamente sono d'accordo con lei, anche perché il senatore Salvini è completamente inadeguato al ruolo, anche a guidare la Lega, quindi i suoi lo sanno e proveranno a disarcionarlo, e sarà una campagna elettorale durissima, durissima, giocata sulla sicurezza, sul tema del nazionalismo in chiave anti-europea. Quindi ricordiamocelo, sarà una campagna durissima, dai toni feroci e di polarizzazione molto forte, assolutamente lontana dal merito. Quindi spero che il centrosinistra si attrezzi per rispondere in maniera, diciamo, adeguata alla sfida che c'è davanti.
0: Professor Passarelli, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Arrivederla. Grazie anche a Anna Bredici, di solito ti dico ci sentiamo al 19.30, te lo dico anche stasera, perché sì, adesso tu vai in redazione qua accanto a scrivere.
1: Sempre 19.30 è.
0: E quello è.
1: Okay.
0: Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Allora, si parlava di questa serie di dichiarazioni, io non faccio un po' fatica a definirla intervista questa mattina, della Presidente del Consiglio Meloni, e invece dalla sala stampa davvero del Parlamento, Alfonso Raimo. Buonasera, ciao Alfonso.
3: Ciao Luigi, buonasera.
0: Eccoti qua, senti, in particolare questi passaggi di Meloni per quanto riguarda le spese per la difesa. Parlava come una pacifista, dice che non vuole più spendere i soldi per le armi.
3: Sì, il tema lì è trovare i soldi per l'energia, diciamo, del Presidente del Consiglio.
0: Aia, ti sento male Alfonso, mettiti in un punto dove non ci siano
3: piano
0: problemi.
3: Come sai, qui a Montecitorio è sempre un problema. Mi senti meglio?
0: Adesso sì, se ti trovi l'angolino giusto ce la facciamo.
3: Eccoci. No, lei deve scegliere se investire le poche risorse che ha sulla difesa, come aveva promesso a Trump e a Rutte al vertice NATO di Glasgow, oppure se destinare una parte di quei soldi alla crisi energetica, che è, diciamo, la preoccupazione più impellente per gli italiani e per il governo. E, insomma, è un problema di coperta corta, cioè il governo non ha sostanzialmente risorse immediatamente disponibili o ne ha molto limitate. Meloni cerca di deviare i soldi, ricordiamo l'impegno era al 5%. In 10 anni cerca di deviare una parte di quelle risorse sulla crisi energetica e deve per forza di cose sacrificare le spese sulla difesa, per cui lei dice: non posso andare dagli italiani a spiegare che dobbiamo dare i soldi alla difesa quando hanno problemi, diciamo, a pagare la bolletta della luce.
0: Anche se sono capitoli diversi questi,
3: E
0: anche formalmente, non soltanto nella sostanza, perché al fondo una cosa sono i fondi a cui si potrebbe accedere con un prestito, naturalmente, per investire in armamenti, al di là del giudizio che si possa dare sulla cosa, e un'altra cosa è la richiesta di Giorgio Meloni di avere flessibilità. Non è che sta facendo un po' di scena sulle armi perché non riesce a ottenere di sforare sul rapporto deficit-PIL in Europa?
3: La richiesta è quella, come dici tu giustamente Luigi, perché lei ha avuto accesso a un programma per finanziare la difesa che si chiama SAFE. Quel programma contiene una clausola di salvaguardia, mi scuso, insomma, un po' di particolari tecnici. La clausola di salvaguardia significa che puoi sforare il deficit, cioè il livello di spesa dell'amministrazione italiana, se però è per la difesa. Lei sostanzialmente sta chiedendo all'Europa: fatemi fare questa cosa, ma sull'energia. Il mantra, per così dire, della maggioranza è: la sicurezza nazionale passa anche per la sicurezza economica. Come dice Meloni, se non ci sono più famiglie e imprese da difendere, non si capisce che sicurezza dobbiamo invocare. Il tema è anche molto politico, interno al governo, no? I giornali stamattina raccontavano di una lite piuttosto furibonda tra Meloni e Crosetto, perché Crosetto naturalmente è il titolare del dossier difesa
0: E certo,
3: in sede
0: il
3: alla
0: ministro
3: NATO,
0: della difesa.
3: e deve andare poi a spiegare ai partner NATO perché ci saranno meno soldi da parte dell'Italia se questo progetto della Meloni andasse avanti. Poi Crosetto ha fatto un tweet, ha risposto a Calenda oggi, dove dice: no, non è vero, non abbiamo litigato, abbiamo soltanto parlato del prossimo vertice che ci sarà il 2 giugno in ambito NATO. Però dall'altra parte poi è un tema proprio politico, nel senso che impegna anche gli equilibri della maggioranza. Ieri la Lega ha fatto un grande vertice come dire, il gabinetto economico, cioè tutti gli uomini della Lega che si occupano del programma economico, Bagnai, Borghi, ma c'era anche Cattaneo, Molinari. Sostanzialmente la Lega si sente scoperta a destra, sente il fiato sul collo di Vannacci. Vannacci, ricordiamo, in Europa non è nella maggioranza di von der Leyen, quindi Vannacci ha gioco facile a dire: l'Europa ci sta stringendo il cappio al collo perché non ci dà soldi da spendere sulla crisi energetica. Dall'altra parte Meloni è invece nella maggioranza di von der Leyen, e soprattutto non è nella maggioranza di von der Leyen Salvini, che però è nel governo. Quindi Salvini cerca una posizione un po' più estrema rispetto a quella di Meloni e dice: dobbiamo sforare, dobbiamo fare per i fatti nostri. E infatti noi ieri abbiamo sentito Garavaglia, che è un uomo ex ministro molto vicino a Giorgetti, che lui faceva una previsione, dice: alla fine come finirà? Finirà che l'impellenza della realtà, cioè della crisi energetica, ci costringerà a spendere comunque e fare un po' come sta facendo la Francia, che spende.
0: Spero che ce lo riesca a dire.
3: Siamo
0: Eccoti
3: in
0: qua, Alfonso.
3: procedura.
0: Sei sparito, ci stavi dicendo di come spende la Francia, però si è capito il
3: Sì,
0: senso di che
3: la
0: stavi
3: Francia
0: dicendo?
3: spende 5-1.
0: E noi invece
3: La Francia spende
0: non ce lo
3: 5-1.
0: possiamo permettere, dato il debito, insomma, pubblico storico accumulato
3: Esattamente.
0: sulle nostre spalle, perché poi quello è il tema di cui non si parla mai. Grazie, Alfonso. Buon lavoro.
3: Grazie a voi. Ciao, buona serata.
0: Ciao.

0: Alle 18:22 minuti saluto Gianluca Di Feovic, direttore di Repubblica. Buonasera Gianluca.
1: Buonasera a voi.
0: Senti, oggi con te la notizia che vorrei, insomma, che ci chiarissi riguarda, parlavamo prima di Meloni, le spese militari, proprio la NATO e quindi il nostro impegno internazionale. Che se da un lato ci sono gli Stati Uniti che parzialmente ritirano le truppe, che si defilano politicamente, sicuramente con Trump questo è già accaduto, invece in Europa chi si sta muovendo in maniera molto importante è la Germania. Oggi la notizia che arriva da Berlino è che c'è un accordo tra Germania e Paesi Bassi per l'istituzione di un comando congiunto tattico sul fronte orientale della NATO, quindi a est dove c'è la Russia. Allora, naturalmente questa è una notizia che letta così, no, fa un po' sobbalzare, perché è la prima volta forse che due paesi autonomamente prendono un'iniziativa del genere, due paesi europei.
1: Allora, non la prendono autonomamente, la prendono in quel contesto che tu hai introdotto, e cioè il fatto che gli Stati Uniti se ne vanno dall'Europa. Non soltanto diminuiscono le forze presenti fisse sul territorio, ma hanno deciso, e verrà formalizzato nel vertice di luglio, che ridurranno drasticamente il contingente che interverrebbe in Europa in caso di guerra. Questo contingente, visto con le regole della guerra, è il deterrente, cioè quello che dovrebbe dissuadere qualunque paese, e soprattutto la Russia, da attaccare un paese europeo. Gli americani dicono: se succede questa guerra, noi manderemo molti meno soldati, molti meno aerei, non manderemo sottomarini, non manderemo portaerei, quindi vi dovete difendere da soli. Allora, in ambito NATO si sta cercando di creare una barricata e dire: ok, se non interverranno gli americani in caso di guerra, chi va a proteggere i confini? Ed ecco che la Germania, soprattutto assieme all'Olanda, si fa avanti e si assume una maggiore responsabilità. Quindi queste truppe non vanno adesso nei paesi baltici, si creano le strutture, quel comando che hai indicato, per far sì che se ci fosse un'aggressione ai paesi baltici, tra 40 e 60 mila soldati del corpo d'armata tedesco-olandese, che già esiste, interverranno e andranno ad assumersi la responsabilità di difendere Lituania,
0: i paesi baltici,
1: e Estonia, che sono il punto debole dell'alleanza, perché sono quelli più vicini alla Russia, quelli dove c'è un pezzo di terra che viene chiamato il corridoio di Suwalki, che permetterebbe a un'eventuale aggressione di Mosca di dividere in due il territorio europeo della NATO, che sono paesi dove si vive già una situazione di tensione, di allarme, che ricorda molto da vicino le premesse di una guerra. Questo va inquadrato in tutta una serie di cambiamenti rapidissimi che fanno scomparire, scusatemi, tutte le certezze che noi avevamo sull'Europa, sulla difesa, sulla sicurezza. Perché ad esempio oggi è stato annunciato un accordo militare tra Francia e Norvegia,
0: sì,
1: paese che sarà protetto dall'ombrello nucleare francese. I francesi sono gli unici in Europa ad avere un arsenale nucleare indipendente dagli USA. Esiste quello britannico, che non fa parte dell'Unione Europea e che soprattutto è strettamente legato agli americani, che quindi non potrebbe mai essere utilizzato senza un'autorizzazione di Washington. Invece i francesi sono autonomi con la Grande Ère nucleare voluta da De Gaulle, e oggi stanno offrendo a diversi paesi europei un accordo per fornire copertura nucleare in caso di minacce. Come potete capire, la Germania, che diventa protagonista militare e si assume il compito di difendere il punto di maggiore tensione con la Russia, la Francia, che offre questo scudo nucleare e di conseguenza chiede ai paesi che ne verranno protetti di finanziarne l'aumento, sono pulsioni molto, molto pericolose, che da una parte vanno a puntellare una deterrenza che non può più contare sugli Stati Uniti, ma dall'altra vanno a cambiare tutte le dinamiche politiche, militari e rapporti.
0: Certo, hai ragione, non solo militari, ma anche forse soprattutto politici. Abbiamo solo 40 secondi, quindi non abbiamo il tempo per affrontare molti altri temi. Però una domanda flash proprio, Gianluca, perché nei Baltici c'è una presenza anche militare italiana, cioè tutti gli altri, noi compresi, come ci comporteremmo?
1: Tutti gli altri restano vincolati al precedente comando NATO che sta in Polonia, la nostra presenza non è stabile, non abbiamo caserme fisse, mentre i tedeschi costruiranno, hanno già una postazione fissa e costruiranno strutture fisse. Noi ci siamo come rotazione, quello che la NATO chiede a noi è di farci carico di una maggior presenza militare nel mare e nel cielo del Mediterraneo e come forze di terra nei Balcani. Quindi le richieste all'Italia sono queste, sono richieste che costano soldi, che costano un impegno anche in termini di uomini, perché questa crescita che per adesso si vede nel comprare armi, prima o poi significherà anche aumentare il numero dei militari, e sono tutte questioni che andrebbero discusse molto molto bene a livello di Parlamento.
0: Grazie Gianluca
1: Di
0: Feo.
1: La democrazia si decide così. Grazie
0: in teoria
1: mille.
0: Sì. Grazie Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buon lavoro. Ci fermiamo qui, sono le 18:28 minuti. Un po' di pubblicità, poi le notizie delle 18:30.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: Popolare Network.
12: Buonasera, sono le 18:30 minuti, Popolare Network, le notizie. Iran-Stati Uniti, ci sarebbe un accordo, lo dicono i media americani, raggiunto l'altro ieri, manca solo il via libera di Trump nelle bozze, nulla più di una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative, ma il presidente statunitense ancora tergiversa e chiede altri 2 giorni per pensarci. Beirut di nuovo sotto le bombe, un raid israeliano colpisce la periferia sud, preso di mira un comandante di Hezbollah, dice l'IDF. La capitale libanese era una delle poche linee rosse poste da Washington a Tel Aviv nell'escalation degli ultimi giorni e su Gaza Netanyahu rilancia, occuperemo fino al 70% della striscia. La difesa al centro del Consiglio europeo, il disimpegno militare annunciato da Trump sta provocando un'accelerazione, Germania e Olanda faranno un comando comune nei paesi baltici. Meloni sembra già in campagna elettorale, immigrazione, pericolo islamico, magistrati e l'Europa nel mirino, non possiamo spendere per le armi e non per le bollette, intanto la legge elettorale avanza a tappe forzate. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare l'attività, ma solo 2 si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. 18:32 minuti, è tutto per questa edizione. La prossima è il giornale radio alle 19:30. Buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: Disattesi ogni giorno, la CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
1: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
0: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
1: Serbia o Sardegna? Altro che dubbio amletico.
0: Dal 2 al 10 agosto Radio Popolare vi porta al mare, ma tirandosela un poco, perché dalle spiagge incantevoli della penisola del Sinis si va ogni sera in cerca delle note itineranti e meticce del Festival Dromos.
1: Invece dal 9 al 16 agosto vi portiamo in anima, pardon, in Serbia, il 900 belgradese, Novi Sad e i concertini sefarditi e l'immancabile presidio Slow Food a base di rakia.
0: Buone vacanze e come sempre c'è tutto sul sito.

0: Rientriamo alle 18.37 qui a Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte, dopo le notizie delle 18.30 con i piemontesi Subsonica e adesso c'è Nadia Ferrigo del comitato di redazione del quotidiano per antonomasia di Torino, La Stampa. Buonasera, Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte, dopo le notizie delle 18.30 con i piemontesi Subsonica e adesso c'è Nadia Ferrigo del comitato di redazione del quotidiano per antonomasia di Torino, La Stampa. Buonasera Nadia.
1: Buonasera a tutte, buonasera a tutti.

0: 49%, se ho capito bene, sono azionisti piemontesi e torinesi anche.
1: Anche, esatto, questa mattina c'è stato il rogito, perché i giornali si vendono con un rogito
0: Tipo la
1: dall'Italia,
0: casa.
1: dalle case, esattamente, e il nuovo proprietario della stampa, il gruppo SAE, il cui presidente è Leonardis. Quindi c'è un 51% di SAE Group che ha già degli altri quotidiani locali, sono le tre Gazzette Emiliane, Nuova Sardegna, Tirreno e Provincia Pavese, e poi c'è un 49% invece di soci piemontesi, tra cui una partecipazione anche tramite una fondazione della famiglia Elkan, che inizialmente aveva detto che mai avrebbe più avuto a che fare con i quotidiani, invece è rientrata poi per un 22% nella compagine sociale. Questa, diciamo, un po' la novità delle ultime
0: Rimane,
1: settimane.
0: ci tiene mezzo piede dentro, insomma, è un accordo che dà
1: Esatto.
0: garanzie dal vostro punto di vista?
1: Allora, dal nostro punto di vista, dà garanzie la struttura sociale. C'è Reale Mutua, ci sono le Confindustrie del territorio, quindi c'è una significativa presenza di imprenditori e fondazioni piemontesi. Quindi la garanzia c'è, l'idea è quella di un rilancio del giornale, con delle linee, diciamo, di acquisizione di utili, delle linee di finanziamento che passano per gli eventi, per nuovi inserti verticali da mettere anche, insomma, sui giornali del gruppo. E oggi abbiamo incontrato l'editore, l'editore ha incontrato la redazione, ha fatto un piccolo discorso e ad ora staremo a vedere, è tutto da costruire, insomma.
0: Questo significa anche, come dire, una continuità in quella che possiamo chiamare la linea della stampa e delle altre testate?
1: E allora, l'editore Leonardis ci ha assicurato che lui non ha nessuna intenzione di tornare presto in redazione, nel senso che la linea editoriale resterà quella della stampa e che le decisioni della redazione resteranno alla redazione. E noi continueremo a fare il nostro lavoro così come l'abbiamo sempre fatto e lo sappiamo fare. Quindi, insomma, no, non si prospettano cambi sulla linea editoriale.
0: Continueremo a leggervi, naturalmente, con grande
1: Sì.
0: interesse tutti i giorni. Grazie intanto,
1: Grazie.
0: Nadia Ferrigo. Buon
1: Grazie
0: lavoro.
1: a voi. Grazie.
0: Ciao.

0: Allora, tra poco parliamo di Vannacci di nuovo, che è stato evocato tante volte nella prima parte di questa puntata dell'Orizzonte come uno spauracchio. In Lombardia ci sono dei retroscena un po' inquietanti. Adesso non dico per alleggerire, perché insomma la notizia, poi ognuno la valuta come vuole, però parliamo un po' di altro. Ci prendiamo qualche minuto per parlare di Sinner, ma per parlare del caldo estremo che fa anche a Parigi. Buonasera Veronica Gennari da Parigi.
1: Buonasera, okay. Buonasera a tutti e a tutte.
0: La notizia è che Sinner non vincerà l'ennesimo torneo importante del circuito internazionale, perché oggi è stato eliminato a Roland Garros perché si è sentito male, ha perso contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, e poi lui l'ha detto, insomma, era stato male, non ce la faceva, non sono un robot, non vedevo la via di uscita, probabilmente proprio, chi lo sa, anche questo caldo. Che tempo sta facendo a Parigi?
1: Sì, devo dire che sicuramente questo caldo non ha aiutato il numero uno al mondo, nonostante lui abbia effettivamente detto poi in conferenza stampa che la sua sconfitta non è stata data solo dal caldo, ma sicuramente appunto questo caldo ha incentivato, ecco, la difficoltà delle partite di oggi. Il caldo è talmente intenso oggi a Parigi che addirittura stamattina una grande star del tennis, Djokovic, aveva chiesto all'amministrazione, insomma alla dirigenza del Roland Garros, di spostare le competizioni che si dovevano tenere nel pomeriggio a stasera, proprio per evitare di vedere altri tennisti sentirsi male per il caldo. Dico altri perché abbiamo già visto delle scene simili a quella di Sinner nei giorni scorsi, proprio a causa delle temperature molto elevate.

0: La giornata di oggi è la giornata più calda dall'inizio di questa ondata di calore che è iniziata intorno a sabato scorso e durerà probabilmente fino a questo sabato. Ci sono 17 dipartimenti francesi che sono stati messi in vigilanza arancione, quindi il secondo grado più elevato, ecco, di allerta meteo. Tra questi c'è proprio anche Parigi con le sue periferie dove si sono registrate temperature fino a 34 gradi. Nel sud è molto peggio, si va anche fino ai 39 e proprio nella giornata di oggi la Francia ha battuto un nuovo record, quello della temperatura più alta mai registrata, sorpassando quindi anche il record del 2009.
1: 36, hai detto.
0: 30, a Parigi fino a 34 gradi e nel sud della Francia fino anche a 39 e si prospetta anche un picco a 40
1: Ecco,
0: gradi.
1: ricordiamo che è il 28 di maggio, questo giusto per inquadrare, perché se fosse agosto già sarebbe tanto, ma oggi è il 28 di marzo, di maggio anche in Francia. Senti, ma quali sono le contromisure che vengono prese, se ci sono?
0: Allora, questa è una bella parentesi da aprire perché proprio oggi pomeriggio si è tenuta a Matignon, quindi nella sede, diciamo, del primo ministro, una riunione interministeriale che è stata proprio voluta dal premier Sébastien Lecornu, che però vuole guardare al futuro, quindi alle prossime ondate di calore, potenzialmente a quelle di quest'estate. Il governo francese è molto attaccato in questa ultima settimana, non soltanto dalle opposizioni, ma anche dalla società civile, perché sembra essere arrivato molto, molto in ritardo su questa ondata di calore, che sicuramente è inaspettata, però bisogna anche considerare, insomma, il cambiamento climatico, che stiamo vivendo, non solo la Francia, ma tutto il mondo negli ultimi anni. Ecco, in questa ondata di calore in particolare, il governo non sembra aver risposto in modo particolarmente pronto, tanto che appunto sottolineo la prima riunione interministeriale che viene fatta a riguardo, guarda quest'estate, non guarda al presente. Le uniche piccole accortezze che sono state messe in atto sono soprattutto sul piano educativo, quindi sul piano delle scuole. Per esempio, nella giornata di oggi il Ministero dell'Educazione ha distribuito, ha pubblicato un po' il foglio, la rotta da tenere da adesso ai prossimi mesi nel caso appunto di ondate di calore, quindi come gestire le classi e come gestire le lezioni e anche gli alunni. Però ecco, non sono state messe in atto delle vere e proprie misure per impedire ai francesi di soffrire in particolare questa ondata di calore. E devo dire anche che purtroppo i risultati si vedono perché il governo, secondo i dati, ecco, che sono stati pubblicati da sabato ad oggi, ha riscontrato ben 7 morti a causa delle temperature molto elevate.
1: Veronica, grazie. Veronica Giannari da Parigi, le immagini intanto su una TV All News di un tennista, non è Sinner, un altro che cade per stramazza a terra perché non ce la fa più per il caldo. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Un ascoltatore ci scrive: noi operai del verde lavoriamo lo stesso, perché il tema naturalmente da noi forse più che altrove è quello delle tutele dei lavoratori. Ne parliamo nel giornale radio delle 19:30. Adesso in studio con me c'è Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
2: Ciao Luigi, buonasera ascoltatore e ascoltatrice, ne parliamo anche a Metro
1: Eh
2: Regione
1: sì,
2: perché
1: perché.
2: è un tema. L'anno scorso c'era stata molta polemica perché la Regione Lombardia non aveva firmato, se non dopo molto tempo, un protocollo con i sindacati proprio per garantire delle tutele a lavoratori e lavoratrici più in affanno quando ci sono temperature molto molto alte. Oggi il tema l'ha ritirato fuori in qualche modo in questi giorni di caldo molto forte anche qui in città, in Lombardia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha detto: parlerò con Attilio Fontana proprio per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.
1: Naturalmente questo è un tema che suscita anche molte polemiche. Adesso poi andiamo su Vannacci, però,
2: No, no, ma figurati.
1: però insomma, anche dal punto di vista del Comune di Milano, forse c'è chi dice si potrebbe fare di più, no? La famosa depavimentazione, altre misure che dovrebbero essere
2: Ma
1: prese.
2: proprio di quello ha parlato oggi Sala, ha detto: noi sulle misure estemporanee non facciamo molto, è la nostra politica per creare una città sempre più sostenibile. Ecco, poi c'è da vedere come,
1: E
2: quando
1: quanto?
2: è stata, verrà fatta questa cosa. Però sì, era quello il ragionamento
1: Senti,
2: che
1: no,
2: faceva.
1: veniamo a Vannacci, perché tu sei stato in consiglio regionale, te ne sei venuto in redazione con delle notizie piuttosto inquietanti. Sulla crescita potenziale del generale della decima massa in consiglio regionale.
2: Ma allora sì, partiamo da due giorni fa, martedì, Roberto Vannacci è venuto al Pirellone in sala stampa per presentare la componente di Futuro Nazionale in consiglio regionale. Cosa vuol dire? Due consiglieri regionali, uno da Fratelli d'Italia e uno dal gruppo misto, sono passati a Futuro Nazionale. Al momento non è un gruppo autonomo, perché per il regolamento del consiglio regionale servono almeno tre consiglieri per formare il gruppo, ma è entrata la componente, così come oggi alla Camera è successo, è stata presentata la componente di Futuro Nazionale alla Camera. Però da martedì ad oggi ho frequentato un po', sono andato un po' tra telefonate e passaggi proprio lì nel palazzo Pirelli. C'è agitazione tra...
1: Hai consumato le suole delle scarpe, bravo.
2: Col caldo poi si sciolgono. C'è molta agitazione ovviamente all'interno dei partiti del centrodestra, perché indiscrezioni, ma che sembrano essere molto molto attendibili, parlano di altri passaggi a Futuro Nazionale con dei numeri che potrebbero essere anche importanti. Perché uso il condizionale? Perché ovviamente c'è un tentativo di trattenere le possibili fuoriuscite. Quello che è certo è che Vannacci in questi giorni, l'altro giorno, quando ha presentato appunto la componente di Futuro Nazionale in consiglio regionale, ha avuto degli incontri anche con le associazioni dei cacciatori. Sappiamo benissimo, l'abbiamo raccontato più e più volte, quanto contino le associazioni dei cacciatori anche nell'indirizzare le politiche venatorie di Regione Lombardia. Non è un caso che non più tardi di una settimana, 10 giorni fa, c'è stata una grossa discussione in commissione caccia all'interno del centrodestra, proprio perché sono stati bocciati ben 4 emendamenti presentati a maggioranza, 3 da Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa, e questo è un tema molto caldo. Sembra che Vannacci sia andato a parlare appunto con le associazioni venatorie per cercare di rimpolpare la sua truppa. Va a caccia di consiglieri, ecco,
1: va, diciamo, a caccia con i cacciatori,
2: diciamola così.
1: Non l'hai fatto apposta, vero, a dirlo.
2: Va a caccia dei consiglieri,
1: va a caccia dei cacciatori.
2: Detto questo, uno dei due già passati con Vannacci, Pietro Macconi, è un cacciatore, uno che ha sempre portato avanti le questioni venatorie. In sala stampa quel giorno si sono visti altri personaggi, altri consiglieri che col mondo venatorio hanno molto a che fare, da Fratelli d'Italia Carlo Bravo, per fare un esempio, Anna Dotti, altra molto molto vicina agli interessi dei cacciatori. Si è vista Barbara Mazzali, che dopo essere stata estromessa dalla giunta regionale per far posto a Deborah Massari, la figlia di Gino, è passata a Forza Italia, ma è probabilissimo che la sua permanenza tra i berlusconiani durerà ben poco, ed è un'altra, anche lei soprannominata Miss Carabina, giusto per parlare sempre dei cacciatori, è pronta, sembrerebbe proprio pronta a passare a Vannacci. Ma ci sono anche altri consiglieri che sarebbero interessati. Adesso ci sono delle scadenze temporali. Il 13 e il 14 giugno Vannacci presenta l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma. Certo che se arrivasse con un terzo consigliere regionale lombardo per formare il gruppo autonomo prima, sarebbe un bel colpo d'immagine. La settimana dopo ci sono delle scadenze più regionali, il rinnovo delle presidenze delle commissioni, potrebbe essere il momento di riequilibrare un po' le cose, e quindi con nuove fuoriuscite. I numeri sembrerebbero importanti, vedremo dove si va.
1: Insomma, importanti vuol dire che...
2: Importanti, per ora ne ha due.
1: Ne ha tre, però cresce.
2: Cresce. Diciamo che l'obiettivo è andare in doppia cifra, come si dice calcisticamente parlando.
1: Sarebbe clamoroso.
2: Vorrebbe dire essere un gruppo veramente forte all'interno del consiglio regionale, vorrebbe dire diventare in qualche modo fondamentale per
1: la destra,
2: per la tenuta del centrodestra, con delle conseguenze immaginabili.
1: Beh, le conseguenze sono che naturalmente poi questa cosa avrebbe una proiezione nazionale, ne parlavamo anche oggi, insomma, rispetto alle prospettive politiche, le elezioni politiche, che cosa diventerà il centrodestra. Speriamo che Chiara Manetti in collegamento ci dia almeno lei una buona notizia. Buonasera Chiara.
3: Sì, buonasera Luigi, ciao Alessandro, buonasera a chi ci ascolta. Io sono qui in via Valfurva, di fronte
1: a Milano,
3: al centro balneare Scarioni a Milano, esattamente nel quartiere Niguarda. Intorno a me in questo momento ci sono decine e decine di attivisti in costume, cuffie, ciabatte, che stanno aumentando e oltre a loro ci sono delle piscine gonfiabili, tappetini, salvagenti, ombrelloni, insomma in sottofondo non so se la sentite ma ci sono delle canzoni estive che riecheggiano proprio di fronte al centro balneare che è chiuso dal 2018, ecco non so se sentite tra l'altro i cori degli attivisti che gridano piscina, piscina.
1: Ecco, a dire il vero no Chiara, perché il tuo telefono è molto buono e isola
3: il
1: i rumori,
3: mio telefono è troppo buono
1: i rumori sotto,
3: aspetta
1: sì,
3: che mi avvicino un pochino.
1: Se lo racconti tu.
3: Allora, ti racconto anche quello che vedo. Alle ringhiere arrugginite del centro balneare sono appesi i manifesti della campagna di Milano Balneare, promossa appunto dall'associazione Sai che Puoi, che oggi ha organizzato questo flash mob per chiedere non solo la riapertura del centro balneare, ma anche la sua gestione pubblica. E perché oggi c'è il rischio che la Scarioni venga affidata per decine di anni alla società spagnola GoFit, subendo anche dei lavori di riqualificazione che modificherebbero l'impianto e non solo. E qui con me c'è Maria Aldera di Sai che Puoi.
4: Sì, buonasera a tutti. Non so se la parola riqualificazione sia corretta perché il progetto prevede lo stravolgimento completo della struttura, ovvero la demolizione dell'edificio in favore di un parcheggio multipiano e di una diciamo un piccolo centro sportivo, una palestra. La perdita di 2 vasche su 3, che equivale ovviamente alla perdita del numero di utenze, quindi di accessi di persone che possono effettivamente usufruire della struttura, ma soprattutto prevede l'aumento delle tariffe e quindi l'esclusione dell'usufruizione, questa forse è una parola che neanche esiste,
1: però abbiamo capito, non la si può usare.
3: Comunque, esatto, tra l'altro in un quartiere come Niguarda, un centro balneare non vuol dire solo sfuggire al caldo, ma vuol dire appunto essere un centro di socialità.
4: Sì, esatto, è fondamentale, un servizio sociale fondamentale perché è un luogo di aggregazione orizzontale, oltre che di mitigazione al cambiamento climatico, ma proprio di aggregazione e raffrescamento, cioè sono luoghi per tutti e di tutti, dove chiunque viene per soddisfare il proprio bisogno di passare il proprio tempo libero, diciamo passare il proprio tempo libero e raffrescarsi, è questo. E comunque c'è un film, Boccacce 70 di Mario Monicelli, che in parte è girato in questa piscina e che restituisce perfettamente questa immagine di aggregazione e refrigerio, quindi se lo andate a cercare capirete immediatamente non solo la sua funzione sociale ma anche l'architettura meravigliosa che rischiamo di perdere, che è un patrimonio collettivo.
3: Senti Maria, io prima ho citato la vostra campagna Milano Balneare che ha già raccolto più di 12.000 firme, ti chiedo, in questa campagna non parlate solo della Scarioni, che cosa chiedete al Comune di Milano?
4: Chiediamo anche la balneazione della Darsena, gratuita e per tutti, sarebbe un sogno comunque realizzabile come tutti i sogni in cui ci si impegna, per cui sì, queste sono le richieste. La terza richiesta era l'Argelati, l'abbiamo ottenuta.
3: Esatto, ci puoi dire qualcosa sull'Argelati brevemente?
4: Sì, l'Argelati, il comune ha, diciamo, l'ha inserita a bilancio, ha detto che riaprirà e ha iniziato un percorso partecipato con i cittadini per riaprirla. Scusate, ma Maria deve andare perché
1: okay.
4: Giustamente è un attivista di Sai che Puoi.
1: Ma Chiara, ma anche Maria è in costume con le ciabatte, l'accappatoio,
4: sì,
1: la cuffietta
4: certamente.
1: In testa?
4: Sì, sì, certamente, non stavo mentendo, ci sono veramente delle persone in costume, manca solo l'acqua della piscina, veramente, e tra l'altro ci sono anche dei cartelli, adesso in questo momento ne vedo uno che dice Tax the Rich, Open the Pool, e adesso Maria sta iniziando appunto a parlare, a presentare quello che è il loro progetto di Milano Balneare, e se sei d'accordo vorrei fare una battuta.
1: Sì.
4: Anche con Carlo Silva, che fa parte del comitato Amici della Scarioni, che fin da subito insomma ha chiesto la riapertura di questo centro balneare. Ecco, che cosa vuol dire, che significato ha questo evento di oggi?
5: Ah, l'evento di oggi è un evento proprio estivo, tra l'altro è capitato in questo caldo incredibile, per ricordarci che le persone di tutti questi quartieri intorno, Niguarda, Prato Centenaro, Cagranda, ma tutto il Nord Milano non ha un posto per refrigerarsi d'estate, per stare insieme anche e soprattutto in questo posto che è molto verde dentro, e il verde è anche un po' a rischio perché si vorrebbe costruire un parcheggio, togliere alcune vasche, cioè è un po' a rischio un po' tutto il centro balneare, quindi vorremmo ricordare alla Giunta di Milano, al Consiglio Comunale di Milano, che invece abbiamo bisogno come cittadini di uno spazio così da vivere, da, per conoscerci, per stare insieme e per continuare a fare quello che è stato fatto nei decenni scorsi. Noi abbiamo il quartiere che ci racconta continuamente i ricordi di chi ha imparato a nuotare qui, di chi ha imparato a tuffarsi qui, perché c'era la piscina del tuffo olimpionico, e, insomma è un posto unico, unico direi, sì, sicuramente.
3: Benissimo, e insomma lo sentivate, la richiesta è quella di una riqualificazione pubblica con delle tariffe accessibili.
1: Per evitare che faccia la fine magari di altri luoghi, tipo la piscina di Piazzale Lotto ad esempio.
3: È assolutamente fondamentale. Esattamente, esattamente. E, per adesso ti direi che ti restituisco la linea, così sento insomma che cosa dicono gli
1: Grazie,
3: attivisti.
1: Chiara, l'hai fatto con perfetto tempismo perché mancano 40 secondi alla fine, quindi buon lavoro, ti sentiamo a Metro Regione, buon lavoro anche a Alessandro Braga, che è rimasto qua
2: e
1: con pazienza.
2: Noi ci sentiamo alle 19.45, proprio un flash, una delle altre notizie che sentiranno ascoltatori ed ascoltatrici a Metro Regione saranno ovviamente le novità sull'accoltellamento dell'altra sera in stazione Certosa.
1: Il ragazzo ucciso zona Certosa Milano alla stazione. Grazie Alessandro, tra poco c'è la pubblicità. Stavi dicendo qualcos'altro?
2: Vi stavo salutando.
1: Ok, ciao Ale, tra poco la pubblicità. Martina Stefanoni è già nello studio 1 per Esteri, noi ci sentiamo alle 20. La notizia pubblicata da Axios di una intesa, un accordo raggiunto tra Iran e Stati Uniti, ma Trump ha detto ho bisogno di qualche giorno per valutare l'accordo.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, due serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
10: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
11: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
12: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
13: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
14: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
15: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
16: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
17: Sommario della puntata. Iran e Stati Uniti trovano un accordo, ma manca il via libera di Trump. Secondo i media americani, il presidente USA avrebbe chiesto ancora qualche giorno. Israele torna a bombardare Beirut. Dopo aver preso di mira il sud, l'esercito punta nuovamente verso la capitale, con buona pace del cessate il fuoco. Che fine ha fatto il Board of Peace? L'organizzazione creata da Trump, che doveva portare la pace a Gaza e ricostruire la striscia, non ha raccolto nemmeno un dollaro. Stati Uniti. Come il presidente americano ha trasformato il Dipartimento di Giustizia nel suo braccio armato contro chi gli dà fastidio. La crisi politica senegalese nasce da una rottura di un'alleanza più che decennale. Il presidente ha licenziato il primo ministro. Argentina. In Patagonia le grandi aziende estrattive minacciano un golfo incontaminato. La comunità del Golfo San Matias vuole fermarli. World Music. Torna in Italia Moor Mother, la poetessa afroamericana che denuncia il neocolonialismo. A Genova racconta la città mineraria del Congo da cui venne estratto l'uranio usato per le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
16: Per la seconda volta in pochi giorni questa notte gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran, hanno attaccato una base militare nella città portuale di Bandar Abbas che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitense nella regione ha detto di aver abbattuto quattro droni iraniani che minacciavano l'area e poi di aver colpito la base da dove stava partendo un quinto drone. Gli Stati Uniti hanno definito gli attacchi limitati e difensivi e sostenuto che non dovrebbero mettere in discussione la tenuta del cessate il fuoco. Poche ore dopo questo attacco, però, Axios, sito di informazione statunitense solitamente molto ben informato, ha riferito che Teheran e Washington hanno effettivamente raggiunto un accordo e che mancherebbe però ancora il via libera definitivo di Trump. Secondo quanto riporta Axios, i negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Sempre secondo Axios, il memorandum of understanding tra Iran e Stati Uniti dovrebbe stabilire che il transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz sarà illimitato e quindi senza pedaggio. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine nello stretto entro 30 giorni e il blocco navale americano verrà revocato in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. L'accordo tra Iran e Stati Uniti sarebbe stato raggiunto già martedì e successivamente è stato sottoposto all'esame della leadership iraniana, che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Il testo è stato poi presentato a Donald Trump, che ha fatto sapere ai negoziatori di avere però bisogno di qualche giorno per valutarlo. Staremo quindi a vedere come Trump risponderà, ma bisognerà vedere anche se sui negoziati influirà la situazione in Libano. Israele infatti non ha mai rispettato il cessate il fuoco e dopo aver preso di mira il sud del Libano nelle ultime ore e la città di Tiro nello specifico, oggi è tornato a colpire la periferia di Beirut. Alessandra Tommasi ha raggiunto nella capitale libanese Giulia Cingolani della ONG Intersos.
18: Israele, oltre a continuare a bombardare il sud senza sosta e in particolare la città di Tiro, città romana, fenicia, quindi comunque anche patrimonio dell'UNESCO, oggi Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. In particolare questo è un villaggio druso, ma anche con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Quindi questo episodio aumenta ancora di più la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto in Libano, appunto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati, in cui le persone si ritrovano, c'è un po' la caccia, diciamo la caccia all'uomo, no? Proprio perché questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Quindi ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato. Quindi purtroppo queste tensioni intercomunitarie aumentano sempre di più.
19: Ma che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
18: Assolutamente sì, diciamo che è quasi nell'aria, direi, comunque ci ce l'aspettiamo, ci se l'aspetta, ecco, da un momento all'altro purtroppo. Come detto, gli attacchi al sud in questi giorni si sono intensificati tantissimo, in particolare appunto più di 100 villaggi nelle ultime settimane sono stati forzatamente evacuati da Israele, sono stati bombardati, Tiro pesantemente bombardata ed ora eccoci qua che siamo ritornati alle porte di Beirut, quindi assolutamente ci aspettiamo che una nuova escalation ritorni, purtroppo.
19: Parlavi della nuova escalation che è in corso al sud, c'è stato lo spostamento delle truppe israeliane più a nord, oltre la cosiddetta linea gialla, cioè quest'area di circa 10 chilometri al confine tra i due paesi che Israele vuole occupare, e dall'altro lato, appunto, come sempre dicevi, ordini di evacuazione che hanno chiesto lo spostamento a nord del fiume Zahrani alla popolazione. Ti chiedo, questi ultimi sviluppi invece come vengono visti all'interno del paese?
18: Purtroppo c'è molta delusione sul silenzio internazionale di tutto ciò che sta accadendo al sud, che è veramente assurdo, no? Se si pensa appunto ad un paese esterno che sta invadendo il confine e che entra sempre di più, appunto, sfollando le popolazioni sempre più verso il nord. Quindi c'è appunto tanta delusione su questo silenzio internazionale e anche sull'incapacità del governo libanese di riuscire a negoziare diciamo una soluzione che sia favorevole anche al Libano e non solamente di prendere, appunto, di accettare totalmente l'accordo con Israele così com'è. È vero che purtroppo appunto la parte libanese non è magari molto forte dal punto di vista diplomatico, ecco, perché Israele è sempre stato comunque pronto ad attaccare e a far vedere che con la forza potevano ottenere tutto e potevano ottenere sempre di più, appunto, con il totale silenzio internazionale, così come è successo a Gaza, appunto.
20: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: E a proposito di cessate il fuoco non rispettati, oggi il premier israeliano Netanyahu ha detto di aver ordinato all'esercito di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza in violazione proprio coi termini del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre. Attualmente stiamo mettendo alle strette Hamas, ha detto, ora controlliamo il 60% del territorio della striscia, specificando lui stesso che in base ai termini del cessate il fuoco l'esercito doveva controllare il 50% di Gaza. In base ai termini del cessate il fuoco, la striscia sarebbe anche dovuta essere ricostruita, cosa che non solo non sta avvenendo, ma sembra anche che nessuno ci stia nemmeno pensando, anche perché il Board of Peace, l'organo creato da Trump proprio con questo obiettivo, ad ora, a 4 mesi dalla creazione, non ha raccolto nemmeno un dollaro. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Dopo un cessate il fuoco che non ferma le armi, un fondo senza fondi, sul conto della Banca Mondiale destinato alla ricostruzione di Gaza, istituito dal Board of Peace, non è mai stato versato un euro. È quanto ha riferito ad AFP una fonte legata al meccanismo finanziario fondato a gennaio da Donald Trump e controllato dal presidente americano in persona. Secondo la fonte, il motivo è molto semplice. Non è ancora stato versato un euro perché non si è ancora arrivati alla fase di ricostruzione. In realtà, come rivela il Financial Times, i soldi ci sono, solo che sono da un'altra parte. In un conto della JP Morgan, per essere precisi, dove Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno versato 23 milioni di dollari per finanziare l'ufficio di Nikolai Mladenov, direttore del board e alto rappresentante designato per Gaza nel dopoguerra. Soldi che sono serviti anche a pagare gli stipendi del Comitato Tecnocratico Palestinese, che, nei piani del board, dovrebbe governare la striscia in futuro. A differenza del fondo della Banca Mondiale, di cui bisogna rendere conto alle Nazioni Unite, quello della JP Morgan è privato e non c'è nessun obbligo di rendiconto. Un portavoce del board ha detto al Financial Times che sono stati i donatori a scegliere di evitare il fondo ufficiale per il momento. Gli Emirati Arabi Uniti, per esempio, avrebbero congelato 100 milioni di dollari per finanziare una nuova forza di polizia per Gaza. Il Dipartimento di Stato americano avrebbe oltre 1 miliardo pronto a essere investito per progetti di ricostruzione, ma non ci sarebbe nessuna intenzione di farli gestire direttamente dal board. In ogni caso si tratta di ipotesi, perché gli investitori e i membri del board puntano il dito contro il mancato disarmo di Hamas. Il direttore del board Mladenov, al recente Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha detto che la diplomazia non può essere una scusa per protrarre le sofferenze dei palestinesi e che il cessate il fuoco regge a malapena. Da quando è stato implementato, a ottobre scorso, a Gaza sono morti oltre 900 palestinesi. Se 7 mesi fa le truppe israeliane occupavano poco più della metà del territorio, oggi sono arrivate al 65% e Benjamin Netanyahu ha appena ordinato di salire al 70%. Dopo il cessate il fuoco in Iran sono anche aumentati i bombardamenti. Il trend è spaventoso, ha detto Mladenov, e di questo passo la situazione a Gaza sarà irrecuperabile.
2: But I will not stand before this council and call this recovery, because there is no recovery in Gaza.
1: Gli oltre 2 milioni di palestinesi rimasti necessitano di aiuti umanitari e vivono in una lingua di terra stipati tra tende e macerie. La metà di loro non ha una casa. Mancano acqua, cibo, infrastrutture e ospedali. Secondo un rapporto congiunto di Unione Europea, Nazioni Unite e Banca Mondiale, servirebbero più di 70 miliardi per ricostruire. Una cifra che sale con ogni giorno che passa.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: ora il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: L'indagine che il Dipartimento di Giustizia ha aperto contro E. Jean Carroll, la scrittrice, che ha vinto due cause contro Donald Trump, accusato di averla aggredita sessualmente a metà anni 90, è un nuovo episodio dell'uso, ormai sempre più personalistico, che il presidente americano sta facendo della giustizia negli Stati Uniti. Carroll ha appunto prevalso in due processi contro Trump, ottenendo 5,83 milioni di dollari in risarcimenti. Il presidente non si è mai rassegnato alla sconfitta e addirittura arrivato sino alla Corte Suprema per invalidare le sentenze. Ora il Dipartimento di Giustizia apre un'indagine su di lei per presunto spergiuro, cioè disse che non avrebbe accettato aiuti finanziari per la sua battaglia legale contro Trump e invece alla fine un'organizzazione no profit finanziata dal fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, pagò parte di quelle spese legali. Jean Carroll è comunque solo l'ultima dei nemici, o presunti tali, contro cui il presidente rivolge i propri strali. Ci sono stati James Comey, Letizia James, Adam Schiff, Ilhan Omar. Questo è però solo un aspetto, diciamo, dell'uso che Trump ha fatto e fa della giustizia americana. Quanto successo, per esempio, la settimana scorsa è forse l'evento più clamoroso proprio di questo uso politico della giustizia. Anzitutto Trump si è garantito l'immunità per lui e per la sua famiglia da future indagini del IRS, cioè l'Agenzia delle Entrate, indagini sui suoi conti e sui suoi affari. Trump ha però anche istituito un fondo da 1 miliardo e 800 milioni di dollari che dovrebbe risarcire quegli americani che si ritengono vittime di errori giudiziari e di persecuzione politica. Il fondo verrà gestito da una commissione di 5 persone, di cui 4 nominate direttamente dal Dipartimento di Giustizia. 5 persone che Trump potrà allontanare in qualsiasi momento. La commissione sarà in carica fino a dicembre 2028 per questi eventuali risarcimenti, richieste di risarcimenti. Quindi fino al termine del secondo mandato Trump. Attenzione, al di fuori di qualsiasi controllo esterno, cioè né congresso né tribunali ordinari potranno avere voce in capitolo su come i fondi verranno assegnati. Un'idea di come questi fondi verranno assegnati ce la possiamo comunque già fare, cioè più di 1 milione di dollari, per esempio, sono già finiti sul conto di Michael Flynn, l'ex segretario alla sicurezza nazionale durante il primo mandato di Trump, che si era dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI. Ora appunto gli si dà come risarcimento per quell'inchiesta 1 milione di dollari. 5 milioni di dollari sono invece andati alla famiglia di Ashley Babbitt, la donna che venne uccisa dalla polizia mentre assaltava il Congresso il 6 gennaio. I soldi del fondo, soldi pubblici, soldi pagati dai contribuenti americani, andranno dunque ai fedelissimi di Trump. In una manifestazione di nepotismo, di uso personalistico della giustizia, che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E ora andiamo in Senegal, dove la rottura di una storica alleanza ha creato una crisi politica nel partito di maggioranza. La storica alleanza è quella tra il presidente Bassirou Diomaye Faye e il primo ministro Ousmane Sonko, che è stato licenziato sostanzialmente dal presidente. Sara Milanese ne ha parlato questa mattina ad A come Africa con Sofia Scialoia, dottoranda alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
1: Capite quello che è successo? A mio avviso si deve risalire al 2024, ovvero alle elezioni dove appunto Bassirou Diomaye Faye diventa presidente per in qualche modo volere diretto del suo, come hai detto, mentore e carissimo amico Ousmane Sonko, che non poteva presentarsi alle elezioni a causa di diverse vicende giudiziarie. Poi Sonko viene nominato subito dopo come primo ministro dallo stesso Diomaye, dopo la vittoria del PASTEF alle elezioni, e diciamo appunto che questa rottura, dopo 2 anni, di questa coppia di alleati, di amici stretti, era forse in qualche modo prevedibile un po' sin dal primo momento, dato che sin dal primo momento esisteva questo squilibrio, diciamo, istituzionale, dato dal fatto di avere da un lato un presidente, diciamo, semi sconosciuto, nonostante fosse anche lui ai vertici del PASTEF, ma comunque con una bassa legittimità e autorità politica, e dall'altro con una carica di rango costituzionale più bassa, ovvero come suo primo ministro, il vero leader politico del partito al potere. Dall'altro, quello che è successo non è un fulmine a ciel sereno, dato che i diverbi fra i due iniziano già nel 2025, nei media senegalesi e non senegalesi ne parlano da più di un anno, e come detto sono diverbi che sono anche legati a questioni sostanziali e alla situazione economica del paese, ovvero in primis alla gestione del cosiddetto debito nascosto, che è sicuramente l'attuale principale criticità a livello economico del Senegal, dato che appunto Sonko a novembre scorso aveva annunciato pubblicamente l'esistenza di questo debito di 7 miliardi di dollari, imputandolo all'amministrazione precedente, quindi quella di Macky Sall. Quando l'ha fatto con i media, eccetera, Diomaye si trovava a Washington, fra l'altro proprio con il Fondo Monetario, mettendolo quindi sin dall'inizio in una situazione imbarazzante
0: Certo.
1: con il fondo. Quindi questo è il primo punto della gestione, diciamo così, pubblica e non diverse vedute fra Sonko e Diomaye. La seconda è su come negoziare e la proposta di ristrutturazione del debito che proviene dal fondo, dove anche lì hanno degli approcci diversi, con Sonko che ha un approccio molto più sovranista e non incline, diciamo, alla negoziazione con il Fondo Monetario. Però diciamo che a livello sostanziale, ideologico, puramente politico, si trovano per lo più in accordo sulla maggior parte delle cose, dato che ovviamente fanno parte dello stesso partito e quindi la vedono, seguono entrambi quello che è il programma del PASTEF. E infatti, come ha detto abbastanza ironicamente Sonko nel suo discorso di insediamento come presidente del Parlamento martedì, quindi l'altro ieri, è la prima volta nella storia del Senegal, se non della storia del mondo, in cui ci si trova in una situazione in cui l'opposizione, ovvero il PASTEF in Parlamento, la pensa uguale
0: Al
1: al
0: presidente.
1: governo.
0: E ora andiamo in Argentina, dove una piccola comunità, della Patagonia sta lottando contro i giganti del gas. Sentiamo Marta Facchini.
2: Il Golfo San Matias, nella Patagonia argentina, è un ecosistema unico al mondo. È un ampio golfo dell'Oceano Atlantico meridionale, considerato uno degli ecosistemi marini più importanti del Sud America. È un patrimonio di biodiversità. Le sue acque sono la casa di numerose specie endemiche, come il pinguino di Magellano, i delfini e la balena australe, uno dei simboli del territorio. Oggi quest'area è messa a rischio da diversi progetti legati alla lavorazione di idrocarburi fossili. come il cosiddetto Southern Energy, prevede la costruzione di due unità galleggianti di liquefazione per produrre gas naturale liquefatto destinato all'esportazione. Gli impianti sarebbero costruiti al largo della località turistica di Las Grutas. Uno userebbe il gas proveniente da Vaca Muerta. Situato nell'entroterra del paese, Vaca Muerta è uno dei giacimenti di gas e petrolio non convenzionali più grandi al mondo, estratti attraverso tecniche nocive per l'ambiente e per la salute. Il gas arriverebbe fino alla costa atlantica attraverso un gasdotto esteso circa 600 chilometri. Il consorzio che guida il progetto è formato da imprese argentine come YPF, che è la principale compagnia energetica e petrolifera del paese, e imprese europee. Il 22 maggio, nella cittadina di San Antonio Este, si è tenuta un'udienza pubblica in cui le autorità locali hanno illustrato il progetto del gasdotto. Organizzazioni ambientaliste e comitati cittadini hanno partecipato all'incontro, hanno denunciato un clima di intimidazione e poca trasparenza. Raquel Perrier, biologa oggi in pensione, racconta che cosa è successo.
3: Todo el lugar vallado, vallaron a las personas que estaban en el interior, que tenían que presentar sus documentos en esas calles donde fueron valladas.
4: L'edificio in cui si è svolto l'incontro è stato circondato da transenne e dalla polizia. Ci hanno controllato e chiesto il documento di identità in molte occasioni, come se ci trovassimo in uno stato di guerra. Invece noi eravamo solamente cittadini che fanno parte dell'assemblea del territorio. Volevamo esprimere il nostro parere. Queste forme di autoritarismo alimentano la paura e finiscono per scoraggiare la partecipazione.
3: Sistema para instalar el miedo e instalar un discurso de que aquel que se opone.
2: Raquel fa parte della multisettoriale Golfo San Matias, assemblea che si sta mobilitando per difendere il Golfo e la sua biodiversità. I comitati denunciano gli effetti che la produzione di gas naturale liquefatto avrebbe sulle acque del Golfo. Le strutture per produrlo sono impianti galleggianti che operano senza pause, raffreddando il gas per liquefarlo e liberando metano nell'atmosfera. Un gas con un potenziale di riscaldamento globale oltre 80 volte superiore quello dell'anidride carbonica. L'acqua utilizzata per raffreddare il gas torna nell'oceano con temperature e salinità fuori dai livelli normali, causando impatti diretti sull'ambiente. Per chi si sta opponendo a questi progetti estrattivisti, si tratta di salvare il proprio territorio e il lavoro che dipende dalla pesca e dal turismo, e difendere la propria identità, legata in modo indissolubile al Golfo e al suo ecosistema marino.
5: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E chiudiamo come tutti i giovedì con la nostra rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
6: Uno dei momenti più intensi dell'ultima Biennale Musica di Venezia nell'autunno scorso è stato rappresentato da Shinkolobue di More Mother. More Mother è una carismatica poetessa e performer afroamericana, nota in particolare come voce di Reversible Entanglements, un quintetto di jazz d'avanguardia che si è formato 10 anni fa nel contesto di iniziative di protesta per l'uccisione a Brooklyn del giovane afroamericano Akai Gorley da parte di un agente di polizia. Shinkolobue è la città mineraria del Congo da cui venne estratto l'uranio utilizzato per le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. In un contesto sonoro spiritato, lancinante e allucinato, in cui si incrociano elettronica e strumenti acustici, la voce di More Mother, fra spoken word e grido, urla lo sfruttamento dell'Africa che prosegue in forma neocoloniale. A causa delle sue risorse, il Congo continua ad essere un paese senza pace e l'atrocità della guerra. Con musicisti in parte diversi da Venezia, Achilles Navarro, membro degli Irreversible Entanglements, alla tromba, Pasquale Mirra al vibrafono e Amid Drake alla batteria, sabato 6 giugno More Mother riproporrà Shinkolobue nell'ambito della rassegna genovese Electro Park, che prenderà il via nel weekend 5-7 giugno, per proseguire poi con altri appuntamenti il 14 giugno e il 2-3-4-5 luglio. La performance di More Mother è solo uno dei molti motivi di interesse di un festival multidisciplinare di elettronica e arti performative che, sotto l'intestazione Outer Space, ispirata al film Space is the Place del visionario protagonista del jazz d'avanguardia Sun Ra, si distingue, con diverse prime per l'Italia, per il suo approccio transnazionale, artiste e artisti provenienti da 25 paesi, e per la sua attenzione a forme espressive innovative, alla dimensione diasporica, a contenuti non accomodanti e alle nuove culture artistiche elaborate dalle nuove generazioni del continente nero. Denso il programma dei primi tre giorni. Il 5 giugno aprirà Dean Bowen, poeta e performer olandese, con una lettura performance sul tema della fluttuazione dell'identità. Cherish Menzo, coreografa olandese originaria del Suriname, proporrà un lavoro sugli stereotipi sul corpo nero. Quindi Lovkolos, artista turco residente ad Amsterdam, presenterà un progetto che combina musica elettronica, visual audio reattivi e proiezioni su pellicole olografiche. A mezzanotte si esibirà Luzai, cantante italo-camerunese residente a Milano, con un live tra avant-pop ed elettronica. Infine dall'Uganda un progetto di Jonathan Uliel Saldania con la trombettista Florence Nandaula, tra dub, techno e percussioni. Sabato 6 aprirà in mattinata Federica Loredan, coreografa e body musician affermata nella scena hip-hop italiana. Poi l'artista e regista Lyric de la Cruz e il Mio Filippino Collective animeranno una performance che prevede la partecipazione del pubblico alla preparazione del pasto, ispirata alla tradizione filippina della fiesta. Justin Randolph Thompson, con il danzatore cubano R.S. Amores Guerra, presenterà un lavoro su Colombo, l'Eneide e la Casa di Colombo a Genova. E in chiusura di giornata, More Mother. Domenica 7, prima italiana di Pulling Scales di Henry Rodriguez, artista cubano residente in Olanda. Quindi Elias Clark, danzatore e performer residente tra Olanda e Cipro, che con The New Buffer Zone riflette sulla divisione dell'isola. Chiuderà il weekend Omi con una performance ispirata alla tradizione funeraria afro-caraibica di 9 notti di lutto.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Popolare Network.
8: Iran Stati Uniti, ci sarebbe un accordo, lo dicono i media americani, raggiunto l'altro ieri, manca solo il via libera di Trump. Nelle bozze la proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative sul nucleare, ma il presidente statunitense chiede altri 2 giorni per pensarci. La difesa al centro del Consiglio europeo, il disimpegno militare annunciato da Trump sta provocando una accelerazione, Germania e Olanda faranno un comando comune nei paesi baltici. Meloni sembra già in campagna elettorale, immigrazione, pericolo islamico, magistrati e l'Europa nel mirino. Non possiamo spendere per le armi ma non per le bollette, intanto la legge elettorale avanza a tappe forzate. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro, i sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare l'attività ma solo 2 si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero, lo avete sentito, raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, cui mancherebbe solo il via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata nel pomeriggio, a darla è stata la testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza sono presenti la proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative anche sul nucleare. Le indiscrezioni arrivano dopo che nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. In studio per tutti gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto Roberto Festa. Roberto, buonasera.
9: Buonasera Diana. Riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. E appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios e su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro 2 giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane, citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati negoziati che si prevede dureranno fino a 60 giorni sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa, dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio. Diana.
8: Grazie Roberto Festa. Intanto sul fronte libanese l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Shu'afat nella periferia sud della capitale, si è trattato di un raid solo contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale, l'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate due morti, una donna e la sua bambina. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, ampliato le operazioni di terra ben oltre la cosiddetta linea gialla, l'area a confine tra i due paesi e occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti con raid soprattutto nella città di Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Li abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
10: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shu'afat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
8: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
10: C'è assolutamente paura per una nuova escalation, c'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo due mesi e mezzo, quasi tre ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
8: L'Ucraina e la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativo l'articolo dei trattati che prevede appunto la clausola di mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro, un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni dato l'ombrello della NATO, che ora con la riduzione di truppe permanenti annunciata dalla Casa Bianca diventa molto più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
11: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi, con sede a Münster in Germania, verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle tre ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui Paesi Baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i baltici. Non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione sui paesi baltici e un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i baltici, non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida per testare

0: prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Sentiamo il servizio di Anna Bredice.
1: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di cronaca che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
0: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità. Oggi l'uomo di Meloni nella commissione, il vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazione agli stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste appunto delle regioni interessate. Sentiamo Federico Baccini.
2: Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare il lavoro, ma non tutte si stanno muovendo e resta poi il problema dell'assenza di una normativa nazionale. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto

0: 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, uno su cinque in Europa, uno su tre nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
1: Le temperature alte rispetto alla media stagionale, le ondate di calore precoci non riguardano ovviamente solo l'Italia. Nei giorni scorsi temperature record si sono registrate in Gran Bretagna, in molte zone del nord Europa, anche la Francia è alle prese con un caldo eccezionale ed inedito, e tra le città più roventi c'è proprio Parigi, dove oggi Jannik Sinner ha disputato un incontro del Roland Garros finito col tennista italiano sconfitto dopo un malore dovuto probabilmente proprio all'alta temperatura dei campi nel complesso della Porte d'Auteuil. Sentiamo il servizio.
2: Cataclisma a Roland Garros, il numero uno mondiale e grandissimo favorito del torneo, l'italiano Jannik Sinner, eliminato al secondo turno. Il titolo non è di un media o di una testata italiana sotto shock e già in lutto per la sconfitta in attesa del campionissimo nazionale, ma l'apertura di Infosport, la rete francese di informazione sportiva 24 ore su 24. Tanto per dire il frastuono dell'evento, non solo per noi italici, tifosi sfegatati del pel di carota, ma per il tennis mondiale in generale e per il Roland Garros in particolare, che perde dopo Alcaraz, già assente, l'altro astro illuminante nonché favorito del torneo. Senza contare critiche e polemiche di una programmazione a dir poco disinvolta della direzione del torneo, che ha messo il numero uno al mondo in campo nelle ore più calde della giornata più calda di una settimana già canicolare. Non proprio una trappola, ma quasi, allorché i segnali d'allarme sui rischi per i giocatori nel gran caldo si erano già moltiplicati nei giorni scorsi, con diverse situazioni a rischio, come il quasi collasso sul campo del norvegese Casper Ruud 3 giorni fa. A togliere si fa per dire le castagne dalla graticola, la direzione del torneo, già al centro delle polemiche appunto, un elegante e onestissimo Jannik Sinner, che in conferenza stampa ha parlato della botta terribile di spossatezza che gli è arrivata a metà del terzo set, mentre aveva in mano la partita, senza accusare il caldo, che era certo presente, ma non terribile, secondo le parole del numero uno mondiale. Un malessere cominciato in parte già la notte scorsa, e dalle cause probabilmente concomitanti, tra cui l'usura. Devo fare dei controlli per vedere cosa è successo al mio corpo, ha spiegato Sinner, ricordando il ritmo serrato di partite e di vittorie degli ultimi 2 mesi e mezzo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Massimo Alberti e in studio Diana Santini per questa edizione del giornale. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
3: Popolare Network.
4: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con 2 proposte di legge di iniziativa popolare.
8: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
7: Le 2 firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
9: 556 membri della Costituente, solo 21 donne ne fecero parte, il 4%. Invisibili ma indispensabili. Esistere e resistere. Festa provinciale di Ampi, Monza e Brianza ed Emergency. Mostre, dibattiti, incontri, ottima cucina, concerti e spettacoli gratis, anche in caso di pioggia. Dal 27 al 31 maggio all'ex velodromo via Sant'Urosia 29 Cesano Maderno.

0: Le 19.49, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Si cerca nei filmati delle telecamere delle stazioni il volto degli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellata a 22 anni, il padre della vittima chiama in causa le gang, erano dei Latin Kings. I lavoratori del settore urbanistica del comune di Milano in presidio fuori da Palazzo Marino, non era ancora successo dall'inizio delle inchieste, chiedono al sindaco più tutele e una riorganizzazione del settore. A Milano anche questa sarà un'estate senza piscine scoperte, presidio di comitati cittadini fuori dalla Scarioni contro la privatizzazione. Saranno le telecamere della stazione di Milano Certosa e dei dintorni, anche quelle della fermata di Villa Pizzone, analizzate in queste ore dagli investigatori della squadra mobile, a dare dei nomi ai responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato a Milano da famiglia dell'Ecuador, morto la notte tra martedì e mercoledì, dopo essere stato accoltellato alla stazione Certosa nella periferia nord del capoluogo lombardo. Il servizio di Roberto Maggioni.
1: La visione dei filmati è in corso, le telecamere sono tante, gli investigatori vogliono incrociare quelle della stazione di Milano Certosa con quelle delle stazioni prima e dopo Certosa, dove gli aggressori sarebbero scesi per poi proseguire la fuga. Ad aggredire Gianluca Ibarra Silvera sarebbero state 8 o 9 persone, in parte con il volto coperto. Quello che inquieta gli investigatori è l'apparente assenza di un motivo e perché la gang abbia colpito con quella ferocia i due fratelli, uccidendo con colpi da taglio il 22enne, inseguito dal binario 1 al sesto e poi colpito anche quando era a terra. Il papà di Gianluca ha indicato nella gang dei Latin Kings i responsabili dell'omicidio del figlio. Ci hanno detto qui comandiamo noi, ha raccontato ieri ai giornalisti. Al momento non emergono evidenze che sia questo il movente dell'omicidio, ma sarà la prima pista da sondare una volta identificati gli aggressori. La vittima non era legata a bande latinoamericane. Insieme al fratello avrebbe cercato di allontanarsi dopo uno scambio verbale con un gruppo di giovani, anche loro sudamericani. Poi sono stati inseguiti da una decina di persone, quelle stesse che poi lo hanno ucciso.
0: Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali su Rete 4, che viene prodotto non da Mediaset ma da 3 società e che poi Brambilla conduce in uno spazio del palinsesto messo a disposizione da Mediaset. La Procura stima in circa 1,5 milioni di euro l'entità del reato. Sono passati 52 anni dalla strage di Piazza della Loggia. Oggi Brescia ha ricordato le vittime dell'attentato neofascista che il 28 maggio del 1974 fece 8 morti e 102 feriti durante una manifestazione antifascista quando scoppiò la bomba. Alle 10:12 minuti c'è stato il silenzio nell'assenza degli esponenti della destra. Queste sono alcune voci raccolte questa mattina in piazza.
2: Abbiamo sfilato come tutti gli anni portando i fiori perché l'omaggio floreale è un'altra delle caratteristiche della piazza. Alle 10:12 sono suonate la campana dell'orologio di Piazza della Loggia a segnare il momento dello scoppio della bomba. Questa piazza segna la nostra storia, ha segnato le nostre biografie personali.
3: Personalmente sono viva per miracolo perché sono arrivata in ritardo quel giorno in piazza, ero per strada mentre è scoppiata la bomba, è sempre un momento drammatico.
4: Sono la maestra del coro clandestino, che ormai c'è da 20 anni e siamo in piazza tutti gli anni, molto commossi, molto emozionati.
3: Siamo qui come gruppo di Emergency. Quest'anno insieme a noi c'erano davvero tante scuole primarie, scuole medie e scuole superiori. Testimonianza una giornata così, ma non è solo ricordo.
5: Anche se la giornata è calda, c'è una grande partecipazione. Ormai per noi questo è un appuntamento a cui non rinunciamo e che continueremo a portarlo avanti.
6: Io sono Liliana, faccio parte del collettivo Onda Studentessa, perché noi come studenti siamo qui anche per condannare un governo che ha diretti eredi dello strafismo che ha portato all'esplosione della bomba in Piazza Loggia, ma anche sull'Italia e anche in Piazza Fontana.
0: Polemica a Como, dove lavoratori e lavoratrici della società che gestisce il servizio di ristorazione dell'ospedale Sant'Anna sono costretti a pagare interamente il prezzo del parcheggio, un esborso non indifferente e che provoca anche disparità con altri lavoratori dell'ospedale che invece hanno diritto a sconti. Sentiamo il servizio.
7: Al centro della protesta della Filcams CGL di Como ci sono i costi del parcheggio all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. 30 euro al mese, 360 l'anno, a carico delle lavoratrici dell'appalto ristorazione. Una spesa che, secondo il sindacato, colpisce soprattutto il personale femminile con salari già bassi, spesso part-time e impiegato in lavori essenziali ma poco riconosciuti. La denuncia riguarda una disparità di trattamento. Mentre altri operatori dell'ospedale beneficerebbero di riduzioni e agevolazioni, chi prepara e distribuisce i pasti paga il prezzo pieno. Una situazione inaccettabile perché scarica il costo del lavoro proprio sulle lavoratrici più fragili dal punto di vista salariale. Il tema non è solo economico, ma politico e sociale. Riguarda il valore attribuito ai servizi esternalizzati negli ospedali e alle professioni femminilizzate, spesso invisibili ma fondamentali per il funzionamento della sanità pubblica. Il sindacato chiede ora un tavolo urgente con prefettura, comune, ASST Lariana e polizia locale per garantire parità di trattamento e condizioni più eque. In assenza di risposta, annunciate possibili mobilitazioni. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: Oggi si è riunita la Commissione Territorio di Regione Lombardia all'ordine del giorno alla questione dell'aeroporto di Bresso e del suo potenziamento che sta sollevando molte proteste nella zona. Fuori dal Pirellone c'era anche un presidio degli abitanti della zona interessata. Marco Lavezzari fa parte del Comitato Difesa del Parco Nord, no aeroporto commerciale.
8: Tutti siamo uniti nel dire no ad ogni progetto di sviluppo commerciale sull'aeroporto di Bresso, che è già iperinflazionato ed ha esondato rispetto agli accordi sottoscritti nel 2007 ai più alti livelli istituzionali, che prevedevano l'esclusione di ogni potenziamento sullo scalo, lo spostamento delle strutture sul lato opposto alle abitazioni nella pista. E qui invece purtroppo stiamo constatando questi anni che sono aumentate, ci sono addirittura tratte internazionali in Spagna legate verosimilmente alla business aviation e aerotaxi. Noi diciamo no all'espansione, ma anche no alla trasformazione di questo piccolo aeroporto, che doveva rimanere un piccolo aeroporto per addestramento piloti, in un hub aeroportuale di tipo commerciale e con i rilevanti impatti non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista della sicurezza, dell'incolumità di decine di migliaia di residenti e di centinaia di migliaia di frequentatori del Parco Nord. Questo non è accettabile, l'interesse prevalente deve essere quello della qualità di vita e sicurezza dei cittadini, non un interesse economico di qualche soggetto.
0: Tutela legale in tutti i gradi di giudizio, aumento delle assunzioni di personale previste, indennità per lo stress vissuto in questi ultimi anni di inchieste. Sono le richieste che i sindacati dei lavoratori della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano hanno avanzato questa mattina in un incontro con la vice sindaca Anna Scavuzzo a Palazzo Marino. In cambio hanno ricevuto delle aperture e la disponibilità a discutere di un protocollo congiunto col Comune in un nuovo incontro che sarà il prossimo 15 giugno. I lavoratori degli uffici sono in molti casi indagati nei procedimenti giudiziari sull'urbanistica milanese, fin qui dicono non si sono sentiti abbastanza tutelati dall'amministrazione comunale. Queste sono le voci dei rappresentanti sindacali al termine dell'incontro di oggi a Palazzo Marino.
9: Siamo arrivati quest'oggi dopo aver fatto varie assemblee con i lavoratori, partecipatissime. Nell'ultima assemblea abbiamo condiviso con loro di intraprendere uno stato di agitazione nei confronti dell'amministrazione.
10: Noi vogliamo la definizione di procedure certe, carichi di lavoro allentati perché si sbaglia anche perché c'è poco personale, vogliamo riconoscimenti economici e professionali, vogliamo una tutela legale e psicologica per tutto questo personale.
11: Noi abbiamo chiesto anche l'assunzione di personale perché assumendo personale si dà anche modo di facilitare la mobilità di questi colleghi, che ovviamente sono in una situazione pesante, quindi ci sta che non se la sentano più di lavorare in quel contesto.
12: Abbiamo chiesto e ottenuto di mettere giù un protocollo d'intesa che raggruppasse tutte queste questioni e ci fosse un protocollo in cui c'è sia l'amministrazione comunale sia l'organizzazione sindacale e l'RSU, in modo che poi facciamo una comunicazione a tutte e a tutti rispetto a questo protocollo.
13: È chiaro che oggi non c'era il tempo e la possibilità di mettere per iscritto, quindi sono degli impegni concreti che metteremo per iscritto nei prossimi giorni. Si è preso l'impegno a redigere un protocollo sulla falsariga del protocollo per la sicurezza sul lavoro e abbiamo già preso un impegno, una data precisa nella quale cominceremo a discutere e a mettere giù questi punti. Sarà il 15 di giugno, già l'abbiamo ufficializzato, e l'obiettivo è quello di chiudere entro il mese di giugno il protocollo e darlo ai lavoratori e all'opinione pubblica.
0: È in corso il flash mob organizzato dall'associazione Sai Che Puoi per chiedere al Comune di Milano non solo di riaprire il centro balneare Scarioni, ma di mantenerlo pubblico e non affidarlo alla multinazionale spagnola GoFit per 42 anni. Riaprirlo così è come chiuderlo per sempre, dicono gli attivisti. Sentiamo il servizio di Chiara Manetti.
14: Tra ombrelloni, gonfiabili, salvagenti e bagnanti in costume, cuffie e ciabatte, quel che manca in via Valfurva è solo la riapertura del centro balneare Scarioni. 200 persone si sono radunate davanti ai cancelli chiusi dell'impianto nel quartiere Niguarda di Milano, chiuso dal 2018. Solo il diluvio che si è abbattuto sulla città in serata ha interrotto il flash mob organizzato dall'associazione Sai Che Puoi, che si è riunita qui davanti all'impianto insieme al comitato Amici della Scarioni e ai cittadini del quartiere. Alle ringhiere arrugginite della struttura sono appesi i manifesti della campagna Milano Balneare, che ha già raccolto oltre 12.000 firme per chiedere non solo la riapertura della Scarioni e il mantenimento della sua gestione pubblica con le tariffe di Milano Sport, ma anche l'apertura della balneazione estiva e gratuita della Darsena e del lago del Parco Nord a Niguarda. La preoccupazione degli attivisti riguarda il rischio che la Scarioni venga affidata per 42 anni alla società spagnola GoFit, un progetto che, denunciano, non comporterebbe una semplice riqualificazione dell'impianto, ma un vero e proprio stravolgimento. La riduzione delle vasche da 3 a 1, la demolizione dell'edificio storico, la costruzione di una palestra privata e di un parcheggio multipiano, oltre all'aumento dei prezzi di ingresso. Secondo i promotori della protesta, non è vero che il comune non abbia le risorse per intervenire direttamente sulla struttura, considerata essenziale soprattutto per i più giovani e per le persone più fragili, in una città dove le estati diventano ogni anno più torride. Una mobilitazione che richiama quella organizzata lo scorso anno davanti alla piscina Argelati e che, secondo gli attivisti, contribuì alla scelta del comune di mantenere pubblica la gestione dell'impianto.
0: Sono le 20 in punto, è tutto. Metro Regione ritorna domattina alle 7:15. Una buona serata da Roberto Maggioni e Alessandro Braga.
15: Cerchi un'esperienza che lasci il segno? Scopri il campo residenziale Teatro Natura in Valmasino per giovani dai 18 ai 25 anni. Un'immersione fra arte e scoperta di sé.
16: Oppure unisciti al percorso dedicato agli adulti di tutte le età in Valsassina per ritrovare equilibrio e creatività tra le montagne. Contattaci a teatrodellazucca@teatrodellazucca.com. Sconto agli ascoltatori.
17: Villa Carlotta ti aspetta sul lago di Como, dove il tempo rallenta e la bellezza incanta. A giugno, 2 serate speciali. Il 7, una passeggiata tra i fiori sulle orme di Emily Dickinson. Il 20, il solstizio tra erbe, tramonti e sapori d'alpeggio sulla terrazza panoramica. Aperta tutti i giorni fino all'8 novembre, 10-19. Villacarlotta.it.
16: Il 5 e 6 giugno a Milano torna Le Parole del Pane Festival. 2 giorni di talk, spettacoli, arte, musica, per parlare di attivismo, speranza, solidarietà. Negli spazi di Fondazione BVA, con Mario Calabresi, Stefania Rocca, Matteo Caccia, Jonathan Bazzi, la piccola orchestra dei popoli e tanti altri. Ingresso libero con prenotazione. Programma completo su bva.it.
15: Il mal di denti non è un lusso. La cura è

0: 22 minuti, Radio Popolare Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio e questa sera parliamo della ipotesi, io la definisco così, poi chiediamo ai nostri ospiti se sono d'accordo, scusate il gioco di parole, tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Lo ha scritto oggi il sito di informazione statunitense Axios, che in questo periodo e su questo tema è in generale sulle guerre, la politica estera degli Stati Uniti viene considerato attendibile. Quello che manca è una firma del presidente degli Stati Uniti, e non è una cosa da poco. Trump ha detto che si prende del tempo. Il nostro primo ospite è Dima Baeli, analista geopolitico. Buonasera, Baeli.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, io leggo, poi mi dica se hai visto altre cose. La riapertura dello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, si parla di 12 miliardi, 60 giorni, 2 mesi per discutere tutto il resto, e tutto il resto è la vera sostanza, è il nucleare, soprattutto iraniano.
1: Sì, diciamo che da quello che risulta da leggendo altre fonti, sembrerebbe che oltre che la firma di Trump manchi anche la firma di Mojtaba Khamenei, ovvero la guida suprema iraniana, e quindi la ragione della non firma di Trump è che appunto sta aspettando di capire quali siano le esatte situazioni. Allo stato pare che sia una sorta di accordo fra Kushner, Witkoff, Golibov e Rokhchi. Mentre diciamo
0: quindi i negoziatori statunitensi e il ministro degli esteri iraniano.
1: Sì, è il capo del Parlamento iraniano attuale, tra virgolette, un forte iraniano.
0: Mentre vedo ora una notizia di agenzia, una striscia rossa in realtà su una delle TV All News, una dichiarazione del capo di Stato iraniano Pezeshkian, presidente, che dice: non negoziamo in condizioni umilianti. Insomma, si mettono molto le mani avanti anche da parte di Teheran.
1: Sì, anche perché per esempio questa questione dei 12 miliardi di fondi congelati in Qatar, per il quale la settimana scorsa il ministro degli esteri iraniano era andato, e quindi era verosimile che il Qatar si fosse mosso a seguito di un placet statunitense. In realtà però poi ieri sera Trump, nelle sue varie dichiarazioni, oltre a minacciare di colpire l'Oman, di istigare i paesi arabi a entrare nel patto di Abramo, ha ribadito il fatto che lui non vuole scongelare nessun fondo. E quindi tocca capire a questo punto se Axios, purtroppo però Axios è un sito molto affidabile, ma nell'ultimo periodo più volte ha paventato un accordo fatto, e più volte noi appunto stiamo aspettando. Per cui le questioni sono fondamentali, e come dicevo anche in altri nostri colloqui, l'Iran è al momento l'attuale leadership politica iraniana ha come strumento per scardinare, per ottenere un negoziato vincente, la gestione dello stretto di Hormuz, e quindi qualora la decidesse di aprirla, dovrebbe quantomeno ottenere, se non la revoca delle sanzioni, appunto, come da voi detto, lo scongelamento perlomeno di quei 12 miliardi che sono in Qatar.
0: Di revoca delle sanzioni economiche all'Iran, nelle bozze di cui abbiamo letto sulle agenzie sostanzialmente, oltre che su questo sito Axios, non si parla in realtà.
1: Le voci dicono che sarebbero le sanzioni sulla vendita di idrocarburi iraniani verrebbero gradualmente sbloccate a seguito dello sminamento da parte iraniano dello stretto di Hormuz e della buona volontà negoziale. Siamo sempre però purtroppo nei si dice. È ragionevole, alla luce del fatto che appunto la revoca delle sanzioni è la linea rossa principale della Repubblica Islamica, perché la Repubblica Islamica, già abbiamo visto, durante i moti di gennaio è in una condizione economica pessima e quindi deve una condizione economica poi peggiorata da questa guerra e quindi deve in qualche maniera uscire da questo impasse. Per cui è ragionevole che Witkoff e Kushner, per cercare di ottenere un accordo, abbiano promesso lo scongelamento di parte dei fondi e una revoca graduale delle sanzioni. Tocca capire a questo punto queste voci che dicono che Khomeini non abbia votato, non abbia firmato, e le dichiarazioni appunto di Axios che ci dicono che neanche Trump abbia siglato questo accordo, ci fanno pensare, comunque sono una coltre abbastanza negativa su questa opzione di accordo, perché se i massimi livelli apicali delle due nazioni al momento non si sono sbilanciati sul tema. In più, comunque, è evidente che questo non sarebbe un accordo, sarebbe un inizio e poi l'accordo dovrebbe
0: I
1: essere
0: famosi entro
1: creato o firmato
0: creato
1: in quei 60
0: in quei
1: giorni.
0: famosi 2 mesi di tempo, insomma, di cui si discute da diverse settimane questa ipotesi di 2 step, no? Prima una firma preliminare, diciamo così, e poi la formalizzazione e tutto il resto dell'accordo, che però contiene la sostanza, tra cui va lì anche la questione del nucleare. Allora, rinuncerà mai Teheran al nucleare nel senso quello militare?
1: I 60 giorni sembrano una data, un numero di giorni congruo, ma bisogna ricordare che, per esempio, con il JCPOA, con il quale
0: Quello, il
1: l'Iran
0: famoso di
1: rinunciò
0: Obama,
1: al
0: che viene
1: nucleare,
0: sempre citato da Trump.
1: in senso negativo da
0: Negativo,
1: parte
0: certo.
1: americana, appunto, con livelli altissimi di funzionari sia statunitensi che iraniani, ci vollero 2 o 3 anni per crearlo. Al momento 60 giorni non sembrano questo numero così importante di giorni. Tuttavia, sulla questione del nucleare, secondo me è un non problema, perché appunto già nel 2015 Teheran accettò di fermare l'arricchimento al 362, quindi di non andare su soglie più alte, e l'uranio, che all'epoca era arricchito al 20%, venne mandato in Russia. Per cui è, a mio parere, non un problema. L'opzione militare, per di più, c'è una fatwa di Khomeini Senior che si rifà a una fatwa di Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica, che nel corso della guerra Iran-Iraq vietò l'utilizzo di armi di distruzione di massa. E quindi, appunto, ufficialmente la posizione ufficiale, come anche le stesse agenzie di intelligence statunitensi hanno confermato, la stessa appunto uscente capa dei servizi aveva detto alla Camera, al Senato, che l'Iran non stava procedendo verso una direzione militare del programma nucleare. A mio parere è un non problema, nel senso che quello è un elemento che si può facilmente ottenere. Ovviamente gli iraniani non accetterebbero mai di mandare il proprio uranio arricchito negli Stati Uniti. Quello, qualora Trump si impuntasse su quel punto, vorrebbe significare che lo voglia far fallire. Tuttavia, pure lì, circa 3-4 giorni fa, Trump ha fatto un post nel quale sembrava aprire all'ipotesi che si potesse anche diluire l'uranio arricchito al 60% all'interno degli stessi confini iraniani sotto controllo dell'AIEA. Per cui purtroppo noi siamo diciamo, in attesa, a seguito delle dichiarazioni altalenanti appunto del presidente statunitense.
0: Grazie Nima Bailey, una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: quali saranno, appunto, quale sarà l'esito finale dal punto di vista della Casa Bianca, visto che lei ci parlava di ci ha proposto questa immagine, insomma, delle dichiarazioni altalenanti del presidente degli Stati Uniti, soprattutto qual è la linea rossa per Washington? Alessandro Marrone, buonasera.
1: Buonasera.
0: Istituto Affari Internazionali, perché molti stanno cominciando a dire, vabbè, ma quindi è tutto come prima? Non è cambiato niente. Che cosa deve per forza portare a casa Washington in questa trattativa?
1: Allora, è una situazione molto incerta e molto fluida. Trump ha fatto dichiarazioni altalenanti, sia perché è parte della sua tattica per spiazzare avversari alleati, ma sia perché cambia idea e non c'è chiarezza sugli obiettivi di fondo americani. Non è tutto come prima, perché l'Iran sicuramente è indebolito militarmente, perché ha perso molti assetti militari in questi bombardamenti, ma in realtà è rafforzato politicamente sul fronte interno, perché ha gestito un cambio di leadership, Khamenei Junior e altri, senza collassare, e la popolazione di fatto non si è ribellata al regime. Ed è rafforzato anche sul fronte esterno, perché è passato per l'aggredito invece di essere l'aggressore verso la sua stessa popolazione.
0: Messa così un accordo, Marrone, è una vittoria iraniana?
1: All'Iran bastava sopravvivere, come regime intendo, come controllo del territorio, certo, della popolazione. Sono sopravvissuti a 3 mesi di bombardamenti, e quindi un accordo in varia misura è perlomeno una mezza vittoria iraniana, perché il regime è in piedi, ha dimostrato che non può essere abbattuto, perlomeno nel breve periodo, poi nel lungo periodo chissà, ma non nel breve periodo, e ha dimostrato che può di fatto chiudere Hormuz, non presidiandolo militarmente, perché non ci riuscirebbe, ma minacciando le navi in transito a un punto tale che gli armatori non corrono il rischio di far passare le navi. E quindi questa leva negoziale, che prima era teorica, come ipotesi, come scenario di blocco di Hormuz, ora è stata testata, ha funzionato, e l'Iran la manterrà sul tavolo di qualsiasi negoziazione, dicendo alle brutte: io posso chiudere di nuovo Hormuz. Posso essere bombardato? Sì, ma ho dimostrato di resistere a un bombardamento. Quindi oggi la posizione negoziale dell'Iran sicuramente è forte, ecco, non è indebolita rispetto politicamente rispetto a 3 mesi fa.
0: Naturalmente rimane il nodo, ne parlavamo prima anche con il precedente ospite, del nucleare, quello a uso militare principalmente. E beh, anche qui, se gli Stati Uniti non dovessero ottenere la consegna di quell'uranio arricchito, difficilmente se la potrebbero vendere come un buon accordo quello che vanno firmando.
1: Allora, questo probabilmente è uno dei punti principali del contendere, bisogna vedere quale sarà il compromesso, però bisogna dire che intanto bisogna vedere se il compromesso regge, perché un anno fa ci fu una guerra di 12 giorni che secondo Trump aveva obliterato il programma nucleare iraniano, e poi l'anno dopo la guerra è ricominciata. Quindi non è detto che questa sia una pace duratura e stabile. Secondo punto, Trump, diciamo, cercherà di vendere nella sua propaganda, narrazione, che cambia anche i dati e la realtà, il fatto che questo è un buon accordo. Qualunque ne sia il contenuto, cercherà di vendere domesticamente che sarà un buon accordo. Una parte della popolazione potrebbe credergli, la maggioranza no, non fosse altro perché il regime è ancora lì. Hormuz non è stato liberato dagli Stati Uniti, ma la sua riapertura è frutto di un negoziato, e hanno patito 3 mesi di inflazione sul caro energia.
0: L'abbiamo patita anche tutti noi, e questo introduce l'altro elemento, che è quello di una comunità internazionale, chiamiamolo così se ancora questo termine ha un senso, insomma, soprattutto noi europei, che ancora una volta arriviamo dopo, no? Non abbiamo nessuna voce in questa trattativa.
1: Allora, è una comunità internazionale che secondo me include i paesi europei, il Canada, il Giappone, l'Australia, ma anche tanti altri paesi dell'ASEAN, del Medio Oriente, che di fronte a la crescente inaffidabilità e crescente imprevedibilità dell'amministrazione americana, hanno cercato di parlarsi tra di loro per tamponare il danno e per offrire un'opzione alternativa, come poteva essere quella di una missione navale post accordo per mantenere l'accordo ed evitare una ripresa dell'ostilità, opzione ancora sul tavolo proposta dagli europei. Quindi sì, l'Europa e tutti questi altri paesi sono in ritardo, hanno avuto poca o nulla leva sull'amministrazione Trump, hanno cercato comunque di aiutare un negoziato, una de-escalation, ma di fatto è anche difficile avere leva rispetto all'amministrazione che ritiene, sbagliando, di poter fare a meno degli alleati e di poter avere ragione dell'Iran da sola, cosa che non è avvenuto. E quindi sì, è vero quello che dice lei sul fatto del ritardo, ma è anche difficile oggettivamente fermare un presidente che non sente ragioni neanche da parte delle proprie istituzioni, perché neanche il Pentagono o i servizi di intelligence sono a favore di questo conflitto.
0: Alessandro Marrone, grazie anche a lei, una buona serata.
1: Prego, buon lavoro.
0: Arrivederla, Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali.

0: Ma quindi rimane la domanda: che bilancio, stando alle cose come sono state descritte oggi, naturalmente, può realisticamente pensare di vendersi Trump? Buonasera Martino Mazzoni, sono americanista.
1: Buonasera.
0: Forse la chiave sta proprio in quel concetto di vendere una verità, cosa che caratterizza la politica trumpiana, però guardando al dato concreto, per quel poco che c'è, una bozza che sta di nuovo circolando, insomma, non si può certo parlare di vittoria degli Stati Uniti.
1: No, non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto. L'avrete già detto, il memorandum of understanding, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via, no? Cioè il punto è esattamente lì, il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo, ecco, questo è il tema. E Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, l'economia mondiale
0: salva. Ma era già aperto prima della guerra, lo stretto di Hormuz.
1: Però diciamo, è bravo a rigirare le frittate da questo punto di vista, almeno con la sua base, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, il prezzo del barile e del futuro sul futures sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
0: Quindi, se ho capito bene quello che stai dicendo, Martino, lui cercherà di dire alla sua base elettorale: la riapertura dello stretto di Hormuz, che era già aperto prima della guerra, che è stato chiuso in conseguenza della guerra, è una vittoria.
1: Li abbiamo piegati.
0: No,
1: volevano il pedaggio e adesso non c'è nessun pedaggio e tutti passano. Io credo che un pochino in tutta questa cosa c'entri anche la visita di Trump a Pechino, ma tutte queste sono proprio così, fantasie mie, cioè fantasie non proprio, ma insomma.
0: Beh, insomma, diciamo, sicuramente a Pechino gli avranno chiesto di risolvere quel problema che ha creato, no? Ecco.
1: Esatto, le cose sono cambiate dopo l'atteggiamento è cambiato, dopodiché ci sono appunto gli altri attori in gioco, no? Trump, lo avrete detto, si è preso 2 o 3 giorni per rispondere a questa cosa, che vuol dire che sentirà gli alleati. Uno di questi alleati è quello che proprio questa roba non la vuole in nessun modo, e cioè Benjamin Netanyahu, mentre invece gli stati del Golfo sono molto d'accordo, perché sono alla canna del gas, fa un po' ridere usare questo modo di dire, perché sono, insomma, sono in difficoltà per la incapacità di esportare idrocarburi, per cui appunto come e quanto questa cosa, e come e quanto i suoi consiglieri interni lo consiglieranno, tutte queste cose un po' pesano, perché sappiamo che il presidente è umorale, ma e la stessa cosa vale anche sull'altro fronte, no? Nel senso che sappiamo che ci sono divisioni oggettive dentro il regime iraniano, dopodiché però appunto mi pare di capire che tutti abbiano forte interesse a che questa cosa, come dire, almeno per 60 giorni, ecco, si torni a parlare e poi si vedrà. Dopodiché la razionalità, diciamo, vorrebbe questo, perché poi se non ci si è messi d'accordo dopo aver parlato per 60 giorni, non ci si è messi d'accordo, ma almeno occorre sedersi a un tavolo, e la firma di questo memorandum è il prerequisito affinché le delegazioni americane e iraniane si incontrino direttamente e discutano dei particolari del nucleare e di Hormuz, di Hezbollah e così via.
0: Citavi il convitato di pietra che è Israele, tra poco sentiamo Eric Salerno su questo dopo di te, Martino. L'altro fattore che incombe, oltre ma non di molto, i 2 mesi di trattative, quando insomma verrà siglata la preintesa, inizieranno lì, i 2 mesi sono le elezioni di midterm. L'altro giorno Trump faceva il gradasso, diceva che non gli interessano le elezioni di midterm, lui è disposto a continuare la guerra, a fare quello che serve, insomma, è così davvero?
1: È così davvero. Trump sarà in enormi difficoltà alle elezioni di midterm, a prescindere dall'Iran, nel senso che comunque il giudizio sulla sua presidenza non è positivo, ed è in queste settimane, è, come dire, il giudizio negativo è continua, è sempre ogni giorno che passa, diciamo, la distanza tra chi approva l'operato del presidente e chi lo boccia aumenta, e quelli che lo bocciano sono molti di più, sono il 20% in più, siamo più o meno 40-60, che è tantissimo, è davvero tantissimo in un paese col maggioritario secco, con soli due partiti. Per cui ha questo problema, ed ha il problema però al problema parallelo che tu in qualche modo citavi, e cioè il fatto che i 60 giorni arrivano a ridosso, per cui questa, come dire, è una partita a scacchi difficile per certi aspetti, nel senso che se salta al tavolo e si ricomincia a tirar missili a 20 giorni dalle elezioni, beh, le elezioni vanno un disastro, no?
0: Certo.
1: Parallelamente però, invece, se può dire abbiamo chiuso il programma nucleare iraniano, anche se non sarà del tutto vero, perché è probabile che, se tutto, come dire, se tutte le palle vanno in buca, si torni a qualcosa di molto simile all'accordo nucleare iraniano, magari con dei particolari diversi, quello firmato da Obama. Dopodiché però, appunto, questa è la partita e a lui boh, interessa o no, per certi aspetti non interessa. L'altro giorno ha fatto vincere in Texas le primarie sostenendo una persona davvero impresentabile contro il senatore repubblicano del Texas, che era senatore da 25 o 30 anni e che era un suo fedele alleato, tutto sommato, per cui il che danneggia i repubblicani in Texas, perché c'è uno che si conosce di meno e che è una figura discutibile, mentre invece il senatore classico, diciamo così, quello che era già senatore, se la sarebbe probabilmente cavata, adesso sono più a rischio. Per cui effettivamente Trump, anche dal punto di vista della raziocinio elettorale, che non riguardi se stesso ma il suo partito, non è esattamente, come dire, non è esattamente razionale.
0: Insomma, noi stiamo qua a fare ragionamenti che servono a poco, perché poi dopo i fattori non sono, come dici tu, razionali. Grazie Martino.
1: Grazie e buonasera.
0: Martino Mazzonis. Ora vediamo Netanyahu, naturalmente, il governo israeliano. Facciamo con Eric Salerno. Buonasera Eric.
2: Buonasera.
0: Perché prima che tu entrassi in trasmissione si diceva con i precedenti ospiti che c'è il convitato di pietra in questa ipotesi di accordo Iran-Stati Uniti, che è Israele. Israele lo accetta, un accordo così, insomma, alla leggera, dove sostanzialmente quello che si ottiene è la riapertura di Hormuz, che era già aperto prima che iniziasse la guerra?
2: Ma Israele intanto sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché fa parte, una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare quel che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto. Per il resto è una trappola per tutti in qualche modo, perché questo negoziato è sospeso a un filo molto tenue di accordi bilaterali, di interessi diversi e anche di quello che gli americani chiamano il pride, perciò il danno all'orgoglio di qualcuno. Gli israeliani non vogliono cedere anche per motivi politici. Netanyahu deve andare avanti perché questa guerra servirebbe, secondo lui, a dare una giustificazione al suo operato e comunque a rinviare il pericolo che lui sa che esiste di essere sconfitto alle prossime elezioni probabilmente di ottobre-novembre.
0: Quindi la dinamica in Libano è molto evidente, no? In questi giorni, anche in queste ore, questo tentativo, certo, di allungarsi il più possibile. Abbiamo visto anche a Gaza, visto che Netanyahu oggi ha dato ordine a EDF di occupare fino al 70% del territorio di Gaza. Se non è un'annessione, poco ci manca.
2: Ma credo che lui punti alla fine, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza, non è arrivata nemmeno una lira fino adesso, non ne sono stati depositati soldi, e non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo, come dicono i coloni, costringendoli a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti, per ricostruire una vita non si sa bene dove.
0: Questo per quanto riguarda Gaza, ma possiamo invece per quanto riguarda l'Iran immaginare che non ci saranno più iniziative iraniane e israeliane?
2: Non ho capito la domanda.
0: Cioè non andranno più a bombardare in Iran? Possiamo escluderlo questo?
2: No, io non escludo niente, perché siamo in mano a un gruppo di pazzi. Hanno visto tutti quanti che nessuno si può fidare dell'altro. Gli americani hanno interessi molto incapaci anche di spiegare bene all'opinione pubblica quali sono veramente i loro interessi. Gli israeliani vogliono eliminare il regime iraniano e possibilmente dividere anche l'Iran, stanno lavorando su altri terreni anche, e non sappiamo dove, a parte il fatto che una provocazione è sempre possibile, qualche cosa che parte da, diciamo, fa finta di partire o parte dal Libano, attacca qualche cosa in Israele, Israele risponde, arriva fino a Beirut, è già arrivato, magari arriva anche oltre. E questo è un discorso che riguarda tutti in questo momento, soprattutto perché c'è una comunità internazionale incapace totalmente di intervenire seriamente su questo conflitto.
0: Eric Salerno, grazie, una buona serata anche a te.
2: Grazie, buona serata a tutti.
0: Stasera precisi con il countdown 20 e 30 minuti tra poco. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con noi è domani alle 18 con l'Orizzonte, alle 20 con l'Orizzonte. Delle 20 una buona serata e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
1: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, oggi giovedì 28 maggio. Intanto, come sempre, ricordiamo i nostri contatti per chi poi vuole, intende intervenire, condividere riflessioni, pensieri, idee sui temi che a breve vi presenteremo. Sempre al 331-6214013 con sms, whatsapp, telegram oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Questo giovedì però, 28 maggio, vogliamo tornare al giovedì, cioè anzi un martedì, era 28 maggio 1974.
1: ...italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
2: La bomba.
1: Aiuto! Fermi! Fermi!
0: Questa sera vogliamo partire dal quel 28 maggio, la strage in Piazza della Loggia a Brescia, dove esplose una bomba nel corso di una manifestazione contro il terrorismo fascista. Una manifestazione indetta per rispondere allo stillicidio di attentati di destra avvenuti in città nei primi mesi di quell'anno. Fu indetta dai sindacati, dal comitato antifascista e morirono Giulietta Banzi Bazzoli, insegnante di francese di 34 anni, Livia Bottati di 32 anni, insegnante anche lei di lettere, e Alberto Trebeschi di 37 anni, insegnante di fisica, la moglie Clementina Calzari, 31 anni, anche lei docente, Eoplo Natali, 69enne, pensionato ed ex partigiano, Luigi Pinto, 25enne, insegnante, e gli operai Bartolomeo Talenti, di 56 anni, Vittorio Zambarda, 60enne. Ecco, perché partire da qua? Perché ritengo che in questo momento in cui le persone che rivestono cariche istituzionali rivendicano tra l'altro la loro matrice culturale e politica e ispirano poi di conseguenza le loro azioni, ecco, in questo momento è ancora più urgente mettere in ordine i fatti della storia di questo paese e i loro responsabili.

0: Partiamo da quanto accaduto invece lunedì 25 maggio, poco prima delle 5 del mattino in provincia di Mantova, precisamente a Villa Garibaldi, lungo la strada Alessandro Volta. Un furgone ha investito Tanjinder Singh, di 26 anni, e Armanjot Singh, 23enne, che in sella alle loro bici elettriche stavano raggiungendo l'allevamento di suini Villa Garibaldi, dove lavoravano. E sentiamo per questo infortunio mortale in itinere la voce di Ivan Papazzoni della Fly CGL di Mantova. Ascoltiamo la sua descrizione dei fatti.
1: Allora, le notizie che abbiamo al momento è che purtroppo questi giovani lavoratori sono costretti, come molti altri, a percorrere le strade della nostra provincia, le strade soprattutto di campagna, perché gli allevamenti sono in queste zone, con mezzi di fortuna, biciclette elettriche. La pericolosità appunto di questi spostamenti nelle ore appunto mattutine, ma anche serali, la segnaliamo da tempo. Purtroppo ad oggi non si riesce a permettere nessun altro mezzo, in primis perché magari non hanno i soldi per acquistarli, ma anche magari la patente italiana valida per poter utilizzare i mezzi sulle nostre strade. Diciamo che prevalentemente bicicletta o, quando va bene, uno scooter sono i mezzi che questi lavoratori prevalentemente stranieri usano per spostarsi sulle strade appunto pericolosissime delle nostre campagne. Il modus operandi che si ha negli allevamenti del mantovano, ma credo bicicletta o, quando va bene, uno scooter sono i mezzi che questi lavoratori prevalentemente stranieri usano per spostarsi sulle strade appunto pericolosissime delle nostre campagne. Il modus operandi che si ha negli allevamenti del mantovano, ma credo un po' ovunque, è quello di iniziare molto presto per andare

0: quello che accade nelle aziende. Questa azienda sembra che il contratto fosse regolare, con orari abbastanza regolari, ma diciamo che non è purtroppo sempre così e quindi magari poi gli orari slittano anche più avanti. Purtroppo le leggi italiane, diciamo che tutelano più i lavoratori che hanno in tasca un contratto di lavoro di chi ha un documento. Quindi probabilmente per dimostrare la loro effettiva presenza sul territorio e la regolarizzazione della loro presenza sul territorio, diciamo che probabilmente si sentono più tutelati dall'avere in tasca il contratto di lavoro che non un documento di identità. E questo fa pensare a quanta strada dobbiamo ancora fare per poter garantire un futuro ai lavoratori dell'agricoltura italiana e mantovana in questo caso. La rete di strade e stradine e stradelli di campagna che permettono la circolazione nelle nostre zone, soprattutto nelle zone più di campagna, sono difficili da raggiungere con i mezzi pubblici, anzi probabilmente non passano neanche in queste strade, talmente strette che davvero non permetterebbero la circolazione, ma diventa difficile appunto coprire tutto il territorio con dei mezzi pubblici. Sappiamo che in alcune province, mi viene in mente Ferrara, è stato sperimentato l'agribus che da punti di raccolta, ad esempio stazioni, porta verso alcune principali aziende. Diciamo che per come conosciamo noi il territorio mantovano è complicato, però è ovvio che dobbiamo tutti provare a pensare a una soluzione perché è inaccettabile che il percorso appunto in itinere, l'infortunio in itinere, in questo caso mortale, sia una delle principali cause di infortunio oggi, soprattutto in agricoltura, ma non solo, ma anche a volte in logistica. Ma adesso qui è il mondo dell'agricoltura che stiamo guardando, sta diventando purtroppo una scena che si continua a vivere, e credo che da parte sindacale stiamo mettendo il nostro, fornendo il più possibile ai lavoratori giubbotti catarifrangenti, eccetera, eccetera, per farsi vedere quando si circola in strada, ma è un percorso lungo che non possiamo fare da soli, ma che va fatto insieme alle istituzioni e alle aziende stesse, insieme alle parti datoriali. Deve essere un obiettivo di tutti, un obiettivo comune, quello di studiare quali possono essere le soluzioni per diminuire il più possibile questo tipo di infortunio, in questo caso purtroppo mortale.
1: Ecco, questo caso ha generato nel territorio un'apertura di discussione tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e sindacato rispetto, diciamo, a quelle che sono nel complesso le condizioni, e comprese anche appunto il tema della possibilità di raggiungere i luoghi di lavoro o come in qualche modo ci stai descrivendo un percorso ancora lungo in divenire?
0: La parte datoriale interessata addirittura ci ha attaccato di aver strumentalizzato la cosa, e questo sicuramente non aiuta a cercare di trovare delle soluzioni. Noi abbiamo detto la nostra dal punto di vista come Fly CGL, come CGL Mantova, proprio su quelle che possono essere le situazioni che accadono, senza andare nello specifico. Ovviamente abbiamo preso spunto da quanto purtroppo accaduto, ma la nostra non era una critica o una strumentalizzare quanto accaduto. Quindi diciamo che le parti datoriali sono un po' offese dall'uscita sindacale, ma in realtà noi cerchiamo di coinvolgerle. Per quanto riguarda altri sindacati, la CISL ha proposto appunto di studiare la fattibilità di un agribus anche a Mantova. La vedo dal punto di vista appunto dell'applicazione complicata, però ci sta che intanto, almeno da parte sindacale, si sta smuovendo la coscienza del dover trovare una soluzione, appunto, come dicevo prima, che possa portare alla riduzione massima di questo tipo di infortunio, appunto, l'infortunio in itinere. Da parte attuale finora questo, da parte istituzionale nulla, ma probabilmente le parti istituzionali, e ci stanno, bisogno prima di capire bene la dinamica di quanto accaduto. Poi noi chiederemo, perché è un tema secondo noi che va dibattuto nel tavolo territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità, perché da lì, appunto, quando ci si incontra tutti, si possono trovare o si possono studiare soluzioni a questi eventi.

0: Tanto ancora la strada, dalla voce di Ivan Papazzone della Fly CGIL, per sconfiggere quello che è, appunto, sta assumendo una dimensione molto più ampia di quello che è la narrazione sugli infortuni in itinere, ma non solo per diciamo i lavoratori e le lavoratrici colpite lungo la strada, anche per i cittadini in generale, no? Che si muovono nelle città, anche nelle città di provincia, nei territori della regione, anche nelle strade di campagna, come in questo tragico evento, la necessità di intervenire su questo in maniera positiva, riprogettando le città, la viabilità, la concezione che c'è nel posizionare su posizioni inferiori chi si muove con una mobilità differente da quello che è la macchina rispetto ad altri mezzi di locomozione, come può essere, appunto, chi sceglie o chi non ha la possibilità di scegliere altri mezzi per appunto condizioni economiche, come nel caso di questi due lavoratori, Tajinder e Armaniont, come tanti altri, e qui la necessità di intervenire con le istituzioni locali e con chi invece si occupa anche di impresa, per provare a mettere insieme anche le responsabilità, le competenze, le possibilità di uscirne da questo fenomeno. Ecco, proseguendo purtroppo con i fatti, Giacomo Pucci, trentenne, l'operaio trentenne che è morto schiacciato da una pressa in un'azienda metalmeccanica, la Cora SRL, ad Altopascio, in provincia di Lucca, martedì 26 maggio. Ascoltiamo Nicola Riva della FIOM CGIL di Lucca, che ci rappresenta anche qui che cosa è accaduto.
1: È accaduto che in un'azienda non sindacalizzata, questo ci tengo a precisarlo, dove la presenza del sindacato è stata sempre mal vissuta da parte della proprietà, probabilmente a causa di un'errata manovra, probabilmente anche a causa di un'indicazione ricevuta dallo stesso lavoratore che ha provato a spostare un macchinario con un traspallet, e poi questo traspallet evidentemente in una manovra ha fatto sì che il peso che vi era sopra di questo macchinario rovinasse addosso alla persona che lo stava movimentando, e quindi questo di fatto ne ha causato la morte. Si tratta di un giovane di 31 anni, anzi nemmeno 31 anni se vogliamo essere precisi, che chiaramente getta anche non solo i colleghi di lavoro, ma getta una comunità in uno sconforto, e che è auspicabile provochi anche una reazione che dal nostro punto di vista è dovuta, al punto che come sindacati dei metalmeccanici unitariamente abbiamo proclamato una mobilitazione di un'ora di sciopero che sarà svolta nella giornata di oggi. Questa è un po' una delle situazioni tipo che si verificano sul nostro territorio. Fortunatamente non si tratta di incidenti mortali, ma che capitano sovente, spesso e volentieri è perché dentro le imprese si preferisce che non vi sia una presenza sindacale, si preferisce che non vi siano nemmeno gli organismi preposti, il delegato alla sicurezza piuttosto che la RSU, che di fatto poi sono i soggetti che fanno da pungolo affinché vengano rispettate le normative, i contratti e anche ovviamente la sicurezza sul posto di lavoro.

0: Restando sempre in provincia di Lucca, oggi, proprio oggi giovedì, un operaio dipendente della ditta Pasetti Aldo a Pietrasanta è stato coinvolto in un grave infortunio. Una pesante lastra di marmo si è sganciata o ha perso stabilità, questo dovrà essere poi ricostruito, e questa lastra l'ha investito in pieno, ha investito in pieno l'operaio. Ma tornando a martedì, martedì è stata una giornata tremenda che ha visto, sul fronte degli infortuni sul lavoro, ha visto, oltre alla morte di Giacomo Pucci, anche altre due vittime a Cavriago, nel Reggiano, il mulettista Simone Dallai presso la ditta Mazzoni, e poi anche Francesco Cannone, il trentenne, l'operaio trentenne che è rimasto schiacciato anche lui da un muletto a Catania in un'azienda logistica. Ma sul caso di Simone Dallai a Cavriago, appunto, ci spostiamo su appunto quello che è accaduto alla ditta Mazzoni, e abbiamo raggiunto proprio oggi Massimo Tiramani della FIOM per provare a ricostruire quello che è accaduto e quello che poi successivamente, dopo martedì, nella giornata di ieri, si è tenuta una giornata di sciopero, un'assemblea. Quindi ascoltiamo le parole di Massimo Tiramani.
1: Un loro dipendente, Simone, dipendente dal 2021, prima lavorava sempre da Mazzoni da un paio d'anni tramite una cooperativa, poi era stato assunto diretto in azienda. Ci sono anche i video che hanno gli inquirenti, in cui c'è il ragazzo che fa, un 47enne, giovanissimo, che fa una curva e si ribalta il muletto, lui finisce sotto. Ho provato a rianimarlo, una ventina di minuti, vigili, carabinieri, ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. Da quello che mi hanno detto, sta facendo un'operazione di portar via del pattume, del riordinamento. In fondo hanno i cassoni per vari differenziato, ferro, cartone. Quanto hanno detto, stava facendo delle operazioni di pulizia con il muletto.
0: Nella giornata successiva si è tenuto lo sciopero e un'assemblea?
1: Sì, un'assemblea in sciopero, sì. Stanno vivendo un lutto sia loro in azienda e poi tanto anche dove abitava Simone, a Sant'Ilario. Un alone di preoccupazione misto a lutto al momento, è difficile da descrivere. C'è una preoccupazione per quello che è successo, c'è una preoccupazione di cosa succederà domani, c'è una preoccupazione su che cosa faranno, che cosa diranno gli inquirenti, vedranno loro. Ad oggi rimane morto, e quello rimarrà per un po'. Devi elaborare due cose in una e stanno facendo fatica, infatti per quello ho cercato di essere il più delicato possibile. Anche l'assemblea è stata più una chiacchierata fra di noi sul cosa è successo, sul dobbiamo stare più attenti anche noi stessi, più attenti a segnalare l'azienda qualsiasi cosa non ci convinca. È stata più una chiacchierata sul cavolo, guardiamoci le spalle uno con l'altro, proprio su questo, guardiamoci le spalle uno con l'altro. E di contro invece, proprio un'altra cosa di cui si parla anche da noi è, cioè, andrebbe, facciamo i corsi base sicurezza, e che ti danno un'infarinatura, e inizia a pensare che invece che il corso base sicurezza forse è meglio avere un diploma sulla sicurezza. Cioè, noi dovremmo andare, già che a colpo d'occhio vediamo cosa sì, cosa no, già con la consapevolezza, con molta più consapevolezza. È venuto a mancare un ragazzo del paese, è un'azienda di 40, non è un'azienda di 500, quindi è uno che incontravi tutti i giorni, tutto il giorno. Poi, cioè, il dramma poi diventa, perché poi dopo un po' andranno via i riflettori dell'infortunio e rimarrà il dramma della famiglia.
0: Certo.
1: Cioè, quello rimarrà per sempre. In Mazzoni questa cosa non si ascolteranno mai, però a livello provinciale, regionale, poi piano piano si dissolve, e invece in famiglia rimarrà il dramma sempre, sempre.

0: E questi sono i fatti appunto raccontati in breve, quelli accaduti dagli ultimi giorni, da lunedì, martedì, appunto questa giornata tremenda, giornata nera sul fronte degli infortuni mortali, ma ce ne sono stati poi tanti altri anche nei giorni successivi, infortuni gravi, ma nelle stesse ore proprio di martedì si teneva l'Assemblea Nazionale di Confindustria, dove a mio avviso si è palesata una sintonia di visioni e di intenti con il governo Meloni, a partire dalla retorica utilizzata e costruita su due parole fondamentali sottolineate: responsabilità e coraggio. Ma io mi fermo sulla parola responsabilità, e se la riconduco, utilizzata nel discorso del presidente di Confindustria Orsini, questa parola responsabilità, che nei casi di infortuni rimanda alla responsabilità amministrativa degli enti o delle imprese. Ecco, nel discorso di Orsini si invoca una riforma della legge 231 del 2001 e chiede maggiori garanzie a tutela degli imprenditori nei processi per infortuni gravi o mortali. Questo invito poi è stato raccolto dal governo e dal ministro del Ministero della Giustizia, che ha elaborato due proposte di riforma, una proprio sulla legge 231 e l'altra sul codice penale sul testo unico sulla sicurezza, sul decreto 81. Ecco, un lavoro svolto all'interno poi di una commissione istituita, una commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e questa commissione poi ha elaborato una relazione conclusiva. Su queste due proposte di riforma abbiamo chiesto all'avvocato Ettore Zanoni dello studio Smuraglia di Milano un commento. Sentiamo le sue parole.
1: Buonasera, innanzitutto dobbiamo spiegare che cos'è il decreto legislativo 231 del 2001. È una norma che ha introdotto nel nostro paese la responsabilità amministrativa degli enti. Significa che se un amministratore, quindi il rappresentante di un'impresa, di una società o un dipendente, un collaboratore commette un reato a vantaggio di quell'impresa, l'impresa stessa ne risponde legalmente subendo delle sanzioni che possono essere o pecuniarie o interdittive. La responsabilità dell'ente non si ha a fronte della commissione di qualunque reato, ma di una serie di reati che sono stati indicati nel decreto legislativo, tra cui vi sono anche la morte o le lesioni gravi come conseguenza della violazione della normativa antinfortunistica. Ecco, sia con riferimento alla responsabilità degli individui per questa tipologia di reati, sia con riferimento alla responsabilità cosiddetta degli enti, ci sono delle proposte di riforma che vanno in un senso, a mio avviso, piuttosto preoccupante, nel senso che in una stagione in cui continuiamo a sentir ripetere che il nostro paese è flagellato dalla piaga degli infortuni sul lavoro, queste due proposte di riforma mi sembra che vadano in direzione diametralmente opposta, perché se da un lato c'è sicuramente un aumento delle pene, ma rispetto alla quale francamente sono piuttosto tiepido, perché ritengo che le sanzioni già ci siano e che le norme, più che aumentare le pene, debbano semplicemente essere applicate con più controlli, più interventi laddove ci siano le violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dall'altro invece ho l'impressione che si creino delle vie di uscita sia per le persone fisiche che per gli enti rispetto alle possibili responsabilità che siano a questi attribuite. Dico questo perché nel sistema attuale, in caso di reato commesso da soggetti apicali, vi è una sostanziale inversione dell'onere della prova. Spetta all'ente dimostrare di aver adottato e attuato efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, naturalmente, di quello che si è verificato. Ecco, la riforma propone un cambio di paradigma per cui la colpa organizzativa dell'ente assume un ruolo di elemento costitutivo della fattispecie. Sostanzialmente sarà l'accusa a dover provare e a dimostrare che vi sia stato uno specifico deficit organizzativo e che da quel deficit organizzativo sia discesa la commissione del reato, cosa che di fatto per la giurisprudenza della Suprema Corte è già così. Mi chiedo perché intervenire con una riforma del genere se non per nel tentativo di favorire quella che sarà la difesa da parte delle aziende, ricordandoci che la 231 è stato pensato per responsabilizzare le aziende rispetto alla commissione di tutta una serie di reati attraverso i quali le aziende poi si avvantaggiavano. E del resto l'impressione che anche la riforma del codice penale nell'articolo 589-590, che riguardano anche la morte o le lesioni gravi come conseguenza della violazione della norma antinfortunistica, vadano in questa direzione. Si è letto sui giornali di una sorta di scudo penale per il datore di lavoro che dimostri che sostanzialmente a livello organizzativo tutto è fatto bene, salvo i casi di colpa grave. La sensazione che si voglia aggiungere a una valutazione della responsabilità del datore di lavoro in astratto, diciamo sulle carte, si legge nella riforma che verrebbe proposta dell'articolo 589-590 con l'introduzione di un nuovo articolo, che sostanzialmente in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione il datore di lavoro sarebbe punibile solo per colpa grave, cioè a dire, qualora le carte siano in regola il datore di lavoro risponderebbe solo nei casi più eclatanti, senza considerare che la pratica ce lo dimostra, la pratica di tutti i giorni ce lo dimostra, molto spesso i modelli di organizzazione e gestione ci sono ma non vengono applicati. Quindi il fatto che formalmente il datore di lavoro si sia dotato di un cosiddetto MOG dice pochissimo rispetto invece alle reali responsabilità che lo stesso può avere, che possono essere lievi o gravi, di disapplicazione o di non applicazione di quel modello, che naturalmente produce degli effetti positivi solo con un'adeguata e costante osservanza e applicazione, se no ci limitiamo a una valutazione, come dicevo prima, formale, che ha molto poco a che vedere con la vita reale delle società.

0: Sulle vittime di amianto non si specula. Questo è il titolo del comunicato che le associazioni delle vittime dell'amianto hanno scandito davanti a Montecitorio in piazza Capranica a Roma, dove martedì hanno tenuto un presidio prima di essere audite dalle commissioni parlamentari. Le associazioni AFEVA Casale Monferrato, Fondazione Beppi Ferro di Padova, l'associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, AFEVA Emilia Romagna e l'associazione Mai Più Amianto di Napoli. La battaglia delle associazioni nasce dal fatto che il governo ha previsto l'erogazione di risorse pubbliche a società partecipate nel settore della cantieristica navale. Questo allo scopo di risarcire i danni prodotti dall'esposizione all'amianto dei lavoratori nel settore della stessa cantieristica navale. C'è però un solo operatore economico, che è Fincantieri. Fincantieri è una società che gode, tra l'altro, di una straordinaria salute. Solo nel 2025 ha prodotto utili per 117 milioni di euro, tra l'altro il più alto nella storia della stessa impresa Fincantieri. Si aggiungono anche ricavi in aumento del 13% rispetto al 2024. Ecco, Fincantieri è una società per azioni a maggioranza pubblica, ma quotata in borsa, e rappresenta il più importante gruppo navalmeccanico d'Europa, è il quarto a livello internazionale. E insomma, questi numeri, questa fotografia di questa impresa ci rappresenta come non è bisognosa di un intervento pubblico. Proprio ad aprile le stesse associazioni hanno interessato il Presidente della Repubblica Mattarella. Ascoltiamo quindi l'avvocato Giancarlo Moro, che in rappresentanza delle associazioni ci descrive che cosa in quella sede di martedì davanti alla Commissione, intanto che cosa sta avvenendo e quali sono poi le prossime iniziative e gli auspici che le associazioni, insomma, insieme alla CGIL stanno portando avanti.
1: Sì, allora, la norma era inserita, un articolo completamente fuori contesto, nella normativa per ottenere le ultime rate del PNRR, e evidentemente la Presidente della Repubblica non si è sentita di rimandare alle Camere un provvedimento di quella portata, però ha scritto una lettera alla Fondazione Beppi Ferro e affermando che gli atti sarebbero stati trasmessi al Ministero del Lavoro. Le associazioni hanno tratto da questo che il Presidente della Repubblica aveva manifestato un'attenzione per il tema, perché in effetti quella norma è una norma, come siamo detti più volte, indifendibile sotto ogni profilo, per cui insomma diciamo che non è stata lettera morta l'appello al Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Repubblica ha segnalato il problema al Ministero del Lavoro.
0: E il Ministero del Lavoro al momento non ha dato seguito?
1: Per ora no. In seguito le associazioni del Veneto, del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia, della Campania e dell'Emilia Romagna, le più significative, sono state convocate, hanno chiesto di essere ascoltate e sono state convocate dalle commissioni di inchiesta della Camera e del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, e questa audizione è stata svolta nella giornata di ieri a Roma. Ieri è stato ribadito sia la commissione di inchiesta del Senato sia la commissione di inchiesta della Camera proprio questo dato, che quella è una norma ad aziendam, cioè finalizzata a consentire a Fincantieri di ottenere un rimborso a fronte delle sentenze di condanna o dei verbali di conciliazione, di condanna della magistratura, dopo aver accertato con le sentenze la responsabilità di Fincantieri per le morti di molti lavoratori esposti ad amianto. E è pacifico che l'unico richiedente l'accesso al fondo è Fincantieri, e che si tratti di una norma sartoriale ad aziendam, come è stata definita, che non ha nulla a che vedere con le vittime dell'amianto, che infatti non hanno presentato la domanda, né possono presentarla perché a seguito delle sentenze vengono puntualmente risarcite dalla stessa Fincantieri. Adesso, all'esito degli incontri di ieri presso le commissioni di parlamentari, risulta dalla stampa di stamane che le commissioni avrebbero richiesto un'audizione della stessa Fincantieri e dell'INAIL, e risulta anche dai colloqui che sono intercorsi in occasione dell'audizione che le commissioni vogliono approfondire il tema, per cui vogliono acquisire il carteggio tra il governo e la comunità europea che era stata destinataria di un esposto delle associazioni, e da testi vogliono acquisire dall'INAIL i dati da cui risulterà che l'unico richiedente che le uniche domande di accesso al fondo sono domande della società di cantieristica, cioè di Fincantieri.
0: Un approfondimento che produrrà auspicabilmente degli effetti, magari anche l'interruzione dell'applicazione normativa?
1: Certo, è quello che sperano le associazioni naturalmente. Ieri nel dibattito che c'è stato è anche emerso alla presenza naturalmente di deputati e senatori anche della maggioranza, che all'interno della stessa maggioranza di governo che ha varato il provvedimento esistono in capo agli esponenti politici che hanno un maggior contatto con i territori dove ci sono state numerose morti da amianto, si registrano delle posizioni in perfetta coincidenza con quelle che sono le petizioni delle associazioni. Per esempio il vicepresidente del Senato, dottor Centinaio, ha fatto anche un emendamento che poi non è stato accolto affinché quei fondi vengano destinati effettivamente alle vittime dell'amianto e non alla società di cantieristica. Lo stesso l'ex sindaco ed europarlamentare della Lega Cisint, anche della Lega come Centinaio, ha più volte espresso la sua opinione pubblica perché quei fondi vengano destinati alle vittime dell'amianto e non a Fincantieri. Direi anche nel dibattito che ne è seguito c'è stato il paradossale adesione, esatto, di coloro che hanno preso la parola per conto della maggioranza alle ragioni delle associazioni, perché in effetti quel provvedimento non trova argomentazioni su un'argomentazione che non sia di adesione alle richieste delle associazioni. Un fondo vittime amianto non può che essere destinato alle vittime dell'amianto, non può essere destinato a chi ha causato le morti, anche se le morti salgono a molti anni, certo, all'esposizione di molti anni fa, e sicuramente i dirigenti attuali di Fincantieri non hanno alcuna responsabilità di tipo personale, questo va detto e ribadito.
0: Ma certo hanno però la possibilità anche di agire un senso di responsabilità collettivo.
1: Certo, se una responsabilità è tipo civilistico da parte della società per far fronte alla richiesta di risarcimento del danno.
0: Non è ancora arrivato il momento di mettere la parola fine a questa norma?
1: No, ci saranno degli approfondimenti ulteriori e noi speriamo che, come è stato richiesto ieri a gran voce, vi sia una modifica del quadro normativo e che quei fondi vengano destinati all'altro fondo vittime amianto, perché ci sono due fondi vittime amianto e solo il primo opera a favore delle vittime, venga destinato al primo fondo vittime amianto, che ha carattere universalistico, riguarda i dipendenti di ogni azienda italiana e di ogni settore merceologico in cui ci sia stata esposizione ad amianto, e si vada così a sopperire le esigenze di coloro che per l'amianto hanno perso i loro familiari. Le associazioni hanno intenzione di tenere strettamente monitorato il lavoro delle commissioni e di continuare un'opera di intervento presso le forze politiche di maggioranza e di opposizione affinché questa vicenda si concluda nei termini auspicati.

0: In questi giorni il caldo ha iniziato a far sentire i suoi effetti anche nei luoghi di lavoro. La Regione Lazio, che è stata la prima quest'anno e al momento l'unica tra l'altro a intervenire con l'ordinanza, lo strumento dell'ordinanza emanato qualche settimana fa, la prima ordinanza che interdice le attività lavorative all'aperto e con esposizione prolungata al sole nei giorni di alto rischio. L'interdizione vale appunto nella solita fascia dalle 12.30 alle 16, riguarda alcuni settori come sempre l'agricoltura, il florovivaistico, che è, per intenderci, anche quelle che nelle città come Milano c'è la manutenzione del verde delle città e quindi anche loro per esempio possono essere soggetti coinvolti, cantieri edili, le cave, la logistica di piazzale, i rider, ecco, sono inseriti in questa ordinanza della Regione Lazio. Ma abbiamo chiesto a Giulio Fossati della CGIL Lombardia cosa si sta muovendo, se si muove qualcosa a livello appunto di Regione Lombardia. Sentiamo le sue parole.
1: Camminando per le strade o passeggiando in un prato o giocando in un cortile, magari osservando i nostri figli, non possiamo far altro che comprendere che il cambiamento climatico e la severità del clima è ormai un'emergenza quotidiana. E dobbiamo immaginare che ci sono lavoratrici e lavoratori che nei cantieri e nei campi e sulle strade dei nostri comuni e nella nostra regione lavorano quotidianamente esposti a questo calore. Immaginate lavori pesanti, faticosi, immaginateli di farle per ore, soprattutto nelle ore più calde. Riteniamo che questa sia una condizione non accettabile, che quelle lavoratrici e quei lavoratori debbano essere tutelati. E a loro, a queste migliaia di lavoratrici e lavoratori che in questo momento si trovano esposti a condizioni climatiche estreme, nei giorni scorsi siamo arrivati già a fine maggio a 34 gradi sotto il sole. Il 22 di aprile scorso, in occasione della cabina di regia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso Regione Lombardia, abbiamo chiesto di emanare anche per l'anno 2026 l'ordinanza regionale caldo. Per la prima volta Regione Lombardia aveva emanato questa ordinanza nel 2025, ma purtroppo solo il 30 di giugno, esponendo comunque i lavoratori per un tempo relativamente breve comunque al caldo e alle radiazioni solari più forti. Quest'anno chiediamo di farlo con largo anticipo. Chiediamo la sospensione dell'attività all'aperto a elevato sforzo fisico e nelle ore più calde della giornata e nei territori in cui il portale scientifico WorkClimate segnala il rischio alto. È chiaro che questo non è sufficiente, nel senso che bisogna tutelare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che anche negli ambienti al chiuso lavorano sotto lo stress da calore, e quindi chiediamo a tutte le aziende di applicare le misure di tutela per i lavoratrici e per i lavoratori. Le linee guida però sono raccomandazioni, non dipendono dal buon senso del lavoratore e dal sistema di protezione e prevenzione aziendale. Invece l'ordinanza è una legge, introduce un obbligo chiaro, immediato e uguale per tutti. La burocrazia ha tempi troppo lunghi rispetto all'urgenza di un colpo di calore. Quando il rischio è vitale, serve la certezza del diritto, non la discrezionalità delle singole aziende. L'ordinanza regionale deve integrarsi con misure esistenti per offrire uno scudo protettivo immediato e che possa essere uno strumento attuale, efficace, esigibile per tutte le lavoratrici e lavoratori, anche supportate dalle organizzazioni sindacali. Dobbiamo immaginare che le imprese più grandi e strutturate spesso utilizzano la cassa integrazione ordinaria per eventi meteo o rimodulano i loro turni, come giustamente prevedono le modalità di lavoro, che per tutelare le lavoratrici e lavoratori. Il vero dramma si consuma nella galassia dei subappalti, nei piccoli cantieri edili e stradali, nell'agricoltura e tra i lavoratori autonomi e della logistica. Senza un provvedimento della regione, queste persone, questi lavoratori e queste lavoratrici sono lasciate sole di fronte a un ricatto inaccettabile: scegliere se rischiare la vita sotto il sole cocente e rinunciare al reddito di una giornata. Una regione che si definisce eccellente come la Lombardia non può tollerare che la salute pubblica sia subordinata alle logiche di profitto o alla mancanza di tutele. A nostro parere, la formazione e i dispositivi di protezione individuale sono essenziali, ma l'ordinanza è lo strumento aggiuntivo indispensabile che fa la differenza dove i controlli non arrivano, perché si possono sempre compiere segnalazioni e fare in modo che la salute, la propria salute, in occasione di lavoro sia tutelata. Chiediamo per questo a Regione di emanare questa ordinanza di fermare le attività lavorative nelle ore più calde e a rischio. Riteniamo che sia assolutamente un dovere. Siamo sicuri che Regione Lombardia non rimarrà indifferente a questa richiesta, anzi crediamo possa assumere l'impegno di rendere l'ordinanza uno strumento effettivo e periodico, che possa anche essere aggiornato, ma che non debba più attendere le temperature elevate per essere emanata negli anni a venire, in modo da creare una modalità di tutela efficace per tutte le lavoratrici e lavoratori esposti al calore e alle radiazioni del sole.
0: E io credo che scontiamo ancora su questo tema, scontiamo ancora la mancanza di una volontà politica di intervenire sulle cause che producono appunto il cambiamento climatico, perché questo stiamo attraversando e vivendo e stiamo producendo, alimentandolo. Ecco, ci limitiamo a gestire gli effetti del cambiamento climatico, le azioni necessarie poi per tutelare comunque cittadini e lavoratori, però serve proprio uno sforzo collettivo. È chiaro che è necessario appunto con gli strumenti nei luoghi di lavoro intervenire con gli strumenti delle ordinanze, perché possono garantire delle regole certe per iniziare ad affrontare anche nei luoghi di lavoro, appunto nel conflitto sano tra interessi tra le imprese e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, avere delle regole certe che tutelano rispetto agli effetti del rischio da stress climatico per il calore, ma non solo, perché qui abbiamo appena visto come poi il calore produce anche fenomeni di rovesci pioveschi anche importanti, e quindi la gestione di questi negli ambienti di lavoro non è secondario anche questo aspetto. Ci ricordiamo quello che è accaduto a Valencia, no? E lì il governo poi è intervenuto con uno strumento, con un permesso climatico, per esempio, che è uno strumento di intervento materiale nelle condizioni poi concrete, materiali appunto delle lavoratrici e dei lavoratori. Tanta è la strada che dobbiamo ancora svolgere su questo fronte, e dobbiamo pensare anche di intervenire e tenere insieme nella discussione quelle che sono le cause che producono poi gli effetti devastanti. Bene, noi siamo giunti anche oggi, anche questo giovedì, al termine del nostro tempo qui a Uscita di Sicurezza, e quindi l'invito è di ritrovarci giovedì prossimo, sempre dalle 20.30 alle 21.30, in vostra compagnia, come sempre, Stefano Ruberto. E quindi un caro saluto e l'invito a proseguire l'ascolto sulla emittente di Radio Popolare. Ciao!

Cos'è coinformazioni? Ma dai, ce l'avete presente, coinformazioni Como, quelli che ogni tanto sentite a Metro Regione, il Circolo Arci che è anche un giornale. Vi aspettiamo per la nostra festa domenica 31 maggio allo Spazio Gloria in via Varesina 72 a Como. Dalle 19 stand, associazioni amiche, la Perieco, raccolte fondi solidali Arci e Arx e alle 21 QFVFQ, videoconcerto dei Tram a Muro tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino. Ingresso riservato a soci e soci Arci. Facciamo sentire l'eco ovunque, ecoinformazioni.com.

0: Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Tienila pure sotto, Giulia, non c'è problema. Questa canzone meravigliosa che si chiama Stelle Buone di Cristina Donà, su cui io parlo in maniera inopinata, soltanto perché abbiamo scelto una delle tante canzoni che potevano starci bene sulla presentazione di questa sera qui a Live Pop. Un saluto a tutti quelli che sono qui e che hanno affrontato la grandine per raggiungere via Ollero 5, un saluto a tutti quelli che arriveranno in corso d'opera, ma soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci sentono dalle frequenze di Radio Popolare. Un saluto da parte mia, io sono Nicolo Vecchia e questa sera presentiamo un libro della persona che è di fianco a me, che permettetemi di dire è uno dei collaboratori più preziosi di Radio Popolare in questo momento, almeno per quanto riguarda i contenuti musicali, Pier Giorgio Pardo. Fategli un applauso voi che ci siete qua.
1: Grazie.
0: Grazie. Che per Minimum Fax ha pubblicato da qualche settimana, diciamo così, Matrilineare, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, un libro molto bello che appunto sarà al centro della serata di questa sera. Insieme a me, oltre a Pier Giorgio Pardo, c'è Elisa Graci, voce
2: Eccomi.
0: Della musica di Radio Popolare.
2: Ciao. Buonasera a tutti, buonasera.
0: E poi ci sono tre cantautrici che ringrazio davvero tanto, sia per la loro presenza questa sera e anche per altrettanto aver affrontato le intemperie improvvise di questa serata. Quindi vado in ordine di apparizione sul palco, quindi di vicinanza rispetto a me. Voi dalla radio non mi vedete, ma credeteci, francamente.
3: Grazie.
0: Miglio e Anna Carol. E io tendenzialmente ho finito, quindi me ne va. Nel senso che questo è un libro che racconta 70 anni di storia di cantautorato femminile in Italia, con la precisione, l'intelligenza, la curiosità, la vivacità culturale di Pier Giorgio, che ascoltate quotidianamente quasi sulle frequenze di Radio Popolare, insomma almeno in un paio di occasioni alla settimana, ed è una grande ricchezza che noi abbiamo e quindi è bello celebrarla questa sera. Ed è un libro scritto attraverso delle interviste con tantissime cantautrici che poi racconteremo, e quindi questa sera lasceremo io ed Elisa il compito a Pier Giorgio, che questa sera tra l'altro ha una voce pazzesca.
2: Fai sentire
1: Eccomi,
2: che voi.
1: Sono io, la componente trans femminista della serata. Mi bagni la voce, Giulio.
0: Grazie Pier per questo piccolo assaggio di ciò che per i prossimi 55 minuti potremo vivere insieme, mentre invece noi faremo delle domande a te, io ed Elisa.
1: Bene, ti farò del mio meglio per rispondere.
0: E secondo me, visto che, come dire, tu sei un maschio che ha scritto un libro sulla musica italiana delle
1: grosse.
2: Maschio,
1: cioè,
0: io sono un maschio etero che ti intervista. Lasciamo la parola
2: alla donna, alla donna della
0: non perché prima le donne, ma perché tu sai di cosa stiamo parlando più di me.
2: Questo è un argomento che ovviamente trattiamo spesso anche io e te, Pier, nella nostra rubrica il giovedì pomeriggio a volume, e certamente il mondo femminile nella musica è una questione che ci preme molto, ci preme a Radio Popolare, ne parliamo, ne abbiamo parlato tanto, e grazie ovviamente anche da parte mia di aver scritto questo libro e di aver interpellato così tante incredibili artiste. La mia prima domanda riguarda ovviamente partiamo dal titolo, Matrilineare, una bellissima canzone, e siamo esattamente a 30 anni fa, 1996. Io mi sono formata musicalmente proprio in quegli anni, ho iniziato a vedere le donne, poche donne nella musica italiana allora, siamo appunto nella metà degli anni 90, la Cristina Donà che abbiamo sentito prima era una di quelle, Ginevra Di Marco era un'altra, che faceva parte appunto dei CSI e quindi Matrilineare, ma non erano tantissime le donne nella musica. Negli anni, anch'io lavorando nella musica, ho visto aumentare sempre di più la presenza femminile, e la presenza femminile anche solista nelle cantautrici. Quindi mi chiedevo com'è stato anche il tuo approccio, avendo vissuto anche tu quegli anni, gli anni 90, avendo parlato con donne che hanno fatto musica in quegli anni e poi intervistando queste meravigliose artiste delle nuove generazioni.
1: Ma allora, la cosa che posso dire è che questo libro per me ha soprattutto un valore affettivo, nel senso che è nato intorno a un amore, quello per la musica di queste artiste, ed è nato intorno a un altro amore che ho, che coltivo ogni giorno, che è quello per le persone giovani, perché il mio ruolo è, ho la fortuna di essere pagato per divertirmi a scuola, quindi ho visto crescere tante persone. E quando ho deciso di partire su con Matrilineare è stato perché, lo dico proprio nel modo più semplice, avevo scritto un libro sul cantautorato progressivo, quindi tutti i cantautori che uscivano dalla forma canzone e rientravano e erano tutti maschi bianchi. C'erano solo un paio di eccezioni, una era Jenny Sorrenti e l'altra era Maria Monti, e io sono proprio partito da lì. Nello stesso tempo però, a proposito di giovani, esce il disco di Daniela Pes, Emi Folgora, però è uscito dopo che io avevo scritto e pubblicato il libro, quel libro lì che è Un Gusto Superiore, e quindi ho deciso di andare a ritroso e ho trovato in Matrilineare uno spartiacque, nel senso che per me Matrilineare è un po' il momento in cui la controcultura italiana si è guardata dentro e ha detto: siamo maschilisti anche noi, cioè noi venivamo dagli anni 70, dagli anni 80, ma a Parco Lambro avevano tirato, avevano picchiato le femministe e avevano tirato i polli sul palco a Ivan Cattaneo, eccetera, eccetera. Quindi di fatto questa idea del patriarcato in quel momento lì passava attraverso un esercizio di consapevolezza. Da lì in poi è stato un cammino sempre in salita. Io lo dico sempre, il 15% delle autrici, delle firme sono adesso donne, quindi comunque c'è proprio un gap ancora in corso, c'è tanto da lavorare, e soprattutto adesso c'è da prendere coscienza del fatto che se in un ambito più indipendente tanta strada è stata fatta, in un ambito più mainstream ancora si pensa alla donna come interprete, meno di prima ma ancora troppo, ecco. E quindi ci perdiamo un modo di vedere le cose che non ha una radice biologica ma ha una radice sociale, perché comunque questa voce collettiva e individuale femminile è stata tenuta a bada.
0: Io volevo farti una domanda prima di farti fare le domande alle nostre ospiti di questa sera, che ha a che fare anche con il fatto che tu in fondo, quando intervisti i musicisti, credo che in parte rivivi una cosa che hai vissuto anche tu. Io ti ho intervistato da musicista come frontman degli Ego Kid insieme a Diego Palazzo, e quando ti metti a fare questa cosa, quanto pensi anche a quello che tu in parte hai vissuto e che cosa ti piace creare come dialogo con la controparte, anche ad esempio in un momento in cui racconti la storia della musica italiana nelle parole delle cantautrici?
1: Credo che una cosa che cerco di non fare, spero di riuscirci, è spiegare la musica. La musica la puoi e puoi entrare in empatia con la musica e raccontare la tua empatia nei confronti della musica attraverso le parole di chi l'ha scritta, ecco, ma raccontare la

0: mio passato artistico.
1: A te adesso il compito di fare una domanda a ciascuna delle nostre ospiti questa sera, un po' portandoci in quella che è stata la cucina di questo libro che presentiamo questa sera, Matrilineare, per Giorgio Pardo.
0: Comincio da Francesca, da Franca.
2: Eccoci, buonasera Pier.
3: Buonasera,
2: Buonasera, insomma, a tutte e tutti, è molto bello essere qua.
0: Guarda, la cosa che mi viene adesso da chiederti, è avendoti vista al Miami, cosa ti porti sulla pelle di quell'esperienza lì?
2: Di sicuro la felicità del camerino, perché direi che cosa è successo in questo camerino?
0: Beh, così mi induce a
2: Qualcosa
0: curiosità.
2: che va taciuto, ma di quello che invece si può parlare è stato un momento dove nello stesso luogo c'erano artisti che chiaramente per me sono giganti, estimo. Ma c'erano anche tantissime persone come me, no? Di quello che io definisco una sorta di underground, che avevo magari beccato 10 anni prima al club, perché anche loro è gente che insomma suona, ha fatto la cosiddetta gavetta. Quello per me è un'emozione grandissima, cioè dire, guardarsi e dire, caspita, però, raga, cioè. È comunque un passo, no, per tutti. Una cosa che mi emoziona molto al di là poi dell'esibizione che è stata bella. Naturalmente non è il mio un giudizio estetico su me stessa, ma di quello che ho sentito. E chiaramente sei circondato dalla musica, da gente a cui piace la musica, è tutto musicoso, oso. E quindi
0: Adoro.
2: insomma, molto, molto bello.
0: Un'altra domanda?
3: Allora, facciamo il giro,
0: Oh,
3: sì.
1: Giro di tavolo si
3: Giro di
1: direbbe se
3: tavolo,
1: fossimo in un
3: tocca a
1: posto super
3: Emilio.
1: corporate che non siamo.
0: Dunque, a Emilio chiedo, intanto dico che Emilio non è nel libro perché l'ho conosciuta solo dopo.
1: Sarei
0: Avevo
1: andata
0: proprio,
1: tardi.
3: Nel prossimo.
0: è la stessa
3: Nel
0: maledizione di
3: prossimo
0: Daniela
3: lavoro.
0: Pes.
3: Esatto.
1: Matrilineare 2. La vendetta,
3: Eccomi.
0: come era successo già con un gusto superiore che non c'era Daniela Pes, quindi il fatto che rimanga fuori una artista che ci tengo a intervistare, a sentire, è anche un nuovo inizio per me. Però ciò posto, volevo chiedere a Emilio come sei arrivata a definire il tuo rapporto con le macchine proprio come producer, perché stasera sei in veste più cantautorale in senso però produci con molto rigore, anche con una ricerca sul suono. Quindi
3: Certo, vado.
0: sì,
3: Vado.
0: sistere elettrica
1: da pure.
3: Guarda, in realtà io stasera torno all'origine, però molto vera di quello da cui, cioè, da ciò che arrivo, perché mio padre mi ha insegnato a suonare la chitarra a 12 anni, quindi in realtà questo strumento è mio da sempre. Quindi torno proprio all'origine. Sono arrivata molto dopo all'interesse di toccare le manopole, suonare i suoni storti. Poi io lo faccio veramente molto distinto, non sono didattica, ecco, non mi voglio definire così. C'è un grande amore oggi per quella cosa. Ci sono arrivata semplicemente con l'ascolto, con la curiosità, la sperimentazione, perché mi interessa andare sempre oltre a quello che insomma suono. E quindi negli anni è accaduto questa cosa e amo stare davanti. Sabato suonerò a Cesenatico e sarò davanti al mio Moog e suonerò. E tutto. Però è una grande emozione tornare sempre a questo, perché è l'origine di tutto. Io ho scoperto l'amore per la musica grazie a questa e grazie a mio padre. Quindi è molto emozionante per me.
0: Grazie.
4: Che bello. Tra poco li sentiremo, volevo
1: Adesso poi le
4: fare agli
1: facciamo anche suonare,
4: ascoltatori
1: ma
4: che.
1: prima le facciamo parlare.
4: Certo.
0: Anna, io ti chiedo questo, cioè che rapporto hai con raccontare la intimità dei sentimenti, perché le tue sono delle canzoni spesso ironiche, ma nella loro profondità appaiono leggere, quindi come ti approcci a questa

0: questa ricerca sul decantare le emozioni prima di condividerle?
1: Beh, allora, diciamo che in realtà non ci penso, è un approccio che ho alla vita in generale, quindi il fatto di provare ad esprimere queste emozioni, anzi lo faccio di più con la musica, quindi per me è una cosa naturale che devo fare, è una cosa che faccio proprio anche come modo di... sì, di superare dei momenti o di avere a che fare con delle emozioni molto forti. Fin da piccola io ricordo delle emozioni che provavo quando avevo 3 anni e sono ancora molto forti in me. E forse la musica mi aiuta ad elaborarle in qualche modo, a dare uno sfogo a questo troppo. E quindi non conosco un altro modo, per me è l'unico modo che ci sia. Il fatto di mischiarle con l'ironia, forse anche questa è una mia protezione, un modo per alleggerire questo troppo che sento. Però mi fa ovviamente piacere che arrivi l'emozione, ecco, questa è la cosa a cui tengo molto.
2: Io invertirei a questo punto il giro e quindi chiederei ad Anna Carol se ha voglia di suonarci subito una prima canzone, poi succederà lo stesso con Miglio e con Francamente, prima di ritornare anche a chiacchierare sia con Pier Giorgio Pardo, di cui questa sera presentiamo in diretta dall'Auditorium dei Metrostratos il libro uscito per Minimum Fax Matrilineare, e con le nostre 3 ospiti che ancora ringrazio per essere con noi questa sera. Che cosa ci vuoi suonare come primo brano, Anna Carol?
1: Allora, suonerò Colla.
0: Che è un brano ironico.
1: È un brano ironico.
2: Anna Carol dal vivo.

0: Grazie. Grazie per questo finto.
1: Le 21:50 minuti, siamo in diretta dall'auditorium di Metro Stratos, colla di Anna Carol, che ha cercato anche di rompere la chitarra, ma non è Jimi Hendrix, quindi
2: non è rocker,
1: neanche stavolta.
0: La vera rocker.
1: Ma è una cantautrice, ma poi volevo fare anche questa domanda su che cosa vuol dire essere una cantautrice, ma la faremo un'altra volta. Invece Miglio adesso ci fa ascoltare lei una canzone. Da dove vuoi iniziare, Miglio?
3: Allora, dall'accordatura in realtà.
1: Sì, beh, quella è una cosa molto avanguardia.
3: Okay. Comunque fedeli alla linea, il pezzo
1: sempre.
3: Che faccio, che è dell'ultimo disco. Però controllo l'accordatura perché ha preso un po' di pioggia la mia chitarra oggi.
0: Oggi un po' tutti.
1: Non solo la chitarra, anche le corde vocali.
3: Tutti quanti.
0: Sì.
1: Infatti era tutto pieno l'auditorio, ma questa sera evidentemente un po' di persone sono state bloccate dalla grandine.
0: Ci siamo? Bene.
1: Fedeli alla linea.

0: Miglio con Fedeli alla linea, sempre dal vivo dall'auditorium di Metro Stratos. È arrivata per ultima nell'auditorium anche a causa appunto dell'intemperia.
1: Gli ultimi saranno,
2: ma ce l'ha
1: i primi.
2: Fatta.
1: Cioè, adesso non voglio portare grandi citazioni in causa, però così
0: qualcuno diceva così.
1: Qualcuno
0: diceva, ha provato a esprimere questa visione.
1: Cosa
0: ci fa ascoltare, Franca?
1: Telefontango.

0: Grazie.
1: Francamente con Telephone Tango è una bellissima canzone, così come le due che l'hanno preceduta per questa serata in cui stiamo presentando un libro scritto dal nostro Pier Giorgio Pardo che si chiama Matrilineare. Adesso ti faccio una domanda io, Pier, e ha a che fare con sia una citazione dell'intervista che hai fatto a Nada in questo libro e anche proprio con il titolo del capitolo dedicato a Cristina Donà. Credo che sia interessante questo concetto che Nada, rispondendoti a una domanda che tu le fai per aprire l'intervista parlando di Occupo Poco Spazio, dice: ma al mondo femminile in generale ha la sua capacità di contenere anche in uno spazio minuto la propria essenza e di sapersi concentrare su di essa. Quella di occupare poco spazio è una definizione ironica, però, adesso vado avanti io, anche poi pensando a quello che ti racconta Cristina Donà in questo libro, all'idea di uno spazio tutto per sé, credo che ci sia un elemento che a me ha incuriosito, interessato molto, proprio anche nel voler dedicare dello spazio, del tempo, delle parole a questa storia del cantautorato femminile. Il fatto che ci sia bisogno di difenderlo questo spazio, di conquistarlo, ecco, dal tuo punto di vista di autore e di in questo caso diciamo storico del cantautorato femminile, come hai gestito questo argomento?
2: Ma allora, la prima cosa da dire è che non serve essere queer per scrivere un libro del genere, però aiuta. Noi abbiamo una storia in Italia di cantautorato in cui comunque la realtà è stata spiegata da cantautori maschi, con la chitarra, lo spinello, ancora adesso Francesco De Gregori concede delle interviste, se sia il caso o meno, prendere posizioni, eccetera, eccetera. È proprio una cosa che l'aedo italiano che spiega la realtà si porta dentro a livello antropologico. E quindi sostanzialmente occupare spazio significa sottrarre questo spazio, da un lato, a questa tradizione di mansplaining, chiamiamolo anche così, se vogliamo.
0: Sì, sì.
2: Chiamiamolo così simpaticamente.
0: Con tanta simpatia.
2: No, perché Nicola non teme. E poi l'altra cosa.
1: Non vi preoccupate.
0: Siete circondati.
2: Che bisogna poi questo spazio occupato tenerlo al riparo da una logica che è tipicamente maschile, anche questa patriarcale, cioè quella dei numeri, della produzione, del corporate, per cui viviamo in un mondo cattivissimo, dove il cattivismo è una sorta di fiore all'occhiello da esibire per guadagnare posizioni in questa mega corsa e competizione che è diventata la nostra società orrenda. Allora, queste autrici hanno la freschezza di non avere questa tradizione dietro, questa è l'unica cosa che hanno in comune ed è un dato sociologico, non biologico, ma sociologico e storico. Quindi occupare spazio significa riguadagnarlo, proteggerlo e lo proteggono loro. Nessuno deve proteggerle, perché il fatto di proteggere o delle persone che vivono una situazione marginale, come era quella della donna autrice 50 anni fa, come può essere oggi quella del mondo LGBT o del mondo trans, che sono continuamente sotto attacco. Proteggerle significa creare lo spazio perché loro riescano a difendersi. Questo è l'unico modo ecologico di difendere lo spazio occupato, non credo che ne esista un altro. Ecco.
0: Mi colpisce molto appunto parlare, sentirti parlare anche appunto di mansplaining, però era una delle cose che volevo chiedere proprio alle musiciste qui presenti. È una parola sicuramente che è diventata più, più cool, più fashion ultimamente. Quando io ero più giovane accadeva e basta, senza neanche chiamarlo, questo mansplaining. Accadeva tutti i giorni in tutte le situazioni, soprattutto nella musica, e soprattutto nella musica al femminile. Io mi occupavo di musica, ero una delle poche donne che si occupava di musica, e trovo sempre l'uomo che mi doveva spiegare come avrei dovuto parlare di musica. E
2: avresti dovuto parlare di musica al femminile.
0: Esatto, quello che è l'apoteosi. E mi chiedevo appunto nelle nuove generazioni se questa è una sensazione che ancora avete e come la affrontate, se la affrontate in qualche modo. E ovviamente questo è un problema, è una cosa che accade in tutti i campi, non solo nella musica, ma avendo la testimonianza di tante, tante veramente nuove musiciste giovani adesso in Italia, più che mai forse, mi chiedevo se questo è ancora un, diciamo, un problema che dovete affrontare, come se mai lo affrontate.
3: Io un po' onorata dalle nuove generazioni, cioè, vabbè, di sicuro penso che fare squadra in un certo senso sia già importante, perché poi chiaramente partono tutta una serie di meccanismi del Me Too, no? Anche a me è capitata questa cosa, ah, guarda, anche a me mi è stato chiesto se avessi bisogno di una mano ad accordare la chitarra.
0: Esatto,
3: o ecco, cose di questo tipo. E è chiaro che, come diceva Piera anche prima, c'è proprio una ragione sociale, essendo disabituati tutti, cioè noi in primis donne, che infatti possiamo avere dei tratti maschilisti chiaramente, essendo così poco abituate a vedere donne svolgere quel mestiere, nel momento in cui questo succede dai per scontato che la preparazione di questa persona non sia all'altezza della persona che di solito vedi invece fare quel mestiere. Quindi è proprio una ragione numerica e sociologica. Facevo prima, sottolineavo nuove generazioni, perché io ho 30 anni, mi rendo conto che davvero invece nelle nuove generazioni, quindi parlo di 16, 18, 20 anni, ci sia un grado di consapevolezza veramente molto più ampio di quello che forse ho io oggi. Quindi secondo me in termini di consapevolezza stiamo andando nella direzione che direi giusta, cioè per avere uno spazio più equo e più accessibile per tutti.
1: Volete aggiungere qualcosa, Miglio, Anna?
4: Vado, poi vai tu.
0: Vai, Miglio.
4: Concordo con ciò che dice Franca, nel senso che le nuove generazioni sicuramente hanno una consapevolezza maggiore, e poi sicuramente ci sono ancora degli stereotipi, nel senso che mi capita ancora di ricevere delle telefonate da promoter o fonici che mi dicono, magari a chi mi chi mi dà una mano, gestisce una brutta parola, con chi posso parlare a livello tecnico? E la risposta è con Miglio. E quindi poi mi chiamano e mi fanno delle domande e restano un po' stupiti che io sappia rispondere, che c'è esatto, il jack XLR, che, cioè, vabbè, sono cose tecniche, insomma, che io sappia spiegare come una scheda tecnica del mio musicista debba andare in un impianto. E quando rispondo a tutto, wow, siamo contenti di vederti domani live. Cioè, nel senso, la percepisco
0: c'è
4: ancora.
0: C'è una sorpresa.
4: Purtroppo la percepisco ancora questa cosa. È latente, però c'è ancora. Nel senso, la è sempre molto sottinteso con chi devo parlare, che spesso non è magari la, cioè il fatto che sia magari una donna, c'è ancora questa cosa, sì, no? Passiamo a, cioè, ci sarà un referente, no? E invece no, siamo noi. Cioè, sappiamo quello che gestiamo, sappiamo i nostri, cioè, conosciamo i nostri strumenti, i nostri sintetizzatori, le nostre
0: addirittura,
4: chitarre.
0: Addirittura i sintetizzatori.
4: I sintetizzatori, addirittura, capisci? Cioè, mi sembra un po' eccessivo. Vai, Anna.
5: Io posso solamente aggiungere una sensazione che ho rispetto a questo. Quindi la consapevolezza sicuramente sta crescendo, infatti le nuove generazioni ancora di più, ed è bellissimo vedere quanto sia cresciuta in loro e quanto faccia parte proprio di loro fin da molto giovani. Per me alcune volte è difficile distinguere quando un consiglio, cioè sono in una fase comunque in cui sono un po' sono sospetta che qualcosa che mi viene magari consigliato non sia semplicemente, quindi un po' dubito del mio sapere, del mio perché comunque mi piace anche seguire dei consigli che mi vengono dati e non prendere tutto come mansplaining. Allo stesso tempo comunque c'è questo lavoro in più che devo fare, anche perché, come diceva prima Franca, comunque siamo anche noi figli della stessa società e quindi stiamo imparando man mano che le cose cambiano, cambiamo anche noi e impariamo.
1: Pier, la facciamo direttamente in onda, la piccola riunione di redazione. Allora, volendo potremmo far suonare due canzoni a testa e...
0: Sì. Che ne dici?
1: A meno che tu non voglia fare una domanda a ciascuno ancora.
2: La domanda a vedervi qui insieme è se siete contente, come vi sentite, perché è bello, comunque questa cosa qua. Io, una delle ragioni per le quali ho scritto il libro è quando ho visto Giulia May, Anna Castiglia e Anna Carol tutte insieme al 1° maggio dell'anno scorso. Quest'anno c'eri tu, Franca, e c'erano c'era la Nina, c'era una presenza, ma visto che parlavi prima di incontri in camerino, com'è questo camerino di palco fra voi?
3: Guarda, se non ci fosse Emilio,
2: sarebbe meglio,
3: nel senso, veramente. Poi parliamo dopo, Piero, un attimo.
2: Va bene, sì.
3: Io una cosa avevo chiesto.
4: Mi ha solo invitata a Bologna a suonare al suo concerto. Vedete come
5: fa? Falsa.
1: Noi avevamo anche organizzato la tempesta, vero? Per non farla venire, invece.
5: Non è andata.
3: Per me è bellissimo, anche perché davvero con Anna forse non ci eravamo ancora viste di persona, e quindi poi conosci, cioè ti sembra in realtà di conoscerle perché magari le ascoltate tanto, ma la cosa più bella è quando, a parte sentirsi suonare, cioè io stavo sentendo dalle loro spie, quindi è come se tipo avessi fatto un concerto loro, e questo veramente meccanismo del ah no, anche tu, no vabbè, ma anch'io faccio questa cosa, oppure io non la faccio, è una ricchezza incredibile, perché spesso no, ci si barrica dietro questa società che ti dice no, devi andare avanti da solo eccetera, invece non c'è cosa più bella che la condivisione.
2: Ecco perché mi è piaciuto così tanto scrivere questo libro, sì. È tutto qui,
3: sì.
2: Penso che sia tutto in queste parole.
4: Assolutamente.
1: Franca, ripartiamo da te, vuoi suonarci?
3: Sì, non so se le ragazze...
1: Volete dire qualche altra cosa? Suoniamo?
3: No.
1: Suoniamo.
0: Stanno tutte bene.
4: Hai detto tutte bene.
3: No, infatti mi spiace, io stavo seguendo...
1: Portavoce.
5: Dopo litighiamo in camerino.
3: Esatto, stavo seguendo la linea...
1: Hai ragione, ma infatti noi stiamo improvvisando, quindi...
3: Consiglio.
1: Allora, secondo me potremmo anche starci con due pezzi a testa.
0: Ci proviamo.
1: Dai.
3: Allora, vabbè, sì, io ne faccio uno.
1: Ok,
3: poi
1: tu ne fai uno, poi vediamo.
3: Si vedrà, va bene. Ok, allora, molto emozionata, e faccio Se potessi, che è una canzone che ho scritto per mio nipote. Voi sentite?
1: Aspetta,
3: niente, tranquillo.
1: Giulio.
3: Ok.

0: Francamente dal vivo, 22:14 minuti, le frequenze di Radio Popolare dall'auditorium Demetrio Stratos, la chitarra, la voce passa a Miglio.
1: Che cosa ci suoni, Miglio?
2: Tecno pastorale, è un pezzo del vecchio disco a cui tengo molto.

0: E grazie anche a Miglio. E chiudiamo questo giro musicale con Anna Carol. Cosa ci fai ascoltare?
1: Diversi tipi di dolore. Anna Carol.

Navigo a vista e mi agito. Se per strada vedo uomini che ti assomigliano, cambio strada e le mie abitudini, ma poi mi viene da vomitare. Se non ci sei, non ho nemmeno voglia di vestirmi bene.

0: Grazie.
1: Anna Carol dal vivo. Questa sera sul palco ci sono state appunto Anna Carol, francamente, Emilio, oltre a loro io citerei anche White Mary, Elasi, Marta Tenaglia, Anna Castiglia, Giulia May, Blue M, Daniela Pes, La Nigna, Niader, Marta Del Grandi, Ginevra, Birth, Giorgines, Miss Cheta, Carlotta Silano, Margherita Vicario, Cristina Donà, Grazia Di Michele, Rettore, Gianni Sorrenti, Nada, Maria Monti, Giulia Cavaliere ha scritto la prefazione, il resto l'ha fatto Pier Giorgio Pardo per questo libro che si chiama Matrilineare. Grazie. Che è appena uscito per Minimum Fax, che è stato un piacere presentare questa sera.
0: Possiamo ringraziare Pier di aver creato questa situazione meravigliosa sul palco questa sera, queste tre bellissime canzoni che abbiamo ascoltato questa sera. Davvero grazie. È stato molto emozionante, Pier. Solo tu potevi farcela.
2: Mi è costato molto la voce.
1: L'avete ridotto così.
3: È venuto a prendermi a casa per portarmi qua, forza proprio.
1: Allora, abbiamo 5 minuti.
0: Sì.
1: Quindi non c'è il tempo sicuramente in diretta per ascoltare tutte e tre con un'altra canzone.
3: E le domande a Pier.
1: Fate una domanda a testa. Vi prego. Che cosa bellissima, vedi? È improvvisazione.
0: Fa così, Pier.
1: Hanno deciso loro.
3: Accetto questa sfida.
0: Accetta. Anna.
3: Finiamo in leggerezza. La cosa che ti ha fatto più ridere, la risposta o la situazione in cui ti sei ficcato, diciamocelo. Che ti ha fatto più ridere? La cosa più divertente. Perché io ho riso in alcune interviste, però vorrei sapere da te.
2: Allora, quando sono andata a portare il libro a Maria Monti, lei praticamente se l'è fatta leggere l'intervista, solo che mi rispondeva di nuovo e poi mi ha cantato le canzoni, è stato meraviglioso. Ecco. Lei è una persona stupenda.
1: Miglio, è il tuo turno per mettere in difficoltà Pier.
4: Vado. Vai. Qual è la cosa che ti ha dato più fastidio invece in questo periodo?
1: Adesso la devi dire. Adesso la devi dire. Non ti ascolta nessuno.
0: Poche centinaia
1: tanto.
0: Di migliaia di persone.
2: I no inutili che hanno detto alcune persone, perché poi alla fine questo è un libro che tende ad abbattere i muri, un libro di sorellanza intersezionale, è un libro anche in cui volevo che dialogassero quelli che dicono ah, la musica vecchia è brutta e quelli che dicono ah, la musica nuova è brutta, questo non esiste, quindi non c'era ragione di dire dei no e alcuni mi sono dispiaciuti.
0: Franca,
1: vuoi fare una domanda anche tu a Pier?
5: Sì, ma io mi stavo preparando.
0: Sì.
5: Siccome hai parlato, no, quelli che dicono la musica vecchia, quelli invece la musica nuova, io volevo sapere quali sono state le più grandi differenze, se ci sono state, nel coprire artiste, musiciste, scrittrici, autrici appartenenti ad una determinata generazione e quelle invece appartenenti ad un'altra generazione.
2: No, non ho trovato delle grandi, sono di più le affinità che ho trovato, ma proprio di reazione a quella logica della produzione, cioè tutte quante, le due cose che sono venute fuori da tutte sono state la ricerca e la cura per la sincerità di quello che avevate da dire. Prima Nicolò diceva che cos'è un cantautore. Un cantautore è una persona che ha bisogno di dire una cosa e la dice direttamente a un interlocutore che è chi lo ascolta, e questa è una differenza fondamentale secondo me rispetto a chi interpreta, perché è un dialogo a chilometro zero, quello fra il cantautore e chi lo ascolta. Quindi c'è questo meccanismo di medesimazione molto importante, molto forte, e per questo secondo me il fatto che ancora le autrici siano al 15% e che una persona come Giontile, quando va a Sanremo, ci va con un team di autori che scrive insieme a lei, è disfunzionale per il sistema musica, perché non c'è bisogno neanche di quello. Quindi quello che io trovo è l'affinità tra tutte. importante per il bisogno, l'urgenza espressiva di suonare, di cantare se stesse.
5: Che bella cosa questa, cioè l'urgenza.
2: Grazie. Sì, l'urgenza è un dato comune
0: intergenerazionale.
2: Sì, assolutamente, assolutamente intergenerazionale. E la ricerca. La ricerca è un'altra cosa di cui tutte mi hanno parlato, e anche la leggerezza, la ricerca dell'ironia di cui parlavo prima con Anna, in realtà è un dato comune a tutte. Le donne insegnano agli uomini a prendersi meno sul serio, non come dato biologico, ma perché anche gli uomini ci sono stati costretti a prendersi sul serio questi lunghi decenni, e adesso è giusto imparare l'arte dell'ironia, di alleggerire le cose per trovarne la profondità.
5: No, vabbè, questo tatuaggio.
0: Sì. Nuovo tatuaggio nelle parole di Pier Giorgio Pardo.
1: Pier Giorgio Pardo è un grande patrimonio di Radio Popolare. Grazie per essere stato qui con noi per presentare questo libro. Grazie davvero di aver accettato il nostro invito. Anna Carol, Miglio, francamente. Grazie ad Elisa Graci,
0: grazie
1: che ascoltate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con volume dalle 14 alle 16. Grazie a voi che siete venuti qua.
0: Grazie davvero.
1: E io vi dico questa cosa: se siete appassionati di musica fatta da donne meravigliose, il 29 di luglio, se siete a Milano, tenetevi liberi. Io ancora non ve lo posso dire esattamente perché, però posso dire che Radio Popolare festeggerà i suoi 50 anni con un grande concerto, in cui ci sarà un artista che è presente in questo libro e ci sarà un artista che non è presente in questo libro, che non parla l'italiano, ma sarà molto bello.
0: Sì.
1: Quindi se il 29 di luglio voi vi sentite di essere liberi, sarà bello. Basta, con questo io ringrazio ancora una volta Pier Giorgio Pardo e tutti voi per questa serata. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Grazie a tutti.
6: Grazie a voi.
7: Lavoro e salute, diritti fondamentali disattesi ogni giorno. La CGIL si impegna con due proposte di legge di iniziativa popolare.
8: La prima per difendere le prerogative dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto, uguale salario, uguale diritti. Quella sulla salute, promossa con una rete di associazioni, propone un effettivo miglioramento della sanità, rafforzando il sistema sanitario nazionale.
7: Le due firme si raccolgono sul portale del Ministero della Giustizia, pagina referendum, e ai banchetti. Informazioni sui social della CGIL e cgl.lombardia.it.
9: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.
0: Sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump prende 2 giorni di tempo per rispondere all'accordo per un cessate il fuoco con l'Iran. Dell'intesa ha parlato oggi la stampa statunitense e arriva mentre Israele continua a bombardare il Libano. Almeno 23 persone sono state uccise nel paese. Colpita anche Beirut, violata così una delle poche richieste della Casa Bianca.
1: Intanto Meloni sembra continuare la campagna in vista delle prossime politiche, mentre procedono le discussioni per la nuova legge elettorale. La destra potrebbe approvarla senza l'appoggio delle opposizioni.
0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, a cui mancherebbe il via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata dalla testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza c'è una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio delle trattative, mentre nella notte scorsa gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Sentiamo Roberto Festa.
2: Riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. È appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios e su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro 2 giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane, citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati, che si prevede dureranno fino a 60 giorni, sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa, dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio.
1: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Chawefat, nella periferia sud della capitale. Si è trattato di un raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate 3 morti, una donna e 2 bambini, lo afferma il Ministero della Salute libanese. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi attacchi nel sud del Libano e ha ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla, l'area di confine tra i due paesi occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti, con raid soprattutto a Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Lì abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
3: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
4: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
3: C'è assolutamente paura per una nuova escalation, c'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
0: L'Ucraina è la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativa la mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora, con la riduzione di truppe e armamenti annunciata dalla Casa Bianca, diventa però più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi, con sede a Münster in Germania, verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questo c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle 3 ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui Paesi Baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i Baltici, non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO, e per dimostrare alla sua opinione pubblica e al suo apparato, molto stanchi della guerra contro Kiev, che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
1: Sulla legge elettorale la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se l'approverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Il servizio di Anna Bredice.
6: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno è l'annuncio che i soldi...
1: ...in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Il servizio di Anna Bredice.
6: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti...

0: interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto, insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio, nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
1: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto oggi la Presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità e oggi l'uomo di Meloni nella Commissione, il Vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazione agli Stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste delle regioni interessate. Il servizio.
2: Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione Europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: E siamo in chiusura. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermarlo, il lavoro. Ma non tutte si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. Massimo Alberti.
4: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, 1 su 5 in Europa, 1 su 3 nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.

0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.
2: Popolare Network.
3: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte.
1: Nicola Tanno, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia, Mimesis Edizioni.
2: Storicamente l'esercito ha sempre avuto un grande potere nell'Indonesia, sin dall'indipendenza degli anni 40, sotto Sukarno, soprattutto sotto la dittatura di Suharto, e si pensava che con la Reformasi, cioè il processo di democratizzazione del paese di fine anni 90, inizio anni 2000, questo ruolo in qualche modo non fosse più così marcato. Ora in questo momento ci troviamo di fronte proprio a un passo indietro, cioè ovvero a quello di ricollocare gli ufficiali militari in posizioni civili e addirittura a fianco di sindaci o di rappresentanti del popolo indonesiano. Quindi ci troviamo proprio di fronte ad uno Stato militare che affianca quello politico. E quindi diciamo ci troviamo di fronte a un arretramento. Poi se di arretramento diciamo dei diritti democratici, poi vi è stato un nuovo codice penale che ha in qualche modo ha sanzionato in modo ancora più duro le manifestazioni non autorizzate e un aumento del budget dell'esercito. Quindi ci troviamo di fronte insomma a una pericolosa deriva insomma della democrazia indonesiana.
1: Una pericolosa deriva che, lo dicevi, suscita molte perplessità, sicuramente preoccupazione, ma anche un movimento di protesta unitario?
2: Sì, questo è un po' il paradosso. In Indonesia vi sono grandi manifestazioni ormai da più di un anno in cui diciamo, le rivendicazioni sono diverse. Da un lato sono quelle appunto di contrastare diciamo, questa militarizzazione della società, però soprattutto le mobilitazioni che sia nel febbraio scorso che nell'autunno scorso si sono generate sono contro diciamo, una sempre più marcata distanza tra l'oligarchia politica, militare, economica che acquisisce sempre più poteri e invece una popolazione che insomma, vive una situazione non gode dei frutti di questa crescita economica di cui si vanta il governo. Però appunto come dicevi tu qual è il problema? Se da un lato ci troviamo di fronte a un forte attivismo per i diritti umani e anche antioligarchico per certi versi, d'altro canto però non si riesce a costruire in Indonesia un movimento politico che riesca in qualche modo a rappresentare un'alternativa vera al sistema di potere oligarchico. La chiave diciamo, del perché in Indonesia non si riesce a costruire un partito politico di vera alternativa sta nel genocidio anticomunista del 1965, di cui parlo nel mio libro. Del 1965-66 il più grande partito comunista del Novecento non al potere, il Partito Comunista Indonesiano, venne distrutto completamente dall'esercito, causando la morte di una cifra che va dal 500.000 al 1.000.000 di persone. E in quel modo quindi l'unico partito d'alternativa che appunto proponeva un cambiamento di società è stato un partito impegnato nella battaglia per la decolonizzazione, nella costruzione dell'identità nazionale, perché tu pensa che l'Indonesia è un paese con migliaia di isole e centinaia di lingue, quindi diciamo la costruzione del paese è stata un'opera politica, istituzionale, e il Partito Comunista è stato un partito patriottico che si è impegnato nella lotta anticoloniale contro i Paesi Bassi, poi contro i giapponesi e poi diciamo nel sostenere le battaglie antiimperialiste di Sukarno. Per via di questo ruolo, appunto nel 1965, l'esercito di Suharto sterminò questo partito che non ebbe la forza di reagire e nel libro appunto parlo di questa storia che è assolutamente sconosciuta in Italia e in Europa.
1: Era Nicola Tanno, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia, Mimesis Edizioni.

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

Benvenute, benvenuti, nuovo labirinto musicale dal vivo, qui dall'auditorium e dal pianoforte in particolare di Radio Popolare. Sono Emanuele Ferrari e starò con voi a bagno, per così dire, oggi, come facciamo sempre, nel meraviglioso Klavierstück di 946 numero 2 di Schubert. Prima di cominciare vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram, su quella Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook, sul canale YouTube dedicato al mio lavoro, e vi ricordo che se volete sentirmi per ben 6 volte, ogni volta in questa forma dal vivo a Milano, comincia in ottobre una nuova stagione dell'associazione Certe Note al Teatro Litta. Trovate tutte le informazioni sul sito www.certenote.com. Inizio schubertiano al 100%. Voi direte, beh, ovvio, di Schubert. No, in un senso più specifico, ovviamente. Come sapete, ho orrore del generico. E qual è il senso specifico? Primo, il tono. Il tono è un misto di sublime e colloquiale, che è proprio unico di Schubert, no? Colloquiale in che senso? Nel senso che Schubert ha questo atteggiamento di modestia artistica, per cui sembra dire, ma comincio quasi fischiettando, no? Oppure canticchiando qualcosa di semplice che ho sentito per strada. Com'è che faceva? Ecco. Sì, però questa è solo metà della storia. L'altra metà è che il pianoforte ha una sonorità sublime che nessun vero canto popolare austriaco sentito per strada, avviene nei dintorni, potrà mai avere. Quindi, prima caratteristica strettamente schubertiana, l'unione, oserei dire, di stupefacente naturalezza tra colloquiale, familiare, informale e sublime.

Seconda caratteristica tipicamente schubertiana, il misto di letizia e malinconia. Non è allegria, non è gioia, è letizia, no? Uno stato d'animo che irradia lentamente dal centro verso l'esterno, come una luce che si propaga lentamente, paradossalmente, e non alla velocità della luce. Una sorta di intimo e mite splendore, e insieme questa venatura malinconica.

al punto che erompe una domanda apparentemente un po' fuori luogo rispetto a questo clima meraviglioso che c'è fin qui, no? Drammatica, come dire, ma perché? Perché il male, per capirci? Schubert non dà alcuna risposta e intensifica il misto piuttosto di letizia e malinconia, ancora più lieto e ancora più malinconico. È un momento veramente già quasi struggente.

e per finire una piccola coda, cioè un momento gratuito, non strettamente necessario, in cui Schubert prolunga questo stato di benessere dicendo ancora qualche secondo. Questo è un attimo bello, direbbe Faust.

Fine della prima parte, che per orientarci chiameremo A, con una, immaginando una bella lettera maiuscola. Quindi parte prima, il suo nome è A. Un singolo accordo di transizione e con la sintesi dei grandi cambia totalmente lo scenario. Comincia una discesa agli inferi.

Altro che Letizia Malinconia, questo è un inferno sulla terra. Tra l'altro reso con una plasticità drammatica che ha forme e coloriture direi dantesche, no? Cioè è un aspro paesaggio fatto di deserto, colpi, c'è qualcosa di sordamente violento in questa parte. Beh, non c'è più traccia, questa è la forte espressiva di questa parte, che chiameremo ovviamente B, per dire che è ben diversa dalla prima. Non c'è più traccia di Malinconia di Letizia, di quel benessere, dell'andamento un po' cullante da barcarola che c'era nella prima parte, no? E qual è il senso di questa parte? Beh, la poetica di Schubert, cioè il suo mondo espressivo, si articola fondamentalmente intorno a una polarità, che è quella tra focolare domestico. Questa è una cosa di cui in genere i musicologi non parlano, ma secondo me è fondamentale introdurla, quindi la dico io. Quindi c'è il mito del focolare domestico, che ha come corrispettivo, come polo opposto invece, il mito del viandante, che invece è notissimo e studiatissimo. Dove il viandante non è l'allegro turista, peraltro figura pressoché inesistente all'inizio dell'Ottocento, bensì una metafora dell'anima straniera sulla terra, quindi come dire una tragica figura del romanticismo, l'idea che l'anima è straniera ovunque, no? E quindi il suo peregrinare alla ricerca di un luogo è perennemente vago, vano. Ecco, qui c'è proprio questo paesaggio desertificato che in fin dei conti è la condizione del viandante schubertiano. Si veda per esempio il meraviglioso ciclo intitolato Il viaggio d'inverno, e insisto, anche lì è un viaggio ovviamente dell'anima, in quel caso per canto e pianoforte. Qui non c'è il canto, non ci sono le parole, ma siamo veramente in questa costellazione espressiva del viandante. Un viandante all'inferno sulla terra, per così dire.

poi Schubert ha questi momenti veramente di folgorazione, no? Sentite un singolo accordo che è come veramente una fitta, una spina nel fianco all'improvviso, no? In cui proprio ci fa sentire come in un lampo che il dolore è la verità dell'esistenza, o viceversa, che la verità dell'esistenza è dolorosa. Ovviamente c'è un crescendo di drammaticità, di energia, di tensione. Dico ovviamente, nel senso che si sente chiaramente. Tipico crescendo non per frasi, ma a ondate, tipico della musica romantica. Un'ondata, un'altra. Sempre più alte, sempre più forti. E poi c'è l'arte, proprio non è romantica, questa è del grande compositore, di rimandare il più possibile il punto culminante, no? Non qui, non ancora, non ancora. Non, uno direbbe, quando lo faccio in pubblico, il gioco di solito ci cascano quasi tutti all'inizio dicendo qui. E invece non è ancora finita la salita. Qua. Quindi la grande arte, notizia per esempio anche a Chopin, di rimandare il più possibile il climax, il punto culminante. E a quel punto una rapidissima e scoscesa discesa. Ci si inabissa. E c'è una situazione veramente notevole di ambiguità espressiva. Perché ambiguità? Perché ricompare alla mano destra un accenno all'andamento di Barcarola che era, come dire, la culla della beatitudine della parte A. Vedete che bello, come un richiamo di campane lontane. Che però perde luce quasi subito. Ma sotto questo richiamo la mano destra non fa affatto il la mano sinistra non fa affatto il cullante accompagnamento della parte A. Vi ricordate? Questo era l'accompagnamento della sinistra della prima parte, coerente col clima. E invece qui sentite. Continua questa sorta di tremolo orchestrale che funziona come un generatore di oscurità. Ecco l'ambiguità, no? Sopra si ha l'ammiccamento seduttivo a un paradiso perduto che sembrerebbe poter tornare, e sotto invece l'accompagnamento ci dice che nulla di tutto questo è vero o è reale. Il risultato di una magnificente ambiguità espressiva. Poi assistiamo rapidamente al declinare della poca luce. E poi c'è questo momento che io definirei veramente filosofico. Perché filosofico? Perché la scena si svuota e cosa rimane? Rimane un puro divenire senza forma, in sostanza, tempo che passa. Ma non il tempo che reca le gioie della vita. Un filosofo direbbe forse il tempo visto dal lato dei suoi poteri distruttivi, quindi in sostanza il tempo che tutto usura, corrode e consuma. È un momento veramente incredibile.

tunnel, una lucina. E la prima grande sorpresa di questo pezzo, già non privo di sorprese fin qui. Tutto come all'inizio. È la parte A che ritorna, identica, ha fatto copia e incolla, se non che ha dovuto ovviamente riscriverla, visto che non c'erano i computer. Attenzione, la musica è piena di riprese, ritorni, ripetizioni, questo è ovvio. Quindi non è certo una trovata di Schubert il fatto che qualcosa che abbiamo già sentito ritorni. Ma non ogni ripetizione ha il senso di un ritorno come qui, e soprattutto non ogni ripetizione è accompagnata da questo senso di estrema sorpresa. Pensiamoci, una delle forze espressive della seconda parte, chiamiamolo l'inferno sulla terra, il viandante, era il suo carattere totalizzante. Nessuno di noi, ascoltando quella parte, me compreso che suono, eppure so come va avanti, pensa in quel momento, beh dai, è una fase transitoria, passerà la tempesta. No, siamo persi camminando, come dice Montale, nel buio, perso il ricordo del mattino. Cioè è talmente forte e cogente l'infernalità della seconda parte che nulla ci dà segnali o ci fa pensare o ci fa ricordare che prima era diverso e quindi potrebbe essere diverso dopo. Sembra una condizione unica, permanente, di chiusura totalizzante del destino, del divenire, dell'orizzonte. E invece, ecco perché, quando invece, come se niente fosse, ritorna il misto di, come abbiamo detto, letizia e malinconia, è un po' più che accompagnato da un senso di sorpresa, fa l'effetto di un miracolo.

in che senso? Che tipo di miracolo specifico? Il senso di miracolo che accompagna il ritorno delle cose che credevamo perdute per sempre. Se io so che la mia vita è appesa al risultato di un esame medico, che potrebbe dire che ho 3 mesi di vita oppure che non c'è niente di grave, anche se non abbiamo provato l'esperienza, ce lo fa capire Schubert cosa proviamo, no? Nel momento in cui arriva il risultato dell'esame e dice non c'è niente di grave, proviamo a immaginare le prime ore dopo questa esperienza, i primi giorni. Tutto, anche le piccole cose, mi sembrerà inondato di una nuova luce e dello stupore primigenio che accompagna la scoperta delle cose per la prima volta. Perché per la prima volta? È come se fosse la prima volta, perché pensavamo che tutto fosse perduto per sempre. E invece Schubert ce lo ripresenta qui intatto. Quindi lo assaporiamo con questo senso veramente di stupefatta gratitudine, no? Incredibile. Dopo tutto quello che è passato, no? Dopo quell'inferno in terra, sei ancora lì intatta, musica della parte A.

allora capiamo meglio il senso di questa domanda a braccia aperte fatte al cielo, no? Veramente quasi un grido di Giobbe, l'abbiamo già sottolineato prima. È una domanda aperta, eh? Se fosse stato Rachmaninoff avrebbe fatto... Ma non c'è questo, siccome Schubert non c'è nessuna affermazione, rimane come un punto di domanda. E grazie. Adesso abbiamo capito che questo pezzo che comincia con la beatitudine del misto di letizia e malinconia in realtà non è affatto ignaro del mare. Schubert è tutto tranne che un allegrone, un cuor contento a cui le cose vanno bene e che non conosce cos'è il male sulla terra, sia biograficamente che soprattutto nella sua musica. Ecco il senso di quella domanda che sembrava fuori posto all'inizio, è una domanda sul perché del male. Domanda che anche questa seconda volta, essendo tutto identico, rimane senza risposta. Per la seconda volta c'è questa sorta di canto di montagna con la seconda voce. Un po' come quando si canta, uno dice io faccio la melodia tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, e tu fai la cosiddetta seconda voce, no? Siamo a questo livello di semplicità della tecnica usata, ma ovviamente con un effetto centuplicato di bellezza artistica. Allora come suona ancora più intenso questo momento, no? Alla luce del fatto che pensavamo fosse tutto perso per sempre.

E di nuovo, come identicamente alla prima volta, di nuovo c'è questa codina che dice ancora un attimo, era così bello. È un momento veramente raro. E per la seconda volta si chiude la parte A. Quindi finora abbiamo uno schema fin qui tripartito, A, B, A, molto semplice, ma non semplice espressivamente. Allora, io credo che uno con meno genio di Schubert si accontentava, diceva, beh, bellissimo, ho scritto un pezzo tripartito, c'è tutto in fondo, no? Una sorta di paradiso terrestre nella parte A, una sorta, per quel che si può avere di felicità, tutto l'inferno che ci può essere sulla Terra, il ritorno di A che sembra un miracolo, cosa voglio di più? Siccome è Schubert, ovviamente non gli basta e siamo a metà del pezzo. Infatti le cose si rimettono in moto, o meglio direi in vibrazione, sentite. Dopo la stasi della chiusura, le cose ricominciano a vibrare. Proprio come un insetto che è fermo su un fiore e comincia però a vibrare con le ali. E questa cosa fa da trampolino di lancio per una vera e propria, per un vero e proprio pezzo nel pezzo, cioè la parte C, quindi la quarta parte che adesso vediamo, è da solo un pezzo nel pezzo. Primo, il suono del pianoforte suona completamente diverso. È la terza volta che cambia il suono e sembra uno strumento diverso. Confrontate il puro suono, non cosa succede. Come suona il pianoforte in A? Come suona in B? In A suona come l'eco di campane lontane. C'è tutta una tradizione di area tedesca, no? La musica di Bach spesso, una tradizione luterana, spesso suona come campane. In B suona, più che suonare, è pittorico l'effetto. Il suono è, come dicevo, un generatore di oscurità. In questa nuova parte il suono diventa siderale, nel senso specifico di luminoso e freddo come la luminosità delle stelle, no? Che danno luce ma non riscaldano. E come si comincia? Con una sorta di domanda ansiosa. I cui echi si propagano, no? Per valli e caverne. Effetto cinematografico. La stessa domanda ancora più angosciata. Gli echi. Al posto della risposta, sentite cosa arriva.

arriva il momento più bello, più toccante, più commovente e anche per certi versi di nuovo più filosofico del pezzo. Io lo chiamerei, poi spieghiamo, l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose. Succedono due cose qui. Primo, cambia la dimensione del dolore, che ovviamente c'è, ma nella parte B, essendo la parte B infernale, ricordiamolo, il viandante l'abbiamo chiamata, l'esperienza del dolore era strettamente individuale, personale e soggettiva. Del resto, all'inferno si è soli, si è inchiodati letteralmente, non esiste una paradossale comunità dei dannati, sarebbe un controsenso, perché sarebbe già una forma di conforto, no? Questa esperienza devastante è mia, tua o sua, non è nostra. E invece qui, di colpo, dall'individuale si passa al plurale. Ha un senso di comunità. Comunità nel dolore, per carità, ma pur sempre comunità. E proprio il respiro diventa gigantesco. E allora qual è la comunità? È la scuola, l'isolato, il quartiere, la città, la nazione? No, è l'intera umanità che qui sentiamo. Comunata, ecco, da cosa? Nel segno di un destino inevitabile. Questo è l'altro aspetto rispetto al che differenzia questa parte rispetto alla parte dolorosa precedente, che più che dolorosa era appunto infernale. All'inferno avevamo completamente sempre il ventro contro, esattamente come quello che sbatte di qua e di là, di su e di giù li mena i dannati del quinto canto dell'inferno di Dante, no? Qui invece non c'è più il ventro contro, ci si abbandona all'inevitabilità di un destino, ma è un'inevitabilità condivisa dall'intera umanità. L'unione delle due cose, il passaggio dall'individuale al plurale e dalla, come dire, dalla resistenza al male all'abbandono, crea questo effetto improvviso di sollievo, di conforto e di abbraccio, che io avevo riassunto nella formula iniziale, l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose, dove abbraccio è la figura per la condivisione dell'umanità intera.

tale è l'effetto di conforto di questo passaggio che Schubert si permette di usare un effetto apparentemente fuori luogo, quasi da cartolina, da tanto è didascalicamente ed evidentemente evocativo di qualcosa. Questo. Ho suonato senza pedale e rallentatore, no? Sta imitando in maniera inequivocabile la sonorità dei rintocchi del pendolo. Ma questo è il pezzo meno da cartolina che io conosca. Non importa ovviamente niente di fare il giochetto di evocare alla tastiera una sonorità della vita quotidiana. Quindi ha ovviamente un profondo valore simbolico. Cosa indica questo accenno al rintocco del pendolo, che tra l'altro è una figura del mito del focolare domestico, guarda caso, indica, secondo me, l'ora lieta come possibilità permanente del tempo.

dico come possibilità perché appunto la Letizia non è un fatto, può essere un'aspirazione sulla Terra ed è una possibilità che il tempo reca con sé persino nel buio, nel fondo del più cieco carcere, no? Finché c'è tempo esiste almeno la possibilità che l'ora lieta si verifichi. Ecco, tutto questo in 20 secondi di musica veramente a dir poco commoventi.

Comunque arriva un'altra strappata di vento crudele a ricordarci che comunque l'accettazione di un destino, per quanto inevitabile e condiviso, non è una passeggiata, non sono rose e fiori. Di nuovo. Ma in questo momento questo senso dell'ora lieta come possibilità prevale, quindi di nuovo i rintocchi amici del pendolo. Eccolo qua. Anche qui un altro avrebbe detto, mamma mia, mi è venuta addirittura una 1, 2, 3, quarta parte fantastica, chiudiamo, è meraviglioso. Ma che questo sorta di pezzo nel pezzo, che è questa quarta parte che chiamiamo C, no? Perché è diversa sia da A che da B, è a sua volta divisa in tre. Pensate che costruzione magnifica e maestosa. Quindi c'è adesso la seconda, per non far casino, chiamiamola sezione anziché parte, la seconda sezione di questa parte, che a sua volta contrasta con la prima. Quindi finora abbiamo visto l'abbandono al destino, la fraternità, la condivisione del dolore. Adesso abbiamo il contrario. Per un momento Schubert sembra Beethoven. Diventa eroico. L'eroe proprio come la figura che porta su di sé orgogliosamente e si oppone al destino avverso come un canto che si leva alto. Quindi orgoglio, fierezza, l'opposto di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. E poi proprio diventa più che mai drammatico, no? Cioè è proprio una parte governata dal senso drammatico, nel senso specifico di opposizione, di contrasto, ma vissuto appunto orgogliosamente nella lotta col destino avverso.

Sì, però è Schubert, non è Beethoven, quindi l'eroico dura letteralmente due righe sul pentagramma. Dopodiché c'è una parte che invece è proprio Schubert che non fa più Beethoven, fa se stesso. Sentite che roba. Primo, il canto non è più così spiegato, ma diventa involuto e oscuro. È quasi un canto cifrato, per così dire, no? Quasi con un tono da oscura profezia. E sentite il suono del pianoforte, l'ennesima metamorfosi. Diventa nasale e sinistro, appunto come un'oscura profezia.

vengono in mente le arpie, no? Di Dante, di nuovo. Quivi le brutte arpie l'orni di fanno. E poi cita un episodio, se non sbaglio, dell'Eneide, dicendo che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno, cioè queste simpatiche creature avevano profetizzato che i marinai avrebbero così patito la fame durante il viaggio in mare che si sarebbero mangiati i tavoli di legno con tristo annunzio di futuro danno, no? Ecco, sembra veramente un'oscura e sinistra profezia. E poi un'altra metamorfosi, di colpo si addolcisce. Qui per un momento invece sembra già Brahms. Tono quasi, ecco, è uno dei pochi momenti in cui il pianoforte suona proprio come una vera voce umana. In questo caso è una voce chiaramente femminile, no? Oserei dire quasi materna, ma prima è un materno sconsolato. Che però poi si addolcisce, sentite che meraviglia? Dolcezza impotente però a risparmiare dal dolore il prossimo, chiunque, se stessi, il figlio che si sta cullando, però è un momento veramente toccante dentro, in questa zona toccante, sconsolata, dico a femminile perché appunto è una voce femminile, e poi con una dolcezza rassegnata, da sconsolato si va a rassegnato. Bene, fine della seconda sezione di questa gigantesca parte C. Cosa succede? Riattacca tutto, questa sorta di viaggio siderale. Proprio con una sensazione veramente, per citare Nietzsche, da eterno ritorno, no? Sembra veramente l'eterno canto del cosmo e dei suoi cicli, ma è un cosmo in realtà che è un'espansione dell'umanità. Non è come in Bach la dimensione cosmica che in un certo senso trascende l'umano. Qui è proprio l'espansione cosmica della vita, del dolore umano. Cioè, è proprio l'idea romantica, insomma, dell'anima senza confini, no? In fondo, l'aveva già detto Eraclito. C'è un frammento di Eraclito l'Oscuro, che qui non è oscuro per niente, che dice molti secoli prima: i confini dell'anima, per quanto tu li cerchi, mai potrai trovarli. Una delle traduzioni dice: tanto profonda è la sua espressione dell'anima. Qui secondo me proprio questo è reso in maniera meravigliosa. Quindi, sì, la dimensione dell'umanità, ma come dire, proprio proiettata su uno sfondo addirittura siderale. Quindi, di nuovo, la domanda ansiosa, con gli echi che riverberano per pianure, valli e caverne. Seconda domanda ancora più angosciata e ancora più accurata, a dirla tutta. Come l'altra volta non arriva nessuna risposta, ma arriva quello che prima ho chiamato l'abbraccio dolce e doloroso dell'inevitabilità delle cose. Allora veramente qui secondo me si sente proprio il senso profondo che ha la musica di Schubert in certi casi. Intanto riascoltiamolo. E qual è questo senso profondo? Io lo traduco, è difficile tradurlo a parole, si intende, ma per quel che posso fare direi: non c'è bisogno che finisca bene perché abbia senso. Ecco, è un'impressione che io ho messo a fuoco non con la musica per trovare questa frase, ma guardando per esempio i film di Kieslowski. Credo di averla pensata per la prima volta qualche decennio fa, quando avevo visto Film Rosso. Ci sono delle scene anche secondarie, no? In cui il regista riesce a dare così tanto il senso che, scusate, non voglio giocare con le parole, l'impressione che
una certa scena abbia senso, anche se non è fondamentale, e anche per il resto del film, primo, e anche se le cose non finiranno bene. Quindi non c'è bisogno che finisca bene perché abbia un senso. Ecco, dopodiché abbiamo detto che sono due le componenti, no, di questo passaggio straordinario. Primo, il passaggio da individuale a collettivo, quindi alla dimensione dell'umanità, e questo va benissimo. L'altra dimensione è l'inevitabilità di un destino. E allora, nella prima parte avevamo visto come conseguenza emozionale espressiva un senso di sollievo. La prima parte andava avanti così, colpendolo. C'era questo improvviso raggio di luce e poi il pendolo. Quindi l'ora lieta come possibilità permanente del tempo. Ma di fronte all'inevitabilità di un destino esiste anche l'altra possibilità emotiva, cioè la rassegnazione, ed è quella che troviamo qui, in questa ultima sezione di questa parte. Non si va più qua, ma si va qua. Sentite, le cose qui proprio non hanno più speranza. E non c'è più il pendolo, o meglio, se suona, suona triste. Sì, c'è ancora il pendolo, ma suona triste. Quindi pensate alla finezza, no? C'è una sorta di... è come se Schubert delineasse uno sfondo generale per la condizione umana, quindi il dolore, prima la solitudine, poi però l'affratellamento. Emerge la dimensione dell'umanità come grande collettività, no? Affratellata, per così dire, da un destino comune. Ma e poi, con enorme finezza, Schubert ci fa sentire i due possibili esiti affettivi ed emotivi di questa cosa, perché in un caso l'inevitabilità produce sollievo, cioè si cessa di lottare e ci si abbandona, per così dire, al mistero dell'esistenza. Nel secondo caso invece prevale un senso di sconfortata rassegnazione, ed è il punto in cui siamo arrivati adesso.

ancora colpi, strappi e sussulti, no? A ricordarci il dolore in ogni caso che non cessa in tutto questo. E poi di nuovo la rassegnazione. Ancora colpi, l'ultimo colpo, strappo, sussulto. E di nuovo la rassegnazione. C'è questa sorta di respiro ciclico che è veramente una sorta di epica del sentimento e del tempo. Poi succede quello che era successo alla fine della parte infernale. La scena si svuota e rimangono, in questo caso più che il tempo che passa e basta, direi gli echi. Poi questa parte si conclude, sentite, con una sorta di sintesi musicale di tutto quello che c'è stato. Dopo tutto questo immane ciclo del dolore, della speranza umana, cosa rimane? Un gemito. È un momento veramente incredibile. Poi di nuovo, no, viene in mente veramente quella poesia di Pascoli, Lassuolo, no? E ancora quel grido di morte, chiù, l'uccello che fa chiù, che proprio è un simbolo veramente in cui si addensa la tristezza cosmica universale, no? Ecco questo meraviglioso gemito che chiude questa parte. Poi di nuovo si prende fiorello che fa chiù, che proprio è un simbolo veramente in cui si addensa la tristezza cosmica universale. Ecco questo meraviglioso gemito che chiude questa parte. Poi di nuovo si prende fiato, un altro gemito.

per la terza e ultima volta ricompare identica, intatta, la parte A. Questa volta però l'effetto è completamente diverso, suona per la terza volta in modo diverso. La prima parte suonava come doveva essere, espositiva. Cioè, veniamo dal silenzio, attacca al pezzo. C'era, come dire, l'introduzione del pubblico dentro in un clima, in un mondo, in un'atmosfera, no? Benissimo. La seconda volta era già molto diverso. Abbiamo detto, suonava come un miracolo il ritorno di A, perché la si pensava, essa parte A, perduta per sempre. Qui però è diverso ancora il senso. Se avete fatto caso, ho detto, sentiamo per la terza e ultima volta. Come lo so, non solo perché conosco il pezzo, ma lo sa il nostro corpo, la nostra anima, anche alla prima volta in cui sentiamo questo pezzo, anche se non lo conosciamo. C'è qualcosa che ci dice che per quanto l'anima di Schubert e le sue doti compositive siano vaste, non è pensabile che ci sia un'altra parte, che ne so, D. Perché già qui lo schema è A, Letizia Malinconia, B, Inferno, A, Letizia Malinconia, che suona come miracolo, C, grande ciclo cosmico, A di nuovo. È evidente che a questo punto c'è proprio un senso di compiutezza che renderebbe ultroneo e ridondante il continuare. Questo lo sentiamo, anche se non lo sappiamo. E allora questa storia dell'ultima volta è proprio la chiave per intendere la sfumatura emozionale di questo ultimo ritorno. Non è tutto più immerso nella sorpresa del miracolo, bensì è tutto bagnato dalla luce struggente della fine delle cose. Se la seconda volta riascoltavamo la prima parte come se fosse nata in quel momento, no? Con lo stupore delle cose che si scoprono per la prima volta quando si pensava di aver perso tutto, stavolta è contrario. Salutiamo con struggimento il ritorno di ogni nota che ormai conosciamo, nell'imminenza, come dire, bagnata nella luce dell'imminenza della fine, quindi è la luce del tramonto e dell'imminente addio, quindi diventa tutto ancora più struggente. Quindi il misto di Letizia e Malinconia, capito, diventa scava ancora di più nell'anima.

Il dolce rollio dell'andamento da barcarola, sì, cullante, ma come dire, ci culla veramente in un nuovo struggimento, in un inedito struggimento, quello del sapere che le cose ci stanno sfuggendo tra le dita, no? Proprio come il presente.

la domanda sul male ormai ha pienamente acquisito il suo significato, e poi per l'ultima volta quella sorta di canto delle Alpi semplicissimo che sembra veramente condensare il senso affettivo delle cose. E qui veramente suona così viennese, no? Nel suo misto di affabilità e nostalgica malinconia, no? Veramente, insomma, qui siamo nella prima metà dell'Ottocento, ma da questo tipo, no, di atmosfere hanno preso tutti quelli nella seconda metà dell'Ottocento e oltre che hanno cantato la fine di un mondo, la finis Austriae. Quindi i profeti della fine come Brahms, i poeti della fine come Mahler, gli esteti della fine come Richard Strauss, molta parte del Cavaliere della Rosa tanti anni dopo di Strauss è dentro questo clima qui, no? Non è solo la fine del pezzo, è veramente la fine, è la fine del pezzo che canta la fine di un mondo.

volta questo prolungamento, questa piccola coda. Sono proprio gli ultimi sorsi di nettare, no? Di ambrosia. E allora per stavolta notiamo, visto che prima non l'abbiamo fatto notare, a fronte della chiusura evidente, no? Della mano destra, il commento saggio della mano sinistra, che sembra dire così è e così deve essere.

Prima di risuonarvi finalmente con continuità da capo a fondo questo meraviglioso Klavierstück di 946 numero 2 di Schubert, vi ricordo che sono Emanuele Ferrari, sto parlando e suonando dal vivo dall'auditorium di Radio Popolare. Se volete seguire il mio lavoro c'è una pagina Instagram, Emanuele Ferrari pianista Instagram, una pagina Facebook, Emanuele Ferrari pianista Facebook, un canale YouTube, e se volete sentirmi dal vivo c'è una nuova stagione che parte in ottobre al Teatro Litta, tutta di 6 miei spettacoli, ognuno su un brano diverso, Ça va sans dire. La trovate sul sito dell'associazione Certe Note Milano, quindi www.certenote.com.

Questa meraviglia che vi ho suonato era di Schubert, il Klavierstück di 946, numero 2. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento a un prossimo labirinto musicale dal vivo al pianoforte. Arrivederci.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.
0: Sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump prende 2 giorni di tempo per rispondere all'accordo per un cessate il fuoco con l'Iran. Dell'intesa ha parlato oggi la stampa statunitense e arriva mentre Israele continua a bombardare il Libano. Almeno 23 persone sono state uccise nel paese. Colpita anche Beirut, violata così una delle poche richieste della Casa Bianca.
1: Intanto Meloni sembra continuare la campagna in vista delle prossime politiche, mentre procedono le discussioni per la nuova legge elettorale. La destra potrebbe approvarla senza l'appoggio delle opposizioni.
0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, a cui mancherebbe il via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata dalla testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza c'è una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio delle trattative, mentre nella notte scorsa gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Sentiamo Roberto Festa.
2: Riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. È appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios e su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro 2 giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane, citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati che si prevede dureranno fino a 60 giorni sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa, dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio.
1: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Chawefat, nella periferia sud della capitale. Si è trattato di un raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate 3 morti, una donna e 2 bambini, lo afferma il Ministero della Salute libanese. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi attacchi nel sud del Libano e ha ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla, l'area di confine tra i due paesi occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti, con raid soprattutto a Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Lì abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di Intersos.
3: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
4: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
3: C'è assolutamente paura per una nuova escalation, c'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
0: L'Ucraina è la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativa la mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora, con la riduzione di truppe e armamenti annunciata dalla Casa Bianca, diventa però più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi, con sede a Münster in Germania, verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle 3 ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui Paesi Baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i Baltici, non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO, e per dimostrare la sua opinione pubblica e al suo apparato, molto stanchi della guerra contro Kiev, che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
1: Sulla legge elettorale la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se l'approverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Il servizio di Anna Predice.
6: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale, forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno, è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di Cronac che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza al primo posto, insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre area di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
0: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto oggi la Presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta sui margini di flessibilità e oggi l'uomo di Meloni nella Commissione, il Vicepresidente Fitto, in una lettera ha dato indicazione agli Stati di usare i fondi di coesione per la crisi energetica, suscitando le proteste delle regioni interessate. Il servizio.
7: Nello stesso giorno in cui la Premier Meloni rivendica che Italia ed Europa non possono dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, da Bruxelles arriva uno schiaffo proprio dall'uomo messo dal governo italiano alla Commissione europea. In una lettera indirizzata a tutti i 27 governi UE, il commissario per la coesione Fitto chiede di riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E siamo in chiusura. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermarlo, il lavoro. Ma non tutte si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. Massimo Alberti.
8: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, 1 su 5 in Europa, 1 su 3 nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.

Music.

così era la vita.

0: 22 minuti, Radio Popolare Popolare Network, l'orizzonte delle 20. Io sono Luigi Ambrosio e questa sera parliamo della ipotesi, io la definisco così, poi chiediamo ai nostri ospiti se sono d'accordo, di accordo, scusate il gioco di parole, tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Lo ha scritto oggi il sito di informazione statunitense Axios, che in questo periodo e su questo tema è in generale sulle guerre, la politica estera degli Stati Uniti viene considerato attendibile. Quello che manca è una firma del presidente degli Stati Uniti, e non è una cosa da poco. Trump ha detto che si prende del tempo. Il nostro primo ospite è Dima Baeli, analista geopolitico. Buonasera, Baeli.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, io leggo, poi mi dica se hai visto altre cose. La riapertura dello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, si parla di 12 miliardi, 60 giorni, 2 mesi per discutere tutto il resto, e tutto il resto è la vera sostanza, è il nucleare, soprattutto iraniano.
1: Sì, diciamo che da quello che risulta da leggendo altre fonti, sembrerebbe che oltre che la firma di Trump manchi anche la firma di Mojtaba Khamenei, ovvero la guida suprema iraniana, e quindi la ragione della non firma di Trump è che appunto sta aspettando di capire quali siano le esatte situazioni. Allo stato pare che sia una sorta di accordo fra Kushner, Witkoff, Golibov e Rokhchi. Mentre diciamo
0: i negoziatori statunitensi e il ministro degli esteri iraniano.
1: Sì, è il capo del Parlamento iraniano. Attuale, tra virgolette, un forte iraniano.
0: Mentre vedo ora una notizia di agenzia, una striscia rossa in realtà su una delle TV All News, una dichiarazione del capo di Stato iraniano Pezeshkian, presidente, che dice: non negoziamo in condizioni umilianti. Insomma, si mettono molto le mani avanti anche da parte di Teheran.
1: Sì, anche perché per esempio questa questione dei 12 miliardi di fondi congelati in Qatar, per il quale la settimana scorsa il ministro degli esteri iraniano era andato, e quindi era verosimile che il Qatar si fosse mosso a seguito di un placet statunitense. In realtà però poi ieri sera Trump, nelle sue varie dichiarazioni, oltre a minacciare di colpire l'Oman, di istigare i paesi arabi a entrare nel patto di Abramo, ha ribadito il fatto che lui non vuole scongelare nessun fondo. E quindi tocca capire a questo punto se Axios, purtroppo però Axios è un sito molto affidabile, ma nell'ultimo periodo più volte ha paventato un accordo fatto, e più volte noi appunto stiamo aspettando. Per cui le questioni sono fondamentali, e come dicevo anche in altri nostri colloqui, l'Iran è al momento l'attuale leadership politica iraniana ha come strumento per scardinare, per ottenere un negoziato vincente, la gestione dello stretto di Hormuz, e quindi qualora la decidesse di aprirla, dovrebbe quantomeno ottenere, se non la revoca delle sanzioni, appunto, come da voi detto, lo scongelamento perlomeno di quei 12 miliardi che sono in Qatar.
0: Di revoca delle sanzioni economiche all'Iran, nelle bozze di cui abbiamo letto sulle agenzie, sostanzialmente, oltre che su questo sito Axios, non si parla in realtà.
1: Le voci dicono che sarebbero le sanzioni sulla vendita di idrocarburi iraniani verrebbero gradualmente sbloccate a seguito dello sminamento da parte iraniano dello stretto di Hormuz e della buona volontà negoziale. Siamo sempre però purtroppo nei si dice. È ragionevole, alla luce del fatto che appunto la revoca delle sanzioni è la linea rossa principale della Repubblica Islamica, perché la Repubblica Islamica, già abbiamo visto, durante i moti di gennaio è in una condizione economica pessima, e quindi deve, una condizione economica poi peggiorata da questa guerra, e quindi deve in qualche maniera uscire da questa impasse. Per cui è ragionevole che Witkoff e Kushner, per cercare di ottenere un accordo, abbiano promesso lo scongelamento di parte dei fondi e una revoca graduale delle sanzioni. Tocca capire a questo punto queste voci che dicono che Khomeini non abbia votato, non abbia firmato, e le dichiarazioni appunto di Axios che ci dicono che neanche Trump abbia siglato questo accordo, ci fanno pensare, comunque sono una coltre abbastanza negativa su questa opzione di accordo, perché se i massimi livelli apicali delle due nazioni al momento non si sono sbilanciati sul tema, in più comunque è evidente che questo non sarebbe un accordo, sarebbe un inizio e poi l'accordo dovrebbe
0: I
1: essere
0: famosi entro,
1: creato o firmato
0: creato
1: in quei 60
0: in quei
1: giorni.
0: famosi 2 mesi di tempo, insomma, di cui si discute da diverse settimane, questa ipotesi di dei due step, no? Prima una firma preliminare, diciamo così, e poi la formalizzazione e tutto il resto dell'accordo, che però contiene la sostanza, tra cui va lì anche la questione del nucleare. Allora, rinuncerà mai Teheran al nucleare nel senso quello militare?
1: E i 60 giorni sembrano una data, un numero di giorni congruo, ma bisogna ricordare che, per esempio, con il JCPOA, con il quale
0: Quello, il
1: l'Iran
0: famoso di
1: rinunciò
0: Obama,
1: al
0: che viene
1: nucleare,
0: sempre citato da
1: sì,
0: Trump.
1: in
0: Negativo,
1: senso negativo da parte
0: certo.
1: americana, appunto, con livelli altissimi di funzionari sia statunitensi che iraniani, ci vollero 2 o 3 anni per crearlo. Al momento 60 giorni non sembrano questo numero così importante di giorni. Tuttavia, sulla questione del nucleare, secondo me è un non problema, perché appunto già nel 2015 Teheran accettò di fermare l'arricchimento al 3,62, quindi di non andare su soglie più alte, e l'uranio, che all'epoca era arricchito al 20%, venne mandato in Russia. Per cui è, a mio parere, non un problema. L'opzione militare, per di più, c'è una fatwa di Khomeini Senior che si rifà a una fatwa di Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica, che nel corso della guerra Iran-Iraq vietò l'utilizzo di armi di distruzione di massa. E quindi, appunto, ufficialmente la posizione ufficiale, come anche le stesse agenzie di intelligence statunitensi hanno confermato, la stessa, appunto, uscente capa dei servizi aveva detto alla Camera, al Senato, che l'Iran non stava procedendo verso una direzione militare del programma nucleare. A mio parere è un non problema, nel senso che quello è un elemento che si può facilmente ottenere. Ovviamente gli iraniani non accetterebbero mai di mandare il proprio uranio arricchito negli Stati Uniti. Quello, qualora Trump si impuntasse su quel punto, vorrebbe significare che lo voglia far fallire. Tuttavia, pure lì, circa 3-4 giorni fa, Trump ha fatto un post nel quale sembrava aprire all'ipotesi che si potesse anche diluire l'uranio arricchito al 60% all'interno degli stessi confini iraniani sotto controllo dell'AIEA. Per cui purtroppo noi siamo diciamo, in attesa, a seguito delle dichiarazioni altalenanti, appunto, del presidente statunitense.
0: Grazie Nima Bailey, una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: quali saranno, appunto, quale sarà l'esito finale dal punto di vista della Casa Bianca, visto che Bailey ci parlava di ci ha proposto questa immagine, insomma, delle dichiarazioni altalenanti del presidente degli Stati Uniti, soprattutto qual è la linea rossa per Washington? Alessandro Marrone, buonasera.
1: Buonasera.
0: Istituto Affari Internazionali, perché molti stanno cominciando a dire, vabbè, ma quindi è tutto come prima? Non è cambiato niente. Che cosa deve per forza portare a casa Washington in questa trattativa?
1: Allora, è una situazione molto incerta e molto fluida. Trump ha fatto dichiarazioni altalenanti, sia perché parte la sua tattica per spiazzare avversari alleati, ma sia perché cambia idea e non c'è chiarezza sugli obiettivi di fondo americani. Non è tutto come prima, perché l'Iran sicuramente è indebolito militarmente, perché ha perso molti assetti militari in questi bombardamenti, ma in realtà è rafforzato politicamente sul fronte interno, perché ha gestito un cambio di leadership, Khamenei Junior e altri, senza collassare, e la popolazione di fatto non si è ribellata al regime. Ed è rafforzato anche sul fronte esterno, perché è passato per l'aggredito invece di essere l'aggressore verso la stessa popolazione.
0: Messa così un accordo, Marrone, è una vittoria iraniana?
1: All'Iran bastava sopravvivere, come regime intendo, come controllo del territorio, certo, della popolazione. Sono sopravvissuti a 3 mesi di bombardamenti e quindi un accordo in varia misura è perlomeno una mezza vittoria iraniana, perché il regime è in piedi, ha dimostrato che non può essere abbattuto, perlomeno nel breve periodo, poi nel lungo periodo chissà, ma non nel breve periodo, e ha dimostrato che può di fatto chiudere Hormuz, non presidiandolo militarmente, perché non ci riuscirebbe, ma minacciando le navi in transito a un punto tale che gli armatori non corrono il rischio di far passare le navi. E quindi questa leva negoziale, che prima era teorica, come ipotesi, come scenario di blocco di Hormuz, ora è stata testata, ha funzionato, e l'Iran la manterrà sul tavolo di qualsiasi negoziazione dicendo, alle brutte, io posso chiudere di nuovo Hormuz. Posso essere bombardato? Sì, ma ho dimostrato di resistere a un bombardamento. Quindi oggi la posizione negoziale dell'Iran sicuramente è forte, ecco, non è indebolita rispetto politicamente rispetto a 3 mesi fa.
0: Naturalmente rimane il nodo, ne parlavamo prima anche con il precedente ospite, del nucleare, quello a uso militare principalmente. E beh, anche qui, se gli Stati Uniti non dovessero ottenere la consegna di quell'uranio arricchito, difficilmente se la potrebbero vendere come un buon accordo quello che vanno firmando.
1: Allora, questo è probabilmente uno dei punti principali del contendere, bisogna vedere quale sarà il compromesso, però bisogna dire che intanto bisogna vedere se il compromesso regge, perché un anno fa ci fu una guerra di 12 giorni che secondo Trump aveva obliterato il programma nucleare iraniano, e poi l'anno dopo la guerra è ricominciata. Quindi non è detto che questa sia una pace duratura e stabile. Secondo punto, Trump, diciamo, cercherà di vendere nella sua propaganda, narrazione che cambia anche i dati della realtà, il fatto che questo è un buon accordo. Qualunque ne sia il contenuto, cercherà di vendere domesticamente che sarà un buon accordo. Una parte della popolazione potrebbe credergli, la maggioranza no, non fosse altro perché il regime è ancora lì. Hormuz non è stato liberato dagli Stati Uniti, ma la sua riapertura è frutto di un negoziato, e hanno patito 3 mesi di inflazione sul caro energia.
0: L'abbiamo patita anche tutti noi, e questo introduce l'altro elemento, che è quello di una comunità internazionale, chiamiamolo così se ancora questo termine ha un senso, insomma, soprattutto noi europei, che ancora una volta arriviamo dopo, no? Non abbiamo nessuna voce in questa trattativa.
1: Allora, è una comunità internazionale che secondo me include i paesi europei, il Canada, il Giappone, l'Australia, ma anche tanti altri paesi dell'ASEAN, del Medio Oriente, che di fronte alla crescente inaffidabilità e crescente imprevedibilità dell'amministrazione americana hanno cercato di parlarsi tra di loro per tamponare il danno e per offrire un'opzione alternativa, come potrebbe essere quella di una missione navale post accordo per mantenere l'accordo ed evitare una ripresa delle ostilità, opzione ancora sul tavolo proposta dagli europei. Quindi sì, l'Europa e tutti questi altri paesi sono in ritardo, hanno avuto poca o nulla leva sull'amministrazione Trump, hanno cercato comunque di aiutare un negoziato, una de-escalation, ma di fatto è anche difficile avere leva rispetto all'amministrazione che ritiene, sbagliando, di poter fare a meno degli alleati e di poter avere ragione dell'Iran da sola, cosa che non è avvenuto. E quindi sì, è vero quello che dice lei sul fatto del ritardo, ma è anche difficile oggettivamente fermare un presidente che non sente ragioni neanche da parte delle proprie istituzioni, perché neanche il Pentagono o i servizi di intelligence sono a favore di questo conflitto.
0: Alessandro Marrone, grazie anche a lei, una buona serata.
1: Prego, buon lavoro.
0: Arrivederla. Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali.

0: ma quindi rimane la domanda: che bilancio, stando alle cose come sono state descritte oggi, naturalmente, può realisticamente pensare di vendersi Trump? Buonasera, Martino Mazzoni, sono americanista.
1: Buonasera, buonasera.
0: Forse la chiave sta proprio in quel concetto di vendere una verità, cosa che caratterizza la politica trumpiana, però. Guardando al dato concreto, per quel poco che c'è, una bozza che sta di nuovo circolando, insomma, non si può certo parlare di vittoria degli Stati Uniti.
1: No, non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto. L'avrete già detto, il memorandum of understanding, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via, no? Cioè il punto è esattamente lì, il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo, ecco, questo è il tema. E Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, l'economia mondiale salva.
0: Ma era già aperto prima della guerra, lo stretto di Hormuz.
1: Mancherebbe, però diciamo, è bravo a rigirare le frittate da questo punto di vista, almeno con la sua base, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, il prezzo del barile e del futuro sul futures, sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
0: Quindi, se ho capito bene quello che stai dicendo, Martino, lui cercherà di dire alla sua base elettorale: la riapertura dello stretto di Hormuz, che era già aperto prima della guerra, che è stato chiuso in conseguenza della guerra, è una vittoria.
1: Li abbiamo piegati. No, volevano il pedaggio e adesso non c'è nessun pedaggio e tutti passano. Io credo che un pochino in tutta questa cosa c'entri anche la visita di Trump a Pechino, ma tutte queste sono proprio così, fantasie mie, cioè fantasie non proprio, ma insomma.
0: Beh, insomma, diciamo, sicuramente a Pechino gli avranno chiesto di risolvere quel problema che ha creato, no? Ecco.
1: Esatto, le cose sono cambiate dopo l'atteggiamento è cambiato, dopodiché ci sono appunto gli altri attori in gioco, no? Trump lo avrete detto, si è preso 2 o 3 giorni per rispondere, sì, a questa cosa, che vuol dire che sentirà gli alleati. Uno di questi alleati è quello che proprio questa roba non la vuole in nessun modo, e cioè Benjamin Netanyahu, mentre invece gli stati del Golfo sono molto d'accordo, perché sono alla canna del gas, fa un po' ridere usare questo modo di dire, perché sono, insomma, sono in difficoltà per la incapacità di esportare idrocarburi, per cui appunto come e quanto questa cosa e come e quanto i suoi consiglieri interni lo consiglieranno, tutte queste cose un po' pesano, perché sappiamo che il presidente è umorale, ma e la stessa cosa vale anche sull'altro fronte, no? Nel senso che sappiamo che ci sono divisioni oggettive dentro il regime iraniano, dopodiché però appunto mi pare di capire che tutti abbiano forte interesse a che questa cosa, come dire, almeno per 60 giorni, ecco, si torni a parlare e poi si vedrà. Dopodiché la razionalità, diciamo, vorrebbe questo, perché poi se non ci si è messi d'accordo dopo aver parlato per 60 giorni, non ci si è messi d'accordo, ma almeno occorre sedersi a un tavolo, e la firma di questo memorandum è il prerequisito affinché le delegazioni americane e iraniane si incontrino direttamente e discutano dei particolari del nucleare e di Hormuz, di Hezbollah e così via.
0: Citavi il convitato di pietra che è Israele, tra poco sentiamo Eric Salerno su questo dopo di te, Martino. L'altro fattore che incombe, oltre ma non di molto, i 2 mesi di trattative, quando insomma verrà siglata la preintesa, inizieranno lì i 2 mesi, sono le elezioni di midterm. L'altro giorno Trump faceva il gradasso, diceva che non gli interessano le elezioni di midterm, lui è disposto a continuare la guerra, a fare quello che serve, insomma, è così davvero?
1: È così davvero, Trump sarà in enormi difficoltà alle elezioni di midterm, a prescindere dall'Iran, nel senso che comunque il giudizio sulla sua presidenza non è positivo, ed è in queste settimane, come dire, il giudizio negativo è continua, è sempre ogni giorno che passa, diciamo, la distanza tra chi approva l'operato del presidente e chi lo boccia aumenta, e quelli che lo bocciano sono molti di più, sono il 20% in più, siamo più o meno 40-60, che è tantissimo, è davvero tantissimo in un paese col maggioritario secco, con soli due partiti. Per cui ha questo problema, ed ha il problema però di al problema parallelo che tu in qualche modo citavi, e cioè il fatto che i 60 giorni arrivano a ridosso, per cui questa, come dire, è una partita a scacchi difficile per certi aspetti, nel senso che se salta al tavolo e si ricomincia a tirar missili a 20 giorni dalle elezioni, beh, le elezioni vanno un disastro, no?
0: Certo.
1: Parallelamente però, invece, se può dire abbiamo chiuso il programma nucleare iraniano, anche se non sarà del tutto vero, perché è probabile che se tutte le palle vanno in buca, si torni a qualcosa di molto simile all'accordo nucleare iraniano, magari con dei particolari diversi, quello firmato da Obama. Dopodiché però, appunto, questa è la partita e a lui interessa o no, per certi aspetti non interessa. L'altro giorno ha fatto vincere in Texas le primarie sostenendo una persona davvero impresentabile contro il senatore repubblicano del Texas, che era senatore da 25 o 30 anni e che era un suo fedele alleato, tutto sommato, per cui il che danneggia i repubblicani in Texas, perché c'è uno che si conosce di meno e che è una figura discutibile, mentre invece il senatore classico, diciamo così, quello che era già senatore, se la sarebbe probabilmente cavata, adesso sono più a rischio. Per cui effettivamente Trump, anche dal punto di vista della raziocinio elettorale, che non riguardi se stesso ma il suo partito, non è esattamente, come dire, non è esattamente razionale.
0: Insomma, noi stiamo qua a fare ragionamenti che servono a poco, perché poi dopo i fattori non sono, come dici tu, razionali. Grazie Martino.
1: Grazie, buonasera.
0: Martino Mazzonis. Ora vediamo Netanyahu, naturalmente, il governo israeliano. Lo facciamo con Eric Salerno. Buonasera Eric.
2: Buonasera.
0: Perché prima che tu entrassi in trasmissione si diceva con i precedenti ospiti che c'è il convitato di pietra in questa ipotesi di accordo Iran-Stati Uniti, che è Israele. Israele lo accetta, un accordo così, insomma, alla leggera, dove sostanzialmente quello che si ottiene è la riapertura di Hormuz, che era già aperto prima che iniziasse la guerra?
2: Ma Israele intanto sta cercando rapidamente di penetrare il più possibile in Libano, perché fa parte, una tregua in Libano farebbe parte anche delle richieste americane, per cui Trump ha già detto a Israele che deve fermarsi. Israele cerca di fare quel che può in questo momento. Israele dice che potrebbe andare avanti anche nella striscia di Gaza intanto. Per il resto è una trappola, per tutti in qualche modo, perché questo negoziato è sospeso a un filo molto tenue di accordi bilaterali, di interessi diversi e anche di quello che gli americani chiamano il pride, perciò il danno all'orgoglio di qualcuno. Gli israeliani non vogliono cedere anche per motivi politici. Netanyahu deve andare avanti perché questa guerra servirebbe, secondo lui, a dare una giustificazione al suo operato e comunque a rinviare il pericolo che lui sa che esiste di essere sconfitto alle prossime elezioni probabilmente di ottobre-novembre.
0: Quindi la dinamica in Libano è molto evidente, no? In questi giorni, anche in queste ore, questo tentativo, certo, di allungarsi il più possibile. Abbiamo visto anche a Gaza, visto che Netanyahu oggi ha dato ordine a IDF di occupare fino al 70% del territorio di Gaza. Se non è un'annessione, poco ci manca.
2: Ma credo che lui punti alla fine, dato che non arrivano soldi in queste famose casse del piano americano per ricostruire Gaza, non è arrivata almeno una lira fino adesso, non ne sono stati depositati soldi, e non c'è un progetto di nessun tipo per veramente lavorare sulla striscia, per cui Netanyahu dice intanto vado avanti e vediamo se possiamo in qualche modo stringere questa comunità, quello che rimane della comunità di palestinesi di Gaza, verso un angolo, costringendoli in qualche modo, come dicono i coloni, costringendoli a lasciare il paese, eventualmente con, diciamo, pagamento in contanti, per ricostruire una vita non si sa bene dove.
0: Questo per quanto riguarda Gaza, ma possiamo invece, per quanto riguarda l'Iran, immaginare che non ci saranno più iniziative iraniane e israeliane?
2: Non ho capito la domanda.
0: Cioè non andranno più a bombardare in Iran? Possiamo escluderlo questo?
2: No, io non escludo niente, perché siamo in mano a un gruppo di pazzi. Hanno visto tutti quanti che nessuno si può fidare dell'altro. Gli americani hanno interessi molto incapaci anche di spiegare bene all'opinione pubblica quali sono veramente i loro interessi. Gli israeliani vogliono eliminare il regime iraniano e possibilmente dividere anche l'Iran, stanno lavorando su altri terreni anche, e non sappiamo i loro interessi. Gli israeliani vogliono eliminare il regime iraniano e possibilmente dividere anche l'Iran, stanno lavorando su altri terreni anche, e non sappiamo dove, a parte il fatto che una provocazione è sempre possibile.

0: discorso che riguarda tutti in questo momento, soprattutto perché c'è una comunità internazionale incapace totalmente di intervenire seriamente su questo conflitto.
1: Eric Salerno, grazie. Una buona serata anche a te.
0: Grazie, buona serata a tutti.
1: Stasera precisi precisi con il countdown 20 e 30 minuti tra poco. Gembroso vi saluta, l'appuntamento con noi è domani alle 18 con l'Orizzonte, alle 20 con l'Orizzonte. Delle 20 una buona serata e buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Iran e Stati Uniti trovano un accordo, ma manca il via libera di Trump. Secondo i media americani, il presidente USA avrebbe chiesto ancora qualche giorno. Israele torna a bombardare Beirut. Dopo aver preso di mira il sud, l'esercito punta nuovamente verso la capitale, con buona pace del cessate il fuoco. Che fine ha fatto il Board of Peace? L'organizzazione creata da Trump, che doveva portare la pace a Gaza e ricostruire la striscia, non ha raccolto nemmeno un dollaro. Stati Uniti, come il presidente americano, ha trasformato il Dipartimento di Giustizia nel suo braccio armato contro chi gli dà fastidio. La crisi politica senegalese nasce da una rottura di un'alleanza più che decennale. Il presidente ha licenziato il primo ministro. Argentina, in Patagonia, le grandi aziende estrattive minacciano un golfo incontaminato. La comunità del Golfo San Matias vuole fermarli. World Music, torna in Italia Moor Mother, la poetessa afroamericana che denuncia il neocolonialismo. A Genova racconta la città mineraria del Congo da cui venne estratto l'uranio usato per le bombe di Hiroshima e Nagasaki. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Per la seconda volta in pochi giorni questa notte gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran, hanno attaccato una base militare nella città portuale di Bandar Abbas che si affaccia sullo stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate statunitense nella regione ha detto di aver abbattuto 4 droni iraniani che minacciavano l'area e poi di aver colpito la base da dove stava partendo un quinto drone. Gli Stati Uniti hanno definito gli attacchi limitati e difensivi e sostenuto che non dovrebbero mettere in discussione la tenuta del cessate il fuoco. Poche ore dopo questo attacco però Axios, sito di informazione statunitense solitamente molto ben informato, ha riferito che Teheran e Washington hanno effettivamente raggiunto un accordo e che mancherebbe però ancora il via libera definitivo di Trump. Secondo quanto riporta Axios, i negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Sempre secondo Axios, il memorandum of understanding tra Iran e Stati Uniti dovrebbe stabilire che il transito marittimo attraverso lo stretto di Hormuz sarà illimitato e quindi senza pedaggio. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine nello stretto entro 30 giorni e il blocco navale americano verrà revocato in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. L'accordo tra Iran e Stati Uniti sarebbe stato raggiunto già martedì e successivamente è stato sottoposto all'esame della leadership iraniana che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Il testo è stato poi presentato a Donald Trump che ha fatto sapere ai negoziatori di avere però bisogno di qualche giorno per valutarlo. Staremo quindi a vedere come Trump risponderà, ma bisognerà vedere anche se sui negoziati influirà la situazione in Libano. Israele infatti non ha mai rispettato il cessate il fuoco e dopo aver preso di mira il sud del Libano nelle ultime ore e la città di Tiro nello specifico, oggi è tornato a colpire la periferia di Beirut. Alessandra Tommasi ha raggiunto nella capitale libanese Giulia Cingolani della ONG Intersos.
7: Israele, oltre a continuare a bombardare il sud senza sosta e in particolare la città di Tiro, città romana, fenicia, quindi comunque anche patrimonio dell'UNESCO, oggi Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut,

0: parte delle periferie che si chiama Shuifat. In particolare questo è un villaggio druso, ma anche con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Quindi questo, ovviamente, questo episodio aumenta ancora di più la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto in Libano, appunto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati, in cui le persone si ritrovano, cioè un po' la caccia, diciamo, la caccia all'uomo, no? Proprio perché questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Quindi ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato. Quindi purtroppo queste tensioni intercomunitarie aumentano sempre di più.
1: Ma che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
0: Assolutamente sì, diciamo che è quasi nell'aria, direi, comunque ci ce l'aspettiamo, ci se l'aspetta, ecco, da un momento all'altro, purtroppo. Come detto, gli attacchi al sud in questi giorni si sono intensificati tantissimo, in particolare, appunto, più di 100 villaggi nelle ultime settimane sono stati forzatamente evacuati da Israele, sono stati bombardati, Tiro pesantemente bombardata ed ora eccoci qua che siamo ritornati alle porte di Beirut, quindi assolutamente ci aspettiamo che una nuova escalation ritorni, purtroppo.
1: Parlavi della nuova escalation che è in corso al sud, c'è stato lo spostamento delle truppe israeliane più a nord, oltre la cosiddetta linea gialla, cioè quest'area di circa 10 chilometri al confine tra i due paesi che Israele vuole occupare, e dall'altro lato, appunto, come sempre dicevi, ordini di evacuazione che hanno chiesto lo spostamento a nord del fiume Zahrani, alla popolazione. Ti chiedo, questi ultimi sviluppi invece come vengono visti all'interno del paese?
0: Purtroppo c'è molta delusione sul silenzio internazionale di tutto ciò che sta accadendo al sud, che è veramente assurdo, no? Se si pensa appunto ad un paese esterno che sta invadendo il confine e che entra sempre di più, appunto, sfollando le popolazioni sempre più verso il nord. Quindi c'è appunto tanta delusione su questo silenzio internazionale e anche sull'incapacità del governo libanese di riuscire a negoziare diciamo una soluzione che sia favorevole anche al Libano e non solamente di prendere, appunto, di accettare totalmente l'accordo con Israele così com'è. È vero che purtroppo appunto la parte libanese non è magari molto forte dal punto di vista diplomatico, ecco, perché Israele è sempre stato comunque pronto ad attaccare e a far vedere che con la forza potevano ottenere tutto e potevano ottenere sempre di più, appunto, con il totale silenzio internazionale, così come è successo a Gaza, appunto.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 10.

0: E a proposito di cessate il fuoco non rispettati, oggi il premier israeliano Netanyahu ha detto di aver ordinato all'esercito di assumere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in violazione proprio coi termini del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre. Attualmente stiamo mettendo alle strette Hamas, ha detto, ora controlliamo il 60% del territorio della striscia, specificando lui stesso che in base ai termini del cessate il fuoco l'esercito doveva controllare il 50% di Gaza. In base ai termini del cessate il fuoco, la striscia sarebbe anche dovuta essere ricostruita, cosa che non solo non sta avvenendo, ma sembra anche che nessuno ci stia nemmeno pensando, anche perché il Board of Peace, l'organo creato da Trump proprio con questo obiettivo, ad ora, a 4 mesi dalla creazione, non ha raccolto nemmeno un dollaro. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Dopo un cessate il fuoco che non ferma le armi, un fondo senza fondi. Sul conto della Banca Mondiale destinato alla ricostruzione di Gaza, istituito dal Board of Peace, non è mai stato versato un euro. È quanto ha riferito ad AFP una fonte legata al meccanismo finanziario fondato a gennaio da Donald Trump e controllato dal presidente americano in persona. Secondo la fonte, il motivo è molto semplice. Non è ancora stato versato un euro perché non si è ancora arrivati alla fase di ricostruzione. In realtà, come rivela il Financial Times, i soldi ci sono, solo che sono da un'altra parte. In un conto della JP Morgan, per essere precisi, dove Marocco ed Emirati Arabi Uniti hanno versato 23 milioni di dollari per finanziare l'ufficio di Nikolai Mladenov, direttore del board e alto rappresentante designato per Gaza nel dopoguerra. Soldi che sono serviti anche a pagare gli stipendi del Comitato Tecnocratico Palestinese, che, nei piani del board, dovrebbe governare la striscia in futuro. A differenza del fondo della Banca Mondiale, di cui bisogna rendere conto alle Nazioni Unite, quello della JP Morgan è privato e non c'è nessun obbligo di rendiconto. Un portavoce del board ha detto al Financial Times che sono stati i donatori a scegliere di evitare il fondo ufficiale per il momento. Gli Emirati Arabi Uniti, per esempio, avrebbero congelato 100 milioni di dollari per finanziare una nuova forza di polizia per Gaza. Il Dipartimento di Stato americano avrebbe oltre 1 miliardo pronto a essere investito per progetti di ricostruzione, ma non ci sarebbe nessuna intenzione di farli gestire direttamente dal board. In ogni caso si tratta di ipotesi, perché gli investitori e i membri del board puntano il dito contro il mancato disarmo di Hamas. Il direttore del board Mladenov, al recente Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha detto che la diplomazia non può essere una scusa per protrarre le sofferenze dei palestinesi e che il cessate il fuoco regge a malapena. Da quando è stato implementato, a ottobre scorso, a Gaza sono morti oltre 900 palestinesi. Se 7 mesi fa le truppe israeliane occupavano poco più della metà del territorio, oggi sono arrivate al 65% e Benjamin Netanyahu ha appena ordinato di salire al 70%. Dopo il cessate il fuoco in Iran, sono anche aumentati i bombardamenti. Il trend è spaventoso, ha detto Mladenov, e di questo passo la situazione a Gaza sarà irrecuperabile.
2: But I will not stand before this council and call this recovery, because there is no recovery in Gaza.
1: Gli oltre 2 milioni di palestinesi rimasti necessitano di aiuti umanitari e vivono in una lingua di terra stipati tra tende e macerie. La metà di loro non ha una casa. Mancano acqua, cibo, infrastrutture e ospedali. Secondo un rapporto congiunto di Unione Europea, Nazioni Unite e Banca Mondiale, servirebbero più di 70 miliardi per ricostruire. Una cifra che sale con ogni giorno che passa.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: E ora il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
1: L'indagine che il Dipartimento di Giustizia ha aperto contro E. Jean Carroll, la scrittrice, che ha vinto due cause contro Donald Trump, accusato di averla aggredita sessualmente a metà anni 90, è un nuovo episodio dell'uso, ormai sempre più personalistico, che il presidente americano sta facendo della giustizia negli Stati Uniti. Carroll ha appunto prevalso in due processi contro Trump, ottenendo 5,83 milioni di dollari in risarcimenti. Il presidente non si è mai rassegnato alla sconfitta, è addirittura arrivato sino alla Corte Suprema per invalidare le sentenze. Ora il Dipartimento di Giustizia apre un'indagine su di lei per presunto spergiuro, cioè disse che non avrebbe accettato aiuti finanziari per la sua battaglia legale contro Trump e invece alla fine un'organizzazione no profit finanziata dal fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, pagò parte di quelle spese legali. Jean Carroll è comunque solo l'ultima dei nemici, o presunti tali, contro cui il presidente rivolge i propri strali. Ci sono stati James Comey, Letizia James, Adam Schiff, Ilhan Omar. Questo è però solo un aspetto, diciamo, dell'uso che Trump ha fatto e fa della giustizia americana. Quanto successo, per esempio, la settimana scorsa è forse l'evento più clamoroso proprio di questo uso politico della giustizia. Anzitutto Trump si è garantito l'immunità per lui e per la sua famiglia da future indagini del IRS, cioè l'Agenzia delle Entrate, indagini sui suoi conti e sui suoi affari. Trump ha però anche istituito un fondo da 1 miliardo e 800 milioni di dollari che dovrebbe risarcire quegli americani che si ritengono vittime di errori giudiziari e di persecuzione politica. Il fondo verrà gestito da una commissione di 5 persone, di cui 4 nominate direttamente dal Dipartimento di Giustizia. 5 persone che Trump potrà allontanare in qualsiasi momento. La commissione sarà in carica fino a dicembre 2028 per questi eventuali risarcimenti, richieste di risarcimenti. Quindi fino al termine del secondo mandato Trump. Attenzione, al di fuori di qualsiasi controllo esterno, cioè né congresso né tribunali ordinari potranno avere voce in capitolo su come i fondi verranno assegnati. Un'idea di come questi fondi verranno assegnati ce la possiamo comunque già fare, cioè più di 1 milione di dollari, per esempio, sono già finiti sul conto di Michael Flynn, l'ex segretario alla sicurezza nazionale durante il primo mandato di Trump, che si era dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI. Ora appunto gli si dà come risarcimento per quell'inchiesta 1 milione di dollari. 5 milioni di dollari sono invece andati alla famiglia di Ashley Babbitt, la donna che venne uccisa dalla polizia mentre assaltava il Congresso il 6 gennaio. I soldi del fondo, soldi pubblici, soldi pagati dai contribuenti americani, andranno dunque ai fedelissimi di Trump. In una manifestazione di nepotismo, di uso personalistico della giustizia, che non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E ora andiamo in Senegal, dove la rottura di una storica alleanza ha creato una crisi politica nel partito di maggioranza. La storica alleanza è quella tra il presidente Bassirou Diomaye Faye e il primo ministro Ousmane Sonko, che è stato licenziato sostanzialmente dal presidente. Sara Milanese ne ha parlato questa mattina ad A come Africa con Sofia Shaloya, dottoranda alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
1: Capite quello che è successo? A mio avviso si deve risalire al 2024, ovvero alle elezioni dove appunto Bassirou Diomaye Faye diventa presidente per in qualche modo volere diretto del suo, come hai detto, mentore e carissimo amico Ousmane Sonko, che non poteva presentarsi alle elezioni a causa di diverse vicende giudiziarie. Poi Sonko viene nominato subito dopo come primo ministro dallo stesso Diomaye, dopo la vittoria del PASTEF alle elezioni, e diciamo appunto che questa rottura, dopo 2 anni, di questa coppia di alleati, di amici stretti, era forse in qualche modo prevedibile un po' sin dal primo momento, dato che sin dal primo momento esisteva questo squilibrio, diciamo, istituzionale, dato dal fatto di avere da un lato un presidente, diciamo, semi sconosciuto, nonostante fosse anche lui ai vertici del PASTEF, ma comunque con una bassa legittimità e autorità politica, e dall'altro con una carica di rango costituzionale più bassa, ovvero come suo primo ministro, il vero leader politico del partito al potere. Dall'altro, quello che è successo non è un fulmine a ciel sereno, dato che i diverbi fra i due iniziano già nel 2025, nei media senegalesi e non senegalesi ne parlano da più di un anno, e come detto sono diverbi che sono anche legati a questioni sostanziali e alla situazione economica del paese, ovvero in primis alla gestione del cosiddetto debito nascosto, che è sicuramente l'attuale principale criticità a livello economico del Senegal, dato che appunto Sonko a novembre scorso aveva annunciato pubblicamente l'esistenza di questo debito di 7 miliardi di dollari, imputandolo all'amministrazione precedente, quindi quella di Macky Sall. Quando l'ha fatto con i media, eccetera, Diomaye si trovava a Washington, fra l'altro proprio con il Fondo Monetario, mettendolo quindi sin dall'inizio in una situazione imbarazzante
0: Certo.
1: con il fondo. Quindi questo è il primo punto della gestione, diciamo così, pubblica e non diverse vedute fra Sonko e Diomaye. La seconda